0: alle crisi energetiche e così via. In tutti i settori dobbiamo creare quegli investimenti positivi che creano occupazione, lavoro e sostenibilità e transizione verso una nuova economia sempre più digitale, sempre basata sul lato consumo delle fonti interne. Quindi da parte nostra siamo qui per ricevere tutte le vostre proposte e quindi nel Senato della Repubblica vogliamo ricevere tutte le vostre proposte per semplificare la burocrazia, potenziare gli incentivi fiscali e promuovere una cultura finanziaria che punti a investire nelle nostre aziende, nelle aziende italiane. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti. Vorrei innanzitutto chiamare al tavolo i primi relatori, il dottor Conforti, il dottor Focarelli, il dottor Granata, non so se c'è, il dottor Perrone. No, non è arrivato. I miei ringraziamenti vanno innanzitutto al senatore Trevisi che insieme al sottoscritto ha lavorato duramente per realizzare questo evento. Vanno a tutti gli illustri senatori e deputati che interverranno, ai nostri autorevoli relatori, all'amico Demetrio Rodino di Euroborsa e a tutti i partecipanti in sala. Energia, difesa, digitale e infrastrutture, queste sono le quattro direttrici su cui si giocherà la partita all'Europa nei prossimi anni, ma la partita si potrà vincere solo se riusciamo ad abbattere quel muro enorme che si frappone tra risparmio privato e mercato delle imprese. Abbattere un muro e costruire un ponte. E questa è l'attività in ausilio anche con le parti politiche che ci proponiamo di portare avanti. L'Europa ha anche un altro compito, quello di trasformare in leve di competitività tutto quello che negli ultimi anni è stato il ritardo strutturale che abbiamo accumulato con gli Stati Uniti e con la Cina. La nostra Italia conosce la direzione, ma gli italiani, la gran parte degli italiani ignora questi argomenti. In Italia abbiamo appena il 37% di popolazione che ha un'accettabile cultura finanziaria, contrariamente a quello che accade in America, dove questa percentuale sale anche di qualità fino a raggiungere il 57%. L'Europa va a braccetto con l'Italia e tutto ciò si traduce in una ricchezza finanziaria parcheggiata pari a 29.000 miliardi di euro. Altro focus su cui si potrebbe agire immediatamente è quello relativo alle famiglie private con grandi patrimoni. Da lì, con i giusti incentivi, si potrebbe veicolare la ricchezza sul mercato delle imprese. Aggiungo un'ultima cosa e poi passo la parola ai nostri prestigiosissimi relatori. Il senatore Trevisi è pienamente disponibile a raccogliere tutte le istanze che provengono dal mercato dei capitali, non ultima il disegno di legge sul passaggio generazionale che ha interessato le imprese familiari. Ringrazio ancora tutti e voglio passare la parola alla dottoressa Anna Gervasoni, direttore generale AIFI. Non so se è in collegamento da Milano con noi.
2: Sono collegata.
1: È collegata, allora dottoressa, posso farle la domanda?
2: Certo.
1: Grazie. Dottoressa Gervasoni, dal vostro punto di osservazione, considerate le statistiche dell'AIFI, che l'AIFI elabora sul settore, qual è la dimensione del mercato attuale del private capital? Quali sono gli interventi che come associazione state promuovendo per sostenere la crescita? Grazie.
2: Intanto buongiorno, grazie a tutti, scusate se non sono a Roma ma ho altri impegni su Milano Concomitanti. Oggi abbiamo una dimensione generale in Italia del private capital, intendendo private equity, venture capital e investimenti di equity nelle infrastrutture, che ha registrato l'anno scorso un incremento di circa 16 miliardi di euro. Se a questo valore aggiungiamo il valore degli investimenti in private debt, arriviamo a superare i 20 miliardi di euro. Questo si traduce in un numero di operazioni che però non vanno oltre le 1000. Se paragoniamo il nostro mercato, che pure è vivace e negli ultimi anni ha registrato una buona vivacità, è un mercato più piccolo sia per volumi che per numero di investimenti rispetto al mercato francese, ad esempio, per numero di investimenti anche rispetto al mercato tedesco e anche a volumi, per esempio l'anno scorso il mercato tedesco è stato un po' più vivace. Questo cosa vuol dire? Questo si traduce nel fatto che i nostri operatori, che hanno comunque risorse limitate, parlo degli operatori domestici, abbiamo in Italia molti operatori internazionali attivi che però tendono a fare operazioni abbastanza grandi, i cosiddetti big deal sulle imprese di maggiori dimensioni. Abbiamo quindi una domanda di imprese medie e medio-piccole che chiaramente non è soddisfatta al momento dal flusso di capitali che viene dal settore del private capital. Questo è il quadro molto in sintesi. Che cosa fare? Considerando il fatto che noi abbiamo un numero di operatori complessivo inferiore a 200, di cui un terzo sono operatori internazionali, abbiamo la necessità di ampliare il numero di operatori nel nostro paese, venture capital, operatori di private debt e soprattutto operatori di private equity che stiano sul mid market e vadano anche a rafforzare quelle filiere che poco fa erano state citate, che sono molto strategiche per il settore, per i vari settori sui quali oggi anche l'Europa ci dice di investire, a partire dal settore della difesa e dell'aerospazio, ma non solo. Abbiamo necessità di rafforzare i settori tradizionali italiani che devono oggi fare un salto tecnologico importante. Cosa fare? Beh, innanzitutto bisogna avvicinare il risparmio privato all'economia reale, e questo da un contesto normativo europeo e anche grazie al nuovo TUF può essere facilitato. Bisogna però chiaramente incentivare chi intermedia risparmio privato a vari livelli, quindi dal mondo del private banking che vedo oggi presente, che è un mondo fondamentale, al mondo anche dei family office. Sono capitali che devono essere incentivati a rimanere in Italia, a essere intermediati a rimanere in Italia. Dall'altro lato la nostra proposta si rivolge sempre anche ai grandi investitori istituzionali. Sappiamo che fondi pensione e casse fanno già tanto, soprattutto le casse potrebbero fare di più, ma c'è un grande operatore al momento assente, che è l'operatore assicurativo. Le assicurazioni devono, come fanno negli altri paesi, soprattutto per tutto quello che è l'area che gestisce un'assicurazione ramo vita, investire di più nell'economia reale del nostro paese. Questo si può fare guardando a un non inasprimento di tutto quello che è il requisito di assorbimento di capitale previsto dall'Unione Europea e che oggi è in fase di ulteriore ammorbidimento, e guardare al fatto che vanno creati degli intermediari professionali, come per esempio i fondi di fondi, che raccolgano risparmio dal mondo assicurativo e non solo assicurativo ma anche quello previdenziale, per poterlo poi dirottare verso operatori dedicati all'asset class del private capital, perché questi possano investire più danari nell'economia reale e anche crescere di numero e di entità. Grazie.
1: Grazie. Grazie dottoressa Gervasoni. È appena arrivato il dottor Perrone, presidente di CDP Equity. Presidente, le faccio subito la domanda. Subito. Presidente, quali sono gli investimenti infrastrutturali su energia e ambiente che meglio fungono come volano di lungo termine in grado di coniugare rendimento finanziario, obiettivi di decarbonizzazione e interesse pubblico? Grazie.
3: Grazie. Sì. Buongiorno, perdonate il ritardo, purtroppo io arrivo da lontano, vengo da Lecce e bisogna fare i conti con, a proposito di infrastrutture, in questo caso non energetiche, o almeno in parte energetiche, quindi sono arrivato con un po' di ritardo. Grazie per la domanda, come gruppo CDP noi ci poniamo ovviamente nel momento in cui sosteniamo alcuni investimenti, quali possono essere i loro ritorni. Essendo un gruppo a trazione pubblica, è evidente che il rendimento non può essere l'unico valore sul quale basiamo le nostre scelte. Ovviamente quando parliamo di infrastrutture energetiche parliamo di interventi che poi riverberano i loro effetti, in primis sulla sicurezza nazionale. Secondo, sulla capacità del sistema di sostenere la competitività delle imprese innanzitutto. E poi c'è un elemento dal quale non si può prescindere, che è quello che riguarda appunto la sostenibilità ambientale dei nostri investimenti. La transizione energetica programma 2030-2020 richiede investimenti certamente in reti, in fonti rinnovabili, la capacità di sostenere gli accumuli, molto spesso questo ha neutralizzato la capacità degli investimenti in fonti rinnovabili e poi gli aspetti di neutralità climatica e quindi decarbonizzazione eccetera. La transizione digitale inevitabilmente ha creato una richiesta esponenziale in termini di necessità di approvvigionamento, immaginiamo i consumi che richiede l'intelligenza artificiale o i data center. Operiamo in un contesto europeo che è un contesto sicuramente subisce la turbolenza internazionale in modo particolare, risente più degli altri della volatilità delle materie prime, c'è una dipendenza significativa da scenari, da geografie fuori dai confini europei. In Italia questo ancora di più, perché noi tre quarti della nostra energia la prendiamo dall'estero, siamo riusciti a ridurre il gap del mix fonti fossili, fonti rinnovabili, che si sta sempre assottigliando, ma ancora il percorso da fare è molto lungo in termini anche quindi di efficienza, ricerca dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il piano strategico di CDP gruppo per il 2025-27 ha la transizione energetica come ambito prioritario, quindi contrastare il cambiamento climatico, gli effetti degli investimenti sul cambiamento climatico, ridurre le emissioni e soprattutto aumentare la capacità del nostro Paese di essere indipendente dal punto di vista energetico. Come CDP Equity, la subholding di CDP che ha in pancia tutte le partecipazioni, che competono le infrastrutture energetiche, abbiamo fatto due investimenti importanti, diretti e tre indiretti. Diretti sono su realtà industriali in joint venture, Green It insieme ad Eni, di fatto è dedicata allo sviluppo, alla costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia, ha un piano di investimenti di 2 miliardi, al momento ha una capacità installata, parlo di fonti rinnovabili, di 1,1 gigawatt come programma al 2030. L'altra realtà invece in joint venture con SNAM, con Snam e Renovit. Renovit è una realtà che di fatto sostiene la pubblica amministrazione e non solo, e anche il settore privato, nella capacità di aggiornare impianti e strutture al fine di far rispondere questi meglio alle esigenze di un risparmio energetico e controllo degli effetti negativi sull'ambiente. All'Atere a CDP Equity abbiamo CDP Reti. CDP Reti è la subholding che guida le partecipazioni in infrastruttura energetica. Fondamentalmente tre asset principali, che sono aziende quotate in borsa. Abbiamo Snam, che di fatto si occupa della rigassificazione fondamentalmente. Il piano di investimenti di Snam per il 2026-2030 è di 13,7 miliardi di euro, che serve a rafforzare le infrastrutture del gas del Paese e contestualmente garantire la flessibilità, l'affidabilità del sistema, sostenendo ovviamente la capacità italiana ed europea di essere autosufficiente attraverso interventi nel trasporto del gas, nello stoccaggio, nell'efficienza energetica. L'altra realtà è Terna, che voi sicuramente tutti lor signori conosceranno, che è una società che di fatto si occupa, gestisce la rete che consente la distribuzione, dalla distribuzione dell'energia elettrica. Anche questo, il piano industriale 24-28 di Terna prevede investimenti per 17,7 miliardi votati a rafforzare la infrastruttura e anche a sostenere lo switch verso le fonti rinnovabili. La terza realtà è Italgas. I suoi investimenti per 2025-31 sono pari a 16,5 miliardi di euro, finalizzati al miglioramento e all'efficienza della rete, alla sicurezza della stessa, rendendo la rete pronta ad accogliere anche dei gas rinnovabili, gas verdi, biometano, idrogeno, eccetera. Questi sono gli investimenti di natura diretta. Poi ci sono gli investimenti di natura indiretta, cioè nei fondi che investono in infrastrutture. Fondamentalmente sono tre in modo particolare: il fondo F2I, nel quale il gruppo CDP ha investito 100 milioni, il fondo dei fondi per le infrastrutture.
1: Presidente, abbiamo pochi secondi.
3: Ho chiuso. Abbiamo investito 300 milioni e il fondo Merguari 3, nel quale sono investiti 100 milioni. Chiudo. Qual è il senso di tutti questi investimenti? Non sono esclusivamente fini a se stesse, ma hanno anche la valenza di attirare capitali privati. Questo è un poco il ruolo che CDP si è dato, quindi investimenti che sono sicuramente capital intensive, investimenti che devono avere un rendimento, perché ovviamente gli investitori, noi, ma soprattutto gli investitori privati, devono avere un ritorno sul proprio investimento, ma incrociano anche in questo caso l'aspetto, diciamo, sociale, quindi di rispettare e di venire incontro ad un interesse pubblico. Quindi la nostra capacità è anche quella di attrarre a fianco ai nostri investimenti di natura privata.
1: Grazie di cuore. Passo immediatamente la parola al dottor Alessio Canforti, che è venuto da Bruxelles, no?
4: Da Lussemburgo.
1: Da Lussemburgo. Dottor Canforti, quali sono le nuove iniziative del gruppo BEI a sostegno dell'economia reale italiana ed europea? In particolare, come interviene il gruppo nel sostegno dei migliori player tecnologici europei? Grazie.
4: Grazie, anzitutto grazie all'onorevole Trevisi e al dottor Albanese per il gentile invito e per avere il gruppo BEI in sala oggi. La BEI, come sapete molto bene, è la banca multilaterale di sviluppo più grande al mondo. L'anno scorso oltre 100 miliardi di investimenti in Italia e in tutto il mondo, con un focus chiaramente in Europa. Parte del gruppo BEI è il Fondo Europeo per gli Investimenti, che si occupa di far crescere l'ecosistema tecnologico italiano ed europeo europeo in modo intermediato attraverso fondi e SGR nelle quali investiamo. Recentemente, in risposta alla sua domanda, vorrei segnalare l'iniziativa di gruppo che abbiamo lanciato da poche settimane, denominata European Tech Champion Initiative, numero 2, proprio in linea con quanto diceva il collega di CDP, la volontà di gruppo è quella di far crescere gli investimenti pubblici oltre quelli privati, insieme a quelli privati. Quindi inizialmente le priorità del gruppo BEI erano una transizione verde, una trasformazione digitale e la competitività in Europa. Il focus di questa iniziativa tecnologica è appunto quella di far crescere le cosiddette scale-up, quindi le aziende che hanno la volontà di crescere e di rimanere in Europa e quando cercano capitali importanti non li riescono a trovare attualmente in Italia, attraverso degli strumenti combinati di finanza pubblico-privata. In questo modo il gruppo BEI fa crescere tutto l'ecosistema, supporta i fondi e in ultima analisi supporta e permette alle aziende più tecnologiche e più avanzate in fase di crescita di rimanere in Italia e di rimanere quindi in Europa, non trasferendo la propria expertise in Cina o negli Stati Uniti come era stato menzionato. L'attenzione chiave di tutta questa iniziativa, che ambisce a raccogliere circa 15 miliardi, mettere 15 miliardi di nuova finanza nei prossimi anni, che faranno un effetto volano fino a 80 miliardi in 3 anni, è quello di permettere quindi un consolidamento dell'ecosistema e di queste realtà a cui facevo una rapida menzione in Italia ed in Europa. È la seconda edizione, nella prima abbiamo avuto 4 miliardi dai diversi Stati membri, quindi solo il settore pubblico. In questa seconda iniziativa abbiamo già raccolto 250 milioni di iniziative di supporto dai privati, che possono, tra l'altro un privato italiano che ha destinato queste risorse all'iniziativa, permettendo quindi di avere un'attenzione ed effettuare una prova di mercato, che effettivamente sulla bontà dell'iniziativa, a vantaggio di tutto l'ecosistema italiano nello specifico, dove conosciamo le eccellenze, conosciamo la qualità universitaria, accademica e anche delle piccole e medie imprese, che sono il tessuto economico-sociale italiano, che vogliamo far crescere e vogliamo che rimangano in Europa, in Italia nello specifico ed in Europa, al di là dei richiami che possono avere a livello finanziario da altri paesi. Grazie.
1: Grazie dottor Conforti. Passo la parola al dottor Dario Focarelli, direttore generale di ANIA. Dottor Focarelli, a suo avviso, come si può favorire l'accesso a capitali alternativi da parte delle imprese tramite l'intervento del sistema previdenziale e dei grandi investitori istituzionali? Grazie.
5: Grazie. Inizio ovviamente con un ringraziamento all'onorevole e al dottor Albanese per l'invito e per avere ANIA qui a questo evento. Gli assicuratori sono grandi investitori istituzionali. In Italia amministrano per conto dei loro assicurati circa 1.000 miliardi. In Europa arriviamo a una cifra che arriva quasi ai 10.000 miliardi. Naturalmente lo facciamo per conto di, rispettando contratti che abbiamo con i nostri assicurati. Non ho qui il tempo di dare tutte le cifre, le informazioni che pure sarebbero utili in questo convegno, ma lasciatemi sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è quanta parte dei nostri investimenti finiscono nei mercati alternativi. Abbiamo fatto recentemente delle stime, se volete mando una presentazione ricca di dati, eccetera, siamo intorno all'8%. Per mercati alternativi non intendiamo solo quelli citati dalla professoressa Gervasoni, ma aggiungiamo anche la parte real estate e la parte mercati hedge fund liquidi, ma 8% è tanto poco. In realtà c'è spazio per crescere e questa è una notizia importante, però a due condizioni, mettiamole subito sul tavolo le due condizioni. La prima condizione è un miglioramento del loro trattamento regolamentare in Solvency II. E per la verità, da gennaio 2027, quindi ormai vicino, avremo un sostanziale miglioramento, o perlomeno è previsto un sostanziale miglioramento soddisfacendo certe condizioni pratiche. Vedremo come sempre il diavolo nei dettagli, però diciamo in pratica ci dovrebbe essere una facilitazione per gli investimenti anche in equity a lungo termine, non anche, in equity a lungo termine. E poi ci dovrebbe essere un trattamento agevolato per i cosiddetti legislative programs, cioè iniziative europee certificate che vanno nella direzione che tutti auspichiamo. Adesso non entro nei dettagli. Quindi da questo punto di vista c'è un segnale importante, dovremo essere in grado di come dire, implementarlo, perché diciamo, come sempre, dalle leggi alle applicazioni pratiche e agli investimenti di centinaia di milioni, di miliardi, c'è un passaggio da fare, ma in questo senso abbiamo un aspetto positivo. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, magari qui proprio diciamo, guardo l'onorevole, è che in Europa si è deciso, si sta andando verso questa cosiddetta Saving Investment Union, cioè diciamo, il problema che noi riscontriamo in Italia non è solo italiano, è un problema che tutta l'Europa ha. Abbiamo tanto risparmio, molto risparmio finisce diciamo, in altre giurisdizioni, essenzialmente negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti. Allora, qui il problema è duplice. Da un lato c'è una questione di redditività degli investimenti. Se la redditività è più alta negli Stati Uniti c'è poco da fare. Diciamo, gli investitori, ma anche gli assicuratori per conto degli assicurati, cercheranno diciamo, i rendimenti migliori. Si può fare qualche cosa? La risposta è sì, si può fare assolutamente qualche cosa e rendere diciamo, il mercato europeo in generale e quello italiano in particolare più attrattivo, e questo è diciamo, un compito della Commissione a livello europeo, ma poi ovviamente degli Stati membri e dei governi a livello nazionale. Si sta iniziando a fare e quindi questo è diciamo, l'aspetto positivo, ma chiaramente bisogna accelerare su questo aspetto. Poi c'è un altro tema, e è l'ultimo e concludo con questo, è quello di convincere le persone a investire a lungo termine, perché non si può pretendere diciamo, di avere, come dire, di avere prodotti che finanziano l'economia, finanziano le transizioni, eccetera, ma riscattabili in ogni momento. E questo diciamo, è in contraddizione in natura. E non si può pretendere che tutto questo rischio derivante dal mismatch delle durate vada in capo agli intermediari, perché ovviamente questo costerebbe in termini di capitale una cifra che li renderebbe non attrattivi. Si può fare qualche cosa? Noi siamo convinti di sì. In Italia abbiamo avuto un'esperienza di PIR sul quale diciamo, ci sono state delle luci e ombre, ma dobbiamo continuare nell'incentivare il risparmio a lungo termine. Questo è secondo me il punto fondamentale. Nelle varie forme, previdenza complementare, certamente sì, e direi innanzitutto previdenza complementare, ma poi anche altre forme di investimento a lungo termine devono avere degli incentivi. Noi crediamo che l'occasione all'interno della Saving Investment Union ci sia, che questa occasione possa prendere forma anche nel corso della prossima legge finanziaria in applicazione di una raccomandazione sulla Saving Investment Account, ma come dire, qualificandolo in maniera chiara, qualificandolo nel lungo termine, ammettendo forme di investimento diverse, ma tutte caratterizzate dalla parte di investimento a lungo termine, modulando gli incentivi in funzione di quanto è la durata diciamo, dell'investimento, e aggiungo, rendendo più competitivo il nostro mercato per questo tipo di fondi. Proprio la chiosa finale, perché lei mi chiedeva che altro si può fare. Noi come ANIA abbiamo fatto due iniziative importanti. La prima è in via di conclusione, con F2I abbiamo costituito un fondo sulle infrastrutture, che è stato anche un buon successo diciamo, economico, ma anche diciamo, dal punto di vista di interagire con il mercato privato. Abbiamo avviato un fondo di private debt che partirà nelle prossime settimane, mesi, tempo di costituzione diciamo, del fondo, che sfrutterà come dire, uno dei primi vantaggi che dicevo di Solvency II, cioè la possibilità di incorporare forme di garanzia in maniera diversa rispetto al passato. Non entro troppo nei dettagli perché sarebbe lunga la spiegazione. Stiamo valutando altre forme di iniziativa. Come ANIA siamo in qualche modo forza propulsiva per aumentare la quota, diciamo, degli investimenti assicurativi direttamente verso l'economia reale. Chiaramente, e questo lo aggiungo come conclusione, queste iniziative devono avere, da un lato, rispettare gli obblighi che noi abbiamo nei confronti degli assicurati, avere rendimenti, diciamo, chiamiamoli pazienti, come si dice oggi, ma insomma avere dei rendimenti di mercato. E seconda cosa, devono essere coerenti con gli impegni che noi abbiamo con gli assicurati. E quindi, ripeto, forme di incentivazione del medio e lungo termine in termini di detenzione, diciamo, degli investimenti è un percorso fondamentale, non solo per le compagnie di assicurazione, ma direi in generale per il Paese. Grazie.
1: Grazie, dottor Focarelli. Chiedo gentilmente al dottor Mauro Sbrogiò, amministratore delegato di Banca Finint, di raggiungerci qui al pulpito. Se c'è il dottor Sbrogiò. Ah, prego. Il dottor Bourgeot ha interesse a porre al dottor Focarelli un quesito riguardo lo sviluppo del private capital domestico. Prego.
6: Grazie, buongiorno, dottore, ben trovato. In realtà mi è stata fornita l'opportunità di farle una domanda e ringrazio il dottor Albanese. Lei un pochino ha anticipato i temi, no? Se guardiamo il sistema assicurativo italiano confrontato con altri sistemi assicurativi europei, quell'8% investito nel mondo del private capital ci mette un pochino in fondo alla classifica dei paesi più importanti dell'UE, anche è forse anche un po' gonfiato dal tema real estate, perché si sa che le compagnie assicurative italiane investono molto storicamente nell'immobiliare, però insomma, se guardiamo i paesi come Francia, Germania, siamo ampiamente in double digit, credo, rispetto ai dati che vedo io. Forse uno dei temi che abbiamo, guardando un pochino di raffronto col resto dell'Europa, è che le compagnie italiane sono investite più di altre compagnie straniere in titoli di Stato, in maniera particolare in titoli di Stato nazionali. Adesso questo probabilmente è tutto un altro problema e dipende dalla dimensione del nostro debito pubblico. Quindi quota più piccolina e anche un certo orientamento ad andare a investire in private capital di altri paesi. Ne consegue che la nostra industria, che peraltro è debole, perché noi abbiamo un tessuto industriale fatto per fortuna per alcuni aspetti, ma non è bene per altri aspetti, fatto di piccole imprese, e il private capital nazionale, per la verità, lo ha detto la professoressa Gervasoni, molto spesso in termini di private equity si orienta verso le imprese di maggiore dimensione. Quindi siamo in un circolo vizioso in cui la percezione nostra come asset manager, io rappresento un asset manager specializzato in private capital, storicamente, che fa quel mestiere lì, la percezione nostra negli ultimi anni è che le casse hanno fatto dei grandi passi avanti, si parla di casse di previdenza, i fondi pensione stanno facendo dei grandi passi avanti, le compagnie assicurative sono un pochino in ritardo. Allora io integro un po' la domanda che avevo in mente di farle, perché lei in alcune cose mi ha risposto. È un tema di solvency solo? È un tema di asset liability management? È un tema di predisposizione dell'industria nazionale, degli asset manager, quindi del mio settore, che non è ancora abbastanza forte, e che cosa possiamo fare noi asset manager per cogliere un pochino più di fiducia dal mondo delle compagnie assicurative italiane e aiutarci a fare questo percorso di convergenza verso gli altri paesi europei.
5: Grazie della domanda. In parte ho già risposto, ma voglio aggiungere, diciamo, proprio un punto specifico sul mondo dell'asset management. Ho già risposto, nel senso che Solvency era particolarmente stringente, e nell'applicazione pratica poi in Italia siamo stati forse anche più severi, diciamo, di quello che le regole europee permettessero. Ho già risposto sul fatto degli incentivi a lungo termine degli investitori. Aggiungo un punto specifico, diciamo, sul rapporto con l'industria dell'asset management. Il punto specifico è il seguente: le compagnie di assicurazioni hanno dimensioni, soprattutto quelle grandi e quelle che, diciamo, sono naturalmente più portate, diciamo, a questo tipo di investimenti, hanno delle dimensioni tali e regole di governance interne per cui la dimensione dei fondi, diciamo, di private debt, per fare un esempio, ma in realtà vale anche per l'equity, eccetera, la dimensione dei fondi che oggi attualmente sono, diciamo, disponibili è troppo piccola. Faccio l'esempio. La mia regola di governance di una data compagnia è che non posso prendere più del 20% di un fondo, e se il fondo è, diciamo, 100 milioni, forse diciamo 200, che è un numero più grande, allora a quel punto, diciamo, il mio investimento massimo è 40 milioni. Il costo di due diligence, il costo di intervento in fondi di questo genere è giudicato non proporzionale ai benefici dell'investimento. Questo è un punto fondamentale, cioè la dimensione relativa conta tantissimo. L'Italia in questo momento, abbiamo tanti bravi asset manager, c'è una competizione soprattutto in certi nuovi mercati, quelli più legati al debito, quelli che in qualche modo dovrebbero favorire lo sviluppo, diciamo, di attività creditizie nei confronti delle piccole e medie imprese, però c'è un problema di scala, c'è oggettivamente un problema di scala. Come risolvere il problema di scala non è semplice. Cioè, noi a tutti gli asset manager che incontriamo, tantissimi, diciamo essenzialmente cercate di avere delle forme di aggregazione, di presentazione, diciamo, dei prodotti, delle iniziative più aggregate, oppure naturalmente si può ragionare in termini di fondo dei fondi, come in parte si sta già facendo, eccetera. Però questo problema della scala è un problema fondamentale, che in qualche modo dobbiamo riuscire a trovare, diciamo, delle forme per affrontarlo. Questo credo che sia la cosa in più rispetto ai temi generali che credo, diciamo, siano condivisi e in qualche modo già noti.
1: Dottor Focarelli, chiediamo aiuto alla parte politica su questi temi, naturalmente, no? Il senatore è disponibile a raccogliere anche questa istanza. Passo la parola al dottor Granata, consigliere delegato di Alternative Capital. Dottor Granata, Alternative Capital SGR è uno dei primi asset manager italiani specializzati in fondi alternativi ad impatto e sostenibili, riservati agli investitori istituzionali, tra cui una strategia di investimento sulle infrastrutture per la transizione energetica. Quali sono i fattori che hanno reso possibile il successo di questo approccio in un mercato come quello italiano in forte crescita e altamente complesso? E quali impatti concreti hanno già prodotto gli investimenti del vostro portafoglio su ambiente, indipendenza energetica e competitività delle PMI? Ci porti qualche esempio reale, grazie.
7: Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio la domanda Angelo e ringrazio il senatore Trevisi per l'invito. Per chi non ci conosce, noi siamo nel 2018 con un'idea abbastanza precisa di combinare quello che è ritorno finanziario al tema della sostenibilità. Sostenibilità non tanto come un vincolo, ma come un'opportunità di mercato, anche lanciando prodotti innovativi sul mercato italiano in ambito del private capital. Siamo partiti con il primo prodotto sulle infrastrutture energetiche, il primo fondo a impatto, come diceva anche Angelo, articolo 9, che si è dedicato di fatto a finanziare progetti in ambito delle rinnovabili ed economia circolare. In 4 anni abbiamo investito più di 100 milioni di euro, mobiliteremo più di 1 miliardo per finanziare circa 1 gigawatt di capacità rinnovabile, tutti sul mercato italiano grazie anche al supporto del sistema bancario. I nostri investitori, 2 anchor investor sono qua al mio tavolo, che erano sia BEI che CDP, ci hanno dato fiducia, e insieme ad altri 15 investitori del mondo istituzionale, quindi anche banche, assicurazioni e mondo previdenziale. Il posizionamento nostro è chiaramente quello di un fondo che lavora sul mid market, non, come diceva anche la Gervasoni, non le large deal, ma il mercato del mid market, quindi aziende delle PMI, imprenditori che operano nel settore, nello specifico in ambito energia, che oggi è nell'agenda chiaramente politica non solo italiana ma anche europea. Ecco, più che parlare magari mi piacerebbe poi raccontarvi due nostri casi che sono in qualche modo molto concretamente, danno l'idea di quello che riusciamo a dare in termini di anche produttività per le imprese, indipendenza energetica e temi che abbiamo affrontato oggi anche di riduzione dei costi in bolletta.

Avete visto in pochi secondi, abbiamo riassunto quelle che sono un po' le caratteristiche, quindi un investimento importante su un territorio quale l'Abruzzo, dove si riesce chiaramente a produrre gas rinnovabile, anche compost di alta qualità anche per l'agricoltura, quindi fertilizzanti, anche l'impatto sociale anche su territori dove anche, ecco, con nuove anche capacità di personale assunto. L'altra iniziativa che vorrei poi concludere anche il mio intervento è legata proprio al tema del costo dell'energia. Oggi molte imprese non sono più competitive perché l'energia pesa nei loro bilanci in maniera sostanziale. Oggi c'è una soluzione, diciamo, che noi sponsorizziamo e siamo stati tra i primi anche a finanziare un'azienda romana che chiaramente oggi ha sviluppato quello che è il modello della generazione distribuita, quindi dove per le imprese a costo zero si va a fornire energia con riduzioni importanti di quelli che sono anche i propri costi in bolletta. Anche qui magari chiedo anche alla regia di lanciare l'altro video e poi, insomma, diamo le conclusioni. Grazie.

0: Per concludere, come avete visto, due progetti diversi per tecnologia e scala, ma con tre denominatori comuni, esattamente quelli temi del nostro convegno di oggi. Il primo, indipendenza energetica. Fotovoltaico distribuito e biometano riducono strutturalmente nel lungo periodo la dipendenza dai combustibili fossili importati, quindi un ritorno sia finanziario che anche ambientale importante. Un impatto diretto sulle PMI, imprese sia beneficiarie di questi servizi, sia le imprese stesse che li forniscono, quindi economia reale vera, e quindi migliorando la produttività e la competitività anche del nostro sistema paese. Il terzo, la mobilitazione del capitale istituzionale. Siamo un esempio molto pratico di come siamo riusciti a portare sui nostri fondi capitali, sia diciamo di BEI, anche di capitali di CDP, ma anche di investitori istituzionali, a investire con rendimenti a doppia cifra e anche chiaramente con ritorni a livello diciamo ambientale per la riduzione della CO2. Noi stiamo chiaramente continuando le nostre attività, il nostro fondo successore, quindi speriamo di continuare, no, a investire in questa diciamo asset class con successo per, anche per il nostro paese. Grazie.
1: Grazie, grazie Evaristo.
2: Ci ha raggiunto il collega, il senatore Dario Damiani, che lo invito per un saluto istituzionale.
3: Grazie, buongiorno a tutti quanti, un buongiorno e un ringraziamento al mio amico e collega Antonio Trevisi che da sempre diciamo, organizza importanti attività convegnistiche per il gruppo parlamentare di Forza Italia, sempre diciamo, temi che riguardano l'economia, i settori più strategici del nostro paese, quindi ecco oggi l'ambiente in particolar modo e diciamo tante altre attività. Sono, come dicevo, sempre approfondimenti molto importanti e che vedono poi sempre anche grande partecipazione. Quindi lo ringrazio per questa attività che svolge all'interno del nostro gruppo parlamentare. Saluto il dottor Angelo Albanese che ha organizzato anche questo evento e un saluto a tutti gli ospiti, in particolare al dottor

0: Perrone, siamo conterrani e amici, ci conosciamo anche da tanto tempo e quindi, come dicevo, entriamo un attimo nel tema, che è un tema molto, molto, molto sentito in un momento particolare. Io poi, facendo parte già da due legislature anche della Commissione Bilancio in particolare, ho affrontato già in passato questi temi, sono stato relatore dell'ultima legge appunto sui capitali nel 2023, quindi temi molto, dicevo, sentiti, che riguardano il nostro tessuto imprenditoriale, il nostro tessuto produttivo in particolar modo, che toccano oggi non soltanto l'economia reale, ma la possibilità oggi di aggiungere a quella che è l'economia reale la possibilità di ulteriori approvvigionamenti che, come dicevo, possono essere utili per le nostre imprese. Il tessuto produttivo italiano è composto per il 90% da piccole e medie imprese, che quindi rappresentano l'ossatura oggi del nostro paese, rappresentano l'occupazione del nostro paese, quindi rappresentano lo sviluppo del nostro paese. Il problema però, che da tempo stiamo cercando anche con delle attività normative, è qualcosa il governo, noi come maggioranza di centrodestra abbiamo fatto in questi anni, è quello oggi di non dipendere esclusivamente da un solo canale di approvvigionamento, perché nel nostro sistema oggi abbiamo sempre avuto un punto di riferimento, che ben venga, diciamo, un punto di riferimento, il buon funzionamento anche del sistema bancario italiano, perché quello è stato il nostro principale, lo è ancora tutt'oggi il nostro principale canale oggi diretto di approvvigionamento. Però stiamo cercando di trovare, diciamo, altre strade e quindi di unire oggi a questo canale tradizionale, che, come dicevo, ben venga, va consolidato e deve essere sempre più forte e più solido il canale bancario, anche qualcos'altro, e quindi investimenti alternativi, e quindi quelli che conosciamo tutti, private equity, venture capital, fondi infrastrutturali. Cerchiamo anche, è quello che dicevo che stiamo cercando di fare, e lo stiamo facendo anche nei nostri programmi politici, la possibilità di quanto meglio trasformare oggi quello che è il risparmio italiano proprio in una fonte di finanziamento molto importante per quelle che sono le attività strategiche del nostro Paese, e in questo caso quindi la modernizzazione oggi dei collegamenti energetici, digitali, di trasporto, elevare la competitività grazie anche, come dicevo, all'utilizzo di questa massa importante di denaro che può essere oggi di sostegno a tutta una serie di progetti. Come dicevo, noi come parte politica e parlamentare dobbiamo sostenere e fare norme in tal senso, norme fiscali, proprio per cercare di attrarre anche questi capitali. Quindi la possibilità oggi di utilizzare fondi pensioni, casse di previdenza, anche per canalizzare sempre una maggiore quota di risorse verso quelle che sono le eccellenze produttive del nostro Paese. Altro aspetto importante è anche semplificare la burocrazia, perché ci troviamo sempre a dover affrontare poi un ulteriore ostacolo, che è quello della burocrazia nel nostro Paese, e quindi anche in tal senso è importante intervenire. E quindi, come dicevo, intervenire proprio su mirati finanziamenti che vanno ad aumentare e a migliorare le attività delle nostre piccole e medie imprese. Dicevo, con la legge capitali abbiamo scritto già tempo fa qualcosa, di recente c'è stato anche il decreto legislativo sul listing act europeo, e quindi abbiamo anche abbattuto quelle che sono state, diciamo, e sono barriere storiche per l'accesso ai mercati, quindi riducendo il flottante a un minimo del 10%, questo permette poi quindi alle imprese la possibilità, oggi la maggior parte delle imprese sappiamo tutti che sono a controllo familiare, di quotarsi, e quindi la possibilità di reperire anche attraverso capitali azionari, quindi attraverso la quotazione, anche diciamo reperire liquidità senza perdere, diciamo, il controllo dell'azienda e la governance. Anche con la legge sulle piccole e medie imprese, la solita legge annuale che facciamo, qualche norma l'abbiamo scritta anche in quel caso. Poi, dopodiché, diciamo, il sistema, il mondo che ci troviamo di fronte, tante volte, nonostante abbiamo messo in campo numerose norme, poi ci ritroviamo ad affrontare una situazione oggi internazionale, geopolitica, che ci crea tanti problemi e che quindi porta questo sistema che noi cerchiamo di liberare oggi, dicevo, il risparmio privato, le casse, a restare fermi, perché in una situazione, in un contesto di incertezza, ognuno di noi il primo ragionamento che fa è quello di meglio stare fermi in questo momento che non eventualmente fare degli investimenti. Quindi anche da questo punto di vista ci ritroviamo oggi a dover affrontare un ulteriore ostacolo che, dicevamo, è anche il contesto internazionale e geopolitico. Quindi dicevo, anche questo è lo sviluppo della finanza complementare, sta comunque e può generare oggi vantaggi attraverso, dicevo, anche una serie di norme che il Parlamento ha messo già in campo e sta comunque studiando. Per concludere, dobbiamo continuare, dicevo, a sostenere la diffusione di questi strumenti di finanza complementare, proprio attraendo operatori specializzati che accrescano l'offerta di capitali per le imprese che sono potenzialmente già considerati di dimensioni importanti. Dall'altro lato, la domanda, diciamo, di capitali che poi deve essere apportata anche agli imprenditori può essere importante. Quindi lavoriamo su questo, lo stiamo già facendo ed ecco perché io ringrazio tutti voi presenti, sono convinto che il convegno porterà oggi a dei risultati, a anche delle proposte, perché poi noi siamo anche qui ad organizzare questi eventi per raccogliere proposte e poter portare poi le vostre proposte all'interno del Parlamento e comunque nei nostri programmi anche politici sui quali affrontare le sfide del futuro. Grazie a tutti e auguro a tutti quanti voi buon lavoro.
1: Grazie al senatore Damiani, ringrazio di cuore gli ospiti del primo tavolo e chiamo qui a partecipare il nostro secondo tavolo.

0: il presidente Alberto Oliveti, presidente ADEP, la dottoressa Arianna Immacolato, direttore Fisco e Previdenza di Assogestioni, presidente Giovanni Maggi, presidente Assofondi Pensione, il presidente Sergio Corbello di Assoprevidenza, il dottor Pierfrancesco Gaggi, segretario generale Federazione Banche e Finanza. Grazie. Allora, la prima domanda è per il presidente Alberto Oliveti. Presidente Oliveti, quali potrebbero essere le possibili forme di contribuzione e partecipazione delle casse e degli altri enti previdenziali in investimenti ad alto impatto ambientale? Grazie.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Impatto ambientale sicuramente è un qualcosa che ultimamente, come posso dire, è un pochino sceso nell'attenzione generale rispetto al passato. Ciò non toglie che in realtà lo riteniamo decisamente importante. Nell'ultimo incontro di Stati Generali della Previdenza, organizzato appunto dall'ADEP, abbiamo messo l'ambiente tra i quattro problemi attualmente, grandi e grossi problemi che attualmente abbiamo: quello geopolitico, quello demografico, quello tecnologico con gli impatti insomma evidenti dell'intelligenza artificiale, e quello ambientale, che recentemente è stato un po' contrastato. La nascita di prodotti addirittura ESG free che venivano da oltre l'Atlantico indubbiamente ha generato una linea di pensiero che ha teso a posporre questa problematica, che per noi invece resta ed è attualmente importante, al punto tale che mentre in passato il mondo che rappresento, quello degli enti di previdenza privatizzati con la decreto legislativo 509, poi privati, nati già come privati due anni dopo col decreto legislativo 103 del 96, in passato hanno sempre cercato di inserire elementi ambientali, soprattutto la E dell'ESG, in maniera evidente, cercando anche iniziative che ne giustificassero il loro approccio socialmente responsabile negli investimenti. Devo dire che attualmente il mondo delle casse, diciamolo così, è un mondo che ha ormai introiettato questo concetto e quindi tende a non più a cercare elementi che ESG-zino le proprie portafogli di investimento, ma in realtà che possono garantire all'interno dell'esigenza di portare redditività come attività strumentale alle proprie attività caratteristiche previdenziali il concetto ambientale come momento di possibilità di legittimo guadagno. Un recente lavoro dei primi del 2026 di un importante centro studi ha evidenziato come quasi il 60% degli intervistati avesse una sensibilità ESG e una sensibilità ambientale, e quali fossero anche le strategie di approccio al sistema. Credo che ancora la strategia più evidente di approccio sia sempre quella dell'esclusione, l'esclusione insomma di questi tempi, come posso dire, discutibile. Proprio perché genera discussione sul concetto delle armi, al di là insomma invece dell'esclusione di altre attività chiaramente fuori possibilità di inclusione. Oggi il discorso delle armi si interseca col concetto di dissuasione da un lato e di deterrenza dall'altro, ed è alla fine giustificato o rappresentato dal dato costituzionale che prevede la difesa del suolo patrio e la possibilità di partecipazione a iniziative di pace. Su questo c'è un ragionamento in corso. Altri criteri che in questo momento stanno valutando valutando sono quello del best in class e quello dell'engagement per cercare appunto una condivisione. Iniziative ci sono state portate, per esempio ci sono iniziative in corso sulla rigenerazione urbana, il mondo casse, 5 casse importanti, quindi la mia che è l'ente di previdenza dei medici, Cassa Forense, Inarcassa, Cassa Commercialista e Cassa Consulenti del Lavoro, hanno dato oggetto a un intervento di rigenerazione urbana nel progetto di una SGR importante che è intervenuta sullo scalo di Porta Romana nella definizione del villaggio olimpico, in seguito il più grosso studentato italiano da 1700 posti, o altre iniziative riguardanti Milano Sesto o riguardanti qui a Roma l'evoluzione della caserma Guido Reni. Quindi mondo casse ci stiamo mettendo insieme per cercare di fare iniziative che abbiano attenzione a questo, diciamo, a questa visione ambientale che riteniamo sempre più cogente alle nostre attività istituzionali.
0: Grazie Presidente. Chiedo gentilmente a tutti i relatori di parlare quanto più vicino al microfono perché mi dicono in sala che si sente poco. Passo la parola alla dottoressa Arianna Immacolato. Dottoressa Immacolato, per favorire l'accesso delle imprese a fonti di capitale alternativo, il ruolo dei grandi investitori istituzionali del sistema previdenziale diventa centrale. Dal suo punto di vista, quali sono i requisiti affinché il risparmio di lungo termine possa muoversi verso il tessuto produttivo? Grazie.
2: Allora, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Spero così vicino si senta bene. Allora, innanzitutto riteniamo che un elemento importante in questa valutazione è proprio la riforma della previdenza complementare contenuta nella legge di bilancio. Questo perché il governo chiaramente raggiunge due obiettivi importanti: da una parte quello di assicurare adeguate pensioni, ma dall'altra quello di far crescere proprio i patrimoni dei fondi pensione e in questo modo sapete che non esiste un mercato di capitali senza un vero e proprio mercato di capitali senza grandi investitori istituzionali, quindi far crescere proprio i fondi pensione e il loro ruolo di investitori istituzionali proprio a sostegno anche dell'economia reale. Ecco, i fondi pensione, è stato detto anche prima, fondi pensione e casse hanno proprio per loro natura il ruolo di investitori pazienti, perché effettivamente possono destinare a lungo termine gli investimenti. Però qual è la vera leva, cioè la leva che effettivamente può far spostare questi investimenti verso l'economia reale? Sicuramente il tema dei rendimenti non si può nascondere, è fondamentale, anche perché è chiaro che i fondi pensione e le casse hanno anche, ed è il ruolo loro fondamentale, un dovere fiduciario nei confronti degli aderenti. Però abbiamo visto, abbiamo avuto l'esperienza, ne è stato parlato anche questa mattina, dei piani individuali di risparmio, non possiamo non riconoscere che la leva fiscale gioca sempre un ruolo fondamentale nel canalizzare il risparmio. L'abbiamo avuto l'esperienza dei piani individuali di risparmio per quanto riguarda gli investitori privati, è stato detto luci ed ombre, io direi più luci che ombre, perché le ombre che ci sono state dovute all'incertezza, purtroppo alle modifiche che dopo neanche 2 anni dall'entrata in vigore della normativa sono state apportate. E allora quello che mi viene da dire è che sicuramente quello che è necessario affinché la leva fiscale possa funzionare è che ci sia un quadro di regole chiaro, certo e immediatamente applicabile. Ora, per quanto riguarda proprio i piani individuali di risparmio, possiamo dire che il loro risultato nel canalizzare il risparmio verso le imprese c'è stato, perché i PIR effettivamente sono arrivati a detenere circa il 6-10% del flottante dei segmenti small cap, mid cap e GM di Borsa Italiana e dal 2017 a fine 2025 il numero di società quotate sull'Euronext Growth di Milano è praticamente più che raddoppiato, quindi si è passati da 100 imprese a oltre 200. Quindi comunque il loro ruolo lo hanno svolto. Ora l'attuale quadro normativo per quanto riguarda proprio casse e fondi pensione che cosa prevede? Prevede la possibilità di investire il 10% dell'attivo patrimoniale in proprio PIR, ma anche quella che è l'agevolazione proprio che era nata proprio per casse e fondi pensione in investimenti qualificati. Forse è quella che piace di più anche alle casse e fondi pensione perché gli consente di anche poter esercitare diritti di voto nelle aziende che comprano. E allora perché questa agevolazione non funziona? Non funziona, non gli è consentito di funzionare pienamente, perché? Perché le regole di applicazione non sono chiare. Dal 2017 che è stata introdotta la normativa abbiamo avuto l'Agenzia delle Entrate che ha cambiato posizione negli anni, dopo 8 anni, è venuta a dire alle casse fondi pensione no, non è possibile fare quello che si fa con i PIR, quindi cedere l'investimento e reinvestire entro 90 giorni perché questo fa perdere l'agevolazione. Questo dopo 8 anni dall'entrata in vigore della normativa. Quindi chiaramente questo spiazza un po' il mercato. E poi un'altra cosa molto importante su quale effettivamente è possibile che il governo può intervenire riguarda l'altra modifica che è stata fatta a questa previsione, ossia subordinare l'applicazione di questa agevolazione fiscale all'investimento del 3% dell'attivo in fondi di venture capital che investono prevalentemente in determinate categorie di imprese. Allora qui abbiamo un doppio problema, sia il fatto quindi di subordinare l'investimento, prima erano percentuali più alte, poi sono state abbassate al 3% e quindi già più compatibile con l'investimento di fondi pensione e casse. Ma il problema è che questi fondi di venture capital, le imprese nelle quali dovrebbero investire, proprio perché per evitare l'autorizzazione della Commissione europea si è andata a scegliere giustamente imprese ma piccolissime che rientrano nel cosiddetto regolamento GIBER, senza che entriamo nei dettagli, ma ad oggi dove stanno questi fondi? Non ci sono, forse ce n'è uno di CDP, ma come fanno allora fondi pensione e casse a beneficiare di questa agevolazione? Ecco, quindi qui un elemento fondamentale è quello, l'agevolazione c'è ma non può funzionare appieno. Quindi le casse, fondi pensione investono perché vogliono investire, ma l'agevolazione fiscale non riescono a sfruttarla. Grazie.
0: Grazie del suggerimento, dottoressa Immacolato. Passo la parola alla Presidente Giovanni Maggi. Presidente, come è possibile favorire l'accesso a capitali alternativi da parte delle imprese tramite l'intervento del sistema previdenziale e dei grandi investitori istituzionali? Grazie.
3: Allora, innanzitutto la ringrazio per l'invito, dottor Albanese, e buongiorno a tutti. Allora, io prima magari faccio una rapida analisi di cos'è Asso Fondi Pensione. Allora, Asso Fondi Pensione rappresenta 33 fondi pensioni negoziali che sono nati dalla metà degli anni 95 nel periodo governo Amato Dini. Attualmente hanno oltre 80 miliardi di patrimonio con 4.300.000 iscritti, quindi devo dire che è comunque un mondo che sul patrimonio e sugli iscritti tendenzialmente aumenta ogni anno del 5-6%. Il grandissimo aumento c'è stato nel 2008, quando con l'ottima idea di ripristinare il semestre del silenzio assenso, in 6 mesi c'è stata una crescita dell'80%. I due canali che a noi interessano sono: uno, quello collegato alla previdenza complementare come una stampella fondamentale per il welfare a 360 gradi. Visto le grandissime criticità del primo pilastro pubblico, riteniamo che un tasso di adesione al 30%, 35% sia totalmente insufficiente per un paese moderno come è l'Italia. Quindi tutte le politiche fatte per incentivare, anche con campagne di sensibilizzazione istituzionali, i giovani, le donne e comunque gli uomini ad aderire alla previdenza complementare deve essere visto come un supporto serio nell'ottica del welfare, quindi della sostenibilità del paese da qui non a 2 anni ma a 20-25 anni. e qui ci scontriamo con una realtà politica che oggi è giovedì e pensa al sondaggio di lunedì mattina, del prossimo lunedì mattina. Quindi una riflessione grossa la deve fare la politica e comprendere che bisogna pensare nel medio-lungo termine per quanto riguarda il welfare e la sostenibilità del Paese. Perché parliamo comunque di persone oneste che hanno lavorato tutta la vita e che rischiano, per come è cambiato il modello del pilastro pubblico, di andare in pensione con il 40-50% di quello che era il loro stipendio. E quindi in un periodo poi critico, perché invecchiando, ahimè, la salute non migliora. Quindi questo è un aspetto fondamentale. L'associazione qui si sta muovendo in due direzioni. Abbiamo fatto un progetto di sistema sulla comunicazione, dove abbiamo sostanzialmente coinvolto 24 fondi pensione, che hanno messo insieme circa 370.000 euro per il primo anno e 370.000 per il secondo, per fare una campagna molto incisiva, soprattutto sugli nuovi strumenti, quindi social, e soprattutto con una direzione rivolta ai giovani sotto i 35, sono pochissimi quelli che si iscrivono e sono quelli che dovrebbero aver più bisogno, e anche le donne. Abbiamo anche un tema geografico: al centro-nord il tasso di adesione è superiore rispetto al sud e alle isole. E poi stiamo portando avanti un grande progetto con Ambrosetti, dove anche qui hanno aderito Teo Ambrosetti, 22 fondi pensione, dove abbiamo messo in pista una cabina di regia e dove stiamo lavorando ad un documento che andremo a presentare in quella che definiremo la Cernobbio dei fondi pensione a settembre, o sul Lago Maggiore o sul Lago di Como, agli apicali di questo governo, che comunque sono il MEF, il lavoro e il governo stesso. Per quanto riguarda gli investimenti a supporto del sistema Paese, l'associazione, comunque i fondi pensione in generale, veicolano già il 10% del patrimonio in titoli di Stato. Quindi se noi abbiamo 80 miliardi, 8 miliardi vengono investiti in titoli di Stato. E questo non vuol dire fare male al Paese, ma dare un contributo in una certa direzione. È vero che gli investimenti in private market sono ancora bassi, abbiamo un 5% quando il tetto consentito dalla Covid sarebbe da arrivare al 20%, quindi si parla di diversi miliardi che potrebbero essere allocati in differenti asset class come il private equity, il debito, il venture e le infrastrutture. Lo stiamo facendo come associazione, come progetto di sistema, già da diversi anni con CDP Equity. Abbiamo veicolato circa 500 milioni con 18 fonti, con un coinvestimento del MEF attraverso CDP Equity per altrettanto, un progetto multi-asset, private equity, debito e infrastrutture, e stiamo interagendo da un po' di tempo con il dottor Levi, che è l'amministratore delegato di CDP Venture, per partire anche con una quarta gamba. A livello europeo abbiamo fatto la stessa cosa, quindi strategia multi-asset, fondi di fondi, con il FEI. Perché questi due soggetti? Perché sono due soggetti super partes, sono due soggetti pubblici, quindi una collaborazione pubblico-privato, perché noi siamo un soggetto privato, anche perché non avremmo potuto scegliere altri interlocutori privati. Se avessi scelto ECRA di Intesa San Paolo, Unicredit avrebbe detto qualcosa; se avessi scelto Unipol, Generali giustamente avrebbe detto perché non noi. Quindi abbiamo fatto la scelta di andare sostanzialmente su due soggetti super partes pubblici, molto esperti negli investimenti. In contemporanea, tutti i fondi pensione che sono sensibili sulla necessità di dare un contributo serio al sistema Paese, che, come hanno ricordato prima, è fatto soprattutto da piccole e medie imprese italiane che creano ricchezza e valore aggiunto, si stanno impegnando sempre di più, visto che il mood complessivo è cambiato, a investire in strumenti che abbiano un focus Italia, domestico, con una grande attenzione agli impatti sociali, ai temi ESG. Per noi non è uno scherzo, anche se dall'altra parte del mondo hanno totalmente cambiato l'approccio sui temi ESG, per noi sono temi importanti, fanno parte del nostro DNA, e questo ne sono molto, molto orgoglioso, e quindi aumentano e stanno aumentando molto le risorse che verranno messe o con mandati di gestione, quindi con gare pubbliche, o per i fondi più evoluti direttamente a supporto del sistema Paese.
0: Grazie di cuore, Presidente. Volevo solo aggiungere ancora a conforto di tutto quello che ha detto che si allunga anche l'età, quindi certo, il sostegno per la previdenza diventa fondamentale, oltre al tenore di vita.
3: Guarda, io adesso mi permetto, vi porto via due parole per capire comunque l'impatto che avrà il cambiamento anche demografico collegato all'inverno demografico. Negli anni 60, nella diciamo generazione dei boomer, nascevano un milione di bambini all'anno. Adesso siamo a 350, 370.000, 400.000. È l'età anagrafica. In Italia abbiamo 5 milioni e mezzo di ultraottantenni. 950.000 ultra novantenni, 275.000 ultra novantacinquenni e 27.000 ultra centenari. Questi signori per vivere hanno bisogno di una pensione sostenibile, credibile, e in più hanno bisogno di una continua assistenza. Questa è la vera preoccupazione, questo dovrebbe essere un tema politico di primo livello, perché il Paese sta purtroppo invecchiando e corriamo il rischio che invecchi male. Persone per bene che hanno lavorato tutta la vita si troveranno in grosse difficoltà finanziarie e non riusciranno probabilmente a pagare le medicine, a farsi curare, perché non ci sono i soldi.
0: Grazie, grazie davvero Presidente. Passo la parola al Presidente di Assoprevidenza, Dottor Sergio Corbello. Presidente Corbello, a lei vorrei porre una domanda provocatoria. I fondi di previdenza complementare sono veramente investitori di lungo periodo? Grazie.
4: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e direi grazie della domanda provocatoria. No. La risposta è no. Per la struttura che noi abbiamo, i fondi non si configurano, come tradizionalmente vuole la letteratura, di investitori di lungo periodo. Perché nella scelta, vediamo di avvicinarci di più al microfono, forse si sente adesso meglio. Dicevo, non sono investitori di lungo periodo veri e propri, perché nella costruzione che si è fatta, noi abbiamo scelto di avere una previdenza complementare a contribuzione definita. Ma abbiamo dato anche a questa connotazione una certa qual vicinanza al TFR, consentendo le anticipazioni senza motivazione, una serie di possibilità di asporto del montante previdenziale che rendono, direi, difficile la valutazione di lungo periodo del fondo e quindi anche rendono più complicato il compiere investimenti di lunghissimo periodo. Questo in linea di massima. Però mi sembra di poter dire, e questo è un dato importante, che le cose stiano un po' cambiando. Nel senso che vi è stata, con l'ultima legge finanziaria, un insieme di modifiche normative piuttosto importanti. Da un lato, all'ambito dell'accesso, oggi noi abbiamo un accesso automatico dei soggetti di prima occupazione ai fondi pensione. Quindi quel tasso di adesione basso che è stato sottolineato più volte, potrebbe pian piano modificarsi grazie a queste forme di ingresso automatico che potrebbero aumentare nel lungo periodo in maniera significativa la base. E poi vi è stata una riforma molto importante che è quella delle prestazioni. Oggi l'obiettivo degli aderenti a un fondo pensione è prendi il malloppo e scappa, nel senso che quella che dovrebbe essere l'affiancamento della previdenza complementare alla previdenza di base, la seconda rendita, non è gradita, non è in nessun modo gradita, anche in Europa è abbastanza così, però in Italia in maniera particolare. Quindi qual è lo sforzo che ogni aderente alla previdenza complementare cerca di compiere? Fare in modo di non prendere la rendita. E quindi si prende il capitale, si fanno anticipazioni, si usa la RITA, che è uno strumento che consente un'uscita anche agevolata del capitale a tempi brevi, e quindi si rifugge dal consegnare il malloppo accumulato a una compagnia d'assicurazione. Qual è l'idea che sta a monte? L'idea semplice. Io non voglio lasciare i miei denari a un soggetto terzo, che è pur vero che mi darà la rendita e mi garantisce vita naturale durante, però se mi succede qualcosa domani ho perso tutto. Il legislatore è andato incontro a questa istanza, direi mediando quella che è una costruzione vera e propria di previdenza complementare, che dovrebbe essere previdenza rendita, è ovvio. Facendo in modo che si possano scegliere delle diverse forme di decapitalizzazione, di decumulo del montante, con delle rendite scelte a gusto, a idea del soggetto, che possono essere delle rendite che vanno sull'aspettativa di vita sua, che vanno su un periodo limitato, non sto a entrare nel merito, però qual è il concetto di fondo che lega queste nuove prestazioni? Restano sempre nella proprietà del singolo interessato. e restano nel capitale, nel patrimonio, scusate, del fondo pensione. E questo è un dato importante che farà crescere il panettone in maniera significativa. E lo vediamo già dalle ultimi, dai dati dei primi trimestri dell'anno. La Superintendenza è un centro tecnico, quindi è molto attento a osservare non solo le novità legislative, su cui poi vorrei fare un asterisco, dottor Albanese, ma anche gli accadimenti. Ebbene, dall'inizio dell'anno c'è una crescita esponenziale delle adesioni ai fondi pensione, perché è venuto meno quell'idea della insicurezza di quello che io accumulo. Me lo tengo sempre sotto controllo. E aumentano in maniera significativa anche i giovani. Quindi lo sforzo legislativo ha avuto una funzione, è troppo presto per dire evidentemente che è un trend, però c'è una crescita importante e questo è un dato assolutamente da sottolineare. Per cui qui è andata bene. Allora, saranno un po' di più investitori di lungo periodo? Beh sì, perché probabilmente vi saranno delle masse tali che consentono di bilanciare le tipologie di investimento nel lungo periodo. Cos'è la cosa che mi preme sottolineare? Dicevo, il legislatore ha lavorato bene su queste cose, vi sono delle altre norme che piacciono meno, ma vuol dire il pacchetto non è mai tutto positivo, vi sono anche delle negatività. Ma quello che è interessante, e mi riallaccio a quello che diceva Arianna poco fa, è che quando si vuole stimolare l'investimento, ad esempio con gli strumenti fiscali, è molto delicato la modalità di formulazione. Ora, ricordava Arianna, la normativa sugli investimenti qualificati di lungo termine, che è stata modificata per favorire il venture capital, nobilissima iniziativa, nobilissimo scopo, perfetto, è stato fatto un grande pasticcio. Questa storia del 3%, eccetera, eccetera, è un errore. Allora, io dico, su questa materia dobbiamo fare in modo che il legislatore, e qui siamo in una casa di legislatori, faccia molta attenzione. Norme semplici e chiare. Ogni volta che si creano delle complicazioni o delle stramberie, delle alchimie, Bisanzio non è caduta nel 1453, purtroppo è ancora molto presente Bisanzio nel nostro paese. Ecco, i bizantinismi sono negativi, assolutamente negativi, tant'è che, consentitemi di chiudere con una battuta, io credo che i legislatori, chi si occupa di attività legislativa, gli uffici legislativi delle Camere, del Senato, dei partiti e gli uffici legislativi dei ministeri dovrebbero fare corso Zanardelli, che non è un indirizzo di qualche parte di una città, ma iniziare a leggere ogni tanto il codice Zanardelli, 1865 credo. A me è capitato recentemente di prenderlo in mano, perché spostando la libreria, apertura a caso. Norme chiare, semplici, lineari, soggetto, verbo, complemento. Per carità, mi rendo conto che l'ordinamento del 1865, del guardasigilli Zanardelli, era ben diverso dal nostro, quello era un codice napoleonico, di tipo napoleonico, va tutto bene. Però forse qualche lettura di Zanardelli non sarebbe male, cercare di fare norme semplici e applicabili, e comprensibili magari, soprattutto quelle fiscali.
0: Presidente, grazie del suggerimento. Noi siamo a disposizione tutte le settimane, dal martedì al giovedì. Quando vuole, siamo qua, fissiamoci un appuntamento, perché sono argomenti troppo importanti per essere trascurati. E chiudiamo il secondo tavolo con l'intervento del dottor Gaggi. Dottor Gaggi, a suo avviso, al fine di combattere il fenomeno dell'elevata quota di risparmio privato ed istituzionale attualmente allocata in strumenti a bassa redditività, come si potrebbe migliorare ed incoraggiare i capitali pazienti con un'attività di incentivi fiscali? Grazie.
5: Grazie a lei, buongiorno a tutti, un ringraziamento al senatore Trevisi. Credo che il tema sia stato già abbastanza affrontato dai precedenti relatori. Noi in FEBAF, che è la Federazione di Banche, Assicurazione e Finanza, quindi raggruppa le varie associazioni peraltro qui presenti al tavolo e in platea, abbiamo ragionato parecchio su questo aspetto di come ottimizzare, come migliorare, anzi ancora prima che ottimizzare, come migliorare l'allocazione del risparmio che talvolta si dice è parcheggiato, ecco qui magari un po' di prudenza occorre, nel senso che quello che è il risparmio che di solito si fa riferimento ai depositi bancari, ricordiamo che comunque serve poi le banche per finanziare le imprese, quindi quando si fanno stime di migliaia di miliardi che sarebbero disponibili per il mercato finanziario bisogna sempre ragionare in una visione di insieme per cui il mercato finanziario ha una sua struttura, anche lato prenditori del risparmio, che sono le imprese, che non è facile modificare dall'oggi al domani, per cui chiaro che c'è molto spazio per migliorare l'allocazione delle risorse, ma il tutto richiede un disegno anche graduale. Da questo punto di vista, tuttavia, riteniamo che ci siano ampi spazi per migliorare la situazione e proprio perché il risparmiatore si avvicini maggiormente a forme di investimenti a lungo termine che sarebbero più adeguati ad un momento in cui le imprese hanno bisogno di investimenti e quindi per finanziare questi investimenti hanno bisogno naturalmente di capitale a lungo termine. Come effettuare questo trasferimento? Qui mi rifaccio un pochino ai temi che aveva anticipato Dario Focherelli e poi successivamente Arianna Immacolato, cioè la leva fiscale ahimè rimane sicuramente un elemento fondamentale, perché è chiaro che direi che è quasi singolare il fatto che ci sia tanta disponibilità da parte degli italiani a tenere depositati fondi presso le banche con rendimenti così modesti. Evidentemente c'è bisogno di qualche elemento che sia sì di natura fiscale, quindi di incentivazione, ma qui vengo anche a un tema che lei ha accennato in apertura, anche il tema dell'educazione finanziaria. Cioè, evidentemente abbiamo come italiani, abbiamo un pochino, italiani in realtà poi abbiamo detto il tema riguarda più in generale gli europei, evidentemente come Homo economicus europeo abbiamo un po' perduto forse non l'abbiamo mai avuta, andrebbe costruita un pochino di disponibilità a rischiare maggiormente, ad investire in maniera diversa rispetto a quelli che sono stati per tanti anni i canoni dell'investimento del risparmiatore tipico, quindi titoli di Stato, depositi bancari e via via. Il mercato per fortuna negli ultimi 50 anni si è arricchito enormemente di strumenti, però ancora diciamo quello squilibrio fra il modello americano, che non è detto che sia il modello da perseguire a tutti i costi, e il modello europeo, che altrettanto evidentemente invece richiede un'evoluzione verso un maggiore equilibrio dell'investimento diretto da parte dei risparmiatori verso gli investimenti a lungo termine, ecco, questo è qualcosa che va perseguito. A nostro avviso, ecco, introdurre delle leve di incentivazione che portino il risparmiatore ad abbracciare strumenti di investimento a lungo termine, come è stato appunto nell'esperienza dei PIR che veniva citata precedentemente, come ciò a cui stiamo assistendo, che è l'introduzione di uno strumento europeo comune o comunque insomma, diversificato poi all'interno delle vari Stati membri, ma comunque con delle radici comuni, che sia orientato a dare maggiori garanzie e anche una semplicità per il risparmiatore europeo, sono sicuramente degli strumenti fondamentali. Quindi una forma di incentivazione che sia legata ad una correlazione negativa tempo per il quale tengo investiti i miei soldi e sconto fiscale che ottengo potrebbe essere una formula da studiare, da approfondire.
0: Dottor Caggi, sono pienamente d'accordo, ma io penso che anche il vero rischio sia quello di tenere parcheggiati i soldi, strumenti a bassa redditività fuori dal tessuto economico per tanti anni. Il vero grande rischio è un messaggio anche da far passare. Grazie al secondo tavolo, io chiamo qui il terzo tavolo di relatore. Grazie.

Chiamo il dottor Righetti, direttore generale Acri, la dottoressa Cinzia Tagliabue, amministratore delegato Amundi SGR Italia, la dottoressa Antonella Massari, segretario generale Associazione Italiana Private Banker, il dottor Pierpaolo Brunozzi, responsabile strumenti di garanzia e agevolazione medio credito centrale e il presidente Leonardo Padrone Griffi, presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Grazie.

0: Apro il tavolo dando subito la parola al dottor Righetti. Le fondazioni di origine bancaria dispongono di patrimoni i cui rendimenti sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Al tempo stesso possiamo investire il patrimonio in asset che, oltre a produrre un adeguato rendimento, consentono anche di perseguire gli scopi di missione. Dottor Righetti, può fornirci uno spaccato di questa modalità di gestione? Chiedo un po' di silenzio in sala, grazie.
1: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito al senatore Trevisi e al dottor Albanese. Le fondazioni di origine bancaria sono soggetti privati senza scopo di lucro, sono normate per legge dalla cosiddetta legge Ciampi, la decreto legislativo 153 del 99, e perseguono, come è stato detto, esclusivamente scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico. Come lo fanno? Con uno strumento di dotazione sin dalla loro origine, che è il patrimonio. Con il patrimonio, attraverso gli investimenti, generano un reddito. Questo reddito viene messo in campo, detratti ovviamente i costi, per perseguire quegli scopi. Parliamo di 2025 circa 1.300 milioni di euro, quindi ogni anno più o meno oltre 1 miliardo di euro vengono messi a disposizione dei territori e del paese per perseguire questi scopi. Di questa parte circa tra il 15 e il 20% a seconda degli anni viene destinato a due dei 21 settori ammessi dalla normativa di destinazione, sto parlando di contributi a fondo perduto, che sono lo sviluppo economico dei territori e la ricerca di base applicata. Quindi diciamo che dai 150 ai 200 milioni di euro all'anno vengono destinati a queste iniziative come risorse a fondo perduto. Dall'altra parte l'investimento può essere ed è destinato anche a perseguire scopi di sviluppo economico del Paese. Nelle analisi sia di itinerari previdenziali guidato dal professor Brambilla, sia di mondo institutional, che vedevo qui presente Stefano Gaspari, che studiano gli investitori istituzionali, dai loro rapporti le fondazioni di origine bancaria sono tra gli investitori istituzionali quelli che destinano maggiori risorse, oltre il 40%, all'economia reale del Paese. Stiamo parlando di un patrimonio che si aggira attorno a valori contabili intorno ai 44 miliardi di euro, l'attivo supera abbondantemente i 50 miliardi di euro, quindi oltre il 40% di queste risorse vengono destinate all'economia reale. E dove vengono destinate? Suddividono in tre grandi aggregati. Chiaramente una parte significativa, intorno al 20%, è destinato a investimenti nel settore bancario. Lo diceva il senatore Damiani, che comunque il settore bancario è fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Data la loro origine, le fondazioni ancora investono, hanno una parte significativa dell'investimento, dicevo intorno al 20% complessivo, nel sistema bancario, sia nei grandi gruppi ma anche nelle poche casse di risparmio rimaste autonome, che però contribuiscono fortemente in determinati contesti in cui operano a sostenere lo sviluppo economico. Secondo grande comparto sono gli investimenti diretti. Ne cito uno per tutti: Cassa Depositi e Prestiti. Ne abbiamo parlato prima. Le fondazioni di origine bancaria, che sono 84, dicevo, 65 di queste hanno investito in Cassa Depositi e Prestiti dal 2003. Recentemente c'è stata la vendita delle azioni proprie di Cassa Depositi e Prestiti per l'1,3% del capitale, destinato alle fondazioni di origine bancaria, che lo hanno sottoscritto in toto. Questo ha portato a aumentare la quota delle fondazioni al 17,23% in Cassa Depositi e Prestiti, ha portato 400 milioni di euro di capitale in più alla Cassa, che servirà a sostenere le proprie attività. Cassa Depositi e Prestiti opera, lo sappiamo, in diversi settori, ma le fondazioni di origine bancaria hanno contribuito anche in un settore particolare, quello dell'housing sociale, a fare un'operazione che potremmo definire di engagement ante litteram. Stiamo parlando di un'iniziativa nata, avviata nel 2009, che oramai è quasi in fase di completamento, che ha portato a realizzare la più grande iniziativa di azione sociale a livello europeo, con la realizzazione di oltre 19.000 alloggi e circa 8.000 posti letto, promosso dalle fondazioni di origine bancaria nel rapporto diretto con Cassa Depositi e Prestiti attraverso un SGR di cui ACRI, che è l'associazione delle fondazioni di origine bancaria, detiene il 15%. Complessivamente questo investimento ha compreso l'effetto leva, ha rappresentato circa 4 miliardi di investimento. Così come le fondazioni investono anche in CDP Reti, di cui si è parlato prima, circa 170 milioni di euro sono investiti in CDP Reti. Il terzo comparto significativo è quello degli investimenti alternativi. Qui le fondazioni investono in tantissime realtà, in tantissimi fondi. Citerei solo F2I come fondo infrastrutture per allargare lo spaccato anche al mondo delle infrastrutture. Sono non solo azioniste del fondo, gli F2I per circa il 10% del capitale, ma sono anche investitori significativi, sottoscrittori dei vari fondi di F2I per circa il 25% del totale sottoscritto. Concludo con un richiamo al tema del risparmio. Le fondazioni sono ovviamente investitori di lungo periodo, ma storicamente, data la loro origine, hanno sempre promosso, allora con le casse di risparmio, oggi con le stesse fondazioni e con le casse di risparmio rimaste, il risparmio. Ricordo che ACRI nasce nel 1912, nel 1924 nasce il gruppo mondiale delle casse di risparmio a Milano, in un convegno e in congresso a Milano, e lancia nello stesso anno la giornata mondiale del risparmio, che da allora ACRI continua a promuovere, proprio perché riteniamo che il risparmio sia da una parte un fondamento di garanzia per gli individui, ma anche un volano fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Grazie.
0: Grazie, dottor Righetti. Passo la parola alla dottoressa Cinzia Tagliabue. Dottoressa Tagliabue, quali soluzioni ritenete più efficaci per favorire il trasferimento di una parte della significativa liquidità oggi detenuta dai risparmiatori in modo improduttivo sui conti e sui depositi verso investimenti capaci di sostenere l'economia reale, la competitività del sistema produttivo italiano e più in generale l'autonomia strategica dell'Europa? Grazie.
2: Grazie, innanzitutto buongiorno, un ringraziamento al senatore Trevisi per l'invito, ma soprattutto per averci dato la possibilità di trattare questo tema che è effettivamente strategico nel contesto italiano. Allora, molti temi sono stati toccati stamattina, quindi vi porto il punto di vista da parte di un asset manager italiano che investe sul tessuto italiano. Partirei proprio però da una cosa storica, dall'articolo 47 della Costituzione, che ci dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Mai, direi come adesso, questo tema è un tema più che di attualità e mai ci pone quindi come tutti attori, come l'abbiamo visto, associazioni, fondazioni, assicurazioni, asset manager, fondi pensione, a capire come dobbiamo costruire un ponte tra l'investimento e il risparmio pubblico e privato verso quello che è il supporto per la crescita del PIL e dell'economia italiana. Parliamo di ricchezza. Allora, io vi posso dare dei dati, sono dati statistici pubblicati, 1.500, 1.800 miliardi di liquidità detenuta dalle famiglie private. Allora, questa liquidità o resta sui conti o viene investita in strumenti di brevissimo e quindi per lo stesso risparmiatore non genera ricchezza prospettica. Primo, non tutela dall'inflazione, secondo, non gli fa crescere e non gli, il capitale, che poi abbiamo visto è un tema prospettico data la longevità, di come poter mantenere un certo tenore di vita una volta anche che si va in pensione e per fortuna si vive di più. E soprattutto però non si trasferisce questa ricchezza al tessuto imprenditoriale, che è un tessuto molto ricco in Italia. Se solamente, e qua però diventa già un punto di attenzione, noi fossimo capaci tutti insieme come industria di trasferire il 5% di questa ricchezza, stiamo parlando di 75 miliardi che andrebbero a finanziare le piccole e medie imprese. Allora, probabilmente già non abbiamo in questo momento per fare degli investimenti accurati che devono poi generare valore, ricchezza per gli investitori. Immediatamente non avremo a disposizione tutti questi investimenti, quindi dobbiamo anche valutare attentamente i settori in cui si vuole entrare, come supportarli, aiutare anche questi imprenditori, perché qui stiamo parlando prevalentemente di piccole e medie imprese, che non sono tutte, perché se parliamo di aziende che già si stanno preparando per essere quotate in borsa, quindi hanno già dei processi strutturati e le possiamo ulteriormente supportare e aiutare, ma stiamo anche parlando tante volte di imprese che sono nate familiari, che c'è un passaggio generazionale, che stanno cercando di fare degli sviluppi o per la sostenibilità o il settore energetico o per l'export, ma hanno anche bisogno di essere aiutati. Quindi noi a volte ci troviamo come asset manager proprio a essere considerati un po' come dei supporti, dei consulenti che ci chiedono: ma io cosa devo fare per darvi degli indicatori sui quali voi potete poi investire? Quindi questo è un punto molto importante dal lato dell'asset manager. A questo punto arriviamo poi a tutti questi investimenti private debito, private debt, private equity, infrastrutture.

0: e i prodotti stanno cominciando anche ad evolversi, no? Stiamo parlando dell'Elfi 2 come normativa, incentivi fiscali, gli evergreen, i club deal, le copartecipazioni. Ma qui è importante l'altro tema che qualcuno stamattina ha toccato, della cultura finanziaria. Allora, già noi come italiani abbiamo una cultura finanziaria molto portata al risparmio, l'abbiamo visto prima, ma a un risparmio che consideriamo prudente. Quindi che cos'è questo concetto del prudente, la sicurezza del capitale, il ritorno del capitale, l'investimento? La formazione che noi tutti dobbiamo fare, quindi come asset manager, tramite corsi di formazione alle nostre reti di venditori, alle banche, alle associazioni di private banking, però dobbiamo tutti cercare di veicolare un concetto di rischio rendimento, di maggiore rischio, maggiore rivalutazione del capitale con un arco temporale più lungo, e come avevamo detto le casse, i fondi pensioni, le assicurazioni, anche delle liability poi per poter pagare queste pensioni. Quindi è il giusto mix, il giusto equilibrio tra rischio e rendimento e l'orizzonte temporale per il momento del disinvestimento. Quindi ci sono degli strumenti. Ecco, anche il tema fiscale l'abbiamo visto nei PIR, è stato molto efficace, è efficace anche adesso nella possibilità di fare degli ELTIF PIR con gli stessi criteri, sicuramente incentiva, ma anche questo va posizionato e spiegato correttamente, cioè l'incentivo fiscale non deve essere il motivo per il quale il risparmiatore privato compra un prodotto. La consapevolezza di fare un investimento sull'economia reale, la consapevolezza di avere una ricapitalizzazione del proprio capitale futuro che permetterà di vivere meglio in pensione, la longevity o le cose assicurate. E per proteggersi si devono sottoscrivere delle assicurazioni, danni, vita, salute, che è un altro concetto che in Italia probabilmente dobbiamo ancora culturalmente fare passare, no? Il risparmio in Italia è: tengo i soldi sul conto perché se mi succede qualcosa sono protetto, no, ci sono delle polizze assicurative, investo il mio capitale a supporto di una crescita economica reale, perché così potrò avere delle aziende che vanno meglio, maggiori posti di lavoro, maggiore ricchezza, maggiore capitale di spesa, e quindi questo sarebbe il volano che farebbe crescere il nostro PIL. Quindi questo è lo sforzo noi come asset manager italiano, lo stiamo nel nostro piccolo facendo, nel senso che abbiamo già lanciato dei fondi di private debt che investono tutto nella filiera del settore agricolo italiano, agro, sia da un punto di vista di sostenibilità che di nuove possibilità per il settore vinicolo o del formaggio, di esportazione, così come con il gruppo bancario degli investimenti sul private equity. Questo, diciamo, è il nostro impegno per costruire il ponte.
1: Grazie di cuore, dottoressa Tagliabue. Passo la parola alla dottoressa Massari, segretario generale Associazione Italiana Private Banking. Quali leve culturali, fiscali o regolamentari servono oggi per trasformare i risparmiatori italiani in investitori europei? Grazie.
2: Allora, grazie mille per l'invito. E grazie anche per poter presentare un'associazione che è abbastanza giovane, che è l'Associazione Italiana Private Banking, che rappresenta il modello di servizio private che
1: dottoressa,
2: oggi
1: gestisce
2: 140 mila miliardi di attività finanziarie, che sono il 36% delle attività investibili. Allora, delle tre parole che lei ha nominato, sicuramente la prima, più importante, cultura. È già stato anticipato il tema dalla collega, dalla dottoressa Tagliabue, cioè la cultura finanziaria degli italiani è bassa e si capisce già da come è investita la materia prima dell'Italia, che è il risparmio, no? Se guardiamo il totale della ricchezza delle famiglie italiane, che sono 12 mila miliardi, il 50% è investito in immobiliare, e già quello lo togliamo, ed è, sappiamo, una parte molto fragile anche del territorio, che avrebbe bisogno di un ragionamento ad hoc. Poi abbiamo questo 30% invece di attività finanziarie investibili, in cui solo il 18% è azionario e per alcune parti più del quasi 50% è liquidità, il resto è obbligazionario. Quindi la grande predisposizione dell'investitore italiano è tenere liquidità, per il non si sa mai, si diceva, è obbligazionario. Allora, è chiaro che è una

0: posizione non ottimale, perché se si guarda appunto al lungo periodo, si sa che l'investimento azionario se detenuto nel lungo periodo dà rendimenti più interessanti e quindi riduce il rischio di che il proprio patrimonio non sopravviva al detentore. Allora la longevity oggi ci mette proprio di fronte a questo rischio, il rischio che di solito viene considerato il rischio di volatilità dei mercati, soprattutto azionari, e quindi qual è il ragionamento? Mi proteggo dal rischio di volatilità non comprando azionario e andando sull'obbligazionario, che presenta invece altri rischi che riguardano la volatilità dei tassi, l'inflazione, eccetera. Se invece guardiamo a lungo periodo, un maggiore peso dell'azionario ci proteggerebbe, no, a quello appunto dalla vita lunga, e quindi di avere dei rendimenti interessanti nel lungo periodo. Quindi la parte culturale è fondamentale, l'investitore italiano non è propenso, c'è ovviamente questo grande interesse per l'obbligazionario anche spinto ovviamente dall'emittente pubblico. Obiettivamente l'emittente pubblico ha capito qual è il ragionamento dell'investitore, la cedola è molto interessante, e quindi combattere con uno strumento che abbia, avere pari opportunità di fronte a uno strumento che ha una cedola, che è consentito, garantito a scadenza, che è una fiscalità ovviamente competitiva. Cioè 12,5 rispetto al 26, ovviamente il conto è semplice. Quindi arriverei a questo punto al tema della fiscalità. È vero, tutti chiedono fiscalità migliore. Allora, è chiaro che la torta è una, tanti spicchi, non è che possiamo chiedere molto, però un'iniziativa potrebbe essere quella di legarla sicuramente alla duration dell'investimento, se l'investimento fosse per esempio azionario, quindi andasse all'economia reale. Poi qui c'è il punto da dire che tipo di economia reale, quella americana o quella europea, e qui apriamo un altro capitolo, cioè quella che renderebbe di più, a dire la verità, se volessimo fare l'interesse dell'investitore. Però anche qui, quando si sceglie lo strumento fiscale, sarebbe meglio scegliere uno strumento che è vero che ridurrebbe il gettito, ma dovrebbe aumentare anche la base imponibile. Cioè se si induce a investire di più, è vero che se l'aliquota è minore, però il totale sarebbe maggiore. Quindi anche strumenti un pochettino più innovativi rispetto a quelli che si pensano generalmente. E qui abbiamo un'opportunità che sarebbero i SIA, no? Quelli legati appunto all'introduzione di questo strumento europeo, e qual è il limite di queste iniziative, e che devono avere una visione europea. E qui proprio la politica, il singolo paese dovrebbe cercare veramente una concertazione con gli altri paesi per avere strumenti che non favoriscano un paese rispetto a un altro. E poi arriviamo alla regolamentazione. Questo è un tema che riguarda un po' più il nostro settore. Questo è un settore fatto da famiglie, individui che hanno un'attività finanziaria da 500.000 euro in su, e per alcuni di questi individui e famiglie sarebbe interessante poter investire anche di più di quello che fanno oggi in strumenti alternativi. Oggi il peso dello 0,8% sul totale degli asset, l'ideale sarebbe un 5%, e per alcuni portafogli anche di più. Perché questo non succede? Perché c'è una normativa europea, no, che difende giustamente l'investitore privato, che lega molto questi investimenti alla conoscenza e all'esperienza. Ora abbiamo detto che l'investitore italiano conoscenza e esperienza, anche se benestante, non ne ha, fortunatamente di fianco a sé il consulente, che potrebbe dare la sua conoscenza all'investitore per poter fare certi investimenti che attualmente, per gli algoritmi, no, che si devono applicare, non sono consentiti. Ora noi avevamo cercato di introdurre questo tema a livello di TUF, non è stato possibile perché i paesi potrebbero anche muoversi un po' più in autonomia. A livello europeo questo tema non è nell'agenda, però sarebbe molto importante, perché come ho detto il 36% degli asset sono gestiti dal private, ci sono famiglie con patrimoni capienti, questi non sono strumenti per tutti, cioè il piccolo risparmiatore, anche la classe media non dovrebbe esporsi troppo su strumenti alternativi che comprendo non siano proprio adatti a quel tipo di investimento. settore. Però c'è una grande massa di risparmio che potrebbe invece essere indirizzata a questi strumenti che per regolamentazione non lo può fare. Quindi questo è un tema che potremmo anche portare alla vostra attenzione. Ultimo punto, già stato anche anticipato dalla dottoressa Tagliabue, però ci devono essere le opportunità di investimento su attività italiane ed europee. Queste opportunità non sono molte, quindi lo sviluppo, per esempio quello che c'era una volta e che non ci sono più molti, degli IPO, cioè quindi favorire l'entrata in capitale perché ci sono nuove opportunità e questi IPO in questo momento non ci sono, o l'apertura del capitale da parte delle aziende, delle piccole e medie imprese a proprietà familiare è l'altra faccia della medaglia, cioè anche se gli investitori volessero investire più in economia reale, ci devono essere delle opportunità di investimento in economia reale e le due cose devono parlarsi. Grazie.
1: Grazie dottoressa Massari. Passo la parola al dottor Pierpaolo Brunozzi. Dottor Brunozzi, come viene sostenuto l'accesso delle imprese alla finanza alternativa e quali sono oggi i principali strumenti agevolativi a supporto? Grazie.
2: Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, mi avvicino un po' al microfono. Dunque, i principali strumenti di agevolazione per favorire l'accesso delle imprese alla finanza alternativa sono le garanzie pubbliche, ovviamente. Garanzie pubbliche, dove la più importante, che è quella poi gestita da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che probabilmente un po' quasi tutti abbiamo conosciuto nel periodo, diciamo, dell'emergenza Covid, che in quanto lo strumento è stato potenziato in maniera rilevante con potenziamento sia in termini di stanziamento ma anche di tipologia di intervento. Proseguito poi l'intervento di questo fondo, sempre potenziato sia in termini di percentuali di copertura durante la crisi della guerra Russia-Ucraina. Il fondo però non fa solo, diciamo, garanzie, non è solo un'infrastruttura per il credito, quindi non è uno strumento che ha permesso alle imprese di accedere alla liquidità tramite credito bancario. Sicuramente è stato ed è il ruolo più importante, ma accanto a questo ruolo ha anche un ruolo di sostegno alla finanza alternativa e nello specifico ai mini bond, ovvero a titoli obbligazionari emessi dalle piccole e medie imprese. Questa è una finanza del tutto alternativa, differenzia le fonti di finanziamento, quindi permette alle imprese di in qualche modo rendersi indipendenti rispetto al sistema bancario, non pesando sulla centrale rischi e migliorando ovviamente le proprie performance in termini di principali indicatori economico-finanziari di valutazione. Come interviene il fondo? E poi vedremo anche poi, perché ci sono anche altre forme di garanzie pubbliche importanti a livello regionale e non solo. Il fondo interviene sia su singoli mini bond, quindi coprendo il 50% del rischio, quindi dell'importo del mini bond, se il mini bond viene emesso dall'impresa e utilizzato per liquidità, oppure una copertura addirittura dell'80% se il mini bond, la finanza del mini bond viene utilizzata per investimento. Dal 2023 poi è stata introdotta, prevista per norma, una sezione del fondo di garanzia che concede garanzie su portafogli di mini bond. Questa è stata un'operatività che un po' ha dato il lancio all'operatività sui mini bond stessi, in quanto permette all'intermediario comunque di avere una garanzia cumulata in funzione della PD, quindi della probabilità di default media del portafoglio. Addirittura se la probabilità media di default del portafoglio è superiore a 2,5, la copertura del fondo è pari al 25%, che è una copertura molto alta per le coperture, diciamo, di portafoglio. Su questa operatività il fondo ha, questi portafogli possono avere un range, diciamo, complessivo da 10 milioni a, prima erano 100 milioni, adesso ridotti a 75, questo per permettere di ridurre il taglio minimo del mini bond. Queste sono operazioni che vanno alle piccole e medie imprese, quindi in questi basket, in questi portafogli costituiti dall'intermediario, possono essere inseriti mini bond che vanno da 500.000 euro, quindi diciamo un importo veramente contenuto, a 3,7 milioni di importo. Accanto, diciamo, sul basket bond ne sono stati fatti tre finora garantiti, uno di 100, uno di 75, uno di 50, due si sono già chiusi e uno è ancora in fase di ramp up. Invece sulle garanzie, sui singoli mini bond che risalgono anche a prima del 2023, in quanto è un'operatività che comunque è iniziata qualche anno fa, che però si è sviluppata dal 2020-2021 in poi, il fondo ha garantito circa 300 singoli mini bond per 390 milioni. Oltre, diciamo, quindi Medio Credito Centrale, il gruppo Medio Credito Centrale gestisce questo fondo ovviamente in concessione da parte del Ministero, in più opera sul mercato dei basket bond. Opera come capogruppo, quindi opera come Medio Credito Centrale, come, diciamo, banca per le imprese, dato appunto il ruolo all'interno del gruppo, che si compone anche di, ovviamente, di banche commerciali retail, ma anche della banca, diciamo, per le imprese in generale, che è appunto Medio Credito Centrale. Medio Centrale ha fatto ben 17 basket bond. Qui stiamo parlando di circa poco più di un miliardo di importo complessivo dei mini bond. Sostanzialmente con la garanzia del fondo ne sono stati fatti solo due, tutti gli altri sono stati fatti o senza garanzie oppure con garanzie regionali. Ne abbiamo quattro con garanzie delle regioni, quindi la regione mette una garanzia a copertura del portafoglio, uno di una regione in fase di ramp up e di lancio, di costituzione, che è nello specifico la regione Lombardia, dove non ci sarà una garanzia ma addirittura sarà investitore insieme a Medio Centrale, e poi abbiamo un altro con la garanzia SACE e un altro con la garanzia BEI. Quindi, insomma, la funzione delle garanzie pubbliche nazionali, europee e regionali è fondamentale per lo sviluppo di questa finanza alternativa, che, come dico, è anche sulla spinta, insomma, dell'utilizzo del fondo in quegli anni, si sta sempre di più incrementando e sta avvicinando quindi gli operatori, che possono essere delle banche, possono essere degli intermediari vigilati, delle società veicolo, degli OCR e anche il sistema dei confidi. Grazie.
1: Grazie dottor Brunozzi. Chiudiamo questo terzo tavolo dando la parola al presidente Leonardo Patrone Griffi. Presidente, alla luce della sua esperienza alla guida di una banca del Mezzogiorno radicata nel territorio, quale ruolo possono svolgere il sistema previdenziale e i grandi investitori istituzionali nel favorire l'accesso delle imprese a capitali alternativi al credito bancario tradizionale? E quanto ritiene sia importante, soprattutto per le PMI del Sud, sottoporre strumenti finanziari capaci di sostenere crescita, innovazione e competitività? Grazie.
3: Grazie. Prima di tutto ringrazio il senatore Antonio Trevisi e Angelo Albanese per l'invito. Molto è stato detto oggi, quindi tenterò di ridisegnare il mio intervento per evitare qualche ripetizione. Allora,
1: Presidente, scusi, il microfono.
3: Ancora di più. Sì. Allora, una dei problemi che si pone, perché dobbiamo vedere la situazione nel suo complesso, è che è vero che oggi forse non c'è tanta richiesta da parte delle imprese di capitale, che tra l'altro le imprese sono tendenzialmente nostre sottocapitalizzate, ma abbiamo un problema da affrontare per tempo, di cui è parte la discussione sul mercato dei capitali in Europa. Il problema da affrontare per tempo è che il rapporto Draghi ci dice che serviranno 800 miliardi l'anno per i prossimi anni se vogliamo recuperare in competitività. A questi si aggiungono i costi della transizione, nella transizione delle imprese e si aggiunge tutto il riarmo europeo. In più abbiamo da finanziare una serie di imprese che riporteremo in patria per una sorta di autarchia e di autosufficienza che non sono efficienti, ma dovremo averle da noi. E allora, se noi vediamo in maniera un po' prospettica, vediamo l'urgenza del problema. L'urgenza del problema risiede nel fatto che tutto questo non può essere finanziato dalle banche o solo dalle banche e non può gravare sulla finanza pubblica. E quindi bisogna andare a trovare i soldi dove oggi ci sono e dove stanno, abbiamo detto, in gran parte in maniera inefficiente, almeno per quanto riguarda il risparmio privato. Il 70%, secondo uno studio della Commissione, è risparmio immobilizzato e tra l'altro segnalo che è risparmio precauzionale in gran parte, che significa che difficilmente si sposta verso altre forme, voglio dire, di impiego ed è dovuto in parte all'invecchiamento demografico, con una serie di un problema che inizia a ripetersi perché chi succederà gli eredi delle persone che hanno, voglio dire, questo risparmio sono a loro volta vecchi e lo utilizzeranno come l'hanno utilizzato i loro genitori. E allora, di fronte a questa necessità, bisogna far sì che sia il risparmio privato, sia il risparmio, diciamo, la somma nei fondi pensioni, nelle assicurazioni, che sono una cifra abbondante, oltre 350 miliardi, possono andare, solo quelli italiani, possono andare verso l'economia. In un momento in cui l'economia ne richiederà, perché voglio dire, mancia l'intelligenza artificiale, cioè viviamo in un momento talmente, voglio dire, complesso, che questi soldi bisogna attrezzarci oggi perché possono arrivare in economia. E allora, per quanto riguarda il risparmio privato, secondo me è stato correttamente detto com'è inefficiente, perché erode lo stesso risparmio, non va in economia, non va in pensione, in maggiori pensioni. Beh, allora sì, incentivi fiscali, ma direi ancora di più formazione finanziaria, educazione finanziaria necessaria in tutte le maniere perché questo possa avvenire. Più facile in teoria la questione con i fondi pensione e con le casse di previdenza. Lì in realtà si può creare un ecosistema, il problema è creare un ecosistema in cui veda partecipi più attori. E quindi
1: chiedo un po' di silenzio in sala, scusate.
3: Veda partecipe le banche, con la loro capacità di originare sicuramente le operazioni e conoscere il tessuto imprenditoriale, ma anche le SGR che formano i vari veicoli e poi le gestiscono. Io ritengo importantissimo un ruolo di ancoraggio istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti, che ha sicuramente una funzione importante, le garanzie pubbliche, altrettanto importante per dare fiducia almeno nei momenti di avvio, e poi i fondi dei fondi, secondo me è un buon sistema per diversificare il rischio. Quindi credo che se noi oggi iniziamo a porre le basi per il domani, certamente non ci troveremo male. Grazie.
1: Grazie Presidente, ringrazio di cuore anche il terzo tavolo dei relatori e chiamo qui il quarto tavolo. Regia, abbiamo un collegamento con la Presidente Misciatelli dell'AIFO.

0: Sì, chiamo qui il dottor Andrea Pernaleone, il dottor Stefano Gaspari e il dottor Falk. Grazie. C'è il collegamento, regia? C'è?
1: Sono collegata. Buongiorno, dottor Albanese.
0: Presidente... Come sta, Presidente?
1: Sto così, spero che la voce regga.
0: Sì, sì, la sentiamo un po' bassa, però la sentiamo.
1: Va bene.
0: Allora, siamo tutti pronti, posso partire con la domanda. Presidente, possono i family office presentare una maggiore attenzione agli investimenti in economia reale? Lei ha fondato e guida l'AIFO dal 2005, in questi anni avete registrato cambiamenti e in qual modo promuovete azioni in tal senso? Grazie.
1: Allora, grazie. Rubo un minuto per un ringraziamento, dottor Albanese. Il ringraziamento è doppio, ovviamente è per essere per il secondo anno invitata a questo contesto che è sicuramente un punto di incontro di grande valore per lo sviluppo del tema degli asset in economia reale che tanto rappresentano per lo sviluppo del paese, sia dal punto di vista delle ricchezze private che dei contributi pubblici, come è stato ampiamente dimostrato. Secondo, e soprattutto è un ringraziamento al senatore Antonio Trevisi e a lei per aver accolto, dopo l'incontro dell'anno precedente, aver accolto e aver accompagnato una nostra idea che poi si è trasformata per iniziativa del senatore Trevisi in un disegno di legge. Cito il numero per chi avesse qualche curiosità, perché non voglio tediarvi. Il numero è il 1763. Ed è riguarda disposizioni per incentivare un consapevole transizione generazionale e di continuità tra le generazioni. È un tema di grande importanza, tocca ovviamente il contenuto della nostra relazione attuale, perché il primo grande investimento in economia reale è l'impresa di famiglia, quindi la protezione in logica, vorrei dire, quasi dinastica, di progetti multigenerazionali, sono il primo elemento di attenzione per non disperdere quello che è un patrimonio economico enorme di grande valore del nostro paese. Quindi grazie, spero ovviamente che poi da questa idea, questo disegno possa camminare e vengo a rispondere alla sua domanda. Allora, family office significa sostanzialmente protezione multigenerazionale di ricchezza. Quindi la parola multigenerazionale è un elemento connotante, unitamente al fatto di una visione che si poggi anche su uno scopo condiviso della ricchezza all'interno della famiglia. E come sappiamo, le imprese portano le imprese e tutte le forme di partecipazione in economia reale portano non solo elementi finanziari, ma portano elementi di radicamento territoriale, di impatto sociale e anche di identità della famiglia, parliamo ovviamente sempre di imprese familiari. Quindi, da questo punto di vista, c'è una grande coerenza e un grande parallelismo tra l'attività dei family office e l'economia reale. Il trend è in crescita, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in private diretti, in private equity diretti, ma in generale comunque nel mondo delle, dell'economia reale. Cercherò di darne 4 motivazioni sintetiche, cercando di tenere il tempo. Allora, il primo punto che fa sì che ci sia un totale allineamento tra la propensione all'economia reale e l'attività di un family office è l'orizzonte temporale. Il family office, per sua definizione, deve guardare lunghissimo, deve guardare oltre le scadenze, è un patrimonio che deve vivere di generazione in generazione, non è tattico, non è speculativo, è strategico, è di protezione. Quindi da questo punto di vista l'orizzonte è lungo e così l'economia reale. Sappiamo che quando parliamo di asset economici bisogna avere quella solidità di fiducia, di capacità di reggere i cicli del mercato e quindi per definizione c'è un'assonanza in termini di logiche temporali. Il secondo punto che vorrei citarvi è culturale ed è di propensione naturale. Le ricchezze del nostro paese nascono tutte dalle storie imprenditoriali meravigliose su cui si è costruito la ricchezza, la storia economica dell'Italia. Allora è abbastanza naturale che siccome il family office non è altro che il centro di controllo della volontà, della cultura, della sensibilità della famiglia, che ci sia una naturale propensione verso quello che è più familiare, ovvero sia il business non dell'estrema finanziarizzazione, ma della radice economica con cui leggere le possibilità di successo. Il terzo punto riguarda le nuove generazioni. Dalla mia esperienza, e questo è un tema di cui molto mi occupo, le nuove generazioni non hanno l'approccio, come dire, legato molto alla finanza tradizionale, hanno questa grande curiosità verso la possibilità di creare il nuovo. E creare il nuovo vuol dire creare nuova economia, anche quando parliamo delle formule di economia innovativa, di economia parliamo. E quindi un family office che sia un buon interprete delle volontà, dell'identità e della fusione tra le diverse generazioni della famiglia deve prevedere che ci siano sempre investimenti in economia reale, anche quell'economia reale che possiamo definire innovativa, che possiamo definire più orientata al mondo della creazione che della conservazione. E quindi questo è un altro dei punti molto importanti. Poi c'è il terzo, spero di essere nel tempo. Il terzo punto, lo dico in maniera un po' diretta, riguarda la performance e quindi il contributo, la performance attribution che gli investimenti in economia reale possono portare a un portfolio globale, a una ricchezza globale. Non dimentichiamo che quando il family office si mette al tavolo per progettare la strategia del patrimonio che la famiglia vuole portare avanti nel tempo, deve ovviamente considerare tutti i beni, tutte le asset class, e non tutte sono performanti. Dentro ci sono real estate heritage, ci sono passion goods, ci sono collezionismi, ci sono anche slanci di investimenti che non sempre sono stati dettati da una piena razionalità strategica. Allora l'economia reale funziona sul double digit e quindi è un contributo a 2 cifre al patrimonio e quindi è quell'asset class che può anche in questa lunga visione temporale farsi carico delle minusvalenze che all'interno di un patrimonio inevitabilmente possono esserci. Questi sono i 4 motivi fondamentali. Se ho ancora tempo, se ho ancora 2 minuti.
0: Prego, Presidente, prego, può continuare.
1: Rispondo alla seconda parte della sua domanda, ovvero sia che cosa facciamo. Allora, come associazione cerchiamo prima di tutto di portare avanti una consapevolezza metodologica. Fare family office significa un po' le cose che in maniera molto breve ho detto, ovvero sia mettere insieme elementi identitari, elementi patrimoniali divisi tra di loro, confliggenti anche tra di loro. Significa mettere insieme storia e futuro, persone diverse, viste diverse. Allora, tutto questo non significa fare semplicemente un po' di buona finanza, significa essere in grado di portare avanti una metodologia molto rigorosa sulla base della quale sedersi a un medesimo tavolo e quindi avere nel family officer un interprete in grado di coniugare un percorso che parte da una visione olistica, globale, che parte dalla misurazione di gap, dalla capacità di colmarli, di dare a tutto questo un senso comune, un purpose, una finalità, evitando il rischio più grande, che è quello della disgregazione. Disgregazione familiare, problema emotivo, disgregazione finanziaria, problema di rendimenti. Un grande patrimonio che divenga 4, 5, 6 rivoli di patrimoni individuali perde grande chance, oltre a non diventare una solidità dinastica per il futuro. Quindi cerchiamo di dare un metodo, questo lo facciamo in maniera accademica, lo facciamo affiancando singole nostri associati e questo è il punto più importante. Secondo, cerchiamo di far circolare molto tutti quelli che sono gli investimenti alternativi e quindi legati all'economia reale. Dall'estero, da sempre, da 15-20 anni, ci raggiungono realtà che parlano di venture capital, di private equity, di tutte le forme che riportano a concetti di sviluppo di prassi economiche. Mi fermo, niente, sono qua, felice di esserci per qualunque ulteriore considerazione.
0: Grazie, grazie di cuore davvero, grazie Presidente, grazie. Passo la parola al dottor Verna Leone. Dottor Bernardeone, quali strumenti ha messo in campo Puglia Sviluppo per favorire l'accesso al mercato di capitali da parte delle imprese italiane? Grazie.
2: Buongiorno a tutti, grazie al senatore Trevisi e a te per l'invito. Intanto penso sia importante inquadrare il ruolo di una società finanziaria regionale rispetto alla tematica di cui si parla oggi. Una società finanziaria interviene con risorse pubbliche prevalentemente. Intervenendo con risorse pubbliche può intervenire, come è giusto che sia, solo nelle situazioni in cui c'è un disallineamento tra domanda e offerta di mercato, cioè un incontro subottimale tra domanda e offerta di mercato, perché si può intervenire con risorse pubbliche solo in quelle situazioni in cui il mercato non è in grado di autoregolarsi. Questo è un aspetto molto importante perché dà una linea di intervento, quindi noi interveniamo solo in queste situazioni. Come lo possiamo fare? Intanto la linea guida principale è quella dell'effetto leva, cioè la capacità di investire un euro di risorse pubbliche per attivare X euro di risorse private. Quindi con quell'euro si riescono ad attivare ulteriori investimenti. Lo facciamo ordinariamente con tutte le misure di sostegno al tessuto produttivo della Regione Puglia, giusto per avere un'indicazione in termini di numeri. Abbiamo agevolato investimenti per 8 miliardi e mezzo di euro in Puglia tra il 2014 e il 2020 con 3 miliardi e mezzo di risorse pubbliche. E qui parliamo però di sovvenzioni, cioè operazioni nelle quali si utilizzano le risorse pubbliche per incentivare le imprese a investire in determinati settori, innovazione, eccetera. Per quello che riguarda gli strumenti finanziari, il discorso è molto, molto diverso. In Puglia abbiamo investito 600 milioni di risorse in strumenti finanziari per operazioni di prestito, di garanzie e di equity. Tenete conto che questi 600 milioni hanno generato oltre 2 miliardi di euro di nuova finanza per le imprese pugliesi, molto spesso nella forma della garanzia. Ne parlava il dottor Brunozzi di MCC sull'importanza dell'utilizzo di questi strumenti. Noi abbiamo una misura di basket bond che abbiamo attivato nella precedente programmazione, dove con 40 milioni di euro di garanzie pubbliche abbiamo sostenuto l'emissione di 160 milioni di euro di mini bond in Puglia. E qui il discorso non è tanto legato al... Sì, 160 milioni di euro di mini bond è un porto interessante, anche perché in Puglia fino ad allora forse di operazioni mini bond erano state messe 5, non ne abbiamo fatte 40 in 3 anni. Ma non è tanto quello, quanto l'utilizzo di queste risorse, quanto l'utilizzo di queste risorse abbia consentito e permesso alle imprese pugliesi di avvicinarsi alla cultura del mercato dei capitali, dove l'impresa deve sapere che per poter presentare un proprio progetto a un investitore deve essere credibile, deve essere trasparente, deve essere efficiente, deve essere in grado di avere un'organizzazione tale da governare rapporti con un investitore che gli chiede di firmare un contratto, di assumere impegni in termini economici finanziari, di gestire covenant. Sono tutti aspetti che incrementano la qualità dell'organizzazione delle imprese, e quindi l'utilizzo delle risorse pubbliche è vero ha un effetto leva, come dicevo all'inizio, consente di attivare risorse private, consente di farlo in modo virtuoso probabilmente, ma un aspetto importante è quello di incrementare la capacità delle imprese di avvicinarsi al mercato dei capitali, perché è un passaggio culturale che le imprese devono fare, soprattutto le piccole e medie imprese, che non hanno questa capacità organizzativa al proprio interno. Questo è quello del mini bond. Abbiamo utilizzato 40 milioni di euro per 160 milioni di mini bond emessi. Sulla nuova programmazione abbiamo raddoppiato la sfida, e quindi abbiamo 80 milioni di euro per 360 milioni di emissioni di mini bond. Proprio oggi è in pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia la call per le imprese per presentare le loro candidature e manifestazioni di interesse. Spero di non andare troppo lungo, un minuto ancora. L'aspetto importante quindi è un aspetto culturale di crescita del tessuto produttivo, un aspetto di efficienza della finanza che viene utilizzata. Tenete conto che rispetto alle sovvenzioni l'utilizzo di queste risorse pubbliche in strumenti finanziari ha un vantaggio enorme. La sovvenzione è un fondo perduto, lo dice la parola stessa, lo strumento finanziario ha un effetto rotativo. Tenete conto che quell'investimento che noi stiamo facendo su questa programmazione di 80 milioni di euro in garanzia per un basket bond da 360 milioni è tutto finanziato con i rientri degli strumenti finanziari delle precedenti programmazioni, perché le risorse investite nelle precedenti programmazioni in garanzie che si sono liberate, in prestiti che sono rientrati, in finanziamenti che hanno avuto i loro rientri, consente di reinvestire queste risorse e quindi consentire a queste risorse di mantenere questo effetto leva e questo effetto di crescita. Due parole velocissime rispetto all'altra linea che interessa il tema di cui parliamo oggi, quello dei capitali, è l'intervento pubblico rispetto agli investimenti venture capital. Abbiamo attivato un fondo, uno strumento finanziario che affianca gli investitori, quindi SGR che investono che fanno investimenti venture capital. Abbiamo destinato 100 milioni di euro complessivamente, 40 in una prima tornata, 60 in una seconda, con una linea guida, quella di fare in modo che ognuno faccia il proprio mestiere. Se noi siamo una finanziaria regionale, abbiamo il cappello della pubblica amministrazione, dobbiamo fare la pubblica amministrazione, non siamo investitori, non siamo in grado, e non è opportuno, noi ci mettiamo a valutare gli investimenti, noi dobbiamo agevolare dei processi. Allora cosa facciamo? Chiediamo a degli investitori che sono intermediari finanziari, quindi soggetti a tutte le normative previste dalla Banca d'Italia, di investire, di gestire queste risorse. Noi investiamo in fondi di venture capital esattamente con i medesimi criteri con i quali lo fa un investitore privato, con i medesimi rendimenti. Su questa misura non c'è aiuto, e quindi l'obiettivo è quello di duplicare le risorse che gli investitori venture capital mettono in campo sulla regione Puglia. Tenete conto che 200 milioni di euro di venture capital in Puglia, parliamo solo della Puglia, non è è abbastanza sfidante come obiettivo. Questo è possibile nella misura in cui noi siamo in grado di far fare agli intermediari il loro lavoro, farglielo fare bene, e soprattutto cercare di non intralciarli con i vincoli derivanti dall'utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi noi abbiamo fatto un bando per le operazioni venture capital nel quale siamo noi, vi assicuro con un grandissimo sforzo, che adeguiamo il regolamento del fondo sul quale investiamo con risorse pubbliche al fondo principale. Cioè non chiediamo all'investitore, dice vabbè, vuoi i soldi pubblici, allora devi cambiare il tuo regolamento, modificare qua, fare questo, perché io come investitore pubblico ho bisogno di determinate garanzie. Cerchiamo invece noi di adeguare e di rendere compatibile gli investimenti pubblici rispetto a quello che già fanno gli operatori sul mercato e che fanno bene. Tenete conto che sul secondo avviso che noi abbiamo fatto per lo strumento di equity abbiamo avuto la candidatura di 11 SGR che sono candidate per gestione, ne abbiamo selezionate 4. Ora, questo è un indicatore dell'attenzione che gli investitori hanno rispetto a determinate tematiche, ma soprattutto del vantaggio, del successo di operazioni nelle quali non si creano vincoli, cioè non cerchiamo di evitare di creare ulteriori vincoli, ma di agevolare i processi. Un ultimo aspetto è opportuno dirlo perché serve per fare chiarezza: in tutte le situazioni in cui noi gestiamo strumenti finanziari, che siano di prestiti, di equity, di transit cover, di garanzie portafoglio, dove c'è un elemento di aiuto e noi collaboriamo con intermediari finanziari, chiediamo sempre che l'utilizzo, il vantaggio derivante all'utilizzo delle risorse pubbliche sia trasferito al destinatario finale, all'impresa, quindi non sia un aiuto all'intermediario, ma sia un aiuto all'impresa. Quindi se io offro una garanzia ad un intermediario che investe in mini bond, avendo un minor rischio, può praticare un prezzo più basso, può definire un pricing più basso, consentire alle imprese di pagare meno in termini di pricing un'operazione di strutturazione di mini bond.
0: Grazie, dottor Vernaleone. Aggiungo solo che attraverso lo sforzo dell'ente Puglia Sviluppo, oltre per il grande turismo che abbiamo noi in Puglia, la Puglia è veramente una regione che è di attrazione per tante imprese anche di altre regioni. Passo la parola al dottor Stefano Gaspari. Qual è l'incidenza degli investimenti con impatto sull'economia reale effettuati dai family office e dagli investitori istituzionali italiani? Quali sono i punti comuni e le differenze di approccio da parte di queste due categorie di investitori? Grazie.
3: Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia al senatore Antonio Trevisi e all'Angelo Albanese per avermi invitato a questo incontro. Ma quando si parla di investimenti in economia reale, il dibattito tende spesso a concentrarsi sul mondo e sul ruolo degli investitori istituzionali come fondi, casse, fondazioni, compagnie di assicurazione, che mi ha parlato anche questa mattina. Però accanto a questi soggetti ha assunto un ruolo strategico, secondo noi sempre più importante, anche appunto il mondo dei family office, cioè queste strutture che poi gestiscono i grandi patrimoni familiari. E alcuni dati mostrano infatti che proprio gli investimenti alternativi, i private asset, rappresentano ormai una componente strutturale del mondo dei portafogli dei family office. Grazie proprio a una survey che noi abbiamo realizzato col Politecnico di Milano, abbiamo rilevato che circa i private asset pesano ormai quasi il 28% dell'asset allocation totale. La survey è stata realizzata tenendo in considerazione i 57 single family office più importanti in Italia, e all'interno della quota del 28% di private asset emerge sicuramente con forza il mondo del private equity, che rappresenta la principale asset class non quotata. Il 13% dell'allocazione totale è investita infatti tramite fondi di private equity, a cui si aggiunge però un ulteriore 8% che è costituito da investimenti diretti, coinvestimenti e club deal. E questo è anche un elemento centrale per comprendere un po' l'approccio dei family office, che è ovviamente diverso da quello degli investitori istituzionali. Questi investitori infatti non si limitano a investire nei mercati privati attraverso fondi, ma partecipano spesso direttamente al capitale delle imprese, affiancando anche imprenditori, famiglie, management, anche in operazioni di crescita, di sviluppo industriale o anche di passaggio generazionale. Sempre nell'asset allocation risultano più contenute invece le quote allocate verso infrastrutture, private debt e venture capital, che pesano più o meno rispettivamente per il 2% e il 3% del portafoglio. Anche l'orizzonte temporale conferma un po' questa impostazione, nel senso che oltre la metà dei family office investe con una prospettiva che è compresa tra i 4 e i 10 anni, un ulteriore 14% ha un orizzonte superiore ai 10 anni e soltanto una quota residuale opera con logiche di breve periodo, quindi sicuramente hanno delle logiche di investimento allineate con quello dei private asset. Dal punto di vista geografico direi che prevale un orientamento verso l'Europa e verso l'Italia. Il 36% degli investimenti guarda l'Europa e circa un quarto dell'allocazione è dedicato specificamente al nostro paese, quindi comunque sia numeri significativi se anche confrontandoli anche col mondo degli investitori istituzionali di cui abbiamo parlato anche questa mattinata. E questo quindi evidenzia anche una vicinanza al tessuto economico europeo e italiano. Direi che anche l'approccio un po' dei family office è un po' diverso. Il 46% dei family office investe esclusivamente in minoranza nelle aziende, con una logica opportunistica. Il 29% può assumere anche delle partecipazioni molto più rilevanti, ma continua a preferire, diciamo, il ruolo di partner piuttosto che quello di controllore industriale. Solo l'11% investe preferendo, diciamo, di assumere il controllo, mentre nessuno tra gli intervistati dichiara di investire esclusivamente con finalità di controllo delle aziende. Per quanto riguarda le modalità con cui vengono eseguiti anche questi investimenti in private asset, mostrano, diciamo, sicuramente un equilibrio tra delle soluzioni più tradizionali e degli approcci anche più collaborativi. Il 36% dei family office si affida a gestori esterni come fondi, asset manager, ma il 30% opta addirittura per investimenti diretti in aziende o immobili, e il 31% ricorre a coinvestimenti con altri family office o altri partner. Possiamo dire quindi, insomma, il family office si muove di più come una sorta di capitale imprenditoriale, paziente, flessibile, relazionale, capace di, diciamo, accompagnare tutte le imprese lungo dei percorsi di crescita di medio-lungo periodo. Se andiamo a vedere invece il mondo degli istituzionali italiani, quindi casse di previdenza, fondazioni di igiene bancaria, fondi pensioni negoziali, fondi pensioni preesistenti, le evidenze sono un po' diverse. Diciamo, a fine 2024, tanto per darvi dei numeri anche in questi segmenti, gli investimenti effettivi nei private market da parte degli istituzionali italiani ha raggiunto quasi 18 miliardi di euro, pari a circa il 6% degli attivi complessivi considerati nell'analisi. Se si includono anche gli impegni ancora da richiamare, il totale delle locazioni arriva a circa 27 miliardi e all'interno di questo ammontare le infrastrutture rappresentano il 35% degli investimenti, il private equity il 29% e il private debt il 18% solo nel mondo dei private asset. Le casse di previdenza sono i soggetti sicuramente più esposti al mondo dei mercati privati, hanno investimenti per circa 11 miliardi di euro, pari a circa il 9,5% dei propri attivi, fondi pensioni negoziali preesistenti, l'abbiamo detto anche questa mattina, sono, diciamo, hanno percentuali sicuramente più contenute, rispettivamente circa il 2% e il 3%, ma sicuramente in crescita progressiva. Sul piano geografico anche qui emerge un'attenzione verso l'economia europea e italiana, il 43% dei nuovi commitment è indirizzato verso l'Europa e il 37% verso l'Italia, e nel 2024 i commitment verso i mercati privati hanno raggiunto quasi 5 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto all'anno precedente, quindi è importante che vedere anche questa crescita continua da parte degli investitori istituzionali italiani. Però quali sono le asset class principali rispetto ai family office? E qui poche cambia, diciamo sono le infrastrutture, la principale destinazione di nuovi capitali, con circa 1,8 miliardi di euro di commitment, a seguire abbiamo il private debt con più di un miliardo di euro, che ha superato l'anno scorso il mondo del private equity. Questo dato è molto importante perché segnala anche una progressiva evoluzione dell'approccio degli investitori italiani ai mercati privati. Private equity continua a essere sicuramente rilevante per quello che è tutto quello che è, diciamo, gli investimenti focalizzati sull'Italia, tanto è vero che circa il 67% dei nuovi commitment è stato dato sull'Italia, ma negli ultimi anni le infrastrutture e private debt stanno assumendo un peso crescente perché sono sicuramente più in linea anche con le esigenze, diciamo, di asset allocation degli investitori previdenziali. Le infrastrutture offrono dei flussi di cassa relativamente stabili, una durata coerente con le passività previdenziali e una buona protezione dall'inflazione. Il private debt invece consente anche di incrementare il rendimento mantenendo però un profilo di volatilità che è più contenuto rispetto al mondo del private equity. Per concludere, insomma, anche per dare la seconda parte della domanda, quali sono quindi un po' i punti in comune e le differenze anche tra i family office e gli investitori istituzionali? Beh, i punti comuni sono abbastanza evidenti. Entrambe le categorie sicuramente gli investitori stanno cercando maggiore diversificazione rispetto ai mercati quotati tradizionali, quindi entrambi stanno andando verso i mercati privati. Entrambe ricercano soluzioni che abbiano dei rendimenti di lungo periodo, soprattutto in un contesto finanziario molto complesso e volatile come quello, diciamo, che stiamo vivendo, ed entrambe stanno aumentando l'esposizione verso gli investimenti appunto collegati all'economia reale, nella convinzione che questi strumenti possono offrire non soltanto dei ritorni finanziari, ma anche un contributo alla crescita del sistema produttivo italiano. Però anche le differenze sono abbastanza evidenti, cioè i family office, come ho detto prima, hanno un approccio molto più imprenditoriale, molto più flessibile, molto più diretto, prediligono il private equity, gli investimenti societari, coinvestimenti, club deal, mantenendo spesso appunto anche il controllo diretto del processo decisionale e quindi privilegiando delle relazioni molto più dirette con le aziende partecipate. E gli investitori istituzionali invece si muovono all'interno, insomma, di vincoli regolamentari, di logiche e obiettivi previdenziali che sono molto più stringenti, per questo privilegiano degli strumenti che si integrano nei portafogli, meglio nei portafogli previdenziali, come appunto le infrastrutture e private debt, normalmente soprattutto attraverso fondi poi specializzati o mandati gestiti da asset manager. In altre parole, i family office, secondo noi, tendono a comportarsi più come degli investitori industriali e strategici, mentre gli investitori istituzionali più come allocatori di capitale orientati, diciamo, sicuramente alla stabilità, alla diversificazione e alla gestione prudente del rischio. Però secondo noi è proprio questo mix di finalità e di modalità di investimento tra family office e investitori istituzionali che rappresenta la vera forza, quindi perché l'economia reale italiana ha bisogno sia di un capitale imprenditoriale paziente e flessibile, ma sia di capitale istituzionale stabile e di lungo termine, e quindi la complementarietà tra questi due, diciamo, componenti può favorire sicuramente un ecosistema finanziario capace di sostenere davvero la crescita del paese, delle imprese, dell'innovazione e anche della competitività del nostro paese. Io ho terminato il mio intervento.
0: Grazie.
3: Ringrazio.
0: Grazie. Chiudiamo l'evento con l'intervento di Enrico Falk, founder e CEO di Lesi Spa.
4: La Radio Radicale, eravamo a Roma il 4 giugno per questo convegno sulla liquidità e sui capitali per la crescita delle PMI e delle infrastrutture, l'impatto degli investimenti alternativi sull'economia reale. Adesso noi ci occupiamo di un libro dal titolo L'Iran e la sua prima repubblica islamica di Filippo Benedetti Milinkovic, editore Marciano Press. Un evento che si è svolto a Roma il 3 giugno con un dibattito organizzato da Libera Università Maria Santissima Assunta. Sono intervenuti Giuseppina Mussari, direttrice della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Francesco Bonnini, rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, Michele Brunelli, professore di Storia e Istituzione dell'Asia all'Università di Bergamo, Marco Olivetti, professore ordinario di diritto costituzionale per Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, e poi ovviamente Filippo Benedetti Milinkovic, ricercatore in storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA. Buon ascolto.
5: Buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti. È un piacere porgere il mio saluto in occasione della presentazione del volume L'Iran e la sua prima Repubblica Islamica, Genesi e sviluppi istituzionali 1979-1989, di Filippo Benedetti Milinkovic, edizioni Marciano Press. L'incontro di oggi quindi ci offre un'importante occasione di approfondimento su una delle esperienze politiche e istituzionali più significative e complesse della storia contemporanea del Medio Oriente, condotta peraltro attraverso uno studio e un lavoro di ricerca rigoroso e attento alle dinamiche storiche e costituzionali che hanno caratterizzato il primo decennio della Repubblica Iraniana. Ringrazio molto il professor Francesco Bonnini, rettore dell'Università LUMSA di Roma, per aver accettato l'invito a introdurre e moderare questo confronto, e i professori Michele Brunelli, docente di Storia e Istituzioni dell'Asia all'Università degli Studi di Bergamo, e Marco Olivetti, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università LUMSA di Roma. Li ringrazio per il loro contributo alla discussione e naturalmente ringrazio

studi politico-istituzionali quantomeno degli ultimi due secoli. Per aver ospitato questa manifestazione, grazie quindi alla direttrice Giuseppina Mussari, e siamo di fronte ad un volume che interviene sul tema di grandissima attualità. L'Iran è uno degli attori oggi sul proscenio della scena mondiale, e questo volume indaga la prima fase dal punto di vista costituzionale e istituzionale della Repubblica Islamica dell'Iran, che come il professor Filippo Benedetti Milinkovic sempre ricorda ai suoi studenti, che poi sono anche in parte anche i miei studenti, non è la prima Repubblica Islamica, ma è certamente quella che di questa forma di Stato ha dato il più retentissant modello, cioè il modello più presente nel dibattito mondiale. E di questa Repubblica Islamica Filippo Benedetti in questo suo lavoro studia la prima fase, quindi anche qui abbiamo una prima e una seconda Repubblica sul modello della numerazione delle repubbliche, che ormai è invalsa anche in Italia, ma che ci viene appunto dalla Francia, dalla quale arriva anche uno dei calchi costituzionali che sono appunto studiati da Filippo Benedetti Milinkovic. Il suo lavoro è un lavoro di storia delle istituzioni politiche, che giustamente è contaminato da tutte le altre discipline che studiano appunto la vicenda costituzionale. E in questo senso appunto è anche molto interessante appunto dal punto di vista metodologico, perché chiama a raccolta, come peraltro sono presenti in questo tavolo, studiosi di discipline circonvicine, cioè le cosiddette, come si dice con una un po' barbara espressione amburiana, le cosiddette storie di area. E quindi il professor Brunelli, che già è stato ricordato, che è professore di storia e istituzioni dell'Asia, e il professor Olivetti, che è professore di diritto costituzionale. Quindi diciamo così, intorno al tema della Costituzione trattato dal punto di vista della storia delle istituzioni politiche, noi abbiamo un insieme, diciamo così, di punti di vista e di apporti che provengono ovviamente anche da altre discipline. In questo senso, appunto, credo che la cultura storico-politico-istituzionale italiana sia un po' in debito, cioè è un po' in debito di attenzione alla circolazione dei stavo per dire modelli, comunque diciamo così, degli esempi e degli imprinting costituzionali che nell'arco del, in particolare del XX secolo, ma già dal XIX secolo, caratterizzano appunto il sistema mondo. E questo lavoro appunto ci riconnette con l'attenzione che la cultura storico-politico-istituzionale e costituzionale italiana aveva proprio al momento dell'unificazione. Non a caso la citazione di Brunialti, uno degli studiosi che hanno, diciamo così, aperto gli orizzonti dell'attenzione ai sistemi costituzionali che all'epoca venivano definiti esotici, cioè non strettamente legati ai flussi costituzionali europei. Ecco, appunto, questa attenzione credo che sia fondamentale anche perché il sistema degli studi

0: politico-istituzionali italiani sia, oltre che più performante, anche più vivace e quindi più capace di attenzione e di attrarre l'attenzione e di suscitare l'interesse del più complessivo dibattito pubblico, che naturalmente intorno ad un tema come la vicenda della prima repubblica della Repubblica Islamica Iraniana necessariamente viene richiamato. E quindi, senza ulteriore indugio, sono molto lieto di dare la parola in rigoroso ordine alfabetico, per primo al professor Michele Brunelli, ringraziandolo della sua partecipazione e appunto invitandolo a prendere la parola. Grazie e a te la parola.
1: Grazie veramente per questo invito, grazie per le parole del magnifico rettore, il quale parlava appunto di debito di attenzione e aggiungerei anche debito di studi nei confronti dell'Iran. La prima parte è un debito di attenzione che almeno negli ultimi 4-5 mesi ha cercato di essere colmato, ma in maniera praticamente esclusiva da tutta una serie di informazioni giornalistiche che ci arrivano mediate dai media, scusate appunto questo gioco di parole, mediate dai media. Che cosa significa? Significa che spesso e volentieri non corrispondono alla realtà sul campo, e questa è purtroppo una delle caratteristiche principali nei confronti dell'Iran. Con questo voglio dire che solitamente, in generale, non parlo esclusivamente della stampa italiana, ma in generale della stampa europea, se non addirittura occidentale, c'è sempre una sorta di pregiudizio molto precostituito nei confronti dell'Iran, un pregiudizio che arriva anche sulle pagine dei giornali a darci tutta una serie di informazioni che poi risultano essere palesemente false. Un esempio su tutti, mi capitò, io appunto ho avuto la fortuna di occuparmi di Iran e di andare in questo paese 3-4 volte l'anno, più o meno dal 2001 fino al 2019. In uno di questi anni mi capitò appunto di essere a Malpensa e di leggere su uno dei principali quotidiani nazionali, chiamiamoli così, se partivo da Malpensa lascio a voi intuire di che appunto quotidiano si potesse trattare. C'era la presidenza di Mahmoud Ahmadinejad e questo appunto noto quotidiano diceva: il regime brutale di Ahmadinejad ha appena appunto interrotto la rete e non c'è più Google in Iran. Arrivo in Iran 6 ore e mezza dopo, jet lag, una cosa l'altra, a Teheran di solito si arriva la notte, proprio per evitare tutto il traffico che c'è, quindi con tutto il jet lag alle spalle, la stanchezza, mi metto al computer e diciamo: vediamo se effettivamente questo quotidiano di via Solferino aveva così ragione. E in effetti mi collego e appunto Google funzionava. Quindi ecco, c'è un debito di attenzione colmato in un certo modo, ma c'è anche appunto un debito di studi, in parte appunto oggi colmato dal libro appunto che presentiamo di Filippo Benedetti Milinkovic. E presentare questo libro significa, a mio avviso, entrare in una questione più ampia della sola storia iraniana, perché secondo me significa affrontare anche una seria discussione che pertiene innanzitutto al campo della scienza politica, ma anche e soprattutto alla storia delle istituzioni, perché appunto significa affrontare il tema di come si forma un ordinamento politico quando una rivoluzione non si limita a rovesciare un regime, ma questa stessa rivoluzione ad un certo punto pretende di rifondare il rapporto tra legittimità, religione, Costituzione e Stato. E infatti il volume di oggi affronta questa domanda attraverso una scelta metodologica precisa, che è quella di non raccontare la Repubblica Islamica soltanto come un mero evento rivoluzionario, né tantomeno solo come un fenomeno ideologico, o un termine di cui si dibatteva prima in ascensore, geopolitico, ma piuttosto come un prodotto istituzionale e costituzionale. Ed è questa formula appunto prodotto che è centrale nel libro, anche perché Filippo la preferisce alla semplice denominazione ufficiale dello Stato, proprio perché così consente di studiare la Repubblica Islamica Iraniana come un esito di un processo, una costruzione storica, una costruzione politica, costituzionale, collocata però all'interno di una genealogia lunga e di uno sviluppo istituzionale concreto. E lo ricordava prima il Rettore, il titolo stesso, Prima Repubblica Islamica, non è assolutamente un artificio retorico, è, secondo me, una vera e propria proposta di periodizzazione. E infatti l'autore sostiene che il decennio 79-89 abbia una coerenza specifica. In realtà, da un punto di vista storico, ce l'ha. Inizia con la rivoluzione, prosegue appunto con il referendum istituzionale, quindi siamo alla fine del marzo del 1979, poi appunto segue il processo costituente, si concluderà poi con la morte dell'Ayatollah Khomeini il 3 giugno del 1989, subito dopo all'indomani c'è l'elezione, alla successione appunto alla guida suprema di Ali Khamenei, e fino ad arrivare alla importantissima revisione costituzionale del 1989. Quindi il 1989 rappresenta una cesura, ed è una cesura incisiva sul piano politico, sul piano istituzionale e sul piano costituzionale, ed è una cesura che ci permette di parlare di due regimi diversi all'interno della stessa Repubblica Islamica. E a partire da questo, e visto che si citava prima il debito di attenzione, alla luce di ciò che sta accadendo oggi e alla luce della elezione che potremmo definire eterodiretta della nuova guida suprema, appunto Mojtaba Khomeini, bisogna magari cominciare a porci la questione se non si stia entrando oggi come oggi in una terza repubblica. Il libro appunto è costruito, secondo me, attorno a tre nozioni portanti, poi mi dirà l'autore se effettivamente ho interpretato correttamente l'idea che voleva mettere nel libro. Queste tre appunto nozioni importanti sono appunto, la prima è quella di una genesi istituzionale, oppure che potrei chiamare anche una genealogia costituzionale, che indica la necessità di risalire ben prima al 1979, addirittura all'indietro fino al costituzionalismo persiano, quindi fino al 1906-1907, e in realtà ci dice ancora più indietro, cioè alla storia politico-dottrinale dello sciismo imamita e successivamente appunto poi a tutto lo sciismo duodecimano, anche perché la Repubblica Islamica non nasce dal nulla, ma nasce da una stratificazione nella quale entrano in gioco il Mahdi, appunto l'ultimo, il dodicesimo imam, l'imam occulto, la formazione dell'autorità dei giuristi sciiti, la Mariagia, cioè l'istituzione dell'autorità di emulazione, che è un elemento fondamentale nello sciismo, e sciismo qui appunto si allarga in una dimensione metageografica che accoglie non solo l'Iran ma anche e soprattutto l'Iraq, anche parte appunto della Siria, ovviamente del Libano, di parte per esempio dell'Arabia Saudita, soprattutto delle regioni orientali di Hatif e ovviamente dello Yemen. Le fonti di emulazione, appunto, i fedeli, la memoria del costituzionalismo persiano e soprattutto il rapporto tra legge religiosa e legge dello Stato. Una seconda nozione interessante è quella di Repubblica Islamica come prodotto istituzionale. Lo ricordava l'autore, ma lo ricordava molto bene prima anche il Rettore, che ben prima del 1979 c'è il Pakistan e c'è la Mauritania che hanno utilizzato questa specifica denominazione. Non basta però appunto che una repubblica sia islamica e di definirla islamica, perché così recita la Costituzione, come esattamente in Turchia non basta dire o affermare che la Turchia è uno Stato islamico, laico, solo perché c'è questa parola all'interno della Costituzione. Occorre capire, per quanto riguarda almeno l'Iran, quale forma concreta assuma questa islamicità, passatemi questo termine un po' grezzo, all'interno dell'architettura dei poteri, negli organi di controllo, nella posizione del Rahbar, cioè della guida, e anche nella vita stessa della Costituzione. Infatti, se andiamo a leggere le opere di Khomeini, per il Khomeini degli anni 60 e 70, il concetto di Repubblica Islamica non indica ancora un disegno costituzionale definito in ogni suo organo. Negli anni 60 Khomeini ha già fatto una prima esperienza di esilio in Turchia, poi appunto ai tempi la Turchia era effettivamente laica, lo espellono, e qui c'è una delle pochissime fotografie interessanti di Ruhollah Khomeini senza turbante. Penso che quella prima risalisse alla sua infanzia, ecco, proprio perché il turbante era un simbolo soprattutto appunto per l'Islam sciita religioso molto molto forte, e ai tempi ovviamente nella Turchia kemalista questo non poteva essere. Quindi negli anni 60 comincia già a avere questa prima esperienza, che poi perfezionerà ovviamente in Iraq, e lì ci sarà la vera rielaborazione del suo pensiero politico. E in questo periodo, che nei suoi scritti teorici, soprattutto appunto in Hukumat-e Islami, nel governo islamico, il punto essenziale è la necessità che il potere politico fosse subordinato alla legge islamica e affidato sostanzialmente, in ultima istanza, alla competenza del faqih. Nelle dichiarazioni successive, proprio tra il 78 e il 79, cioè quando si compie effettivamente la rivoluzione iraniana, Khomeini comincia a presentare la formula in modo molto più semplice, questo per essere anche meglio adottata in quel particolare clima rivoluzionario che stava sconvolgendo l'Iran, e quindi la chiama repubblica perché è fondata sul voto del popolo, islamica perché è vincolata dalla Sharia. In maniera essenziale, semplice, direi addirittura semplicistica, ma mediaticamente efficace per far presa sulla popolazione. Ed è proprio questa relativa indeterminatezza a spiegare perché la Repubblica Islamica debba essere studiata non come applicazione immediata di una dottrina già compiuta, ma come il processo, come il prodotto, scusate, di un processo costituente, nel quale appunto il velayat el faqih, ecco, io qui c'è una divergenza lessicale che l'autore mi permetterà. Io il velayat el faqih lo declino sempre al maschile, ma perché per me c'è una prevalenza del governo. Invece appunto ho trovato con estremo interesse che all'interno del libro è al genere femminile la velayat el faqih, proprio perché Filippo probabilmente intende rimarcare il termine di tutela. E anche questo è interessante, non è solo una questione di genere, ma come ricordava il rettore prima, è proprio questa intersezione di saperi e di percorsi diversi che poi fa emergere anche queste solo in apparenza piccole, che non sono divergenze, piccole differenze, ma che sono secondo me appunto il frutto di retaggi diversi che è bello poi mettere insieme. La terza nozione è quella dello sviluppo istituzionale. Le costituzioni, osserva appunto Milinkovic, sono documenti vivi, ed è bella appunto questa espressione perché anche da un punto di vista visivo sembra quasi di toccarla. Assumono significato attraverso la prassi degli attori politici e istituzionali. E infatti nel caso iraniano, tra il 79 e l'89, il decennio preso in considerazione, oggetto di studio del libro, questo sviluppo avviene secondo me lungo due linee. Da un lato c'è una teocrazia costituzionale, cioè un sistema che mantiene forme di partecipazione popolare ma le sottopone al controllo, direi pervasivo, della guida del Consiglio dei Guardiani della Costituzione. Dall'altro c'è oggettivamente questo regime assembleare, proprio perché fino al 1989 la forma di governo si configura come una sorta di parlamentarismo. Poi ecco, eventualmente il collega mi correggerà. Che è un parlamentarismo in questo periodo scarsamente razionalizzato, anche perché c'è un presidente forte sul piano simbolico, ma sostanzialmente subordinato al Majlis, cioè al Parlamento, nella formazione appunto del governo, e sostanzialmente anche privo del potere di scioglimento. Un altro aspetto particolarmente rilevante che ho riscontrato nel volume è la prudenza metodologica con cui l'autore tratta la dimensione religiosa, che spesso e volentieri quando si parla di Iran prende il sopravvento. E Milinkovic parte da una domanda, che è come spiegare la politica religiosa senza essenzializzare la religione, ma anche appunto senza ignorarla. E secondo me questo è il punto giusto da cui iniziare l'analisi, anche perché ho visto che l'Islam sciita qui non viene usato come chiave deterministica, come appunto se contenesse già in sé l'esito del 1979, ma non viene nemmeno ridotto a un mero ornamento ideologico all'interno del conflitto politico. E soprattutto qui nel prologo si mostra infatti che la storia dello sciismo è attraversata da una tensione costitutiva. Solo l'imam in senso pieno possiede la legittimità politico-religiosa, ma poi appunto l'occultazione del Mahdi, del dodicesimo imam, apre sostanzialmente un grave problema, che è un problema di supplenza, di autorità, di interpretazione e di governo. È vero che nel corso dei secoli i giuristi sciiti ampliano progressivamente le proprie competenze religiose, giuridiche e sociali, in quella che addirittura possiamo definire da un punto di vista storico una sorta di battaglia silenziosa che cova sotto le ceneri. Basti pensare appunto a ciò che succede a partire dal 1501 con l'inizio della dinastia Safavide, nel quale comunque lo Scià mantiene o presume di mantenere una certa autorità anche di carattere religioso, ma che progressivamente comincia sempre a cedere nei confronti degli imam. E proprio qui il volume evita una scorciatoia, perché non legge Khomeini come un semplice sbocco inevitabile dello sciismo, ma piuttosto come una rottura e una rielaborazione di una lunga storia dottrinale. E secondo me questa ricostruzione importante perché consente di comprendere il concetto appunto del Velayat el Faqih, che non è una formula isolata, ma un punto di torsione di un problema antico, cioè chi esercita l'autorità all'interno della comunità in assenza appunto del Mahdi, in assenza dell'imam. E la risposta khomeinista non è presentata come l'unica risposta possibile, che ancora oggi in Iran viene considerata come l'unica risposta possibile, ma qui come quella che nel 1979 è una delle tante risposte che riesce a imporsi costituzionalmente. In realtà appunto, sebbene in Occidente, direi legittimamente da un punto di vista storico e politico, Khomeini e il governo che ha instaurato sono considerati ultra conservatori, forse da un punto di vista dello studio del pensiero politico, da un punto di vista politologico, Khomeini è un importante innovatore all'interno della scienza della politica, anche perché coniugando la Repubblica con la teologia comincia a porre una questione completamente nuova, ovviamente sulla scia anche di altri importanti pensatori e riformatori e riformisti, dando per esempio concretezza a quello che negli anni 50, soprattutto 60, si chiamava lo sciismo rosso, appunto di Ali Shariati, e quindi effettivamente porta all'interno della scienza della politica un problema sostanzialmente nuovo, fornendo anche una soluzione nuova. Il secondo grande passaggio genealogico è la rivoluzione costituzionale persiana, e qui appunto il testo mostra che il costituzionalismo iraniano è sin dall'inizio un fenomeno di circolazione, di adattamento e di conflitto. Tra il 1906 e il 1907 si recepiscono sì modelli europei e ottomani, appunto in particolare la Costituzione belga appunto del 1831 e successivamente quella ottomana del 1876, ma li collocano dentro una società, direi, dinamica, segnata sì dall'autorità dei religiosi, degli ulema, ma anche dalla forza economico-commerciale dei bazari. E qui è un elemento di analisi molto importante per cercare di comprendere tutta la storia dell'Iran del Novecento, che io ho sempre definito essere un paese fortemente rivoluzionario, perché nella storia del Novecento sono almeno 7 le rivoluzioni, ovviamente non da un punto di vista perfettamente politologico, ovviamente questo termine, ma di sconvolgimenti che intervengono. E all'interno di questo percorso rivoluzionario di 7 rivoluzioni, 2 degli attori che sempre compartecipano sono l'elemento religioso, gli ulema e i bazari. Dico sempre che il grande bazar di Teheran, il bazar e Bozorg, con l'indotto fa circa 1 milione di persone. E quindi da un punto di vista economico, politico e sociale ha un peso significativo. Non è un caso che le rivolte che scoppiano a cavallo tra il 2025 e il 2026 siano proprio trainate dai Bazzarì, che fino a quel punto sostanzialmente avevano una posizione abbastanza neutrale nei confronti del governo, appunto prima Raisi e poi dell'ultimo governo Pesceschiana. Ma qual è l'elemento che fa scattare? È sostanzialmente una crisi di carattere economico che si aggrava perché un soggetto di dubbia moralità, che un tempo avremmo definito un faccendiere per ricordare un po' la storia contemporanea da noi, manda in crisi la sua banca. Questo si chiama Alianza Ri, aveva chiesto un prestito al suo caro amico ex presidente della Repubblica Mahmoud Ahmadinejad, un prestito di 10 miliardi di dollari, che poi si era dimenticato che aveva altro da fare di restituire. Nel frattempo si crea due banche, costruisce il più grande centro commerciale al mondo e poi il sistema entra in crisi e crolla tutto. Ed ecco qui che i Bazzarì, esattamente come nel 1906-7, come nella rivoluzione del 1978, che noi chiamiamo del 79, ma sostanzialmente si perfeziona il 1978, sono uno degli elementi importanti. Il volume parla anche di una monarchia orlanista, la Persan. Questo è stato per me un motivo di studio ulteriore e veramente una chicca, ma appunto non entro nel merito e lascio questa al collega perché non è compito mio, ma l'ho trovata veramente una cosa gustosa, ecco, scusate questo termine poco consono. Il cuore del volume però è il processo che conduce alla caduta della monarchia e alla Costituzione del 79, ricostruendo il contesto partitico e politico precedente alla rivoluzione. Sinistre, nazionalisti, islamisti, organizzazioni rivoluzionarie, forze clericali. E dal mio punto di vista questo è veramente un elemento centrale, perché consente ancora una volta di farmi ribadire un concetto che io porto sempre nelle conferenze, in aula, che è di fondamentale importanza, cioè distinguere sempre tra rivoluzione iraniana e rivoluzione islamica, che spesso e volentieri nella stampa generalista o anche da certa letteratura che si prodica in letterature superficiali, se non addirittura stereotipate, questi due termini vengono usati come sinonimi. Ebbene, fino al 1979 c'è una rivoluzione letteralmente iraniana, perché proprio come emerge dal libro sono molteplici le forze che intervengono al rovesciamento della monarchia, nelle quali appunto la parte religiosa è una delle parti. La rivoluzione veramente islamica comincerà paradossalmente a causa di Saddam Hussein alla fine di settembre del 1980, quando appunto attaccherà l'Iran, e allora lì sì che Khomeini, fatto appunto questo passaggio politico-istituzionale fondata la Repubblica Islamica, con la maggior parte degli uomini al fronte per difendere appunto la patria, potrà effettivamente realizzare la re-islamizzazione della società. Un altro punto importante, vado a concludere tra breve, è quella del confronto tra la bozza del governo provvisorio e la Costituzione del 1979. Ed anche per me questo è stato un motivo di conoscenza e di approfondimento che prima non avevo mai fatto. La bozza recepisce modelli costituzionali diversi, si parlava prima appunto del modello, del paradigma della Quinta Repubblica Francese, ma secondo l'autore lo fa senza una sintesi pienamente equilibrata. Che poi appunto vedremo cosa succederà nella rivoluzione del 1979, quando la figura della guida sottrae al presidente molte prerogative che nella bozza apparivano centrali, come il controllo del comando, il comando delle forze armate, la nomina dei vertici giudiziari, che in un ambito islamico hanno molta importanza, e appunto tutti gli altri poteri. È per questo che l'autore osserva che la guida somiglia più al presidente, che la guida assomiglia più del presidente a un capo di Stato, assimilabile ad un monarca costituzionale dotato di poteri sostanziali e di mandato a vita. È la parte però dedicata agli anni 80-88 che è particolarmente preziosa, perché impedisce di fermarsi al solo testo costituzionale e forse andare anche in questa dimensione sia storica ma anche politico-istituzionale. Anche perché, analizzato in prospettiva storica, questi 8 anni sono gli anni appunto della guerra imposta, che nel lessico propagandistico di Rollah Khomeini ad un certo punto diventerà quello della sacra difesa, che arriverà ad essere una vera e propria categoria normativa all'interno non solo della propaganda ma anche della politica e della società iraniana. Il capitolo conclusivo appunto sull'89 è importante per comprendere il senso della periodizzazione proposta. La Repubblica Islamica arriva alla fine di un decennio drammatico, che è quello appunto di una guerra che lascia l'Iran in una crisi economica ma anche politica e sociale molto molto molto molto forte. Da un punto di vista politico, perché è vero che la guerra è terminata, Ali Montazeri, che era il successore in predicato dell'Ayatollah Khomeini, viene escluso dalla successione per aver duramente criticato l'eliminazione fisica nelle carceri dei dissidenti politici. Khomeini muore, Khomeini viene scelto come guida e la Costituzione viene revisionata. Si può dire che nell'arco di 2 anni succede appunto di tutto e di più. Ed è appunto questa che l'autore definisce come la vittoria del politico sul religioso. Ed è questa una formula molto efficace, perché appunto anche qui si richiede una torsione politica. Non è più necessario adesso che la guida sia la massima fonte di emulazione religiosa, ma per fare in modo che Ali Khomeini possa essere la nuova guida suprema si modifica la Costituzione. Non solo, ma si modificano anche i meccanismi religiosi e quindi un semplice Ojatollah Islam come era Ali Khomeini viene immediatamente promosso ad Ayatollah. E il grande Ayatollah non è più un requisito essenziale per diventare appunto la guida suprema. Punto validissimo oggi se consideriamo che il circuito istituzionale competente è ora prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, rappresentato da Sepah Pasdaran. Dobbiamo oggi domandarci in che termini è stato eletto Mojtaba, che in teoria sarebbe dovuto essere eletto da un punto di vista della Costituzione, dall'Assemblea degli Esperti, quindi da 88 religiosi. In realtà invece si è trattata di un'elezione sostanzialmente eterodiretta. E quindi appunto, se prima c'è stata la vittoria del politico sul religioso, oggi forse potremmo chiamarla la vittoria del militare sul religioso. Per concludere, il valore del libro sta nel fatto che restituisce all'Iran contemporaneo la sua densità istituzionale ed è una densità istituzionale di cui in Occidente non si parla mai. In molti discorsi pubblici l'Iran viene letto come attore geopolitico, come stato rivoluzionario, come regime teocratico, come società in conflitto, oggi come oggi, con le proprie istituzioni. Sono tutte prospettive sicuramente importanti, ma il volume mostra che senza la storia delle istituzioni politiche manca un livello decisivo dell'analisi, perché la Repubblica Islamica non è soltanto un'ideologia al potere, è un ordinamento che produce organi, competenze, ma anche conflitti, procedure, revisioni, eccezioni e tutta una serie di prassi. Ecco quindi che concluderei che il libro di Benedetti Milinkovic non offre soltanto una ricostruzione di questo decennio importante, ma ci offre una grammatica di lettura della Repubblica Islamica. E forse la tesi più feconda è che la Repubblica Islamica debba essere studiata non come un blocco immobile, ma come una costruzione storica e istituzionale, una costruzione che nasce dall'incontro tra lo sciismo, il costituzionalismo, la rivoluzione, la guerra, appunto la guerra imposta, le fazioni e la prassi. E la prima Repubblica Islamica è il tempo in cui vengono definite le tensioni strutturali di questo sistema, della rappresentanza, della tutela, della costituzione e della rivoluzione. E il 1989 non cancella queste tensioni, ma forse, e non so se l'autore è d'accordo con me, le riorganizza in un certo punto. È per questo che il volume è importante anche oggi, perché molte delle crisi contemporanee dell'Iran non sono comprensibili senza tornare a quel primo decennio, quando appunto la Repubblica Islamica ha imparato a sopravvivere anche a se stessa, trasformando la propria Costituzione. E quindi studiare questo decennio significa interrogarsi non soltanto sull'origine del regime, ma sulla capacità di durata, e questo farebbe molto comodo al Presidente degli Stati Uniti, alla sua capacità di adattamento, ma soprattutto alla sua capacità di irrigidimento. Significa comprendere come una rivoluzione diventi ordinamento e come un ordinamento, una volta privato del proprio fondatore, appunto Ruhollah Khomeini, cerchi di continuare a governare il rapporto tra fede, sovranità e Stato. Quindi veramente grazie, perché ho imparato tanto.
0: Molte grazie al professor Michele Brunelli, che ci ha offerto una lettura molto approfondita del volume, ma anche, diciamo così, della questione che Filippo Benedetti Milinkovic tratta nel suo lavoro. E anche per i numerosi richiami poi al tema che verosimilmente sarà trattato dal professor Olivetti, al quale cedo immediatamente la parola, ringraziandolo per la disponibilità alla lettura e alla discussione di questo volume.
2: Ringrazio il magnifico rettore e ringrazio ovviamente Filippo Benedetti per avermi invitato alla presentazione di questo libro, su un tema che mi ha sempre molto incuriosito, mi ha incuriosito fin dall'inizio il suo lavoro, ma poi, come spesso accade a ciascuno di noi, si è sommersi in 10.000 questioni di tipo diverso, e poi noi costituzionalisti siamo soggetti a una varietà di input che ci rendono ormai quasi una disciplina schizofrenica, solo che gli schizofrenici guardano solo in due lati opposti, mentre noi spesso più di due. Quindi questa occasione per me è stata un'occasione per leggere il libro con attenzione dall'inizio alla fine e per apprezzarlo moltissimo, devo dire. Mi pare che la professione metodologica, Filippo Benedetti la faccia alla fine, nelle pagine 294 e 295, dove si dicono a grandi linee tre cose che sono poi diciamo così, forse a volte queste cose si dicono all'inizio e poi bisogna vedere se il libro ha rispettato le promesse. In questo caso chi ha letto la parte precedente sa già che sono state rispettate, no? Quindi la questione della Repubblica Islamica tra 79 e 89 non deve essere liquidata in termini manichei, quindi evitare approcci manichei, cui siamo però un po' portati, perché nel nostro tempo è molto facile vedere in questo Stato, in base a come ci viene presentato e anche in base a qualche dato oggettivo direi pure, il nemico della nostra civiltà con tutte le sue contraddizioni. Però appunto nello studio soprattutto l'evitare approcci manichei mi pare essenziale. Un approccio rigoroso, secondo punto, strumenti e metodologie di ricerca rigorosi a partire dalle istituzioni politiche, alla scienza giuridica e dalla politologia. E terzo, un approccio multidisciplinare che tenga conto delle diverse scienze, compresa in questo caso inevitabilmente una conoscenza del dato storico-religioso di un paese che, a differenza di quelli con cui sono abituato a misurarmi io, che condividono le grandi scansioni storiche con il nostro mondo, pur con delle differenze, che ovviamente è un'altra grande civiltà, una grande civiltà mondo. Quindi questa impostazione metodologica, che mi pare condivisibile, io la trovo che sia mantenuta fedelmente durante il libro, e questa è la prima ragione da parte mia per apprezzarlo. Secondo punto. Allora, naturalmente cercherò di non ripetere quello che è stato già detto a proposito delle caratteristiche anche costituzionali e istituzionali della prima repubblica iraniana, ma mi è sorta una domanda, diciamo così, che è un po' a metà tra la teoria dello Stato e il diritto costituzionale. Questo periodo, appunto la prima repubblica islamica, potrebbe essere letto effettivamente come l'istituzionalizzazione della rivoluzione. In effetti mi pare che Shelabi, che è un politologo credo di origine Shelabi, che ha scritto delle cose molto interessanti sia sui regimi sultanistici, e qui inquadrava quello dello Shah, sia sulla transizione da dal regime dello Shah al regime repubblicano, individua con chiarezza, in termini che non mi paiono molto diversi da quelli di Filippo Benedetti, il periodo rivoluzionario 77, 79, 80, arrivando al massimo all'81, cioè the end of the transition in Iran can be marked in two ways. The institutions of the new regimes were in place by the spring of 1980, quindi primavera 1980, but the regime found its definitive form only in 1981 when, after the Banisad's ouster, the IRP dominated the entire government apparatus. L'altra impressione che ho avuto, senza essere in grado di arrivare a una conclusione, lo propongo solo come possibilità di una ricostruzione diversa, è che tutto questo periodo sia rivoluzionario, cioè che il rivoluzionario è lo stesso processo costituente, si conclude in realtà nel 1989 con la riforma costituzionale, la morte dell'Ayatollah Khomeini e tutti gli altri eventi di quell'anno, cioè che in realtà per tutto questo decennio la Repubblica Islamica sia in costruzione, un cantiere continuo, ovviamente questo codeterminato dall'evento drammatico della guerra, che però interviene dopo già che ecco, per esempio la grande crisi internazionale determinata dalla questione degli ostaggi, che scoppia mi pare quasi un anno prima della guerra, il 4 novembre del 1979, abbiamo dimostrato che era una specie di magma questo fenomeno che si veniva formando lentamente sotto gli occhi degli allora abbastanza atterriti osservatori occidentali, che dedicarono, io ho trovato questo nel mio archivio, dedicarono il numero di Man of the Year a Ruhollah Khomeini nel 1979. Allora Time era una rivista molto più approfondita di oggi, ci sono delle interessanti analisi sulla figura di Khomeini, definito un ascetic despot, che poi non è molto diversa da alcune cose che dice Filippo nel suo libro. Quindi, però, ecco, l'attenzione internazionale era incuriosita da questo elemento islamico, però si era ancora in un tempo in cui tutto veniva letto prevalentemente nell'ottica della guerra fredda, perché quindi qui dietro ci sono, dietro questi eventi, come è noto e nel libro è anche spiegato, ci sono la svolta della presidenza Carter in termini di diritti umani, una nuova politica per il Medio Oriente che avrà successo per esempio con il trattato di pace Egitto-Israele a distanza di pochissimo tempo dall'ascesa di Khomeini al potere in Iran, ma che ha probabilmente in questa vicenda il suo più grande fallimento, quello che poi costerà allo stesso Carter la rielezione nell'80, nel pieno della crisi degli ostaggi, che si conclude nel giorno in cui Reagan entra alla Casa Bianca. Negli stessi anni abbiamo l'invasione sovietica dell'Afghanistan alla fine di questo stesso strategico 1979 e quindi il mio ricordo, anche io ero ragazzino, avevo 14 anni all'epoca di quel momento, è che tutti quegli eventi sono stati letti inizialmente soprattutto nell'ottica di che cosa poteva cambiare nel grande rapporto di potere della guerra fredda, in cui l'Iran era ancora visto come una preda, una pedina o una componente essenziale, e nel contesto nel quale lo Shah aveva adottato una politica di appiattimento sugli alleati, prima gli inglesi e poi gli americani, praticando una politica di modernizzazione accelerata che, vista ex post e al netto dell'impossibilità di comparare i due oggetti, ovviamente ricordo un po' quella che ha avuto successo negli Emirati del Golfo, solo che un conto è fare una politica di modernizzazione radicale basata sull'uso delle enormi risorse petrolifere che negli anni 70 arrivano in Iran, in un paese, in uno stato senza popolazione quali erano questi piccoli Emirati, un conto è farla in un paese con la storia e la densità di cui adesso abbiamo sentito e di cui nel libro ampiamente si parla. Dunque, quindi il contesto è ancora molto quello della guerra fredda, e qui misuriamo anche la grande distanza rispetto a questo mondo, diciamo, post, non solo post guerra fredda, ma anche post globalizzazione, molto multipolare, molto frammentato, con tutto l'ordine internazionale nel caos. Ma dicevo, cioè una serie di fattori, quindi la già citata natura composita delle forze rivoluzionarie, io ho un ricordo dei nove volti di Bazargan, di Banisad, di Gozadeh, che poi fu impiccato dopo essere stato processato, mi pare nel 1982, la radicale rottura con l'esterno, quindi la crisi degli ostaggi, il carisma personale di Khomeini, su cui giustamente il libro insiste continuamente, le continue innovazioni alle regole, che sono di due tipi: riforme della Costituzione e soprattutto prassi difficilmente giustificabili e inquadrabili alla luce delle norme costituzionali, e ovviamente il contesto della guerra con l'Iraq, che è un destino di molte rivoluzioni. In questo caso l'Iran fu attaccato, però è un altro classico delle rivoluzioni, no? Da quella francese a quella russa e via a quella cambogiana e via discorrendo, no? Quindi la sensazione è che l'ordine si cristallizzi solo alla fine di questo periodo. Naturalmente probabilmente si tratta di vedere a quale di questi elementi si vuole dare più rilievo. C'è un certo grado di formalizzazione delle istituzioni che si manifesta già in quegli anni. Quindi da questo punto di vista diventa interessante chiedersi non solo quando inizia la rivoluzione, appunto da settembre a dicembre, settembre 78, dicembre, addirittura l'inizio di gennaio del 79, ma Bakhtiar e lo Shah parte già il 15 gennaio, se non sbaglio, quindi appunto giustamente più nel 78 che avvengono gli eventi, le manifestazioni di piazza che portano alla rivoluzione. Bisogna chiedersi quali eventi precedenti, anche qui il libro lo fa facendo riferimento a degli elementi di crisi che cominciano a delinearsi nel 77, quindi è complicato sia definire dal punto di vista sostanziale quando inizia e anche quando finisce, ma del resto anche per la rivoluzione francese questo è vero, no? Quando inizia, tra l'altro tutto il dibattito sulle cause, e anche quando finisce, insomma, con Bonaparte, alcuni dicono, no? O con il Termidoro, insomma, d'altro il bello di queste discussioni è che appunto ci si può appigliare a diverse questioni. Ovviamente al centro c'è non solo la guida, ma il suo carisma unico e probabilmente irripetibile anche nella storia successiva, e tutte le questioni controverse sono risolte dal taglio del nodo da parte dell'Ayatollah Khomeini, che in una certa fase, questo è detto molto bene nel libro, svolge un ruolo moderatore, mediatore, e in altri casi invece di accelerazione della radicalizzazione del regime, insomma, no? Quindi questo è un fenomeno anche da considerare. Dunque, ecco, io credo che inoltre si debba aggiungere che al di là di quello che questa rivoluzione e la sua parziale istituzionalizzazione in quel decennio ha significato per la storia iraniana, questo è un grande evento della storia globale. Se noi guardiamo a questo mezzo secolo, che include l'ultimo quarto del XX e l'ultimo primo quarto del XXI, direi che tre grandi processi rivoluzionari si stagliano sugli altri. Uno è questo, l'altro è l'89 europeo e il terzo è l'industrializzazione della Cina, per tutti gli effetti che essa ha prodotto. E c'è un momento in cui questi tre eventi si incrociano, quasi si sovrappongono cronologicamente, perché il 3 giugno muore l'Ayatollah Khomeini, ma il 4 è il giorno clou della battaglia di Tiananmen ed è anche il giorno in cui si tengono le prime elezioni semilibere in Polonia, con cui viene eletto liberamente un terzo della Camera e l'intero Senato, che io considero, diciamo così, modestamente considero, consapevole che tutti gli altri la pensano diversamente, come la vera data di rottura dell'89, molto più di quanto non lo sarà il devastante impatto simbolico della caduta del muro di Berlino 4-5 mesi più tardi. E qui ci sono dei tempi storici che vanno in direzione diversa. La grande portata liberante dell'89 europeo, che non è solo europea come portata liberante, perché ha una propaggine africana, tutte le riforme che partono in Africa dal 91, anche alcune propaggini sud-est asiatiche, come la fine della guerra civile cambogiana negli anni successivi. E ha ovviamente un impatto anche sul mondo cinese, nel senso che le riforme liberali di Deng Xiaoping proseguono nonostante Tiananmen, e ovviamente l'America Latina con la fine di 4 decenni di dittature militari. Sopravvivono a questo vento di liberalizzazione l'autocrazia cinese e in qualche modo l'autocrazia iraniana, pur con la sua complessità di cui parlavamo, che di fronte allo sguardo che noi, non so se era solo una mia idea, ma credo che fosse diffusa, avevamo negli anni 90, ecco, quando tutti questi regimi più o meno autoritari, radicati in civiltà secolari, ci sembravano delle survivance storiche, cioè qualcosa destinato prima o poi a scomparire una volta che il progresso economico si fosse riflesso in progresso sociale e quindi avesse avuto un impatto sui costumi, la mentalità fosse cambiata e quindi le istituzioni avrebbero dovuto cedere il passo a una logica liberal-democratica. Insomma, chi l'ha detta meglio sa cosa è Fukuyama con la fine della storia, ma insomma dietro questo slogan c'era una visione progressiva dell'evoluzione della storia mondiale. Ecco, guardando a queste cose con una distanza di 47 anni, non possiamo non constatare, io aggiungo sul piano valutativo purtroppo, che la storia è andata in un senso diverso e che quindi delle tre rivoluzioni, forse l'89 europeo, pur avendo svolto una grande funzione, si è rivelato alla fine meno forte di quanto ci sembrava allora, quantomeno. Il terzo punto su cui volevo soffermarmi sono alcune somiglianze che io ho visto, oltre a quelle che giustamente Filippo ci ha fatto vedere nel suo libro con appunto i modelli europei come l'ordeanismo, la Costituzione belga o lo scheletro della Quinta Repubblica, sul quale però ho da dire questo, cioè lo scheletro della Quinta Repubblica non è compatibile neanche con il regime golliano in realtà. E quello che viene importato non è il regime golliano, ma lo scheletro, di qui il fatto che possa avere un esito completamente diverso, perché ciò che ha prodotto la Quinta Repubblica è una serie di violazioni costituzionali sistematiche praticate nei primi 4 anni durante la crisi algerina, che hanno spostato tutto l'equilibrio sul capo dello Stato. Non dimentichiamoci che all'origine neppure c'era l'elezione diretta nella Costituzione del 58. Quindi hanno importato lo scheletro della Costituzione della Repubblica. Qui viene in mente quella famosa frase di De Gaulle: in Costituzione un texte, un esprit et une pratique. Hanno preso qualcosa del testo senza l'esprit e senza la pratica, e quindi è chiaro che. E del resto questo è il destino delle istituzioni della Quinta Repubblica, quasi dovunque siano esportate, perché se sono esportate in Europa centro-orientale producono regimi parlamentari in cui l'elezione diretta del Presidente della Repubblica è un dato importante ma non decisivo. Se sono esportate in Africa nera producono regimi autoritari, e anche in Russia in sostanza, e quindi resta l'unicità del caso francese quasi senza. Quindi l'esportazione iraniana da questo punto di vista è un tertium genus, addirittura con questa deriva assembleare. A me ha intrigato invece un parallelismo diverso, un paragone diverso, no? Con un altro tipo di costituzionalismo apparente, quello degli stati, delle democrazie popolari. Cioè, perché anche nelle democrazie popolari, come diceva una volta Montanelli, scusatemi la battuta, è un po' troppo facile, la Repubblica Democratica Tedesca, democratica si fa per dire tedesca, no? Comunque, le cosiddette democrazie popolari avevano importato alcune caratteristiche di base delle democrazie occidentali, anzi le avevano portate alle loro estreme conseguenze: principio democratico e rappresentanza politica da un lato, e un catalogo di diritti a volte molto generoso dall'altro, e in alcuni casi persino il federalismo, Cecoslovacchia, URSS, Jugoslavia. Ma in realtà queste cose erano svuotate dal ruolo guida dei partiti comunisti, che era scritto nelle costituzioni, e dalla funzionalizzazione dei diritti per il federalismo, dalla sua riduzione ad un dato più o meno folcloristico, in cui serviva per dare espressione alle peculiarità nazionali, ridotte però a livello di folklore. Allora,
3: Secondo me gli elementi di svuotamento che troviamo nella Costituzione iraniana sono diversi, ma insomma uno è ovviamente il pilastro religioso e soprattutto la guida suprema, in comune anche se vengono a lingue diverse questa guida, appunto questo elemento di guida che svuota le istituzioni, naturalmente non del tutto, no? Perché noi abituati alla nostra competizione interpartitica anche, cioè, abbiamo sempre difficoltà, avuto difficoltà anche con i regimi del socialismo reale a interpretare i conflitti che esistevano all'interno di quelle esperienze, che ci sono sempre stati, soprattutto nell'Europa centro-orientale, tra per esempio l'elemento nazionale o l'elemento più fedele a Mosca, insomma potremmo vedere tante differenze interne a quei regimi, ecco. Però il ruolo guida del Partito Comunista privava in gran parte di senso la separazione dei poteri e l'articolazione delle istituzioni. E la funzionalizzazione dei diritti svuotava i cataloghi dei diritti. Qui io ho trovato, non mi ricordo esattamente in che punto del libro, questo riferimento alla subordinazione dei diritti fondamentali ai principi islamici. Naturalmente anche qui i principi islamici potrebbero essere intesi in modo diverso, ma forse la logica ha operato nella stessa direzione, cioè, e quindi c'è da chiedersi se qui questo non sia, quello iraniano, un costituzionalismo apparente, ovviamente ragionando con le categorie euro-occidentali. Io sono consapevole che questo è il mio punto di vista, come approccio di fondo. Ecco, però questa cosa ci ricorda, e mi avvio alla conclusione, quanto sia importante in questo tempo, anche per le ragioni che ho detto prima, cioè ragioni di tendenze storiche globali, studiare le costituzioni che a volte noi costituzionisti un po' sbrigativamente liquidiamo come unconstitutional constitutions, no? Cioè le costituzioni che non corrispondono alla democrazia costituzionale, che poi al suo interno è un modello abbastanza articolato, no? Tornare a studiare questi regimi, che di solito classifichiamo in due o tre gruppetti, le dittature militari, tornate di moda in questi ultimi anni in Africa, dopo che sembravano essersi quasi del tutto estinte, se non limitate alla Thailandia, no? I regimi a partito unico, che pure ci sono ancora, la Cina, il Vietnam, fino a quando ce la farà Cuba, e qualche altra esperienza di questo tipo. E poi c'è questa idea dei regimi teocratici che spesso, o delle residue monarchie assolute, che pure sono più di una, non c'è solo l'Arabia Saudita, ci sono gli Emirati, c'è qualche staterello piccolo dell'Asia. E poi quando si arriva a parlare di regimi teocratici si ha difficoltà a concretizzare che cosa questo voglia effettivamente dire. Bene, qui questa idea di teocrazia costituzionale è un'idea da riprendere per interpretare non solo l'Iran, ma anche altri regimi in cui un elemento religioso costituisce una parte fondamentale dell'architettura costituzionale. Il buddismo in Thailandia, per quanto sia una cosa diversa, svolge anche un ruolo di questo tipo, ovviamente l'Arabia Saudita. C'è anche un libro su questo di un autore famoso soprattutto per altro, Ran Hirschl, che è un politologo israeliano-canadese morto tra l'altro proprio pochi giorni fa, famoso soprattutto per aver scritto un libro di critica sull'attivismo giudiziale intitolato Towards Juristocracy, per sottolineare che nell'attivismo non è solo dei giudici ma anche dei giuristi più in generale, delle autorità indipendenti eccetera, ma che ha anche scritto un libro sulla Constitutional Theocracy, che purtroppo io non sono ancora riuscito a leggere, che però a questo punto metterò nel prossimo programma di letture, che si occupa anche un po' di questo tema che il libro di Filippo tratta più volte. Infine, va ricordata, ma è già venuto un po' fuori da quello che ho detto, e qui più volte appunto questa questione emerge, il rapporto con l'Occidente, che è di estrema ambiguità, perché l'approccio alle costituzioni sembra lo stesso che si ha con un elemento tecnico, cioè io importo nella mia cultura le regole su come si fa un microfono, quindi perché sono un fenomeno tecnico che ha le sue regole, devo adattare tutti i meccanismi su come connetterlo alla corrente, cioè, l'approccio alle costituzioni sembra di questo tipo. Quindi si importa il Belgio, poi la Turchia, e quindi cioè sono e per carità, non deve essere un costituzionalista dire questo, perché sembra divorare il suo stesso mestiere, però anche semplicemente citando De Gaulle, oltre al text, oltre ai meccanismi con i quali si può entro certi limiti giocare, se non si importa anche un esprit, che poi è difficile da comprendere, e ovviamente si espone a tutte le questioni di condizionamento culturale, appunto, il discorso rischia di essere per questo aspetto un po' vuoto. Sì, anch'io mi chiedevo, e con questo concludo, avevo una osservazione specifica su un punto. Proprio dal libro di Filippo Benedetti mi è sorto un dubbio, ma possiamo veramente, su due questioni che normalmente diamo per scontate. La prima è che il presidente iraniano sia eletto direttamente, ma almeno in questo periodo il presidente viene confermato dalla guida. Allora, almeno stando alla rigorosa nozione di elezione diretta che propone Kelsen, che è diretta un'elezione quando tra l'atto elettorale e la preposizione dell'ufficio non c'è nessun atto di mediazione, questa non è un'elezione diretta, perché c'è qualcuno che deve intervenire per confermare le elezioni. Non è una semplice proclamazione del risultato elettorale, è un atto che potrebbe avere un esito diverso. E quindi si potrebbe, almeno alla stregua delle nozioni più rigorose dell'elezione diretta, quelle alla luce della quale ovviamente anche quella degli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti non è eletto direttamente, ma su questo sono d'accordo tutti, anche se funziona come un'elezione popolare, che sia veramente un'elezione diretta. E l'altro dubbio che mi è venuto qui alla luce delle mie letture che mi hanno formato, in particolare quello che io considero il più grande costituzionista italiano del dopoguerra, Carlo Esposito, nel suo testo sul capo dello Stato, la voce dell'enciclopedia del diritto, Esposito dice che

0: detto direttamente, almeno a rigore, sia davvero il capo dello Stato dell'Iran o il capo dello Stato in una nozione sostanzialistica. Mi pare, ecco, non mi ricordo, Filippo, se qua mi sono dimenticato io, che non si usa la nozione capo dello Stato per il Presidente della Repubblica, lo fanno poche costituzioni tra l'altro. Quindi cercando, come? Appunto, ecco, quindi c'è da chiedersi se anche per quel poco che possono valere queste classificazioncine da giuristelli, insomma, però forse questo è un elemento di riflessione, e non mi sono andato a vedere come sia la situazione poi dopo il 1989, ma anche dal punto di vista di quelle che i tedeschi chiamano staatsoberhauptliche funzioni, cioè le funzioni del capo dello Stato, che per esempio loro si interrogano dove stanno nei Länder dove non c'è un capo dello Stato. Direi che molte di queste stanno in capo alla guida, diciamo così provocatoriamente, mi verrebbe da aggiungere questo. Ecco, dopodiché, e questa è la conclusione, anch'io mi ero interrogato su ciò su cui si interrogava il professor Brunelli, che ovviamente di Iran sa per davvero, come Filippo, non come me, che appunto mi informo sui mezzi della stampa periodica. Cioè se questo passaggio che stiamo vedendo sotto i nostri occhi in questo momento, al di là degli aspetti militari, che pure non sono marginali e molto dobbiamo ancora vedere come va a finire, non significhi appunto l'esito militare che molte rivoluzioni hanno conosciuto, appunto a cominciare da quella inglese, a quella francese, quella russa, si è un po' sottratta a questo destino, insomma, che alla fine però sono le forze armate che prendono il potere e diventano l'elemento dominante della Costituzione, per cui su questo naturalmente le condizioni attuali e poi le poche informazioni di cui dispongo io non sono sufficienti a fare una valutazione, ma almeno a sollevare il dubbio che qui ci sia un elemento di svolta verso un regime diverso da quello che, pur col poco che noi sappiamo, ci siamo abituati a valutare. Grazie.
1: Grazie al professor Olivetti, che ha posto, peraltro, come peraltro il collega Brunelli, alcune questioni significative di architettura e di comprensione costituzionale del regime iraniano. A questo punto la parola spetterebbe al colto pubblico. Se ci sono delle questioni, delle domande, delle curiosità o dei motivi di dissenso nei confronti degli interventi dei colleghi, abbiamo la possibilità di un piccolo spazio per gli interventi. In caso contrario, non so se ci sono delle ulteriori repliche da parte di Michele, se vuoi aggiungere qualcosa sulla base delle suggestioni, per poi dare la parola e poi anche magari Marco, e poi puoi dare la parola conclusivamente al nostro autore.
2: Grazie. Sì, partirei appunto dall'ultima suggestione o domanda, che è quella appunto che condividevo poi con il collega Olivetti, se effettivamente appunto prima in battuta ci stiamo avviando verso una terza repubblica o meno. Le informazioni sono assolutamente frammentarie, anche perché sta veramente in questo momento prendendo il sopravvento, purtroppo, la dimensione militare da un punto di vista internazionale e la dimensione repressiva interna, ma anche di lotta di potere interno, che ricorda veramente il periodo appunto citato di consolidamento del potere da parte del religioso sulle altre forze che ha caratterizzato l'Iran nella seconda metà del 79 e in tutta la parte del 1980. Lo vediamo per deduzione nel momento in cui andiamo a vedere le composizioni delle delegazioni iraniane che trattano indirettamente con l'Iran tramite il Pakistan.

0: E quindi appunto prima Ghalibeuf dentro, l'ex sindaco di Teheran, ma anche esponente appunto dei Sepah-e Pasdaran, poi viene eliminato la predominanza di Arakchi, l'ultima presa di posizione dura da parte di Pezeshkian, appunto il Presidente della Repubblica, che contro i Pasdaran riattiva internet. Tre giorni fa, proprio dopo settimane di silenzio, ricevo finalmente un messaggio dai colleghi iraniani che dicono "We are back again". E quindi era una semplice frase, ma comunicava gioia quella frase. Quindi da un punto di vista interno ci si deve domandare, mi domando se effettivamente oggi come oggi, e per il momento sembra sia così, almeno dall'elezione, come dicevo prima, eterodiretta di Mojtaba Khomeini, i Pasdaran continuano a utilizzare la religione come elemento legittimante, ma effettivamente oggi come oggi sono loro i veri detentori del potere. Ci si deve però domandare quali Pasdaran, nel senso che all'interno della compagine del potere c'erano i Pasdaran di prima generazione e di seconda generazione. Quelli di prima generazione sono stati progressivamente e fisicamente eliminati dall'inizio delle ostilità nel febbraio del 2026 in poi, ed erano coloro i quali appunto avevano combattuto sia durante la rivoluzione ma soprattutto sia durante la cosiddetta guerra imposta, e essi stessi erano una sorta di fonte di legittimazione della Repubblica Islamica. Di contro appunto c'è la nuova generazione dei Sepah-e Pasdaran, quella cresciuta all'ombra delle due amministrazioni di Mahmoud Ahmadinejad, e da lì c'è stata una vera e propria svolta interna nella gestione del monopolio legittimo della forza, ma anche interna in senso di gestione del potere economico, nel senso che con Ahmadinejad i Pasdaran smettono di avere il ruolo a cui era stato attribuito ai tempi di Khomeini, cioè quello di controbilanciare un esercito che era ai tempi fedele allo Shah e che si aveva paura che rimanesse fedele allo Shah. Infatti anche qui è molto interessante il dibattito sull'inizio e sulla fine, quando finisce, o meglio quando si compie la rivoluzione iraniana. C'è chi dice appunto il 16 gennaio quando lascia lo Shah, il 1 febbraio quando torna Khomeini. In realtà la rivoluzione, la vittoria della rivoluzione la si celebra l'11 febbraio, quando l'esercito imperiale si dichiara neutrale, dichiara la propria neutralità e dice basta. Anche questo è significativo. Sepah-e Pasdaran nascono in questo contesto. Khomeini non si fida dell'esercito imperiale, fonda i guardiani della rivoluzione, che con Ahmadinejad smettono di fare solo i guardiani della rivoluzione, ma cominciano anche a fare i guardiani dei grandi capitali. Insomma, succede un po' come i grandi interessi di Stato, che poi appunto vedremo in Russia come con Yeltsin, solo che là ci sarà un vero e proprio saccheggio, qui ci sarà una redistribuzione sostanzialmente delle cariche anche economiche, un po' come avviene in Egitto con il regime di Mubarak. E oggi queste generazioni hanno il monopolio legittimo della forza, hanno la forza economica, e quindi bisogna chiedersi fino a quando riusciranno a utilizzare la forza per reprimere il dissesso interno, la forza economica sia lecita che illegale per continuare appunto a far sopravvivere il regime, e questa loro capacità di negoziazione nei confronti dell'attore esterno, in questo caso degli Stati Uniti. Quindi questa si sarà una delle grandi dei grandi punti di studio che ci aspettano nei prossimi mesi, anche molto stimolanti secondo me.
1: Una che mi viene in mente, che però è solo una domanda a entrambi, perché conoscete la prima, una delle cose più mi ha stupito è questa ipotesi a Ahmadinejad che è circolata sul giornale, cioè l'ipotesi che la Delcy Rodriguez dell'Iran, per usare un linguaggio semplificato, come se il Venezuela e l'Iran fossero la stessa cosa, comunque fosse a Ahmadinejad, che noi abbiamo sempre visto come quindi quanto vi sembra ci possa essere di reale in questo che è una, insomma, che è una delle cose più mi hanno sorpreso. Un'altra cosa è nell'articolato uso che Filippo Benedetti fa delle categorie del costituzionismo occidentale, ce n'è una che, se non sbaglio, non ho trovato, ma che totalitarismo. Categoria ovviamente polemica, creata Hannah Arendt e tutti gli altri per accomunare, come sappiamo, comunismo e nazifascismo sotto lo stesso ombrello, ma che ha un nucleo interessante, cioè l'idea di uno Stato che schiaccia la società. In fondo lo slogan migliore del totalitarismo sarebbe quello di Mussolini, anche se tutti sappiamo che da noi non ha funzionato, ma da noi non c'è mai nulla che funziona fino in fondo, fortunatamente anche le cose negative, cioè tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla senza lo Stato, no? E quindi la società, cioè alcune cose nella società iraniana di questo mi sembra che ci siano, no? La polizia morale, tra l'altro, no? È sempre una cosa che ha del pittoresco ai nostri occhi, ma insomma ogni tanto verrebbe persino a desiderarlo un poco di fronte ad alcuni eccessi del nostro mondo, detto come battuta ovviamente, ma che effettivamente è una cappa opprimente che entra nella vita quotidiana delle persone in una maniera che neanche nella Russia di Stalin e nella Germania di Hitler forse è arrivata a quel livello di controllo dei singoli costumi, no? Soprattutto quelli delle donne ovviamente, ma non solo, no? Dalle cose che i giornali almeno ci raccontano, ecco, insomma. Il fazionalismo, di cui invece Filippo parla, sembrerebbe deporre contro il totalismo, quel tanto di pluralismo che la Repubblica Islamica ha sempre esibito, a cominciare dalla competizione per la presidenza, per le elezioni parlamentari, che quindi qualche cosa di elezioni ce l'hanno perché consentono una scelta tra candidati diversi. Però forse queste sono naturalmente categorie astratte che non trovo mai una corrispondenza concreta con i fenomeni specifici, ma quanto si può usare una cosa di questo tipo? Ecco, con più due domande che due.
2: Grazie. Ci sono altre. Prego, il dottor Bellini. Se si accomoda qui, così può essere inquadrato. Prego.
3: Sì, grazie mille per la presentazione. Premetto che non sono né un esperto di Iran né diciamo uno studioso di diritto costituzionale, ma avevo una curiosità perché mi ha colpito anche una questione che è emersa ascoltandovi nella presentazione, no? Questo carattere rivoluzionario, anche costantemente rivoluzionario, e mi ha fatto pensare al fatto che comunque in tutte le rivoluzioni c'è anche un ruolo che, diciamo, gioca spesso in maniera passiva il popolo, cioè la popolazione. E volevo capire, sia rispetto a quel primo decennio che è oggetto del libro, ma anche poi magari con uno sguardo all'attualità, cioè in che modo tutti questi meccanismi di cui avete parlato, meccanismi politici, costituzionali, il potere economico, cioè in che modo è stato usato, tra virgolette, il popolo, che ruolo ha giocato il popolo in quel decennio, e anche magari qualche considerazione oggi, perché come ricordavate entrambi, riceviamo tante notizie dai giornali però si fa fatica a capire effettivamente anche oggi che situazione c'è dal punto di vista delle persone. Ecco, grazie mille.
2: Grazie. Ci sono altre domande? Allora abbiamo un altro rapidissimo giro e poi la parola al nostro autore. Prego, Michele.
0: Grazie. Interverrei sulla prima domanda e sulla prima suggestione del professor Olivetti su Mahmoud Ahmadinejad. Inizialmente confesso che nel momento in cui anch'io lessi la notizia mi pareva non irreale ma surreale addirittura. In realtà poi, analizzando la questione retrospettivamente, tornando a quel periodo, la nostra immagine di Ahmadinejad è colui il quale rilancia il programma nucleare iraniano, è colui il quale arriva ad organizzare a Teheran la conferenza sul negazionismo, e quindi legittimamente e giustamente si attira a tutti gli strali della comunità accademica internazionale, non solo anche politica, ma ai tempi c'era anche un gioco politico specifico di politica interna, che paradossalmente lui, presidente laico, cercava in un certo qual modo di minare l'autorità di Ali Khamenei, nel senso che ai tempi lui era altamente sponsorizzato da un grande ayatollah che era appunto Meshbah Yazidi, in un certo qual modo ci fu una sorta, non dico di tentativo di golpe bianco perché sarebbe un termine troppo forte, ma nel suo disegno politico c'era il tentativo di sostituire a Ali Khamenei appunto il suo mentore religioso, e quindi fa parte sempre di quella lotta politica interna. Si ricordava prima con questo interessante parallelismo appunto Venezuela-Iran. Ciò che non si tiene conto dell'Iran è vero che c'è la guida suprema, ma ai livelli medio-bassi c'è un policentrismo del potere, e quindi sia economico ma soprattutto politico, e quindi paradossalmente nel momento in cui si rimuove fisicamente la guida suprema dal potere, esattamente come è avvenuto il 28 di febbraio, si rimuove l'unica persona che era in grado di arginare lo strapotere dei Sepai Pasdaran. Quindi ecco questo. Vista in questa prospettiva, il piano israelo-statunitense era quella sostanzialmente di mettere, di cercare di riportare in auge un personaggio che dalla popolazione iraniana era visto come un demone, anche perché dopo il periodo dell'Onda Verde, io ero proprio in Iran appena prima e appena dopo quel periodo, nel momento in cui ci sono le prime grosse repressioni dell'Onda Verde, da lì che la forza di mobilitazione popolare dei Basigi entrano sostanzialmente all'interno dei Sepai Pasdaran e rafforzano i Pasdaran. Dico sempre che nel momento in cui finisce la repressione e vado sul campo, il governo, tra virgolette, fece molto bene il proprio lavoro, nel senso che riuscì veramente a mettere in atto una repressione molto molto forte. Ai tempi si poteva essere arrestati se trovati in strada per più di 3 ragazzi per volta, perché era sedizione. Quindi riportare appunto in auge una persona come Ahmadinejad significava riportare in auge una persona che ai tempi era considerata contro il sistema, ma sarebbe sostanzialmente stata invisa alla maggior parte della popolazione appunto per i massacri che erano stati eseguiti nel 2009. E da questa mi riallaccio se posso alla sua domanda, e poi lascio Filippo intervenire sulle altre questioni più prettamente di contenuto, popolo e rivoluzioni. Io definisco sempre le rivoluzioni, o meglio, più che rivoluzioni, le rivolte di piazza dell'Iran degli ultimi 20-25 anni come un fenomeno carsico, e quindi appunto come quei fiumi che sono senza soluzione di continuità, hanno veramente dei leitmotiv veramente ricorrenti, uguali, ma che ad un certo punto scompaiono non solo dall'attenzione mediatica occidentale, ma anche dal campo vero e proprio, salvo poi riproporsi in maniera a volte leggermente diversa, ma come dicevo senza la stessa regia, ma secondo dei filoni che hanno molti punti in comune, dettati sostanzialmente dai giovani, in prima battuta dalle ragazze, a cui poi si associano quelle dei ragazzi, come abbiamo visto nelle ultime, magari appunto si associano gli elementi del bazar. A volte viene meno una parte significativa della componente della società iraniana. Nelle rivolte, per esempio, che caratterizzano il 2022-23, quelle di Mahsa Amini, sostanzialmente manca la generazione dei cinquantenni, perché sanno perfettamente che andare in piazza non cambierà la situazione, quindi mostrano un certo tipo di disillusione. In maniera molto caparbia i ragazzi e le ragazze continuano. E in che modo continuano? Continuano in quelle che io di solito chiamo le rivolte creative, che sono sostanzialmente sempre, questo è un motivo, un punto comune, rivolte da parte di chi appunto scende in piazza non violente, ma che ricorrono ovviamente a questi mezzi e a tutta una serie di strumenti molto particolari, dalla rivolta per esempio del velo, nelle quali appunto c'è Mahsa Aline Jade, che è appunto una giornalista iraniana, però appunto trasferitasi in Gran Bretagna, che invita le donne appunto a svelarsi, a postare la loro fotografia sui social, alla rivolta per esempio di vestirsi di bianco durante il mercoledì. Il bianco è l'opposto del nero, il colore appunto del sacrificio dell'Islam sciita, e quindi ad un certo punto dovrà intervenire addirittura Ali Khamenei pubblicamente in televisione per ricordare che il sacro colore dell'Islam è il verde e il colore del lutto dell'Islam sciita è il nero. O addirittura un'altra rivolta creativa dagli alti contenuti storico-dottrinari ma molto sottile è la rivolta delle pistole ad acqua. Ad un certo punto a Teheran ragazze e ragazze scendono in piazza con le pistole e i fucili ad acqua, esattamente come si fa da noi a Rimini il 15 di agosto. E lì invece che cosa significa? Significa innanzitutto promiscuità, ragazzi che giocano con le ragazze. Significa che nel momento in cui le ragazze hanno il corpo bagnato di acqua, i vestiti aderiscono e mostrano il loro corpo e quindi vanno contro la legge. Usare l'acqua cosa significa? In questo caso significa riprendere un'antica tradizione zoroastriana che era già in voga, per esempio, durante il periodo safavide, quando appunto c'è l'apice della cultura persiana, che era appunto la festa dell'Ap Brishan, in cui anche lo Shah scendeva in piazza con i secchi e si faceva secchiate d'acqua per celebrare sostanzialmente la fine della siccità. E l'acqua che cos'era? Appunto per lo zoroastrismo l'opposto del fuoco. Scendere in piazza e utilizzare l'acqua significa ripercorrere ancora la tradizione pre-islamica. Perché ricordiamo sempre che gli iraniani dicono l'Iran è stato islamizzato ma non arabizzato. Per loro appunto c'è il superamento della Repubblica Islamica come tornando addirittura ancora prima dell'islamizzazione. Quindi popolo e rivoluzioni, il popolo ha una forza enorme e direi la manifesta in maniera continua, soprattutto negli ultimi 20-25 anni.
2: Grazie molte al professor Brunelli. A questo punto credo che tocchi al nostro autore, al professor Filippo Benedetti Milinkovic, al quale porrei anche la questione relativa alle tipologie. Qui si parla di prima Repubblica Islamica, con tutti poi i distinguo su cui interverrà il nostro autore, ma appunto avviandoci ormai risolutamente verso la metà del XXI secolo, che ne è delle tipologie dei flussi, come noi abbiamo studiato, che risalgono al XIX secolo. Possiamo parlare di tipologie costituzionali della metà del XXI secolo, con quali originalità e con quali, diciamo così, collegamenti con appunto i flussi più tradizionali.
4: Molte grazie Rettore, io anzitutto vorrei ringraziare la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea nella persona della direttrice dottoressa Mussari per aver ospitato questo incontro. Ringrazio i relatori per le loro bellissime relazioni e di un volume che è il mio primo volume e che ha un significato, oltre che, diciamo così, scientifico, anche affettivo e personale, dedicato a un amico che purtroppo non c'è più, e anche la pubblicazione è stata materialmente possibile in maniera molto concreta grazie anche a un sostegno economico che è quello di mia moglie Giulia Fabiana Mastroianni, e per cui appunto a tutte le questioni strettamente tecniche e scientifiche si aggiunge anche il piacere di questa questione più personale. Io non mi sono preparato un discorso, ma appunto contavo di fare questo sincero ringraziamento e di rispondere a questo punto in maniera un po' disorganica, però di dare un po' di ordine alle varie questioni che sono sorte, per cui parto, diciamo così, dal dalla prima questione meramente terminologica su Velayat Efai, perché al femminile in realtà è stata un'interessante epifania quella di dire al femminile perché tutela più che governo. Non ci ho pensato, io molto banalmente avevo scritto la Velayat Efai partendo dal calco della parola velayate in persiano, cioè dal prestito dall'arabo wilaya, essendo wilaya una parola femminile che termina con la tamarbuta, ho detto grammaticalmente sarà più corretto metterla femminile, però è appunto è stata una sua osservazione terminologica molto interessante, perché effettivamente il punto rimane quello della tutela, cioè la guida gestisce in maniera tutelare, secondo la dottrina di Khomeini, quello che dovrebbe essere il potere politico dell'imam. E da qui poi tutte le varie questioni che attengono appunto alla gestione del potere. Come devo gestire un potere se io sono il tutore, in un certo senso, se io agisco in una maniera tutelare rispetto a un potere che è un potere divino? E questa è la questione appunto del congegnamento dei vari della Costituzione e dei vari sviluppi istituzionali in Iran. Non sono molto d'accordo, però penso che su questo ci si può fare una discussione, che la rivoluzione diventi islamica nel 1980 con lo scoppio della guerra, della cosiddetta guerra imposta. È vero che Bani Sadr poi viene fatto fuori l'anno successivo e deve scappare in Francia, proprio in ragione del fatto che a quel punto il regime è pienamente islamizzato, ma la Repubblica inizia, cioè la rivoluzione inizia a diventare islamica, secondo me, già a partire dall'opera dell'Assemblea degli Esperti nell'estate del 1979, quando il concetto di Velayat Efai viene costituzionalizzato in quella assemblea di soli 73 membri monopolizzata dai fedeli di Khomeini. Forse appunto il compimento dell'islamizzazione della rivoluzione sia con la destituzione di Bani Sadr, ma già qualcosa inizia ad esserci appunto con i dibattiti costituenti, con la morte di Talleyrani. È davvero morto per via di un infarto o chi lo sa, o è stato un caso della storia, eccetera eccetera. Però ecco, lì è già chiaro che le istituzioni della nascitura repubblica vanno verso una forma di, come dire, di islamizzazione particolarmente forte. La cesura del 1989, come opera, anche qui forse opera per via di una serie di incastri fortuiti, il fatto che la guerra termini un anno prima, è un caso, poteva terminare già nell'82-83, si intreccia poi con la salute banalmente fisica di Khomeini, è appunto con la distribuzione di Montanzeri. Io mi domando se Montanzeri fosse stato più accorto e più oculato, siamo proprio sicuri che Khomeini non avrebbe trovato ulteriori motivi per destituirlo. Questa sua disposizione psicologica dopo la bevuta dell'amaro calice non lo portava verso un pessimismo esistenziale, per cui in fin dei conti tutti i suoi possibili successori erano una banda di netti di cui non ci si poteva fidare. L'impressione che ho da quel poco che ho visto è che appunto la sua disposizione fosse di questo tipo, cioè Khomeini arriva alla fine della sua vita convinto che nessuno possa portare avanti un regime funzionale sulla base dell'esperienza che aveva avuto nel decennio precedente, e ipotizza appunto che la rivoluzione, la revisione costituzionale che lui pilota negli ultimi mesi della sua vita e che poi viene fatta sulla base delle sue indicazioni preliminari fosse sostanzialmente un male minore. E tra l'altro Khomeini non diventa ipso facto il successore designato dopo la destituzione di Montanzeri. il grande Nasser Kobazadeh, che è stato co-tutor assieme al professor Bonini della mia tesi di dottorato iraniano, mi ricordava che ci fu un'importante discussione all'interno dell'Assemblea degli esperti tra il 3 e il 4 giugno, e che l'elezione di Khamenei non fu un'elezione prevista. E quindi anche qui, no? Come opera la cesura del 1989? Opera attraverso contingenze. Contingenze che si intrecciano con percorsi istituzionali, personali molto, molto complessi. E sono d'accordo col professor Olivetti che effettivamente tutta l'esperienza della cosiddetta Prima Repubblica sia un'esperienza rivoluzionaria, perché la Repubblica di Khomeini, in un certo senso, che è il leader rivoluzionario e che prende atto del fatto che la sua rivoluzione non può continuare dopo di lui, ed è quello di cui prende atto anche tutto il milieu politico, parlamentare e militare negli ultimi mesi della vita di Khomeini. Gianmarco Sperelli, un mio collega molto con cui mi interfaccio sempre in maniera molto proficua, mi faceva notare che, a proposito di modelli, che la Costituzione francese del 58 è una Costituzione sartoriale fatta su misura su De Gaulle, e mi dice forse la stessa cosa è della Costituzione del 1979 fatta su misura per Khomeini. Quindi una volta che viene a mancare Khomeini bisogna trovare un nuovo sarto, appunto andare in sartoria e rifare questa costituzione abito sulla base appunto del personale politico che c'è in quel momento. Ma che cosa significa che la costituzione era fatta su misura? Che la costituzione costituzionalizza la dimensione rivoluzionaria, che è una dimensione di partecipazione non democratica e quindi non plurale ma unitaria. Il popolo, la nazione intesa come un monolite il cui interprete è un'unica persona che Khomeini, mediando questa rappresentanza attraverso l'istituzione religiosa. Cioè lui è un marja' taqlid, quindi io lo dico all'araba perché non sono in grado di dirlo alla persiana, quindi è riconosciuto dalla maggioranza del popolo come fonte di emulazione giurisprudenziale, quindi lo è anche dal punto di vista politico. E in un certo senso questo rispecchia anche le modalità con cui Khomeini non era in grado di gestire il dissenso intrafrazionale all'interno della Repubblica Islamica. Ma dall'altra parte non sono molto d'accordo sull'aderenza al modello, al paradigma delle cosiddette democrazie popolari. Almeno io mi ricordo i corsi con il professor Bonini nel 2018, quando parlavamo di democrazie popolari, il punto costituzionale e istituzionale centrale era il ruolo guida del partito. Il partito che impersonificava, diciamo così, e mediava la rappresentanza, che anche qui era una rappresentanza monca, perché il popolo non era il popolo tout court, ma era quella parte del popolo che si identificava con il comunismo, e tutti gli altri invece erano i nemici del popolo, che quindi in quanto tali non avevano diritto a una partecipazione politica. Quello che l'impressione che io ho avuto dallo studio della storia iraniana è che in realtà ci sia una grande mobilitazione di massa che non è puramente formale, non sono, le elezioni non sono come dire una modalità così alla Nord Corea di formalizzazione di decisioni avvenute all'interno del Politburo di un partito comunista. Sono vere espressioni di una volontà popolare, tanto che il popolo nel corso dei primi 10 anni di vita della Repubblica esprimeva maggioranze popolari, diciamo così, non popolari all'europea, ma maggioranze parlamentari di personalità che avevano forti interessi di socializzazione dei mezzi di produzione, di collettivizzazione delle terre, la questione della, della riforma agraria che ricordo nel volume, eccetera. E, il problema sta a monte. Cioè che le candidature sono scelte e filtrate dal Consiglio dei Guardiani e la sfasatura che si opera nel 1989 è che il cartello che Khamenei e Rafsanjani creano è finalizzato proprio a mettere da parte dal punto di vista istituzionale la fazione cosiddetta radicale che era quella che aveva espresso dall'80 fino all'89 tutte le maggioranze parlamentari. Questa è una cosa che secondo me allontana la Repubblica Islamica in Iran dal modello delle democrazie popolari. Il fatto appunto che per depotenziare questa espressione delle maggioranze parlamentari, che è un'espressione comunque di un voto popolare per quanto come dire, filtrato nel Consiglio dei Guardiani, devono ricorrere alla cancellazione tout court della figura del primo ministro dal testo costituzionale e dall'inasprimento della legge elettorale nel corso dell'ultima legislatura prima del 1989. E qui poi questa sfasatura vede alcuni anni più tardi un'ulteriore sfasatura che dal livello della rappresentanza parlamentare e delle relazioni interistituzionali primo ministro, presidente, guida interseca la questione appunto dei militari. Cioè una volta fatto fuori che Khamenei, grazie all'aiuto di Rafsanjani, fa fuori l'ala radicale guidata fino all'89 da Mir Hossein Mousavi, che poi avrebbe contestato la presidenza nel 2009 ad Ahmadinejad, e probabilmente ha vinto veramente lui, però avrebbe vinto se non ci fossero stati brogli. E Khamenei cerca di marginalizzare la componente pragmatica di Rafsanjani e poi riformista di Khatami, deradicalizzando il corpo delle guardie della rivoluzione, che nasce come un corpo militare di sinistra, tra virgolette, massimalista, filo, diciamo così, appunto, socialisticizzanti in un certo senso, e diventa quel corpo che adesso conosciamo noi, che invece è riuscito a creare un cartello con la parte cosiddetta principalist del clero sciita. E qui c'è l'ultima questione che non è affrontata nel libro, che però è molto interessante. Mehram Kemrava ha pubblicato un libro nel 2024 sul ruolo del seminario in Iran, cioè il seminario da luogo di espressione anche libera di una teologia sciita è diventato un organo dello Stato, per cui la teologia è diventata una teologia di Stato e come dire, che deve confermare questa cartellizzazione militare religiosa, e ponendo quindi anche questioni di carattere propriamente, diremmo noi, ecclesiologico, ecco, che però ormai appunto sono posti in ombra dal protagonismo dei militari. Ecco, io non credo di essere stato in grado, poi giustamente c'è tutta la questione della tipologia dei flussi costituzionali, l'Iran entra a pieno titolo all'interno di un percorso di flussi costituzionali, secondo me, fino all'epoca Raisi. Non so se può essere un'interpretazione con un qualche valore. Da Raisi in poi diventa semplicemente un sistema iperautoritario nel quale la competizione elettorale è assolutamente svuotata di qualsiasi significato, avendolo avuto almeno fino alla fine della presidenza parariformista di Rouhani, e c'è questa incognita Pezeshkian, un riformista che però deve far sentire la sua voce all'interno di un contesto molto complesso, e tutto è giocato però sempre in una dimensione che voi avete ricordato molto bene, il professor Olivetti in particolare, che è quella internazionale. Cioè, perché ha vinto Raisi nel 2021? Perché la scommessa di Rouhani, cioè il rientro dell'Iran all'interno di un consesso di nazioni più o meno rispettate attraverso il JCPOA, è stato cassato brutalmente dal tornado Trump, e quindi i riformisti hanno perso la scommessa che avevano fatto davanti al popolo e davanti all'ala conservatrice e principalista e militare del regime, e sono stati quindi liquidati come appunto i grandi sconfitti della storia internazionale dell'Iran. E vediamo cosa ci riserverà il futuro. Io comunque vi ringrazio e sono, lo dico in sincerità, molto felice appunto di questo incontro. Grazie mille.
5: Radio Radicale era il libro L'Iran e la sua prima Repubblica Islamica di Filippo Benedetti Milinkovic, presentato a Roma il 3 giugno. Noi ora invece vi lasciamo la voce di Enrico Salvatori per le prime pagine dei quotidiani in edicola.
6: Siamo in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 6 giugno del 2026. Sono due in particolare i temi in primo piano: uno tocca il fronte esteri, l'altro, diciamo così, è una panoramica su quello che accade nella politica italiana. Rispetto ai temi internazionali, c'è Putin che ha risposto alla lettera aperta di Zelensky. La risposta, come sapete, è stata no. Mosca praticamente chiude l'incontro con una formula secca: non c'è motivo di vederlo. E il Secolo XIX titola direttamente: Putin, non vedrò Zelensky. Il Giornale scrive che lo zar gela Zelensky e attacca l'Unione Europea. Il Giornale di Sicilia lo mette in cima alla pagina, prima ancora del titolo principale. E nel frattempo Putin ha avuto un incontro con l'ex cancelliere tedesco Schröder, che si è proposto come possibile mediatore. Lo segnala questa notizia, la troviamo sul Sole 24 Ore in un richiamo sul fronte ucraino. Dunque la posizione di Mosca è quella che è. E mentre si aspettava un vertice, Merz, Macron e Starmer si sono incontrati con Zelensky senza Giorgia Meloni. E questo è un po' il secondo punto che attraversa le prime pagine. Domani apre con un titolo netto: meglio un francobollo che l'Unione Europea, Meloni isolata boicotta il vertice. Un po' il punto di vista dell'opposizione rispetto alla notizia. Il Fatto Quotidiano, in un richiamo di prima pagina, scrive che Meloni ha preferito un francobollo al vertice Unione Europea-Kiev. Il Giornale registra il fatto: Meloni salta all'eurovertice e scatta la polemica. L'assenza della presidenza del Consiglio dal summit in Bosnia con i leader europei è la notizia politica italiana di giornata sul fronte internazionale. Avvenire, il quotidiano dei Vescovi dedica l'apertura a un tema connesso: le armi. Titolo: armi fuori controllo. Dal 2022 la spesa militare in Europa è esplosa. E il Giornale richiama, il Giornale dei Vescovi intendo, richiama un rapporto di Archivio Disarmo e segnala che è solo il 27% dei cittadini europei a essere disposto a sacrificare il welfare per la difesa. Questo è un dato che entra nel dibattito sul riarmo in modo concreto. Il Foglio, in questa edizione del weekend, apre con un lungo ragionamento sull'Iran e sul negoziato. Il titolo è: il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente. Questo è il punto di vista del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. È una tesi, non una notizia di cronaca, però l'apertura del Giornale. Il Foglio dedica anche spazio a un pezzo intitolato Smascherare la demagogia sulla difesa con la Russia e la lezione di Kiev come riferimento. Lo andiamo ad approfondire. Andiamo a approfondire la prima pagina del Foglio, in particolare il tema dedicato al riarmo. La Russia non invincibile, la lezione di Kiev, il test di maturità dell'Europa di fronte a Trump e le innovazioni su cui investire per tutelare la nostra libertà. Parla Cavodragone, presidente del comitato militare della NATO. Giuseppe Cavodragone è l'ammiraglio italiano che dal 17 gennaio del 2025 presiede il comitato militare della NATO, la più alta autorità militare dell'alleanza. È stato il capo di Stato Maggiore della Difesa, lo è stato prima anche della Marina. Oggi è il principale consigliere militare del segretario generale NATO e il portavoce militare dell'alleanza. Abbiamo avuto la possibilità di dialogare con l'ammiraglio per qualche minuto in occasione della festa dell'innovazione del Foglio, che sarà oggi a Venezia, e Giuseppe Cavodragone ha accettato di discutere con noi attorno ad alcuni temi da cui passa il futuro non solo dell'Europa, ma anche del mondo libero. Ucraina, guerra ibrida, propaganda, difesa, nuovi asset generati dal nuovo ordine trumpiano. La nostra conversazione con l'ammiraglio parte dalla difesa dei confini europei, dunque dell'Ucraina, e l'approccio dell'ammiraglio è quello di chi prova da ottimista a capire come le crisi possano diventare opportunità. Tema: possiamo dire che Kiev, pur pagando un prezzo altissimo, ha dimostrato ampiamente in questi anni che la Russia non è militarmente invincibile? Quando si parla di innovazione oggi non si può che parlare di sicurezza. E in questo caso non parlo solo di sicurezza nazionale, ma direi collettiva, che parte proprio dall'esperienza dell'Ucraina, che è davvero ogni giorno una scuola tragica e illuminante per l'Europa e il mondo intero. Questo dunque sulla prima pagina del Foglio, l'intervista a Cavodragone, in questo pezzo intitolato Smascherare la demagogia sulla difesa. Allora, adesso veniamo all'Italia, perché il tema domestico che domina è la patrimoniale. Questa settimana però ha preso una piega nuova la proposta. Non è più solo questa, ma è diventato uno scontro interno al campo largo. Il giornale titola: patrimoniale anzi no, Elli spacca la sinistra. Libero sintetizza tutto in quattro parole: tassatori e manettari, con l'occhiello che dice ecco a voi il campo largo. Il Secolo d'Italia apre con una fotografia dell'evento milanese di Alleanza Verdi e Sinistra, Tax the Rich, con Fratoianni, Bonelli e Ilaria Salis, e titola: nasce il PUP antiricchi, cioè il partito unico della patrimoniale. Si parla di una mazzata da 65 miliardi. Schlein è in mezzo, da un lato la spinge AWS, dall'altro i numeri degli economisti che bocciano la misura, e Libero segnala che gli economisti li gelano. Follia, il giornale parla di retromarcia. E dentro questo quadro si inserisce anche Beppe Grillo. Libero titola: Grillo torna per bastonare Conte. Il comico si legge: demolisce il Movimento 5 Stelle. È un elemento di ulteriore frammentazione del campo progressista. E così diamo subito un'occhiata al quotidiano Libero. Abbiamo detto tassatori e manettari. Alessandro Tallusti che scrive: un tassello alla volta si sta delineando il programma elettorale delle sinistre per le prossime elezioni politiche. Gli esperti di marketing sono già al lavoro per lo slogan che più o meno potrebbe essere: più tasse, più manette per tutti. Più che a un governo vero e proprio, da quelle parti stanno pensando, in caso di vittoria elettorale, a un comitato di salute pubblica sul modello di quello che nella Francia rivoluzionaria del 1793 introdusse il regime del terrore. Schlein, Frattoianni e Conte come Robespierre e Couthon. Marco Travaglio sarà assegnato il ruolo che all'epoca fu di Merlin de Douai, estensore della legge dei sospetti, che intendeva limitare le libertà personali in base a paranoie, ossessioni e teoremi immaginari. Suggestione storica a parte, la furia giacobina dell'attuale opposizione e dei suoi scribi è un fatto. Berlusconi è archiviato per la sesta, dicasi sesta volta, per l'accusa di aver avuto a che fare con la mafia. Non importa, è un mafioso che l'ha fatta franca. Per due volte la Procura Generale di Milano, il Ministro della Giustizia e il Capo dello Stato dicono e documentano che Nicole Minetti ha tutte le carte in regola per avere la grazia. Niente, valgono di più le vaghe mai dimostrate parole di una massaggiatrice uruguaiana. La Minetti deve andare comunque agli arresti. Milano è diventata una delle più belle e ambite città del mondo? Non importa, chi l'ha pensata e voluta così deve essere punito, perché certamente c'è sotto del marcio anche se fino ad ora non c'è traccia neppure di un euro di tangente. E poi ci sono i ricchi, razza bastarda per antonomasia. Devono pagare molto più tasse, addirittura una patrimoniale sui loro beni. E ieri sia Fratoianni che la sua amica pregiudicata, Ilaria Salis, lo hanno ben ribadito in un convegno convocato ad hoc a Milano, ospite il fiorfiore del comunismo europeo. Lascio le conclusioni a un redivivo Beppe Grillo, uno che di Pataccari se ne intende assai, avendone fatti alcuni addirittura ministri. Ieri il fondatore dei 5 Stelle ha rotto un silenzio che durava da lungo tempo per dire se questa è l'alternativa al governo delle destre, povera Italia. Questo dunque Alessandro Sallusti, tassatori e manettari. Ecco a voi il campo largo, a Milano evento pro patrimoniale, archiviate le accuse al caso sulle stragi, Travaglio smentito sulla grazia alla Minetti, centropagina Grillo torna per bastonare Conte, sulla spalla destra Nord Imprese e TV, Salvini e Zaia possono far ripartire la Lega, questi i consigli dei sondaggisti. Taglio basso, segnaliamo questo titolo, un'intervista a Giordano Bruno Guerri, D'Annunzio fascista? No, un pannella di destra. D'Annunzio alla destra, un rapporto da sempre conflittuale, un capitolo storico ancora da chiarire e scrivere. Non a caso il libro postumo dello storico Giuseppe Parlato, D'Annunzio un mito per la destra, edito da Cantagalli, consegna al pubblico, agli specialisti, un dibattito storico e letterario di grande interesse e originalità. Questo dunque Giordano Bruno Guerri. Lasciamo da parte la prima pagina di Libero. Dicevamo, insomma, gli altri temi che sono stati anche ampiamente anticipati da questa prima pagina di Libero, la questione Minetti che entra in prima su più testate da angolazioni opposte, il Fatto Quotidiano apre con le testimonianze di due autisti uruguaiani a proposito di quanto leggevamo sulla grazia concessa a Nicole Minetti, con un titolo che riporta le loro parole tra virgolette. Libero, abbiamo visto, segnala che le accuse al Cavaliere sulle stragi sono state archiviate, ma aggiunge che la sinistra non molla, il caso potrebbe riaprirsi, e Travaglio, smentito sulla grazia alla Minetti, insiste, la procuratrice gli chieda scusa, è una storia che rimbalza tra le redazioni, come stiamo vedendo, come ci stiamo accorgendo in questo momento, con letture completamente opposte. Ma la apriamo, la prima pagina del Fatto Quotidiano, c'è l'editoriale del direttore Marco Travaglio, come dicevamo, e il titolo è La figlia di Mubarak. È commovente il trasporto con cui camerieri, trombettieri e corazzieri si sono rimessi sull'attenti al segnale convenuto. È bastato un cenno di Mattarella perché una battuta irresistibilmente comica di per sé, grazie a Nicole Minetti, diventasse un serissimo dogma di fede. Sulle gazzette più credulone e quindi più vendute in tutti i sensi si leggono Peana all'igienista mentale pregiudicata, al suo sollievo per lo scampato pericolo che la legge sia uguale per tutti e alla simpatica intenzione del compagno Cipriani di far chiudere il Fatto con una causa da 250 milioni. Come se la grazia significasse che non ha mai organizzato e animato i bunga bunga di Berlusconi fra colleghe maggiorenni e minorenni, non è mai stata condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L'opinione pubblica, cioè i cittadini informati e dunque apoti, ha capito benissimo cos'è successo con la Procura Generale che non fa le indagini, non interroga i testimoni che la smentiscono, ma solo quelli che li smentiscono. È il capo dello Stato che la ringrazia per aver disposto accurate verifiche in ogni direzione, la direzione Minetti. Ma il blocco di potere fra Colle, governo, PG e media vive nell'iperuranio e si illude che tutti questi potenti che si danno ragione da soli e vicenda abbiano convinto i 15 milioni di italiani che al referendum hanno difeso il principio costituzionale di eguaglianza. E non avverte il senso di schifo che sale dalla società per l'ennesimo remake del Marchese del Grillo. Io so io e voi non siete un cazzo. Siccome la storia ha le sue perfide ironie, tutto avviene nel 15° anniversario del punto più basso toccato dal Parlamento italiano. Anzi, da uno qualsiasi da quando esistono i parlamenti. Era il 4 aprile del 2011, vigilia del processo Rubbi, quando la Camera trascinò dinanzi alla Consulta della la Procura di Milano, nulla da spartire con l'attuale Procura Generale, che osava processare il Premier Berlusconi per prostituzione minorile sui Bunga Bunga di Arcore e per concussione sulle telefonate minatorie di un anno prima alla questura per far rilasciare Rubi nelle mani della Minetti e della escort brasiliana Michel Conceição. La mozione affermava che Berlusconi agì nell'esercizio delle funzioni di Premier perché fermamente convinto che Rubi, minorenne marocchina senza fissa dimora, e poi prosegue insomma nel suo racconto che conosciamo bene, Marco Travaglio, la figlia di Mubarak, questo sul Fatto Quotidiano. Per concludere, sul fronte energia il Giorno apre con un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana, i no a nucleare e rinnovabili, così l'Italia senza energia. Il pezzo parla delle opposizioni alle centrali, delle rivolte contro i parchi eolici, del caso Orvieto con le maxi pale. Il Sole 24 Ore apre invece sui conti pubblici, il nuovo patto UE apre spazi di spesa per 2 miliardi sulle accise sconti light fino al 4 luglio e la contabilità quotidiana del governo con Bruxelles, con la nota che 19 paesi su 21 nell'area euro sforano i limiti alla spesa primaria. E il Manifesto apre con una notizia di natura giudiziaria e costituzionale che merita attenzione, perché la Procura di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul decreto sicurezza del governo Meloni, specificamente sulla norma che criminalizza il blocco stradale. È la prima volta, scrive il giornale, che una di queste norme rischia di finire davanti alla Corte Costituzionale. Il titolo è Un decreto in tangenziale, la foto è quella di un corteo studentesco pro-Palestina. E con quest'ultima segnalazione ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 6 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia Alessandro Teodori, un saluto da Enrico Salvatori.
5: Radio Radicale, Enrico Salvatori per le prime pagine in edicola dei giornali. Ora vi lasciamo invece alla rassegna stampa internazionale con la voce di David Carretta.
7: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 6 giugno, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi ci occuperemo della guerra della Russia contro l'Ucraina e in particolare delle difficoltà che sta affrontando Vladimir Putin. Stalinismo 3.0, il titolo dell'editoriale pubblicato ieri da Le Figaro, secondo il quale la Russia sta affondando nell'assolutismo. Leggeremo poi un editoriale dall'Economist sul perché l'Ucraina non è un caso di carità per l'Europa. In realtà l'Europa ha bisogno dell'aiuto dell'Ucraina tanto quanto l'Ucraina ha bisogno dell'Europa. Perché? Perché è un fornitore di sicurezza fondamentale. Poi recupereremo un commento pubblicato da Le Monde ieri e firmato da Alain Frachon sulla crisi che stanno attraversando le democrazie liberali a colpi di crisi, ma anche a colpi di populismo polarizzante, che sia di destra o di sinistra. La serie di shock esterni ininterrotta da diversi anni mina la fiducia dei cittadini nella democrazia rappresentativa, sottolinea Alain Frachon. Ma cominciamo dalla Russia. Vladimir Putin, protagonista questa settimana, ieri ha parlato al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che si è aperto con attacchi di droni ucraini. C'è stata una lettera aperta di Volodymyr Zelensky allo stesso Putin per proporre una pace che ovviamente il leader russo non vuole accettare. Le Figaro ieri aveva tutto uno speciale sulle difficoltà che sta attraversando Putin e in prima pagina l'editoriale dal titolo Stalinismo 3.0, la Russia affonda nell'assolutismo. Scrive il quotidiano conservatore francese: avendo fatto cadere la cortina di ferro, Ronald Reagan aveva un metodo per valutare lo stato d'animo dei russi. Si faceva riferire delle loro barzellette. Mentre il paese, la Russia, sprofonda nell'assolutismo, queste barzellette hanno un'aria di déjà vu. Leggiamo Orwell, perché descrive la nostra realtà e vediamo la Costituzione come una bella utopia ironizzano i russi in questi giorni. La distopia 1984 con il suo tirannico Grande Fratello è il secondo libro più comprato nelle librerie in Russia, proprio dietro la Costituzione russa che vieta la censura e garantisce la libertà di pensiero e di espressione. Dopo 4 anni di guerra, spiega Le Figaro, le restrizioni in Russia si sono moltiplicate. Divieti di libri, accesso limitato a internet e ai social media, repressione delle manifestazioni. La legge sugli agenti stranieri è diventata uno strumento per perseguire penalmente ed escludere dalla vita pubblica chiunque sia in disaccordo con lo Stato. Qualsiasi critica alla guerra di Putin in Ucraina è severamente punita. Il paese sprofonda in uno stalinismo 3.0.

ora è più vicina. I droni di Kiev colpiscono il territorio russo fino agli Urali, le raffinerie di petrolio e i treni saltano in aria, gli aeroporti sono costretti a chiudere, i prezzi salgono, mentre la scelta nei negozi si riduce a causa delle sanzioni. Umiliazione suprema, l'apertura della Davos di Putin a San Pietroburgo è stata punteggiata da attacchi di droni ucraini. Insomma, per Le Figaro l'umore è cambiato. Il patto sociale sulla base del quale i russi potevano ignorare la guerra perché non li coinvolgeva direttamente è stato rotto. Le élite del paese ora parlano della guerra sua, nel senso sua di Putin. I blogger militari filogovernativi ammettono apertamente la possibilità di una sconfitta. Sempre più paranoico, lo zar è più isolato che mai, ma continuerà a stringere i bulloni, a rendere più restrittivo il suo regime fino a una vittoria che però è sempre più incerta, oppure fino alla sua stessa caduta, così tra l'altro Le Figaro. E non sono pochi gli analisti a ritenere che in realtà la guerra proseguirà fino a quando, per l'appunto, Vladimir Putin non cadrà, magari per mano di quegli oligarchi che lo stanno sostenendo e lo hanno sostenuto perché hanno interessi nella tenuta di questo regime. A proposito della guerra russa contro l'Ucraina, sull'Economist, uscito ieri nelle edicole europee, c'è un editoriale dal titolo "Non è un caso di carità, l'Ucraina non è un caso di carità". Perché? Perché l'Europa ha bisogno del suo aiuto tanto quanto l'Ucraina ha bisogno dell'Europa, è un fornitore di sicurezza fondamentale. Scrive l'Economist: diamo all'Europa il merito di essersi fatta avanti quando molti dubitavano che potesse farcela. Da quando Donald Trump ha tagliato gli aiuti militari all'Ucraina, l'Europa è riuscita a colmare il vuoto. L'Europa sta accelerando l'invio di fondi e armi verso est, inasprisce le sanzioni contro l'aggressore russo. Anche grazie all'aiuto europeo, le gravi perdite della Russia sul campo di battaglia stanno mettendo sotto pressione Vladimir Putin. Con gli sforzi diplomatici americani per porre fine alla guerra, che si stanno esaurendo, alcuni in Europa si chiedono se non sia giunto il momento di prendere l'iniziativa e avviare un dialogo diretto con il leader russo. Quel momento potrebbe arrivare, ma non ci siamo ancora. La domanda più urgente per l'Europa in realtà riguarda il suo rapporto con un paese, l'Ucraina, che si è trasformato da protetto dell'Occidente a partner fondamentale per la sicurezza dello stesso Occidente. L'esercito ucraino, temperato dalla guerra, sta facendo progressi e il suo settore della difesa, molto innovativo, è in crescita. Se l'Europa vuole difendere i propri confini e ridurre la dipendenza dall'aiuto transatlantico, ha bisogno dell'Ucraina tanto quanto l'Ucraina ha bisogno dell'Europa. La priorità dell'Europa dovrebbe dunque essere quella di accogliere pienamente l'Ucraina e in fretta. Per l'Ucraina l'obiettivo è sempre stato chiaro: l'adesione completa all'Unione Europea per consolidare i legami con l'Occidente e compensare i territori perduti a favore della Russia. 4 anni dopo aver accettato l'Ucraina come paese candidato, questo mese l'Unione Europea dovrebbe finalmente aprire il primo cluster, il primo pacchetto di capitoli negoziali, che tratterà di temi come democrazia e Stato di diritto. Alcuni a Kiev sperano che l'adesione completa possa arrivare già il prossimo anno. In Europa, invece, anche i più entusiasti dubitano che possa avvenire entro un decennio.
Il divario nelle aspettative tra le due parti è molto pericoloso, sottolinea l'Economist. Una parte di responsabilità ricade su Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino. Zelensky dovrebbe fare di più per rafforzare le istituzioni nazionali indipendenti e in particolare combattere la corruzione. Dovrebbe essere più aperto.

0: aperto a soluzioni creative per permettere all'Ucraina di fare i primi passi verso l'Unione, Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, recentemente ha proposto lo status di membro associato con diritti di voto limitati, in realtà senza diritti di voto, come tappa intermedia verso la piena adesione. Zelensky, è stato un po' avventato a liquidare l'idea senza neppure prenderla in considerazione. Ma il compito più grande, spiega l'Economist, spetta agli europei. Troppi continuano a vedere l'Ucraina come un caso di beneficenza. In realtà l'Europa ha molto da imparare dai successi ucraini, soprattutto in campo tecnologico, nella produzione e nell'impiego di droni. Gli eserciti europei possono rafforzare la propria sicurezza investendo nel loro vicino. Il ministro della difesa svedese dice che testare sistemi di armi in Ucraina porta ad innovazioni in settimane o mesi, mentre farlo in patria richiede anni o decenni. Alcuni europei, prosegue l'Economist, temono di andare troppo veloci, parlano dei rischi legati all'ingresso rapido di un grande paese, povero, con istituzioni deboli. Queste preoccupazioni non sono infondate, ma trascurano il quadro più ampio, e cioè l'Europa deve agire in fretta per acquisire la potenza necessaria a difendersi in un mondo sempre più ostile. Integrare l'Ucraina nel consesso europeo è un modo per affrontare la minaccia regionale più evidente, cioè la Russia di Vladimir Putin. L'allargamento non è solo un processo burocratico, è uno strumento geopolitico per un continente che appare vulnerabile di fronte alle potenze più predatrici. Altre idee, prosegue l'Economist, come un Consiglio di sicurezza europea che potrebbe includere il Regno Unito, potrebbero aiutare a formalizzare più rapidamente una partnership di sicurezza con l'Ucraina. Ma la priorità deve essere di accelerare il processo di adesione all'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe iniziare a redigere un trattato d'adesione sin da subito, come segnale dei suoi intenti verso il popolo ucraino, un popolo stremato dalla guerra, ma anche verso gli investitori che dovranno finanziare la ricostruzione post-bellica. In cambio, l'Ucraina dovrebbe essere aperta ad accettare un ritardo, per esempio, nei sussidi o nei diritti per la libera circolazione, in modo da facilitare il raggiungimento dell'unanimità in Europa. L'alternativa, sottolinea l'Economist, è Cuba. I sondaggi mostrano che alcuni giovani ucraini stanno diventando scettici sull'adesione all'Unione Europea. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme. Cosa è peggio? Far entrare nell'Unione Europea l'Ucraina povera ma entusiasta, oppure lasciare fuori un'Ucraina amareggiata ma potente? È un interrogativo che i leader europei per il momento rifiutano di porsi. Per chiudere, invece, un commento pubblicato da Le Monde ieri, firma Alain Frachon, sulle democrazie liberali alla prova, messe alla prova. Crisi finanziaria, guerre, Covid, la serie di shock esterni ininterrotta da diversi anni mina la fiducia dei nostri cittadini nella democrazia rappresentativa. È un tema che sta tornando. Tanto più se si guardano i sondaggi in alcuni paesi europei, Germania, Francia, dove si vota per le presidenziali il prossimo anno, Regno Unito, ma ovviamente non solo. Scrive Le Monde, alcune delle democrazie liberali più solide, sarebbero diventate ingovernabili. Questa espressione va ben oltre le rivendicazioni economiche e sociali. Più potere d'acquisto, più sicurezza, più immigrazione. Questa espressione, cioè ingovernabili, indica una serie di patologie che vanno dall'instabilità politica all'incapacità di attuare riforme profonde su uno sfondo di malessere sociale e polarizzazione delle opinioni pubbliche. Un mix di individualismo esasperato, insoddisfazione collettiva, che i contestatori dell'estrema destra e dell'estrema sinistra sfruttano con grande piacere. In Germania, Francia e Regno Unito i grandi partiti di governo sono in rapido declino. Per lungo tempo, dominato dall'alternanza centrodestra-centrosinistra, il panorama politico si sta frantumando. I partiti centrali crollano, l'estrema destra avanza, l'estrema sinistra cresce, riassume Nancy Fraser, professoressa di scienze politiche americane, in un'intervista a Le Monde a fine maggio. I sondaggi rivelano la perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni della democrazia rappresentativa. La sinistra è divisa, la destra di governo è frammentata, la maggioranza parlamentare diventa introvabile. In Francia, in più, il presidente è isolato. Il profilo politico francese è esattamente quello descritto da Nancy Fraser. In Germania, il cancelliere Merz festeggia il suo primo anno con un record di impopolarità. Il Regno Unito vede i due partiti storici, dal 45 oggi, esaurirsi, con Reform UK che in testa nei sondaggi malgrado i disastri della Brexit, e i partiti regionalisti o nazionalisti di Scozia, Galles, Irlanda del Nord che crescono. Gli Stati Uniti di Trump sono stati un laboratorio. Cosa succede quando sotto la guida di un ciarlatano fuori dal comune il nazionalpopulismo arriva al potere? Poi Le Monde ritorna sulle crisi che sono state attraversate e si chiede: è colpa dei governanti, del sistema, degli elettori? Sul Financial Times il 16 maggio lo storico Anthony Seldon si interroga sull'esercizio della massima carica nelle democrazie liberali di oggi. Questo lavoro sarebbe diventato impossibile. Con rare eccezioni nel mondo occidentale, il periodo di benevolenza di cui godono i leader dopo un'elezione non supera oggi i 6 mesi. L'azione pubblica è vincolata da nuove pesanti costrizioni, il peso del debito pubblico, la necessità di lottare contro il riscaldamento climatico, il ritorno delle guerre alle porte dell'Europa, la concorrenza spietata della Cina, l'invecchiamento della popolazione europea e dunque la riduzione dei margini di finanziamento dello Stato sociale. In più c'è un panorama mediatico che ha ucciso il tempo della riflessione critica, le sfumature non esistono più, fragile e autocritica, la democrazia liberale fatica ad adattarsi all'impazienza dei nostri tempi, eppure nella sua singolarità, nella grigia quotidianità della ricerca di compromessi, rimane il sistema meglio adattato a società complesse e attraversate da aspirazioni contraddittorie come le nostre. Così, Alain Frachon su Le Monde, ci fermiamo. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Era David Carretta con la consueta rassegna stampa internazionale. Noi ora fra poco vi lasceremo alla rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Poi, subito dopo, alle 7.10, lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30, la pillola del rovescio del diritto con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza. E alle 7.35, stampa a regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Tardas. Vi lasciamo ora alla rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 6 giugno 2026. Oggi presentiamo l'ultimo rapporto dell'agenzia IRENA sulle energie rinnovabili. La prima segnalazione di oggi è il rapporto intitolato La transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili. Due punti, una tabella di marcia basata su energie rinnovabili, elettrificazione e potenziamento della rete. La fonte è l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, acronimo IRENA, rapporto pubblicato maggio 2026. La transizione energetica globale sta entrando in una nuova fase caratterizzata dalla incertezza geopolitica, dalla crescente domanda di elettricità e dai cambiamenti strutturali del panorama energetico mondiale. A seguito dei risultati del primo bilancio globale e del consenso degli Emirati Arabi Uniti alla COP28, la sfida non consiste più solo nel definire obiettivi, ma nel fornire percorsi di attuazione integrati in grado di accelerare la transizione dai combustibili fossili, rafforzando allo stesso tempo la sicurezza energetica, la resilienza e lo sviluppo sostenibile. Secondo lo scenario rivisto di IRENA, per un aumento della temperatura globale di 1,5 gradi Celsius, l'elettricità passerà dall'attuale 23% circa del consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035 e a oltre il 50% entro il 2050, diventando il vettore energetico dominante a livello mondiale. L'elettrificazione, supportata dalla diffusione delle energie rinnovabili, dal potenziamento della rete e dal miglioramento della efficienza energetica, rappresenta un'opzione senza rimpianti, in grado di ridurre simultaneamente le emissioni, rafforzare la sicurezza energetica, migliorare l'accessibilità economica e sostenere l'industrializzazione verde e la competitività. Allo stesso tempo, i combustibili sostenibili, come i biocarburanti, l'idrogeno e i loro derivati, rimangono essenziali per i settori più difficili da decalcolare, tra cui l'aviazione, il trasporto marittimo e alcuni settori industriali. Il rapporto evidenzia anche che le infrastrutture stanno diventando una delle sfide cruciali della transizione. La rapida elettrificazione e la diffusione delle energie rinnovabili richiederanno una espansione significativa delle reti, dei sistemi di accumulo e della flessibilità del sistema, unitamente a una maggiore integrazione e a una pianificazione strategica per l'eliminazione graduale delle infrastrutture basate sui combustibili fossili. Per favorire un'attuazione coordinata, l'analisi della IRENA propone un obiettivo globale di elettrificazione del 35% entro il 2035, integrato da un corrispondente obiettivo di raddoppio dello sviluppo e degli investimenti nella rete entro il 2035, al fine di guidare l'espansione delle infrastrutture e la trasformazione del sistema. Questo è il rapporto intitolato La transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili. Due punti: una tabella di marcia basata su energie rinnovabili, elettrificazione e potenziamento della rete. La fonte è la IRENA, rapporto pubblicato a maggio 2026. Seconda e ultima segnalazione di oggi, comunicato intitolato L'elettrificazione guiderà la prossima fase della transizione energetica. La fonte è la IRENA, comunicato pubblicato il 20 maggio scorso. La tabella di marcia aggiornata per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius riflette le realtà geopolitiche e di mercato, punta a un declino più rapido dei combustibili fossili e a una elettrificazione globale del 35% entro il 2035. L'aumento delle tensioni geopolitiche, la crescente domanda di energie e la volatilità sempre maggiori del mercato dei combustibili fossili stanno rimodellando il panorama energetico globale, inaugurando una nuova fase della transizione energetica mondiale incentrata sulla elettrificazione, sulle energie rinnovabili e sulla accelerazione della transizione verso fonti energetiche alternative ai combustibili fossili. Nel suo ultimo rapporto, l'IRENA avverte che, al di là delle attuali preoccupazioni in materia di sicurezza energetica, i sistemi energetici esistenti rimangono strutturalmente impreparati a raggiungere l'obiettivo climatico di 1,5 gradi Celsius. Il rapporto rileva che, sebbene gli obiettivi globali di triplicare la capacità di energia rinnovabile e di raddoppiare i miglioramenti dell'efficienza energetica entro il 2030 rimangono essenziali, da soli non sono sufficienti a realizzare la transizione energetica globale. Con la rapida crescita della domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, della edilizia e della digitalizzazione, la transizione deve ora concentrarsi sulla elettrificazione di questi settori di utilizzo finale, abbandonando allo stesso tempo i combustibili fossili. Lo scenario rivisto di IRENA per un aumento della temperatura globale di 1,5 gradi Celsius, che sarà pubblicato nel prossimo rapporto sulle prospettive globali, prevede che la quota di elettricità nel consumo globale passi dal 23% attuale al 35% nel 2035 e a oltre il 50% nel 2050, con la crescente domanda soddisfatta principalmente dalle energie rinnovabili. Inoltre si prevede che la quota di combustibili fossili diminuisca in tutti i settori, passando dall'80% attuale al 50% nel 2035 e al 20% meno nel 2050. Il rapporto evidenzia come l'elettrificazione stia diventando il principale motore strutturale del declino dei combustibili fossili in tutti i principali settori di utilizzo finale. Abbandonare i combustibili fossili implicherebbe una completa ristrutturazione delle infrastrutture energetiche e della allocazione degli investimenti. I paesi devono investire simultaneamente nelle reti, nello stoccaggio e nella flessibilità del sistema per garantire sistemi elettrici affidabili, sicuri e accessibili, in grado di supportare la crescente domanda. Però le infrastrutture sono diventate un collo di bottiglia critico, con circa 2.500 gigawatt di energia eolica e solare in attesa di essere ancora collegati alla rete. Gli aggiornamenti previsti per il 2035-2050 non saranno possibili senza procedure di autorizzazione accelerate e investimenti su larga scala. L'IRENA stima che il fabbisogno di investimenti per la rete sia di 1.200 miliardi di dollari all'anno in media, più del doppio dei 500 miliardi di dollari investiti nel 2025. Saranno inoltre necessari investimenti significativi nelle catene di approvvigionamento dell'idrogeno e dei combustibili alternativi, nonché nella elettrificazione delle tecnologie di utilizzo finale e delle relative infrastrutture di supporto, dalla ricarica dei veicoli elettrici e la riqualificazione degli edifici, fino alla costruzione di impianti di riscaldamento e raffreddamento elettrici e alla elettrificazione industriale. Infine, il rapporto odierno sottolinea l'importanza di monitorare i progressi in materia di elettrificazione, potenziamento della rete elettrica e riduzione dell'uso dei combustibili fossili, al fine di supportare l'attuazione dei progetti e orientare la cooperazione internazionale. Questo è il comunicato intitolato «L'elettrificazione guiderà la prossima fase della transizione energetica». La fonte AIRENA, cioè l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, comunicato pubblicato il 20 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 6 giugno 2026. Oggi abbiamo presentato l'ultimo rapporto della IRENA dedicato alla elettrificazione globale. Un saluto da Lorenzo Rendi.
3: E un buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi sabato 6 giugno 2026, sono le 7:10 minuti. Vi ricordo l'appuntamento come sempre con Stampa e Regime. E il sabato condotta da Marco Tara, lascio l'appuntamento alle 7:35 minuti. Poco prima l'avvocato Gian Domenico Cajazza con Il rovescio del diritto, adesso invece spazio transnazionale, la linea va a Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi come sempre Gian Piero Gamalia. Buongiorno Gian Piero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Più argomenti oggi sulla prima del Financial Times che guardano soprattutto agli Stati Uniti. Il Nasdaq crolla del 4% mentre i titoli dei settori dei chip e delle memorie subiscono un forte calo. Le crescenti aspettative di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve fanno salire bruscamente i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi. Intanto Donald Trump afferma, scrive il Financial Times, che gli Stati Uniti potrebbero acquisire partecipazioni azionarie in aziende specializzate nell'intelligenza artificiale. Il presidente suggerisce che una partnership contribuirà a placare le preoccupazioni degli elettori riguardo a questa tecnologia in vista delle elezioni di medio termine di novembre. Infine vi segnalo un'inchiesta di James Politi da Washington, laurea di invincibilità di Donald Trump sta svanendo. Le battute d'arresto subite dalle politiche di riferimento del presidente degli Stati Uniti lasciano intravedere dei limiti al suo programma, scrive Politi. Dai tribunali al Congresso, questa settimana le istituzioni americane hanno inferto a Trump una serie di duri colpi, intaccando l'aura di onnipotenza che lo ha circondato durante il suo secondo mandato. Un giudice ha ordinato che il suo nome fosse rimosso dal Kennedy Center, il principale centro culturale di Washington. La Camera dei Rappresentanti, controllata dal suo partito repubblicano, ha votato per fermare la sua guerra contro l'Iran e il Senato, anch'esso a maggioranza repubblicana, ha tagliato i fondi destinati alla sua nuova e sfarzosa sala da ballo alla Casa Bianca. Il presidente ha abbandonato il suo piano per un fondo da 1,8 miliardi di dollari contro l'uso improprio del sistema giudiziario, destinato a risarcire le persone che si sentivano vittime di un'ingiustizia da parte della giustizia, dopo che il progetto era stato ferocemente attaccato come un fondo nero per i suoi sostenitori e alleati. Vediamo China Daily, editoriale firmato da Yang Yumul. Le tensioni permangono nonostante gli sforzi diplomatici. Trump si dice disposto a incontrare la guida suprema dell'Iran qualora si raggiungesse un accordo per porre fine alla guerra. Invasione di massa di migranti, Times of India, tra virgolette le parole di J.D. Vance, con cui commenta l'accoltellamento di un adolescente da parte di un uomo di origini indiane nel Regno Unito, la reazione della Gran Bretagna. Guardiamo la guerra all'Ucraina, prima un aggiornamento, almeno 5 droni abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Vediamo il Kyiv Independent, perché la lettera di Zelensky non riguardava Putin, mentre il Cremlino rifiuta l'incontro. La lettera del presidente Zelensky al presidente russo Putin non era destinata esclusivamente all'uomo il cui nome figurava in calce. Secondo un alto funzionario ucraino a conoscenza dei preparativi, il messaggio era infatti rivolto a un pubblico molto più ampio, che comprendeva la cerchia ristretta di Putin, le elite russe sempre più stanche della guerra e persino i cittadini russi comuni. La lettera, inviata il 4 giugno, ha segnato il primo contatto diretto tra Zelensky e Putin dal 2022. In essa il presidente ucraino ha proposto, scrive il Kyiv Independent, un incontro faccia a faccia per discutere della fine di oltre 4 anni di guerra su vasta scala. Il presidente russo ha risposto alla lettera in occasione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, affermando di non vedere alcun motivo per incontrare Zelensky. Macron, Starmer e Merz incontreranno Zelensky a Londra per discutere della situazione in Ucraina, titola invece il Kyiv Post, mentre la TASS dà parola a Yuri Ushkov, che dice che gli USA continuano ad attenersi alla linea di Biden sull'Ucraina. È un consigliere del Cremlino che sottolinea come Washington sostenga Kiev fin dall'inizio del conflitto e che le ultime dichiarazioni non fanno che confermare che la politica di Biden prosegue. Ancora Russia su Guardian e Le Monde, Putin respinge l'offerta di Zelensky di incontrarsi e ribadisce gli obiettivi di guerra in Ucraina, scrive il quotidiano britannico. Le Monde, con la sua lettera a Vladimir Putin, Zelensky si rivolge alle elite russe stanche della guerra in Ucraina. Vediamo brevemente il Medio Oriente. Times of Israel: l'Iran lancia missili contro il Kuwait e il Bahrain dopo che l'esercito USA ha colpito alcune postazioni radar iraniane. Il CENTCOM riferisce di aver intercettato 6 missili, mentre un altro non ha raggiunto l'obiettivo. Questo poche ore dopo aver sferrato un attacco contro l'Iran in risposta al lancio di droni nello stesso di Hormuz. I droni intanto di Hezbollah fanno scattare le sirene del nord. Vediamo il Jerusalem Post. Trump sostiene che l'esercito iraniano sia stato completamente distrutto, con una capacità missilistica residua pari a circa il 21%. Arez dice che ed è importante che a diversi mesi dall'inizio dei combattimenti in Libano Israele cerca nuove soluzioni per contrastare i droni di Hezbollah. Arab News: il presidente Aoun dice all'Iran non spetta a voi interferire in Libano, lo fa con un'intervista alla CNN, la diplomazia è l'unica soluzione al conflitto in Israele. Mentre un consigliere del leader supremo ci dice Press TV, gli Stati Uniti entrerebbero in un corridoio buio senza fine se riprendessero l'aggressione contro l'Iran. Giampiero Gramaglia.
5: Gli sviluppi ancora interlocutori della guerra in Iran e una grande varietà di temi di politica interna. Questa mattina le scelte dei più importanti media USA sono molto diversificate. La CNN apre proprio con la sua intervista a un consigliere militare della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che minaccia una ripresa del conflitto e un suo allargamento perché i negoziati sono a un punto morto. La palla è nel campo di Trump, dice Mohsen Rezai, secondo il quale tutto verte al momento intorno a 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati che l'amministrazione Trump deve decidere di rilasciare. E Rezai avverte che se i combattimenti dovessero ricominciare, gli USA entrerebbero in un corridoio buio, proprio la frase che abbiamo appena sentito ripresa dalla TV iraniana. Axios presenta come uno scoop la notizia che i negoziatori in capo del presidente Donald Trump, cioè l'immobiliarista Steve Witkoff e il primo genero Jared Kushner, hanno incontrato in segreto esperti nucleari degli Stati Uniti al Laboratorio Nazionale di Oak Ridge, nel Tennessee, per consultazioni sulle potenziali destinazioni dell'uranio arricchito dell'Iran, altro elemento chiave delle trattative. Il New York Times sta sulla cronaca e racconta che ieri l'Iran ha sparato droni nello stretto di Hormuz e che gli USA ne hanno abbattuti almeno 4. L'episodio è in sé minore, ma secondo il giornale la successione di violazioni del cessate il fuoco dall'una e dall'altra parte rischia di fare saltare la tregua in atto da 2 mesi e di innescare un rialzo delle tensioni nella regione. Nell'ambito delle controverse e contraddittorie relazioni fra USA e Iran, trova spazio sul giornale sotto il titolo sugli sviluppi del conflitto, l'annuncio che i giocatori della nazionale di calcio iraniana, che deve partecipare ai mondiali che inizieranno giovedì prossimo, hanno ottenuto i visti d'ingresso negli Stati Uniti, anche se a molti elementi del loro staff sono stati negati. È la prima volta che un paese ospita per i mondiali la rappresentativa di un paese con cui è in guerra. Il Wall Street Journal cerca di spiegare quel che è difficilmente spiegabile, cioè il crollo di ieri a Wall Street, il peggior giorno dall'ottobre scorso, cioè da 9 mesi in qua. La Associated Press evidenzia che lo Standard & Poor's 500, uno degli indici più significativi, è sceso del 2,6% e il Nasdaq, come abbiamo già sentito dal Financial Times, del 4%, chiudendo in perdita la settimana dopo una serie di 9 settimane positive. Nonostante la giornata fosse stata aperta da dati positivi sul mercato del lavoro, c'è stata, ricostruisce il Wall Street Journal, una massiccia vendita di titoli tecnologici nel timore che è ricorrente di una bolla dell'intelligenza artificiale e nella previsione di un aumento del costo del denaro innescata dalla ripresa dell'inflazione. Cito, fra virgolette, il lavoro di Kevin Warsh, il nuovo presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, è appena diventato molto più complicato, scrive il Wall Street Journal. Il presidente Trump, che lo ha messo lì, si aspetta riduzioni del tasso di sconto, ma l'andamento dell'economia e dell'inflazione suggeriscono scelte diverse. Diversi anche i titoli degli altri giornali. Il Washington Post ci fa sapere che l'amministrazione Trump ha improvvisamente addolcito, attenuato le nuove norme sulle green card, che sono l'ultima tappa prima del riconoscimento della cittadinanza americana a chi ne fa richiesta, poche settimane dopo averle inasprite, che sta invece accelerando la costruzione del muro al confine con il Messico, mentre, e poi ti restituisco la linea, sia Fox News che Politico si concentrano su dati elettorali, Politico sulla corsa a senatore nel Maine, che sembra poter essere diventata decisiva il 3 novembre per la maggioranza al Senato, e Fox News sulla corsa a governatore della California che si va definendo. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Gian Piero, a martedì 7:20 in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno ad Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che è l'ospite di questa mattina. Bentornato a Radio Radicale, presidente.
6: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
4: È in edicola l'Economist con un titolo particolare: l'ascesa del socialismo della generazione Z. La dottrina dell'io prima di tutto rappresenta una minaccia per la prosperità. C'è qualcosa di nuovo, si legge nel sommario del settimanale britannico, che si sta muovendo a sinistra. Una nuova generazione di socialisti vuole rifondare l'economia con il controllo dei prezzi, pesanti imposte sul patrimonio e una serie di nazionalizzazioni. Spinti dalla rabbia per Gaza, stanno conquistando elettori a un ritmo impressionante. Molti sono saliti alla ribalta solo di recente, come Zach Polanski, leader del Partito dei Verdi nel Regno Unito, o Zoran Mamdani, sindaco di New York. Altri sono invece figure politiche di lunga data, il 70enne Mélenchon, la sua quarta corsa alla presidenza francese, ma il forte sostegno dei ventenni della generazione Z ha riportato l'Eliseo nel suo mirino. In Italia cosa dobbiamo aspettarci, Presidente?
6: Questo fenomeno intanto va in una direzione che la stessa storia e la stessa economia hanno reso, come dire, fallimentare. Non c'è uno Stato socialista che sia sopravvissuto a queste politiche, però è un po' il tema dell'Europa e dell'Italia. Ma noi quali verità diciamo ai giovani? Che cosa insegniamo ai giovani? In Europa cosa possiamo dire? Possiamo dire che praticamente su 8 miliardi e 230 milioni di individui che popolano il nostro pianeta, noi europei siamo quel meno del 10% che ha tutto, che ha la democrazia, che può fare quello che vuole, che ha acqua a volontà, ha l'energia, ha tutto quello che vuole, soprattutto un welfare che pesa più di 15 punti rispetto al welfare dei paesi anglosassoni, ma molto più di 20 punti sul PIL rispetto alla media degli altri paesi. Stiamo benissimo e non lo sappiamo, quindi la prima cosa è l'ignoranza. La seconda cosa è per esempio tipicamente italiana, si sente dire, abbiamo sentito dire Bersani, che i soldi si devono andare a prendere dove ci sono, e questa è una cosa che è di una gravità inaudita, perché dove c'è il 5% di ricchezza è lì che dobbiamo andare a prendere. Beh, guardiamo qualche dato utile. In Italia il 70% di tutti gli italiani paga solo il 20% delle tasse, il 30% degli italiani paga l'80% dell'IRPEF, ma se mettiamo dentro tutte le altre tasse più del 90%. Quindi solo per garantire la sanità a quella metà degli italiani che dichiara di non avere redditi, quindi su 58 milioni e 9 di italiani, quasi 30 milioni chiedono l'ISEE e non hanno redditi, beh, solo per garantire la sanità qualcuno deve mettere 60 miliardi. E quindi noi ci troviamo sul paradosso che 58.700 italiani che hanno, dichiarano redditi da 300.000 euro in su, pagano di più di 27,8 milioni di italiani, perché questi pagano 14 miliardi e quegli altri non ne riescono neanche a pagare 10. Allora queste sono delle cose che vanno dette. E poi noi non abbiamo l'educazione civica. Cosa insegniamo ai giovani? Insegniamo le più alte cariche pubbliche continuano a parlare di diritti, diritto alla casa, diritto al lavoro, diritto alla salute. Ma chi ha il dovere di fare la casa? Chi ha il dovere di creare lavoro? Chi ha il dovere di fare la salute? Se la gente non ha i doveri, se questi giovani qui hanno in mente il telefonino e non hanno altro, diventa complicato. E infatti in Italia può essere, e concludo, che solo il 18% degli italiani dichiari redditi sopra i 35.000 euro. È una cosa che non esiste. Ma con tutta questa avidità di consensi politici, l'Italia e anche l'Europa, che ha molta instabilità, continua a promettere, promette, promette, promette, e il nostro debito pubblico è veramente la minaccia per il futuro dei giovani. Quindi facciano attenzione questi giovani, studino, cerchino di capire le realtà, non vadano su percorsi che la storia ha dichiarato fallimentari.
4: Nel suo racconto, professore, nello scenario che ci ha appena fatto, che posto ha la geopolitica, l'attuale fase internazionale, che con un eufemismo chiamerei complicata, lo vediamo ogni giorno anche nella nostra trasmissione con le segnalazioni dei più importanti media internazionali, quanto incide insomma sul contesto economico-finanziario anche del nostro paese tutto quello che accada, penso ovviamente al Medio Oriente in primis, ma anche alle turbulenze che arrivano da Washington?
6: Beh, intanto complimenti alla trasmissione, perché è una delle pochissime trasmissioni che dicono e fanno capire che cosa succede nel mondo. Molte trasmissioni purtroppo sono, e ritorniamo al tema di prima, che non è che non dicono la verità, non dicono quello che succede. Cioè c'è un modo di vedere la politica. Io vedevo la pubblicazione di Caprarica, che si è permesso di scrivere un libro, Il Bullo, contro Trump. Bah, insomma, sembra una cosa. Non si dice, è vero, si calca la mano sul fatto che questa guerra qui ha, come dire, prodotto dei costi per l'energia e quindi a noi il carrello della spesa ci costa di più. Ma quando io sento le trasmissioni dico la guerra scatenata da Trump e da Netanyahu. Ma ci rendiamo conto che dal 79, dalla rivoluzione di Khomeini, la rivoluzione iraniana ha messo come obiettivo principale la distruzione dello Stato di Israele, e in questi ultimi 30 anni, diconsi 30 anni, hanno creato l'asse della resistenza, finanziato gli Hezbollah, finanziato Hamas, finanziato gli Houthi, finanziato le milizie irachene. Dal 2005, da quando Sharon ha deciso di uscire dalla striscia di Gaza, in questi 20 anni sono andati a Gaza miliardi, miliardi, miliardi e miliardi. Dove sono finiti? Sono finiti in 560-600 chilometri di tunnel nella fabbricazione di missili, il tutto sotto le basi delle Nazioni Unite, esattamente come in Libano hanno, gli Hezbollah hanno fatto le basi lanciamissili sotto le basi di UNIFIL. Allora, vogliamo dirle queste verità? Che l'Europa ha fatto finta di non vedere niente, come ha fatto finta di non vedere che nel 2000 Putin ha cominciato a bombardare la Cecenia, nel 2008 la Georgia, nel 2014 ha portato via la Crimea, nel 2016-17 ha raso al suolo Aleppo e Damasco e finalmente nel 2022 ha fatto... Cioè, queste situazioni mondiali, compresa la Cina, compreso tutto quello che abbiamo portato fuori come produzione creando poco lavoro, di queste cose... Nessuno dice nulla, voi date delle informazioni precise, spento degli altri programmi che praticamente danno la colpa a Trump e a Netanyahu come se gli ebrei che finalmente dopo 1950 anni di diaspora hanno trovato un paese, sapendo che quegli altri hanno messo come obiettivo la distruzione dello Stato di Israele e hanno l'atomica, potrebbero. Quindi è tutto così. Se noi non cominciamo a dire le cose come stanno, far vedere la verità per quella che è, beh, avremo dei grossi problemi con i nostri giovani e con le future generazioni.
4: Grazie ad Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in libreria con Longevity Economy, da Silver a Longevity, la grande economia dei prossimi decenni, pubblicato da Guerini e Associati. Un buon weekend, è stato un piacere averla con noi. Grazie.
6: Grazie, grazie a voi e complimenti per la trasmissione.
4: Allora, Aoun, presidente libanese, accusa l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con gli Stati Uniti, Salvi il suo paese dal suo vero nemico, gli dice invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un messaggio pubblicato poco fa sul suo account X. Con quest'ultima notizia abbiamo terminato, ritorniamo martedì alle 7.10, ringrazio Piero Scaldaferri, regia, la linea torna Roberta Iannuzzi.
3: Ciao Francesco, grazie a Francesco De Leo e ai suoi ospiti, 7:30 minuti, adesso il rovescio del diritto con l'avvocato Gian Domenico Cagliazzo.
7: Il cosiddetto giornalismo d'inchiesta italiano ha delle caratteristiche tutte sue proprie. Esso attribuisce a se stesso, ovviamente, il compito di cane da guardia del potere, o per meglio dire di ogni potere, fuorché quello giudiziario. Lungi dai nostri giornalisti d'assalto, in linea di principio, l'idea stessa di sottoporre a verifica la fondatezza, per dire, di questa o quella maxi indagine di mafia o di camorra o di quelle succulente indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione. D'altronde è facile comprendere che si tratta molto spesso di preziose fonti notiziali che nessuno di costoro pensa di bruciare andando a fare le pulci a questa o quella indagine, magari alla ricerca di persone ingiustamente accusate, detenute o condannate. Non vedremo mai Report o Il Fatto Quotidiano fare una seppur banale indagine statistica in grado di fare il bilancio, che so, di indagini giudiziarie di 'ndrangheta in Calabria, calcolando il numero dei condannati definitivi rispetto al numero degli indagati arrestati, o aprire una qualche riflessione critica sulla famosa trattativa Stato-mafia. Insomma, un potere, quello giudiziario, assolutamente intoccabile, salvo che l'indagine non contraddica inchieste giudiziarie portate avanti da quelle testate o narrazioni, come dire, identitarie. Per esempio, al posto della GIP di Firenze, che ha archiviato per l'ennesima volta ogni ipotesi di sospetto a carico di Berlusconi e Dell'Utri per le stragi di mafia fiorentine, non mi meraviglierei di futuri approfondimenti giornalistici sul perché e sul per come di questa archiviazione. Davvero emblematica è la vicenda Minetti e gli esiti di queste ultime ore. Ricordiamo tutti che Il Fatto Quotidiano dà per primo la notizia della grazia, stigmatizzandola pesantemente e conducendo una controinchiesta giornalistica che porta addirittura, in modo francamente sorprendente, il Presidente della Repubblica a chiedere pubblicamente chiarimenti ed approfondimenti alla Procura Generale di Milano. In quel momento il Fatto Quotidiano è ancora prudente con la procuratrice generale Nanni e addossa ogni responsabilità, lo ricorderete, a Nordio e dunque politicamente alla maggioranza filo-berlusconiana che si ipotizza interessata, Dio solo sa perché, indebitamente a favorire la signora Minetti. Ma ora che la Procura Generale conclude confermando il parere favorevole e definisce non vere le notizie giornalistiche diffuse sulla vicenda, accade l'impensabile. Il direttore Travaglio, indignato dal fatto che un'inchiesta giudiziaria abbia osato smentire la propria inchiesta giornalistica, non solo promette fuoco e fiamme, ma pretende le scuse dalla procuratrice Nanni, altrimenti, dice, procederà a querelarla per diffamazione. Si tratta all'evidenza di un sovvertimento della logica delle cose. Un'inchiesta giornalistica, sottoposta con esiti soccombenti al vaglio giudiziario, pretende di valere ben più di quell'accertamento giudiziario, esige scuse, minaccia querele, senza dare però una sola indicazione ai lettori di quali sarebbero i riscontri insuperabili delle proprie verità giornalistiche. Siamo in presenza di una manifestazione di autoreferenzialità e di arroganza che offre la esatta misura di quello che è il nostro cosiddetto giornalismo d'inchiesta. Un giornalismo appunto autoreferenziale, refrattario alle regole di un'informazione corretta, verificata ed imparziale, succube del potere giudiziario fino a quando questo non osi smentire la fondatezza e la qualità delle sue indagini. Tutto il resto è bavaglio. Buona giornata a tutti.
3: E questo era Il Rovescio del Diritto con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Io vi ricordo tra breve Stampa e Regime a cura di Marco Tardas, alle 9 invece il nostro notiziario del mattino. Continueremo a parlare di giustizia, però partiremo dall'archiviazione da parte del Tribunale di Firenze delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri che confermano l'urgenza della riforma della giustizia, come annuncia il Partito Radicale presentando una mobilitazione sul tema della responsabilità civile dei magistrati. Ascolteremo diverse interviste sul tema, ma poi parleremo anche di politica internazionale dopo la politica interna, perché Mariano Giustino è in Armenia dove sono attese domani le elezioni parlamentari e sono importanti perché determineranno non soltanto l'orientamento politico del governo per i prossimi 5 anni, ma anche la collocazione strategica del paese in un contesto regionale che potete immaginare è estremamente competitivo. Del resto la giornata di oggi è dominata dal tema dell'Ucraina e dall'asse europeo intorno a Kiev. Putin dal forum economico di San Pietroburgo ha rifiutato l'incontro diretto proposto da Zelensky con la sua lettera aperta. Domani il presidente ucraino sarà a Londra con Starmer, Macron e Merz per un vertice della coalizione dei volenterosi. Non ci sarà l'Italia, che è mancata anche al vertice Unione Europea-Balcani di Tivat in Montenegro. Si discuteva di allargamento dell'Unione Europea e di Ucraina e Giorgia Meloni era l'unica grande assente tra i leader europei ufficialmente perché impegnata a Reggio Calabria per la festa dei carabinieri. Ma sentiremo Marco Tardas con i giornali tra breve. Poi ci sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente e il Libano, dopo 2 anni di conflitto con Israele, di crisi economica, si registra un segnale inatteso, il dibattito pubblico sul disarmo di Hezbollah, che a lungo è stato un tabù, si sta aprendo e il presidente Aoun ha detto pubblicamente al leader del Partito di Dio che non rappresenta il popolo libanese. Quindi segnali in controtendenza con quello che leggiamo spesso sui giornali, almeno sui giornali italiani. Poi vi ricordo, nel corso del nostro notiziario ci occuperemo naturalmente anche dell'attività parlamentare e in particolare Ascolteremo un commento del ex ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi a proposito del disegno di legge Valditara sul consenso informato che è stato appena approvato dal Parlamento, ma siamo pronti con Stampa e Regime e dunque andiamo ad ascoltare Marco Tardash.
8: Sabato 6 giugno, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Tardash per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali aprono generalmente con titoli che vengono dalle zone di guerra ancora una volta, ma soprattutto con la lettera inviata, i maggiori giornali aprono con la lettera inviata da Zelensky a Putin in cui chiedeva un incontro a due senza mediazioni. La lettera aveva dei caratteri molto forti, toni molto forti, può essere sembrata una provocazione. Di fatto Putin ha risposto seccamente di no e ci sono analisi interessanti su questa lettera perché è un rapporto che si è modificato nel tempo fra Putin e Zelensky, e soprattutto un rapporto di forza diverso rispetto al passato, quello tra Ucraina e l'aggressore. I titoli, ad esempio, sul Corriere della Sera: Putin dice no a Zelensky, ma subito sotto c'è anche una cosa che ci riguarda come italiani più direttamente. Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata, le opposizioni all'attacco. Sì, il nostro presidente del Consiglio doveva presentare un francobollo in una manifestazione e quindi non è andata a un vertice sui Balcani che sembrava interessare moltissimo l'Italia, a dir la verità, perché da diversi giorni si è un po' modificato il rapporto precedente fra l'Italia e l'Ucraina, perché vari ministri, da Tajani a Crosetto, i più importanti, hanno cominciato a dire prima i Balcani e poi l'Ucraina, però al vertice sui Balcani fra l'Unione Europea e i Balcani Meloni non c'è andata e anche il Secolo Italia cerca di spiegarlo, ma oltre alla storia del francobollo non si va. Sulla Repubblica: Putin chiude a Zelensky, la Stampa, Kiev, gelo Meloni volenterosi, e poi no di Putin al vertice. Segnalo la Stampa, ci manca qualcosa dalla prima pagina della Stampa, perché da almeno una settimana non c'è più, cioè da quando è cambiato l'editore della Stampa, non c'è più il buongiorno di Mattia Feltri. Cosa possiamo fare? Un appello, una supplica, qualche cosa, però non ce lo fate mancare a lungo, per favore. Avvenire ha un titolo diverso, come spesso capita: armi fuori controllo, dal 2022 esplosa la spesa in Europa, allarme di archivio e disarmo, più rischi con l'ascesa dei nazionalismi. Questa è l'altra faccia della realtà, perché se a noi serve un riarmo per difenderci dalla Russia, dall'altra parte c'è un problema dei nazionalismi che in Italia vedremo, si temeva di più, diciamo, in Italia, ma in altri paesi europei recuperano terreno, e se le armi passassero nelle loro armi, l'Europa sa come potrebbe andare. E sul Quotidiano Nazionale, vale a dire Resto del Carlino, Giorno e Nazione, è interessante l'apertura perché ci parla di una questione che poi i giornali affrontano anche con dei commenti, quello dello sforamento, diciamo, del deficit, non è esattamente questo, diciamo, della concessione di uno 0,6% al di là del deficit previsto per affrontare la crisi energetica. Il problema è che l'Italia è stata molto ben contenta di ricevere questo extra deficit, ma poi non sa bene, par di capire, la strada da prendere, perché da una parte ha scelto teoricamente il nucleare, oggi ci sono articoli da leggere su questo, e dall'altra però non riesce a fare ciò che già potrebbe fare. E oggi il Quotidiano Nazionale nelle sue varie edizioni titola "I no a nucleare e rinnovabili, così l'Italia è senza energia, neppure il caro bollette toglie gli ostacoli, l'opposizione alle centrali, le rivolte contro i parchi eolici, il caso Orvieto, poi si dice alta le maxi pale, e l'intelligenza artificiale chiede data center colosso USA in Lombardia". Poi si aprirà anche la questione dell'intelligenza artificiale, perché produce un costo altissimo in termini di energia, e vi segnalo un paio di pagine sul Foglio firmate da Antonio Pascale, e dove ci si spiega come anche il ricorso alle rinnovabili pretenda poi di forare la terra, di estrarre minerali dal sottosuolo. È un articolo molto approfondito e molto interessante. Sul Messaggero si apre con la rinuncia

ci parla della crisi energetica, dei tentativi di risolverla. Sul Fatto Quotidiano voi non ci crederete, ma si torna ancora come titolo di prima pagina, argomento delle prime due pagine, sulla grazia. A Minetti ci porta altre testimonianze, vaghe devo dire, dopo aver letto l'articolo, due autisti uruguaiani che ci dicono che nel periodo in cui la massaggiatrice che poi si licenziò e che ha dato stura all'inchiesta del Fatto Quotidiano, beh, due autisti hanno detto che avevano portato delle ragazze da un bordello fino al locale di Cipriani. Questo è sufficiente per dire che era un locale di prostituzione? Non sembrerebbe, ma è l'argomento che oggi viene usato. E naturalmente l'articolo del direttore Marco Travaglio ancora su questo, non con l'energia, diciamo, che sfiorava un po' la follia dell'editoriale di ieri, ma con argomenti più prudenti, che però non tolgono nulla alla convinzione che le cose siano andate come descritte e che non si debbano pagare gli eventuali 250 milioni richiesti dalla famiglia Cipriani Minetti sul Libero. Si arriva alla patrimoniale già nel titolo di apertura, un tema che viene trattato un po' da tutti i giornali, c'è anche l'editoriale della Repubblica con Massimo Giannini che difende l'idea della patrimoniale, altri come Pietro Reichlin sulla Stampa dicono che non servirebbe a nulla, comunque è stata una posizione assunta, diciamo, incidentalmente da Schlein, qualche giornale oggi ci dice che davanti agli imprenditori però ha fatto marcia indietro. Vedremo anche questa polemica ricorrente prima delle elezioni. Non lo fanno quando sono al governo, prima delle elezioni ne parlano, così perdono voti e ogni volta lo rifanno. Comunque vedremo. Sul Libero, tassatori e manettari, ecco a voi il campo largo, la verità. Ora a sinistra divorzia dai giudici e si parla di Milano, dove il sindaco Sala attacca un magistrato, quello che si era occupato anche delle inchieste su Milano, che si candida alle elezioni comunali. Anche questa è una cosa incredibile che succeda, ma avviene. Infine andiamo a vedere anche gli altri quotidiani. Il Domani, meglio un francobollo che l'Unione Europea, Meloni isolata, boicotta al vertice. Il Manifesto, che ci parla delle prime sentenze che ordinanze che danno alla Corte Costituzionale l'ultima decisione su alcuni aspetti del decreto sicurezza. In questo caso si parla dell'incriminazione per blocco statale contestata, per blocco stradale contestata alla Procura di Torino. E sul Tempo, un invito da parte del direttore ad abbonarsi, perché dice il Tempo a cose che gli altri non hanno. In particolare oggi mette in risalto un articolo di Vittorio Feltri, che a dire la verità qualcun altro di solito ha pure, Vittorio Feltri. Sul Foglio è interessante l'articolo di Giuliano Ferrara, è ora di riconoscerlo, il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente. Questa è cosa da leggere. E sul Riformista, flop Nordio, solo tante promesse, un attacco molto duro al ministro della giustizia, che poi viene intervistato, vedremo da quale giornale riprenderemo l'intervista. Sul Dubbio, toghe contro toghe, la guerra delle nomine spacca la magistratura, finita la Pax referendaria, di nuovo battaglia sul controllo del CSM da parte delle correnti. E poi c'è un articolo anche subito sotto di Giovanni Maria Iacobazzi, quell'archiviazione di Dell'Utri sconosciuta per mesi, in effetti era stata fatta a gennaio, però meglio che fosse sconosciuta, perché oggi molti giornali

ci spiegano che nonostante l'ennesima archiviazione c'è un lavoro in corso da parte della procura, perché ci sono degli omissis anche nell'archiviazione, nel decreto di archiviazione, e si è ripreso a macinare tempo e anche denaro. Qualcuno ha fatto il calcolo di quanto è costata finora l'indagine su Berlusconi, presunto stragista, 25 milioni di euro. Non so se è vero, mi pare ne parli o Libero il giornale, dopo lo vediamo, ma non finirà qui. Mi ero illuso anch'io che il secondo colpo di stato della magistratura italiana, e questa volta nella chiave non di Mani Pulite ma di antimafia associata, fosse finito. No, non è così. Si crede ancora, c'è qualcuno che è ancora convinto che Berlusconi, d'accordo con Riina, fondò Forza Italia e nel frattempo aprì una specie di stagione di strategia della tensione. Motivata da cosa, a quale fine non si capisce. Forse Berlusconi pensava che in questo modo, evidentemente c'è questo teorema nella mente dei magistrati, pensava che in questo modo Forza Italia avrebbe avuto porte aperte elettorali, però in realtà il rapporto fra stragi ed elezioni non è mai stato vissuto nel nostro paese. A quell'epoca, da qualcuno come un tentativo di risolvere attraverso la vittoria di Berlusconi e non di Occhetto il problema della violenza. Vabbè, ma questo cosa ci volete fare? Non la smetteranno mai. Sull'altra voce, infine, volevo segnalare Medici Famiglia, il flop della riforma, la maggioranza boccia il piano di Schillaci e il governo rinuncia. Una delle poche riforme che sembrava potesse andare in porto, anche questa viene fermata. Vedremo quella sulla legge elettorale. Oggi è da segnalare un articolo sul giornale di Vittorio Macioce, che riprende anche il libro appena uscito o in uscita di Peppino Calderisi, che ci ricorda i vari momenti di tentativo di riforma costituzionale ed elettorale. Tra l'altro, Macioce ci dice che il progetto che l'attuale Presidente della Repubblica, che oggi non lo condivide più, presentò alle Camere, corrispondeva abbastanza anche al progetto oggi in discussione. Vedremo se abbiamo tempo anche questi temi. Come capite bene, c'è molto, e volevo anche segnalare l'articolo nella pagina dell'Unità che riguarda Nessuno Tocchi Caino. È un racconto da parte di uno scrittore che ci parla del fine pena mai. C'è un detenuto, si chiama Papalia, che sta in carcere da 50 anni, aveva commesso dei gravissimi reati, però si domanda, Nessuno Tocchi Caino, andiamo a prenderlo attraverso la penna di Mimmo Gangemi, se ancora si debba avere un prolungamento della pena quando dopo aver chiesto ai detenuti, in particolare a un detenuto come Papalia, di cambiare, oggi che ha 81 anni, che è effettivamente cambiato, si vuole tenere ancora in carcere, nel carcere in cui è entrato nel 1977, ne scrive appunto Mimmo Gangemi e anche Luigi Longo. È bello l'articolo di Gangemi, in particolare, io vengo da un paese vicino alla Platì di Domenico Papalia, sono nato in tempi nei quali i contatti avvenivano in montagna e il mare restava lontano, ostile dai nostri paesi preaspromontani, il mio sulla fascia tirrenica, Platì sulla Ionica, le due comunità incrociavano gli sguardi sulle cime dello Zillastro. L'ho letto male. Dai nostri paesi preaspromontani
pre-Aspromontani, incrociavamo gli sguardi sulle cime dello Zillasso, dove c'è il famoso Cristo ferito, e ci conoscevamo bene, eccetera, eccetera. Gangemi dice che certo Platì è stata infettata dalla mafia, ma non tutti gli abitanti di Platì, la maggioranza dei platioti, sono vittime due volte, vittime dei mafiosi che pure esistono e vittime dello Stato che li criminalizza e li discrimina. Platì è il paese dell'operazione Marine, 212 incriminati, 125 dei quali ristretti in carcere, alla fine solo 8 condannati. Qui non si fa il nome del procuratore che istruì questa inchiesta, ma lo immaginiamo. Andiamo a vedere adesso i titoli di apertura. C'è una citazione di Pannella oggi sulla prima pagina di un giornale, ed è Libero, è un'intervista a Giordano Bruno Guerri, studioso e curatore delle opere, anche dei beni di D'Annunzio, e che il titolo è questo: D'Annunzio fascista? No, un Pannella di destra. Ecco, forse ci furono alcuni tratti in D'Annunzio, alcuni tratti Pannella. È difficile però, invece, anzi lo escluderei proprio, trovare tratti di D'Annunzio in Pannella, ma Giordano Bruno Guerri è uno dei più intelligenti intellettuali, tra virgolette, italiani, si sottrae al conformismo e quindi va bene sempre leggerlo. Comincio appunto dalle cose che riguardano la Russia e l'Ucraina. Il Corriere della Sera, il titolo d'apertura e anche le prime pagine: Putin chiude a Zelensky, un incontro inutile, poi l'attacco all'Europa, denuncia le sanzioni e si incontra con Schröder. Schröder è stato un primo ministro, un cancelliere della Germania, e ha avuto un ottimo rapporto evidentemente allora con la Russia e Putin, come l'avrebbe avuto anche la cancelliera Merkel, ma poi è entrato direttamente al servizio della più grande industria, quella del gas russa. E c'è il resoconto di Lorenzo Cremonesi sulla lettera inviata da Zelensky. Il presidente ucraino adesso si sente forte, il messaggio allo zar dice: hai perso, ora fai la pace. E scrive Cremonesi: è un'offerta di dialogo ma anche una sfida aperta e persino una minaccia, la lettera che Zelensky due giorni fa ha inviato a Putin e reso pubblica per cercare di risolvere il conflitto. In sostanza il presidente ucraino dice all'omologo russo che la guerra d'aggressione da lui voluta e diretta non sta portando a nessuna vittoria e addirittura oggi sta minacciando la stessa stabilità interna del regime di Mosca. Il linguaggio non è affatto diplomatico, riflette fedelmente alcuni tratti della personalità del leader ucraino che gli hanno dato certo il coraggio di resistere tutto questo tempo, però lo hanno anche talvolta penalizzato sulla scena internazionale. La sua qualità è comunque quella di essere molto diretto e chiaro: tu Putin sei il primo responsabile di questa guerra, però ora la stai perdendo e ti conviene abbandonare i tuoi obiettivi per cercare il compromesso che conduce alla pace. Se non lo farai, non solo rischi di perdere il potere, ma la tua stessa vita. Sì, ancora Cremonesi: Putin rifiuta offeso la proposta di un loro faccia a faccia. Ieri sera Zelensky ha reso noto un nuovo comunicato in cui accusa il presidente russo di scegliere ancora una volta la via della guerra. Ciò significa, aggiunge, che la pressione e danni alla Russia deve crescere ulteriormente. E questo dunque è un'ottima sintesi della lettera, che viene analizzata anche da Anna Zafesova sul
sulla stampa. E comincia così: in 4 anni e mezzo Zelensky ha imparato molto bene come trattare Putin. Innanzitutto ha capito che trattare con Putin è impossibile e il presidente è impossibile e anche se ci è voluto parecchio tempo a spiegare questa circostanza ai suoi alleati europei, specie a quello americano. Ma dice Zafesova, in realtà il destinatario della lettera non è soltanto Putin, è anche Trump, ma anche il popolo russo, vediamo. Zafesova scrive: è difficile immaginare un niente più esplicito alla proposta di cessare il fuoco, niente da parte di Putin, e oggi i media di tutto il mondo usciranno con titoli come Putin rifiuta il negoziato con Zelensky. Chiunque conosca il modus operandi del presidente russo sapeva benissimo che avrebbe rifiutato qualsiasi offerta di pace che non fosse stata alle sue condizioni. Il problema era in quali termini avrebbe espresso il suo niet, ma i toni assertivi e sarcastici della lettera hanno offeso il dittatore russo abbastanza da fargli mettere da parte l'ipocrisia della diplomazia e dichiarare esplicitamente che scommette sulla guerra. Il problema è che il destinatario della lettera di Zelensky non era Putin, era semmai Donald Trump, che più volte in passato aveva indicato proprio il presidente ucraino come l'ostacolo principale a un'intesa con Mosca. Idea che a Washington sembra essere già tramontata da qualche settimana, sia perché la Casa Bianca è impegnata su altri fronti, e sia perché l'irriducibilità del Cremlino ha cominciato a esasperare anche quella parte della leadership repubblicana che non provava particolari simpatie verso l'Ucraina. Ma, salto qualche passaggio, arrivo al punto cruciale, diciamo più significativo dell'articolo di Zafesova. Il vero destinatario della lettera di Zelensky non abita nemmeno a Washington. Il contenuto del pezzo di carta, come l'ha sprezzantemente definito ieri Putin, è rivolto ai russi. È ai russi che il presidente ucraino si rivolge quando descrive un padrone del Cremlino dissociato dalla realtà. È ai russi che parla quando ricorda a Putin che i suoi sudditi sono scontenti per, scrive, i nostri droni che bombardano le loro raffinerie, per la benzina razionata, per i sempre più numerosi divieti e la probabile chiamata alle armi. È ai russi che comunica i numeri delle perdite dell'esercito di Mosca al fronte. È ai russi che ricorda lo stato delle cose reale al fronte che non è a favore di Mosca. È ai russi che getta un ponte quando conclude la sua lettera con la frase: eterna memoria a tutti coloro le cui vite sono state strappate da questa guerra, sia quindi ucraini che russi, in una equiparazione della sofferenza che finora gli ucraini hanno furiosamente e abbastanza fondatamente, aggiunge Zafesova, rifiutato. La vera svolta è Kiev, infatti, non è la proposta di un negoziato senza condizioni né mediatori, ma la exit strategy che offre proprio a quella classe dirigente russa che si è data appuntamento al forum di Pietroburgo, nelle cui sale si è discusso seriamente della crisi economica e sociale della Russia. Insomma, questo Zafesova, poi guardando agli Stati Uniti attraverso Alberto Simoni, sempre sulla stampa: nuova sfida del Congresso a Trump, riprendiamo a fornire aiuti militari. La Camera ha detto sì a una legge con 8 miliardi di dollari per le forze ucraine, ma ora deve passare al Senato. Intervista più interessante, mi pare, di poterla trovare sulla Repubblica, se non sbaglio. Anche la Repubblica e le aperture sono tutte sono su questo tema.
Ecco, a Soldatov, o Soldatov, Andrei Soldatov, che è un dissidente russo, massimo esperto dei servizi segreti russi, che è in esilio a Londra. Il titolo è La fase pericolosa, Mosca alzerà lo scontro. Cosa ne pensa la lettera di Zelensky a Putin? È più un messaggio al pubblico che a Putin. Penso che il primo obiettivo di Zelensky sia quello di riportare l'attenzione del mondo sull'Ucraina e ha scelto un momento appropriato, quello del forum di San Pietroburgo, reso vulnerabile dai droni ucraini, come già accaduto con l'ultima parata militare a Mosca. Ha voluto giocare di anticipo prima che il russo riprendesse le tirate imperialiste. È un approccio bastone e carota, dice Soldatov, credo solo bastone, perché vuole mostrare di cosa siano capaci militarmente gli ucraini. Un metodo del genere non genererà trattative. A Putin piacciono altri approcci, tipo avere conversazioni private con l'uomo forte americano, perché vuole sempre alzare l'asticella, evitando di tenere simili conversazioni in pubblico. Domanda Antonello Guerrera, che lo intervista per Repubblica. Quindi quella di Zelensky è anche una provocazione? Non provocazione, ma alzare la posta in gioco. Di certo Putin è stato umiliato 2 volte negli ultimi 2 mesi perché la vulnerabilità sua e della Russia è stata palese prima alla parata di maggio e ora a San Pietroburgo, sua città natale. Non provocazione, ma almeno metterlo alla prova, sì. E anche per porre Putin preventivamente in una posizione difensiva, spingerlo all'angolo. Va bene, questa dunque. Cosa è avvenuto nei giorni scorsi? È interessante per quanto riguarda invece la questione della trattativa UE-Ucraina per attivare e rendere più veloce l'ingresso nell'Unione, questione sulla quale vari paesi stanno dibattendo al loro interno, anche il nostro, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Ci sono altre priorità, e poi dice la Lega, che oppure anche Crosetto e me dicono c'è il problema dell'agricoltura, sarebbe una sfida difficile per i nostri agricoltori. Su questo è molto interessante l'articolo di Bill Emmott sulla Stampa, che si occupa proprio dell'agricoltura ucraina. Le armi sono più importanti dell'agricoltura, solo accogliere Kiev ci darà sicurezza. Polonia e Ungheria frenano per difendere i propri campi, ma in gioco c'è la sopravvivenza. Ora, che l'Italia, che in realtà non ha grandi produzioni di grano, si sia ribellata è strano, meno forse che lo facciano paesi confinanti. Leggiamo dunque Emmott. Non vi piacerebbe che a chiedere di entrare a far parte del club di cui siete soci fosse qualcuno che ha appena umiliato il vostro nemico più minaccioso con un'offensiva audace? E quanto ha fatto l'Ucraina questa settimana, colpendo con vari droni un terminal petrolifero di San Pietroburgo? L'attacco ha fatto levare dense nubi di fumo nero in cielo, proprio mentre in quella città Vladimir Putin stava inaugurando il suo forum economico fiore all'occhiello, finalizzato a presentare la Russia come una destinazione perfetta per gli investimenti. Tuttavia, anche se il 15 giugno sia l'Ucraina sia il suo vicino più piccolo, la Moldova, otterranno il permesso di cominciare i negoziati formali per entrare nell'Unione Europea, la strada da percorrere per la loro adesione appare disseminata di ostacoli. Se si guarda l'Europa attraverso la lente della difesa e della sicurezza, nulla è più ovvio del seguente dato di fatto: l'Europa ha bisogno dell'Ucraina tanto quanto l'Ucraina ha bisogno dell'Europa. Ma dopo aver approfondito questo tema, adesso molti paesi sono propensi, se non altro, a rallentare il processo di adesione, alcuni che potrebbero optare, e ci sono alcuni che potrebbero optare per fermarlo del tutto. L'Italia è in prima linea fra i paesi che auspicano di rallentare quel processo.
Giorgia Meloni dice di essere favorevole all'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina, ma dice anche che i Balcani, e allude ad Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Macedonia del Nord, dovrebbero avere la precedenza. Il desiderio di Meloni di mostrarsi ben disposta nei confronti dei paesi più vicini all'Italia e del suo partner nel processo di asilo, l'Albania, può essere inteso come una strategia diplomatica naturale, ma lo si può intendere anche come un modo per garantire che l'ingresso dell'Ucraina sia rinviato parecchi anni, tenuto conto degli ovvi problemi relativi alla democrazia, alla legalità e alle interferenze russe in Serbia in particolare. Infatti è stupefacente che la Serbia sia messa nello stesso pacchetto di altri paesi che hanno rotto completamente e con l'amore delle armi e anche per quello per la Russia, comunque come invece la Serbia. Ma torno a Emmott. I più importanti oppositori del processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina però sono due dei paesi più grandi confinanti con quest'ultima, Polonia e Ungheria. Magyar, l'uomo che ha, come si legge, comunque io lo leggo Magyar, l'uomo che ha sconfitto Orbán non demonizzerà gli ucraini come nemici, come ha cercato di fare il suo predecessore, anche se ha tolto il veto dell'Ungheria all'inizio dei negoziati formali di adesione all'Unione Europea, anche se ha rimosso il blocco opposto Orbán al prestito di 90 miliardi, a Budapest la questione dello status e dei diritti di 100.000 abitanti di origine ucraina resta estremamente delicata sul piano politico. Le obiezioni della Polonia all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea sono ancora più viscerali, nonostante il fatto che, a differenza dell'Ucraina, il paese abbia ospitato un numero enorme di rifugiati ucraini durante i 4 anni del conflitto. Il presidente ucraino Zelensky di recente ha scatenato sdegno fra i leader politici polacchi, esprimendosi a favore di una unità militare ucraina i cui antesignani furono coinvolti durante la Seconda Guerra Mondiale in un massacro di polacchi commesso dalle forze sovietiche di cui l'unità ucraina faceva parte. Un'obiezione più concreta, tuttavia, è quella radicata nello sport tradizionale dell'Unione Europea, il protezionismo agricolo. Ora qui mi viene un dubbio, perché mi pare di aver letto nei giorni scorsi l'accusa rivolta a questo gruppo militare di essere un gruppo nazista. Ora invece Emmott parla di un massacro di polacchi commesso dalle forze sovietiche di cui quella unità ucraina faceva parte. Dovrò fare un controllo. Torno all'articolo. L'Unione Europea rappresenta già lo sblocco del 65% delle esportazioni ucraine di prodotti. L'accordo di libero scambio negoziato nel 2014 e temporaneamente in vigore fin da allora è stato ancor più allargato nel 2022, quando l'Unione Europea ha abolito i dazi residui sui prodotti ucraini. Insomma, si dice che la piena adesione all'Ucraina comporterebbe inevitabilmente una nuova abolizione dei dazi sui prodotti alimentari. Per i coltivatori polacchi questo è un ottimo motivo per opporsi ad essa, o quantomeno per rallentarne l'adesione. E dato che le decisioni di allargamento richiedono il favore di tutti i 27 membri che poi venga ratificata con referendum, la situazione non è semplice, spiega la stampa. Bene, questo è Emmott a proposito dell'agricoltura ucraina. Mi domando come mai Crosetto, che è il ministro della difesa e quindi dovrebbe guardare più gli interessi militari del nostro paese che a quelli agricoli curati dal ministro Lollobrigida, si sia tanto esposto invece sui campi e non su quelli di battaglia, che pure purtroppo sono attivi in questo periodo, ma così vanno le cose. E sul Cerasa, sul Foglio, dedica il suo articolo oggi a questa cosa. Andiamo quindi sul quotidiano da lui diretto. Il titolo
è questo, smascherare la demagogia sulla difesa, la Russia non è invincibile, è la lezione di Kiev, il test di maturità dell'Europa di fronte a Trump, è il test, e le innovazioni su cui investire per tutelare la nostra libertà. Parla Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Cerasa ormai si dedica a queste lunghe interviste. L'altro ieri c'era quella a Pina Picerno, e qui anche oggi parlano i giornali della scelta di Pina Picerno di abbandonare il Partito Democratico. Oggi l'ammiraglio Cavo Dragone, vale a dire il numero uno della NATO, perché presiede quella che è la più alta autorità militare dell'alleanza. Tema: possiamo dire che Kiev, pur pagando un prezzo altissimo, ha dimostrato ampiamente in questi anni che la Russia non è militarmente invincibile. Risponde Cavo d'Aragona: quando si parla di innovazione oggi non si può che parlare di sicurezza. In questo caso non parlo solo di sicurezza nazionale, ma direi collettiva, che parte proprio dall'esperienza dell'Ucraina, che è davvero ogni giorno una scuola tragica e illuminante per l'Europa e il mondo intero. La lezione militare più importante che stiamo imparando è che oggi la superiorità non è più solo una questione di piattaforme più avanzate, ma di velocità di adattamento. In questa guerra l'innovazione non si misura più soltanto in qualità, ma in tempo, spesso in ore. Chi riesce ad aggiornare un software, modificare un drone, cambiare tattiche, eccetera, eccetera. Questo è l'inizio dell'intervista, che poi prosegue. Vediamo di leggere almeno i titoli di sintesi. Se trovo la pagina, che è sempre molto complicato trovare, infatti non la trovo sul foglio. Andiamo a vedere di nuovo dove continua. Eccolo qua, forse no, ho sbagliato. Durigon, che è citato con Dragone, Cavo Dragone, pagina 20. 24esimo, inserto pagina 24, non è ovviamente facilissimo arrivarci. Se mi date un secondo, penso che comunque sia interessante. E 19, 20, 22, 23 e 24. Eccolo qua. Senza sicurezza il welfare diventa fragile, l'economia si ferma e i diritti si comprimono. L'Ucraina ha già dimostrato che la Russia sul campo non è militarmente invincibile. Il messaggio da ribaltare oggi è semplice: la difesa non sottrae risorse alla società, come si dice, ma la protegge. Serve una difesa capace di innovare più rapidamente all'avversario e di sostenere lo sforzo nel tempo. Questo partendo dalle vicende dell'Ucraina, però bisogna dire che l'Ucraina, prima delle armi, ha trovato un morale e una morale che gli ha consentito di non cedere sin dal primo giorno alla Russia. La forza morale dell'Ucraina ha preceduto la forza militare, e su questo bisognerebbe forse anche lavorare abbastanza. Per non sembrare però troppo militaristi, Pannella faceva sempre la distinzione tra il militare e il militarismo, vale a dire tra la necessità di difesa e l'abuso del potere militare e anche del complesso militare-industriale. È sempre difficile misurarlo in relazione alle necessità, però questo è lo sforzo che una cultura liberal-democratica deve fare. Ma andiamo a vedere anche l'avvenire, perché sull'avvenire c'è questa interessante apertura sulle armi fuori controllo. Un servizio, però non c'è ragione, si parte anche dalle cose attuali, ma poi si passa all'inchiesta, al rapporto di
archivio Disarmo Europa, quale difesa, presentato ieri alla Camera, che conferma l'impennata sincronizzata dei bilanci militari dell'Unione Europea dal 2022, che, c'è scritto il rapporto, ha determinato uno spiazzamento degli investimenti civili a fronte di un preoccupante livello di accumulo del debito pubblico degli Stati membri. Al contempo si assottiglia la spesa per sanità in percentuale del PIL. Insomma, il trade-off burro o cannoni non è più una scelta, burro o cannoni, ma un vincolo dettato da uno spazio fiscale sempre più ristretto. E questo sì può essere un argomento, anche se, come sappiamo, la spesa militare in questi anni in particolare è molto legata anche allo sviluppo delle tecnologie e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è un fattore di rischio, ma anche di sviluppo molto, molto grande, senza il quale nessun paese può mantenere la prosperità che oggi ha raggiunto. Ma torno all'avvenire, alla seconda pagina. Europa, la spesa bellica schizza alle stelle e cresce il rischio di nazionalismi armati, e questo è ben vero e preoccupante. Si dice, sempre nell'articolo di Matteo Marcelli, che la. No, qui viene citato. Questo è una conferenza stampa del PD, e questo è interessante, non c'era scritto nell'inizio, e si citano tutti personaggi, molti personaggi che sono stati vicini alla Russia di Putin. Ora è strano che si stupiscano che dal 2022 è aumentata la spesa militare. È Tarquinio che dice che i costi reali e sacrifici necessari in termini welfare è alto, e quando si presentano questi dati il consenso cambia radicalmente. Poi c'è Paolo Ciani, vice capogruppo Dem alla Camera, per il quale la sicurezza non coincide con la sola dimensione militare, ma significa anche lavoro, coesione sociale, diritti, lotta alle disuguaglianze, eccetera. E poi Nicola Zingaretti, capogruppo del PD a Bruxelles, che dice la corsa al riarmo nazionale non è solo inefficiente militarmente, ma rappresenta un tradimento del progetto politico europeo. Ora, a parte il pacifismo di alcuni che purtroppo si è adagiato plasticamente sul militarismo di Putin. È anche vero che sarebbe molto bello avere un esercito europeo e una difesa europea, però oltre a dire che serve, cosa fa la sinistra in Europa per arrivarci? Avete mai sentito parlare di iniziative volte a questo fine? Eppure anche la sinistra ha voce nelle scelte della Commissione europea o del Consiglio europeo. Comunque, vedremo che cosa da questo punto di vista accadrà. E dopo arriviamo invece ad altri aspetti della politica della sinistra nel nostro paese. Su questi punti mi pare di aver letto sostanzialmente le cose più importanti. Segnalo anche l'editoriale interessante, sempre sull'Avvenire, firmata da Scaglione. E poi, solo per gusto, leggo anche una parte dell'articolo di Paolo Nori sul Fatto Quotidiano. Nori è uno scrittore molto, ma molto, ma moltissimo amico della Russia, a prescindere da chi la governi, diciamo dagli zar a Stalin fino a Putin, e oggi ne scrive, ma come al solito in modo piuttosto irritante, perché ci prendo un po' per il naso. Andiamo a vedere questo articolo che è nella pagina letteraria del Fatto Quotidiano, dove il titolo è questo: L'arte non tace, Dante Russi e Nonna Carmela. Avere una reputazione, mi diceva lei, io penso a quanto sia giusto parlare degli autori letterari di Mosca in questi tempi e dei loro studi sul sommo poeta, come faceva Anna Akhmatova. Ora, io non so chi abbia letto Anna Akhmatova,
Akhmatova, io l'ho letta e sono innamorato perso di Anna Akhmatova, che dovette soffrire la repressione staliniana, che dovette soffrire per il figlio incarcerato, che ci ha lasciato delle bellissimi poemi sulle vicende della repressione di Stalin. Cosa c'entra Anna Akhmatova con la voce che verrebbe tagliata agli artisti russi? Dice no, scrive Nori di aver incontrato un parlamentare che allora era sindaco di Arona, a cui aveva detto che aveva presentato il suo libro su Anna Akhmatova. Quel signore aveva fatto una faccia come se non sapesse chi era Anna Akhmatova, che è una cosa normalissima. Io gli ho detto: è una grande poetessa russa e sono un appassionato di letteratura russa. E lui ha cambiato ancora faccia e ha detto: piano, queste sono cose che in questo periodo bisogna dirle un po' a bassa voce. Bene, gli ho detto io non faccio altro che dirle ad alta voce, perché forse ha ragione quel parlamentare, certe cose in certi periodi bisognerebbe dirle a bassa voce. Solo che io a pensare a me che dico a bassa voce che mi piace la letteratura russa, mi viene in mente una parola che mi diceva mia nonna Carmela: reputazione. Non avrei reputazione se in questi tempi rinnegassi alla letteratura russa, alla cultura russa, alla lingua. Ma che dice questo qua? Ma cosa dice Paolo Nori? Ma chi pensa di prendere in giro? Qualcuno parla a bassa voce di Anna Akhmatova, la si grida per le strade. Insieme ai nostri amici e fratelli ucraini, la si grida contro Putin, come allora era contro Stalin. Paolo Nori. Va bene, è la critica letteraria che il Fatto Quotidiano si merita. Meloni, perché non è andata in... vediamo il Secolo d'Italia, se è buffo. Anche guardare al giornale dei Fratelli d'Italia, che accusa la sinistra ovviamente di lucciole per lanterne. C'è questo articolo, vediamo dove sia, non qui, dove credevo di averlo messo, vediamo se riesco a ritrovarlo da un'altra parte, perché è un articolo che voglio comunque citare, nonostante il Secolo d'Italia non sia tra le mie mani, come ovvio. Quindi andiamo, come ovvio, perché non arriva nella città in cui mi trovo. E eccolo qua, Meloni non va in Montenegro, la sinistra specula. Più che navigati, leader politici di opposizione sembrano comici dilettanti alle prese con il provino per il migliore cabarettista del giorno. Prima Matteo Renzi, poi Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Riccardo Maggi e Piero De Luca al comando stabilito, tutti insieme a motteggiare la Premier Meloni, che ha dovuto rinunciare all'ultimo momento al vertice UE Balcani Occidentali in Montenegro. E cosa dice? Ma che cosa ha scatenato la corsa alla dichiarazione delle sinistre? È Romana Fabiani che ne parla sul quotidiano Fratelli d'Italia. La notizia è presto data. La Premier si trova alla cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Non doveva andare. La commemorazione si allunga per l'annullo di un francobollo celebrativo nella sede della prefettura di Reggio Calabria. Quest'ultimo appuntamento, assente nel programma originario di Palazzo Chigi, ha provocato un tamponamento a catena che ha impedito a Giorgia Meloni di raggiungere per tempo la riunione in corso in Montenegro. Quindi questo è la motivazione, capite? Del giornale della Presidente del Consiglio, che ci dice doveva presentare un francobollo, gli hanno detto all'ultimo momento, e quindi non è andata al vertice dell'Unione Europea sui Balcani.
Pare possibile? Eppure è così. E sulla stampa si cerca di dare anche una spiegazione politica parlando di un'ostilità ormai di nuovo, anzi ormai no, ma di nuovo fra Meloni cosiddetti volenterosi. La Premier salta il vertice Balcani, sullo sfondo l'iniziativa per l'Ucraina, dove ancora si è ripetuto che l'Italia non manderà truppe. Questo spiega la stampa. Andiamo a vedere anche Repubblica, che forse è un po' più critica, e poi un giornale che lo è meno. La Repubblica che ci dice: gelo con gli altri leader dietro il forfè nei Balcani. Meloni che dice: ero in ritardo, ma pesano le tensioni con Parigi, Londra e Berlino su Kiev. E sulla Repubblica c'è Provenzano, il responsabile est del Partito Democratico, che dice che danno, siamo ormai marginali, e la Premier fa l'offesa. Davvero non so se essere più incredulo o più indignato. Siamo di fronte a un gigantesco danno nei confronti del nostro paese, probabilmente frutto di una ripicca alla nostra Premier, che all'improvviso si scopre marginalizzata in Europa. E dice, chiede Repubblica con Francesco Bei, se fosse voi al governo sareste a favore di un'accelerazione dell'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, o fa bene il governo a frenare, come ha detto il ministro Crosetto? Cosa dice Provenzano? Il governo italiano ha due posizioni diverse, una è quella espressa dal ministro degli esteri, un'altra quella del ministro della difesa. No, francamente non è vero, perché hanno detto esattissimamente la stessa cosa. Prima i Balcani, Crosetto ci ha aggiunto un po' di verdura o di cereali. Comunque, già questo è grave, dice Provenzano, e queste contraddizioni all'interno del governo, per non parlare del Salvini filo Putin, sono una delle ragioni del gioco a nascondino che sta facendo Meloni su tutti i dossier, dall'Ucraina all'Iran. Bei non lo molla, però, e per fortuna di Provenzano, devo dire, perché Bei gli dice: non mi ha risposto, Ucraina in Unione Europea sì o no, e quando? La risposta è questa: per noi la prospettiva dell'adesione all'Ucraina all'Unione Europea non solo non si deve mettere in discussione, ma va proprio rilanciata in questa fase in cui si unisce a un'iniziativa diplomatica per la pace. Zelensky e i paesi europei che più hanno sostenuto l'Ucraina stanno facendo un pressing su Putin che noi auspicavamo da tempo per sedersi al negoziato vero. Questo è il momento di stare nella carrozza di testa, come al tempo della foto di Draghi, Macron e Scholz. Bravo, bravo Provenzano, vediamo se oggi ci saranno prese di distanza da questa posizione così netta. Mi pare che anche, no, volevo citare, che ne so, Libero, diretto ora da Alessandro Sallusti, su questa cosa, su questo comportamento della Presidente del Consiglio. Bisogna andare un po' avanti nelle pagine, e alla fine no, la si trova? Alla fine, non la si trova. No, non c'è nella pagina che parla. Comunque, andiamo avanti allora e vediamo gli altri temi, anche perché il tempo corre. Gli altri temi, sull'energia, beh, un passaggio bisogna farlo, perché poi un'occhiata anche a Israele. Bisogna farlo perché c'è questa riproposizione del nucleare. La cosa, una delle cose interessanti, al di là delle parole a favore o contro, è questa intervista a Parisi, il premio Nobel, che quando parla di cose scientifiche, come molti scienziati italiani, sono attendibili; quando parlano invece di cose politiche, meglio girare alla larga. Invece Giorgio Parisi, premio Nobel, dice:
Tornare all'atomo è troppo costoso. L'Italia punti su solare e geotermico. Il problema non è avere l'energia, ma la capacità di immagazzinarla. Vediamo però più in particolare, perché dice Parisi, il nucleare può essere un'opportunità se si pensa ai reattori quarta generazione, ma di questi abbiamo soltanto i prototipi e non abbiamo un'idea precisa di quando saranno disponibili, di quanto possano costare né se funzioneranno. Sappiamo che comunque sono da preferire perché utilizzano neutroni veloci e hanno l'enorme vantaggio di poter bruciare come combustibile il plutonio e parte delle scorie a più a lunga vita, riducendo così il volume e la pericolosità dei rifiuti radioattivi. Questa via è stata sperimentata su scala industriale con il progetto Superphenix, e però il reattore ha avuto una serie di incidenti ed è stato necessario chiuderlo 30 anni fa. Neutroni veloci ma poco veloci per le nostre esigenze sempre più impellenti, chiede Gabriele Beccaria. È così. Quanto ai mini reattori, cosiddetti reattori modulari, li conosciamo meglio perché si basano sostanzialmente sulla tecnologia di terza generazione, ma il problema c'è e sono i costi. Questi impianti sono troppo cari e quindi non li vedo come una soluzione alternativa. È interessante quello che dice Parisi, che non esclude assolutamente un possibile futuro in cui il nucleare possa essere utile e anche poco costoso. È un po' l'atteggiamento, ricordava ieri nella sua bella rassegna stampa Michele Lembo, che ebbe anche Marco Pannella quando promosse il referendum contro il nucleare. Pannella, tirandosi addosso anche le ire di una buona quantità di cosiddetti ambientalisti, disse che forse era opportuno lasciare attiva almeno una centrale per consentire di continuare la ricerca sul nucleare. Insomma, la posizione radicale non è mai stata di chiusura, e anche quella di Parisi mi pare non è di assoluta chiusura. Esprime delle perplessità sia sui tempi sia sui costi. Qual è la sua proposta alternativa? Allora, dice Beccaria, possiamo produrre praticamente tutta l'energia che vogliamo con il solare. Al momento la Cina produce pannelli solari ai costi più bassi, però non è detto che l'Italia e gli altri paesi europei non possano mettersi a costruirli. I prezzi vanno via via calando, mentre l'energia ottenuta dal nucleare costa almeno 3 volte tanto. Il solare, obietta Beccaria, non è di facile gestione. Come si risolve il problema di produzione tra giorno e notte? Risponde Parisi, il problema non è avere l'energia in generale, è averla nelle ore giuste della giornata e quindi poterla immagazzinare. Oggi si stanno sviluppando nuovi tipi di batterie di accumulo a costi sempre più bassi, intanto però, dice ancora l'intervistatore, ci ritroviamo in un difficile periodo di transizione. Come lo si affronta in Italia? Dice Giorgio Parisi, abbiamo a disposizione una serie di risorse che stiamo sfruttando relativamente poco, per esempio il geotermico e anche l'idroelettrico, grazie alle dighe, in un caso e nell'altro possono funzionare al massimo quando c'è richiesta e quindi come infrastrutture di accumulo. E poi si continua, dice che c'è un lavoro eccezionale in Europa che si può fare, uno dei vantaggi dell'Unione Europea è proprio quello di dividersi i compiti e di integrarsi. Mi pare un'intervista che va tenuta di conto ogni volta che si parla di questi temi. Segnalo che il direttore del giornale Tommaso Cerno si contrappone alla sinistra che ci vorrebbe, dice, schiavi energetici, e questo è un po' l'atteggiamento di tutti i giornali. Le critiche al nucleare vengono viste come un tentativo di sabotare anche l'economia italiana, per quanto involontario. È più interessante quanto ci dice invece il quotidiano nazionale, quando in prima pagina ci ricorda
che se a destra propongono il nucleare e a sinistra si oppongono, a sinistra purtroppo poi bloccano, ma non soltanto, ma prevalentemente a sinistra bloccano le risorse rinnovabili. Questo è un'inchiesta che apre i quotidiani. Energia l'Italia non rinnova, il no al nucleare ma anche all'eolico, e così restiamo fermi a 30 anni fa. Tabarelli di Nomisma, al contrario di quello che abbiamo letto in Parisi, dice che le rinnovabili da sole non bastano, sono intermittenti e l'atomo ci serve perché è l'unica fonte che potrebbe darci stabilità. E si parla del caso di Orvieto, pale in vista Duomo, lo scontro istituzionale manda KO il maxi progetto. E qui bisogna anche, ora capisco la necessità, però un conto sono le pale eoliche in alto mare che la Sardegna sta bloccando. Cosa vuol dire pale vista Duomo? Davvero c'è questa sovrapposizione? Andrebbe visto volta per volta, però insomma il problema è che al di là del caso del Duomo di Orvieto, l'effetto NIMBY, non nel mio giardino, secondo questa mappa che ci fa il quotidiano nazionale, è enorme in tutta Italia. E poi ci parla anche della corsa ai data center, l'intelligenza artificiale divora energia e terra, investimenti per 15 miliardi, qui si parla dell'Italia credo, sono 234 gli impianti in costruzione o pianificati in Italia, e c'è competizione nell'Unione Europea, ma c'è soprattutto competizione fra l'Unione Europea e gli altri paesi. Insomma, articolo interessante oggi sul quotidiano nazionale. Lasciamo un attimo anche questo tema, e volevo anche Belpietro ce ne parla, il manifesto, in prima pagina ci rilancia un'antica obiezione che, a dire la verità, mi pare smentita dai fatti. C'erano forti timori magari 30-40 anni fa, ma vi cito il titolo di questo articolo del quotidiano che si definisce comunista, ma pare che sia comunista soprattutto per il ritardo sui tempi, e articolo di Marco Bascetta, l'atomo si addice ai regimi autoritari, e questo è il tema, che però non è vero. Certo, i regimi autoritari vogliono l'atomo, soprattutto militare, o per trasformare quello civile in militare, però ce l'ha la Francia, ce l'ha la Gran Bretagna, ce l'hanno gli Stati Uniti, che speriamo bene, ce l'hanno credo il Giappone, o comunque c'era forse anche Israele, che non è un regime autoritario. Non è così, non si addice l'atomo ai regimi autoritari, almeno non solo. Su Israele volevo segnalare due cose. Non ci sono grandi novità, se non il divieto opposto da Trump ad attacchi in Israele. Trump vuole uscire apparentemente vincitore dalla guerra contro l'Iran, e quindi chiede anche a Israele di fermarsi. Non è d'accordo Netanyahu. Qui vorrei segnalare il titolo del Domani, perché tutti parlano di Netanyahu e basta. Almeno c'è il Domani, dice: Netanyahu e Hezbollah vogliono la guerra eterna, non vogliamo la tregua. Il premier israeliano usa il no dei miliziani per affossare definitivamente l'accordo. L'IDF lancia nuovi raid sui centri abitati, zone residenziali e sfollati al sud del paese. Qui forse c'è il piccolo problema che è stato sollevato, caricandosi di indegnità di fronte ai suoi vecchi amici, da Harry De Luca, che non è solo Israele che non vuole la pace, sono anche gli
Hamas si è disarmata come era negli accordi della tregua, non ci ha pensato proprio e Hamas continua a minacciare Israele. Israele reagisce e quando reagisce è accusata di genocidio e via dicendo. Insomma, questo è un circolo vizioso che non tiene conto del quadro generale. Ci sono le vittime, e cioè i palestinesi, non esiste Hamas, ci sono le vittime, cioè i libanesi, non esiste Hezbollah, e si continua allora a parlare delle guerre ai palestinesi e delle guerre ai libanesi. La realtà, qualunque sia il ricorso a indagini psicoanalitiche, a vivisezioni del cervello di

quotidianamente falsificabili. Mi ha attirato perché c'era questa richiama Popper, poi sono precipitato in Anna Freud o in Lacan, no? E allora la cosa è diventata più complicata da accettare, perché invece di dirla pensa diversamente. No, la sua testa è fatta ormai in modo tale che non può che dire quello che erroneamente pensa, in modo che la sinistra di oggi è ereditata dal pensiero marxista determinista, lo ricicla in termini psicanalitici, ma sempre lì siamo. E l'altra cosa che volevo vedere su Israele ancora è il Corriere della Sera, pagina 6. Poi vengo direttamente alla politica italiana, perché lo capisco bene che non si può perdere altro tempo con di quello a disposizione. Corriere della Sera, Libano, il presidente contro Teheran, ci usate. A 11 fanno la guerra sulle nostre spalle. E ancora, Hamas è senza comandanti, dopo i raid mirati Israele, ora la leadership è condivisa. Insomma, Hezbollah e Hamas ci sono ancora, lo deve dire il presidente libanese per quanto riguarda il Libano. E poi c'è sul foglio un articolo di Adriano Sofri che recensisce il libro di Francesca Albanese. Dice che è un libro bello, però viziato da bello per la passione, però viziato dalla mancanza. Andiamo a vedere l'articolo sul foglio, nelle pagine interne. Eccolo qua. Se riesco a trovarlo rapidamente. Tra l'altro, il Foglio pubblica l'integrale lettera di Zelensky. Il libro di Francesca Albanese è una riflessione su ciò che scrive e dice, ma anche su ciò che omette. Ecco, dice: per le cose che dice, ho trovato che il libro è bello, che ha una pregevole relazione tra partecipazione personale e racconto dei fatti. Dice averlo letto con un pregiudizio dopo quello che era successo, ad esempio, a Reggio Emilia di fronte al sindaco, ma che la scrittura lo riscatta. Il problema non c'è Hamas, non c'è il 7 ottobre, se non per ripetere che non fu contro gli ebrei, ciò che è evidentemente smentito. Ne disse altre volte cose pessime, altre per rattopparle. Eppure il 7 ottobre, rave dei giovani di là, dalla recinzione a una terribile assonanza con l'elogio affettuoso della Dabke e il ricorso allo spirito della danza nel libro di Albanese. Non c'è l'attenzione e la valorizzazione della disperata generosità di non pochi dall'altra parte, soprattutto i certi familiari degli ostaggi. Si dice, sulla scorta della posizione recisa di Edward Said, che gli accordi di Oslo furono la più truffaldina delle imposizioni, si denuncia il colonialismo occidentale, ma non quelli orientali, che in Siria o in Africa sono sfrenatamente fiorenti, ma anche in Arabia a suo tempo c'è da aggiungere. Si dice che Vittorio Arrigoni a Gaza è vissuto ed è morto nel 2011, senza ripetere chi lo torturò e assassinò. Nemmeno Sofri qui lo dice, ma furono palestinesi, un gruppo palestinese che lo riteneva malato perché omosessuale, quindi agente del nemico. Ma i ragazzi, che giustamente si commuovono al suo nome, restate umani, immagino per lo più che l'abbiano ucciso gli israeliani. Insomma, queste sono le cose che generalmente vengono, giustamente, credo, rimproverate a coloro che prendono le parti dei popoli che soffrono il colonialismo. Sì, ma Israele fu vittima del colonialismo e la spartizione di quella porzione del Medio Oriente fu opera del colonialismo, e
Poi prima o poi bisognerà parlare anche della Russia, che è stata colonialista in tutta la parte asiatica. La Russia è un paese europeo,

0: però ha colonizzato l'Asia, ormai al punto che culturalmente pare esserne stata colonizzata. Vabbè, andremo a vedere anche questo in un futuro. Le cose italiane. Allora, al di là delle polemiche che abbiamo già visto su Meloni, si parla molto del Partito Democratico. Intanto sul Corriere della Sera, Verderami, che cita Prodi, le parole su Elly e Giorgia. Secondo Romano Prodi al centro-sinistra, manca il quid. Infatti dice, ce l'avessimo una come lei. E lei è Giorgia Meloni, non si tratta di un complimento verso la Premier, figurarsi, semmai una critica rivolta al centro-sinistra, che a suo giudizio non dispone una figura valida da contrapporre alla leader del centrodestra in vista delle urne. Il professore non ne fa una mera questione di immagine. Non è il tipo, citando la mancanza, denuncia un'assenza politica nel campo largo, un limite che rischia di pregiudicare il risultato del 2027. Poi si continua a parlare dei temi che sono oggi in discussione e della mancanza di chiarezza di alcune. C'è, ad esempio, sempre sul Corriere della Sera, il tema della patrimoniale. Schlein frena davanti ai giovani industriali, dice: non è nel programma. La leader PD e Renzi con noi, vero rilancio, ma la platea è tiepida. Ora immagino che Renzi e Schlein non siano stati nello stesso momento. Certo, ora che lo leggerà questo titolo, che questo titolo verrà letto da Conte, chissà cosa succede, per non parlare di Alleanza Verdi Sinistra. Sempre sul Corriere, Picerno via, meglio tardi che mai, le chat interne che imbarazzano il PD, i dialoghi tra dirigenti e parlamentari, e lei annuncia un esposto contro gli insulti social, articolo Maria Teresa Meli. Si va dal garbato, e questa è una buona notizia, all'ovvio finalmente, passando meglio tardi che mai per arrivare al più pesante, ce la siamo levata dalle balle, declinato anche nel più romanesco, ce la siamo tolta dai. Sono le chat dei dirigenti del PD che salutano l'addio di Pina Picerno ai Dem, chat di parlamentari e dirigenti del Partito Democratico. Chat che avrebbe dovuto rimanere nascoste, ma così non è stato. L'attacco mediatico a Picerno dura ben più di un giorno e si diffonde sui social. E poi, insomma, qui si racconta questa cosa. Questo zitta, zitta, Siri. Silenzio almeno in via ufficiale anche da Dario, silenzio ufficiale da parte di tutti i dirigenti, anche da Dario Franceschini, uno dei promotori del nascituro partito di centro, il PD, per dirla in breve, fa finta di niente. Ma è proprio l'alleanza che rischia di diventare un problema, perché manca sempre quel centro che tutti invocano e che qualcuno, Franceschini e Bettini, cerca di aiutare e far crescere. Picerno si è data a questo compito, non è detto che ci riesca. Comunque lei ci prova convinta. Pina farà da sé con un suo movimento magari, e questo agita le acque del campo largo che finora erano rimaste racchiuse tra un Partito Democratico, forza di maggioranza, e Movimento 5 Stelle, cui dovrebbe spettare il compito di intercettare consensi che abitualmente non vengono al mondo della sinistra. Picerno, quando parla di sé, misura le parole come non ha mai fatto prima. Penso, dice, che sia necessaria un'iniziativa nuova, capace di liberare le migliori energie del paese. Dobbiamo uscire dalla tenaglia della perenne rissa alimentata dai populisti che non porta mai soluzioni. Serve un pragmatismo, responsabilità e una cultura di governo che metta al centro crescita, lavoro, innovazione e futuro. Queste sono le parole di Picerno. Conclude Maria Teresa Meli, nota di cronaca inevitabile. Picerno è la quinta riformista che lascia il Partito Democratico. Prima di lei ci sono stati Enrico Borghi e Anna Maria Furlan, quindi Elisabetta Gualmini, che si è avvicinata a Calenda, infine Marianna Mavia, che ha aperto un canale di comunicazione con Italia Viva. Ma Picerno non segue questa scia, prova a fare da sola, ci riuscirà? Questo è l'interrogativo che ci poniamo un po' tutti, se posso aggiungermi con la mia flebile voce, beh, faccia da sola e faccia da presto, perché c'è una grande parte dell'Italia anche liberale e riformista che vuole un leader e che non si accontenta di aggregazioni o giochi partiti. Quelle che ci sono già tutte belle confezionate da Azione a Italia Viva, le altre non ci sono e ci manca, quello che è mancato fino ad oggi è una leadership. Vediamo se Picerno, che certamente è la più liberale di quanti si sono presentati negli ultimi periodi sulla scena del Partito Democratico, vedremo se. Poi andiamo a vedere chi le dice però hai fatto male, ci sono anche fra i suoi amici ovviamente, ad esempio sul riformista, se non sbaglio, c'è Tonini, andiamo a recuperarlo se come al solito riesco a trovare. Facendo un passo indietro sulla patrimoniale, no, dovevo assolutamente citarvelo, sì. Il Massimo Giannini, che dice la cosa strana che non si sia fatta ancora, che tutte le sinistre devono andare in quella direzione, bisogna trovare però le forme giuste. E c'è invece Pietro Reichlin sulla Stampa e anche Giuseppe Vegas sul Messaggero, che spiegano le ragioni per cui no, non gioverebbe affatto all'economia e neppure al welfare una patrimoniale per i contraccolpi che provocerebbe. Reichlin parla di arma spuntata della patrimoniale e parla degli errori della sinistra sul fisco, il dibattito sui grandi capitali ignora i dati reali, le imposte successione incidono poco sulle disuguaglianze, sarebbe utile agire sugli immobili guardando agli attuali prezzi di mercato, è importante ridurre il divario fra il gettito teorico dell'IVA e quello effettivo. Insomma, non è che Reichlin dice che non bisogna fare nulla per ridurre le uguaglianze, bisogna farlo in modo tale di non aumentare le ingiustizie che oggi ci sono, soprattutto fra chi paga le tasse e chi no. Questa contrapposizione comunque interessante per il resto andiamo a cercare questa cosa di Tonini che non ricordavo bene dove fosse, sul Dubbio, allora andiamo a trovare il Dubbio, cosa anche questa non facilissima ma ci proverò. Il Dubbio che dovete darmi un secondo per recuperarlo, perché anche oggi non ce l'ho né in una forma né nell'altra, e quindi in questi casi bisogna un po' arrangiarsi e ritrovare l'intervista. Eccolo qua, oggi il PD insegue una vana purezza, ma i riformisti imparino a pazientare, l'errore di tanti riformisti è la fretta, ci sono varie fasi, comprese quelle in cui si è minoranza e da lì si costruisce il futuro. Ora avrà ragione Tonini, ma io conosco i riformisti da circa 20 anni e li frequento e non sono mai riusciti a costruire il futuro, diciamocelo francamente, anche altri che ci hanno provato, no, non ci sono riusciti. Comunque leggiamo Tonini, come ha reagito all'addio di Picerno e alle reazioni conseguenti? Sono combattuto da due sentimenti, per un verso il rammarico perché è una personalità di grande forza, energia morale, politica, di grande entusiasmo, è una combattente, Pina è veramente una persona eccezionale.
1: Nello stesso tempo, però, sono colpito dal rischio e sterilità politica di questa scelta. Quindi, per un verso, grande rispetto e perfino ammirazione per la sua passione per la libertà. Dall'altro, vedo come questo stilicidio e decisioni personali di uscita accentui la debolezza complessiva del riformismo nella sinistra italiana, rischiando di aggravare i problemi anziché risolverli. Col cuore abbraccio una scelta personale sofferta e tra l'altro gratuita, perché non sembra che abbia avuto in cambio qualcosa da qualcuno, razionalmente dico che la pars construens di questa scelta al momento non si vede. Questo è Tonini e allora cerchiamo di capire se si vedrà e quanto conterà. L'ultima domanda che gli si fa riguarda l'alleanza col movimento sociale, col Movimento 5 Stelle nel pieno della guerra russa all'Ucraina. Che ne pensa? Questo tema c'è. D'altra parte penso sia giusto che il PD cerchi di costruire un campo largo potenzialmente vincente. Vabbè, vediamo. Siamo arrivati alle 9, cose decisamente da citare, ce ne sono ancora, però le posso soltanto citare. Sul foglio c'è Marianna Rizzini che ci racconta le vicende giudiziarie anche attraverso il modo in cui sono state affrontate da una parte alla sinistra, e c'è questa novità appunto per cui se continueranno, ci dicono i giornali, ce lo dicono soltanto i giornali di destra che deplorano, ma anche il Corriere della Sera, secondo il quale appunto nonostante tutto, ma proprio tutto, nonostante tutto, Le indagini andranno avanti. Le stragi sono del 1992-93, le indagini cominciate appena Berlusconi entrò in politica non hanno portato da nessunissima parte per 30 anni e passa, ma che ci insisto ancora oggi, ce lo racconta anche il Corriere della Sera. Liquido tutto leggendo Andreas Version sulla prima pagina del foglio, che questo ci così sintetizza le cose che riguardano Minetti e quelle che riguardano Berlusconi. Informati sulle crisi di identità che stanno travolgendo i direttori delle principali testate italiane, in fila ormai da anni dietro le infamie piccole o enormi del Fatto Quotidiano, l'ultima sul caso Minetti Troia e Mattarella Protettore è rimasta in effetti un po' qui, noi, Ordine Nazionale dei Giornalisti, invitiamo comunque i colleghi responsabili dell'informazione nazionale, maiuscolo, a ciucciarsi una boccetta Lexotan e a inghiottire il rospo. Travaglio e Ranucci sono inchiestisti che non ce n'è più e finché dura fa verdura. Ecco, più o meno l'Ordine dei Giornalisti ha fatto nel suo silenzio un comunicato del genere, perché è veramente incredibile che di fronte a una smentita così chiara come quella venuta dalla Procura di Milano, di fronte ad accuse basate sul niente come quella di non aver voluto cercare la verità, di non aver fatto le indagini giuste, oggi ci tirano fuori due autisti che raccontano che 4 anni fa portarono effettivamente una volta delle prostitute in quel locale, e questo andrebbe a confermare tutta la vicenda imbastita dal Fatto. Con tutto questo l'Ordine dei Giornalisti resta muto. Ma questa è l'Italia, con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto.
2: Grazie a Marco Taradas. Questa è la Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Sono le 9:04 minuti, siamo in diretta oggi sabato 6 giugno 2026 e dopo la rassegna stampa, come sempre, apriamo il nostro notiziario del mattino. Partiremo dai temi della giustizia, l'urgenza della riforma, la mobilitazione sulla questione della responsabilità civile dei magistrati, un annuncio che è arrivato dal Partito Radicale, poi la questione dell'archiviazione da parte del Tribunale di Firenze delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, la vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, la riforma della legge elettorale, l'importanza del voto nella nostra democrazia, il tema dell'astensionismo, la riformista Pina Picerno che ha lasciato il Partito Democratico, non l'unica in questi ultimi mesi, il tema dell'educazione affettivo-sessuale a scuola, oggetto di un disegno di legge del Ministro dell'Istruzione, l'Europa e il tema della flessibilità sull'energia, la guerra tra Russia e Ucraina e la lettera di Zelensky a Putin e infine in collegamento da Yerevan stiamo seguendo le elezioni in Armenia con Mariano Giustino e lo sentiremo al termine di questo notiziario prima di chiudere con la rubrica di Gianfranco Cercone, Cinema e Cinema. Allora, partiamo come detto dall'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri che confermano l'urgenza della riforma della giustizia. Il Partito Radicale annuncia una mobilitazione sulla responsabilità civile dei magistrati. Antonello De Fortuna ha intervistato Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale.
3: Allora, intanto il Partito Radicale sul tema della responsabilità civile dei magistrati sarà impegnato da qui ai prossimi mesi con iniziative importanti proprio su questo tema, che appunto è un tema che ci appartiene e su cui anche diciamo per rispetto a quello che si stava facendo sulla separazione delle carriere, per non mischiare due temi che poi potevano andare anche insieme, perché certo, poi i nostri referendum sono sempre stati dei referendum a pacchetto, proprio perché la riforma della giustizia passa da diversi aspetti, no? Abbiamo preferito non inserire in quel momento preciso la questione della responsabilità civile dei magistrati, ma già decidendo con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco che avremmo dato seguito subito dopo pensando sulla separazione delle carriere a una serie di iniziative proprio affinché il Parlamento prima di andare a nuove elezioni possa introdurre anche tramite legge ordinaria questa riforma che per noi è una riforma importantissima.
4: Ecco, questo
3: io credo che lo certo sia per tutti i cittadini in realtà, no? Non solo per noi.
4: E questo dimostra che il voto referendario non è un capitolo chiuso, ma insomma si riparte.
3: Noi siamo abituati, a differenza probabilmente di altri, credo anche partiti politici che magari hanno in questo momento scelto di archiviare il tema della giustizia, e su questo mi riferisco anche ad alcuni che fanno parte della maggioranza, sbagliando a mio avviso. Noi siamo abituati a convincere, non a vincere, e soprattutto abbiamo nel corso dei decenni anche affrontato tante sconfitte, ma questo non ci ha mai impedito di continuare ad andare avanti a proporre le riforme e ad insistere su ciò che noi riteniamo sia giusto proprio per i cittadini italiani.
2: Così Irene Testa con Antonello De Fortuna. Restiamo sulla vicenda Dell'Utri, ascoltiamo Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, con Lanfranco Palazzolo.
5: L'unica tesi possibile è che evidentemente quello che si sapeva da sempre, che tutte le persone che hanno buon senso, che sono in buona fede, hanno sempre saputo che Dell'Utri e Berlusconi, o meglio Berlusconi e Dell'Utri, non c'entrano niente con tutte le accuse che sono state riversate in modo assolutamente assurdo nei loro confronti. Questo però sapeva già, non è una questione di oggi. Oggi si è definita in maniera ufficiale. Ma ancora, io sono convinto, purtroppo, lo dico con grande amarezza, che non è finita nonostante quello che è successo oggi in questi giorni, perché si troverà il modo di rientrare, di far rientrare dalla finestra quello che è uscita dalla porta, cioè la verità che è uscita in maniera estremamente chiara. Per quanto riguarda la Minetti, io credo che abbiamo cercando in qualche modo, attraverso la Minetti, io credo sempre, la situazione della Minetti, di andare a infangare ancora una volta Berlusconi, questa era la motivazione. Non credo che interessasse più di tanto la Minetti in quanto tale, credo che interessasse la Minetti quale espressione di un momento politico nel quale evidentemente ha lavorato con Berlusconi. La Minetti non gode, lo dico con grande tranquillità e serenità, della mia stima, ma non credo che lei se ne faccia qualcosa, non gode della mia stima, cosa che invece cosa di cui invece godono in maniera incondizionata sia Dell'Utri che Berlusconi. Sono due cose completamente diverse.
6: Senta, al di là dell'archiviazione dell'inchiesta, lei pensa che la notizia dell'archiviazione rispetto a questi 30 anni di diffamazione che ci sono stati, sì, prevarrà quello che si è pensato in questi anni di male di Berlusconi e di Dell'Utri?
5: Ma io non lo so, io credo che veramente chi vuole pensare ma continuare a pensare male, io credo che lo farà anche di fronte non solamente a questa archiviazione, ma anche a qualsiasi altra situazione che dovesse arrivare. Berlusconi e Dell'Utri per qualcheduno sono il male assoluto, qualcheduno ci ha vissuto tutta la vita, ve li travaglio su questo e credo che forse è meglio continuare a viverci e in qualche modo cercherà uno tra i tanti a portare avanti le sue tesi assurde che in qualche modo gli hanno consentito di vivere brillantemente alle spalle di Berlusconi e di coloro i quali usano l'intelligenza.
2: Questa è l'intervista di Lanfranco Palazzolo al deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco. Secondo la Procura Generale di Milano non ci sono stati errori nelle valutazioni che lo scorso febbraio avevano portato a concedere la grazia a Nicole Minetti. Il provvedimento era stato molto discusso sui giornali e in TV dopo che un'inchiesta del Fatto Quotidiano ne aveva messo in dubbio le motivazioni. Sulla vicenda ascoltiamo il costituzionalista Paolo Armaroli, professore merito di diritto pubblico all'Università di Firenze, sempre con Lanfranco Palazzolo.
7: Direi che il comportamento del presidente Mattarella è stato veramente ineccepibile, perché lui ha esordito pubblicamente e ha concluso la vicenda pubblicamente, quindi allo stesso modo, con lo stesso stile, con le stesse modalità, e mi pare ineccepibile sia l'uno che l'altro. L'uno, il pubblico, perché di fronte a notizie di stampa che poi si sono rivelate assolutamente non fondate, il Presidente della Repubblica pubblicamente ha investito della questione in prima istanza il Ministro della Giustizia e in seconda istanza la Procura della Repubblica di Milano e giù per gli rami fino in fondo. E dopo questi accertamenti, preso atto che il suo comportamento anche per la nomina della Minetti, per la grazia alla Minetti, non aveva controindicazioni in sorte, ancora pubblicamente quindi allo stesso modo ha preso atto di quanto è stato accertato e quindi la partita si è chiusa, direi, nel migliore dei modi, anche da un punto di vista proprio del Quirinale, perché ha usato lo stesso stile sia per l'esordio sia per la conclusione, cioè la pubblicità. D'altra parte, che era Norberto Bobbio che diceva che la democrazia è uno stato, è una casa di vetro e quindi tutto deve essere alla portata di tutti, e così si è comportato appunto il presidente Mattarella.
2: Ascoltiamo anche il parere della costituzionalista Roberta Calvano, che insegna diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, sempre con Lanfranco Palazzolo.
8: Mentre sono in atto dei processi riformatori veramente epocali e molto preoccupanti e devastanti, come ad esempio il processo che investe il nostro regionalismo, per cui io sono qui oggi per l'audizione sulle intese di 4 regioni che stanno andando avanti sul cammino dell'autonomia differenziata, praticamente scavalcando a piè pari una sentenza della Corte Costituzionale, mi colpì, e mentre stava andando avanti anche un disegno di legge in materia elettorale che veramente possiamo definire da regime illiberale, mentre accade tutto ciò nelle aule parlamentari, i giornali parlano del caso Minetti e addirittura titoli di tutta pagina sul caso Minetti, quindi questo lo trovo
6: dove tra l'altro la magistratura si è comportata e il Presidente della Repubblica si sono comportati correttamente.
8: Allora, è un dato sconcertante come si sono comportati sicuramente il Presidente della Repubblica, che tutti noi rispettiamo e mi permetto di dire molto amato dai cittadini, va tenuto esente dal polemiche e quindi anche quest'idea che lui abbia rilegittimato, io non direi che il Presidente debba rilegittimare, semplicemente i giornali non ci stanno neanche aiutando molto come cittadini a capire le coordinate di questa vicenda, perché ad esempio leggendo i giornali non sono riuscita a capire se il testo della nuova istruttoria o comunque di questo rinnovo di istruttoria fatto dalla Procura di Milano sia soltanto quelle 20 righe che sono state pubblicate o se c'è una documentazione di cui però i giornali non hanno parlato, e quindi non so se esista qualcosa di più corposo e approfondito, si tratti di una sorta come di comunicato che riconferma le acquisizioni che già c'erano state. Quindi da tutta la vicenda mi sembra innanzitutto un sintomo di un sistema dell'informazione che non aiuta i cittadini né a informarsi né a capire quali siano veramente i processi che stanno andando avanti nell'ambito del nostro sistema politico e soprattutto che investono il sistema costituzionale in maniera così forte. Noi costituzionalisti stiamo vivendo questa legislatura quasi in uno stato di mobilitazione permanente, perché dopo il premierato non abbiamo finito di studiarcelo e vedere tutti i profili di legittimità, arriva un disegno di legge in materia elettorale ulteriormente segnalato per una serie di gravi criticità e nel frattempo si va avanti, ripeto, con le intese di quattro regioni che vogliono sostanzialmente scardinare, finiranno con lo scardinare, diciamo avere un impatto, quantomeno un impatto molto forte sul bilancio dello Stato, sullo Stato sociale, sulla sanità, sulla capacità dello Stato di garantire i diritti sociali, e questi sono problemi veramente preoccupanti. Quindi io direi teniamo innanzitutto un tono più rispettoso nei confronti del Presidente della Repubblica. Ho visto oggi un titolo sul Fatto Quotidiano che non era proprio elegantissimo da questo punto di vista, e naturalmente pienamente diritto di cronaca, di critica eccetera, io temo che qui ci siano stati forse problemi, per quel poco che è dato di capire del caso di Minetti, dei problemi anche da punto di vista di chi doveva assistere e dare supporto consultivo nell'ambito di questo procedimento.
2: Così la costituzionalista Roberta Calvano con Lanfranco Palazzolo. Adesso cambiamo argomento, veniamo alla nuova legge elettorale, il tentativo di approvare un nuovo testo, approvare appunto una legge elettorale che non determini un pareggio alle prossime elezioni. Il centro-sinistra compatto si schiera contro, la considera anticostituzionale, inemendabile. Giuseppe Conte, netto, è un impianto così improponibile da non poter essere migliorato da uno o due ritocchi, nessuna condizione a quanto pare per un dialogo con la maggioranza. I capigruppo del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra si sono visti per ragionare sulle opzioni, emendamenti mirati in commissione, in primis la reintroduzione delle preferenze con un voto palese che metterebbe in difficoltà Fratelli d'Italia, oppure l'Aventino con l'abbandono simbolico dei lavori in aula. Si attende anche quella che è la strada che sceglierà il Partito Democratico. Questo per quanto riguarda l'opposizione, ma ascoltiamo un'analisi di un costituzionalista ancora, il professor Gaetano Azzariti con Lanfranco Palazzolo.
9: Il nuovo testo cerca di risolvere alcuni problemi che io ritengo siano i problemi minori, non affronta invece le criticità costituzionali maggiori, anche perché le criticità costituzionali maggiori riguardano la sostanza, la struttura della legge, i due pilastri della legge, che sono da un lato il listone bloccato, 70 o 35 parlamentari tutti insieme come premiali, e dall'altro la indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri per le coalizioni. Tutto il resto, direbbe qualcuno, è noia, è contorno sostanzialmente. Ora, io non dico che per esempio l'avere eliminato il ballottaggio non sia un passo in avanti, per la semplice ragione che il ballottaggio a bicameralismo paritario non è compatibile, e quindi è stata esclusa una criticità costituzionale rilevante. E però veniamo alla sostanza della legge elettorale. Qui io ritengo ci sia appunto un bicameralismo paritario, a meno che non si voglia cambiare la Costituzione e fare un monocameralismo, allora facciamo tutto un altro discorso. Ma essendoci nel nostro sistema, nella nostra Costituzione, due camere, tu non puoi in qualche modo regalare, premiare con ben 70 parlamentari o 35 senatori chi una coalizione che vince, che supera il 42%. E questo lo dimostra sintomaticamente, in modo paradigmatico direi, proprio quella misura che è stata nuova, che è stata introdotta, in cui si dice che questo premio può essere dato soltanto se la coalizione vince sia alla Camera che al Senato e se entrambe superano il 42%, che è una misura di buon senso, perché altrimenti avremmo la follia di un premio ad una coalizione, di un premio all'altra coalizione, la paralisi del Parlamento, e quindi tutto salta. Ma qual è il problema? Che a bicameralismo paritario tu non puoi fare questo, perché in qualche momento violi il libero voto, che in qualche modo può essere distinto tra Camera e Senato. Di più, il fatto che si collega tutti e 35 senatori viola l'articolo 57 della nostra Costituzione, che in qualche modo prevede invece che la distribuzione dei seggi deve essere effettuata su base regionale. Questa è una base nazionale, o tutti o nessuno. C'è una ipocrisia nella legge, che è la seguente, anzi che è stata introdotta nel nuovo testo. Nella scheda, nello schedone, non vengono soltanto individuati i parlamentari della circoscrizione, i 4-6 pochi parlamentari riconoscibili, ma vengono anche aggiunti una quota di parlamentari premiali. E questa è una ipocrisia, dicevo, perché è evidente che l'elettore non vota soltanto per la coalizione o i pochi parlamentari ascritti a quella circoscrizione, ma vota per tutti i 70 o 35 parlamentari. Quindi, come dice la Corte Costituzionale, anziché avere candidati riconoscibili, sono liste brevi, sono liste non lunghe, sterminate.
2: Così un passaggio dell'intervista al professor Azzariti. Parliamo invece della questione dell'astensione nei turni elettorali. Il costituzionalista Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, ha appena pubblicato per Il Mulino Votare, un libro sull'importanza del voto nella nostra democrazia. Nel ragionare sui doveri del cittadino spiega che la Costituzione mette sullo stesso piano pagare le tasse e andare a votare. Chi non fa né l'una né l'altra cosa, pur usufruendo dei servizi pubblici, è come se stesse seduto a tavola mangiando gratis. Ascoltiamo un passaggio dell'intervista al professor Clementi.
10: Non dimentichiamo una cosa, noi ci lamentiamo dei nostri governi a tutti i livelli, dei nostri parlamenti a tutti i livelli, dei nostri partiti a tutti i livelli, utilizzando tutti noi servizi pubblici, la sanità, la scuola, i trasporti e potremmo aggiungere molte altre. Ma in questo lamentarsi, quanti di noi pagano le tasse? Quanti di noi sono andati a votare? Qui il punto vero di fondo è che quel diritto al voto conquistato, come ci siamo detti, è difeso e sostenuto sul concetto di cittadinanza, sulla quale dovremmo aprire un ragionamento, per come la cittadinanza italiana sta avvenendo, diciamo, in discussione in questa fase, prevede innanzitutto dei doveri, il principale del quale appunto è costruito sulla Costituzione italiana su due punti: pagare le tasse, pagarle tutte, e avendo il dovere civico, aggiungo, di votare. Questi due pilastri, se vengono a mancare, non dovrebbe essere consentito a chi li fa mancare di poter vivere nella comunità civile usufruendo dei servizi che la comunità civile mette a disposizione di tutti, torno a dire la salute, i trasporti, la scuola pubblica. Allora, insomma, non si può immaginare di poter stare a tavola e di mangiare gratis e anche diciamo in maniera importante, senza non rendersi conto che c'è qualcuno che paga. E qui paga la democrazia, oltre che la storia della Repubblica Italiana. E allora, per far sì che la democrazia non sia un pasto gratis, la Costituzione chiede due cose: che ciascuno, in ragione del suo reddito e naturalmente della sua capienza economica, paghi le tasse, e secondo punto, eserciti dicendo quello che pensa, votando quello che pensa, compreso nel dissenso nell'urna, badi bene, non intendo dire che bisogna votare per forza un partito, si può anche dissentire, ma l'importante è farlo nell'urna. Quante schede nulle abbiamo? Non poche, ma si può utilizzare quello strumento democratico per esercitare fino in fondo quello che è un dovere costituzionale prima che è un diritto.
2: Questo è un passaggio dell'intervista al professor Francesco Clementi. Veniamo al Partito Democratico. Pina Picerno, attuale vicepresidente all'Europarlamento, ha deciso di lasciare il partito guidato da Elly Schlein, definendolo un posto diverso da quello che abbiamo fondato. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha aggiunto. Ascoltiamo il commento del deputato di Azione Matteo Richetti con la Franco Palazzolo.
11: Io non sono in grado di argomentare le motivazioni che hanno mosso Pina in questa scelta. Credo che sia il percorso però che ha segnato tanti di noi. Io sono uscito dal Partito Democratico quando diedero la fiducia a Conte, premier uscente del governo con Salvini, così ha fatto Carlo Calenda, poi in seguito tanti riformisti che hanno dato vita anche ad altre esperienze. Credo che su Pina però abbiano inciso fondamentalmente due aspetti, più che il tema della patrimoniale. Il primo è il consolidamento di un'alleanza, quella del campo largo, dove esplicitamente Conte ha detto siamo contrari all'ingresso dell'Ucraina in Europa. La Picerno ha una forte vocazione europeista, l'alleanza con i 5 Stelle sta sacrificando proprio i temi dell'Europa e della difesa. Su questo, proprio ieri qui a Montecitorio, il campo largo ha depositato una mozione che secondo me è un punto di rottura molto profondo, cioè che chiede al governo di non rispettare gli impegni in sede NATO, cioè rompe la collocazione atlantista dell'Italia. Cioè pensare che questo PD è il PD di Guerini, di Gentiloni, e che nel campo largo ci sia gente come Renzi che sottoscrive il non rispettare gli impegni con la NATO, nel momento in cui Trump ti sta dicendo signori, il problema della difesa dell'Europa sarà un problema vostro, il fianco est, cioè l'Ucraina, è un problema vostro. Io credo davvero che ci sia un dato anche di responsabilità storica, quindi bisogna chiedere a Pina, però credo che il tema della politica estera oggi per un riformista sia insostenibile in quella coalizione. La questione della patrimoniale, che secondo me è un tema da approfondire, cioè sono contrario alla patrimoniale perché ne esistono già diverse forme di tassazione che colpiscono i patrimoni finanziari. Però c'è un problema di crescente divario tra ricchi e poveri, soprattutto tra super ricchi e persone che entrano in fasce anche di povertà estreme, per cui io non mi scandalizzo che si discuta di un tema di redistribuzione tra condizioni economiche, ma la patrimoniale è un approccio insostenibile.
2: Così Matteo Richetti. Il Senato questa settimana ha approvato il disegno di legge Valditara sul consenso informato a scuola, l'educazione alla sessualità vietata nella scuola dell'infanzia e nella primaria, consentita invece nelle medie e nelle superiori solo con il consenso preventivo scritto dei genitori e previa determinazione di attività alternative per chi non partecipa a queste lezioni. Sentiamo il commento del professor Patrizio Bianchi, che è stato ministro dell'istruzione nel governo Draghi.
12: Chiaro che la scuola non è la soluzione di tutti i problemi, questo sia molto chiaro, però attenzione, per la scuola passano molte opportunità, cioè e non soltanto per l'università, perché noi siamo soliti dire ma che cosa fa l'università per? Guardi che in queste tematiche, quando si arriva all'università, è già troppo tardi, bisogna partire dalle scuole, bisogna partire dalle scuole elementari, e ricordo che le nostre scuole elementari sono le migliori al mondo perché hanno superato la trappola delle materie. Una scuola che deve unire e non deve dividere, una scuola che deve essere affettuosa, per questo, come è chiaro, c'è una marea di diversità fra quanto si sta dicendo da questo governo e quello che è il mio pensiero. No, è evidente che abbiamo visioni non solo della scuola ma del mondo anche completamente diverse. No. L'educazione sessuale è una parte fondante di quella scuola affettuosa di cui ho sempre parlato, perché o questa è una tecnicalità appoggiata sulla violenza, oppure è un progetto di vita, di una vita affettuosa di cui la parte di condivisione sessuale è una parte fondante per costruire delle vite insieme. No, sono proprio visione della scuola diversa, così come diversa è la visione della scuola per quanto riguarda le violenze che abbiamo assistito anche nei confronti dei docenti. Anche in questo caso non sono casi isolati, sono cose che devono essere ben conosciute dalla scuola, la scuola, tutti i servizi sociali, se c'è bisogno anche i servizi di sicurezza devono agire prima che avvengano le cose, non semplicemente aspettare che le cose avvengano e poi alzare la paletta della presunta sicurezza. No, è una scuola diversa quella che noi abbiamo in mente, una scuola aperta, inclusiva e affettuosa, dove l'affettuoso vuol dire coinvolgere tutte le fasi della vita e tutte le fasi della vita comune insieme.
2: Così il professor Patrizio Bianchi. Renato Brunetta, economista, presidente del CNEL, nel corso della sua rubrica Rivoluzione in corso, ha analizzato la decisione dell'Unione Europea di dare il via libera, su richiesta dell'Italia, allo scostamento di bilancio per le spese legate al caro energia. L'intervista è di Antonello De Fortuna.
13: È vero che l'Europa comincia ad essere smart, ad essere intelligente, ad essere flessibile. Ma la cosa più importante non è solo questa, è che questa nuova linea europea sulla flessibilità, sul ragionamento, sul dialogo con i singoli paesi, siano essi del Club Med, cioè i paesi del sud, o siano essi i paesi più virtuosi, i cosiddetti frugali, ecco, questa Europa intelligente è spesso stimolata dall'Italia. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia si è messa, in Italia, il governo italiano, si è messa in una postura dialogante con l'Europa. Non più sulla difensiva, non più sulla offensiva, vale a dire.
4: I compiti a casa.
13: La colpa è l'Europa, cioè i compiti a casa li abbiamo fatti. E la serietà nei conti l'abbiamo dimostrata, abbiamo, come dire, dato anche degli esempi, poi ne parleremo, per esempio con il PNRR, abbiamo ricevuto sì più soldi di tutti, ma siamo stati anche i migliori a spendere questi soldi e ad essere in grado di giustificare queste spese come voleva l'Europa. Quindi l'Italia ha acquisito tutta la credibilità possibile nei confronti dell'Europa, e questo è un bene, ma questo non basta, perché l'Italia ha anche detto all'Europa devi essere meno rigida, più smart, più intelligente, più flessibile rispetto a quello che succede.
2: Così il professor Renato Brunetta, intervistato nel corso della sua rubrica settimanale Rivoluzione in corso, come sempre da Antonello De Fortuna. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'Ucraina. Basta con la guerra, l'Ucraina propone di porre fine a questa guerra, questo deve avvenire onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non venga riaccesa. Sono alcune delle parole della lettera aperta che Volodymyr Zelensky ha inviato a Vladimir Putin. Gli Stati Uniti sono completamente concentrati sulla questione dell'Iran e sarebbe sbagliato aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un confronto diretto tra noi e te. Propongo un incontro. Ascoltiamo le riflessioni del senatore del Partito Democratico Pier Ferdinando Casini, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
14: Ma io credo che proprio questi affondi nelle città russe e anche su Kiev determinano una resipiscenza di buonsenso, perché non c'è dubbio che è giunto il momento di porre fine a un conflitto che fa migliaia e migliaia di morti ogni giorno. E devo dire, credo che Putin abbia assaggiato la resistenza degli ucraini sul campo anche grazie all'aiuto del dell'Alleanza Atlantica e dell'Europa, per cui io sono convinto che è il momento veramente di tavolare un negoziato di pace. La lettera di Zelensky la ritengo un atto di coraggio, perché in certe circostanze sedersi al tavolo è più difficile che continuare nella situazione attuale.
6: Lei ci andrebbe a Mosca? Come ha chiesto Putin?
14: Ma non esiste che uno vada a Mosca, esiste che si trovi un campo neutro, come si è sempre fatto, per trovare se c'è la volontà. Se invece facciamo e continuiamo la commedia degli equivoci, allora possiamo anche invitarlo a Mosca.
6: Ultima domanda, lei ci crede in una possibile mediazione di Schröder o dovrebbe sceglierlo l'Unione Europea, un mediatore? Vedrebbe un ruolo più attivo da parte dell'Unione Europea che dovrebbe muoversi?
14: Io non credo che né Schröder possa essere un mediatore credibile per via dei suoi legami con Putin, né l'Unione Europea può scegliere un mediatore. Probabilmente si deve trovare in sede di Nazioni Unite qualcuno che possa essere fuori dalle parti, perché i mediatori non possono mai essere di parte, se no non mediano niente.
2: Questo è un passaggio dell'intervista al senatore Casini, ancora sulla guerra tra Russia e Ucraina. Ascoltiamo le considerazioni del senatore del Partito Democratico, Graziano Del Rio.
15: Ma penso che la mossa di Zelensky sia una mossa intelligente, politicamente importante, che dice una cosa che tutti sanno e che nessuno ammette. Finalmente si comincia a mettere una cosa, cioè che nelle guerre nessuno vince. Con le attuali tecnologie, con i droni che possono eludere batterie missilistiche potentissime da milioni di euro, nessuno può vincere, tutti sono esposti alla guerra, anche le popolazioni civili, anche i paesi confinanti, e quindi c'è bisogno di trovare una soluzione, non c'è dubbio. La soluzione non può essere militare, bisognerebbe che gli amici della Russia lo spiegassero alla Russia, ovviamente, che è il paese aggressore, che non ha giustificazioni. Bisognerebbe che appunto questa iniziativa di Zelensky innescasse una serie di iniziative europee, l'Ucraina è Europa, la Russia è Europa, che mettano in piedi quello che Moro ha messo in piedi nel 75, cioè un sistema come l'OSCE di sicurezza e di cooperazione europea che garantisca sicurezza alla Russia, tranquillità alla Russia rispetto alle sue paure, che non giustificano in nessun modo, diciamo così, l'aggressione all'Ucraina, ma che esistono, e che dall'altro lato garantisca che l'Ucraina fa un percorso di adesione all'Unione Europea progressivo, ma senza nessun indugio. Io sono esterrefatto dalle obiezioni che vengono fatte rispetto al percorso dell'Ucraina. Esterrefatto, l'Ucraina ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno dell'Ucraina.
6: E lei si aspettava una risposta un po' più partecipata da parte dell'Unione Europea sulla proposta di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea?
15: Beh, diciamo che l'Ucraina ha già iniziato il suo percorso di adesione, è un percorso lungo che probabilmente durerà molto tempo, non credo siano necessarie scorciatoie come ha proposto il cancelliere tedesco, ma certamente il percorso deve iniziare, è diritto dell'Ucraina a farlo iniziare, è diritto dei paesi balcanici di concluderlo. È chiaro che l'Europa, mentre si allarga, deve pensare ai suoi processi decisionali. L'Europa che si allarga sempre di più non deve essere bloccata dal potere di veto, può trovare tante soluzioni come nella NATO dove c'è il consenso più che il potere di veto, si possono trovare soluzioni diverse, ma certamente il superamento dell'unanimità deve accompagnare le progressive adesioni, e questo è il tema su cui il governo italiano è carente, non ha avviato una vera iniziativa federalista europea. L'Italia deve essere alla guida di un percorso di questo tipo e speriamo che le elezioni in Francia e altrove non fermino invece il percorso della federazione degli Stati Uniti d'Europa, che è necessaria perché l'Europa pesi finalmente, non paghi solo il prezzo, ma anche, diciamo così, possa influenzare i processi politici e decisionali nel Mediterraneo e nell'est europeo.
2: Questo è un passaggio dell'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore Graziano Del Rio del Partito Democratico. Poco prima abbiamo ascoltato, sempre del gruppo del Partito Democratico, anche il senatore Casini. Adesso veniamo al voto in Armenia. Le elezioni parlamentari sono destinate a determinare non solo l'orientamento politico del governo per i prossimi 5 anni, ma anche la collocazione del paese in un contesto regionale estremamente competitivo. Ecco, noi abbiamo in diretta diretta Mariano Giustino lì in Armenia, che seguirà il voto per Radio Radicale. Buongiorno Mariano.
16: Buongiorno a voi. Questo fine settimana l'attenzione della regione sarà rivolta all'Armenia, dove il primo ministro Nicole Pashinyan si candida per un terzo mandato in una elezione parlamentare che si è trasformata in un referendum cruciale sulla direzione geopolitica di Yerevan. Circa 2.500.000 elettori saranno chiamati a rinnovare il Parlamento armeno, costituito da almeno 101 seggi eletti attraverso un sistema di rappresentanza proporzionale a liste di partito. I partiti dovranno ottenere almeno il 4% dei voti per entrare in Parlamento, mentre le alleanze devono affrontare soglie più elevate, l'8% per un massimo di 3 partiti e il 10% per 4 o più. Radio Radicale si è recato sul posto per realizzare un reportage sul significato di questo voto per l'Unione Europea, la Turchia, la Russia e l'intera regione del Caucaso meridionale. Il voto del 7 giugno vede contrapporsi la linea filo-occidentale di Pashinyan a un fronte di opposizione sostenuto dalla Russia, con Mosca che ha intensificato la pressione attraverso il divieto di importazioni di merci armene. La Russia ha anche accennato alla possibilità di espellere i lavoratori stagionali armeni e di abolire gli accordi preferenziali in materia di energia e commercio, mosse queste che in alcuni sondaggi si sono rivelate controproducenti, rafforzando il sostegno a Pashinyan. Per la Turchia la posta in gioco è diretta. Pashinyan ha perseguito con determinazione la pace con l'Azerbaigian e la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, sostenendo che l'Armenia deve abbandonare le rivendicazioni territoriali massimaliste radicate nell'Armenia storica e concentrarsi invece sulla prosperità entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Ciò include l'attuazione delle modifiche costituzionali richieste da Baku prima che possa essere firmato un trattato di pace formale tra Armenia e Azerbaigian. Ankara desidera che Pashinyan prevalga, ma la riapertura del confine terrestre tra Turchia e Armenia o l'instaurazione di relazioni diplomatiche prima che vengano soddisfatte le condizioni fissate dall'Azerbaigian restano improbabili. La Turchia ha sigillato il confine del 1993 in segno di solidarietà con Baku e la sua dipendenza dal petrolio e dal gas azero si è ulteriormente aggravata a causa del conflitto con l'Iran e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Dunque veniamo alle cose importanti di queste elezioni, le cose da sapere. Una netta vittoria di Pashinyan potrebbe accelerare la normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Armenia. Il processo di pace tra Armenia e Azerbaigian e i piani di connettività sostenuti dall'Occidente, USA e Unione Europea, nel Caucaso meridionale, comprese le rotte che collegano Europa e Asia, aggirando Russia e Iran. Un risultato meno convincente o contestato per Pashinyan potrebbe dare alla vecchia guardia di Mosca e dell'Armenia nuovo spazio per fomentare disordini. La questione cruciale non è semplicemente se Pashinyan vincerà, ma se otterrà una maggioranza parlamentare sufficiente per far approvare un referendum costituzionale che consentirebbe la storica pace con l'Azerbaigian e la normalizzazione con la Turchia. Tale esito plasmerebbe non solo il futuro dell'Armenia, ma anche l'apertura della Turchia al Caucaso meridionale. Cosa succederà ora? Bisogna osservare l'entità del mandato di Pashinyan. Non solo dunque se vincerà o meno. Una vittoria di misura lo manterrebbe al potere, ma lo renderebbe vulnerabile alle proteste di piazza, alle accuse di frode dell'opposizione e alle pressioni russe. Una vittoria schiacciante, soprattutto se garantisse al suo partito il contratto civile, un numero di seggi sufficiente per promuovere un referendum costituzionale, rafforzerebbe la sua posizione nei colloqui di pace con l'Azerbaigian e negli sforzi di normalizzazione con la Turchia. Dopo due sconfitte militari e la perdita del Nagorno-Karabakh, l'Armenia punta dunque sulla pace con l'Azerbaigian e su un futuro oltre la Russia. Insomma, dobbiamo comprendere che il Caucaso meridionale sta iniziando a liberarsi di alcuni degli appellativi negativi che lo hanno accompagnato per anni. Non è più dilaniato dai conflitti o turbolento, è al giorno d'oggi persino il contrario. Dall'inizio del conflitto con l'Iran alla fine di febbraio, le mappe di volo mostrano una stretta fascia di aerei che sorvolano la regione montuosa tra il Mar Nero e il Mar Caspio nel tentativo di evitare sia la Russia che l'Iran. Questa è ora una regione tra i conflitti altrui è meno definita dai propri conflitti. C'è da essere ottimisti? Beh, diciamo anche di sì. Il principale motivo di ottimismo è che Armenia e Azerbaigian si stanno lentamente muovendo verso un accordo di pace che porterebbe alla normalizzazione delle relazioni per la prima volta da quando entrambi i paesi hanno ottenuto l'indipendenza con la fine dell'Unione Sovietica. Il conflitto tra i due, che risale al 1988, è ormai concluso. Quando i confini chiusi tra Armenia e Azerbaigian e tra Armenia e Turchia saranno finalmente riaperti, il Caucaso meridionale si trasformerà da ostacolo in un crocevia, una via di transito, di collegamento tra est e ovest. Ma il quadro è tutt'altro che perfetto. La Russia, pur avendo una presenza ridotta nella regione, cerca ancora di far valere la sua influenza egemonica pretendendo la lealtà dall'Armenia.

0: carismatico ma imprevedibile che il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Lui e il suo partito, il Contratto Civile, affrontano delicate elezioni parlamentari domenica 7 giugno e queste elezioni rappresenteranno anche un plebiscito sulla sua volontà di perseguire un processo di pace con il nemico storico dell'Armenia. Perché abbiamo ritenuto importante infine venire in Armenia? Perché in un'epoca in cui la multipolarità ha sostituito il multilateralismo, questa regione si configura come una sorta di laboratorio per un nuovo tipo di politica transazionale esercitata dai piccoli stati. Badate bene che l'idea che la regione sia bipolare, intrappolata in uno scontro binario tra Russia e Occidente, non è più valida oggi, se non nella mente degli strateghi del Cremlino. Il Caucaso meridionale è piuttosto un mercato geopolitico. L'Unione Europea, la Cina, gli stati del Golfo, l'India, la Turchia e gli Stati Uniti sono tutti presenti qui, in questo scenario affollato. La Russia è ormai solo una tra tante. Ciascuna delle tre nazioni del Caucaso meridionale sta diversificando le proprie opzioni a suo modo, avendo scelto una strategia specifica. Pashinyan sta cercando di diversificare le opzioni di politica estera dell'Armenia, tentando un esperimento di vita senza dipendenza dalla Russia. Prima del 2020 l'Armenia era un paese molto diverso, era ancora la vincitrice del conflitto con l'Azerbaigian, difendendo le conquiste territoriali ottenute nel conflitto degli anni 90, ma al costo di confini chiusi sia con l'Azerbaigian che con la Turchia e di un'alleanza stretta e quasi soffocante con la Russia. Ora l'Armenia sta imparando che la sconfitta può avere dei vantaggi. Vedremo come andrà a finire e ci risentiremo in diretta all'Euro 11 con la rassegna stampa turca di Radio Radicale che sarà dedicata al voto in Armenia e quindi alla strategia dello scenario geopolitico nel Caucaso meridionale che ha influenza in Medio Oriente e nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Per il momento è tutto. La linea a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino che ci parlava in diretta da Yerevan in Armenia. Adesso Cinema e Cinema di Gianfranco Cercone.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Raccontando personaggi a vario titolo diversi, fuori della norma, il cinema può cadere nella tentazione di volerli rendere migliori degli altri, di idealizzarli, per scongiurare la tendenza opposta della discriminazione o peggio ancora del razzismo. È dunque da apprezzare l'equilibrio, che in questo caso significa il realismo, con cui la regista spagnola Eva Libertad ha raccontato il personaggio di una donna sorda in un film che esce in Italia con il titolo Il silenzio degli altri. È un personaggio che all'inizio del film appare appagato, sia nel lavoro sia nella vita privata. È un'artigiana, fabbrica vasi di ceramica, ha un marito premuroso con cui convive in un accordo quasi idilliaco, è ben integrata in una piccola comunità di sordi. Entra tutti i giorni in contatto con i cosiddetti normali, coloro che per comunicare non devono ricorrere al linguaggio dei gesti, e ciò sia nelle incombenze della vita quotidiana, sia nella cerchia familiare, per esempio con suo padre e sua madre o con il suo stesso marito. Percepisce a volte in loro, particolarmente nei genitori, delle note molto lievi di discriminazione, anche soltanto attraverso qualche eccesso di protettività, che lei però, ipersensibile, nervosa, avverte subito come ferite. Ma nel complesso la sua vita procede senza gravi attriti fino a quando non resta incinta e la bambina che partorisce, sulla quale si resta a lungo incerti se sia anche lei sorda, si rivela perfettamente in grado di udire. Già l'evidente sollievo del marito alla notizia è per la donna ragione di un'offesa sottaciuta. Ma più ancora sarà ragione di sofferenza la sua esclusione, forse effettiva, forse immaginaria, dal legame che si crea tra il marito e la bambina, anche se lui cerca di insegnare alla figlia anche il linguaggio dei gesti. Emerge allora un lato che finora era rimasto in ombra nel carattere della donna, un complesso di difetti: la possessività e la gelosia, ora nei confronti della bambina, ora del marito, la tendenza ad autocommiserarsi, l'autoesclusione orgogliosa da un mondo da cui si sente esclusa. Sono tratti negativi del carattere che il film mette in luce senza migliorarli, ma anche senza condannarli. Appaiono qui come conseguenze naturali, forse inevitabili, di di una particolare

0: condizione umana. Il racconto suggerisce anche la prospettiva di un'integrazione di questi aspetti negativi in una rinnovata personalità positiva. Ma ciò che da un punto di vista artistico più importa è la resa sottile del ritratto della protagonista, dovuta certo anche all'interpretazione quanto mai sensibile e sfumata dell'attrice Miriam Garlo, ma anche ad alcune invenzioni narrative che permettono a ogni spettatore di immedesimarsi in un personaggio diverso. La migliore è forse la scena del parto, dove la totale dipendenza della donna in una situazione così impervia dalla traduzione gestuale del marito, delle esortazioni dei medici e degli infermieri, esaspera evidentemente la sua angoscia. Dà a lei, ma anche a noi spettatori, a momenti, un senso di naufragio. Si tratta di un film da vedere, era stato presentato al Festival di Berlino, ha ricevuto fra l'altro il premio Goya per la migliore attrice protagonista, Il silenzio degli altri di Eva Libertad. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: E questa era Cinema e Cinema, la rubrica di Gianfranco Cercone che chiude di solito il nostro notiziario del sabato mattina. Oggi è sabato 6 giugno, seconda giornata dei lavori del convegno dei giovani imprenditori che si tiene a Rapallo e noi lo seguiremo in diretta questa seconda giornata, convegno dei giovani imprenditori, il 55esimo, la nostra promessa di futuro, People. Vediamo già alla sala, nel nostro schermo che si sta riempiendo. Dunque, tra breve andremo in diretta con l'apertura dei lavori affidata a Maria Graziani, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Toscana. Prevista alle 10:15 l'intervista ad Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Poi a seguire, dalle radici alle ambizioni globali, Vittorio De Pedis, presidente di Simest, con Raffaella Orsero, presidente CEO di Orsero. Ancora appuntamenti poi nel corso della mattinata, vedono diversi approfondimenti, rafforzare e proteggere le nuove infrastrutture critiche con Gianluca Formenti di Shell Energy Italia e Enza Truzzolillo, amministratore delegato di Lenovo Italia, generazione di impresa ad alto valore aggiunto, con Andrea Chirolli di Ancora e Stefania Di Bartolomeo di Physis Investment. Demografia e democrazia nell'era digitale, i giovani protagonisti con Francesco Billari, che è il rettore dell'Università della Bocconi, con Marco Cappato, presidente di Humans, e poi l'intervista al presidente di Confindustria Emanuele Orsini. A chiudere, la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, che è Maria Anghileri. Questa giornata, che è l'ultima, si chiuderà intorno alle 12:20 minuti. A moderare i lavori sarà, come tradizionalmente accade, David Parenzo. Questo per quanto riguarda anche il programma dei lavori dell'evento che seguiremo a partire dalle 10. Andiamo a vedere però anche le notizie dal Medio Oriente, di cui questa mattina non abbiamo parlato ancora nel nostro notiziario, e andiamo a vedere le ultime notizie attraverso il sito di informazione israeliano Times of Israel. L'Iran ha lanciato missili contro il Kuwait e il Bahrain dopo che le forze militari statunitensi hanno colpito siti radar iraniani. Il CENTCOM, il Comando Centrale degli Stati Uniti, riferisce di aver intercettato 6 missili, mentre un altro è caduto prima di raggiungere l'obiettivo, ore dopo aver colpito l'Iran in risposta al lancio di droni sullo stretto di Hormuz. Trump afferma che non c'è ancora un accordo perché gli iraniani sono forti e orgogliosi. Droni di Hezbollah fanno scattare le sirene nel nord Israele. Il Bahrain condanna la flagrante aggressione dell'Iran contro il paese e contro il Kuwait. L'IDF, le forze di difesa israeliane, ordinano ai residenti di 5 villaggi del Libano meridionale di fuggire in vista di operazioni contro Hezbollah. L'esercito libanese riferisce di diversi soldati, tra cui un ufficiale con il grado di colonnello, uccisi in un attacco israeliano su un veicolo militare nella strada Sa'Nabatieh-Kardali nel Libano meridionale. Il Pentagono, secondo un rapporto di NBC, ha elevato a livello massimo critico la minaccia di spionaggio israeliano nei confronti degli Stati Uniti nel contesto delle crescenti tensioni tra Washington e Tel Aviv sulla direzione delle guerre in Iran e in Libano. La Casa Bianca e l'ambasciata israeliana, naturalmente l'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, smentiscono questa notizia, questo rapporto di NBC, del media NBC. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi respinge intanto le accuse del presidente libanese Aoun di interferenza di Teheran negli affari di Beirut. Salvi il Libano dal suo vero nemico, scrive Araghchi sulla piattaforma di Elon Musk X. Queste sono le ultime notizie. Vediamo anche le agenzie che ci danno conto degli attacchi russi in Ucraina. Abbattuti 10 droni diretti su Mosca nel frattempo dalla Russia, contemporaneamente ai raid con droni ucraini su San Pietroburgo. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha fatto sapere che sono stati abbattuti 10 droni in avvicinamento sulla capitale. Questa è un'altra notizia. Invece, per quanto riguarda il Medio Oriente, viene ribattuta anche dalle nostre agenzie la notizia per la quale l'esercito israeliano avrebbe ordinato evacuazioni nel sud del Libano. Non vogliamo farvi del male, sono previsti attacchi, quindi chiede l'evacuazione di queste zone, che sono Aramta, Maggara, Kafruna, Sejud, Ansariye. Quindi evacuare immediatamente queste zone a nord del fiume Litani in vista delle operazioni militari contro Hezbollah. È la notizia che abbiamo letto sul Times of Israel. L'IDF spiega che è costretta ad agire con forza nella zona alla luce della presenza di Hezbollah in violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Così il portavoce arabo dell'esercito israeliano, il colonnello Avichai Adrei. L'IDF non vuole farvi del male. Queste sono alcune delle notizie. Invece, tornando al nostro paese, ci sono diversi lanci di agenzia che riguardano il messaggio inviato a Papa Leone XIV in occasione della partenza per la Spagna del Santo Padre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allora leggiamo cosa scrive il Capo dello Stato. La Spagna, come l'Italia e l'Europa intera, si confronta oggi con grandi sfide, ma la parte resta forte, largamente condiviso il richiamo alla preservazione del significativo patrimonio spirituale, storico e culturale, che sarà tra l'altro valorizzato durante il suo viaggio nelle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí. Dall'altra si impone l'esigenza di continuare ad assicurare anche in avvenire condizioni di stabilità, sicurezza e progresso a fronte di crescenti difficoltà e tumultuosi cambiamenti tecnologici, sociali ed economici. L'attenzione che ella rivolgerà ai giovani e più vulnerabili come bisognosi, migranti, detenuti, consentirà di ribadire l'importanza dell'inclusione per fare in modo che sia tutelata la dignità umana all'intera regione mediterranea, sia restituita la sua vocazione di luogo di dialogo, di scambio e di solidarietà. Certo che il viaggio apostolico in Spagna sarà foriero di messaggi di fiducia e speranza, le rinnovo santità, le espressioni della mia massima considerazione. Così il Papa, rivolgendosi a Papa Leone in partenza per la Spagna. Ci sono poi altre notizie che riguardano la politica italiana e in particolare l'assenza della Presidente Meloni al vertice Balcani Unione Europea e l'esclusione dell'Italia dal vertice Merz Macron Starmer sulla crisi ucraina. Ne parla a nome del Partito Democratico Piero Fassino, che fa parte della direzione del partito. La mancata presenza al vertice sui Balcani e l'esclusione dal vertice sulla crisi segnano una condizione di pesante marginalità a cui la politica del governo ha condotto tutto l'Italia. Davvero sconcertante, sottolinea Fassino, l'assenza al vertice sui Balcani proprio nel momento in cui l'Unione Europea, superando lentezze e ambiguità, decide finalmente di dare un impulso forte all'integrazione europea di una regione strategica per l'Italia. Altrettanto grave è il non coinvolgimento di Roma al vertice di Londra in un momento cruciale del conflitto russo-ucraino. Poco importa se quell'assenza sia dovuta a un'inescusabile disorganizzazione degli impegni della Premier o alla piccata ritorsione per il mancato invito al vertice franco-tedesco-inglese. Quel che oggi appare è l'immagine di un'Italia ai margini delle scelte più significative che l'Unione Europea sta assumendo. Una condizione, conclude Fassino, figlia delle scelte della Presidente del Consiglio che ha snobbato l'Europa, coltivando l'illusione di un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e in Europa si è messa a capo del fronte euroscettico, distanziandosi volutamente dalle principali capitali europee. L'esito di questa condotta è un danno forte al ruolo e alla credibilità dell'Italia, con compromissione di rilevanti interessi nel nostro paese. Queste le parole di un esponente del Partito Democratico. Ricordiamo che tra l'altro domani e lunedì si vota ancora per i ballottaggi nei comuni dove non si è già raggiunta la maggioranza al primo turno. Va scelto il sindaco per 42 comuni, peserà il voto di centristi, civici e vannacciani. Saranno i ballottaggi di domani e lunedì a stabilire chi tra centrodestra e centrosinistra ha vinto la tornata di elezioni amministrative di primavera, che questo fine settimana coinvolge ancora 1 milione e oltre 133.135 elettori, quindi quasi 1.150.000 in 1.303 sezioni. Va scelto il nuovo sindaco di 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra cui 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota sempre dalle 7 alle 23 di domenica e poi lunedì dalle 7 alle 15. Quello che salta subito all'occhio, scrivono le agenzie Sky News in particolare, che dopo il primo turno gli apparentamenti ufficiali sono merce rara, eppure con grande probabilità saranno i voti presi da centristi, dai civici e anche dai vannacciani a far la differenza. Il caso più politico di tutti è a Vigevano, in provincia di Pavia, dove, per quanto non con il simbolo ufficiale del partito, ha debuttato un candidato sindaco, Furio Suvilla, sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. È stato un exploit a due cifre, 14,2%. Al ballottaggio la candidata del centro-sinistra Rossella Buratti parte in vantaggio con il 34,3% sul civico Paolo Previde Massara, 24,4%, sostenuto da Forza Italia, ma bisognerà vedere, pur in mancanza di accordi ufficiali, cosa farà la Lega, il cui candidato Riccardo Ghia, sostenuto da Fratelli d'Italia, è arrivato terzo con il 21,4% dei voti. E poi ovviamente pesa l'incognita Vannacci: dove finiranno i suoi voti? L'accordo formale è scattato a Chieti, dove il centrodestra, diviso al primo turno, si ricompatta per provare a strappare la riconferma a sindaco al candidato del campo largo Giovanni Legnini, che è in testa con il 47,2% dei voti. A sfidarlo c'è Cristiano Sicari, uscito dal primo turno con il 27,4%, che adesso, oltre al sostegno di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, potrà contare anche sull'appoggio del candidato di Lega e UDC Mario Colantonio, che 15 giorni fa ha preso il 16,7% dei voti, e anche del civico Alessandro Carbone, che ha preso il 4,7%. Ma gli apparentementi ufficiali nelle grandi città finiscono qui. Ad Agrigento il centrodestra non ritrova unità nemmeno al ballottaggio, che vede in corsa Michele Sodano del campo progressista con il 39,1%, Dino Alonge, appoggiato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC e Autonomisti, con il 34,8%, e il leghista Luigi Gentile, arrivato terzo con il 14,1%, sostenuto anche da DC e Noi Moderati, non ha dato indicazione di voto, anche se il Carroccio ha invitato a non votare per il centrosinistra. Anche ad Arezzo i centristi di Marco Donati, sostenuto da Azione, di Carlo Calenda e da alcune liste civiche, non hanno scelto dove riversare il loro determinante pacchetto del 20,5% di consensi. A sfidarsi qui saranno Vincenzo Ceccarelli per il centro-sinistra con il 32,4% dei voti e Marcello Comanducci che con il suo 43,8% proverà a far restare il comune nelle mani del centrodestra che da 10 anni governa Arezzo. Partita delicata anche in un'altra città toscana, la città dell'ex generale Roberto Vannacci, Viareggio. Qui si sfidano Sara Grilli, candidata civica sostenuta dall'ex sindaco del Ghingaro, e dal centrodestra che è avanti con il 34,29% e Federica Maineri appoggiata dal Campolargo più alcune liste civiche con il 30,17%. Anche qui nessun apparentamento, Marialina Marcucci, ex vicepresidente della regione toscana, arrivata terza al primo turno con il 27,5% dei voti, ha scelto di non dare indicazioni di voto pur invitando a non disertare le urne. Non finirebbe qui. Non vi leggo tutti i lanci di agenzia che riguardano i ballottaggi perché sono appunto ci sono molti numeri, è difficile appunto leggerli in radio senza tediare gli ascoltatori, ma come avete capito dalla sintesi, ottima sintesi che fa Asca News, gli apparentamenti sono davvero pochi e c'è molta frammentazione anche tra coloro che sono coalizzati o alleati a livello nazionale. Nel frattempo vi ricordo che siamo in attesa che prendano inizio i lavori del convegno dei giovani di Confindustria nel video a mia disposizione che tra l'altro trovate su radioradicale.it dove potete seguire il convegno e molti altri eventi che Radio Radicale segue ogni giorno anche in video, quindi non soltanto attraverso l'audio come in radio, e vedo appunto che le sedie sono quasi piene nel pubblico. Manca qualcuno degli oratori che sono previsti sul palco e quindi tra breve si dovrebbe iniziare. Ricordiamo che subito dopo l'apertura dei lavori con la presidente di Confindustria Giovani Toscana è prevista l'intervista al ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso di David Parenzo, che però per il momento non vedo sul palco, o forse sì, ecco, forse è al lato. Insomma, attendiamo che inizino i lavori. Il titolo di quest'anno è La nostra promessa di futuro, People, e convegno che si tiene a Rapallo. Questa è la seconda giornata, la prima naturalmente la trovate su radioradicale.it, poi recupereremo nel corso della giornata il nostro palinsesto a partire dalla rassegna stampa turca che Mariano Giustino curerà oggi da Yerevan in Armenia, dove si trova per seguire le lezioni che, come ci ha raccontato nel corso del notiziario. Poi vi proporremo anche Fortezza Italia a cura di Andrea Billau a partire dalle 13:30, rubrica consueta del sabato. Poi il notiziario del pomeriggio alle 14, il maratoneta alle 14:30, la rassegna stampa africana slitta quindi al pomeriggio con Jean-Léonard Touadi. E poi vedremo nelle altre rubriche che caratterizzano il nostro palinsesto del tardo pomeriggio del sabato. Alle 20:30 il notiziario serale, lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero alle 21, visto dall'America con Anna Guaita alle 23:30, e poi le prime pagine di domani, dei giornali di domani, come sempre a mezzanotte in diretta. Andiamo a vedere se ci sono nel frattempo altre notizie rilanciate dalle agenzie in questo momento. Molte riguardano ancora il Medio Oriente, quelle frasi pronunciate da Donald Trump a proposito, insomma, quel discorso che sta conducendo con pause di poche ore tra un'affermazione e l'altra da diverse settimane, possiamo dire ormai mesi, relativamente alle intenzioni dell'Iran di raggiungere un un accordo e l'analisi di un consigliere militare della guida suprema iraniana che si chiama Mohsen Rezai, intervistato da CNN. Se Donald Trump vuole raggiungere un accordo con l'Iran, la restituzione dei 24 miliardi di dollari congelati all'estero rappresentano una prova di fiducia. Quindi si aggiunge anche questa richiesta esplicitamente, almeno nell'analisi di chi conosce bene Teheran, e vedremo appunto quello che succederà nelle prossime settimane. Nel frattempo il Bahrain ha condannato l'attacco iraniano contro le basi statunitensi sul suo territorio in Kuwait, una flagrante aggressione, come abbiamo letto nel Times of Israel. Adesso la notizia viene ripresa anche dalle agenzie italiane. Molto spazio naturalmente oggi all'intervista a Repubblica del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha detto di essere contrario a intervenire sulla responsabilità civile delle toghe. Non cambio idea, da 30 anni scrivo che il magistrato inadeguato non va colpito nel portafoglio, quindi non deve, diciamo, rimborsare di tasca propria chi è stato danneggiato per le sue decisioni, anche perché è assicurato, ma deve essere colpito nelle valutazioni della carriera, proprio quello che intendevamo fare con la nuova giustizia disciplinare prevista dalla riforma. Pure della riforma mancata ha parlato rispetto appunto alla sua amarezza per il risultato, e questo è uno dei temi, ecco, che si aggiunge al nostro notiziario in cui abbiamo parlato proprio in apertura della mobilitazione invece del Partito Radicale per la responsabilità civile dei magistrati, che è un tema storico, ecco, di cui si occupa il Partito Radicale e torna a occuparsi in questi giorni dopo l'archiviazione da parte del Tribunale di Firenze delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, che dal punto di vista della tesoriera Irene Testa, che abbiamo sentito in apertura, naturalmente del segretario Maurizio Turco, conferma l'urgenza della riforma della giustizia che per il momento è mancata nel nostro paese. Allora, torniamo al convegno dei giovani di Confindustria, diamo un'occhiata ancora se appunto siamo quasi pronti per seguire appunto questa diretta, cioè noi siamo pronti naturalmente, bisogna vedere se appunto sono pronti sul palco, perché mi pare che anche il pubblico lì abbia già riempito, ecco, la sala, e l'unico diciamo, anzi forse si sta riempiendo anche la zona appunto dove appunto sono attesi sia Maria Graziani per l'apertura dei lavori e poi il ministro delle imprese del Made in Italy, che risponderà alle domande di David Parenzo. Dunque, noi siamo ancora in attesa di questo. Io vi ricordo che potete recuperare Stampa e Regime, la rassegna stampa di Marco Cappato, attraverso il nostro sito internet radioradicale.it, oppure attraverso la nostra app, e quindi potete riascoltarla in ogni momento, anche se oggi non abbiamo mandato in onda la replica. Andiamo a vedere nel frattempo le altre notizie, in attesa che inizi con un po' di ritardo l'evento di Confindustria, giovani di Confindustria. Ci sono notizie che arrivano dalle agenzie e notizie che leggiamo anche sui maggiori siti di informazione italiane, tra primi il Corriere della Sera, che apre con una notizia di cronaca, purtroppo di cronaca nera, con l'ennesimo incidente sulle nostre strade che spesso riguardano giovani. Un'auto che ha investito due ragazzi in bicicletta, Brescello, morto un ragazzo di 19 anni e trasportato in ospedale l'amico di 18 anni. E poi la figura di Putin che chiude a Zelensky un incontro inutile, dico grazie a Trump che gli ha dato una lezione. Allora, in attesa di collegarci con Rapallo, forse possiamo andare ad ascoltare un'intervista, un passaggio l'abbiamo ascoltato già nel nostro notiziario, con il senatore del Partito Democratico Graziano Del Rio, Lanfranco Palazzolo.
2: Radio Radicale, siamo con il senatore Graziano Del Rio del Partito Democratico per parlare di Ucraina, perché volevamo chiederle, senatore, che cosa pensa di questa lettera che ha scritto Zelensky. Si dice alla società russa, ma molti l'hanno interpretata come una lettera rivolta a Putin per incontrarsi e per discutere di una pace. Allora, un'iniziativa strumentale, perché abbiamo visto quello che è successo negli ultimi 3 giorni, abbiamo visto i droni lanciati su San Pietroburgo, la risposta e anche poi questo drone su Costanza in Romania. Allora, cosa vogliono fare, i russi e gli ucraini?
3: Ma penso che la mossa di Zelensky sia una mossa intelligente, politicamente importante, che dice una cosa che tutti sanno e che nessuno ammette. Finalmente si comincia a mettere una cosa, cioè che nelle guerre nessuno vince. Con le attuali tecnologie, con i droni che possono eludere batterie missilistiche potentissime da milioni di euro, nessuno può vincere, tutti sono esposti alla guerra, anche le popolazioni civili, anche i paesi confinanti, e quindi c'è bisogno di trovare una soluzione, non c'è dubbio. La soluzione non può essere militare, bisognerebbe che gli amici della Russia lo spiegassero alla Russia, ovviamente, che è il paese aggressore, che non ha giustificazioni. Bisognerebbe che appunto questa iniziativa di Zelensky innescasse una serie di iniziative europee, l'Ucraina è Europa, la Russia è Europa, che mettano in piedi quello che Moro ha messo in piedi nel 75, c'è cioè un sistema come l'OSCE di sicurezza e di cooperazione europea che garantisca sicurezza alla Russia, tranquillità alla Russia rispetto alle sue paure, che non giustificano in nessun modo, diciamo così, l'aggressione all'Ucraina, ma che esistono, e che dall'altro lato garantisca che l'Ucraina fa un percorso di adesione all'Unione Europea progressivo, ma senza nessun indugio. Io sono esterrefatto dalle obiezioni che vengono fatte rispetto al percorso dell'Ucraina. Esterrefatto, l'Ucraina ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno dell'Ucraina.
2: Lei si aspettava una risposta un po' più partecipata da parte dell'Unione Europea sulla proposta di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea?
3: Beh, diciamo che l'Ucraina ha già iniziato il suo percorso di adesione, è un percorso lungo che probabilmente durerà molto tempo. Non credo siano necessarie scorciatoie come ha proposto il cancelliere tedesco, ma certamente il percorso deve iniziare, è diritto dell'Ucraina farlo iniziare, è diritto dei paesi balcanici di concluderlo. È chiaro che l'Europa, mentre si allarga, deve pensare ai suoi processi decisionali. L'Europa che si allarga sempre di più non deve essere bloccata dal potere di veto. Può trovare tante soluzioni, come nella NATO, dove c'è il consenso più che il potere di veto. Si possono trovare soluzioni diverse, ma certamente il superamento dell'unanimità deve accompagnare le progressive adesioni e questo è il tema su cui il governo italiano è carente, non ha avviato una vera iniziativa federalista europea. L'Italia deve essere alla guida di un percorso di questo tipo e speriamo che le elezioni in Francia e altrove non fermino invece il percorso della Federazione degli Stati Uniti d'Europa, che è necessaria perché l'Europa pesi finalmente, non paghi solo il prezzo, ma anche, diciamo così, possa influenzare i processi politici e decisionali nel Mediterraneo e nell'est europeo.
2: Senta, volevo chiederle, per quanto riguarda una mediazione nella guerra russo-ucraina, come trova l'insistenza russa e di Putin in particolare su Schröder?
3: Beh, è chiaro che come dire, i mediatori non possono essere scelti da una delle parti in causa, ecco, questo è evidente, quindi immagino che Putin metta un nome per poi vedere se ne arriva uno potabile a prescindere. Però certamente bisogna essere in grado di mantenere ferma il sostegno all'Ucraina, mantenere fermo il sostegno economico, il sostegno alla resistenza ucraina, il sostegno alla società civile ucraina, ma nello stesso tempo non bisogna chiudere le
1: Allora, ci fermiamo qui con l'ascolto perché sta iniziando la seconda giornata del 55esimo convegno dei giovani imprenditori.
4: porte. Ieri abbiamo condiviso idee, visioni, energie.
1: Maria Graziani di Confindustria Toscana.
4: Con una consapevolezza ancora più forte. Il valore di questo appuntamento non sta soltanto nei contenuti, sta nelle persone. People, appunto. People sono i relatori e gli ospiti che hanno accettato il nostro invito. I partner, i brand e le istituzioni che hanno creduto in questi 2 giorni di confronto e l'hanno sostenuta. A tutti voi va il nostro grazie più sincero. People è chi il convegno lo ha organizzato e per la prima volta in 55 anni a guidarlo ci sono 2 donne, la nostra presidente nazionale ed io come project leader. Non lo dico per rivendicare un primato, lo dico perché il fatto che nessuno sia stupito e a malapena si sia notato è il segno di un cambiamento che va molto oltre noi due. Per troppo tempo il talento femminile è stato una risorsa sprecata, non perché mancasse, anzi, ma perché mancavano le condizioni per esprimerlo. Se oggi 2 donne sono qui è perché qualcuna, prima di noi, ha avuto il coraggio di aprire questo spazio. Il nostro compito è tenerlo aperto, anzi, allargarlo, perché un paese che rinuncia alla metà del suo talento è un paese che rinuncia a metà del suo futuro. E noi, quel futuro, lo vogliamo costruire intero. People sono i giovani imprenditori che per la prima volta nella storia stanno attraversando 3 transizioni incrociate, digitale, green e demografica. Nessuna delle 3 può essere affrontata da sola. Nessuna può essere affrontata senza una strategia forte sulle competenze e nessuna può essere affrontata con i bonus a spot. Servono politiche orientate alla crescita, provvedimenti mirati, scelte di lungo periodo. Delle 3 transizioni ce n'è una di cui si parla troppo poco nel dibattito pubblico, quella demografica. Non siamo più davanti a un semplice squilibrio. Siamo dentro una vera e propria recessione demografica che riduce la popolazione attiva, amplifica il disallineamento tra competenze richieste e competenze disponibili e mette sotto pressione la capacità del sistema di crescere. E quando questo accade, il rischio non è solo economico, perché quando un paese perde prospettiva, opportunità e fiducia nel futuro, si indeboliscono anche il tessuto sociale e la qualità della nostra democrazia. Dall'altro lato c'è l'intelligenza artificiale, di cui tutti parlano, e non è un caso. L'intelligenza artificiale è un driver industriale pari all'avvento di Internet, forse superiore. Non è un software che si compra e si installa. L'intelligenza artificiale è un alto forno, cambia la chimica di quello che facciamo, non solo la velocità con cui lo facciamo. Le nuove materie prime non sono più solo acciaio o rame. Le nuove materie prime sono potenza di calcolo ed energia. Senza calcolo le nostre fabbriche sono cieche. Senza energia costante e a costi competitivi le nostre fabbriche sono ferme. Le scelte sull'intelligenza artificiale non sono solo tecnologiche, sono imprenditoriali, sono umane. Riguardano i nostri modelli organizzativi, il rapporto con le persone che lavorano con noi, il modo in cui formiamo i giovani, il senso stesso di quello che produciamo. Per anni ci siamo differenziati per le risposte che davamo. Oggi le risposte sono ovunque, bastano 3 secondi e un prompt. La differenza nell'era dell'intelligenza artificiale la fanno le domande. Il valore dell'imprenditore non è sapere tutto, è sapere allenare domande migliori, domande più scomode, più profonde, più coraggiose. L'intelligenza artificiale può accelerare quanto vuole, la direzione la diamo noi. E c'è una parola che dietro a tutto questo non possiamo più permetterci di lasciare ai margini. Europa. Perché nessuna di queste sfide, energia, calcolo, competenze, crescita, ha ancora una misura nazionale. Hanno tutte una dimensione continentale. E in un mondo che si pesa per scala, di capitali, di dati, di energia, nessuno dei nostri paesi da solo ha la massa critica per competere con i grandi blocchi globali. Per troppo tempo abbiamo vissuto l'Europa come un vincolo, un insieme di regole da rispettare, più che un progetto da guidare. Oggi non possiamo più permettercelo. L'Europa o sceglie di essere protagonista o si rassegna a diventare territorio di conquista. Noi, come giovani imprenditori, una preferenza ce l'abbiamo. Vogliamo un'Europa che torni a investire, a semplificare, a fare politica industriale. Un'Europa che non abbia paura di crescere, perché la competitività dell'Italia si gioca dentro l'Europa e il futuro dell'Europa ha bisogno di un'Italia che ci creda. Essere imprenditori oggi significa raccogliere queste sfide, tenendo insieme responsabilità e visione. Avere il coraggio di innovare, con un occhio sempre attento alle persone, ai territori, alle comunità. E significa anche ripensare il concetto stesso di leadership. Oggi un leader non è chi pretende di avere tutte le risposte, è chi crea le condizioni perché altri possano esprimere il proprio talento. Dobbiamo quindi guardare con attenzione alle start-up e alle giovani imprese, perché è spesso lì che il cambiamento prende forma prima che altrove. Nuove tecnologie, nuovi modelli organizzativi, nuovi modi di intendere il lavoro. Le nuove imprese portano energia, velocità, discontinuità. Ci obbligano a rimettere in discussione ciò che consideriamo acquisito, ma da sole non bastano. Hanno bisogno di ecosistemi capaci di accompagnarle, imprese solide con cui dialogare, territori che investano sul capitale umano, una cultura della formazione che tenga insieme crescita e inclusione. Ed è proprio questa la responsabilità che abbiamo davanti, costruire connessioni tra esperienza e innovazione, tra ciò che abbiamo consolidato e ciò che ancora dobbiamo immaginare, ma più ancora costruire un ponte tra presente e futuro. Perché ogni impresa, in fondo, vive della stessa domanda. Come innovare senza perdere ciò che ci ha resi quello che siamo? Non è una domanda retorica, è concreta ed è anche profondamente personale. Ho il privilegio, che è anche una responsabilità, di essere un'imprenditrice di settima generazione. Porto avanti una storia lunga più di 200 anni, ma ogni giorno sento il dovere di reinterpretarla, sapendo che ogni decisione non riguarda solo il presente, ma anche chi verrà dopo di me. Sono nata nel 1987, l'anno in cui, con il rapporto Brundtland, abbiamo iniziato a dare una definizione a questa responsabilità, sostenibilità. Da quel momento siamo stati chiamati a guardare oltre l'immediato e a considerare ogni scelta economica, sociale, ambientale e tecnologica dentro una prospettiva di lungo periodo. Perché è lì che si misura davvero il nostro lavoro. Tra 20 anni, quando i nostri figli entreranno in questa sala, giudicheranno ciò che avremo costruito in termini di crescita, di qualità del lavoro, di capacità di lasciare un sistema più forte di come lo abbiamo trovato. Ed è proprio perché questa responsabilità è più grande di ciascuno di noi, nessuno può affrontarla da solo. Per questo il confronto non è un accessorio del nostro lavoro, è una condizione essenziale. Ci permette di mettere in comune esperienze e competenze, di imparare gli uni dagli altri e, quando serve, anche di correggerci. In un tempo che spinge verso l'individualismo, scegliamo una strada più impegnativa, ma anche più necessaria, costruire comunità. Ed è questa la vera forza delle nostre imprese e del nostro movimento. Sapere che la competitività non nasce solo dal talento individuale, ma dalla capacità di costruire fiducia, visione e direzione comune. Una consapevolezza che trova qui, in questo luogo, la sua espressione più concreta. Questo palco e questa sala non sono soltanto un'occasione di incontro. Sono il luogo in cui proviamo a immaginare il tipo di paese, di economia e di leadership che vogliamo, ma non solo per affrontare le sfide di oggi, ma per assumerci la responsabilità di ciò che lasceremo domani. Ed è questo che fa il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori, che ho avuto l'onore di presiedere in quest'ultimo anno. Una squadra che cambia da 55 anni, ma che continua a vincere. Giovani imprenditori che hanno tolto tempo ed energia ad aziende, famiglie e tempo libero, in nome di un ideale più grande, di un futuro migliore, non per noi, ma per il paese intero. Hanno lavorato duramente, per mesi, per fare in modo che questo convegno potesse realizzarsi. Un convegno che ha rappresentato un cambiamento importante, che abbiamo accolto come una sfida, che col senno di poi possiamo dire vinta. Ad ogni membro del T-Reg, dal profondo del cuore, davvero grazie.

Permettetemi infine un ultimo ringraziamento alla mia azienda e in particolare al mio consiglio di amministrazione, che è qui in sala, per aver sostenuto ogni mia scelta e per aver sopportato anche le mie assenze in questi mesi intensi. Un grazie sincero a mio marito, che mi è sempre stato accanto, soprattutto nei momenti in cui la salita sembrava più ripida e la strada meno chiara. E infine ai miei figli. Non so quale sarà il loro futuro, se sceglieranno un giorno di entrare in azienda e magari di far parte di questo movimento. Non so se...

Non so se avranno mai l'onore di salire su questo palco da protagonisti. In ogni caso, quello che spero davvero è che possano essere sempre orgogliosi della loro mamma. Grazie a tutti.

0: Buongiorno, complimenti. Allora, seconda giornata, prima di iniziare come da tradizione con la Presidente Graziani, chiedo a Emanuele Castagno di salire sul palco per la certificazione per la gestione della sostenibilità dell'evento. Eccoli, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Executive Vice President di RINA.
1: Sono tanti anni che siamo a fianco dei giovani imprenditori ed è sempre un piacere essere qui e testimoniare l'impegno nella direzione della sostenibilità. Negli ultimi 2 anni li abbiamo seguiti nell'introduzione di una linea guida internazionale, la ISO PAS 53002, che è una linea guida che aiuta le organizzazioni a perseguire gli obiettivi che come Europa ci siamo tutti dati in ambito di sostenibilità. In particolare, il Comitato ha selezionato 3 obiettivi, il 9, l'11 e il 12, ed è stato un grande piacere per noi verificare che questi obiettivi sono stati implementati e portati avanti. E quindi con grande piacere che consegno l'attestazione di questa linea guida al presidente di Trireg della Toscana, nonché project leader dell'evento. Congratulazioni.

0: Ah, perfetto.
1: Grazie, arrivederci.
2: Bene. Bene, allora dicevamo, seconda giornata, mentre intanto viene allestito per il primo, per l'apertura di questa seconda giornata, Presidente Anghileri, Presidente Orsini, autorità, Ministro Urso, che tra pochi secondi sarà qui con noi, Sindaca Salis, la Sindaca di Genova che ci ha raggiunto per questa seconda e conclusiva giornata. Direi che a vedere i giornali di oggi, anche ieri non siamo passati inosservati, anzi, sono uscite molte notizie su quello che abbiamo raccontato e detto qui, e quindi riprendiamo con il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Salve. Credo che lei sia a destra, se vuole, se no posso metterla anche a sinistra, non c'è. Allora, prendiamo un goccio d'acqua. Ministro, partiamo, come si dice in gergo, piatti. Come mai l'Italia cresce meno di altri paesi? Crescita stimata per il prossimo futuro: Germania più 6, Francia più 8, Spagna più 2,4. Siamo peggio della Spagna? Scusi se cominciamo un po' soft, ma...
3: Sì, certo. Innanzitutto voglio dire, rispetto a quanto detto prima da Maria Graziani, evidenziando il ruolo delle donne che finalmente diventano protagoniste nel nostro paese, possiamo dirlo che questo è dimostrato anche nell'aver avuto il primo presidente donna della storia della Repubblica Italiana, che sta conducendo quello che si appresta ad essere il governo più longevo, più resistente, più solido, più stabile, più significativo della storia della Repubblica Italiana, grazie a una donna.
2: Adesso poi voglio dire, qualcuno potrebbe dire, non basta essere una donna per fare, certo, una grande rivoluzione nel paese.
3: Certo.
2: Cioè non basta essere, scusate,
3: possiamo
2: il presidente
3: dire,
2: del Consiglio donna.
3: Possiamo dire che questo, anche questo, insieme alla solidità e alla struttura del sistema produttivo italiano, ci consente di essere in questo momento il paese più competitivo a livello globale dell'Unione Europea.
2: Più competitivo anche se cresciamo meno?
3: Più competitivo a livello globale dell'Unione Europea, visto che siamo l'unico che cresce in maniera significativa nelle esportazioni. Nelle esportazioni globali, mentre gli altri perdono posizione in un mondo in cui si destruttura la globalizzazione, l'unico paese europeo che cresce in maniera significativa e che oggi contende la quarta posizione globale a due giganti asiatici come la Corea del Sud e il Giappone e l'Italia, possiamo dire che in questi tre anni del governo Meloni ci sono stati uno stock di investimenti.
2: Vabbè, ci sta Berlusconi a...
3: Uno stock di investimenti esteri pari a 94 miliardi di euro, e che nel 2025 ci sono stati più investimenti esteri in Italia che in Spagna. In Italia che in Germania.
2: E perché però la Spagna cresce di più? Capisco che, diciamo, magari non tutto quello che viene prodotto dal governo spagnolo.
3: Per un motivo che avete osservato voi. Perché la Spagna è in crescita demografica e l'Italia è invece in decrescita demografica.
2: Qualcuno potrebbe dire lì si fanno più bambini.
3: Quando
2: perché c'è più speranza di
3: non
2: futuro.
3: Non solo. Si fanno più bambini. Hanno programmato da tempo un'immigrazione che proviene dall'America Latina compatibile con la lingua, con la storia e la cultura spagnola. La differenza sostanziale tra l'Italia e la Spagna è sulla crescita demografica di lungo periodo, e sul costo dell'energia che si determina nei lunghi periodi. Per il resto, noi stiamo di gran lunga meglio dello Spagna. Abbiamo un governo credibile anche sul piano morale. Abbiamo un governo che ha fatto le leggi di bilancio che, se permette, sono un esempio in Europa. La Spagna da 3 anni non fa un bilancio. È in bilancio provvisorio da 3 anni. Abbiamo un sistema produttivo che cresce nelle esportazioni e che cresce negli investimenti esteri, più 18% di investimenti esteri negli ultimi 3 anni, più di quanto ha ricevuto la Spagna e nel 2025 più di quanto che abbia ricevuto la Germania, alla pari della Francia. Che significa questo se noi cresciamo nel mondo malgrado dazi, protezionismo, guerre e conflitti, a differenza degli altri? Che significa questo se il mondo cresce in Italia riconoscendo all'Italia delle migliori condizioni di investimento? Forum Ambrosetti dello scorso anno, l'Italia in 3 anni ha scalato 7 posizioni nell'indice di attrattività globale, dal 23° posto del 2022 al 16° posto dello scorso anno.
2: Beh, perché abbiamo ancora un sistema industriale
3: che significa che sugli investimenti esteri a livello globale siamo passati dall'11° posto del 2022 all'8° posto del 2025, scalando 3 posizioni l'indice di investimenti esteri nel mondo. Significa che il mondo guarda l'Italia, sia per quanto riguarda la capacità delle sue produzioni, dei suoi prodotti, avendo noi, a differenza degli altri, un vantaggio competitivo derivato dal fatto che abbiamo una migliore diversificazione di prodotti. 3.000 prodotti italiani sono nel podio del gradimento internazionale, e una migliore diversificazione di mercati. Siamo più resilienti, siete più resilienti e più dinamici.
2: Ma questo uno potrebbe dire grazie alle aziende, nonostante
3: quindi
2: il governo.
3: Per quanto riguarda la demografia, per
2: no,
3: quanto riguarda... No,
2: voglio dire... Lei sta descrivendo, no, cioè, ad esempio, aspetta. Cioè, aspetta, la battuta in realtà, la battuta è questa. La battuta ha una sostanza di realtà. Cioè, spesso si è detto il Belgio non ha un governo, non l'ho avuto per tanti anni, eppure il Belgio è andato avanti. Allora, uno potrebbe dire, abbiamo un sistema industriale che, nonostante tutto,
3: innanzitutto,
2: il costo dell'energia...
3: tu mi hai preso così, ma io ho detto siete, ho
2: sì,
3: detto
2: sì,
3: siamo.
2: No, non c'è dubbio.
3: Ho detto siete o siamo. Ho detto siete.
2: Siete.
3: Perfetto.
2: Siete.
3: Prima di tutto, perché io riconosco la realtà. Secondo, il governo lo decidono gli elettori. Giusto?
2: Certo.
3: Lo decideranno tra circa 500 giorni. Quando ieri qualcuno ha detto siamo in campagna elettorale, siete in campagna elettorale. Noi no. Perché in 500 giorni, da qui al voto, è esattamente il periodo in cui duravano i governi prima di Giorgia Meloni.
2: Abbiamo capito.
3: La media dei governi italiani prima di noi era di 500 giorni.
2: No, ma la durata.
3: Che vuol dire che abbiamo altro da fare insieme. E vi dico subito cosa vogliamo fare insieme. Perché la stabilità di governo...
2: No, ma è un valore, su questo non c'è dubbio. Non l'ho messo in discussione. La stabilità dei governi è un valore...
3: E la credibilità dei governi è un valore. Se il mondo investe in Italia, è certo dovuto alla qualità del sistema produttivo del nostro paese, che appare più competitivo. Ma è anche dovuto al fatto che noi garantiamo per la prima volta una certezza e una stabilità che non esiste nel resto d'Europa. Perché in questi anni sono cambiati 5 governi fuori dall'Unione Europea, sì, in Gran Bretagna, e forse il 6° giungerà a breve. Perché io mi sono confrontato con diversi governi francesi, con diversi governi tedeschi, con diversi governi olandesi, che cambiavano continuamente. Quindi la stabilità finalmente è finalmente diventata un modello italiano.
2: Guardi, le vengo incontro e le faccio la seconda domanda. Da questo punto di vista anche i mercati hanno dato fiducia ed affidabilità al nostro governo, ai nostri conti. Non ci sono stati quegli attacchi speculativi che qualcuno poteva immaginare prima delle elezioni, quindi indubbiamente su questo il ministro ha ragione. Avere degli interlocutori che durano...
3: Lo spread...
2: Funziona.
3: Lo spread quando era prima di noi?
2: Sì, ma questo è...
3: No, lo spread significa il costo degli interessi sul bilancio dello Stato, ragazzi. Lo spread era oltre 200, oggi è a 70. Giusto?
2: Certo.
3: Perfetto. Dite, pensiamo al futuro. Io dico, torniamo al futuro. E noi lo stiamo facendo. Qual era l'Italia del miracolo economico? Era l'Italia del nucleare. Eravamo... fino al referendum malaugurato, il primo paese a produrre energia nucleare in Europa, dietro soltanto agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica. E avevamo un mix energetico di rinnovabile, idroelettrico e nucleare che garantiva alle imprese, alle famiglie, ai cittadini, alla nazione una competitività indiscutibile. Siamo tornati al nucleare. Eravamo una grande potenza spaziale. Abbiamo lanciato un vettore nello spazio, terzi nel mondo.

0: gli astronauti che colonizzeranno la Luna. Eravamo una grande potenza sulle infrastrutture. In quegli anni, mentre l'Italia era prima nello spazio in Europa, mentre l'Italia era prima nel nucleare in Europa, l'Italia era anche prima, costruì l'autostrada del Sole, che riuscì a connettere con la non connessione di allora i cittadini e le città. Siamo, vogliamo tornare ad essere una grande connettività.
1: Quindi anche
0: ed è
1: il ponte,
0: per questo
1: anche il ponte
0: che abbiamo scommesso sull'intelligenza artificiale, sui data center, sulla meccanica quantistica. Tanto è vero questo che abbiamo fatto la prima legge sull'intelligenza artificiale in Europa. Abbiamo indirizzato 1 miliardo di euro di cassa depositi e prestiti sulle start-up e l'intelligenza artificiale. Abbiamo creato una fondazione a Torino che sta coordinando la nostra partecipazione alla Gigafactory europea. Abbiamo ottenuto 7 miliardi di investimenti in data center negli ultimi 2 anni e sono stati programmati 25 miliardi già finalizzati nei prossimi 2 anni.
1: Ministro, è chiaro,
0: abbiamo valorizzato i supercalcolatori italiani, i 3 più grandi, più veloci. Tra i 10 più veloci supercalcolatori al mondo stanno in Italia, stanno a Pavia, stanno a Bologna, stanno a Genova. Stiamo connettendo il paese per essere una grande connessione.
1: No, avete avviato anche su, lei l'ha accennato prima, sul nucleare ne abbiamo parlato anche ieri.
0: La differenza fondamentale tra questo governo e gli altri, che gli altri pensavano al presente, presentismo.
1: Voi avete
0: investito. Noi siamo futuristi,
1: sì, con una...
0: per cui stiamo costruendo il nucleare non perché serva oggi, perché serva domani a voi, ai giovani, ma lo dobbiamo fare oggi perché sennò non ci sarà nemmeno domani. Per questo stiamo facendo le riforme per quanto riguarda il settore energetico in Europa.
1: No, no, ma su questo ne ha parlato anche la Presidente nella sua relazione. Il nucleare è chiaro che è la direzione, bene il segnale di averlo votato alla Camera e poi vedremo al Senato. È un inizio e quindi è giusto che, come dire, in qualche modo almeno si sia ripreso a discuterne e non soltanto a parole, ma con un disegno di legge che poi diventerà decreti e poi verrà messo a terra. Rimane il tema del costo dell'energia. Su questo magari un flash lo possiamo fare. La flessibilità che l'Europa ha concesso sull'energia in realtà non andrà direttamente in bolletta, ma andrà per gli investimenti, per mettere a posto le reti, eccetera. Rimane la grande questione di come sostenere le imprese sul tema dei costi, però.
0: Energia, abbiamo già fatto noi un decreto bollette inizialmente proprio per affrontare quello che è sostanzialmente la distorsione degli ETS e annuncio tutti sottovoce che la richiesta italiana di realizzare subito la riforma degli ETS è stata accolta, anche questa sarà il 10 di giugno la proposta europea, perché la differenza che noi crediamo all'Europa lo dimostra il fatto che noi siamo presenti in Europa. Quanti ministri dell'industria sono stati presenti ai vertici europei negli ultimi anni? Quanti ministri dell'industria sono andati ai vertici del Consiglio competitività negli ultimi anni? Durante i governi delle sinistre? Nessuno è stato presente.
1: Beh, Calenda qualche volta sarà andato, forse.
0: Forse una.
1: Non lo so, adesso non abbiamo.
0: Forse una.
1: È controfatto.
0: Chiedo zero Zanonato.
1: Chiedo a
0: zero Laguidi. Uno Calenda.
1: Chiedo.
0: Zero Patuanelli.
1: Chiedo a chat.
0: Presenza. Presenza.
1: Chiedo a chat. Aspetti, Vada avanti. Chiedo a chat GPT. Scusa chat. C'è il ministro Urso che dice che nessun ministro precedente è andato ai vertici europei. È
0: competitività.
1: Vero? Sulla competitività, scusi. Andiamo avanti mentre ci dà la risposta. È impazzito. Comincia a girare così.
0: Non li trova.
1: Sta ricercando. Se Urso si riferisce al Consiglio competitività dell'Unione Europea, l'affermazione non è corretta in senso letterale.
0: Scommettiamo?
1: No, dice non è corretta. È democristiana, ChatGPT. Dice non è corretta in senso letterale.
0: In senso letterario. Zero presente. Zero presenza.
1: Sì. No, va bene, lei è andato, poi
0: no,
1: però bisogna
0: non
1: vedere
0: è andato.
1: Che è successo.
0: Non è andato. Come cos'è successo?
1: No,
0: chiedete la Confindustria.
1: Sull'energia, no, dico sull'energia.
0: Chiedete la Confindustria.
1: Sul tema dell'energia.
0: Il processo di riforma in Europa l'ha innescato l'Italia.
1: Sì.
0: Chiaro? Lo ha innescato in Italia sulle auto, con il nostro documento non paper che oggi è diventato finalmente maggioranza in Europa.

0: imposto la revisione della CO2 anticipata,
1: certo,
0: con l'imposizione della neutralità tecnologica. L'ha imposto l'Italia sugli ETS. Fino a prova contraria, siamo stati noi a chiederlo e a ottenerlo, la revisione degli ETS, o non è così? Abbiamo ottenuto l'Industrial Case Retro Act e il principio del Made in Europe all'interno dell'Industrial Case Retro Act. Chi l'ha chiesto e chi l'ha ottenuto? Abbiamo ottenuto 10 pacchetti omnibus sulle semplificazioni, che già sono una enormità nella loro contraddizione. 10 pacchetti omnibus sulla semplificazione. Se fossero omnibus dovrebbe essere unico. Sono 10. Immaginate la macchina burocratica europea di 10 pacchetti, uno solo approvato ancora. Ma il processo di riforme l'ha imposto l'Italia, con la sua presenza e con la leadership di Giorgia Meloni. Questo lo riconoscono tutti in Europa. E vi dico di più. Non so cosa abbiano detto gli altri, ma rispetto alle due proposte concrete che ieri sono state fatte qui, quello di una borsa sulla, sì, imprenditoriale giovanile, esistono già delle misure come Start e Smart Start, esiste una misura che riguarda anche l'agevolazione, o meglio, i tassi zero per chi crea imprese. Esistono misure come lavoro al sud o incentivazione al lavoro individuale al nord. Non esiste una misura ancora come una borsa imprenditoriale che esiste invece in Germania, in Finlandia, in Portogallo, nei Paesi Bassi. Pensiamo che si possa fare? Io credo che la vostra proposta è giusta e penso che si possa fare e si debba fare, e lavoriamo insieme per farlo. Poi mi chiedete una seconda cosa. Un portale unico,
1: sì, per digitale. Semplificare.
0: Qui abbiamo già fatto, posso dirlo, con la riforma degli incentivi, il codice unico degli incentivi che è già legge. Sapete quanti erano gli incentivi che ho trovato al Ministero? Che ho trovato nel governo, nelle regioni italiane, all'inizio della legislatura? Erano quasi 2000 diversi incentivi, 1779 incentivi regionali tra loro contraddittori. 239 incentivi nazionali. L'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto il codice unico degli incentivi, che ci ha consentito di fare il portale incentivi.gov. Esiste già ed è digitale, una guida digitale per orientare l'impresa agli incentivi. Quel portale può ulteriormente migliorare con la vostra proposta e diventare sempre più un modo per orientare le imprese in un mondo degli incentivi che va ulteriormente razionalizzato, e la seconda parte della delega è proprio ora in conversione in Parlamento, perché la prima ci ha consentito di fare il codice unico degli incentivi e il portale unico degli incentivi digitalizzato. Quindi per il futuro non potrà che tutto corrispondere al codice unico degli incentivi, anche quelli regionali. E la seconda parte riguarda la razionalizzazione degli incentivi in conversione in Parlamento. E poi c'è il portafoglio digitale per le imprese, il Business Wallet. Saremo forse il primo paese europeo a realizzare il portafoglio digitale per le imprese, provvedimento che sarà probabilmente inserito nel prossimo disegno di legge sulla concorrenza. A proposito, la destra che non crede nella concorrenza, a differenza della sinistra. Quante leggi sulla concorrenza hanno fatto i governi di sinistra prima di noi in quasi 15 anni? Quante? Una.
1: Quella di Bersani, dice. Le lenzuolate di Bersani.
0: Quella di Renzi. Io riconosco. Una in 13 anni. Poi ne ha fatto una il governo Draghi, quindi due negli anni che ci hanno preceduto e due in 15 anni. Noi quante ne abbiamo fatte? Tre in 3 anni. E la quarta la presenterò tra poco in Parlamento. Loro che credono la concorrenza ne hanno fatte due in 15 anni. Noi che non crediamo nella concorrenza, ne abbiamo fatte tre, ne faremo una quarta nei prossimi mesi, in 4 anni. E il disegno di legge sulle piccole e medie imprese, che doveva essere fatto ogni anno a partire dal 2011. Quanti disegni di legge sulle piccole e medie imprese il mondo artigianale hanno fatto loro dal 2011 fino a quando siamo giunti noi al governo? Come era un dispositivo di legge, obbligo per il governo? Zero. Noi abbiamo fatto il disegno di legge sulle piccole e medie imprese e le imprese artigianali, che tra l'altro prevede tante cose, compreso il riordino, la riforma della legge quadro sull'artigianato, che risale a 40 anni fa.
1: Senta, siccome abbiamo pochi secondi prima di chiudere, l'ultima questione invece voglio chiedere alla politica. Lei giustamente ha aperto il suo intervento parlando della stabilità di un governo che arriverà alla fine della legislatura, primo governo della storia repubblicana. Da questo punto di vista, allora, perché cambiare la legge elettorale, visto che la vostra maggioranza è stabile, solida, e forse non è una priorità del paese? Nel
0: perché
1: senso
0: noi
1: che...
0: pensiamo agli altri e al futuro. Questo è l'unico governo che pensa al futuro e che
1: però
0: ha impostato
1: la cambiate
0: una politica
1: da soli,
0: del futuro,
1: scusi, ministro,
0: anche per quanto riguarda il sistema politico.
1: Però se la cambiate da soli, poi qualche problema c'è, nel senso, se voi dite io penso agli altri, e però gli altri...
0: Pensa agli altri in che modo? Quando arrivano al governo gli altri, durano pochi mesi. Quanto governi ha fatto cadere Renzi in cui partecipava? Tutti in quelli in cui partecipava.
1: Non lo citi troppo, sono quello che si arrabbia, rifà come ieri.
0: I governi di centrosinistra, ogni volta che giungevano al governo, poi cadevano. Noi vorremmo aiutarli a stare stabilmente
1: al
0: governo.
1: Ma meglio per voi, no?
0: No,
1: quelli cadono, così
0: perché un sistema che funziona è un sistema di alternanza in cui tutti e due i poli possono concorrere in termini di parità al governo del paese, assicurando ogni qualvolta vince l'uno rispetto all'altro un governo stabile con una maggioranza solida. Questo significa pensare all'interesse generale e non solo all'interesse personale.
1: Quindi voi andrete
0: Quindi
1: avanti.
0: Quindi noi vogliamo una legge in cui, se vincono loro, se hanno un voto in più, possono governare stabilmente. Ce lo permettete? La legge dice semplicemente questo: chi prende un voto in più avrà una maggioranza per governare stabilmente. Non credete che sia giusto? Non credete che sia giusto assicurare una stabilità comunque e sempre anche ai governi successivi al nostro? Il nostro perché è un governo stabile? Perché ha un leader forte riconosciuto, certamente, e perché è una coalizione che si riconosce in sé da 30 anni. Quando realizzò con Silvio Berlusconi l'alternanza di governo. Dobbiamo aiutare loro che non si riconoscono tra loro. Dobbiamo aiutare loro che non hanno un programma comune. Dobbiamo aiutare loro che quando uno propone una patrimoniale il giorno dopo l'altro dice che non si fa. Dobbiamo aiutare loro che l'uno vota con la Russia, o meglio, ha una posizione diversa sulla politica internazionale rispetto all'altro.
1: Anche
0: li dobbiamo aiutare a realizzare un programma comune, li dobbiamo aiutare a individuare un candidato leader, li dobbiamo aiutare a ottenere, o avesse una maggioranza stabile.
1: Insomma, come diceva una sinistra, aiutare chi è rimasto indietro praticamente. Urso è diventato di sinistra pure Urso, è tutto finito.
0: No, la differenza sostanziale è che noi, che Giorgia Meloni, che la destra italiana, pensa all'interesse nazionale, pensa quindi a realizzare il futuro, dopo decenni in cui si è pensato soltanto all'interesse di parte, dopo decenni che si è pensato soltanto al presente. Per pensare al futuro deve essere come faro politico l'interesse nazionale. È il modo in cui le imprese pensano al futuro. Se pensassero soltanto a ripartire i dividendi, non avrebbero futuro. Hanno futuro perché investono, talvolta riducendo i dividendi. è quello che noi in politica stiamo facendo. Non pensiamo ai dividendi elettorali. Pensiamo a investire innovazione, ricerca, tecnologia, infrastrutture, energia, demografia. Pensiamo cioè a investire e a creare il futuro. Scusate se è troppo per questo paese.
1: Grazie al ministro Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. In bocca al lupo. Grazie. E buon lavoro. Allora, dalle radici alle ambizioni globali, aggiungiamo forse, una sede non serve, la dottoressa Raffaella Orsero, vicepresidente e CEO di Orsero, e il professor Vittorio De Pedis, presidente di Simest. Buongiorno. Ciao. Allora, il nostro panel ha appunto come titolo Dalle radici alle ambizioni globali. Voglio partire da lei e dal suo gruppo, lo conoscete, guida il principale gruppo europeo nell'importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, una filiera che attraversa continenti con oltre 2.400 collaboratori e una presenza internazionale. La cosa che le volevo chiedere è, visto anche il suo settore di produzione, la sua industria, come è cambiato, come sono cambiate le questioni rispetto a quello che accade nello scenario internazionale e quanto lo scenario internazionale ha inciso nel vostro business? Partiamo da qua.
2: Allora, lo scenario internazionale ha inciso nella misura in cui avere la disponibilità della merce non è più così semplice. Nel senso che mangiamo tutti i giorni e quindi la frutta non si può stoccare, deve arrivare fresca tutti i giorni e per cui tutte le questioni logistiche, i problemi che ci sono stati hanno influito pesantemente, perché noi dobbiamo essere capaci di servire i nostri clienti tutte le mattine e non è così semplice.
1: Il tema potrà sembrare sciocco, ma il tema ambientale, ad esempio, i cambiamenti climatici, quanto hanno cambiato e hanno impattato rispetto al suo settore? Se lo hanno fatto, magari.
2: No, direi che è un discorso molto tecnico che annoierebbe la platea. Qualche cosa c'è, però nel mondo, ma come in Italia, diciamo che chi produce, gli agricoltori, devono fare i conti con la realtà del cambiamento climatico, ma ci riescono.
1: Lei appena sentito il ministro Urso, ieri è stata un'altra giornata con altri, il ministro Tajani, Schlein, Renzi. La politica da questo punto di vista, tutta destra, sinistra, non c'entra, ma che cosa può fare in qualche modo per sostenere le imprese in questo momento di grande difficoltà?
2: Un'altra domanda non ce l'ha.
1: No, sì, prego.
2: Ma io credo che il tema dell'energia, che è stato ampiamente affrontato, sia il tema più importante, perché è una cosa con cui tutte le aziende italiane si confrontano ogni giorno e noi che abbiamo una presenza internazionale, perché oggi per noi il primo mercato di vendita è la Francia, la differenza c'è e si sente, il costo dell'energia è molto più basso. Se voi pensate che sul nostro prodotto, la frutta, la parte logistica e la parte energetica conta per quasi il 50%
1: appunto
2: rispetto al prodotto, si capisce benissimo la differenza, no? Quindi, secondo me, questo è il tema, è il primo tema. Ce ne sarebbero tanti altri.
1: Vabbè, no, ma tanto giusto per focalizzarne un paio. Allora, professor De Pedis, presidente di Simest, sappiamo che cosa fa, società di cassa, depositi e prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese. Aspetta che metto in mezzo, che sennò impallo la telecamera. Facciamo un ragionamento controdeduttivo, che è quello che facevamo ieri prendendoci un caffè prima di iniziare la giornata di ieri.
2: Sì, però con me non l'ha fatto.
1: Controdeduttivo?
2: Ci vediamo qua. Eh? È stata una sorpresa. Con lui si è preparato.
1: No, l'ho visto per caso.
2: Sì.
1: No, veramente, l'ho visto per caso. È vero o no? Anzi, è lei. Come vanno davvero le cose? Lei ieri mi diceva, guarda, in realtà i dati vanno letti in modo diverso.
3: Infatti Parenzo è fighissimo, però sui dati dovrebbe magari prepararsi un attimo meglio di come fa su altre trasmissioni, perché la Germania che cresce al 6% non esiste, Allora, dal punto di vista economico, l'economia
1: sono i dati però quelli sono dati
3: 6%, no.
1: Più 0,6.
3: Ah, 0,6 e 6 sono due numeri diversi in economia. Comunque rispondo non come responsabile Simest, ma come economista. Allora, economia italiana, luce ed ombre. Molte ombre le abbiamo viste ieri, sono state illustrate nella prima relazione, soprattutto da alcuni esponenti che abbiamo sentito qui. Il debito pubblico più alto d'Europa, produttività non molto alta, tanti giovani che non riescono a trovare sistemazione e futuro stabile qui. Abbiamo tanti problemi irrisolti che sono di natura strutturale, il costo dell'energia. Ci sono anche delle luci in questo quadro italiano che sono secondo me molto interessanti. Innanzitutto dal punto di vista della crescita, per quanto bassa la crescita italiana del 2025 e 2026 prospettico, è comunque più alta della Germania, della Francia e dell'Inghilterra. Sono numeri bassi, 0,6, 0,7, ma sono più alti degli 20 anni precedenti e di questi paesi che ho menzionato che sono in recessione, compresa l'Inghilterra. Abbiamo un surplus primario che viene tenuto con la barra molto ferma dal Ministro dell'Economia e delle Finanze all'1,3% del PIL, che è molto importante e questo ci consente di essere ortodossi, anche se il Governo non è riuscito a raggiungere il 3% che cercava per uscire dalla procedura di infrazione, però è molto vicino, quindi può darsi che quest'anno o l'anno prossimo ci si riesca. La stabilità di governo di cui parlava il Ministro Urso, e riferisco a qualsiasi governo di qualsiasi colore, ha un dividendo, paga un dividendo economico che è forse sottaciuto, che è stato appena accennato e non voglio insisterci troppo, però è molto importante perché tutti quelli che hanno l'età mia, quindi non i giovani qui, ma quelli, i padri di voi, hanno passato una vita nel quale sull'Italia si pagava un premio dall'estero. Io ho lavorato all'estero tantissimo tempo e l'Italia ha sempre pagato un premio per la mancanza di stabilità. Oggi invece, al contrario, c'è uno sconto da questo punto di vista. Avere uno spread a 70 basis point rispetto ai 236 di quando si insediò questo governo significa 15 miliardi di risparmio sugli interessi. Questi sono numeri molto importanti. Quindi, dal punto di vista della situazione economica, luce ed ombre, e il dividendo economico della stabilità l'abbiamo visto per esempio sulla performance delle borse, che anche quella italiana ha fatto meglio delle altre europee. È un caso perché magari negli ultimi 20 anni non è successo, però negli ultimi 2 anni questo sta facendo. Ci sono tanti dati interessanti, tante cose da migliorare. Vorrei sottolineare 3 pericoli, se mi dai un secondo.
1: Prego.
3: Che sono dal mio punto di vista in particolare per la classe imprenditoriale. Innanzitutto l'invasione dei prodotti cinesi qui, quindi l'ha detto ieri, se non ricordo male, il presidente di Elica, mi associo molto a quel punto di vista,
1: che
3: i prodotti cinesi, che sono prodotti con quei criteri che sappiamo completamente diversi dai nostri standard di sicurezza, quelli vanno assolutamente limitati, a mio modo di vedere, perché non c'è reciprocità in nessun modo e la potenza di fuoco è ben diversa. Quando ti dice che ti tolgono il passaporto, capisci da solo che non puoi competere e anche sugli standard di sicurezza e di produzione. Quindi quello è il primo problema. Il secondo problema è il cambio, sul quale non molto possiamo, ma io sono ottimista, come sono penso l'unico economista ottimista da questo punto di vista, nel senso che penso che il dollaro si rafforzerà, nessuno lo pensa. Io sì, vedremo che cosa succederà. E il terzo problema è dobbiamo lavorare di più con l'Europa per evitare i suicidi a cui abbiamo assistito, come sul green, sull'automotive, suicidi clamorosi, e queste cose vanno evitate per il futuro. Quindi queste sono 3 cose che io vedo che mi preoccuperebbero.
1: Allora, poi se la tiene preparata per dopo, 3 mercati su cui scommettere oggi, così ci pensavo se ce l'ha già in testa, ma invece voglio tornare proprio alla sua azienda. Ci può dare 3 suggestioni su, intanto, così il grande pubblico anche lo conosce, come è nata e soprattutto con quale strategia poi siete diventati il player che siete, quindi l'importanza di essere un gruppo grande, si è parlato molto spesso del fatto che la piccola impresa è un valore, però per competere nei mercati globali hai bisogno di essere strutturato. Allora, partendo dalla storia della sua azienda, forse questo lo possiamo raccontare.
2: Beh, l'azienda è un'azienda che nasce negli anni 60, quindi dopoguerra, fondata da mio papà, che intravede il fatto che la visione è stata quella di capire che i consumi alimentari sarebbero cambiati e che le persone avrebbero iniziato a mangiare di tutto e sempre, semplicemente. Sul tema della dimensione, che credo che sia molto importante per i giovani imprenditori che sono qua, la dimensione non è diciamo un fine, non è un obiettivo a sé stante. La dimensione è uno strumento, è un modo per andare in mercati diversi, clienti diversi. Qua ho sentito tanto dire quanto siamo bravi. Noi in azienda abbiamo un approccio un po' diverso. Ci diciamo tutti i giorni come possiamo migliorare, non quanto siamo bravi. Perché cioè, dire siamo bravi, va bene, però... poi magari gli altri ci passano davanti.
1: Ogni tanto serve solo anche per caricarsi.
2: No, e la dimensione, il fatto di essere internazionali, perché tu puoi essere anche bravo, ma se nessuno ti vede perché hai una dimensione troppo piccola, non sei invitato in certi posti, non ti siedi con certi interlocutori, non hai certe opportunità. Cioè la dimensione, certo, l'internazionalizzazione servono a quello. E servono anche in momenti di incertezza come questi, come un salvagente, perché magari se tu sei presente e vendi, nel mio caso io vendo su più mercati, un mercato può andare meno bene, ma c'hai l'altro, no? È una leva il fatto di non essere concentrati in un posto. E poi, cioè, noi le nostre radici, che è un po', cioè, ce le abbiamo e la nostra italianità la sappiamo anche portare, però non è che gli altri non sono capaci a far niente. Quindi per me, per noi, nella mia azienda, l'approccio, il vedere mercati diversi è sempre stimolo. Quindi secondo me non dovete aver paura, e anzi, cioè, io andando in giro mi rendo conto di quanto la mia azienda, che è considerata grande, non lo sia.
1: Ah, dice rispetto a...
2: No, non lo è, perché mi confronto con aziende che fanno 4-5 billion, quindi io sono piccola. È così, è inutile che ci raccontiamo una storia diversa, è così. Per cui la mia esperienza è quella che non bisogna aver paura, perché poi siamo bravi, cioè sappiamo fare, certo, le cose, in un certo senso le sappiamo fare anche magari meglio degli altri, perché ci arrangiamo, perché abbiamo le nostre caratteristiche, però bisogna avere il coraggio di osare, di avere più dimensione, perché da tantissima... Da porta tantissime opportunità che stando sempre qua e raccontandosela, diciamo, non vediamo. Io questo è quello che penso.
1: L'altra cosa che le volevo chiedere riguarda il tema dell'innovazione, di cui abbiamo parlato molto, no? E poi anche le chiederò una cosa sull'intelligenza artificiale, se già l'ha introdotta in azienda. Anzi, ripartiamo da qui. Come l'ha introdotta?
2: Allora, introdotta è un parolone, nel senso che...
1: Come si è approcciata, diciamo?
2: No, la stiamo introducendo, e anche l'approccio non è così semplice, però sono convinta che non ne potremo fare a meno, e ci stiamo lavorando. Ieri è stato detto che comporta una riorganizzazione un po' di tutto, ed è così, proprio di tutte le funzioni. Credo che uno dei temi sia il tempo, cioè che bisogna far presto, nel quindi, senso che quello che facciamo oggi domani è già vecchio.
1: Quindi lei mi dice ancora, diciamo, non è entrata tout court nel processo produttivo dell'azienda.
2: No, nel nostro caso no, ci stiamo lavorando, è per quello che, certo, da un certo punto di vista sento, ho come un feeling di essere un po' indietro, e mi dà fastidio.
1: Perché magari ci sono alcuni settori in cui è più immediato,
2: sì,
1: l'utilizzo,
2: sicuramente,
1: altri,
2: sì,
1: invece
2: sicuramente
1: che,
2: sì,
1: che c'è.
2: Sì.
1: E torno a lei sui tre mercati su cui scommettere oggi, in un contesto in cui abbiamo ancora Hormuz chiuso, i paesi del Golfo che sono, come dire, una piattaforma molto molto interessante di investimenti, anche l'Italia, insomma, lo ha fatto, e l'Europa stessa, e mercati che sostanzialmente oggi hanno una dimensione... diversa rispetto a qualche anno fa. Le guerre hanno cambiato questi equilibri, e quindi il punto di vista di Simmes da questo punto di vista qual è?
3: Allora, guardando l'immediato futuro, mi chiede tre mercati, Parenzo, vi dico tre cose. La prima è l'Africa, abbiamo un quadro straordinario tracciato e assolutamente originale e, a mio modo di vedere, assolutamente vincente, che è il Piano Mattei, che è un'idea originale di cooperazione internazionale con paesi del terzo mondo meno sviluppati, con risorse molto interessanti, che non è né dominazione geopolitica né conquista economica, ma è cooperazione e formazione sul posto di risorse che poi presumibilmente di cui avremo bisogno, e con sviluppo in una ottica win-win. Tante aziende si stanno cominciando a interessare, noi di Simest abbiamo una misura specifica sull'Africa per facilitare le aziende che ci vogliano andare, ed è un continente estremamente interessante, in piena apertura da questo punto di vista, dove gli italiani sono molto ben visti. Vi sorprenderò dicendo un secondo mercato è quello del Golfo, era un mercato in grandissima crescita fino alla crisi, fino alla guerra con l'Iran. Le esportazioni italiane crescevano di oltre l'11% in quell'area, che è un'area che ha capacità di spesa ovviamente importantissima, necessità infrastrutturali molto importanti per le quali le aziende italiane sono particolarmente ben attrezzate, e un gradimento nei confronti dell'imprenditorialità italiana altissima. Io ci sono stato prima della guerra e l'accoglienza che la tecnologia italiana e gli imprenditori italiani ricevono è molto molto favorevole. Quindi speriamo che questa guerra finisca in fretta, perché quella è un'area di grande sviluppo. Il terzo mercato, che è in apertura adesso, sul quale noi di Simest abbiamo aperto una misura apposita, è l'India, che è un mercato difficile per difficoltà culturali di ogni tipo, ma di dimensioni interessantissime che invito tutti a considerare.
1: Beh, su questo ricordiamo che anche il governo Meloni, non abbiamo parlato, insomma, in questi due giorni ha fatto bene a ricordarlo, ma i rapporti molto intensi tra la nostra Presidente del Consiglio e il Presidente Modi, insomma, testimoniano un'attenzione rispetto a quel paese. E, lei diceva prima una cosa, un piccolo supplemento di indagine sui paesi del Golfo, no? Lei immagina che appena, e speriamo ciò accada, appena si chiuderà quel conflitto, questi mercati riprenderanno con una velocità, diciamo così, come abbiamo visto prima?
3: Secondo me sì, la velocità non lo so, penso di sì. Quello che non riprende immediatamente è il traffico attraverso lo stretto, e quindi l'effetto sul prezzo del petrolio. Lì c'è un trascinamento, sono stati fatti dei danni a infrastrutture importanti come quella del Qatar per il gas, quindi non è immediato.
1: Qualcuno dice 2035, se non ricordo, cioè la normalità da un punto di vista dell'approvvigionamento, siccome sono state distrutte alcune infrastrutture, ci vorranno davvero, non so se 2035, ma molti anni, è così?
3: No, penso sicuramente molto molto meno, perché è interesse di tutti che di continuare a operare in uno dei mercati più interessanti per tutti, dove, ripeto, l'imprenditorialità italiana è straordinariamente ben accolta. La cosa che non tutti conoscono e che è interessante magari raccontare, se ci abbiamo ancora tempo dopo, non lo so, mi sa di no.
1: Qualche minuto ce l'abbiamo, certo.
3: Che l'export italiano, di cui è stato accennato prima, ha delle caratteristiche particolarmente gradite, innanzitutto per diversificazione. I verticali dei prodotti, è stato menzionato con un numero non corretto, abbiamo 900 prodotti che sono o primi o secondi o terzi nell'export mondiale, quindi sul podio, circa 900, che non è male. Come diversificazione aziendale, è molto ampia, perché il primo 10% di aziende italiane che esportano in quell'universo copre l'11% del mercato, quindi non c'è l'Enel o non c'è l'Eni e basta, c'è una pletora incredibile, ci sono aziende straordinarie come la Orsero che abbiamo sentito, e ce ne sono tantissime. Infine la diversificazione per paesi, l'Italia è il secondo paese nel mondo per diversificazione geografica nell'export, esporta in 121 paesi, quindi di nuovo, come diceva la signora Orsero, è vero che tu hai una grande, da questo punto di vista, una grande resilienza. Siccome la parte migliore forse dell'Italia dal punto di vista economico sono le piccole e medie imprese, noi di Simest siamo a disposizione, e lancio, come sempre faccio, un appello a chi non si è avvicinato, a chi non ci conosce, a utilizzare le nostre misure. Noi finanziamo con grandissimo entusiasmo tutte le idee imprenditoriali che sono meritorie dal punto di vista creditizio, ovviamente, affianchiamo le banche, abbiamo delle misure straordinarie, soprattutto quella energetica di cui parlammo forse un attimo ieri, che è molto interessante, con 20 o 30% di fondo perduto, 800 milioni a disposizione per quest'anno. Quindi invito tutti ad avvicinarsi a Simest, che è una piccola realtà ma che ha un grande impatto dal punto di vista dello sviluppo della internazionalizzazione delle imprese. Grazie.
1: E voglio chiudere con lei, dottoressa Orsero, chiedendole come immagina la sua azienda tra qualche anno, anche da un punto di vista della dell'innovazione o dei nuovi mercati?
2: Ah, mi sembrava fosse chiuso. La immagino molto più internazionale, ancora di più, e dimensionalmente almeno il doppio. Sì, perché penso che sia l'unico modo per diventare qualcosa che duri nel tempo.
1: Grazie.
2: Prego.
1: Grazie, dottoressa Orsero, grazie, professor Vittorio De Pedis. Siamo quasi... Ciao. Nei tempi. Allora, rafforzare e proteggere le nuove infrastrutture critiche, il dottor Gianluca Formenti, amministratore delegato di Shell Energy Italia, e buongiorno, e la dottoressa Enza Truzzillo, amministratore delegato Lenova Italia. Buongiorno. Allora, partiamo da lei, Formenti, oltre 20 anni di esperienza internazionale nel settore dell'energia, CEO di Shell dal 2023, parte una piattaforma leader della fornitura di energie alle imprese, e le voglio chiedere, è impossibile sfuggire da qui, se negli ultimi anni, tra Hormuz, la guerra russo-ucraina, come abbiamo fatto fronte alle emergenze e se abbiamo messo in sicurezza davvero le nostre reti. Proviamo a partire da qua.
4: Beh, innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. Diciamo, vado direttamente al punto. La volatilità geopolitica non è più, ahimè, un'eccezione, ma è diventata la nuova normalità. Nuova normalità per le imprese, questo significa e si traduce di fatto in una volatilità dei prezzi dell'energia. Ha perfettamente ragione, questa è una crisi, seppur estremamente grave, probabilmente uno degli shock energetici più importanti della storia, che prosegue a una serie di altre crisi. Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la crisi russo-ucraina, abbiamo avuto la guerra dei dazi. Quindi le imprese hanno dovuto confrontarsi con tutto questo. Questa crisi nello specifico che cosa ci porta, che cosa ci sta portando, che cosa ci porterà? Ci porterà molta volatilità, volatilità che sarà con noi probabilmente per mesi o forse per anni. Perché? Perché le filiere dell'oil and gas si sono asciugate. Si sono asciugate significa che abbiamo utilizzato le scorte per calmierare i prezzi, scorte che erano già state intaccate durante la crisi russa-ucraina. Questo cosa vuol dire nella pratica? Nella pratica vuol dire che anche se da domani risolviamo tutto, ci troveremo comunque in una situazione dove anche piccoli shock avranno necessariamente un effetto domino sulla volatilità dei prezzi dell'energia. Pensiamo un uragano sul Golfo del Messico, un'ondata di calore in Francia, piuttosto che uno sciopero che ferma un terminale di liquefazione in Australia. Cose già accadute in passato, mitigate attraverso le scorte, oggi sarà molto più difficile. Questo cosa significa per le imprese? E poi arrivo anche al suo punto, cosa abbiamo fatto e se abbiamo fatto qualcosa per mettere in sicurezza il sistema. Per le imprese significa dover affrontare quotidianamente questa volatilità. Questo è vero in Europa, ma soprattutto in Italia il 60% del nostro export è legato all'impresa manifatturiera. È evidente dunque che shock globali hanno un impatto tangibile e immediato sulle aziende. Noi lo vediamo su tre direttrici. Produzione industriale è debole, quest'anno è debole dall'inizio dell'anno. Poi se guardiamo i dati aggregati, se guardiamo le medie, vediamo comunque numeri tutto sommato accettabili, ma se andiamo nello specifico su settori che sono stati più direttamente impattati da questa crisi, la chimica è giù del 7%, la raffineria è giù del 13%, numeri simili li vediamo anche sulla ceramica, sul vetro, sulla carta. È chiaro che in un contesto dove l'energia costa il 50% in più, il trasporto costa il 50% in più, abbiamo disruption sulle filiere logistiche, è stato citato anche nel panel precedente. Tutti oggi abbiamo in mente lo stretto di Hormuz, ma lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al canale di Suez, certo. Da quando sono iniziate le manovre militari di Israele verso Gaza, quindi ormai un po' di tempo fa, ha visto una riduzione del traffico del 70%. Questo non significa che le navi non passano, significa che devono circumnavigare l'Africa, con un effetto domino chiaramente sui costi.
1: Secondo lei, e poi passo alla dottoressa Truzzolillo, abbiamo imparato a gestire gli shock energetici? Allora, lo si è detto sul Covid, no? Quando abbiamo avuto la pandemia, diciamo, tutte le istituzioni si sono mosse dall'Europa ai governi europei, e in qualche modo quella lezione ci ha attrezzato. Per quanto riguarda il rischio energetico, gli shock energetici?
4: Allora, per quanto riguarda le imprese, noi abbiamo visto tanta resilienza. Io adesso non voglio dare una picture troppo pessimistica, ma se guardiamo al nostro portafoglio di aziende, noi forniamo con gas, elettricità e prodotti ambientali migliaia di aziende in Europa, in diversi paesi, in Italia più di 1000 tra medie e grandi aziende industriali. Vediamo tanta resilienza, quindi non ci sono ad oggi segnali tangibili di stress finanziario, di stress creditizio. Ma è evidente che non ci si può sedere come sistema sulla resilienza delle imprese, bisogna in qualche modo agire. I principali attori sono sicuramente le aziende energetiche. Noi come aziende energetiche dobbiamo cercare di accompagnare le imprese attraverso quello che è il cambio di paradigma. È cambiato il paradigma energetico, non si tratta più solo di trovare l'energia al miglior prezzo, si tratta di aiutare anche le aziende a gestire il rischio energetico, proprio perché questa volatilità sarà con noi a lungo, quindi prodotti flessibili, prodotti di lungo termine che vadano nella direzione anche di mantenere chiaramente l'obiettivo della transizione energetica, ma in modo estremamente pragmatico. Dopodiché serve agire a livello di sistema. Vediamo principalmente tre leve. La prima è quella di valorizziamo la produzione nazionale. Noi investiamo come gruppo, insieme all'interno anche delle nostre joint venture, 400 milioni di euro ogni anno, produciamo in Basilicata, nei siti di Valdagri e Tempa Rossa, petrolio e gas, l'80% del petrolio nazionale e il 30% del gas nazionale. Valorizzare la produzione nazionale non significa, e tolgo subito questo misunderstanding dal tavolo, cercare nuovi siti, ma almeno cerchiamo di sfruttare al meglio quelli esistenti. Ad oggi noi estraiamo circa la metà del potenziale. È chiaro che se però io ho bisogno di 4 anni per autorizzare un impianto fotovoltaico, e certo, ne abbiamo fatti diversi in Italia, facciamoci le dovute proporzioni, quanto ci può volere per autorizzare estrazioni maggiori da un sito esistente.
1: E questo è un grande tema che effettivamente non riguarda soltanto il governo attuale, ma riguarda proprio la struttura burocratica del nostro paese. Basta una sovrintendenza o addirittura una regione che decida di assecondare gli umori dei propri cittadini per non intervenire.
4: C'è un tema di governance. Chiudo solo con questo punto, perché mi ha fatto piacere quando il Presidente Orsini l'ha citato nell'Assemblea Nazionale. La governance dei processi amministrativi è troppo distribuita. Serve accentrare questa governance.
1: È chiaro che il tema dell'energia non può essere deciso dal comune di Racalmuto.
4: Noi leggiamo con favore il DL Bollette, che ha introdotto finalmente degli interventi procedurali che vanno nell'ottica di chi investe. È chiaro che però, fin tanto che questa governance è così frammentata, è estremamente difficile essere coerenti con le tempistiche di chi vuole investire. Noi siamo pronti per investire.
1: Allora, la CEO di Lenovo Italia, il tema dell'energia c'entra moltissimo con quello di cui discuteremo tra pochissimo. In azienda dal 2014, guida la crescita e il potenziamento di Lenovo come partner tecnologico strategico per imprese e pubblica amministrazione. Parliamo di AI, parliamo di intelligenza artificiale, e il tema dell'energia è a questo strettamente collegata, e ci arriviamo. La prima cosa che le chiedo è come si aiutano le imprese a superare questo gap, no, tra la sperimentazione e l'adozione all'interno di un processo produttivo. Vogliamo partire da qui?
5: Sì, grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Diciamo che qua abbiamo due attori della spinta della crescita degli imprenditori. Abbiamo detto l'intelligenza artificiale, la trasformazione tecnologica e l'energia. Nella ricerca che abbiamo condotto proprio sui giovani imprenditori, il risultato è esattamente il quadro che prima anche Vittoria esprimeva: un investimento nell'intelligenza artificiale pari quasi al 60%, ma un ritorno dello stesso che si avvicina al 18%. Quindi c'è un gap, c'è un paradosso tra l'importanza della tecnologia riconosciuta come booster per l'innovazione e il risultato che ne consegue. Questo ci porta a indagare il perché. perché non è più una questione solo tecnologica. La tecnologia c'è, dobbiamo intanto comprare questo concetto. È una tecnologia però diversa dal passato, non è una tecnologia che io studio e quindi implemento, non è Excel che prima non c'era, lo imparo, faccio le cose in modo più veloce, è una tecnologia che porta un cambio di paradigma nella governance e nell'allocazione delle risorse, quindi la ridistribuzione del lavoro all'interno dell'azienda. Quindi, come dicevamo prima, impatto organizzativo, cioè la dimostrazione che, diciamo, dal basso sono arrivati esattamente i risultati della ricerca.
1: Senta, voi, questa ricerca che voi avete fatto assieme ad altri reg, alcuni dati, mi dica se sbaglio, dicono 8 imprese su 10 dichiarano di non sentirsi pronte per sfruttare l'intelligenza artificiale. La consapevolezza è diffusa proprio perché il 43,3% degli imprenditori, 4 su 10, considera oggi l'IA un driver di crescita fondamentale o molto importante.
5: Corretto. La risposta a come aiutare le imprese non l'ho ancora data. Proviamo a formularla insieme, però dovevamo fare la premessa per capire qual è l'oggetto, perché altrimenti non riusciamo a postulare delle proposte. Aiutiamo le imprese identificando che tipo di potente strumento è quello dell'intelligenza artificiale. È uno strumento che accelera, è un algoritmo, accelera e correla dati in una modalità in cui per noi non sarebbe più possibile, grazie al livello a cui siamo arrivati, ma il motivo per cui io cerco soluzioni è dettato dall'uomo. E l'obiettivo deve stare all'interno di scelte etiche compiute dall'uomo. Quindi, mentre è più facile, e vi dico, io rappresento comunque un'azienda che in Italia fa parte del sistema paese, abbiamo dei supercomputer a Lecce per lo studio dei cambiamenti climatici, abbiamo supercomputer a Portici a Napoli per lo studio dell'energia pulita. E mentre parlo, per proporvi un'immagine aggiuntiva a quella che proponeva ieri Crepet sulla notizia di un eventuale impatto di una malattia che non ci deve essere fornito da un robot, oggi abbiamo un supercomputer all'Istituto Europeo Oncologico di Milano che studia le malattie oncologiche, che permette una personalizzazione delle cure, e quindi io come paziente seduta in studio voglio il mio supercomputer che aiuta a trovare soluzioni e poi l'empatico oncologo che viene a portarmene. Quindi aggiungiamo una figura anche diversa a questo utilizzo della tecnologia. In questi campi è facile capire come prendere vantaggio dell'intelligenza artificiale, è più difficile nelle aziende. Quindi dov'è il gap? Perché nelle aziende ci si muove su due utilizzi. Quello personale, perché velocizza fondamentalmente le mie azioni quotidiane, e questi sono tutti i tipi di agenti che oggi abbiamo facilmente. Accendiamo un abbonamento con qualche provider e abbiamo un'intelligenza artificiale che dentro i confini dei miei dati aziendali mi aiutano a fare i riassunti di riunioni e quant'altro. Questo però è ancora un potenziamento di quello che faccio. La cosa più potente è quella di creare qualcosa che non c'è. Grazie alla correlazione dei dati, qual è la parte di successo della mia azienda? Dove io sono stato veramente bravo? Quali sono i miei dati più preziosi? E cosa posso fare grazie a questa tecnologia per fare il prossimo passo innovativo? Devo strutturare un'intelligenza artificiale che non dia questi dati al grande computo, ok? Quindi per noi si chiama tecnologia AI ibrida, quindi i dati preziosi li tengo in casa, ho l'idea imprenditoriale, ho il computo che mi aiuta a correlare dati come prima non era possibile e creo qualcosa che prima non c'era e vinco nuove sfide. Siccome questo passaggio non è solo prendo tecnologia, uso, tengo, ma c'è l'imprenditore e l'organizzazione da cambiare, è un po' più difficile perché va co-creata. L'esperto tecnologico insieme all'imprenditore e a chi gestisce le risorse in azienda, quindi quella line of business tipicamente, bisogna disegnare insieme. E questa è la parte più difficile. Non c'è un codice da ordinare, dobbiamo parlarci.
1: Posso chiedere anche a lei come e se l'avete inserita nei vostri processi l'uso dell'intelligenza artificiale? e se ha cambiato in qualche modo la vostra modalità di business.
4: Ma indubbiamente sì. Shell è un gruppo che da sempre ha cercato di innovare, abbiamo cercato di innovare come modello di business, passando ad essere una società oil and gas, ad essere un player integrato in lungo tutte le filiere energetiche, quindi non solo del petrolio e del gas, ma anche dell'elettricità, dei prodotti ambientali. L'intelligenza artificiale entra chiaramente in questo paradigma, ci serve a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei nostri processi. Noi siamo percepiti come un grande fornitore di energia, in realtà siamo anche un grandissimo utilizzatore di energia. Certo. I nostri impianti di raffinazione, di liquefazione, sulle nostre flotte marittime, siamo un grande utilizzatore di energia e dobbiamo necessariamente investire per cercare di essere più efficienti. E obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1 sono chiaramente ai primi posti nella nostra agenda. In quest'ottica tutte le nuove tecnologie ci aiutano ad andare in questa direzione. Ora, l'innovazione è fondamentale per raggiungere appunto questi obiettivi. Tornando anche alla sua domanda di prima, ma stiamo facendo abbastanza a livello di sistema Italia comunque per mettere tutto in sicurezza? Noi vediamo alla fine tre aree su cui andare a intervenire. Una, anticipata, è quella chiaramente di lavorare su quella che è la capacità domestica di produrre energia. Comunque l'Italia importa il 74% della sua energia, questo è un dato di fatto. E l'altro elemento è un elemento chiaramente legato ai processi amministrativi, bisogna intervenire in maniera pragmatica, anche lì dobbiamo essere innovativi. Intervenire in maniera pragmatica, uscire da logiche legacy che ci portiamo dietro da molti anni, per favorire gli investimenti delle aziende. Serve più dialogo tra le istituzioni e gli investitori, altrimenti corriamo il rischio di implementare norme che poi non sono né tecnicamente né economicamente sostenibili. Faccio un esempio, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma credo che sia abbastanza emblematico. Esiste una normativa comunitaria che si chiama Methane Emission Regulation, sì, che di fatto obbliga gli operatori a certificare, misurare e ridurre le emissioni lungo tutte le filiere oil and gas. È chiaro che in un paese come l'Italia, che importa il suo petrolio e il suo gas, questo significa avventurarsi in un sistema di questo tipo verso paesi come Azerbaigian, Algeria, Qatar, gli Stati Uniti. Dubito che troveremo grande collaborazione in questo senso, ci diranno è un problema vostro. È chiaro che quindi una norma implementata senza tener conto di quella che è la fattibilità tecnica ed economica rischia poi di creare dinamiche sulle importazioni che certo si ritorcono contro. L'altro elemento importante, e chiudo, è quello di valorizziamo l'esistente. Comunque sì, ho citato prima il DL Bollette come un buon esempio, ma ci sono anche altre norme a livello comunitario che altri paesi hanno sfruttato. Ad esempio esiste un regolamento comunitario che consente ai paesi, per facilitare, per attrarre energia, in particolare gas naturale liquefatto, di ridurre le tariffe di rigassificazione sui propri terminali. Ne ha approfittato la Polonia, la Grecia, la Spagna, l'Olanda. Noi no. Di nuovo, un paese che importa la stragrande parte della propria energia deve cercare di valorizzare quantomeno quello che di buono c'è e poi cerchiamo di innovare.
1: Alla dottoressa Truzzolillo voglio chiedere questo. Ho letto una notizia proprio l'altro giorno che diceva che negli Stati Uniti Trump ha appena firmato uno dei suoi ordini esecutivi, esatto, la sua creatività, uno dei suoi ordini esecutivi, però molto curioso, dice che chi produce modelli avanzati da Anthropic, OpenAI, dovrà sottoporli ad un esame di sicurezza delle autorità federali 30 giorni prima di offrirli agli utenti. Mi ha colpito perché appunto il paese che ha, diciamo così, storicamente, no, poi ne parleremo anche nel prossimo panel, sempre cercato di regolamentare il meno possibile, è un ordine esecutivo che lui fa, peraltro contro anche molti dei suoi, quelli che sono stati anche alcuni dei suoi finanziatori sostanzialmente, molti di questi che si è portato in Cina. Sta cambiando qualcosa anche lì? A me mi ha colpito come notizia quando l'ho letta.
5: Colpisce. Qua io andrei a evidenziare due temi. Uno è che non possiamo, l'ho accennato prima, è il concetto di intelligenza artificiale ibrida. Non possiamo pensare che questo algoritmo quindi l'accelerazione e il risultato che chiede un processo stia in un solo posto. Dietro le parole di Trump visualizziamo questi grandi centri di calcolo, quindi questi grandi cloud, dove ho un utente che chiede un'operazione e quindi comincio ad andare avanti e indietro operazioni dalla mia azienda al grande cloud, consumando parecchia energia per avere delle risposte. L'hybrid cloud è un concetto per cui io distribuisco, secondo la modalità sensibile dei dati che abbiamo detto prima, quelli preziosi della mia azienda, casa mia, quelli sui quali posso crescere in realtà la mia conoscenza, posso prendere quello che c'è nel cloud, e quindi dal punto di vista architetturale, quindi rispondo sull'elemento di vantaggio che può portare un'azienda come la mia, un'intelligenza distribuita su architetture che possono essere in cloud o di prossimità edge. Tra l'altro noi siamo la nazione del manufacturing, quindi tutta la tecnologia intorno al manufacturing, intorno alla produzione edge è particolarmente efficace e significativa, tutto l'IoT che abbiamo sviluppato in questi anni, o addirittura residente sul mio laptop, sul mio strumento, sul mio telefono, sul mio strumento personale. Quindi bisogna cambiare paradigma, non bisogna indirizzarsi a un solo tipo di intelligenza artificiale. E in quell'appello si visualizzano anche dei linguaggi che aiutano a fare queste interferenze di un certo tipo. Noi siamo assolutamente per supportare i large language format open, in modo che siano indagabili, che non ci siano operazioni proprietarie, certo, che poi non siano indagabili a posteriori. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che in questo clima geopolitico in cui emergono spesso conflitti appunto di nazionalità e quant'altro, mi piace essere molto pragmatica e richiamare, ed è questo il motivo perché siamo qua, che per cui a noi serve fare sistema. Riuscire a operare in modo pragmatico su quelle che sono le caratteristiche che ci servono rispetto agli oggetti che ci fanno progredire nel business e nella tecnologia. Io rappresento una multinazionale, My Data Center, che Lenovo consegna in Europa, sono made in Europe e sono fatti in Ungheria. Quindi abbiamo aperto una simpatica fabbrica di cui siamo proprietari, abbiamo impiegato 1000 simpatici dipendenti, colleghi ungheresi, e quindi è un fatto. Quindi non facciamoci trascinare dalla narrativa dello scontro, ma proviamo a chiedere dei dati. I dati sono dove fai le cose, come fai le cose. A me è utile fare le cose con ABC, rispondi ad ABC. Questo è molto utile, quindi anche rispetto a tutti i vari annunci andiamo a indagare cosa c'è dietro, cosa voleva veramente coprire, cosa invece a me serve fare per essere efficace, e quindi darci delle risposte che ci portino progresso e non paure.
1: Grazie, grazie Enza Truzzolillo, grazie a Gianluca Formenti. Facciamo un cambio. Buon lavoro. Grazie. Facciamo un cambio di panel. Generazione d'impresa ad alto valore aggiunto, il dottor Andrea Chirolli, CEO e cofondatore di Ancora, e la dottoressa Stefania Di Bartolomeo, founder e CEO di Physis Investment. Ciao, buongiorno. Allora, le due storie, prego. Buongiorno. Allora, sono due storie molto interessanti che abbiamo deciso di incrociare sul palco, entrambe ad alto valore aggiunto. Io partirei dalla dottoressa Di Bartolomeo, la cui vita è oggi più americana che italiana, laureata alla Bocconi ad Harvard, ha fondato negli Stati Uniti un'infrastruttura AI per i mercati finanziari globali. Io gliela chiedo così: gli USA sono ancora quel sogno che abbiamo visti da dentro, che abbiamo visto, raccontato, e che il famoso American Dream?
6: Buongiorno, che bello essere qui, perché per me, che da italiana sono andata a fare azienda e impresa in America, ritornare e vedere quanta grinta, quanta energia esiste in Italia, e poi la capacità di fare sistema tramite Confindustria, è un momento di gioia e di grande orgoglio. Quindi grazie per questo invito. Purtroppo per l'America, ma bene per l'Europa, Oggi gli Stati Uniti sono un'altra terra, non più quella dell'American Dream, ma la terra dove anche io che faccio azienda e impiego quindi risorse e persone sono un po' vista come una persona esterna che sta sfruttando le possibilità che gli Stati Uniti mettono a disposizione. Oggi non c'è più la libertà che c'era una volta nel anche solo comunicare un dissenso verso il governo. È brutto, è cambiato tanto, ma sono grandissime opportunità che possiamo cogliere noi, non solo come Italia, ma come Europa. Perché oggi immaginare di creare un polo europeo ha un grande senso a livello globale, ma immaginare di essere competitivi solo

0: per me iniziare un'attività tecnologica, tra l'altro, in America rispetto all'Europa. Un mercato globale, un mercato unificato, che è tutta l'America, cosa che purtroppo in Europa non abbiamo, la possibilità di accedere a capitali con maggiore facilità, soprattutto fare dei round di raccolta con ticket più grandi rispetto a quello che è oggi fattibile qui in Italia, e poi l'accesso alla tecnologia. Io mi occupo di dati. Ho sviluppato un'infrastruttura AI per i mercati finanziari e sono nata dall'interno del laboratorio di innovazione dell'Università di Harvard. Quindi ho iniziato a prendere una tecnologia che già esisteva all'interno dell'università, l'ho migliorata, perfezionata e ne ho fatto azienda. Questo è qualcosa che purtroppo oggi ancora in Europa non è possibile fare. Quindi ero conscia di tutto questo e ho deciso di fare questa attività negli Stati Uniti, ma di farla con una visione di italiana,
1: certo,
0: che prima o poi vuole rientrare in Italia, perché il problema non è perché andiamo via, il problema è quando vogliamo rientrare, che opportunità abbiamo.
2: Questo era esattamente poi lo spirito di quello che ci ha raccontato la Presidente Anghileri nelle sue tesi. Arrivo lei, Chirolli, però un altro supplemento di indagine. Non mi sfugge quello che lei ha detto. Dice, quello che io ho realizzato, la mia startup, l'ho potuta realizzare negli Stati Uniti, in Europa, in Italia non sarebbe stato possibile. In un telegramma mi spiega perché non sarebbe stato possibile?
0: Dicevo, per l'accesso ai capitali. In Italia abbiamo poco accesso, solo il 2% di venture capital europeo è rappresentato dall'Italia. Quindi accesso al capitale, che è fondamentale, network e sistema di supporto. In America l'imprenditore è un eroe sociale. In Italia, anche per una visione culturale purtroppo ancora limitata, è quello che non paga le tasse. E questa è una cosa importantissima. E poi l'opportunità di scalare, cioè di crescere. Il mercato americano è grande, è unico, una legislazione, un sistema di tassazione. È vero che io pago le tasse nei vari stati nei quali opero, però è molto facilitato il sistema burocratico. In Europa noi abbiamo ad esempio anche provato ad entrare nei mercati europei.
1: Sì.
0: È difficile, cioè ogni stato nel quale io vorrei poi magari fare business è un'impresa a sé, la Francia, l'Italia, la Germania. Allora, la possibilità di scalare è importante, è fondamentale, e in Europa ancora abbiamo troppe frizioni.
2: E anche questo ci riporta a quello che la Presidente ha ricordato, cioè il famoso 28esimo regime, che in qualche modo invece semplificherebbe e aiuterebbe e andrebbe esattamente nella direzione che ci dice la dottoressa Di Bartolomeo.
0: Posso, scusa, aggiungere un'altra cosa? È bellissimo quello che sta succedendo in Europa ed è bellissimo anche questo senso di europeismo che percepisco dalla sala. Io l'unica richiesta che faccio è: dobbiamo accelerare i tempi, perché anche questo 28esimo regime è una cosa eccezionale, riuscire a fare un'unica azienda a livello europeo, però i tempi vanno accelerati perché il mondo va ad una velocità che noi ancora non abbiamo nemmeno percepito bene, no, non noi voi imprenditori, ma il sistema Italia.
2: Allora, altro giovane talento, Chirolli, CEO e fondatore di Anchor, ha fondato una delle edtech più finanziate d'Italia, oggi vuole cambiare il modo in cui le piccole e medie imprese italiane gestiscono la contabilità. Oh, lei molto è under, lei è sotto i 30 anni, no?
3: Sì, esatto, 27 anni.
2: 27, ma stacci su. Lei è mi ricordo alla sua età. Molto meno ho fatto. E lei invece ha fatto la scelta opposta. Ecco perché è interessante avervi messo insieme. Cioè, lei è rimasto in Italia, ha scommesso sull'Italia, prima Futura, che avevamo presentato, no, in qualche nostro appuntamento scorso, e oggi con questa nuova iniziativa. Qual è il problema che Anchor risolve meglio di altri?
3: Ma allora, prima di tutto...
2: E perché ha scelto invece di investire qui?
3: Sì, esatto. Allora, io ho fatto un po' il percorso opposto. Io ho studiato negli Stati Uniti e poi sono tornato in Italia per costruire impresa. Secondo me ci sono due modi diversi per fare innovazione. C'è sicuramente un'innovazione più dirompente, quindi creare una tecnologia che prima non esisteva, crearla da zero. Oppure c'è un altro modo, che secondo me l'Italia è uno tra i paesi migliori in cui costruire questo tipo di aziende, che è appunto andare a innovare dei settori statici, dei settori un po' old school, come vogliamo definirli. È quello che cerchiamo di fare in Anchora. Poi effettivamente non è innovazione incrementale, ma è un modo di pensare radicalmente nuovo.

0: un settore molto vecchio. Quello che noi facciamo, noi aggreghiamo studi di professionisti, studi di commercialisti e stiamo ricostruendo l'infrastruttura finanziaria e l'infrastruttura contabile che c'è alle spalle del lavoro del commercialista. La nostra idea è che il commercialista sieda su una base dati, abbia una posizione, una vista privilegiata sulla base dati delle transazioni delle singole aziende e che il sistema finanziario oggi non abbia accesso a questa tipologia di dati. Quindi vogliamo partire dai commercialisti per creare l'infrastruttura finanziaria per le PMI del futuro.
1: Quindi i commercialisti devono tremare, cambierà il loro. I
0: Ma
1: commercialisti, diciamo, chi va dal commercialista deve tremare in generale, perché quello c'ha. No, è un appuntamento fondamentale per tutti coloro i quali hanno l'azienda e una partita IVA. Ma al di là di questo, come cambierà il loro mestiere, il loro lavoro?
0: abbiamo toccato subito una domanda leggera. Secondo me è utile un po' fare un passo indietro, cioè è anche un po' da quello che è emerso nei discorsi di prima. Secondo me c'è ancora poca consapevolezza del cambiamento radicale che stiamo per vivere. L'intelligenza artificiale per me sarà il paradigma, il cambiamento più grande che la nostra generazione, la generazione precedente, vivrà. Cioè, mentre c'è stato l'avvento di internet che ha reso le informazioni disponibili a tutti, l'intelligenza artificiale renderà l'intelligenza appunto disponibile a tutti. E la cosa più bella è che questa intelligenza è accessibile sia alla Google di turno negli Stati Uniti, ma anche ad Ancora, che è un'azienda nata da poco in Italia. Quindi è ovvio che ci sarà un cambiamento radicale di quello che è il modo di lavorare, di quelle che sono le professioni, ma non sarà solo ed esclusivamente un tema di white collar, perché ad oggi l'intelligenza artificiale ha implicazioni soprattutto per dati large language model diciamo, nel mondo della scrittura. In futuro sarà la robotica, quindi comunque il mondo è destinato a cambiare nel modo in cui si lavora e sì. Quello che verrà meno saranno le posizioni di data entry, saranno le posizioni a più basso valore aggiunto, mentre tutti gli operatori e anche gli imprenditori si concentreranno su quella che è un po' la struttura che c'è intorno, la direzione e i ruoli client facing di relazione col cliente.
1: E sentendo la storia di Bartolomeo, lei ce lo diceva prima, no? Lei ha fatto il percorso inverso, ha studiato negli Stati Uniti e poi è venuto in Italia. Che cosa manca al nostro sistema per essere davvero competitivo?
0: Ah, prima abbiamo citato la mancanza di investimenti, ma secondo me, a parte che lamentarsi è il modo peggiore per raccogliere soldi, cioè un imprenditore ha un po' il dovere di trovare soluzioni e non di lamentarsi. Poi, se guardiamo i dati, comunque è vero, l'Italia rappresenta solo il 2%, però comunque sono dati di investimenti in venture capital in crescita. L'anno scorso è cresciuto del 35%, abbiamo raggiunto 1,5 miliardi. È chiaro che siamo ancora ordini di grandezza inferiori rispetto alla Francia che ha 8 miliardi e UK che ha 18. Se guardiamo le iniziative che sono state fatte dal governo, sicuramente la dotazione di equity a Cassa Depositi e Prestiti di Venture Capital ha avuto un grosso impatto. L'investimento in fondi internazionali che ora iniziano a investire in Italia ha creato un mercato molto più competitivo degli investimenti e anche ora con il decreto legge concorrenza, l'articolo 33, quindi favorire l'investimento di casse previdenziali e fondi pensioni in gestori di venture capital, comunque sta stimolando molto. Quello che manca è sicuramente l'iniziativa privata, quindi l'investimento delle corporate. Poi c'è, cioè, il reale problema è che queste startup raccolgono, crescono, diventano giganti, ma poi effettivamente chi le compra? Cioè, secondo me il vero elefante nella stanza non è raccogliere soldi, ma è tutto il sistema delle exit. Perché poi fare exit significa alimentare un volano di successivi investimenti, di imprenditori della seconda generazione, di dipendenti che hanno guadagnato con dei piani ESOP, e significa anche dotare le aziende italiane di innovazione, portare dentro tecnologia e portare dentro talento che oggi non avviene.
1: Senta, dottoressa Di Bartolomeo, voglio tornare un attimo sia a quello che fa lei con la sua Physis Investment, sia in generale alla fase che stanno senza l'entrare, diciamo, delle scelte del governo americano, ovviamente. Ma diciamola così, alcuni esponenti del governo americano, questo lo dico io, sembrano usciti da una puntata della Zanzara. Però, diciamo, per non fare nomi, Kennedy, ad esempio, il ministro Kennedy, è molto simpatico per dare delle notizie da questo punto di vista, però magari sul fatto, diciamo, sulle cose pratiche, meno efficace. Ma c'è una nuova narrativa negli Stati Uniti, portata avanti dall'amministrazione Trump e non solo, su tutto il tema del green, ad esempio, dell'inquinamento? E questo, prendiamola larga, che effetti ha sui mercati globali?
2: In America ci stanno 600 parole vietate. Che tipo, se io devo scrivere una comunicazione al congressman o al comune di Boston, non posso utilizzare. Climate change, gender equality, ESG. Voi immaginate che molto, tra l'altro, di quello che facciamo noi è proprio dati non strutturati nell'ambito della sostenibilità per gli investitori. Quindi noi abbiamo dovuto togliere dal nostro sito web queste parole. E ci sono grandi banche che hanno dovuto togliere la politica di diversity, hanno cancellato il dipartimento di gender gap. Cioè, ci ritroviamo davvero a fare dei passi indietro assurdi ed è un po' vergognoso. Abbiamo visto tantissimi investimenti statali venire meno su commitment già esistenti sulle pale eoliche, sull'energia rinnovabile. In America stanno facendo un po', facendone parte, devo dire, stiamo facendo dei passi indietro. Però ancora queste sono tutte opportunità per l'Europa che noi dobbiamo e possiamo cogliere. Io mi sono trovata sicuramente in un momento di difficoltà occupandomi proprio nello specifico di investimenti sostenibili. Cosa abbiamo fatto? Beh, forse da imprenditrice ho fatto una scelta un po' azzardata, anche contro il mio consiglio di amministrazione. Ho deciso di prendere una parte della mia tecnologia e per un anno abbiamo continuato a sviluppare e ci siamo specializzati ancora di più, non solo in tutti i dati ESG e sostenibili, ma in tutti i dati non strutturati che le aziende possono produrre. Paradossalmente oggi, a distanza di un anno, mi ritrovo un'azienda che vale il doppio della valutazione dello scorso anno, pur avendo mantenuto la revenue uguale rispetto allo scorso anno. È stata un po' una scommessa. Sotto alcuni punti di vista forse quasi devo dire grazie per quello che è successo, oppure forse altri devo dire questa è quella resilienza delle aziende, di una cultura italiana che dice non mollare mai. Perché molte volte in America, e c'è molta più scalabilità e molta più liquidità, le aziende si creano, a un certo punto si vendono e ne crei un'altra e poi ne crei un'altra e ne crei un'altra. Io potevo vendere, però ho deciso invece di continuare a scommetterci e di provare a capire come leggere la realtà. E proprio sul leggere la realtà voglio fare un'altra osservazione. Che per fortuna i nostri governanti europei e anche italiani hanno. Noi la sostenibilità oggi dobbiamo viverla come una visione strategica per creare valore per la nostra azienda, perché se non abbiamo una visione di sostenibilità abbiamo una visione miope, perché oggi avere una visione di sostenibilità significa avere la comprensione che le risorse sono limitate, le persone hanno bisogno di un fine più grande dell'operatività quotidiana sul proprio lavoro e il cambiamento climatico è reale e bisogna prenderne atto. Oggi fare sostenibilità significa avere una visione strategica che include queste tre dimensioni e per fortuna voi imprenditori italiani non state cedendo alla chiusura mentale che oggi c'è negli Stati Uniti né tantomeno i nostri legislatori o governanti. Quindi per fortuna in Europa siamo messi benissimo su questo.
1: Grazie a Stefania Di Bartolomeo e Andrea Chirolli perché ci avete dato davvero una bellissima visione. Grazie e buon lavoro. Allora, demografia e democrazia nell'era digitale, i giovani protagonisti, il rettore dell'Università Bocconi, professor Francesco Billari, buongiorno e benvenuto, e Marco Cappato, buongiorno, ciao, presidente di EUMANS. Ciao. Eh? Sì, ma non ce l'avamo messi d'accordo. Allora, io proverei a in qualche modo invertire, uno si aspetta, ma infatti ci arriviamo, con uno dei più grandi demografi italiani, di farle partire da lei, da una fotografia sulla demografia e quindi il grande Marco Cappato sui temi della democrazia. Provo soltanto apparentemente a invertire all'inizio il commento e a chiedere a Marco Cappato perché il tema della demografia è per noi e per l'Europa, ma in particolare per l'Italia, un problema. La scelta di non fare figli, sappiamo che può essere legata a mille fattori, al fatto, no, del mondo del lavoro, della paura del futuro, ma non può essere anche una grande scelta di libertà? Te la metto come provocazione iniziale, poi dopo andiamo sulle cose serie.
3: Intanto buongiorno, grazie per l'invito. La risposta è sì, e bisogna distinguere nettamente la scelta individuale dall'effetto collettivo. La libertà individuale del fare o non fare figli, secondo me, è una libertà fondamentale. Non a caso regimi totalitari, antidemocratici, si scontrano frontalmente e poi gli effetti a volte sono diversi da quelli desiderati. La Cina ha fatto decenni di politica per il figlio unico contro l'espansione demografica, con misure di polizia e di repressione. Adesso le stesse misure cercano di prenderle per andare completamente nell'altra direzione. Ma anche in Italia sono nati in Italia più di 13.000 bambini che non sarebbero nati se la Corte Costituzionale, su nostra iniziativa con l'Associazione Luca Coscioni, non avesse abolito i divieti sulla procreazione medicalmente assistita della legge 40, fecondazione eterologa, analisi genetica preimpianto, congelamento degli ovociti, tant'è che l'unico tipo di maternità che è in crescita in Italia è quella sulla procreazione medicalmente assistita, tuttora osteggiata in tutti i modi dal punto di vista legislativo. E c'è l'illusione, che è un'illusione per il mondo delle imprese tanto quanto è per le famiglie, che con i soldi si risolva, con i bonus bebè. Da 20 anni destra e sinistra non funzionano. Non è dare i soldi a persone che non hanno in mente di fare figli che serve a imporre la crescita demografica, è la libertà e responsabilità individuale nel fare o non fare figli che è sacra laicamente. Certo. Poi, da un punto di vista collettivo, certo, c'è l'effetto della transizione demografica. Io non penso che si viva meno bene in un paese, se l'Italia avesse 30 milioni di abitanti, non si vivrebbe meno bene. Il problema è la transizione, e quindi la transizione va accompagnata con misure di adeguamento del welfare, ovviamente per non fare ricadere sulle spalle delle giovani generazioni questo squilibrio demografico. Ma è la transizione che va gestita, non le scelte individuali che vanno impedite, che si interferisce con le scelte individuali a colpi di proibizioni e di bonus, perché non funzionano le une e le altre, ed è un problema di demografia, ma è anche un problema di democrazia, collegato poi al tema dell'immigrazione, perché se si pensa che il divario della forza lavoro oggi si affronti facendo figli che nella migliore dei ipotesi vanno a lavorare tra 20 anni, è una bugia evidente. Cioè il problema è di riuscire a introdurre forza lavoro oggi, perché ce n'è bisogno oggi, non tra 20 anni.
1: Allora, adesso poi parleremo anche su quello che fai come Humans, ma prima hai citato, adesso arriva il professor Billari, hai citato giustamente la Cina, dove ovviamente adesso c'è le donne si stanno in qualche modo ribellando al regime. Segno è che uno dei film più visti in Cina adesso, soprattutto dalle donne che si organizzano per andare a vedere, è l'ultimo film della Cortellesi, che so è stato anche il film della Cortellesi, è molto visto ed è diventato il manifesto delle donne cinesi, perché evidentemente quello parla di anni passati per noi, ma invece per loro determinanti per l'emancipazione della donna. Professor Billari, quanto il tema della demografia e della democrazia sono collegati, e soprattutto siamo in tempo per recuperare questo gap?
4: Allora, sono collegati moltissimo e siamo in tempo, anche se abbiamo perso moltissimo tempo. La demografia attuale è formata da grandi rivoluzioni, possiamo chiamarle transizioni. La rivoluzione della longevità ci ha portato a vivere a lungo e a poter pensare al futuro. È meglio essere imprenditori in un mondo con la longevità. La rivoluzione della longevità ha portato alla coesistenza di più generazioni. Siamo per la prima volta nella storia in un mondo multigenerazionale. In Italia questo si è combinato con l'abbassamento della natalità e quindi c'è uno squilibrio tra generazioni. Tutto questo ha a che fare con la democrazia. Vi faccio un esempio concreto. La Brexit in Gran Bretagna, un referendum, quello che piace sicuramente a Marco, è un referendum.
1: Non il risultato.
4: Non il risultato, ma il concetto di referendum. Però vi dico anche perché può essere un problema. È un referendum con implicazioni di lungo periodo e bassa reversibilità, che è stato preso contro i giovani, perché se guardiamo i dati, le generazioni più giovani avevano votato per rimanere nell'Unione Europea. Però il peso demografico delle generazioni più stagionate ha fatto sì che la Gran Bretagna prendesse quella direzione. Quindi noi non abbiamo pensato a un mondo demografico diverso dove per prendere decisioni di lungo periodo dobbiamo forse dare un peso maggiore ai giovani. Mi fa molto piacere che questo sia stato uno dei temi segnalato dalla Presidente. Quindi, rivoluzione della longevità. Con questo poi è arrivata una rivoluzione dell'istruzione, dell'education. Quindi, si vive più a lungo, si può pensare a lungo periodo, si studia, tutti i paesi sviluppano quello che oggi chiamiamo il capitale umano e si deve pensare a lungo periodo. Quindi, siamo più istruiti. Però c'è una sfida perché per cambiare i sistemi scolastici, universitari, ci vogliono decenni. Quindi giustamente è stato segnalato nella relazione della Presidente che l'Italia è indietro come quota di laureati, e questo è proprio un dato indubbio. E questo cosa possiamo fare per cambiarlo? Dobbiamo avere un obiettivo di lungo periodo. Gli obiettivi di lungo periodo sono stati citati come uno degli elementi di difficoltà nella situazione di pianificazione odierna, perché non abbiamo dei sistemi che mettono assieme in qualche modo le parti politiche. Secondo me, quando pensiamo al futuro, e qua penso all'istruzione, ma penso anche ai temi come la natalità, dobbiamo avere un pensiero un po' come i padri e le madri costituenti, cioè dobbiamo mettere assieme un consenso ampio e disegnare un futuro che va ai prossimi decenni e non ai prossimi 3 o 4 anni, perché la scuola e l'università avranno un impatto tra decenni. E la stessa cosa ogni politica per la famiglia.
1: Diceva Cappato prima, ha sentito, no, professore, dice la politica dei bonus in generale abbiamo visto che non funziona e soprattutto rischia di disperdere delle risorse. Lei su questo è d'accordo?
4: Sono d'accordo. Diciamo uno dei modi per descrivere la demografia in un orologio tradizionale è la lancetta delle ore. La politica è la lancetta dei secondi, l'economia, cari imprenditori e imprenditrici, è la lancetta dei minuti. Quindi la demografia si muove lentamente, però nell'orologio c'è anche il pirulino, la corona, che la politica e l'economia possono cambiare per guardare al futuro e cambiare l'economia. È arrivata poi la rivoluzione di genere, a cui ci dobbiamo adattare per pensare al futuro del lavoro, della natalità. È arrivata la rivoluzione delle migrazioni. In Italia, per esempio, oggi molti giovani hanno un peso politico basso, anche perché non sono cittadini italiani, tanti tra i vostri lavoratori. E l'altro aspetto che si sta creando come sfida democratica, conseguenza della demografia, è che la popolazione si concentra nelle città. Le città stanno andando in una direzione, città con più donne, più persone istruite.
1: E anche più connesse.
4: Più connesse, e tipicamente sono con un orientamento politico diverso dal resto dei paesi, e non solo in Italia, succede in tutto il mondo. C'è una divaricazione tra città, se volete, innovative e il resto dei paesi chiamiamola campagna, ma non è più così, perché c'è anche la parte dei sobborghi, che sono un po' più conservatori. Ecco, questa è una sfida per la democrazia importante, perché non possiamo, penso, nel lungo periodo avere dei paesi dove la visione politica dei giovani, dei più istruiti, delle donne che stanno nelle città è in contrasto un po' con quello che arriva a livello paese.
1: Allora, due flash per Marco Cappato. Il primo, la tua nuova, come dire, creazione Humans, oltre alle tue battaglie che hai fatto nelle aule del tribunale, nel Parlamento, sul fine vita, eccetera, ma oggi ti concentri sul grande tema della democrazia e su come le nuove tecnologie possono in qualche modo contribuire alla partecipazione. Mi rispondi su questo, ma abbiamo visto anche la polarizzazione. Cioè, io non demonizzo nulla e niente, anzi, come sai, anche per il programma che faccio, non è che posso con l'amico Cruciani demonizzare, anzi, tutt'altro. Però l'abbiamo visto, cioè le nuove tecnologie, anche i social, hanno portato ancora di più a una estrema polarizzazione dell'elettorato.
3: Intanto in Italia si tende a pensare che la politica, la democrazia, siano le elezioni. Non è così. La democrazia è, tra un'elezione e l'altra, la partecipazione dei cittadini. La democrazia non è solo elettorale. Il problema della democrazia elettorale è che al 99% dominata dalla dimensione nazionale. E i grandi problemi del nostro tempo, intelligenza artificiale, crisi climatiche, guerre, pandemie, crisi energetiche, shock finanziari, non sono problemi ai quali si riesce a dare una risposta partendo dal livello nazionale. In più, la democrazia elettorale è dominata dal breve periodo, tanto che il regime cinese, non dovendo avere a che fare con l'ostacolo del consenso, riesce a programmare sulle rinnovabili, come, o sulla ricerca scientifica, 4% del PIL e noi siamo all'1,2, come le democrazie non riescono a fare. Allora, questo, come si cerca di recuperare questo svantaggio? Immettendo, anche grazie alle nuove tecnologie, la partecipazione delle persone nel cuore della democrazia. Questo è un punto fondamentale, è l'unica attività umana degna di questo nome che non possiamo fare interagendo con questo robo qua. Noi con l'Associazione Coscioni stiamo raccogliendo una legge di iniziativa popolare regionale sul fine vita, e in Lombardia, ma nelle altre regioni uguale o peggio, lo devi fare su modulo cartaceo fornito da Regione Lombardia. Non puoi neanche fare tu la fotocopia della 3, e poi devi avere l'autenticatore presente al tavolo, poi una volta raccolte le firme ti devi fare dare i certificati elettorali. È chiaro che un'attività così non può che respingere persone che nascono, sono nativi digitali o cose di questo tipo. Allora, io penso che una priorità assoluta per le classi dirigenti dei paesi più o meno democratici sia quella di investire per rafforzare le forme della partecipazione diretta dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, non come è stata un po' la tentazione del Movimento 5 Stelle in Italia, in contrapposizione coi parlamenti o la democrazia rappresentativa, ma a integrazione. Se non si riesce a riportare la gente nella partecipazione democratica, anche i partiti perdono sempre di più contatto con la società, e le nuove tecnologie da questo punto di vista sono fondamentali. Che non ci sia un investimento per non sostituire o contrapporsi, sarebbe una guerra persa, ma per affiancare ai grandi potentissimi sistemi di intelligenza artificiale a fini commerciali o militari anche l'intelligenza artificiale come servizio pubblico, come bene comune. Questo sarebbe fondamentale per lo sviluppo dei servizi pubblici e della partecipazione democratica. E questo aspetto è l'aspetto sul quale oggi le classi dirigenti europee non si rendono conto della necessità di un investimento che potrebbe creare anche i big data, ecco, gli unici big data che la Cina non avrà mai, i big data della partecipazione democratica. Ma se non ci crediamo neanche noi, è una tecnologia, la democrazia, purtroppo, che rischia di essere destinata a essere superata.
1: E questo è un po' anche il senso di questa tua nuova, che non è una creatura politica, un nuovo movimento politico che non si presenta alle elezioni.
3: Movimento paneuropeo di iniziativa popolare, quindi l'idea che per partecipare attraverso i sistemi della partecipazione democratica non sia necessario passare dal filtro di organizzazioni nazionali, ma si possa andare direttamente a livello europeo. E mi è venuto in mente, leggendo la relazione della presidente Anghileri, e con delle proposte. Allora, mi verrebbe da dire, oltre quelle proposte, a portarle sul tavolo della politica, dei partiti, dei leader dei partiti, del governo, delle opposizioni. Beh, anche gli imprenditori possono utilizzare gli strumenti della partecipazione popolare per portare avanti le loro iniziative. La relazione della Presidente dice il mercato unico dell'energia, la difesa europea. Si possono proporre attraverso gli sistemi, i sistemi della partecipazione civica europea, l'iniziativa dei cittadini europei, 1 milione di firme da almeno 7 paesi per proporre alla Commissione europea di prendere un'iniziativa. Allora dico, ma perché non vedere se magari con i giovani imprenditori di altri paesi non attivare lo strumento delle iniziative dei cittadini europei per rilanciare le proposte sulla difesa comune, sul mercato comune dell'energia, senza aspettare, o almeno oltre che chiederlo alla politica dei partiti, attivare direttamente gli strumenti della partecipazione civica.
1: Per chiudere, il professor Billari, ci sono, dal punto di vista europeo, lei vede che c'è una strategia, una visione comune per quanto riguarda le politiche della demografia per invertire un trend? Noi siamo un posto fantastico, l'Europa è attrattiva da morire, vogliono venire qui, siamo molto più sexy di quanto non ci raccontiamo, perché parliamoci chiaro, vivere in Europa, se abbiamo questa migrazione verso i nostri territori, è perché qui si vive meglio, cioè molto banalmente. Ci sono addirittura paesi che vogliono entrare, che sono in fila per entrare nell'Unione Europea, quindi vuol dire che non si sta così male, e anche gli inglesi da questo punto di vista, infatti, hanno i loro ripensamenti. Ci sono delle politiche a livello europeo che possiamo condividere sul tema della demografia?
4: In questo momento no, potremmo farlo. Sicuramente l'Europa è molto attrattiva per il resto del mondo. Attrattiva vuol dire che è un posto dove le persone vogliono venire e potenzialmente anche avere dei figli, costruire delle imprese, lavorare, rimanere qua per sempre. Non lo facciamo a livello europeo, devo dire, non lo stiamo ancora facendo però a livello italiano, quindi abbiamo bisogno di pensare un po' ai prossimi decenni, sia in Italia che in Europa, chiedendo come possiamo costruire delle società dove vale la pena di arrivare, fermarsi, avere dei figli e studiare e costruire il nostro futuro. Ecco, questo non lo stiamo facendo né a livello europeo né purtroppo in Italia, però possiamo farlo perché siamo anche capaci di essere creativi su questo.
1: Grazie professor Billari, grazie a Marco Cappato. Chiudiamo. Chiudiamo come da tradizione con il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Buongiorno. Dove si deve mettere? Qua?
5: No, me lo dici tu dove mi devo sedere, perché dopo mi dicono destra e sinistra, tu mi dici dove mi devo sedere.
1: No, lo chiedo a lei. Di qua.
5: Di qua, quindi non c'è, ok.
1: No, non c'è una logica. Allora, caro Presidente, sono stati 2 giorni belli, molto intensi, abbiamo aperto con le tesi della Presidente che adesso riprenderemo, però voglio partire con lei dal tema della responsabilità, perché lei lo ha detto in più occasioni, anche l'ultima, l'Assemblea, una chiamata alla responsabilità. E questa chiamata alla responsabilità, parliamoci chiaro, da molti è stata interpretata come un sostegno al governo. Io, siccome sa che
5: per
1: le domande...
5: Per quello ti ho detto dimmi dove mi devo sedere.
1: Allora, partiamo da qui. No, è qui per ragioni di inquadratura, diciamo. Vogliamo partire da qui?
6: Vabbè, intanto io vorrei fare un applauso a Maria, perché comunque sta in piedi e questa, voglio dire, è la cosa migliore, che era un po' che non la vedevo con noi, quindi grazie a Maria e grazie a Maria del Trireg per il lavoro fatto come solito, perché è una cosa splendida. Grazie al Ministro, a tutte le autorità presenti e anche ai panel precedenti. Beh, allora, tu hai fatto una domanda, scusa, ripetimi.
1: No, ho chiesto.
6: Come mai? Come mai?
1: La sua chiamata alla responsabilità.
6: Con amore, sì.
1: Con amore, sempre. La sua chiamata alla responsabilità è stata interpretata da molti, in modo, possiamo dire, grossier, frettoloso, come una, non un endorsement, ma insomma una sorta di sostegno al governo.
6: Beh, allora, partiamo da un presupposto che Confindustria è apartitica e apolitica, e questo noi lo diciamo da un po'. Noi, e così togliamo dal campo un po' tutte le dichiarazioni che ho letto, anche perché, esatto, tornando alle tre parole chiave della relazione della settimana scorsa, che forse non sono state abbastanza chiare, che una era fiducia, l'altra era coraggio, l'altra era responsabilità. Noi, lo dico, visto che si parla già troppo di campagna elettorale, io credo che parlare di campagna elettorale a 5 giorni ancora dal voto, io credo che delle cose da fare ce ne siano tante.
1: A 500 giorni.
6: 500 giorni, che ho detto io?
1: 5.
6: 500 giorni, no, 500. No, 5 sono pochi. 500 giorni dal voto, io credo che siano veramente una pazzia. Detto questo, Confindustria non sta con nessuno, sta con i progetti, sta con le cose giuste, sta con le cose che fanno bene alle imprese, alle famiglie che lavorano alle imprese, e quindi di conseguenza va bene al territorio, al benessere sociale. Confindustria non sta con nessuno. Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, lo dico, perché questa roba anche basta, la giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza. Quindi, detto questo, anche perché posso dirti, qualcheduno si scorda che noi, non timidamente, insomma, anche al ministro Giorgetti, che voglio dire, nel passato io ho detto non ci serve un ministro da copertina, le litigate fatte con Adolfo nel senso positivo, litigate positive nel senso di scambio per il fatto che comunque sia, l'appoggio che ci ha dato Adolfo sugli esodati della 5.0, per quanto, cioè, noi non abbiamo risparmiato nulla a nessuno, però quando una cosa è fatta bene per tutti. E la parola responsabilità, quando abbiamo ricitato la responsabilità, è che non leggiamo il fatto che purtroppo non si perde occasione di rendere ideologico qualsiasi operazione, operatività, progetto. È per questo che io, quando ho parlato di nucleare nella relazione, ho detto: ma se non va bene neanche la sperimentazione sul nucleare, io voglio vedere quei partiti che sono contrari, perché a quel punto, come ho detto nella relazione, saranno contrari alla sperimentazione sulla farmaceutica, sarà contrario su tutto quello che è futuro e ricerca, certo, e sviluppo. Quindi, venendo alla tua domanda, io credo di ribadire il fatto che la fiducia è che un po' si debbano fidare un po' di noi, perché prima mi è piaciuto il passaggio che qualcuno ha detto. I imprenditori negli Stati Uniti li vedono come un'opportunità, purtroppo in Europa, nel nostro paese, non ancora. Esatto. Invece io do una notizia: il fatto che noi abbiamo ricitato la responsabilità e che anche noi ne vogliamo mettere un pezzo, e quando abbiamo parlato di fiscalità all'interno della nostra relazione mettiamo in discussione 20 miliardi delle tax expenditure, vuol dire responsabilità, quindi fare un passo indietro anche noi. Quando abbiamo parlato di salari, mi agito, porta pazienza, no, abbiamo parlato di salari nella nostra relazione, abbiamo avuto anche noi l'onestà di dire: guardate, noi abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo il 94% dei nostri contratti firmati con le tre sigle sindacale. Ci fa piacere che ci sia il riconoscimento della contrattualistica più rappresentativa, che comunque, e però si può fare ancora di più e dobbiamo fare meglio venendo ai giovani, perché i giovani non stanno ancora, purtroppo scappano, e speriamo di non farli scappare, perché noi dobbiamo essere attrattivi, perché parliamo poco di merito per i giovani e parliamo poco del salario giusto per i giovani, che comunque il salario giusto non è il salario giusto del governo, ma un salario che sia giusto per le persone che vengono a lavorare nelle nostre imprese. Quindi abbiamo avuto il coraggio di parlare di cose che si chiamano responsabilità. E mo' adesso che i partiti ci mettano il coraggio, perché a questo punto, visto che la fiducia noi, no, la responsabilità, ma che anche i partiti mettano il coraggio sul fatto che quando ci sono una cosa, l'acqua naturale per te e per me sarà uguale anche per tutti i partiti, o riusciamo a trovare la differenza anche nell'acqua naturale? È quello che noi chiediamo: non trovate la differenza nell'acqua naturale.
1: Ecco, questo questo mi sembra un punto molto interessante, perché in realtà quello che Confindustria ha sempre fatto, in particolare anche diciamo con il suo mandato, è quello di cercare di capire, difficile da fare a 500 giorni dal voto, ma insomma l'appello che voi fate è: ci sono alcune grandi questioni sulle quali è assolutamente assurdo dividersi, cioè alcuni valori, anzi alcune scelte sono scelte che dovrebbero prescindere se governa il centrodestra, il centro, la sinistra, il suo, il giù. Invece purtroppo nel nostro paese, vedi sul nucleare, lei ha fatto bene a ricordarlo, quel disegno di legge.
6: Ma ci diamo del lei o del tu, non ho capito. No, perché fammi capire, perché mi perdo. Perché sennò mi volto indietro e penso che ce ne siano degli altri.
1: No, allora ti do del tu. Okay. Su alcune scelte, di fondo invece, è molto difficile trovare una visione comune. L'abbiamo visto anche ieri, i due leader dell'opposizione, uno si è astenuto alla Camera, l'altra, l'onorevole Schlein, ha votato contro sul tema del nucleare, che pure considerate comunque un inizio per voi, cioè almeno è mettere, come dire, un primo mattone, non è più un tabù, così è da leggersi.
6: Oggi c'era un bellissimo, su un giornale, non faccio ovviamente pubblicità di giornali, c'era un articolo su un giornale nazionale dove comunque i giovani per il 63% preferivano il nucleare al gas, il 53% vedevano in modo positivo il nucleare. Questo è un grande passo avanti, perché il vero tema, quando parli di ricerca, io credo che questo sia uno dei temi, cioè il fatto che comunque trovare l'unanimità o trovare il modo di condividere un'idea che sia quella positiva, cioè, ma non è solo nel nucleare, perché il nucleare ovviamente noi lo spingiamo e ovviamente adesso io non posso non aprire il capitolo dell'energia, perché perdonami, perché anche sui temi dell'energia, anche qui ci dobbiamo dire un po' la verità, perché noi abbiamo cominciato da più o meno un mese a questa parte a citare queste 4.000 concessioni, no, sulle rinnovabili, fotovoltaico, sull'eolico, che sembra un tabù per tutti, no? Cioè sembra che queste 4.000 concessioni, avrei, sono 100, saluto anche tutti i vicepresidenti, devo dire Maria, sono talmente tanti, vuol dire che ti onorano tutti, quindi ancora grazie anche a loro. Cioè, quando tu hai 130 gigawattore di concessione da mettere a terra, dove comunque oggi hai 4.000 concessioni bloccate dalla regione dei comuni, governate da diversi partiti, tanto più che noi siamo partiti da due, dalla Sardegna e dalla Calabria, che quindi voglio dire ce n'è per tutte e due, che poi alla fine quando qualche partito o tutti i partiti vi dicono sì sì le rinnovabili a Roma, dobbiamo partare avanti con le rinnovabili a Roma, poi alla fine vedi che sui territori te le bloccano perché dicono non vogliamo fare la batteria del paese, allora io dico, e il nucleare no, e la rinnovabile no, il gas, oddio il gas, perché il gas, se usiamo il gas diventa un problema, ETS, dopo ne parliamo un attimo, certo, perché sennò Tonino ovviamente, ma fatemi capire, ma allora se non abbiamo più nulla e poi noi abbiamo una bolletta, scusate perché me la so, perché dopo sai anche qui mi danno dei dati, dopo di Ciorsini dice sempre delle cavolate sulle bollette, loro mi sono fatto dare.
1: Ha portato le bollette? Hai portato le bollette?
6: No, le bollette no, ma ho riassunto, però ce le ho, sono sempre le stesse bollette, perché qua sennò la gente dopo mi dice che dico nel 2025 la bolletta media in Italia per le imprese è di 262 euro a megawattora, l'Europa la media è il 26% in meno, la Francia il 51% in meno, la Spagna il 63% in meno, poi dopo parliamo di competitività e attrattività. Ma quando noi diciamo a quel punto mi bocci e mi fermi le 4.000 concessioni delle fotovoltaico, delle rinnovabili, non vuoi il nucleare e il gas no, dico ma che facciamo? Come la facciamo l'energia? Come facciamo a essere attrattivi e competitivi per noi per rimanere sul territorio? Diventa lì il problema e quindi dobbiamo risolverlo. Quindi bisogna mettersi, e nella questione della responsabilità, tutte queste tre cose servono. La notizia, tutte e tre, perché se vuoi, e parliamo di disaccoppiamento, parliamo di quello che vuoi per quanto riguarda la crescita del paese per essere il 2,7-2,8 della Spagna, il PIL della Spagna, la Spagna funziona, se parlate con l'ex casa automobilistica prima che avevamo in Italia, che è andata in Spagna, ti dice io vado in Spagna perché l'energia mi costa meno farla là, perché il primo costo per produrre un'automobile è l'elettricità. Allora, quando ti dicono questo, a me preoccupa perché vedi la gente che scappa, io invece vorrei prenderli e portarli qua. Quindi per fare questo bisogna far presto, quindi dire, cambiare la narrazione nazionale e ovviamente regionale e fare quadrato. Quindi le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente. E quei 14 miliardi, ne parlavo prima con Aurelio, che arrivano dall'Europa bene, quindi vuol dire che questa cosa comunque vogliono usati nel modo giusto, un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie, bene le infrastrutture, però dico un'altra cosa sull'energia. Sull'energia anche sul gas deve cambiare la narrazione. Perché quando la Spagna crolla, crolla perché comunque il gas serve a fare cuscinetto, perché quando le rinnovabili hanno quel picco, che comunque se ti manca il cuscinetto del gas, è ovvio che noi abbiamo un'abitudine quando andiamo a casa, spegni e accendi la luce.
1: Cioè non possiamo farne a meno comunque.
6: Tu quando vai a casa e fai, spegni la luce, poi fai, è buio.
1: Oh. Ma per carità.
6: Allora, però le macchine nelle aziende?
1: Certo.
6: Quindi quando, ma gli ospedali? E quindi se vogliamo questa continuità abbiamo bisogno di fare cose, cosa che purtroppo, e torno alla parola, responsabilità. Quindi anche qui non può esserci ideologia di differenze. La ideologia di differenza è che a Roma si dice una roba e sul territorio se ne dice un'altra.
1: Oh, questo secondo me è un grande tema che anche in campagna elettorale sarà, come dire, compito di chi deve fare il giornalista e non solo di tirarne fuori queste contraddizioni, perché oggettivamente un conto è quello che magari decide il governo, poi come tu giustamente hai ricordato, sui territori accade il contrario. Il caso della Sardegna è paradossale da questo punto di vista, dove la Sardegna, governata dalla Todde, Movimento 5 Stelle, rifiuta le pale. È chiaro che quello deve essere un tema nazionale.
6: Ma non c'è solo le pale. Guarda, io la Sardegna conosco bene, mia mamma è sarda, quindi io posso anche parlare della Sardegna, perché sono autorizzato a parlare. La Sardegna c'è un sacco di territorio che può ospitare del fotovoltaico tranquillamente. A me quando mi si dice che non può essere la batteria del paese, io dico che deve essere win-win il ragionamento, perché è giusto sostenere la Sardegna nel portare le merci, perché comunque quella terra deve essere comunque competitiva con il continente, ma dall'altra parte però non è che sia giusto dall'altra parte che comunque non si possa aiutare il paese con un territorio che comunque può farlo. Soprattutto un territorio che quando tu lo metti per il 95%, 96-97% dove area che non si può mettere nessun tipo di fotovoltaico, penso che sia un piccolo pregiudizio.
1: Molto.
6: Allora bisogna
1: che ci diamo a scantare. E quindi da questo punto di vista forse dovrebbe essere il governo che, se l'energia...
6: È uguale alla Calabria, no? Perché poi dopo mi dicono, stai parlando della
1: sinistra. No, va bene, certo.
6: E dopo sei di destra. No, Calabria. Sì, ma stiamo mappandole tutte. Guarda, Emilia Romagna, ad esempio, è più 28 megawatt, quindi ha fatto i compiti a casa. Gli altri devono fare i compiti a casa. E continueremo a dire che non ha fatto i compiti a casa.
1: E quindi sarebbe più semplice da questo punto di vista, se è vero che l'energia è una infrastruttura fondamentale, e quando il governo decide che là ci deve essere quel determinato tipo di investimento, non voglio arrivare all'estremo del militarizza i cantieri, ovviamente, ma se è strategico deve essere di conseguenza, cioè deve essere fatto. Non è possibile che poi arriva il comitato che alza la paletta.
6: Guarda, sì. Io credo che anche qui si debba fare... Cioè, oggi abbiamo capito che il commissario quando un commissario bravo e capace funziona molto bene, che comunque vuol dire che la politica deve essere anestetizzata, perché quando funziona il commissario vuol dire che la politica non ha saputo fare il proprio mestiere, certo. No? Però purtroppo oggi abbiamo necessità di essere capaci di poter dare delle risposte. Io credo che anche che per un sindaco di 10-11 mila abitanti, io sono un paesino di 12 mila abitanti, ci vanno 50 sotto al sindaco, questo... E che fa? Cioè, non fa nulla. E a quel punto, però, allora, se io ho invece il commissario, dico, io sono sindaco, però guarda, è colpa sua perché lo devo fare. A quel punto gli tiriamo via pure un problema. Ma aiutiamo sti sindaci, mettiamo un commissario che faccia presto a fare sta roba. E deve tornare materia, fammi dire, di competenza statale, perché l'energia comunque è interconnessa.
1: Bene, ne hai parlato prima la questione, il tema dell'Europa. Panetta, nella sua apprezzata relazione, ha parlato...
6: E poi non ho capito, anche qui, scusa, perdonami.
1: Prego.
6: Cioè, noi facciamo la relazione il martedì,
1: sì.
6: Panetta la fa dopo, più o meno, diciamo, siamo molto lineati, le stesse cose dice il Presidente della Repubblica e noi siamo schierati. Non ho capito come
1: spiega,
6: mai.
1: Ecco, io esattamente lì volevo arrivare.
6: E come mai?
1: Cioè, Panetta dice, parla dell'Europa e della fragilità irrisolta. Mi sono preso apposta questo virgolettato. Appunto, ne parla il governatore, nessuno osa dire che il governatore sia schierato da una parte o dall'altra. La critica che fate voi invece viene in qualche modo presa male. Lo dico uno che invece è un europeista convinto.
6: Io sono un europeista, cioè, tu sai
1: come tutti gli imprenditori,
6: ma anche perché la dimensione italiana, la dimensione di un singolo Stato non può rispondere ai problemi che abbiamo geopolitici. Non ce la può fare nessuno degli Stati singoli da soli. E chi lo pensa è miope. Quindi l'Europa è indispensabile per poter gestire l'impatto. La Cina ha esportato con un saldo positivo, 1.200 miliardi. L'Italia negli ultimi 3 anni ha comprato in più 10 miliardi di prodotto dalla Cina. Ma come fai a difenderti se non hai un'Europa che comunque in un modo riesce a sostenere con un debito? E noi abbiamo detto, perché abbiamo anche richiamato il debito europeo, per il fatto che se vuoi contrastare la Cina in questa operazione devi averlo. Allora, l'esempio, Se tu vuoi bene a tuo figlio, faccio un esempio così parto, se tu vuoi bene a tuo figlio e lo vuoi educare, quando sbaglia gli devi dire pure che sbaglia. Gli vuol dire che gli vuoi meno bene? L'Europa, se sta sbagliando le politiche per mantenere l'industria ovviamente nel nostro continente, bisogna che glielo diciamo. Io mi auguro e spero che la nuova Business Europe che si insedierà glielo dica, perché questo è... Ma scusa, fammi capire, ti faccio le domande io a te.
1: Sono pagato per il contrario.
6: Vabbè, te lo scalo. Allora, facciamo, ma tu sull'ETS, che io...
1: La tassa sull'inquinamento, la tassa sul
6: che siamo tutti d'accordo, no? Voglio dire, nobile scopo, nata nel 2017, giusto? Nel 2017 il valore era 6 euro tonnellata, 5 euro tonnellata, oggi siamo a 76-80 euro tonnellata, perché sono entrati i fondi speculativi. Ma tu sei d'accordo che siano entrati i fondi speculativi su questa partita?
1: Da cittadino, dici.
6: Da cittadino europeo?
1: Non sono abilitato a rispondere.
6: Non sei abilitato a rispondere? No. Allora, ma poi se vuoi vado avanti, no? Perché ho capito che ti metto in difficoltà. Sulla burocrazia europea, sei d'accordo? Sul tema che abbiamo cancellato la ricerca e sviluppo sposando tecnologie che non sono le nostre sulle macchine elettriche, che non sono contro le macchine elettriche, figuriamoci, uno può fare quello che vuole, ma noi abbiamo abbandonato la ricerca e sviluppo sull'unica tecnologia che noi avevamo, che era il primo prodotto industriale europeo, che era l'automotive. Ma se quello non è un disastro, ma lo devo dire o non lo devo dire? Siccome la ricerca doveva essere in un ambito di neutralità tecnologica per arrivare a quell'obiettivo, che era quello di decarbonizzare in modo diverso. E sulla Cina stiamo perdendo in Europa nel 2025 un milione di posti di lavoro perché stanno invadendo dei loro prodotti facendo la politica dei meno 30, lo devo dire o non lo devo dire? Ma gli voglio bene o non gli voglio male l'Europa? Allora io sono l'esponista convinto, però prima di me che ha detto l'Europa comunque ci sono delle cose che funzionano bene, delle cose che ha capito, però serve una cosa, rapidità, velocità. Da una parte c'è uno che l'ho già detto 18 volte ma la gente non ascolta, c'è uno dall'altra parte che con un tweet cambia le economie mondiali, dall'altra parte quell'altro fa quello che vuole perché tanto non ha neanche i bilanci presenti perché c'è solo lui, e noi in mezzo che facciamo? Ancora l'arbitro col fischietto dove diciamo regole, regolette e comunque burocrazia. Io credo che ormai tutti quanti noi siamo stanchi, servono delle risposte, che non vuol dire essere contro l'Europa, vuol dire volergli bene. Se abbiamo dovuto fare il 28esimo Stato per fare la politica fiscale perché non siamo riusciti in 27, ci sarà un problema, no? Ecco, questa non è la risposta.
1: La cosa interessante è che in realtà questo che lei sta dicendo, sono andato a vedermelo, è condiviso anche dalle associazioni degli industriali, sue omologhe con cui voi lavorate nel resto d'Europa. Cioè le grandi associazioni come la tua, di Francia, Germania, eccetera, questa idea del cambiare l'architettura europea lo condividono. Cioè questa è una grande base comune, che in realtà è una grande dote da portare alla Commissione, insomma a chi poi ha la responsabilità di fare questi cambiamenti. Chi è che li blocca? Spesso i governi degli stati. Cioè spesso gli stati, per mantenere i loro pezzi di sovranità, fanno fatica a vederle queste cose.
6: Poi aspetta, non ne abbiamo visto ancora il film con i titoli di coda, perché nei cambiamenti che avremo dei vari governi, no, perché ci saranno dei movimenti destra e sinistra, ci troveremo dei parlamentari in Europa che non saranno neanche allineati con i propri stati.
1: Ah, certo.
6: Quindi, io credo che oggi il richiamo, non è vero. È vero, il richiamo alla responsabilità vada anche lì, perché da un certo punto di vista, quando tu vedi il deserto industriale, dove vedi che comunque le imprese scappano, ma allora, prima è stato citato il mercato unico europeo dell'energia, ma anche qui dobbiamo dirci la verità. Noi potremmo comprare l'energia dalla Spagna a un basso costo, ma chi è che ci blocca? I Pirenei, la Francia. Perché la Francia? Perché la Francia ce lo vende a un costo che gli conviene. Sì. Allora questo è il mercato, è l'Europa.
1: Perderebbero un pezzo di mercato.
6: Che cavolo? Allora, però noi è l'Europa che vogliamo? No, io non credo che sia l'Europa che vogliamo. Noi vogliamo un'Europa interconnessa. Sul mercato dei capitali, che esportiamo 300 miliardi dall'Europa di capitale verso gli Stati Uniti che ci ricomprano le nostre aziende. Ma noi possiamo fare un cambio di paradigma e dire
5: che i nostri fondi pensione per un 70% investano sul mercato europeo piuttosto che andare fuori dal nostro continente, dall'Europa. Io credo che sia un'operazione che vuole fatta subito. Noi ai fondi in cui noi partecipiamo l'abbiamo detto il giorno 1, cambiamo le asimmetrie, non può essere investimenti 70% Stati Uniti o fuori euro e 30% euro, bisogna che noi troviamo le condizioni per investire nel nostro continente, perché questo è, ti vuoi proteggere, sarà così, e poi dopo la Cina ci sarà l'India, con le giuste reciprocità. Credo che, visto che abbiamo citato l'export funzionerà e siamo in grado, Barbara, adesso col Mercosur abbiamo fatto un'operazione splendida grazie anche al sostegno del governo italiano, perché questo dobbiamo dirlo, perché con Antonio che abbiamo lavorato tantissimo, con Tajani, al fatto che comunque ci sia questa posizione di apertura, nonostante certo, anche all'interno dello stesso governo hanno votato contro, non ce lo dimentichiamo, perché qualcheduno mi ricordo del governo ha votato contro al Mercosur,
1: però alla fine l'abbiamo portato a casa.
5: Però diciamoci questo, è ovvio che aprire a mercati nuovi, noi abbiamo sempre dimostrato di essere più capaci nel riuscire a fare ovviamente esportazioni, è logico che dobbiamo anche guardare le reciprocità, perché se penso ad esempio alla ceramica, sempre io lo uso la ceramica perché sai vengo da lì, io credo che la ceramica, se io faccio un libero scambio con l'India, oggi noi importiamo la ceramica a 6 euro. Responsabilità sociale in India molto poca, energia pari a zero, noi in più ci abbiamo l'ETS a 80 euro a megawattora, e poi dopo ti chiedi perché la gente va via e dopo ti trovi il deserto industriale.
1: E quel famoso zaino di cui parlavamo ieri, no?
5: Credo che bisogna far pace. Allora, tornando alla tua domanda, da europeista convinto, vorrei fare il papà, sgridare mio figlio, che no, per amor di Dio, non voglio avere manie di, però io mio figlio gli devo dire se sbaglia. E noi da imprenditori dobbiamo dire all'Europa se sta sbagliando. Questo credo che sia da fare.
1: È una critica necessaria. Mancano, dicevamo, ce l'ha certificato il ministro Urso, circa 500 giorni alle nuove elezioni. Urso, ma anche gli altri protagonisti della politica, ci hanno detto c'è un'agenda di cose da fare, non sono in campagna elettorale, quindi metteranno a terra quelli che sono i progetti. Qual è la maggior paura che il presidente di Confindustria ha di questi 500 giorni, che nominalmente non sono pochi, ma rischiano inevitabilmente di essere in un altro clima, questo ci poco da fare.
6: Abbiamo provato in assemblea nostra settimana scorsa a dare anche una traccia delle esigenze, io credo, del futuro dell'industria italiana. Uno è anche il tema delle aggregazioni dei piccoli e dei medi, per poter far diventare il piccolo medio, il medio grande. Io credo che quello sia una grande opportunità, e quindi qui fiscalmente deve essere fatto qualcosa, perché oggi il tema di competitività che noi vediamo dove perdiamo ovviamente sono i piccoli, perché sui medi noi siamo più o meno, siamo un po' più alti addirittura della media europea, sulle grandi un pochino più basse, ma il vero grande problema abbiamo sui piccoli. Quindi io credo che l'aggregazione sia importante sulla traccia ovviamente delle politiche fiscali. Come dicevo prima, noi abbiamo detto prendiamo 20 miliardi, abbiamo coraggio, andiamo a togliere quelle misure che comunque diventano anche sovrapposizioni di se stesse a volte, rinegoziamo quei 20 miliardi, mettiamoli in salute, scuola e diciamo su investimenti e imprese. Quindi io credo che anche quello sia stato un esercizio di responsabilità, perché quei 20 miliardi in teoria vanno quasi totalmente alle imprese, però se vogliamo tutti parlare di responsabilità dobbiamo farla anche noi. L'altro tema, io credo, visto che si è parlato di demografia, il tema della casa, il piano casa deve funzionare, deve partire subito velocemente, perché se noi mancheranno 5 milioni di persone nel 2040, ovviamente noi abbiamo bisogno essere attrattivi. Per essere attrattivi ci vuole ovviamente un giusto welfare, una giusta capacità di includere le persone a un costo sostenibile per uno che arriva nel nostro paese o che si sposta nel nostro paese. Io credo che ci siano alcune condizioni che siano fondamentali, oltre all'energia, e l'altro capitolo è quello della burocrazia, perché oggi la burocrazia nel nostro paese costa 80 miliardi l'anno, cioè se noi riuscissimo a abbassare…
1: Famoso sportello unico, peraltro.
6: Sì, però 80 miliardi l'anno, cioè noi sono finanziaria, ovviamente 80 miliardi, abbiamo speso meno di 80 miliardi, se cominciamo a lavorare solo su quel capitolo, ma in maniera seria, perché poi, devo dire la verità, sono anche stanco di sentirmi dire il cantiere della burocrazia, facciamola. Vuol fatto, partendo dalla 231, partendo dal fatto
1: perché
6: che comunque abbiamo
1: saputo… Perché è così complicato, secondo lei?
6: Ma io credo che anche qui, vedi, poi alla fine, quando è che è diventato semplice? È diventato semplice quando c'era uno che decideva, come nella ZES unica. Certo. Alla fine il commissario Giuse Romano, che io conosco, l'ho visto una volta, ha messo in fila con quasi 5 miliardi di investimento in poco più di 2 anni. Quindi 5 miliardi di investimenti fatti dal governo, ha messo in fila 55 miliardi di indotto di investimenti e 60 mila posti di lavoro. Quello è il fatto che funziona, perché hai dato un tempo certo di 60 giorni per un'autorizzazione, hai la capacità di dare una risposta, e quindi facciamola in tutto il paese. Perché purtroppo la risposta che serve oggi al nostro paese è la rapidità.
1: Cioè lei dice, abbiamo visto che le ZES hanno funzionato benissimo al benissimo. Sud, con risultati, abbiamo fatto un convegno a Bari un po' di tempo fa con tutti i dati e i numeri, e quindi quello può essere un modello esteso a tutta Italia.
6: È ovvio che quello è un pezzo di semplificazione che è fondamentale, perché quando tu, se io parto e ci metto a pensare uno stabilimento, ci metto 6 mesi, ad avere la concessione ce ne vuole 17-18, per realizzarlo ce ne vuole 17-18, ma in 3 anni, cioè da 3 anni fa oggi è cambiato il mondo?
1: Parecchio.
6: E quindi abbiamo bisogno di dare una reazione velocissima alle risposte dei nostri imprenditori, perché se non è così diventa un problema.
1: Senta, ci avviamo alla chiusura, questi 500 giorni che ci separano.

0: modo di essere, che è quello di essere indipendenti.
1: Grazie, quello di essere indipendenti. Grazie Presidente Orsini. E allora invito Maria Anghilleri, Presidente dei Giovani, a chiudere questo 55esimo convegno di Rapallo. Grazie.
2: Grazie Presidente di essere prima di tutto qui con noi. Abbiamo deciso di chiamare People questo convegno, allora la prima cosa che vorrei fare è chiamare tutta la mia meravigliosa squadra di presidenza qui con me, gli ex vicepresidenti, gli expert panel. Senza di voi non saremmo riusciti in questo nuovo grande progetto che il Trireg ha sposato in prima persona, e vorrei Maria Graziani qui con noi, la PL di quest'anno. Abbiamo cercato di uscire un po' dalla comfort zone, vediamo se riesco, eccoci qua. E direi che la risposta è stata meravigliosa da parte di tutti voi. Io, Emanuele, vorrei ricordare una persona che so a cui tu sei e sei stato molto legato, perché non l'ho detto, ma il titolo è un tributo a un convegno che è stato organizzato da Plinio Agostoni, che è stato un grande capitano della Confindustria di Lecco, che purtroppo ci ha lasciati. Era un modo mio per ricordarlo. E qui ci sono Marco e Giulio, che stanno portando avanti egregiamente il suo lavoro. Noi abbiamo detto che siamo prima di tutto delle persone e vogliamo anche navigare questa nuova rivoluzione industriale. Abbiamo parlato tanto, Emanuele, di intelligenza artificiale, e tu hai dedicato ampio spazio nella tua relazione, perché è davvero la nuova rivoluzione industriale che dobbiamo applicare nelle nostre aziende. Abbiamo cercato in questi giorni, insieme a tutti i relatori, che veramente ringrazio di cuore, di capire come farlo. Ringrazio tutti i vicepresidenti di Confindustria, siete venuti in tantissimi e noi veramente vi ringraziamo di cuore, avete seguito tutti i lavori: Fausto, Bianchi, Lara, Barbara, Tonino, Riccardo, Aurelio, Annalisa, Marco, Lara. Davvero grazie, perché ci avete accompagnato in questi due giorni. Chi giovane imprenditore resterà per sempre, il più grande lo ricordo sempre, Luigi Abete, grazie. Emma Marcegaglia, che è intervenuta ieri ai nostri lavori, Marco Gai, Alessio Rossi, grazie davvero per essere stati con noi, i nostri partner, perché senza di voi questo progetto non sarebbe assolutamente realizzabile, il direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini, Livio Vanghetti, grazie che sei stato anche con noi al centrale, tutte le aree tecniche, il centro studi, la comunicazione, ci avete supportato, Michela, la nostra direttrice, tutta la segreteria di Confindustria, Alessia, Valentina, Barbara, Alessandro. Davvero grazie, un grande abbraccio Federico Tiano, che ci stai seguendo da casa. Grazie alle istituzioni presenti, ministro Urso che è stato presente a tutti i lavori di oggi, davvero grazie, ministro Tajani che è stato con noi ieri, i leader di partito che sono intervenuti, Matteo Renzi e Elly Schlein. Abbiamo apprezzato il confronto con voi, il porto di Rapallo che ci ha permesso di fare questo evento, e speriamo di poterlo continuare a fare anche in futuro. Davvero grazie a tutti voi, perché People siamo noi e dobbiamo andare avanti così, uniti, a far sentire la voce dei giovani che hanno voglia di essere protagonisti e di essere al centro anche delle proposte. Raccolgo l'invito di Marco.

0: di essere propositivi anche dal punto di vista legislativo, oltre che a dirlo durante i convegni. Quindi grazie davvero a tutti. Grazie anche a chi ha proprio costruito questa tensostruttura, Massimiliano, Davide e Marianna, avete fatto un lavoro straordinario. Grazie. E grazie a chi mi ha rimesso in piedi, alla mia mamma. Oggi sapete che alle 4 finiamo coi fuochi d'artificio. David, dove sei? David, ci sei ancora? Ci sei ancora, David, perché alle 4 abbiamo un post convegno, quindi Emanuele ce l'ha autorizzato il post convegno dove ci divertiremo.
1: No, è fuori dal convegno.
0: È fuori. Out convegno, si chiama out convegno, una zanzara off dove ci sfogheremo un po'. Quindi grazie a tutti e buon convegno, buona zanzara off.
2: minuti, e questa era la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, a cui sono state affidate le conclusioni di questa due giorni di convegno che abbiamo seguito quest'oggi in diretta. People, la nostra promessa di futuro, il 55esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, a Rapallo, al Porto Carlo Riva, ieri e oggi. Oggi l'abbiamo seguita la giornata in diretta, fin dall'apertura con ancora la presidente, l'apertura dei lavori proprio di Maria con l'apertura della presidente dei giovani di Confindustria Toscana, Maria Graziani, e poi il ministro Adolfo Urso, tanti altri ospiti, in conclusione fino a poco fa il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ed infine, come detto, la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Maria Anghileri. E noi ci fermiamo qui con questa diretta. Proseguiamo con la programmazione della nostra emittente, intanto dandovene conto in questa giornata. Tra poco la rassegna della stampa turca di Mariano Giustino, rubrica che normalmente trova spazio in apertura dei programmi del mattino del sabato di Radio Radicale, ma che proprio per permettere la diretta di Confindustria, dei giovani imprenditori di Confindustria, abbiamo posticipato. A seguire alle 13.30 Fortezza Italia di Andrea Billau, alle 14 il notiziario pomeridiano della nostra emittente, alle 14.30 il Maratoneta, al termine del quale alle 15.40 andremo a recuperare l'altra rubrica del sabato mattina della nostra emittente, vale a dire la rassegna della stampa africana di Jean-Léonard Touadi. Quindi vi faremo ascoltare alle 16.10 il Senato del pomeriggio del 4 giugno con il Question Time. Alle 17.05 circa invece vi proporremo un convegno che si è tenuto 3 giorni fa, il 3 giugno scorso, e che vi abbiamo proposto già nella programmazione notturna di Radio Radicale, ma che vale la pena recuperare anche nella programmazione diurna della nostra emittente. Convegno, dicevo, del 3 giugno scorso, organizzato da Lucei, dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Anticorpi Democratici, il DDL contro l'antisemitismo, quando una società riconosce e respinge l'odio, moderato dalla nostra direttrice Giovanna Reanda. Alle 19.30 parleremo di intelligenza artificiale e scuola, con un'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Patrizio Bianchi, peraltro già ministro dell'istruzione. Alle 19.45 Radical Non Violent News di Matteo Angioli, alle 20 il Bandolo di Valeria Manieri, alle 20.30 il notiziario serale della nostra emittente e alle 21 lo speciale giustizia di Radio Radicale, come ogni sabato a cura di Bruno Ruggero. Alle 23 parleremo del caso Vannacci e lo faremo con un focus di Sergio Scandura con Paolo Natale di Ipsos. E alle 23.30, come ogni sabato, Visto dall'America con Anna Guaita e con lei Antonello De Fortuna. Alla mezzanotte poi le prime pagine dei quotidiani, a seguire la programmazione notturna della nostra emittente, che oggi dedicheremo integralmente, in buona sostanza, ad un convegno, anche questo del 3 giugno scorso, a Napoli, 80 anni di Repubblica, giornata di studi in onore di Sandro Staiano, una ricchissima giornata di studi organizzata dall'Università degli Studi Federico II di Napoli con tantissimi professori, tantissimi costituzionalisti, li vedremo poi più avanti nel corso della nostra programmazione. Trovate comunque tutte le indicazioni sul nostro sito internet. Giornata di studi conclusa con l'intervento proprio della persona a cui è stato intitolato questa giornata, questa giornata di studi, vale a dire il professor Sandro Staiano, che è presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti. Questa è un po' la programmazione della nostra emittente per le prossime ore. Come detto, però, vogliamo cominciare con il recuperare una delle due rubriche, delle due rassegne che trovano spazio normalmente il sabato mattina qui su Radio Radicale. La seconda, la rassegna stampa africana, la ascolteremo invece nel primo pomeriggio alle 15.40 circa. Dicevo, andiamo a recuperare la prima delle due rassegne stampa, vale a dire quella turca, a cura di Mariano Giustino.
3: Bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 6 giugno 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Questo fine settimana l'attenzione della regione sarà rivolta all'Armenia e quindi anche l'attenzione in particolar modo della Turchia, dove il primo ministro Nikol Pashinyan si candida per un terzo mandato in un'elezione parlamentare che si è trasformata in un referendum cruciale sulla direzione geopolitica di Yerevan. I quotidiani di questa settimana, anche quelli di questa mattina, soprattutto quelli di opposizione, sono incentrati sulla repressione che sta subendo il maggior partito opposizione in Turchia, il Partito Repubblicano del Popolo, dopo la deposizione del suo presidente eletto nel congresso del 2023. Noi vi abbiamo documentato da questi microfoni la vicenda della repressione che sta subendo questo partito già dall'anno scorso con l'arresto del sindaco Ekrem İmamoğlu, il maggiore rappresentante di questo partito, maggiore avversario di Recep Tayyip Erdogan. Noi però in questa rubrica, in questa rassegna stampa turca di oggi ci concentreremo soprattutto sulle elezioni in Armenia che riguardano non solo l'area del Caucaso meridionale e anche quella medio orientale, come vedremo, ma anche in particolare la Turchia. E lo faremo con alcuni analisti di riferimento come Thomas Hank e Amberi Zaman. Amberi Zaman scrive che la decisione di Trump di ampliare formalmente il mandato regionale di Tom Barrack, che è l'ambasciatore statunitense in Turchia e inviato per la Siria, di ampliare appunto il ruolo di Tom Barrack anche per quanto riguarda l'Iraq, il paese, l'altro paese appunto in cui gli Stati Uniti stanno pensando di ritirarsi. Nel frattempo Amberi Zaman si è occupato dell'avvertimento lanciato dalla Turchia alla Grecia e a Cipro riguardo a quello che Ankara ha definito una crescente corsa agli armamenti nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. L'avvertimento è giunto mentre la proposta di legge marittima turca, varata in questi giorni, spinge la Grecia a valutare la possibilità di istituire nuovi parchi marini nelle acque contese dell'Egeo orientale e intorno al Dodecaneso. Baran Kayolu, un analista turco, analizza in modo più approfondito il progetto di legge della Turchia per la codificazione dei confini marittimi e le sue implicazioni. Nel suo articolo su Zygmunt Archip ci parla della bozza di legge marittima e della rivalità strategica tra Turchia e Grecia, perché la Grecia osserva attentamente la Turchia, ci spiega Kayolu. Non si prevede che la nuova legge proposta modifichi le posizioni marittime fondamentali della Turchia, ma la normativa varata da Ankara ha suscitato interesse in Grecia, dove le tensioni relative ai confini del Mar Egeo rimangono elevate. La nuova bozza di legge marittima turca, che dovrebbe essere presentata al Parlamento entro la fine dell'anno, ha suscitato, come dicevamo, forti preoccupazioni in Grecia, dove è visto come un potenziale preludio a rivendicazioni turche più assertive nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale, nonostante i funzionari turchi e gli esperti legali insistano sul fatto che non modificherà lo status quo. Noi di tutto questo poi avremo modo di approfondire la questione della disputa dei confini marittimi tra Grecia e Turchia nelle prossime edizioni della rassegna stampa turca di Radio Radicale. E come dicevamo, in questa puntata ci concentreremo sulle cruciali elezioni in Armenia. Circa 2.500.000 elettori saranno chiamati a rinnovare il Parlamento armeno, costituito da almeno 101 seggi, eletti attraverso un sistema di rappresentanza proporzionale a liste di partito. I partiti dovranno ottenere almeno il 4% dei voti per entrare in Parlamento, mentre le alleanze devono affrontare soglie più elevate, l'8% per un massimo di 3 partiti e il 10% per 4 o più partiti. Radio Radicale si è recata sul posto per analizzare un reportage sul significato di questo voto per l'Unione Europea, la Turchia, la Russia e l'intera regione del Caucaso meridionale, e noi vediamo come descrive brillantemente Amber Izaman il voto che si terrà il 7 giugno, che vede contrapporsi la linea filo occidentale di Pashinyan a un fronte di opposizione sostenuto dalla Russia, con Mosca che ha intensificato la pressione attraverso il divieto di importazioni di merci armene. La Russia ha anche accennato alla possibilità di espellere i lavoratori stagionali armeni e di abolire gli accordi preferenziali in materia di energia e commercio, mosse che in alcuni sondaggi si sono rivelate controproducenti, rafforzando il sostegno a Pashinyan. Per la Turchia la posta in gioco è diretta. Pashinyan ha perseguito con determinazione la pace con l'Azerbaigian e la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, sostenendo che l'Armenia deve abbandonare le rivendicazioni territoriali massimaliste radicate nell'Armenia storica e concentrarsi invece sulla prosperità entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Ciò include l'attuazione delle modifiche costituzionali richieste da Baku prima che possa essere firmato un trattato di pace formale tra Armenia e Azerbaigian. Ankara desidera che Pashinyan prevalga, ma la riapertura del confine terrestre tra Turchia e Armenia o l'instaurazione delle relazioni diplomatiche prima che vengano soddisfatte le condizioni fissate dall'Azerbaigian restano improbabili. La Turchia ha sigillato il confine del 1993 in segno di solidarietà con Baku e la sua dipendenza dal petrolio e dal gas azero si è ulteriormente aggravata a causa del conflitto con l'Iran e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Dunque veniamo alle cose importanti di queste elezioni, le cose da sapere. Lo facciamo proprio da Yerevan, da dove stiamo trasmettendo questa rassegna stampa turca di Radio Radicale. Una netta vittoria di Pashinyan potrebbe accelerare la normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Armenia. Il processo di pace tra Armenia e Azerbaigian e i piani di connettività sostenuti dall'Occidente nel Caucaso meridionale, comprese le rotte che collegano Europa e Asia, aggirando Russia e Iran. Un risultato molto convincente o contestato per Pashinyan potrebbe dare alla vecchia guardia di Mosca e all'Armenia nuovo spazio per fomentare disordini. La questione cruciale non è semplicemente se Pashinyan vincerà, ma se otterrà una maggioranza parlamentare sufficiente per far approvare un referendum costituzionale che consentirebbe la storica pace con Azerbaijan e la normalizzazione con la Turchia. Tale esito plasmerebbe non solo il futuro dell'Armenia, ma anche l'apertura della Turchia al Caucaso meridionale. Che cosa succederà ora? Bisogna osservare l'entità del mandato di Pashinyan. Non solo dunque se vincerà o meno, una vittoria di misura lo metterebbe al potere, ma lo renderebbe vulnerabile alle proteste di piazza, alle accuse di frode dell'opposizione e alle pressioni russe. Una vittoria schiacciante invece, soprattutto se garantisse al suo partito il contratto civile un numero di seggi sufficienti per promuovere un referendum costituzionale, rafforzerebbe la sua posizione nei colloqui di pace con l'Azerbaijan e negli sforzi di normalizzazione con la Turchia. Dopo due sconfitte militari e la perdita del Nagorno-Karabakh, l'Armenia punta sulla pace con l'Azerbaijan e su un futuro oltre la Russia. Insomma, dobbiamo comprendere che il Caucaso meridionale sta iniziando a liberarsi di alcuni degli appellativi negativi che lo hanno accompagnato per anni. Non è più dilaniato dai conflitti o turbolento, è al giorno d'oggi persino il contrario. Dall'inizio del conflitto con l'Iran, alla fine di febbraio, le mappe di volo mostrano una stretta fascia di aerei che sorvolano la regione montuosa tra il Mar Nero e il Mar Caspio nel tentativo di evitare sia la Russia che l'Iran. Questa è ora una regione tra i conflitti altrui e meno definita dai propri conflitti. Il principale motivo di un ottimismo che si nota sia in Armenia che nell'area, che Armenia e Azerbaijan si stanno lentamente muovendo verso un accordo di pace che porterebbe alla normalizzazione delle relazioni per la prima volta da quando entrambi i paesi hanno ottenuto l'indipendenza con la fine dell'Unione Sovietica. Il conflitto tra i due, che risale al 1988, è ormai concluso. Quando i confini chiusi tra Armenia e Azerbaijan e tra Armenia e Turchia saranno finalmente riaperti, il Caucaso meridionale si trasformerà da ostacolo in un crocevia, una via di transito e di collegamento tra est e ovest. Ma il quadro è tutt'altro che perfetto per il momento. La Russia, pur avendo una presenza ridotta nella regione, cerca ancora di far valere la sua influenza egemonica, pretendendo lealtà dall'Armenia o pena sanzioni economiche. Il terzo paese della regione, la Georgia, sta regredendo, allontanandosi dall'essere una democrazia aperta, funzionante e filo-europea, per trasformarsi in uno stato monopartitico chiuso, guidato da un'elite cleptocratica, sebbene questo autoisolamento stranamente contribuisca alla normalizzazione dei rapporti tra Armenia e Azerbaijan. Sebbene un ritorno al conflitto appaia ora altamente improbabile, la pace completa non è ancora garantita. Il futuro immediato del processo dipende attualmente dal successo o dal fallimento di un individuo carismatico ma imprevedibile, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Lui e il suo partito, il contratto civile, affrontano delicate elezioni parlamentari domenica 7 giugno. Queste elezioni rappresenteranno anche un plebiscito sulla sua volontà di perseguire un processo di pace con il nemico storico dell'Armenia. Perché è importante dunque il voto in Armenia? Perché in un'epoca in cui la multipolarità ha sostituito il multilateralismo, questa regione si configura come una sorta di laboratorio per nuovo tipo di politica transazionale esercitata dai piccoli stati. Badate bene che l'idea che la regione sia bipolare, intrappolata in uno scenario binario tra Russia e Occidente, non è più valida oggi, se non nella mente degli strateghi del Cremlino, il Caucaso meridionale è piuttosto un mercato geopolitico. L'Unione Europea, la Cina, gli Stati del Golfo, l'India, la Turchia, gli Stati Uniti sono ora tutti presenti qui. In questo scenario affollato, la Russia è ormai solo una tra tante. Ciascuna delle tre nazioni del Caucaso meridionale sta diversificando le proprie opzioni a suo modo, avendo scelto una strategia specifica. Pashinyan sta cercando di diversificare le opzioni di politica estera dell'Armenia, tentando un esperimento di vita senza dipendenza dalla Russia. Prima del 2020 l'Armenia era un paese molto diverso, era ancora la vincitrice del conflitto con l'Azerbaigian, difendendo le conquiste territoriali ottenute nel conflitto degli anni 90, ma al costo di confini chiusi sia con l'Azerbaigian che con la Turchia e di un'alleanza stretta o quasi soffocante con la Russia. L'Armenia sta imparando che la sconfitta può avere dei vantaggi. Dopo aver lottato contro successivi regimi semi-autoritari, è ora il più democratico dei tre paesi della regione, il luogo in cui si può respirare più liberamente. Potrebbe aprirsi ulteriormente se il partito del contratto civile di Pashinyan vincesse le elezioni, se egli portasse a termine con successo il processo di pace con l'Azerbaigian e la Turchia e se i confini chiusi venissero riaperti. La proposta di Pashinyan agli elettori promuove l'idea di quella che lui chiama Reale Armenia, un'Armenia che prospera entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, non avanza rivendicazioni territoriali nei confronti dell'Azerbaigian e della Turchia, che diversifica i suoi partner internazionali e che allenta la presa che la Russia esercita sull'economia, la sicurezza e l'approvvigionamento energetico del paese. Nel 2013 l'ex presidente Serzh Sargsyan fu sul punto di firmare un accordo di associazione con l'Unione Europea, ma cambiò bruscamente idea quando Putin gli ricordò le implicazioni per la sicurezza derivanti dall'offendere la Russia. Da un giorno all'altro Sargsyan fu convinto ad aderire all'Unione Economica Eurasiatica russa. Quel periodo è ormai giunto al termine. La caduta del Karabakh ha segnato la fine dell'era della più ampia influenza russa nella regione, poiché Mosca ha perso la leva più potente che aveva sia sull'Armenia che sull'Azerbaigian, cioè il conflitto tra i due paesi. Pashinyan ha sfruttato questo momento e ha sfruttato la distrazione della Russia in Ucraina. Sta costruendo relazioni non solo con l'Europa, ma anche con altri partner, come l'India. Ha già congelato la partecipazione dell'Armenia al patto di sicurezza guidato dalla Russia, l'organizzazione del trattato di sicurezza collettiva. Ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha dichiarato pubblicamente di non essere un alleato della Russia per quanto riguarda l'Ucraina. Come già accaduto in Moldova l'anno scorso, Mosca sta ora cercando di influenzare le elezioni di giugno con un intervento all'ultimo minuto. La Russia, insieme a Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede all'Armenia di scegliere se aderire all'Unione Economica Eurasiatica o all'Unione Europea. La Russia ha trovato pretesti per bloccare le importazioni di prodotti agricoli e acqua minerale armena per motivi sanitari, armi che Mosca ha già usato in passato contro la Georgia. Può anche aumentare il prezzo del gas. Ebbene, queste misure saranno dolorose per l'Armenia, ma l'esperienza di Georgia e Moldavia dimostra che questo tipo di tattiche allontanano più elettori di quanti ne persuadano. Dalla perdita del Nagorno-Karabakh e dall'inazione dei caschi blu russi nella sua difesa del 2023, gli armeni hanno manifestato livelli di sfiducia senza precedenti nei confronti del loro ex grande protettore, la Russia. Il partito contratto civile di Pashinyan, probabilmente vincerà le elezioni, più o meno per inerzia, non perché il primo ministro goda ancora di ampia popolarità, non ne gode, ma perché l'opposizione armena è ancora meno competente e influente ed è troppo legata alla Russia. Un partito di opposizione è associato all'ex presidente Robert Kocharyan, ormai screditato. Un altro è guidato dall'imprenditore russo-armeno Samvel Karapetyan, attualmente agli arresti domiciliari, che ha delegato la campagna elettorale al figlio e al nipote, entrambi inesperti, con risultati deludenti. Conclude Amber Isaman il suo articolo, e Thomas Deval ci parla dell'Armenia, dell'Azerbaigian e della pace compiuta. Dopo due sconfitte militari, scrive Deval, e la perdita del Nagorno-Karabakh, l'Armenia punta sulla pace con l'Azerbaigian e su un futuro che va al di là della Russia. Il Caucaso meridionale, scrive Deval, sta iniziando a liberarsi di alcuni degli appellativi, dicevamo, negativi che lo accompagnano per anni. Non è più dilaniato da conflitti e non è più turbolenti. Il quadro è abbastanza promettente, scrive Deval, anche se ci sono delle forti contraddizioni. I nuovi amici occidentali, parla dei nuovi amici occidentali Deval, del governo armeno, che stanno facendo del loro meglio. Il vertice della comunità politica europea, tenutosi a Yerevan a maggio, a cui hanno partecipato tra gli altri i leader dell'Unione Europea di Francia, Gran Bretagna e Canada, seguito dal primo vertice UE Armenia in assoluto, ha indicato dove risiedono le preferenze dell'Europa, anche se nessuno dei leader ha menzionato le elezioni. Gli aiuti finanziari per progetti infrastrutturali e le iniziative per la liberalizzazione dei visti sono pensati per premiare gli armeni per il loro nuovo orientamento filo-europeo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato meno cauto. In un post su Truth lo scorso 28 maggio ha annunciato: Nicole ha il mio completo e totale appoggio per la rielezione del 7 giugno 2026. Lo scorso anno gli Stati Uniti sono intervenuti come inaspettati nuovi mediatori, a differenza di alcune affermazioni esagerate su altri accordi di pace andati a buon fine. Il coinvolgimento di Washington in questo processo è sostanziale e ha maggiori probabilità di produrre risultati, scrive Deval. All'inizio del 2025 sia il leader armeno che quello azero giunsero separatamente alla conclusione che la tradizionale pretesa della Russia di essere il principale mediatore deve essere respinta. L'offerta dell'inviato statunitense Steve Witkoff di convocare un incontro di alto livello fu quindi accolta con favore. L'incontro alla Casa Bianca dell'8 agosto scorso ha sancito la garanzia da parte degli Stati Uniti di una nuova linea ferroviaria di transito di 43 chilometri che collegherà l'Azerbaigian con la sua exclave del Nakhchivan, che al confine turco, attraversando l'Armenia meridionale. Ebbene, la linea è stata denominata Trump Route for International Peace and Prosperity. Si trattava della principale arteria ferroviaria tra i due paesi, interrotta dal conflitto oltre 30 anni fa, con gravi conseguenze sia per l'Armenia che per il Nakhchivan. Il suo ripristino darà un forte impulso economico a entrambi i paesi, favorirà la creazione di una interdipendenza economica tra di loro e fornirà anche un percorso ferroviario alternativo est-ovest tra la Turchia e l'Asia centrale. Alternativo si intende alternativo all'Iran e alla Russia. Basteranno tutte queste attenzioni e questi sforzi, si domanda Deval, ci sono ancora molti fattori che potrebbero vanificarli. L'impegno degli Stati Uniti è concreto ed è stato confermato dalle visite nella regione avvenute quest'anno sia del presidente Vance che del segretario di Stato Marco Rubio, cosa insolita per un progetto estero sotto questa amministrazione. Il governo statunitense ha trovato i finanziamenti necessari e sta collaborando con i governi europei. Intitolare la linea ferroviaria a suo nome dovrebbe catturare l'attenzione di Trump e alimentare l'ambizione di completare la ferrovia prima della fine del suo mandato presidenziale nel 2028. Purtroppo la Casa Bianca ha rallentato l'attenzione dell'accordo con la sua disastrosa guerra in Iran. La ferrovia in progetto infatti si trova proprio al confine tra Armenia e Iran e al momento non è possibile inviare sul posto esperti tecnici statunitensi. Tutte le parti desiderano compiere progressi, ma dovranno farlo entro nuovi limiti. Il problema più grande e immediato del primo ministro Pashinyan non è la Russia o l'attenzione dei suoi nuovi alleati, ma probabilmente lui stesso, da quando è salito al potere nel 2018 in seguito a un'ondata di proteste di piazza, ricordate la rivoluzione di velluto, ha incentrato tutto su di sé. Il suo stile di governo è estremamente personalizzato, anche anziché istituzionalizzato. Il suo comportamento è imprevedibile. Pur essendo più democratico del suo omologo azero, cioè Aliyev, condivide la stessa convinzione paternalistica secondo cui al pubblico si debba dire cosa pensare, senza coinvolgerlo in un dialogo. Durante la campagna elettorale, Pashinyan si è scagliato con veemenza contro chi non la pensa come lui, in particolare contro i rifugiati armeni del Karabakh. In un episodio ha aspramente criticato un abitante del Karabakh, poi arrestato con l'accusa di teppismo. «Saresti dovuto morire al posto dei nostri figli», ha gridato Pashinyan all'uomo. Questo episodio gli costerà certamente voti e non promette nulla di buono per i suoi sforzi volti a costruire un consenso nella società armena sul processo di pace con l'Azerbaigian. Poi c'è l'Azerbaigian che detiene le chiavi per un processo di pace di successo. L'Azerbaigian emerge vincitore dal tumulto degli ultimi 5 anni, avendo recuperato tutto il territorio perso a favore delle forze armene negli anni 90. Si è inoltre affermato come il paese più potente della regione grazie a una diplomazia multilaterale di grande successo. Negli ultimi 6 anni il presidente Aliyev ha siglato accordi bilaterali non solo con la Turchia, suo tradizionale alleato, ma anche con la Russia, con l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Ad aprile ha ospitato il leader ucraino Zelensky. A febbraio Aliyev ha dichiarato che la guerra con l'Armenia è finita ed è una sensazione molto positiva. L'Azerbaigian ha iniziato a consentire per la prima volta la consegna di grano e carburante all'Armenia. Esperti azeri e armeni hanno cominciato a visitare le capitali dell'altra parte, con l'approvazione ufficiale del governo. Tuttavia, insistendo sul fatto che l'Armenia debba tenere un referendum costituzionale su una questione legale che in pochi avevano notato, la parte azera sta segnalando di essere ancora molto cauta, incerta sulla propria prontezza per questo passo epocale, storico. L'Azerbaigian continua ad astenersi dall'approvare misure di rafforzamento della fiducia più incisive a sostegno dell'Armenia. In particolare Aliyev utilizza con successo tutte le risorse a sua disposizione per dissuadere il suo stretto alleato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dal normalizzare le relazioni con l'Armenia prima che si normalizzino quello con l'Azerbaigian in sostanza. Lo fa nonostante la maggior parte dell'establishment diplomatico turco sia desiderosa di approfittare della fortuna derivante dalla presenza di Pashinyan al potere e della distrazione della Russia in Ucraina per concludere uno storico accordo con l'Armenia. Il paradosso dell'Azerbaigian è che la sua politica estera è un modello di diplomazia aperta, mentre a livello interno il paese non è mai stato così chiuso. a 6 anni dalla fine del Covid, la pandemia viene ancora usata come pretesto per mantenere sigillati tutti i confini terrestri, in un momento in cui ha un disperato bisogno di assistenza internazionale per ricostruire e ripopolare territori devastati dalle forze armene e riconquistati dall'Azerbaigian del 2020, il governo di Baku ha espulso dal paese quasi tutte le agenzie delle Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Mentre si avvicina all'Unione Europea, continua a tenere in carcere prigionieri politici che non rappresentano alcuna minaccia per le autorità. La sfida più difficile per il leader azero è rappresentata dal fatto che, dopo aver attaccato per oltre 20 anni gli aggressori e gli occupanti armeni in quasi ogni suo discorso e dopo aver cacciato gli occupanti, Aliyev ha ora iniziato a impegnarsi in una nuova narrazione di collaborazione con il nemico. L'Azerbaigian non può più essere definito come un paese che deve mobilitarsi contro l'Armenia. Deve trovare una nuova narrazione nazionale unificante, un compito reso più arduo dal fatto che gli anni del boom petrolifero sono finiti e non c'è più un grande surplus di denaro da spendere per compiacere la popolazione. Tutto ciò sta spingendo l'Azerbaigian a temporeggiare e ad agire con cautela. Eppure il tempo è essenziale, il processo di pace necessita ancora dell'impegno di Pashinyan, del coinvolgimento attivo di Washington e dell'Europa e della non interferenza della Russia, elementi che non possono essere dati per scontato nei prossimi anni. Le prossime elezioni, queste elezioni di domenica 7 giugno in Armenia, rappresentano solo l'ennesima prova tra le tante prima di poter parlare con sicurezza non solo della fine del conflitto, ma di una pace piena nel Caucaso meridionale. E ci fermiamo con queste parole di Thomas De Waal, di Auspicio. Ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa turca di Radio Radicale e vi aggiorneremo presto su come sarà andato il voto di domani, domenica 7 giugno, in Armenia. Da Yerevan è tutto, la linea a Roma.
4: 13:29 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino. Ed ora andiamo ad ascoltare la rubrica Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
5: Radio Radicale, eccoci a un altro appuntamento di eccellenze afrodiscendenti a cura di Marilena Delli Umozza, che saluto, benvenuta nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
6: Grazie mille Andrea, ciao!
5: Oggi abbiamo come ospite Mohamed Kenawi, che abbiamo già ospitato nella nostra trasmissione, è un regista e oggi lo interrogherà Marilena sul suo ultimo film, Il sogno dei minori, un documentario sui minorenni stranieri non accompagnati che arrivano in Italia. Benvenuto Mohamed, anzi grazie, ben grazie, rivenuto.
7: Grazie, grazie.
5: Allora a te Marilena al condurre le danze.
6: Grazie mille Andrea, apriamole queste danze. Come hai detto bene tu, abbiamo con noi Mohamed Kenawi per presentare il suo nuovo documentario Il sogno dei minori e parlare insieme di migrazioni, un tema questo che divide spesso la società in due visioni opposte: da un lato chi considera i migranti una risorsa, dall'altro chi li percepisce come una minaccia, chiede controlli più severi, politiche restrittive. Quella che però rischiamo di perdere in questo contesto, come spiega bene Mohamed, è l'attenzione verso un fenomeno ancora più delicato, quello dei minori stranieri non accompagnati, che raggiunte la maggiorità rischiano di finire in strada nelle maglie della criminalità organizzata. Ecco, attraverso uno sguardo umano che non prende posizione all'interno del dibattito ideologico, Mohamed Kenawi sceglie di raccontare la realtà attraverso i fatti e le persone. E così conosciamo insieme le storie di Mustafa, Arabi, Mohamed, minorenni giunti in Italia, e quella di Eraldo, che è uno dei tantissimi operatori che si muovono in questo settore per fornire supporto. Quindi Come ha spiegato bene Andrea, noi ti diamo il bentornato Mohamed, grazie per essere qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti.
7: Grazie, grazie mille a tutti quanti.
6: Allora Mohamed, sono passati 4 anni quasi precisi dall'ultima volta che ti abbiamo avuto ospite qui con noi. Insieme avevamo parlato di documentari come Tam Tam Basket e Maradona, uno scugnizzo di Napoli. A cosa hai lavorato in questi ultimi anni e come è cambiato o meno il tuo percorso di artista?
7: Sì, ho lavorato in questi ultimi anni, ho lavorato su vari progetti e come hai notato sicuramente sono soggetti dove c'è sempre il tema della diversità, dell'immigrazione, di altri soggetti diciamo diversi, questa parola diversa per me è un po' qualcuno la considera una parola che ha un significato un po' negativo, qualcuno la considera con un significato positivo, ma diciamo che non in linea con, non lo stesso colore, non nella stessa linea come tutti quanti. Quindi come tema principale c'è sempre questa cosa qua, il soggetto dell'immigrato, dello straniero, della lontananza in generale. Quindi diciamo anche negli ultimi progetti che ho fatto era questo, anche se c'è un progetto in realtà che ha il protagonista, un personaggio storico italiano, orientalista, pittore orientalista, però c'è sempre lui dipingeva l'Oriente, quindi nel 1800, quindi anche se si tratta di un, che il protagonista si tratta di un italiano, però c'è sempre l'Oriente o la parte insomma geograficamente lontana da qui, dall'Italia o dall'Europa o dall'Occidente in generale. Quindi queste diciamo le attività di questi 4 anni da quando ci siamo sentiti l'altra volta.
6: Ecco, ci ripeti il titolo di quel documentario?
7: Allora, l'ultimo documentario si chiama Il pittore d'Oriente Alberto Pasini. Questo è uscirà fra un po'. Ma era appena finito, insomma, ho lavorato questi anni su questo progetto qua, un progetto abbastanza ambizioso, diciamo così, perché ho fatto un giro abbastanza lungo, perché il giro dell'artista nel 1800 era lungo, partito dall'Italia, da Parma, e poi è andato a Parigi, da Parigi è andato in Oriente, prima Teheran, poi il Cairo, poi Istanbul, quindi io praticamente ho seguito tutte queste, le orme, insomma, di questo pittore. Partendo da Parma, andando a Parigi, poi a Teheran, poi il Cairo e Istanbul, poi tornando di nuovo in Italia. Il titolo è Il pittore d'Oriente Alberto Pasini.
6: Grazie mille. E senti, per chi si fosse persa quell'intervista del luglio del 2022 su di te, vuoi raccontarci un po' del tuo background?
7: Il mio background è sì, io sono Mohamed Chinawi, sono egiziano di origine, quindi sono nato, cresciuto, studiato in Egitto, poi sono venuto in Italia nel 2001, perché in Italia perché avevo studiato già al Cairo la letteratura italiana e la lingua italiana all'università del Cairo. Quindi sono venuto qua in Italia nel 2001, ma prima anche per motivi di studi e poi dal 2001 sono insomma un cittadino italiano, romano, però diciamo che con questo lavoro che faccio, un lavoro non riconosce nazionalità, non riconosce limiti, non riconosce confini, è abbastanza libero, molto libero, si gira tanto perché il mondo è grande, più grande dell'Egitto, più grande dell'Italia, più grande dell'Africa, dell'Europa. L'Oriente e l'Occidente, insomma, dove ci sono cose interessanti, dove ci sono storie da raccontare, io ci sto e se ho la possibilità di fare, quindi vado e catturo e racconto, cerco di fare il mio meglio, insomma. Questo è il background in generale, in poche parole.
6: Grazie Mohamed. Ora parliamo del tuo nuovo documentario, Il sogno dei minori. Ecco, com'è nata l'idea? Chi ti ha supportato in questo progetto e come lo hai sviluppato?
7: Allora, è nata l'idea perché un mio amico, collega, insomma, l'operatore che lavora sempre con me, lui ha un amico suo, quindi io non conoscevo questo amico. Questo amico suo, che si chiama Eraldo, quello che è uno dei protagonisti del film, che è il direttore, insomma, responsabile di una casa famiglia, un responsabile di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Un giorno questo Eraldo aveva chiesto il suo amico, che è il mio amico, e ha detto: guarda, so che il regista con cui lavori è egiziano, e io qua nel mio centro ci sono tanti ragazzi egiziani minori, e io le vorrei dare dei consigli, ma loro sono piccoli, insomma, adolescenti, sono tutti quanti, non sentono tutto, non sono obbedienti, ma questa è, diciamo, la caratteristica di tutti gli adolescenti, non si tratta di italiano, certo, inglese, egiziano, insomma, tutti gli adolescenti che hanno questa caratteristica di non seguire tutto, un po' disobbedienti, insomma, così. Però questo direttore del centro voleva dire a loro: ragazzi, dovete approfittare di questo momento che state qua, in questo centro qua, dovete imparare la lingua, dovete imparare il mestiere che noi vi offriamo, insomma, di tutti i servizi che avete, perché una volta che avrete l'età maggiore, quella di 18 anni, uscirete fuori, e fuori una realtà completamente diversa, che voi non è che le immaginate tanto, perché stanno ancora sotto la cura, protezione, tutto quanto. Quindi loro, non ascoltando, ha cercato di convincerli e ha trovato in me questa persona che, secondo lui, che avrei potuto convincerli, insomma. Insomma, ha detto: tu sei egiziano come loro, vieni, parla con loro, spieghi a loro che dovevano insegnarsi, dovevano studiare, dovevano imparare, e così spiega anche a loro che cosa li aspetterà fuori quando avranno 18 anni. E io ho detto: va bene, vado. Ho iniziato a parlare con loro, e poi, dopo, una volta finito, sono ritornato da Eraldo. Ho detto: guarda, spiegami questa realtà qui, cosa vuol dire 18 anni, cosa vuol dire casa di prima accoglienza, come funziona tutto. Quindi lui ha iniziato a spiegarmi un po' di cose, a darmi un po' di informazioni. Io ho trovato, è un argomento molto interessante, insomma, secondo me, da raccontare, da far capire sia ai ragazzi che non sono ancora partiti, che stanno ancora nel loro paese di origine, sia ai ragazzi che sono già arrivati qui, ma anche alla società in generale. Quindi da questa storia qua, da questo episodio qua, è nata l'idea di fare questo documentario qui. E come l'ho fatto? Ovviamente sì, sono andato, ho cercato di prendere tutte le tappe del percorso che fanno i ragazzi, a partire dalla loro partenza, perché partono, perché lasciano i propri paesi, perché lasciano le proprie famiglie, e poi sono così piccoli, quindi non è una scelta, non è lo stesso percorso, nelle stesse circostanze che fanno gli altri immigrati, quelli classici, insomma, quelli grandi, quelli adulti. Invece qui c'è un caso molto particolare, molto delicato, ed è tutto quanto, tutto il percorso, prima partendo già dalla partenza, poi il viaggio stesso, che è molto molto pericoloso, poi l'arrivo in Italia, l'inserimento nel sistema italiano, poi è la cosa molto importante su cui il film ho voluto, insomma, concentrarmi di più, è il fatto del raggiungimento della età maggiore, insomma, 18 anni. Che cosa troveranno fuori nella società appena finisce tutto il periodo dell'inserimento, insomma, la tutela che hanno da minori. Quindi il film parla in generale su questo fenomeno, ma in particolare sul fatto dell'età maggiore e che cosa troveranno fuori.
8: Grazie. E nel tuo prezioso documentario, Michele Prosperi, portavoce per l'Italia di Save the Children, spiega che, e qui lo cito: negli ultimi 7 anni sono arrivati più di 40.000 minori stranieri non accompagnati via mare, 1 su 6 dei migranti che stanno arrivando ora sulle coste italiane, 18.000 solo l'anno scorso, più di 1.200 sono ragazzi e nello stesso numero hanno meno di 14 anni, più di 6.000 risultano irreperibili, cioè si sono allontanati dalle strutture indicate, quindi sono a rischio sfruttamento e possono
6: perdere permesso di soggiorno e finire sulla strada. Ecco, sono dei dati questi allarmanti. E quindi io vorrei chiederti, Mohamed, il ruolo di raccontarci, se vuoi, un po' il ruolo di Save the Children, ma anche delle varie organizzazioni come quelle per cui opera anche Eraldo Andi, no? Il responsabile del centro accoglienza di cui parlavi prima, che operano proprio in questo settore, il settore delle migrazioni, per supportare i minori stranieri che giungono nel nostro paese.
7: Sì, è un ruolo molto molto importante, sia Save the Children, UNICEF, insomma anche le altre strutture che mi hanno, insomma, mi hanno accompagnato nello sviluppo e nella realizzazione del documentario. Noi diciamo che grazie a Dio che ci sono queste strutture qua, che ci sono persone come loro, come Eraldo, come Save the Children, come organizzazione, anche le altre, perché grazie a loro cercano di salvare quello che si può salvare. Poi, come viene citato, come hanno detto insomma gli esperti nel film, purtroppo più del 90% viene perso. È un dato veramente allarmante, però almeno il 10% così pare che viene salvato. E viene salvato grazie a queste organizzazioni qua. E certo, sicuramente loro lavorano per poter salvare il percentuale più alta possibile, ma non è facile, perché è molto molto complicato tutto, perché non si tratta solo del loro intervento, della loro capacità, delle loro risorse. Loro avranno sicuramente le risorse limitate, c'entra anche la società in generale, e la società in generale, diciamo tutto quanto, ma anche la gente insomma ordinaria che noi viviamo, come guardano questi ragazzi, come li trattano, e anche loro diciamo hanno una responsabilità nella salvare o non questi ragazzi qua, che hanno questa età, questa situazione molto molto delicata. Quindi ripeto, grazie a queste organizzazioni qua si riesce a fare il più possibile per poter salvare più ragazzi possibile, perché veramente è una situazione molto molto delicata, perché questa è un'età molto delicata, si tratta di adolescenti 18 anni che per legge sì vengono considerati adulti, ma sappiamo tutti che 18 anni, anche i figli, no? I figli italiani anche 18 anni, non è detto che sono del tutto adulti, che sono del tutto indipendenti, avranno sempre bisogno del supporto della famiglia o degli amici. Questi ragazzi purtroppo non ce l'hanno. Ripeto, poi questo film, attenzione, questo film mio non vuole dire sono bravi o non, sono cattivi o buoni, sono benedetti o maledetti, assolutamente no. Io non vorrei entrare in questo discorso qua, però vorrei sempre mettere sotto luce questa realtà, che si tratta di un'età molto delicata in generale, però la situazione di questi ragazzi è ancora più delicata, quindi ci vuole uno sguardo molto molto particolare per poter capire, non per dire per poter aiutare o partecipare nella soluzione di questo problema qua, ma almeno capire, già capire per me è un grande passo avanti.
6: Senti, Mohamed, il documentario segue le storie di tre migranti minorenni, Mustafa e Mohamed, giunti dall'Egitto, e Arabi dalla Tunisia. Ecco, di Mustafa mi ha colpito molto il racconto del suo viaggio in nave. Vuoi condividerlo con noi, dirci qualcosa di più su di lui e sul vostro incontro?
7: Allora, sì, allora perché? Allora, prima di tutto, perché due ragazzi egiziani e uno tunisino? Allora, per due motivi. Il primo motivo, diciamo quello principale, è che parlando dei numeri, insomma, dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, e da tantissimi anni, compreso anche quest'anno, viene l'Egitto numero uno nella lista. Quindi l'Egitto è il paese dove manda più ragazzi, dalla quale escono o partono tanti ragazzi minori non accompagnati. Quindi è il numero più alto, per quello ho messo insomma come ragazzi egiziani, non perché sono egiziano, perché sono egiziano, ma perché veramente il numero più alto dei ragazzi viene proprio dall'Egitto. E poi ovviamente per questione di lingua, parlando direttamente la loro lingua, perché il problema di questi ragazzi in generale è la fiducia, che loro non hanno tanta fiducia con delle persone che vengono da loro a chiedere di raccontare le proprie storie. Hanno avuto sicuramente delle esperienze negative, quindi non erano così fiduciosi, anche con me. Quindi infatti io sono passato più di 3-4 mesi prima di accendere la telecamera, 3-4 mesi di andare sempre lì al centro a parlare con i ragazzi anche quando sono usciti.

0: fuori dalla TV. Il viaggio al mare, sì, il viaggio al mare l'ha fatto Mustafa, ma l'ha fatto anche Mohammed, l'altro ragazzo egiziano. Però non è stato raccontato da Mohammed, perché era stato raccontato nel film, è stato raccontato abbastanza da Mustafa. Però diciamo si tratta dello stesso, non è la stessa barca, quindi non è la stessa barca che purtroppo ha avuto questo episodio molto drammatico, ma è un viaggio molto simile, quindi non meno, forse meno drammatico del viaggio di Mustafa, però diciamo quasi tutti i ragazzi usano questo mezzo, insomma, per venire qua, e quasi tutti affrontano queste pericole qua. Che c'è più fortunato che riesce ad arrivare magari dopo 2 o 3 giorni senza grossi problemi, e quello meno fortunato che affronta tante difficoltà, ma diciamo la morte è sempre in agguato per tutti quanti. Questo è il motivo per cui ho raccontato la storia di Mustafa, ma è la stessa storia con tutti quanti, non soltanto tutti i ragazzi, ma in generale tutti quanti, tutti i ragazzi che hanno le loro circostanze, le loro età, affrontano quasi tutto lo stesso viaggio.
1: E Arabi parla della sua Tunisia, invece mi è rimasta impressa questa frase, lui dice: per i giovani non ci sono diritti veri se non hai qualcuno, una spalla su cui contare, non vai avanti, è una lotta continua. C'è chi si abitua e accetta di vivere così, altri invece vogliono partire. E poi ci sono quelli che si arrendono e smettono di sperare. Io ho deciso di partire, per questo sono venuto in Italia, era una decisione che avevo preso da piccolo e non me ne pento. Vuoi approfondire e raccontarci più da vicino la sua storia, come l'hai conosciuta?
0: Sì, allora, Arabi è un ragazzo che viene dalla Tunisia, e anche qui lui racconta la sua esperienza personale, insomma la sua storia, perché proprio com'è la situazione in Tunisia, quali sono i motivi che le hanno spinto a lasciare il proprio paese per venire qua. Ma ripeto, la situazione in Tunisia è identica e alla situazione in Egitto e anche agli altri paesi, quindi questo, diciamo, il motivo, diciamo, più la vita sociale, economica, le opportunità di lavoro, il motivo principale che spinge questi ragazzi a prendere queste decisioni. La storia di Arabi, sì, che lui dice: in Tunisia non ci sono più, non c'è più futuro per i giovani, non c'è considerazione proprio dei giovani, e quindi anche se studiano, come ha detto lui, anche se studiano, anche se si diplomano, tutto quanto, questo non vuol dire che avranno futuro. Attenzione, magari sì, un italiano che ascolta questo discorso qua dirà: sì, tranquillo, ma forse anche qui da noi non è la stessa cosa. Quindi dice: in Italia o in Occidente, o qualche paese insomma in Occidente, non ho detto che tutti i giovani avranno un futuro così di rosa, insomma un futuro brillantissimo. Sì, questo pure è vero, anche qui ci sono le difficoltà, però credetemi ragazzi, dalla parte nostra ci sono veri, veri, veri problemi. Quindi aveva ragione il ragazzo di dire: qui i giovani non hanno valore e quindi non hanno futuro. Questa è la realtà sul serio in Tunisia e in Egitto e anche altri paesi simili. E questo era un motivo che ha spinto il ragazzo a prendere una decisione. Poi, come aveva detto lui, di fronte a questa situazione qua c'è chi accetta, perché la decisione di lasciare il proprio paese, la propria famiglia e la propria realtà, insomma lasciare il comfort zone, che tra virgolette chiamiamo comfort zone, però la decisione di lasciare tutto quanto e andare a cercare un'altra realtà completamente nuova non è facile, quindi non tanti la prendono, quindi tanti preferiscono rimanere, dicono: va bene, rimaniamo qui e vediamo che cosa troveremo nel futuro, forse si migliora la questione, non si sa, però purtroppo ancora non si migliora, quindi diciamo possiamo chiamarle così, passivi, quindi dicono: rimaniamo qui, vediamo che cosa succederà, meglio che dell'ignoto, insomma meglio di un altro posto che non conosciamo, che cosa ci aspetterà, se forse migliore di questo nostro posto o ancora più pericoloso, più difficile, più scomodo. Non tutti prendono la decisione, e qualcun altro possiamo chiamarlo più coraggioso, ma più forse avventuroso,

0: o rischioso questo passo che prendono di lasciare tutto quanto e andare a cercare un'altra realtà. Arabi, quel ragazzo, questo giovane, era uno di questi. Ha detto no, io qua non posso aspettare che si migliori la questione, perché pare che non si migliori adesso. Quindi ha preso la decisione di lasciare tutto quanto e andare altrove per trovare un'altra soluzione. E ha fatto questo passo, lui ha deciso di partire ed è venuto qui in Italia. E ha trovato la situazione migliore, peggiore, questo è una cosa del tutto relativa, quindi magari qualcuno dice era meglio che lui rimane lì, altro dice no, ha fatto bene, insomma, partire, almeno prova, vede, forse si migliora la questione. Però lui è uno che ha fatto questo passo, diciamo, gli ha detto no, non accetto, non aspetto, vado e provo e vedo che cosa mi aspetterà lì, vediamo che cosa c'è. Questa è la storia, ecco, di Arabi. Sì.
1: Esatto. E poi c'è la storia di Mohammed. Lui dice, no? Se un amico mi dicesse di venire in Italia, gli direi di non venire. Meglio vivere con la propria famiglia e fare un lavoro dignitoso piuttosto che vivere nell'umiliazione, no? Questo lo dice Mohammed. Senti, vuoi dirci qualcosa, raccontarci qualcosa di più su di lui e la sua storia, anche come l'ha incontrato, come è stato parlargli?
2: Scusate, sì. Abbiamo ancora però solo 5 minuti, questo volevo segnalarvi.
1: Grazie Andrea.
0: Sì, allora sì, velocemente, Mohammed è un ragazzo che diciamo che rappresenta il carattere quello più fragile secondo me rispetto agli altri ragazzi, quindi lui di fronte alle difficoltà magari non riesce a sopportare, non riesce ad affrontarla veramente con tantissimo coraggio come gli altri ragazzi, però per carità lui ha affrontato delle difficoltà, non è che la sua situazione è molto, molto comoda. Ecco, lui da quello che ha visto, lui consiglia ai ragazzi, perché alla fine ovviamente ho chiesto ai ragazzi, ma tornando indietro nel tempo, che cosa faresti adesso? Ognuno ha dato una risposta diversa. La risposta di Mohammed era questa, di consigliare ai suoi amici, se ha un amico che gli chiedesse di voler venire qua, il suo consiglio è di non farlo, di rimanere proprio nel suo paese e cerca di trovare qualsiasi lavoro nel suo paese, che sia dignitoso, molto dignitoso, meno dignitoso, però almeno secondo lui molto meglio della situazione qua. Quindi il suo consiglio è ai suoi amici di non venire qua, perché secondo lui la situazione qua non è come aspettava, è una situazione qua difficile da sopportare, e quindi lui ha dato questo consiglio agli altri, di non venire, insomma di rimanere lì, di cercare qualsiasi soluzione, di avere più pazienza, più coraggio, di sopportare, cercare di migliorare la propria situazione lì, alla fine è sempre meglio che venire qui a trovare altre difficoltà, secondo lui insopportabili.
1: Eraldo Andi alla fine dice: i ragazzi non sono numeri, ma persone con la propria storia e cultura. E spesso, anche se sono cresciuti prima del tempo rispetto ai coetanei europei, si sentono in una situazione di smarrimento, dove non sanno se andare avanti o indietro. Ecco, infatti alla fine noi scopriamo che proprio uno dei ragazzi scompare, quindi non so Mohammed se vuoi parlarci dei ragazzi che si perdono, che non si trovano più e che rischiano di cadere in una rete criminale.
2: In due minuti e mezzo.
0: Due minuti e mezzo, purtroppo sì, questa frase di Eraldo, insomma, io l'ho scelta qui perché racchiude tutto quanto, tutto il racconto, in una frase, quello che aveva detto lui. E la strada sbagliata sta proprio lì nel guasto, insomma, che aspetta questi ragazzi qua perché sono più vulnerabili. E lì il rischio, ripeto, come è stato detto nel film, il 90% purtroppo viene perso. Perché purtroppo questa è la situazione. Questi ragazzi sì, non sono numeri, ed è anche questo uno dei miei, diciamo, uno dei miei obiettivi per fare questo lavoro qua, di non considerare questi ragazzi numeri. Giustamente sono numeri, perché noi diciamo sono arrivati 18.000, sono salvati 1.000, l'abbiamo persi 17.000, però alla fine cerchiamo di riconoscere che ci sono anche storie dietro a questi numeri. non consideriamo soltanto numeri. Questo, diciamo, è uno, è il motivo per cui ho fatto questo lavoro, il motivo per cui Eraldo lavora, il motivo per cui tutte le altre organizzazioni coinvolti lavorano. Quindi non considerare questi ragazzi come numeri, ma come storie, che ognuno ha la propria storia e la propria cultura. E questa è la cosa più importante. Già questo per me è tanto. Già questo per me, riconoscere che non sono numeri, ma sono storie, è già tantissimo per me.
2: Certo. Allora, grazie a Mohamed Kenawi per aver partecipato nuovamente a Eccellenza Afrodiscendenti. Grazie come sempre a Marilena Delli Umoza e appuntamento alla prossima puntata di questa importante trasmissione.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

0: 14 in punto, Radio Radicale, questa era Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. Noi apriamo il notiziario del primo pomeriggio, il nostro notiziario del primo pomeriggio, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio la regia di Francesca Rosini. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo a parlare di Albania, delle proteste e tante altre cose ancora con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi ad Arthur Nura. Le notizie del giorno. Allora, intanto, l'Ucraina. Trump che dichiara Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Trump esprime così il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca e si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. E in tema è intervenuto il Papa dalla Spagna oggi ed ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. Ancora l'Iran che attacca nella notte il Kuwait e il Bahrain, i Pasdaran dicono è la risposta all'offensiva americana sui radar e le fabbriche di droni, controffensiva di Teheran sui paesi che ospitano le basi statunitensi dopo i raid per autodifesa della notte. Dagli USA dicono su 7 missili sparati dal regime, 6 sono stati intercettati e uno ha mancato il bersaglio. Intanto Washington autorizza la vendita al Kuwait di sistemi antidrone per 2 miliardi di dollari. E ancora la questione libanese: l'esercito denuncia la morte di 2 ufficiali e un soldato dovuta ad un raid dell'esercito israeliano e da parte dell'esercito israeliano hanno risposto che purtroppo c'è stato un errore. Questo per quanto riguarda il Libano. Venendo all'Italia, in realtà ci sono molte notizie di cronaca. Intanto un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta, è morto un 19enne. L'incidente nel Reggiano nella notte, è ferito un 18enne. È stato alla guida dell'auto c'era un uomo di 43 anni, originario di Napoli, residente a Sorbolo Mezzani nel Parmense. È crollata una palazzina nel Fermano, una vittima, si cerca ancora una donna, 2 persone ferite, un ragazzo estratto vivo dalle macerie. Molto probabilmente la deflagrazione è stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. E ancora per quanto riguarda la cronaca, c'è stato un ucciso alla stazione di Milano e un 19enne sudamericano è stato fermato. Questo di fatto le notizie, il quadro delle notizie del giorno. E allora, dopo andremo a approfondire soprattutto le notizie di politica estera con le guerre in Ucraina. In Iran, i colloqui e il Libano, ma intanto, come vi dicevo in apertura, parliamo di Albania, parliamo di resort di lusso di Ivanka Trump e delle proteste con questa intervista di Roberta Iannuzzi ad Arthur Nura.
1: Radio Radicale in collegamento con Tirana, con Artun Nura, giornalista e conduttore di Albania Italofona su Radio Radicale. Buongiorno Artur, e ben trovato.
2: Buongiorno a lei.
1: Allora, parliamo, diamoci pure del tu, visto che siamo colleghi. Artur,
2: giustamente.
1: parliamo con te di quello che arriva una notizia che è arrivata anche sui giornali internazionali, anche su quelli italiani ormai. La storia che riguarda inizialmente un'isola, l'isola di Sazan, che prevede un progetto di un resort di lusso legato a Jared Kushner, a un'azienda di origine del Qatar, con delle dichiarazioni che sono risaltate anche sui giornali internazionali, di Ivanka Trump, che ha detto insomma di aver scoperto quest'isola privata durante una gita in barca con amici e di aver appunto il progetto di un resort di lusso che dovrebbe sorgere su questa isola, che fino a poco tempo fa mi pare di capire fosse un'ex base militare, quindi rimasta diciamo intatta dal punto di vista naturalistico. Però nei giorni scorsi sono iniziate una serie di manifestazioni molto estese nella città in cui ti trovi, nella capitale albanese, con migliaia di persone che sono scese in piazza per protestare appunto contro questa decisione che coinvolge il governo di Rama. Allora, raccontaci quello che appunto sappiamo di questa storia, cosa è corretto anche nella ricostruzione che ho tratto appunto dai giornali.
2: Intanto bisogna dire che le proteste sono iniziate da un altro, diciamo, progetto, un progetto in via di sviluppo, non un progetto precisato, e sono iniziato da un video che ha fatto vedere due poliziotti privati che fanno maltrattare un cittadino della zona che stava protestando contro questo progetto. Un diritto sacrosanto, quello di protestare, basta di non violare la legge. Però il resto, è questo video sembra che ha fatto sensibilizzare tutti, la maggior parte dei giovani studenti o laureati, che veramente sarebbe giusto che quando una persona viene maltrattata bisogna protestare, che questa cosa non si ripete. Poi dietro si parla, cioè queste proteste hanno già iniziato di chiedere anche le dimissioni del governo di Edi Rama, poiché c'è la corruzione, poiché questo progetto è una cosa non giusta, e tutto dal punto di vista giornalistico è diventato più internazionale, visto che è stato menzionato il fatto che non c'entra con questa protesta, sì che hanno menzionato anche l'isola di Sazan, come giustamente te hai ricordato, che prima era una base militare, è stata una base militare quando noi eravamo parte del Trattato di Varsavia con le sottomarini russi lì. E quando noi siamo usciti dal Trattato di Varsavia portando pace, diciamo principalmente verso l'Italia e la Grecia, perché avere alle porte sottomarini russi sicuramente che non c'è più la pace durante il tempo della guerra fredda. E il progetto di questo di governo di Edi Rama vuole diventare questa isola militare un certo Capri dell'Albania, un'isola turistica bella, lussosa, che a dire il vero non è che porta direttamente interessi ai cittadini albanesi, poiché sicuramente porta interessi, poiché loro pagheranno le tasse, investimenti grandi di grande peso, lo Stato prende le tasse e teoricamente parlando, ma anche praticamente parlando, queste tasse vanno al servizio della società. Però nessuno ci pensa a questa cosa se non arriva direttamente alle tasche dei cittadini. E in effetti il secondo progetto è un progetto ancora non conclusivo, ci sono negoziati, c'è anche la procura anticorruzione in giro lì, sta verificando le cose, e Edi Rama appena tornato da Montenegro, che era diciamo il convegno Balcani occidentali e i paesi europei, che mancava soltanto Giorgia Meloni per quanto ho seguito io. E lì nessuno ha criticato lui, a parte i giornalisti, oppure uno gli ha detto a Vallona, perché lui appena ritornato in Albania se n'è andato proprio in questo paese, dialogando con i contadini di quel paese, direttamente dicendo e questo progetto rispetterà tutti gli standard europei.
1: Arthur, scusami un attimo, quando dici quel paese, quale intendi? Che tu parli di due progetti, uno è l'isola di Sazan, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi, l'altro qual è esattamente?
2: Svarnets, è nella stessa zona, è il sud dell'Albania, non è lo stesso progetto, non sono gli stessi investitori, sono differenti investitori, in media internazionali tramite i fake news hanno menzionato anche gli ebrei, dunque il governo israeliano, che oramai non è che gode, diciamo, un'autorità come prima con quello che sta succedendo lì, e anche hanno menzionato anche Trump, che menzionando il presidente degli Stati Uniti sicuramente porta, diciamo, audienza. Questa è la mia lettura. Per parlando dell'altro progetto, che è questo video, bisogna fare gli analisi dovuti, poiché noi sappiamo già come operatori di internet, bisogna, se vuoi che una informazione arriva a tutti, basta pagare. Questa è la parte, diciamo, ufficiale dell'evento. Ma chi sa chi è dietro questo, visto che questo video ha funzionato in modo meraviglioso, tra le virgolette, diventando virale in un tempo molto veloce. Oramai la cosa è questa che stiamo dicendo. Comunque, lui...
1: Cioè, tu dici, al di là degli elementi del caso, c'è una curiosa velocità con cui questo video si è diffuso che può far pensare magari a delle controparti, dei controinteressati, ecco, a questo progetto, che siano magari imprenditori, diciamo, nel settore
2: economico.
1: Questa
2: è la mia teoria personale, però Edi Rama, mentre oramai esce a parlare della cosa due o tre volte in 24 ore, una volta ha menzionato, poiché il cittadino di quella zona, quello maltrattato, ha due cittadinanze, ha la cittadinanza greca e cittadinanza albanese, come tanti e tanti altri, e in modo particolare come circa 250 cittadini albanesi che vivono e lavorano in Italia. Questa è una cosa nota oramai. E l'Atene ha fatto una nota di protesta al riguardo, non ufficiale, ufficiosa, e lui ha risposto. In effetti, facendo questi progetti di grande peso, sicuramente fa disturbare i paesi vicini, che la Grecia, l'economia principale, lo porta dal turismo, oppure la Macedonia del Nord, oppure, diciamo, tutti questi paesi vicini hanno il turismo come motore principale economico. E se l'Albania diventa un paese che porta turismo di qualità, sicuramente non è all'interesse loro, è interesse economico, sto dicendo. E menzionato da Edi Rama questo, Poi dopo rientro, diciamo, da Montenegro, dal convegno Balcani Occidentali, gli europei, ha menzionato gli iraniani. Noi possiamo dire che gli iraniani hanno già attaccato diverse volte il sistema digitale dell'Albania. C'era anche un caso di una banca molto importante qua, che hanno attaccato tramite questi, diciamo, questi virus, le cose hackers, come si chiamano. Dunque, ci sono, oramai noi non sappiamo, noi da giornalisti possiamo analizzare, possiamo supporre delle cose, però le istituzioni devono dare le risposte. E c'è qualcosa dietro, da giornalista di lunga esperienza dico che sì, che c'è qualcosa dietro, che voleva che la situazione non ci sia quella che voleva il governo, per interessi anche politici. Dunque, poiché se porti economia, se porti progetti importanti, guadagni anche l'elettorato, tutto qua.
1: Quindi non solo economici ma anche politici. Ma quanto sono distanti questi luoghi, ecco, che potrebbero diventare, diciamo, dei centri turistici anche dall'Italia? Sono vicini?
2: Sono vicini, sono nel Mar Ion. Comunque il sud dell'Albania è un sito turistico molto, molto, diciamo, visitato dagli italiani, così non soltanto da tutto il mondo. È pressappoco la natura è come in Grecia. Mare Ionio è quello che sia in Grecia sia in Albania. Però oramai questo governo pubblicamente ha parlato di turismo elitare, dunque di investimenti grandi che possono interessare anche ai paesi sviluppati e sta lavorando per questo.
1: Perché io immagino che nel momento in cui si costruisca, come è progettato per Sazan, un porto per grandi yacht, questi yacht veramente in poco tempo possono arrivare anche in Italia o in Grecia, diciamo facendo, ormeggiando in Albania. Quindi è effettivamente una questione che riguarda anche i paesi vicini, almeno dal punto di vista economico, ecco, non so se anche politico, quindi è una questione che è strano che non abbia trovato risalto prima di queste manifestazioni. Ma parlaci delle manifestazioni, ecco, come, quando sono nate e chi coinvolgono?
2: Allora, chi coinvolgono principalmente giovani studenti, giovani laureati, diciamo la parte migliore della società, comunque la parte che non c'ha l'esperienza, poiché prima era indifferente verso la politica. Sembra che questa è principalmente, non si sa chi, in effetti non ci sono quelli che dirigono, sono tutti in gruppo, senza, non si può notare chi è quello che dirige, chi è quello che non, che è partecipante, poiché però bisogna considerare dal punto di vista dell'opinione, sicuramente questo governo che ha questa grande maggioranza e che davanti a un'opposizione molto debole, che ha tanti problemi interni, lo fa tra le virgolette regnare il primo ministro. E oramai quello che non lo sta facendo l'opposizione politica per i problemi interni, in un certo punto lo stanno facendo questi giovani, però che non sono organizzati, che non hanno progetti politici, che chiedono le cose anche, diciamo, cose virtuali che qualche volta non c'entra, però chissà se esce o non esce qualcosa di serio da quelli. Loro hanno promesso di continuare le proteste, lo stanno facendo lo stesso giorno oggi, invece oggi hanno parlato di fare la protesta proprio a Vallona, nella zona vicino a Svrnets, e poi rientrare a Tirana durante la sera e continuare le proteste. Le proteste hanno rispettato la legge, hanno chiesto le dimissioni, fanno accuse di corruzione, che sono accuse che li fa anche l'opposizione, però quello che deve certificare le cose sono sempre le istituzioni, principalmente la procura anticorruzione, anticrimine organizzato, che ha fatto un grande lavoro. Diciamo che processi penali stanno affrontando diversi ministri di governo di Edi Rama, come sta affrontando anche leader dell'opposizione, che è Sali Berisha, che sta affrontando un processo penale, come sta affrontando un processo penale anche ex presidente della Repubblica Edir Meta, che oramai sta dietro le sbarre, e come sta affrontando un processo penale anche il sindaco di Tirana, che sta dietro le sbarre, che è del Partito Socialista, comunque che sono processi che ancora non hanno una decisione finale, e bisogna rispettare il diritto sacrosanto, che considerare incolpevoli finché c'è questa decisione. Dunque, cose bisogna certificare le istituzioni competenti.
1: No, è chiaro quello che stai dicendo, ci colpiscono molto appunto questi
2: Poi,
1: dati.
2: La storia dell'Italia c'ha tante cose simili a riguardo.
1: Sì, purtroppo sì. Ma l'opposizione, prima di queste manifestazioni, come si comportava rispetto a questi progetti? Li aveva denunciati? Li aveva criticati?
2: Cioè, loro come opposizione fanno criticare, diciamo, la performance del governo. Dicono che sono pro questi progetti importanti, di grande peso finanziario, e che secondo loro il governo di Edi Rama è un governo di narcotrafficanti, un governo di corruzione, dichiarazioni politiche, non è che…
1: Certo.
2: Hanno già dato un sostegno, però le proteste, se li guardi bene, dicono che non sono partitici. Hanno accusato sia Edi Rama come primo ministro, sia Sali Berisha come ex presidente, ex primo ministro e leader dell'opposizione.
1: E di Rama nel frattempo l'hai citato già a proposito del vertice dei Balcani, come sta procedendo? Cioè continua sulla linea che aveva previsto? Perché per esempio rispetto a Sazan avevo letto che le critiche si estendevano anche al fatto che essendo una ex zona militare andava smilitarizzata e queste spese erano a carico dello Stato, cioè anche questo fattore.
2: Non credo che ci sia questo fattore, non è che l'ho visto da vicino. Comunque io posso dire che Edi Rama anche ieri sera, appena rientrato dal Montenegro, e lì le autorità, qua c'era prima la Commissione europea che ha detto testualmente che se noi abbiamo delle domande da fare a riguardo questi progetti, li facciamo queste domande a capire meglio. Dunque non è un'accusa dalle istituzioni, è un'accusa. Edi Rama ha fatto chiarire sia i contadini, i cittadini della zona di Svernets, così si chiama questa zona, che gli altri, che non si ritira da questo progetto, poiché se questo investimento ha fatto paragonare diversi progetti simili, un progetto di Montenegro che prima è arrivato durante il governo di Sali Berisha, è arrivato qua a fare la proposta, però non ha trovato il sostegno dovuto, si è spostato in Montenegro, dove sta dando lavoro a tanti cittadini montenegrini e che oramai è una resort di fama internazionale lì, e questi soldi vanno in Montenegro invece di venire in Albania. Poi ha fatto paragonare un altro progetto simile in Grecia, che all'inizio ha affrontato delle proteste, però oramai offre lavoro ai cittadini greci, offre standard europei ai turisti di tutto il mondo, e facendo paragonare questo ha detto che noi vogliamo diventare come quelli e non possiamo permettere che quelli che ci fanno pregiudicare, che non sono in grado di giudicare, ci fanno interrompere questo grande progetto. Vogliamo andare avanti senza sosta. Questa è la risposta di ieri sera, ma sicuramente che sarà questa la via da seguire. Poi dare le dimissioni, secondo me, non sarebbe il caso.
1: Questa zona a sud del paese viene descritta come, anche dal punto di vista naturalistico, molto interessante, perché ospita fenicotteri, foche, tartarughe marine, e così c'è anche una questione che viene sollevata dagli ambientalisti, ecco, c'è questa presenza di ambientalisti anche in Albania?
2: Giustamente, c'è anche questa, sì che c'è, gli ambientalisti hanno detto che questo rischia l'ecosistema della zona, però il governo ha risposto che noi dobbiamo fare tutto secondo gli standard europei. E noi, quando facciamo un lavoro, vogliamo entrare nell'Unione Europea, 2027, parlando dal punto di vista tecnico, 2030 vogliamo essere parte integrale della famiglia europea. E se vogliamo far queste, non possiamo permettere progetti che non fanno rispettare gli standard europei sull'ecosistema. E ha garantito che tutte le istituzioni della sua amministrazione stanno lavorando in rispetto a questi standard. Dunque ha detto: non abbiamo ancora un progetto proposto definitivo dagli investitori, e quando arriva questo progetto faremo trasparenza e sicuramente rispettiamo gli standard europei. E per questo ha fatto paragonare gli altri, poiché anche quei progetti che lui ha menzionato prima, le pretese erano ecosistema, di queste proteste fatte, ecosistema. E la cosa, cioè, un cittadino semplice, alla fine dei conti, fa i conti, cosa arriva nelle mie tasche, e non riesce a capire che alle sue tasche non arriva niente direttamente, però arriva nello Stato, nei servizi pubblici, nelle scuole, nella sanità e tutto questo.
1: Certo, per la crescita del paese, naturalmente.
2: Giustamente.
1: Purché nel rispetto di quelle che sono le norme di trasparenza e anche quelle che sono le norme che sono state fissate per l'ingresso nell'Unione Europea.
2: Giustamente.
1: Allora, grazie.
2: C'era anche un elemento che possiamo aggiungere, perché
1: prego.
2: È una domanda di un giornalista italiano fatto a Edi Rama proprio a Valona, nella stessa zona, dicendo che, guarda Edi Rama, con queste proteste si va avanti con gli investimenti? E lui risponde: senz'altro dobbiamo andare verso l'Europa. Inginocchiarsi, ha detto a Trump, era la domanda del giornalista, almeno così dice il video che sta diventando virale. Mm. E lui gli risponde, io mi faccio inginocchiare verso soltanto a Meloni.
1: Sì, ce la ricordiamo.
2: Dice, sì. E lui gli dice, ma a Trump no? Mi hai mai visto inginocchiarmi davanti al Trump? Era la risposta di Ram, dicendo che andiamo avanti senza sosta. È un elemento che bisogna capire, poiché queste notizie che volano oramai sono prese a poco dallo stesso scenario.
1: Bene, grazie davvero a Artur Nura, ti ascoltiamo naturalmente in Albania italofona, nelle altre trasmissioni di Radio Radicale dedicate agli approfondimenti che riguardano appunto il tuo paese. Grazie e a risentirci presto.
2: A presto.
0: 14:25 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi ad Artur Nura. Andiamo a vedere qualche altra notizia prima della conclusione del notiziario. Intanto sulle dichiarazioni del presidente americano rispetto ai colloqui o ai possibili colloqui tra Putin e Zelensky, vi abbiamo già dato conto, lasciamo che se la sbrighino tra loro. Queste le parole di Trump. C'è stato un attacco russo a Zaporizhia e ci sono stati due morti, questa la conseguenza di questo attacco. La Russia non intende rinunciare agli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina fissati all'inizio del conflitto, lo ha affermato il portavoce del Cremlino. Il conflitto viene da lontano, si protrae da molto tempo e la fase di combattimento è già al suo quinto anno. È un periodo lunghissimo per la Russia e fondamentale per seguire i propri interessi e raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio dell'operazione militare speciale. Così Peskov, che poi parlando delle relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti dice le relazioni tra i paesi dovrebbero svilupparsi secondo il principio che ci vogliono due per ballare il tango, ma gli Stati Uniti, dichiara Peskov, non sono ancora disposti a questo. Intanto ancora in tema, le autorità di San Pietroburgo hanno ordinato agli abitanti della seconda città più grande della Russia di rimanere in casa per la prima volta dall'inizio della guerra in seguito ad un altro massiccio attacco di droni ucraini. L'Ucraina ha lanciato questo attacco sulla città mercoledì in concomitanza con l'inizio del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, presieduto da Vladimir Putin. E intanto da Mosca fanno sapere che sono stati abbattuti 10 droni in avvicinamento sulla capitale. L'Armenia domani al voto, si recherà alle urne in elezioni parlamentari di cruciale importanza per il futuro di questa Repubblica del Caucaso meridionale e per il suo posizionamento geopolitico. La consultazione, che vede chiamati al voto quasi 2,5 milioni di elettori, rappresenta un test sulla svolta occidentale impressa al paese dal primo ministro Nikol Pashinyan, al lavoro per approfondire i legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti in un delicato tentativo di equilibrismo con il tradizionale alleato russo. Il Libano. Le forze armate israeliane hanno diffuso 5 avvisi di sgombero per le località Aramta, Makmgara, Kafr, Una, Sejud e Ansariyeh Arnaya, tutte si trovano nel Libano meridionale. Dei due ufficiali libanesi e del soldato, l'esercito israeliano ha ammesso di averli uccisi per errore. E ancora, per quanto riguarda queste evacuazioni del sud del Libano, gli israeliani hanno fatto sapere, l'esercito israeliano ha fatto sapere alla popolazione: non vogliamo farvi del male, siamo costretti ad agire con forza nella zona alla luce della presenza di Hezbollah in violazione dell'accordo del cessate il fuoco. L'Iran accusa la IEA per i propri controlli. La IEA, ricordo ai nostri ascoltatori, è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e per i propri rapporti. Secondo l'Iran sono uno strumento politico, se vuole essere parte della soluzione diplomatica non dovrebbero utilizzare questi rapporti. Vediamo ancora, intanto c'è il Kuwait che condanna gli attacchi iraniani, parla di pericolosa escalation e di minaccia diretta per la vita dei cittadini e dei residenti, oltre che di flagrante violazione della sovranità statale. Gli attacchi vengono dall'Iran, altrettanto ha fatto il Bahrain, dichiarando che Teheran ha un approccio ostile sistematico. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario del primo pomeriggio. Vi ricordo la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale alle 20:30. Io ringrazio la regia di Francesca Rosini. Noi chiudiamo il notiziario e andiamo ad ascoltare la trasmissione autogestita dall'associazione Luca Coscioni, il Maratoneta.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: Buon pomeriggio a tutti da Mirella Paracchini, sabato 6 giugno 2026. Il Maratoneta di oggi partirà riproponendovi la conferenza stampa che si è tenuta a Trieste giovedì 4 giugno scorso, in seguito all'autodenuncia alla questura di Trieste per la disobbedienza civile operata da attivisti di soccorso civile, che è l'associazione dell'associazione Luca Coscioni, che si occupa proprio delle disobbedienze civili. Questa volta si sono autodenunciati Matteo D'Angelo e Antonella Lovergnac, che hanno accompagnato Lucia, un'ottantenne triestina affetta da una rara patologia neurodegenerativa e che è morta in Svizzera il 3 giugno. Naturalmente si è autodenunciato anche legalmente per in qualità di presidente e rappresentante legale di Soccorso Civile, Marco Cappato, il tesoriere dell'Associazione Coscioni. Buon ascolto.
5: Buongiorno. Allora, iniziamo questa conferenza stampa che poi, dopo le eventuali domande dei giornalisti, avrà anche una parte di conversazione con le persone che partecipano, per rispondere anche a domande, dubbi e anche per vostre eventuali considerazioni. Questa prima fase però è di conferenza stampa ed è una conferenza stampa che segue un'autodenuncia che abbiamo appena depositato presso la Procura di Trieste, presso la Questura a Trieste, e che riguarda l'aiuto alla morte volontaria di Lucia. Siamo insieme qui con Filomena Gallo, che è avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e coordina anche tutta la squadra di giuristi e di avvocati dell'associazione, e oltre a noi c'è Antonella Lovergnac e Matteo D'Angelo, che sono le persone che materialmente hanno aiutato, nel senso che hanno accompagnato in Svizzera Lucia, e quindi credo che sia importante prima di fare considerazioni di tipo giuridico e anche sulla gravità di quello che è accaduto nuovamente con il rifiuto da parte della Regione a quell'aiuto alla quale Lucia avrebbe avuto diritto a casa propria, e credo che sia molto importante iniziare da Lucia e che cosa ha significato per lei dover andare in un altro paese per ottenere ciò a cui aveva diritto in Italia. E quindi passo la parola a Antonella Lovergnac.
6: Buongiorno a tutte e a tutti. La mia esperienza nasce, io facevo già parte dell'associazione Luca Coscioni, ma avendo avuto il privilegio di conoscere Martina Oppelli, scusatemi, quella ragazza mi ha squarciato il cuore. La sua esperienza non è riuscita a lasciarmi indifferente. Gliel'avevo detto una volta: Martina, se avessi mai bisogno io ci sono, ma io non sapevo che sì, andavo incontro a delle rogne in preghiera, perché appunto bisognava essere iscritti al soccorso civile. Quindi quando è finita la storia di Martina, io ho contattato l'associazione soccorso civile e ho dato la mia adesione. La mia adesione è molto recente, perché l'ho data ad aprile di quest'anno. Sono stata contattata da Marco Cappato perché la signora Lucia era di Trieste, abitava a Trieste, aveva 80 anni ed è stata infermiera per tanti anni al reparto pneumologia, per cui non era avulsa dalle problematiche di salute delle persone. Allora, quando io ho accettato di accompagnarla, ho ritenuto opportuno conoscerla prima, perché oltre all'atrocità che doveva sopportare una persona che sta male per fare un viaggio del genere, c'era anche il disagio da sopportare di non poter avere i suoi familiari accanto e di avere degli uomini in macchina. E lei era una signora di 80 anni e io in lei vedevo mia madre, ad esempio, o immaginavo di essere io al suo posto, cosa che evidentemente per tante persone, io non lo so, io ho dei principi cristiani e credo nell'amore del prossimo, ma evidentemente non li hanno tutti. Comunque, la parte, diciamo, bella di questa storia è che Lucia era contenta, era felice, aveva l'appoggio di suo figlio e di suo marito e di sua nuora ed era perfettamente lucida. Vi racconto una parte del viaggio che è stato lungo, però è stata una cosa intima, personale, perché avere a che fare con una persona sofferente che non conosci non sai neanche come approcciare. E durante la prima sosta le ho chiesto, lei aveva forti dolori al braccio, io la massaggiavo, però non passava magicamente, era giusto per dare un po' di sollievo. E allora a un certo punto ho detto: Lucia, ma le piace la musica? E lei mi dice sì. E allora, calcolando un po' l'età, ho detto: ma che tipo di musica le piace? Tipo Gianni Morandi? E mi ha detto: no, Eros Ramazzotti. Allora a quel punto ho detto: si va di Spotify e andiamo con Eros Ramazzotti. Allora io vi assicuro che stare a fianco di una persona del genere e cantare, più bella cosa non c'è. E arrivare sul confine svizzero e cantare Terra Promessa, a me ha fatto venire la pelle d'oca alta 10 centimetri. Poi c'è stato, poi concludo perché sarebbe troppo lunga, ma c'è stato un altro momento di grande intimità cui io tenevo, però avevo già parlato con il figlio, perché io non conoscendola non sapevo se lei fosse credente o meno. Però, siccome io credo che la morte sia un passaggio, sia una cosa positiva, visto che ci credo, allora ho pensato, mi trovavo a Grado in vacanza e nella Basilica di Santa Eufemia ho trovato una signora che vendeva dei rosari benedetti. Io gliene ho comprato uno, però non sapevo se lei fosse credente o meno. Ho chiesto al figlio se aveva avuto esigenza di manifestare magari, non so, la volontà di un incontro. Mi ha detto di no, che lei aveva una una sua spiritualità. A quel punto, in un momento privato, quando ci siamo trovati lei sola, le ho detto: Lucia, ho detto, io ho comprato un rosario della Madonna di Balbana, per chi non è di Trieste, è un santuario qua in provincia di Agrado, in provincia di Gorizia. Ho detto, io non so se lei lo vuole, però ho detto, io lo trovo una cosa carina per accompagnare questo viaggio. Lei mi ha detto va bene, allora gliel'ho messo e lei è andata via con quello, però è stata un'esperienza che Martina mi ha squarciato il cuore, e questa continuo a farlo, e per quanto posso mi renderò sempre disponibile in casi di questo genere, perché penso che ognuno di noi dovrebbe cercare di mettersi nei panni delle altre persone. E basta.
7: Grazie Antonella. Grazie Antonella Lavergnac. Chiedo a Matteo D'Angelo di intervenire.
8: Buongiorno a tutti. Questa non è la mia prima esperienza, qualcuno sa che io ho accompagnato anche Martina l'anno scorso, ogni volta facciamo un accompagnamento, speriamo che sia l'ultimo, e invece ci ritroviamo sempre a renderci conto e a doversi scontrare. Preferisci questo?
7: Questo è accesso.
8: Questo qua? Perfetto, scusatemi. Dicevo, non è la prima volta, alcuni di voi sanno che l'anno scorso ho accompagnato Martina, ci siamo visti qua per l'auto di Lucia a marzo. Ogni volta speriamo che sia l'ultima volta, e invece ci ritroviamo ogni volta a dover far fronte, nostro malgrado, alla melina terrificante che fa la politica, e per interessi di parte, mentre giocano sugli interessi di parte, le persone continuano a soffrire e spesso muoiono in attesa di vedere riconosciuto un proprio diritto, il proprio diritto ad autodeterminarsi, ed è questo il motivo fondamentale per cui si disobbedisce, perché si vuol consentire che le persone non muoiano con dignità ma vivano fino alla fine con dignità. Il concetto è diverso, e che vivano fino alla fine nella piena capacità di decidere liberamente come e quando porre fine alle proprie sofferenze. E questo è il motivo fondamentale per cui noi ci ritroviamo ogni volta ad effettuare viaggi estenuanti, ma estenuanti soprattutto per le persone che già sono in condizioni di sofferenza tremenda, e sono in condizioni di sofferenza tremenda pur in contesti di cura, figuriamoci quando devono affrontare 5, 6, 7, 8, 10 ore di viaggio in auto con tutti i rischi del caso. Non avrò niente altro di più da aggiungere, se non appunto un ringraziamento anche ad Antonella, con la quale ci siamo aiutati ad aiutare Lucia durante questo viaggio, e avuta poi la notizia che Lucia finalmente ha potuto riposare in pace, con Antonella ci siamo sentiti ed è stato un ennesimo colpo al cuore, però si deve fare fin tanto che anche in Italia non ci sarà la possibilità per tutti di decidere pienamente come vivere e vivere con dignità fino alla fine. Io non sottraggo tempo alla cosa che secondo me, per quello che riguarda il mio intervento, è più importante. Vorrei leggervi il messaggio che il figlio di Lucia, possiamo dire il nome, Paolo, oggi non poteva essere con noi e quindi ha lasciato uno scritto, e ve lo leggo io. Mi dispiace non essere presente alla conferenza di oggi. Purtroppo, dopo aver raggiunto mia madre in Svizzera con due persone per l'assistenza a lei necessaria questo lunedì, ed essere stato vicino in questi ultimi tre giorni necessari e obbligatori per le autorità elvetiche per poter procedere con il fine vita autonomo, cercando con grande difficoltà di supportarla, distanti dalla sicurezza di casa sua e da mio padre e suo marito, che non poteva partecipare al suo ultimo viaggio per età e salute. Siamo rientrati questa notte, dopo aver salutato per l'ultima volta mamma, così da riuscire oggi ad essere di conforto a mio padre, che è solo nel suo dolore. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno supportato e aiutato mia madre a liberarsi dei dolori e della sofferenza continua che la accompagnavano oramai da più di un anno. Non nascondo che fino all'ultimo ho sperato egoisticamente che ritornasse con noi in Italia, insieme ai sanitari di supporto. Più volte scherzosamente le abbiamo chiesto di abbandonare questa scelta, ma la sua risolutezza, credo dettata da un'infinita sofferenza che l'ha portata a morire nelle mie braccia dopo una difficilissima ultima videochiamata con mio padre. Questa notte sono ritornato dopo 12 ore di guida solo per potergli stare vicino. Ringrazio Marco Cappato e tutti i membri dell'associazione per il supporto e l'aiuto dato per intraprendere

0: per intraprendere la strada voluta da mia madre, prima in Italia e poi purtroppo in Svizzera. Ringrazio Matteo e Antonella, a cui ho affidato mamma, per una parte di questo dolorosissimo ultimo suo viaggio, confidando che questa nostra testimonianza possa far riflettere e cambiare i punti di vista e aiutare chi soffre nel più scuro silenzio.
1: Grazie di cuore a Paolo per la fiducia che lui e la sua famiglia ha avuto nei nostri confronti, grazie a Matteo D'Angelo e Antonella Lovergnac per i rischi che si sono assunti e che si assumono, e do la parola a Filomena Gallo per approfondire le caratteristiche e le implicazioni, che sono enormi sul piano giuridico e quindi anche sul piano politico, di questa vicenda.
2: Grazie Marco e grazie a voi tutti, ormai ci conosciamo. Sono trascorsi pochi mesi da quando ci siamo incontrati qui in conferenza stampa, dopo l'autodenuncia che è stata fatta per un altro aiuto, quello a Martino Pelli. E in precedenza ci siamo incontrati qui ad ogni fase, ad ogni diniego che Martino Pelli riceveva da parte di Asugi. Oggi siamo qui per Lucia. Lucia, che vorrei farvi conoscere, è una donna di 80 anni, era una donna di 80 anni. Tramite le parole di Antonella avete conosciuto cosa faceva nella sua vita. Era stata un'infermiera che però si è ammalata, perché ammalarsi fa parte della vita, e aveva una malattia neurodegenerativa che progressivamente l'ha privata dell'uso del suo corpo. Aveva bisogno di assistenza continua anche per assumere quella massiccia terapia farmacologica di cui aveva bisogno. Aveva bisogno di sottoporsi a clisteri per evacuare, aveva bisogno di essere aiutata.

requisito del trattamento di sostegno vitale, requisito che invece sussisteva. Ma guardate, non è una valutazione che faccio da avvocato, perché la valutazione è una valutazione medica. Abbiamo evidenziato con il dottor Mario Riccio, in base ai documenti medici e in base al colloquio con Lucia, la situazione in cui era. Quindi abbiamo opposto a quel diniego con un'azione legale che abbiamo inviato a marzo. Ci siamo opposti al diniego ed è stata fatta una nuova valutazione. Una valutazione perché? Perché i medici della commissione di Asugi scrivono: la signora Lucia è dipendente in tutto dall'assistenza continua, quindi ne prendono atto, è vero. Poi scrivono: viene sottoposta periodicamente a dei microclismi per tranquillità. Cosa significa? Ma una persona per tranquillità si fa fare un microclisma. E come arrivano a questa deduzione che scrivono nella relazione? Non si sa, non l'hanno chiesto alla signora, non l'hanno chiesto al personale della residenza dove era, però si evince dalla documentazione medica e dall'assistenza che aveva bisogno di clisteri per evacuare. E allora questi sono tutti elementi che sono stati chiariti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 135, in cui ha dato un'interpretazione affinché le commissioni mediche, nel valutare i requisiti delle persone, sappiano che una persona che chiede di essere sottoposta a verifica perché vuole morire, quando c'è da valutare la parte sui trattamenti di sostegno vitale, devono verificare anche se è dipendente dall'assistenza continua, anche se ha bisogno di un catetere, anche se deve essere assistita in ogni fase della sua giornata per assumere i farmaci, per alimentarsi, perché altrimenti quella persona, senza quell'assistenza e tutto ciò che comporta, morirebbe. E allora è vitale. La Corte è andata oltre, ha scritto nero su bianco. Invece per la seconda volta Asugi fa una verifica, ma poi, fino al giorno 3, non è arrivata nessuna relazione. Lucia avrebbe voluto concludere i suoi giorni dove ha sempre vissuto, con la sua famiglia. Arriva un momento in cui non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire è l'ultima speranza, e l'ha detto qualcuno più conosciuto di me. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui una persona chiede in continuazione: non ce la faccio più, quando arriva quella relazione, chiede a chi ama: aiutatemi, anche andando in Svizzera. Non è il problema che la persona parte, il problema è che il sistema non risponde, il problema è che Asugi non ha risposto con quella rivalutazione delle condizioni che erano già sussistenti nel momento in cui è stata fatta la prima valutazione. E per questo motivo una disobbedienza civile chiede che la magistratura accerti le responsabilità, perché qui c'è una violazione di diritti fondamentali. La Corte Costituzionale, nell'intervenire con la sentenza Cappato, ha affermato che ognuno di noi ha diritto ad autodeterminarsi in materia terapeutica, e per Lucia questo non è stato possibile. Io ricordo ancora le prime volte che sono venuta a Trieste, seguivamo Anna, oggi la conoscete con il suo nome tramite un'intervista di sua sorella, Cristina. Abbiamo dovuto procedere tramite un tribunale che ha condannato Asugi ad eseguire le verifiche in 30 giorni, perché oltre quei 30 giorni avrebbero dovuto pagare una somma, 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nei confronti di Cristina.
E a Sugi immediatamente ha effettuato le verifiche. È stata

0: prima volta che in Italia una persona malata che aveva i requisiti della sentenza Cappato ha ottenuto anche l'assistenza con personale medico del Servizio Sanitario Nazionale dell'azienda regionale, assistenza medica, fornitura di farmaci e strumentazione. È stata la prima volta. La commissione che ha valutato Cristina a suo tempo è la stessa commissione che ha valutato Lucia, c'era qualche membro in più. A distanza di tempo però la commissione medica di Asugi per persone più gravi di Cristina, come era Martino Pelli, dove ancora stiamo aspettando la magistratura che cosa vuole fare, come vuole muoversi dopo l'ultima autodenuncia, per Martino Pelli e per Lucia scrive relazioni che negano l'evidenza, e la sofferenza di persone che chiedono solo di essere libere di scegliere su come porre fine alle proprie sofferenze quando decidono loro. E allora questa nuova autodenuncia ci riporta direttamente lì, in procura. Aspettiamo che la magistratura faccia il proprio corso e chi ha la responsabilità di tutta questa sofferenza e violazione di diritti fondamentali se ne assuma la responsabilità. Grazie.
1: Grazie Filomena Gallo. In Italia esiste un principio costituzionale che si chiama obbligatorietà dell'azione penale, che obbliga a indagare quando si viene raggiunti da una notizia di reato. Da quando ci siamo recati per autodenunciarci per l'aiuto fornito alla morte di Martina Oppelli, nulla è accaduto, non abbiamo ricevuto dalla procura nessuna comunicazione, nessuna indagine, nulla di nulla. È accaduto di nuovo che la regione Friuli Venezia Giulia, perché Asugi questo è parte della regione Friuli Venezia Giulia, abbia calpestato un diritto costituzionale negando a una persona che, come Martina Oppelli, aveva diritto a essere aiutata a morire senza soffrire, negando quell'aiuto sulla base di motivazioni, e ovviamente ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, totalmente inconsistenti, arbitrarie o fasulle. La Procura della Repubblica di Trieste ha davanti a questo punto la notizia di due persone che sono morte e che non sono morte da sole. E quindi è un obbligo per la Procura della Repubblica di Trieste di valutare, indagare e decidere se hanno commesso un reato Matteo D'Angelo e Claudio Stellari e Felicetta Maltese, per quanto riguarda insieme a me l'aiuto fornito a Martina Oppelli, hanno commesso un reato. Matteo D'Angelo, Antonella Lovergnac e io stesso come responsabile legale dell'organizzazione per l'aiuto fornito a Lucia, oppure un reato è stato commesso nel violare, è stato commesso da parte dei responsabili della regione Friuli Venezia Giulia, è stato commesso un reato nel negare l'aiuto al quale Martina e Lucia avevano diritto. Da qui non si esce. Qualcuno ha commesso un reato. Da un punto di vista, diciamo, politico, l'ho detto l'altra volta e lo confermo. Naturalmente eravamo stati minacciati di azioni legali, eccetera. Ovviamente nessuno può sapere, né l'abbiamo detto noi, se i tecnici della sanità di questa regione abbiano fatto, stiano adottando questo comportamento di loro propria iniziativa o seguendo delle indicazioni, oppure sapendo che questo comportamento è bene in sintonia con la linea politica dei vertici della regione Friuli Venezia Giulia. Non facciamo accuse rispetto a ciò che non conosciamo. Quello che sappiamo è il risultato. Ed è un risultato che abbiamo sottolineato all'attenzione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come ha ricordato Filomena Gallo, è stata la prima azienda sanitaria a riconoscere la dipendenza da assistenza continuativa come criterio di trattamento di sostegno vitale e a fornire i farmaci e l'assistenza per l'aiuto medico alla morte volontaria. Poi evidentemente è successo qualcosa, sono anche cambiati i due componenti della commissione e per la seconda volta, di fronte all'evidenza documentata dai certificati medici della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, intesi come tali non da noi ma dalla Corte Costituzionale, che ha precisato che si devono intendere anche se forniti da caregiver o familiari, di fronte all'evidenza c'è stato anche questa volta un diniego che ha una conseguenza pratica diretta. Lucia non ha potuto morire di fianco al proprio marito perché il marito non era nelle condizioni fisiche di essere a fianco a lei, per essere a fianco a lei quando è morta in Svizzera. E le conseguenze sono che una persona che non riesce più a sopportare la sofferenza nello stare a casa propria si deve sobbarcare un viaggio del genere. Sono conseguenze che hanno un effetto di violenza sulle persone ed è una violenza di Stato, una violenza della quale le istituzioni sono responsabili. Il senso della disobbedienza civile è quindi di accertare le responsabilità, o le nostre o le loro. Se dovrà e dovesse accadere ancora, noi lo rifaremo fino a quando si porrà fine a questa palese sfida e boicottaggio della legalità costituzionale da parte della regione Friuli Venezia Giulia. Voglio anche ricordare che le persone che si sono assunte con noi la responsabilità sono tante, sono le persone associate all'Associazione Soccorso Civile e siccome anche i loro nomi sono stati depositati presso la Questura, ve li voglio leggere. Si tratta di Virginia Fiume, Felicetta Maltese, Chiara Ralli, Marco Perduca, Cinzia Fornero, Mino Dentizzi, Alfredo Maria Simonetti, Maria Sole Cavarretta, Matteo Giusti, Paola Zaldera, Renato Michelotti, Roberta Pelletta, Tommaso Colombini, Sonia Bellini, Andrea Turi, Raffaella Stacciarini, Claudio Stellari, Carlo Romano, Rosa Amarca, Matteo Allise, Laura Di Napoli, Teresa Albano, Françoise Reynaud, Marco Riva Cambrino, Alina Ruxandra Matei, Luigi Manconi, Filippo Blengino, Ivan Scalfarotto, Riccardo Maggi, Maria Camilla Tinti, Carla Marchelli, Stefano Anderson, Rossana Penso, Roberta Zanoni, Silvia Fondelli, Chiara Daffini, Aldo Abenavoli, Anna Cracolici, Davide Vellicelli, Nicla Bravin, Marco Ceci, Sabrina Currao, Elisa Silvestro, Ettore Cattania, Cristina Sponza, che è presente ringrazio, Giuseppe Brancatelli, Maria Giovanna Frighetto e Guido Storelli. Questi nomi appunto sono stati, l'elenco di questi nomi consegnati e sono parte della memoria dell'autodenuncia depositata stamane presso la Questura di Trieste.
2: E questa era la conferenza stampa che si è tenuta a Trieste il 4 giugno scorso. Parliamo oggi di un libro che davvero consiglio di leggere ai nostri ascoltatori. Il titolo è In totale libertà di scelta ed è stato scritto da Claudia Laganà e da Giuseppe Lastaria. Storie di autodeterminazione nel fine vita. Ne parliamo proprio con Claudia Laganà, che saluto e che ringrazio. Buon pomeriggio Claudia.
3: Buon pomeriggio Mirella, grazie a te per l'invito.
2: Allora, perché dico che questo libro è prezioso per chi si occupa di fine vita? Perché è proprio una carrellata, mi viene da dire, di problemi che la questione fine vita vanno a toccare. E quindi partirei proprio dalla sistematica divisione del libro per capire, per commentare con te questa questione. Quindi le parti sono tre. La prima parte si chiama La scelta e fa riferimento appunto alla scelta di svariati casi di fine vita che i nostri ascoltatori sicuramente conoscono, in particolare ovviamente Laura Santi, ma c'è anche Sibilla Barbieri, Valeria Imbrogno e anche ci sono persone che sono andate in Svizzera e non hanno fatto ricorso all'associazione Luca Coscioni. Partiamo da qui, ma voglio comunque completare il quadro dicendo che le altre parti, non sono tre, sono quattro, riguardano l'aspetto del medico coinvolto in questa scelta di fine vita, l'ascolto che riguarda l'attività, diciamo, militante, attivista dell'applicazione della possibilità di questa scelta e infine l'aspetto giuridico che è, come sappiamo bene, fondamentale. Allora, veniamo a Claudia Laganà e partiamo dalla scelta e dai casi che tu descrivi, come li hai individuati e anche il tuo coinvolgimento personale, perché lo dici nella tua introduzione che raccontare è stato comunque una ragione di un peso emotivo importante. Claudia.
3: Certo, il peso emotivo è stato il punto di partenza per la scrittura di questo libro, perché io e Giuseppe Lastaria ci siamo trovati di fronte al nostro limite, perché pur trovandoci a livello astratto, a livello teorico, in linea con l'approvazione della legge sul suicidio medicalmente assistito, su tutti i temi delle battaglie, delle lotte per il fine vita, dall'altra parte ci trovavamo di fronte al nostro profondo disagio, di fronte all'idea di poter scegliere la morte, di poterla vedere come soluzione al proprio dolore, alle proprie sofferenze. Per chi sta bene, per chi non si è trovato di fronte a situazioni come queste, forse è difficile, è complesso riuscire ad approcciarsi a un tema così, così profondo, così viscerale, specialmente in una cultura che sembra aver messo da parte la morte. Noi viviamo nel tempo della bellezza e dell'immagine a tutti i costi, della salute, del benessere, in cui però abbiamo dimenticato il dolore e la sofferenza. Per questo motivo abbiamo scelto per prima cosa di abbattere questo nostro muro, provare ad abbatterlo attraverso le storie delle persone che lo hanno affrontato sulla propria pelle, quindi attraverso le testimonianze più o meno note alla cronaca che potessero farci entrare in questa sofferenza. Abbiamo pensato che l'apporto emotivo ed empatico di questi vissuti potesse essere davvero la chiave per poter raggiungere quelle persone che forse non si interrogano fino in fondo su questi temi, sull'importanza di questo diritto, sul coraggio necessario per poter affrontare questo percorso. E soprattutto abbiamo provato a non accantonare i dubbi, non solo i nostri, ma anche quelli delle persone che hanno compiuto questa scelta. Parliamo di Laura Santi, che prima di tutto che apre questo libro, dalla cui testimonianza davvero abbiamo recuperato una grande ricchezza, davvero sotto tutti i punti di vista. Lei parla dei suoi dubbi, parla del suo bisogno di affrontare il tema della morte anche in psicoterapia, ma racconta che durante le sue sedute di psicoterapia non faceva altro che parlare di vita. Quindi questa ambivalenza che ci appartiene di fronte alla morte, quando parliamo di morte, di suicidio medicalmente assistito, dobbiamo in qualche modo affrontarla, vederla, riconoscerla per poi integrarla nella nostra esperienza. Al racconto di Laura Santi poi si accostano in quello di Anna e Marco, che appunto, come dicevi tu Mirella, non hanno affrontato questo processo insieme all'associazione Luca Coscioni, ma hanno vissuto la Svizzera, hanno vissuto l'esilio in qualche modo e anche l'impossibilità di poter condividere con i propri cari, con la cerchia dei propri pari, la decisione che avevano preso, da una parte per vergogna, dall'altra per la paura del giudizio degli altri. La testimonianza di Anna in questo caso è stata molto preziosa, proprio perché ha scelto per la prima volta di raccontare e raccontarsi ai nostri microfoni. Alle loro testimonianze poi si aggiungono i casi più noti alla cronaca, come quello di Sibilla Barbieri, che viene raccontato attraverso la testimonianza del figlio Vittorio Barbaglioni Barbieri, e la storia di DJ Fabo attraverso la voce di Valeria Imbrogno. Quindi si tratta davvero del tentativo di raccontare sotto tanti punti di vista, attraverso esperienze diverse, a volte anche contraddittorie tra loro, un vissuto che però porta la forza, il coraggio di questa scelta e la potenza della vita che c'è anche nella scelta della morte.
2: Ecco, però mi viene da dire che se il libro si fosse limitato a riportare il racconto e quindi a indubbiamente stimolare l'aspetto emotivo della questione, sarebbe stato un'altra cosa. Invece questo libro ha il pregio di occuparsi degli altri aspetti, che sono innanzitutto quello medico, quindi c'è la testimonianza del dottor Mario Riccio e del dottor Malacarne, che secondo me spostano un po' i riflettori su quest'altro aspetto, che io sento tra l'altro molto anche a livello personale, dove entrambi rivendicano l'assistenza al fine vita come un atto di cura.
3: Assolutamente sì, perché spesso si vanno a mettere in contrapposizione le cure palliative, quindi il lavoro che si deve fare per implementare l'accesso alle cure palliative con la legge sul fine vita e la possibilità di accesso al fine vita. In realtà è il contrario, perché non sono passaggi in opposizione, ma devono essere tutti parte di un unico lavoro di cura. Ed in questo Mario Riccio e Paolo Malacarne riescono a darci l'esempio più tangibile, più concreto di cosa significhi accompagnare i propri pazienti fino all'ultimo miglio, fino all'ultimo saluto. Parlano anche del dolore e del sollievo delle persone che dei familiari, delle persone che stanno accanto al malato, ma anche la serenità con cui la persona malata si congeda dalla vita nel momento in cui ha potuto affrontare con serenità quest'ultimo tratto della propria esistenza. Vedremo poi anche l'intervento di Riccardo Piero Dalle Luche, che è psichiatra e che fa parte della commissione in Toscana per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, per la valutazione dei requisiti. E qui entra in gioco anche il discorso del trattamento della patologia psichiatrica nel momento in cui si fa richiesta di suicidio medicalmente assistito. Abbiamo cercato dunque anche qui di dare uno sguardo a 360 gradi sulla questione attraverso l'esperienza personale e professionale di questi medici.
2: Ed è veramente anche questo un contributo prezioso. Stiamo commentando il libro di Claudia Laganà e di Giuseppe Lassaria, In totale libertà di scelta. C'è molta confusione, come giustamente hai detto, per esempio si contrappone spesso il fine vita alle cure palliative. Devo dire che l'utilità di questo libro di cui abbiamo parlato finora è ben evidente, è rappresentata anche nelle ultime due sezioni, che sono quelle di raccontare qual è la situazione attuale in Italia a questo proposito e come la rete militante e la cittadinanza rappresenti una spinta fondamentale, cosa che purtroppo stiamo vedendo la brutta figura, vorrei dire, dei legislatori nell'affrontare questa questione. Quindi la parte, diciamo, della società che si muove.
3: Beh, quello è un aspetto fondamentale, direi, perché la militanza, l'interesse continuo che deve essere rivolto nei confronti delle persone che soffrono è necessario per fare in modo che non ci si volti dall'altra parte, che non si perda di vista l'obiettivo, un obiettivo di civiltà, un obiettivo di dignità per le persone. Nella sezione dell'ascolto noi abbiamo raccolto tre testimonianze, quella di Matteo Mainardi, Emilio Coveri e Fulvia Tomatis. Matteo Mainardi è il coordinatore della campagna Eutanasia Legale per l'associazione Luca Coscioni e forse più di tutti sa quanto sia importante la partecipazione delle persone, coinvolgere e ricevere anche dei feedback positivi da parte della gente, perché i sondaggi portano un ampio consenso rispetto ai temi del fine vita, alla realizzazione di una legge giusta per suicidio medicalmente assistito ed eutanasia. Nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di ascoltare quello che è il punto di vista delle persone, quello che è la sensibilità della gente, vediamo anche quanto sia importante che la legge ascolti i cittadini e possa allinearsi con quello che è il desiderio, la sensibilità delle persone. Dall'altra parte, con Emilio Coveri e con Fulvia Tomatis abbiamo raccontato chi ascolta, chi si porta a dare il primo soccorso nel momento in cui ci si trova di fronte a un dolore, a una sofferenza molto grandi e non si sa a chi potersi rivolgere. Il lavoro dei volontari su questo è importantissimo perché presta un primo soccorso nelle situazioni di emergenza, di grandi difficoltà. Cerca di dare una mano, un supporto concreto, subito, affinché poi la persona possa compiere la propria scelta nel modo più sereno, disteso e lucido possibile. Quindi continuare a parlare di questi temi, continuare a parlare di diritti, ci rende persone informate, ci rende persone capaci di scegliere, di autodeterminarsi e di compiere la propria scelta in una direzione o nell'altra. Perché conoscere non significa necessariamente scegliere il suicidio medicalmente assistito o compilare e depositare il testamento biologico, o magari compilarlo e operare la propria scelta in questo caso, compiere la propria scelta di essere sottoposti o meno a determinati trattamenti. Dunque, il lavoro dei volontari su questo, il lavoro degli attivisti è molto rilevante proprio per questo, affinché l'attenzione resti forte e la conoscenza possa essere diffusa il più possibile.
2: E qui mi piace ricordare il fatto che nel momento in cui esiste un riferimento cui rivolgersi in questi casi anche di disperazione, di solitudine, di dolore, spesso il solo fatto di aver potuto parlarne con qualcuno riduce drasticamente il numero di chi, e questo è documentato tra l'altro in base.
3: Assolutamente sì, sì, assolutamente sì, quello che ci racconta anche Fulvia Tomatis in questo caso è che tante delle chiamate al numero bianco terminino con la prima chiamata soltanto, perché anche questo, riuscire a dare un aiuto, un ascolto, un conforto fa davvero la differenza.
2: Ecco, siamo in chiusura e chiusura del libro anche che affronta la questione legale. C'è un articolo credo veramente utile di Filomena Gallo, il titolo è Il fondamento giuridico e morale del diritto all'autodeterminazione. Non entrerei troppo nel merito perché ricostruisce un po' la storia di tutta le vicende che tuttora sono purtroppo aperte, e quindi ti lascerei concludere, Claudia Laganà, perché purtroppo il nostro tempo si sta esaurendo.
3: Benissimo, beh, quest'ultima sezione ci permette di entrare nel merito di cosa sia possibile o meno fare in Italia ad oggi, a cosa possa accedere una persona malata, quali siano i diritti dei quali possa godere la persona. E dall'altra parte noi affrontiamo anche il tema della disobbedienza civile attraverso la testimonianza di Matteo D'Angelo. Quest'ultima sezione è impreziosita dalla testimonianza di Filomena Gallo, che ci racconta quanto sia importante combattere nei tribunali per poter far riconoscere il diritto delle persone che soffrono, e ci racconta lo stato dell'arte in Italia, cosa sia possibile fare o non fare, a quali diritti si possa accedere, di cosa si possa godere in Italia. E dall'altra parte anche quanto sia importante nel momento in cui la legge non tutela realmente il cittadino, ricorrere alla disobbedienza civile che fa valere il diritto costituzionale. E questo abbiamo poi l'esempio concreto con la testimonianza di Matteo D'Angelo, che è volontario di soccorso civile e che ci racconta della sua disobbedienza nel caso di Martino Appelli. Matteo D'Angelo che proprio in questi giorni ha accompagnato in Svizzera anche Lucia, una donna di 80 anni che è stata privata anche lei della possibilità di terminare la propria vita nella propria casa.
2: Ne parleremo nel corso della trasmissione, in effetti.
3: Esatto. Dunque, l'importanza di poter compiere un percorso chiaro, legalmente definito ad oggi, penso sia di di primaria importanza, e con quest'ultima sezione abbiamo voluto dare in maniera semplice, accessibile a tutti, uno strumento in più per potersi orientare all'interno della giurisprudenza.
2: Abbiamo commentato con l'autrice, insieme con Giuseppe Lastaria, il libro In totale libertà di scelta, che è uscito quest'anno per i titoli di Dialogica, che davvero mi sento di consigliare a chiunque si voglia avvicinare alla questione dell'autodeterminazione nel fine vita. Quindi grazie davvero Claudia, speriamo che il libro possa andare veramente bene.
3: Yella, grazie per l'ospitalità, grazie per questa occasione di confronto.
2: E ora è il momento di proporvi la rubrica mensile su Drug Policy a cura di Peppe Brescia. Buon ascolto.
4: Nel corso dell'approfondimento in materia di drug policy di questo mese ci concentreremo attorno a tre notizie, di cui due provenienti dal contesto statunitense e una relativa alla regolamentazione in termini più globali. Partiamo dalla questione degli usi terapeutici delle molecole psichedeliche. Nelle ultime settimane il Parlamento del Minnesota ha infatti mosso un importante passo verso la creazione di un programma pilota di terapia assistita con psilocibina. La misura è stata presentata sotto forma di emendamento a un pacchetto più ampio di riforme sotto il profilo sanitario, approvato dalla Camera dei Rappresentanti lo scorso 8 maggio con 114 voti favorevoli e 15 contrari. In base al progetto si prevede lo sviluppo di un programma sperimentale destinato fino a 1000 persone adulte affette da condizioni patologiche come depressione resistente ai trattamenti, disturbo post-traumatico da stress, dolore cronico e utilizzo problematico di sostanze. La somministrazione del trattamento potrà avere luogo presso residenze private autorizzate o strutture di trattamento abilitate, rigorosamente sotto la supervisione di facilitatori professionisti. Stando al testo dell'emendamento, in un primo momento le licenze in concessione dovrebbero limitarsi a un numero totale compreso tra le 20 e le 50. Secondo uno schema divenuto ormai canonico per questo tipo di sperimentazioni, le sedute verranno suddivise in tre fasi: preparazione tramite colloquio tra paziente e figura medica abilitata, somministrazione vera e propria, infine una fase di integrazione. Per quanto riguarda la gestione del processo e la definizione dei regolamenti, esse saranno affidate all'Office of Cannabis Management dello Stato, ovvero l'agenzia con funzioni di controllo sulle vendite statali di cannabis. Un aspetto che resta da rimarcare in linea con una tendenza recentemente osservata nel contesto statunitense è costituito dal carattere bipartisan del sostegno politico all'iniziativa. In Minnesota il disegno di legge ha infatti raccolto consensi sia tra i democratici che tra la maggioranza degli esponenti repubblicani, all'insegna di un progressivo indebolimento delle polarizzazioni ideologiche guidato dall'emersione di evidenze scientifiche sempre più autorevoli. Allo stesso modo, anche l'amministrazione federale sembra mostrare un atteggiamento di maggiore apertura. Emblematico da questo punto di vista il recente stanziamento alla ricerca da 50 milioni di dollari concesso dall'amministrazione Trump. Secondo quanto sottolineato nel corso del dibattito parlamentare del Minnesota, la possibilità di intercettare parte di queste risorse per sostenere il programma pilota rappresenta un'opzione fortemente caldeggiata dai legislatori dello Stato. Parallelamente, anche la Commissione Finanze del Senato del Minnesota ha incaricato l'organismo statale di gestione sulle vendite di cannabis di sondare la possibilità di sfruttamento statale degli stanziamenti federali. Per l'entrata in vigore della riforma si resta in attesa del passaggio in Senato e nel frattempo il dibattito pubblico si conferma piuttosto vivace. Rimanendo in attesa della discussione in Senato, il Minnesota potrebbe quindi unirsi a New Mexico, New Jersey, Oregon e Colorado, divenendo il prossimo stato USA a consentire l'utilizzo medico di una molecola psichedelica. Obiettivo che potrebbe essere presto condiviso anche con un altro stato, perché anche la Louisiana ha avviato un iter affine a quello del Minnesota, con l'intenzione di istituire un programma terapeutico assistito da sostanze psichedeliche da svolgere sotto la supervisione del Dipartimento della Salute Statale. La peculiarità della riforma della Louisiana consiste nelle modalità di reperimento degli stanziamenti alla ricerca, che verrebbero infatti prelevati da fondi derivanti da accordi extragiudiziali legati ai processi sulla cosiddetta crisi degli oppioidi. Nel corso del dibattito parlamentare, la proposta ha raggiunto l'unanimità assoluta sia alla Camera che al Senato. In virtù però di un emendamento che, oltre a psilocibina e ibogaina, ha incluso anche l'MDMA nel novero delle molecole su cui condurre le ricerche, si renderà tuttavia necessaria una nuova approvazione della proposta da parte del Senato. La seconda notizia ha a che fare con questioni inerenti la regolamentazione a livello globale. Depenalizzare l'uso di droghe e il possesso per uso personale costituisce una misura necessaria di sanità pubblica. Ad affermarlo è la guida Decriminalization of Drug Use in the Context of HIV, promossa da UNAIDS, l'Organizzazione delle Nazioni Unite in contrasto alla diffusione dell'HIV, UNDP, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, e INPUD, la rete internazionale delle persone che usano droghe illecite. Il documento raccoglie evidenze, standard internazionali e pratiche maturate in diversi paesi. Il punto di partenza è netto: le persone che usano droghe, e in particolare chi le assume per via iniettiva, continuano a essere colpite in modo sproporzionato dall'HIV, con un rischio di contrarre l'infezione fino a 14 volte più alto. Eppure, proprio la criminalizzazione dell'uso e del possesso, insieme alla repressione di pratiche e strumenti di riduzione del danno, ostacola l'accesso a siringhe sterili, trattamenti sostitutivi, test e cure. La guida pone l'accento sull'efficacia dei servizi di riduzione del danno, come nel caso dei programmi di scambio di siringhe, dei trattamenti con agonisti degli oppioidi e dell'accesso ai test e alle terapie HIV, che riducono rischi, viralità e mortalità. A causa degli strumenti repressivi del regime proibizionista, controlli, arresti, sanzioni e stigma, quei servizi diventano però meno accessibili, spingendo inoltre i consumatori in una zona d'ombra che non elimina l'utilizzo, ma di contro aumenta l'indebita condivisione di materiali e l'allontanamento dai servizi, producendo discriminazione e marginalità. Per questo UNAIDS, UNDP e INPUD indicano la depenalizzazione come elemento essenziale di una risposta all'HIV fondata su salute pubblica e diritti umani. La guida sottolinea inoltre un aspetto dirimente: non basta togliere il carcere se poi lo si sostituisce con multe, obblighi terapeutici o percorsi coercitivi che riproducono gli stessi danni. E in merito a questo prendo la conclusione di un articolo apparso sul sito di Fuori Luogo, il portale di Forum Droghe, lo scorso 1 giugno. Si scrive: il modello più coerente, secondo il documento, è quello senza sanzioni, accompagnato da offerte volontarie di cura, servizi sociali e riduzione del danno. Nessun trattamento obbligatorio, nessuna espulsione da scuola per adolescenti e giovani, nessuna criminalizzazione del possesso di strumenti come siringhe o altri materiali per un consumo più sicuro. La salute non si costruisce con la minaccia, ma con fiducia, accessibilità e partecipazione delle comunità interessate. E conclude l'articolo: il messaggio politico è forte anche per l'Italia. Continuare a trattare l'uso di droghe come questione penale significa sabotare gli stessi obiettivi di prevenzione, cura e inclusione che le istituzioni dichiarano di voler perseguire. Depenalizzare non è abbassare la guardia, è smettere di usare strumenti che producono danni e investire finalmente in ciò che salva vite. L'ultima notizia è più che altro una curiosità statistica, ma piuttosto rilevante, perché il Pew Research Center ha pubblicato una nuova sintesi dei dati sul rapporto tra statunitensi e cannabis. Il dato più evidente è anche quello con il maggiore impatto politico. Appena l'11% degli adulti americani sostiene che la cannabis non dovrebbe essere consentita in nessuna circostanza. Anche includendo l'1% degli intervistati che non ha espresso una posizione, la quota di chi si oppone a qualsiasi forma di regolamentazione resta intorno al 12%. Tutta la restante parte del paese si colloca ormai oltre una visione rigidamente proibizionista. Il 55% è favorevole alla legalizzazione sia per uso terapeutico sia per uso personale, mentre un ulteriore 33% approva almeno l'accesso medico. In sostanza, quasi 9 cittadini statunitensi su 10 ritengono accettabile una qualche forma di utilizzo legale della cannabis. Si tratta di un dato che testimonia un cambiamento culturale profondo. Per decenni la cannabis è stata uno dei simboli principali della War on Drugs e uno degli obiettivi centrali della repressione penale. Oggi, invece, sembra essersi progressivamente liberata da quel giudizio morale che l'aveva confinata ai margini. L'indagine di Pew, realizzata tra il 20 e il 26 gennaio del 2026 su un campione di oltre 8.000 adulti, evidenzia inoltre come le opinioni siano rimaste relativamente stabili a partire dal 2019. La società americana ha ormai assimilato l'idea che il proibizionismo assoluto non rappresenti più una risposta convincente. Persistono differenze politiche, anagrafiche e sociali, ma all'interno di uno scenario profondamente mutato. Tra gli elettori democratici e tra gli indipendenti vicini all'area democratica, il sostegno alla legalizzazione completa raggiunge il 67%, mentre tra i repubblicani e gli elettori orientati verso il Partito Repubblicano si ferma al 44%. Tuttavia, il dato forse più significativo non riguarda tanto la distanza tra i due schieramenti, quanto il fatto che persino nell'elettorato repubblicano chi si oppone a ogni forma di regolamentazione rappresenta solo il 16%. La percentuale sale al 19% tra i conservatori repubblicani, ma rimane comunque minoritaria. Anche il fattore generazionale incide, senza però modificare il quadro complessivo. Tra gli under 30, il 63% sostiene la piena legalizzazione della cannabis, tra gli over 65 la quota diminuisce ma restando consistente al 43%, e persino tra gli ultra 75enni solo il 13% si dichiara contrario a qualsiasi forma di legalizzazione. Il proibizionismo totale, quindi, non risulta maggioritario neanche tra le fasce più anziane della popolazione. L'evoluzione dell'opinione pubblica accompagna e, allo stesso tempo, alimenta il cambiamento normativo. A maggio 2026, 24 stati americani e il District of Columbia permettono l'uso della cannabis sia a fini medici sia a fine personale. Altri 24 stati dispongono di programmi per l'accesso terapeutico, sebbene con regolamentazioni molto differenti, e, in alcuni casi, limitate a prodotti con basso contenuto di THC. Solo Idaho e Kansas continuano a non prevedere né uso medico né uso personale. Secondo le stime del Pew, il 53% della popolazione statunitense vive oggi in territori in cui la cannabis a fine personale è legale. Inoltre, una precedente ricerca dello stesso centro aveva evidenziato che il 79% degli americani risiede in una contea dove è presente almeno un dispensario. La regolamentazione dunque non può più essere considerata un semplice esperimento locale, quanto piuttosto una struttura sociale, sanitaria, commerciale e normativa con cui milioni di persone convivono quotidianamente. La situazione statunitense resta comunque disomogenea, anche perché la cannabis continua a essere illegale a livello federale. Tuttavia la realtà sociale appare da tempo più avanzata rispetto alla normativa federale. Rimane aperta la discussione sugli effetti della legalizzazione, tant'è che, ricorda più, nel 2024 il 52% degli adulti americani riteneva che la legalizzazione producesse effetti positivi sulle economie locali, mentre il 42% considerava che contribuisse a rendere più equo il sistema penale. Su altri temi, come la sicurezza delle comunità o il consumo di altre sostanze, le opinioni risultavano invece più divise. Anche questo però si conferma un elemento fondamentale. Il centro del dibattito si è spostato perché non si discute più seriamente dell'opportunità di mantenere la cannabis sotto un regime di proibizione assoluta. Il confronto riguarda ormai le modalità della regolamentazione, i modelli più efficaci e le strategie per tutelare salute pubblica, diritti, minori, consumatori e comunità.
2: siamo in chiusura. Vorrei, prima di lasciarvi, ricordarvi che dal 3 giugno, per la prima volta in Italia, le persone con disabilità grave, che hanno diritto al voto assistito o domiciliare, potranno sottoscrivere digitalmente referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, utilizzando lo SPID. Si tratta della prima applicazione concreta di un diritto democratico riconosciuto dalla sentenza numero 3 del 2025 della Corte Costituzionale, pronunciata a seguito del ricorso promosso dall'Associazione Luca Coscioni al fianco di Carlo Gentili, malato di sclerosi laterale amiotrofica e impossibilitato ad apporre la sua firma autografa. Con quella decisione, depositata nel gennaio del 25, la Consulta ha stabilito che impedire alle persone con grave disabilità fisica di sottoscrivere atti della partecipazione democratica mediante firma digitale costituisce una discriminazione. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che non prevedono, per chi non è in grado di firmare a causa di un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, modalità alternative per esercitare pienamente questo diritto. Poiché la piattaforma pubblica del Ministero della Giustizia consente attualmente la firma digitale soltanto per iniziative popolari nazionali, l'Associazione Luca Coscioni ha realizzato un sistema di sottoscrizione tramite SPID che permette anche la raccolta delle firme sulle proposte di legge regionali di iniziativa popolari Liberi Subito sul fine vita. L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Avant, azienda specializzata nei processi di digitalizzazione. Per l'Associazione Luca Coscioni, Rocco Berardo, coordinatore delle iniziative sulla disabilità, e Lorenzo Mineo, coordinatore della campagna sulla firma digitale, dichiarano: grazie a questo sistema le persone aventi di potranno firmare digitalmente iniziative come la proposta di legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito, che chiede alle regioni di legiferare sul tema del suicidio assistito per garantire ai malati tempi certi e procedure chiare, come già succede in Toscana e Sardegna. Attraverso questa procedura, concludono Rocco Berardo e Lorenzo Mineo, rendiamo finalmente effettivo il diritto alla partecipazione democratica anche per le persone che a causa di disabilità gravi incontrano ostacoli o impossibilità nell'utilizzo delle modalità tradizionali di sottoscrizione. Ma questo, conclude il comunicato, è soltanto un primo passo. Vogliamo che la firma digitale per iniziative popolari e liste elettorali sia accessibile a tutti, ad ogni livello istituzionale, compreso quello regionale e comunale. Su questo obiettivo promuoviamo un appello che ha già raccolto oltre 56.000 adesioni. Naturalmente, per sottoscrivere questo appello, nonché per supportare con qualunque forma di sostegno finanziario le attività dell'Associazione Luca Coscioni, potete andare sul sito e contribuire sia con le vostre firme sia con il vostro sostegno economico alle nostre battaglie. E con questo, ringraziando ancora una volta Peppe Brescia per la collaborazione alla trasmissione, da Mirella Paracchinio un buon pomeriggio a tutti.
5: :42 minuti, Radio Radicale, questa era il Maratoneta, la trasmissione autogestita a cura dell'Associazione Luca Coscioni. Io torno a ringraziare Francesca Rosini alla regia e andiamo ad ascoltare la rassegna stampa africana a cura di Jean-Leonard Touadi.
6: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche. Al microfono Jean-Léonard Touadi da N'Djamena, la capitale del Chad. Cominciamo questa rassegna stampa con il punto dell'epidemia di Ebola. E la prendiamo dall'agenzia stampa Xinhua.net, un'agenzia di stampa cinese, Xinhua News, per dire come questa epidemia ormai sta interessando tutto il mondo, tutte le agenzie, tutti gli organi di informazione se ne stanno occupando. Che cosa dice Xinhua.net? Ebola, il bilancio ammonta a 363 casi confermati in Repubblica Democratica del Congo, però dando anche una buona notizia, ci sono 4 guarigioni in Uganda. Quindi il numero di casi confermati di Ebola in Repubblica Democratica del Congo è passato a 363 casi, tra cui 62 persone morte, secondo i dati pubblicati mercoledì sera dal governo congolese, mentre invece l'Uganda, il paese vicino, ha annunciato la guarigione di 4 pazienti. Questo scrive l'agenzia Xinhua. Queste ultime evoluzioni della situazione sono state evocate giovedì all'occasione di un punto di stampa in linea organizzata dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Salute OMS per l'Africa. A questo punto stampa hanno partecipato alti responsabili dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però anche rappresentanti del governo della Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda e del Sudan del Sud. L'epidemia, ricorda l'agenzia Xinhua, è causata da ceppo bundibugio del virus, è stato dichiarato il 15 maggio in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, e l'OMS in seguito l'ha qualificato di urgenza di salute pubblica di portata internazionale, quindi dal 15 maggio. Esprimendosi all'occasione di un punto stampa, come dicevamo, Mohamed Janabi, direttore regionale dell'OMS per l'Africa, ha indicato che il virus aveva inizialmente fatto progressi molto più rapidamente rispetto alla capacità di dare risposta, ma che le autorità sanitarie e i loro partner cominciavano a recuperare questo ritardo. Il virus era inizialmente ha preso in sorpresa anche in anticipo le autorità, ma siamo in grado adesso di recuperare questo rapporto, dicono sia l'OMS che le autorità congolesi. Stiamo già constatando dei progressi, ha affermato il direttore regionale dell'OMS per l'Africa, e ha precisato che 6 pazienti sono stati trattati con successo e erano usciti dai centri di cura in Repubblica Democratica del Congo, mentre guarigioni, come abbiamo detto all'inizio di questo articolo, guarigioni sono state registrate in Uganda. E poi ci sono altre dichiarazioni, però ecco, l'Organizzazione Mondiale della Salute sta sul posto. Responsabili di questa organizzazione hanno confermato che la Repubblica Democratica del Congo stava decentralizzando la risposta a livello delle zone di salute con il rafforzamento dei meccanismi locali di coordinazione, delle squadre di intervento rapido e dei sistemi di allerta nelle zone toccate. Il direttore dell'OMS ha anche osservato che l'epidemia aveva un'altra volta dimostrato che la cooperazione regionale era essenziale, ricordando che il primo caso che è stato trovato in Uganda proveniva dalla Repubblica Democratica del Congo dopo che il paziente aveva attraversato il confine per farsi curare in una struttura di salute più vicina. E quindi ha anche detto una cosa che qui vale la pena notare, che la disinformazione sta complicando la risposta, giudicando che le autorità sanitarie stanno lottando contro 2 epidemie, stanno lottando contro l'epidemia di Ebola e anche stanno lottando contro le false informazioni che circondano la malattia. Quindi il direttore dell'OMS Khanabi ha anche criticato le restrizioni generali di viaggio e le chiusure di confini imposte in risposta all'epidemia. Ebola non è una malattia che si trasmette per via aerea, ha precisato. Le interdizioni generali di viaggio non fermano Ebola, ha così argomentato, avvisando che tali misure potevano perturbare le catene di approvvigionamento, indebolire la sorveglianza e scoraggiare la trasparenza. Ha quindi chiamato i paesi a rafforzare il controllo sanitario ai punti di passaggio ufficiali, piuttosto che spingere i viaggiatori verso itinerari informali dove i controlli di salute sarebbero più difficili da

sanitarie, potenzialmente anche globali? La risposta si evince guardando ai media e alla politica. Lo si può fare a lungo, anche per sempre. Poi però suonano delle sveglie, cioè si può ignorare, però poi suonano delle sveglie. Notizie che ci ricordano che la guerra ha un impatto enorme sulla salute di chi la vive e che siamo tutti parte della stessa One Health, una salute. Paradigma quindi, questa One Health, che è un paradigma della connessione tra salute umana, natura ed ecosistemi. Non tutti gli effetti dei conflitti e della precarietà che producono si possono controllare, no? Non tutti gli effetti, pardon, ripeto, dei conflitti e della precarietà che producono si possono controllare. L'attuale epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo è emblematico. Il focolaio è partito dall'Ituri, nella parte orientale, fronte meno noto di un'instabilità costata la vita a 6 milioni di persone dal 1996 ad oggi. Conflitto animato da decine di milizie all'incrocio tra interessi internazionali sulle risorse, fragilità e abusi dello Stato congolese e rivendicazioni politiche di vario tipo. La provincia confina col Nord Kivu, controllata in larga parte dall'M23, gruppo armato alleato del Ruanda. Quindi, mentre parliamo di Ebola, Nigrizia ci ricorda il contesto di instabilità e di guerra che dura da molti decenni, con cifre impressionanti, no? I morti sono 6 milioni dal 1996. E poi continua, per darci un po' il contesto in cui è sorta questa epidemia di Ebola, circa un quarto dei 4 milioni di abitanti dell'Ituri è sfollato, 1,9 milioni necessitano di aiuti umanitari e quasi altrettanti vivono una grave insicurezza alimentare. Nella zona sono attive varie milizie e soprattutto le forze democratiche alleate, ADF, che è un gruppo affiliato allo Stato islamico, tra i principali responsabili, tra l'altro, delle migliaia di morti che ogni anno si verificano nell'Oriente congolese. Quindi, e racconta questo contesto così difficile nel quale si è sviluppata questa epidemia, le cosiddette guerre dimenticate, che in realtà non sono dimenticate dalle vittime, da tutti gli attori, anche molto vulnerabili, che subiscono gli effetti drammatici umanitari di questa guerra. E si parla anche in quest'articolo dei tagli draconiani. Nell'ultimo anno gli USA sono usciti dall'OMS, come sappiamo, hanno smantellato la loro agenzia di cooperazione internazionale USAID e sottratto molte risorse al settore. La quantità di aiuti destinati alla Repubblica Democratica del Congo e all'Uganda, i due paesi per ora più coinvolti nella crisi dell'Ebola, la quantità di aiuti è diminuita rispettivamente di oltre un terzo e di circa la metà tra il 2024 e il 2025. Secondo una stima di un centro di ricerca dell'Università di Seattle, gli USA avrebbero tagliato quasi del tutto i fondi destinati a contrastare la diffusione di Ebola, passando dai 23 milioni di dollari spesi nel 2021 ai 186 mila dollari l'anno scorso. Dali 23 milioni a 186 mila dollari l'anno scorso. Mentre si registrano i primi contagi tra cittadini statunitensi in Repubblica Democratica del Congo, Washington si è impegnato a finanziare subito 50 cliniche, pardon, per il trattamento del virus nelle zone colpite, però solo quando sono stati contagiati cittadini statunitensi. Questo è quanto potevamo dirvi di Ebola. Aggiornamento di notizie con Xinhua, l'agenzia cinese, e questa riflessione di Nigrizia, molto utile perché ci mette qual è il contesto che è sullo sfondo di Ebola, il contesto nel quale appunto questa epidemia è sorta e anche come le reazioni delle potenze
delle grandi potenze, non solo

0: Stati Uniti, ma anche altre potenze che hanno tagliato drasticamente gli aiuti. Ecco perché il titolo Ebola, il contagio dell'indifferenza. Noi lasciamo anche il Senegal, andiamo in lasciamo anche, pardon, Ebola, la Repubblica Democratica del Congo, per recarci in Senegal per darvi conto e aggiornarvi su appunto il braccio di ferro politico che, a cui abbiamo assistito e che vi abbiamo raccontato, tra due esponenti del partito che ha vinto le elezioni in questo paese, il PASTEF. Uno è diventato Presidente della Repubblica e l'altro Primo Ministro, però questo potere bicefalo non ha resistito poi alla prova del governo quotidiano e, come vi abbiamo detto, il Presidente della Repubblica senegalese Bassirou Diomaye Faye ha licenziato il suo Primo Ministro, nonché mentore politico, Ousmane Sonko. E quindi le dimissioni di Ousmane Sonko da parte di Bassirou Diomaye il 23 maggio 2026, scrive qua Le Courrier International, non sanziona, non fa terminare un conflitto di ego tra due appunto esponenti politici, è semplicemente mette fine alla coabitazione impossibile di due linee economiche contraddittorie che sono state per lungo tempo sotto la stessa bandiera. Due anni dopo l'alternanza di aprile 2024, data dell'elezione di Faye, che nominerà poi Sonko primo ministro, la coppia presidenziale si rompe su tre questioni che strutturano il destino economico del Senegal: il debito, gli idrocarburi e la natura dei soldi che finanziano la politica. Il punto di frattura più visibile è il debito, perché in settembre 2024 Ousmane Sonko, il primo ministro, rivelava pubblicamente l'ampiezza di un indebitamento non dichiarato sotto l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall. Dopodiché una missione del Fondo Monetario Internazionale nel marzo 2025 parlava di 7 miliardi di euro di impegni non contabilizzati, una cifra incredibile, astronomica, e ci si chiede anche come sia possibile non contabilizzare un debito, un impegno di questo tipo. E invece l'ammontare reale del debito supera 100% del prodotto interno lordo del Senegal, e il servizio del debito mobilita, cioè il pagamento degli interessi di questo debito mobilita 5.500 miliardi di franchi CFA, ossia 8,4 miliardi di euro ogni anno, una cifra imponente per un paese come il Senegal. Quindi il bisogno di rifinanziamento annuale del Senegal si avvicina a 6.000 miliardi, ossia 9,1 miliardi di euro, 6.000 miliardi di franchi CFA, e la nota sovrana del paese è stata degradata 3 volte in 12 mesi. Quindi di fronte a questo debito due strategie opposte si sono dispiegate. Sonko, il primo ministro, ha rifiutato ogni ristrutturazione di fatto e quindi rifiutava di apparire come coloro che andavano poi a negoziare a Washington con il Fondo Monetario Internazionale. Invece il Presidente ha scelto l'altra via, ha moltiplicato i canali di dialogo col Fondo Monetario Internazionale, ha ricevuto una delegazione in novembre 2025 e ha aperto il dialogo nazionale del maggio 2026. Quindi due strategie diverse anche per quanto riguarda la gestione del petrolio e del gas, due approcci, due metodologie completamente diverse tra il presidente e il suo primo ministro, e quindi la stabilità istituzionale si è rotta. Questa settimana abbiamo assistito a minacce di vario tipo da parte dell'ex primo ministro, diventato nel frattempo presidente della Camera dei Deputati. Insomma, vedremo cosa succederà in Senegal. Il timore che questo paese, che ricordo uno dei più stabili dell'Africa occidentale, paese di democrazia consolidata, uno dei primi paesi dove l'alternanza democratica è stata sempre rispettata, ebbene, corre questo pericolo di instabilità, perché non credo che il presidente Diomaye potrà tenere a lungo il governo che ha varato, che ha nominato, non avendo la maggioranza alla Camera, perché la maggioranza ce l'ha il suo ex primo ministro Sonko. Sarebbe un peccato, perché davvero il Senegal perderebbe appunto quest'aura di stabilità e di punto di riferimento dell'Africa occidentale. Noi proseguiamo, lasciamo anche il Senegal, andiamo a darvi una notizia economica, una notizia molto importante che riguarda la classifica dei paesi più industrializzati del continente. Che cosa dice la Banca Africana del Sviluppo? Ci dice che il Marocco è il primo paese industriale d'Africa davanti all'Africa del Sud. La Banca Africana sottolinea che il Marocco ha rafforzato la sua competitività in vari settori strategici, tra cui l'automobile, l'aeronautica, le energie rinnovabili e le industrie manufatturiere a forte valore aggiunto. E quindi il Marocco ha superato l'Africa del Sud per diventare la prima economia industriale del continente africano nel 2025, secondo l'indice africano di industrializzazione pubblicata dalla Banca Africana di Sviluppo, un rapporto abbastanza interessante che vi incoraggio ad andare a leggere. Secondo questo rapporto, il Regno del Marocco ha preso la prima postazione di paese più industrializzato dell'Africa grazie alla modernizzazione del suo apparato produttivo, grazie alla diversificazione delle sue esportazioni e alla messa in opera di politiche che favoriscono la crescita industriale. La Banca Africana sottolinea che il Marocco ha rafforzato la sua competitività in vari settori strategici, abbiamo detto, l'automobile, l'aeronautica, le energie rinnovabili e le industrie manufatturiere a forte valore aggiunto. L'istituzione panafricana pensa, stima, che questo progresso riflette gli sforzi del paese per migliorare il suo ambiente degli affari, attrarre gli investimenti stranieri e sviluppato le sue infrastrutture industriali. L'Africa del Sud, che occupava finora la prima posizione in questa classifica, resta una potenza industriale maggiore del continente, ma sta conoscendo un declino progressivo della sua competitività industriale, secondo il rapporto. L'indice africano dell'industrializzazione valuta le performance dei paesi africani attraverso molti criteri, tra cui le capacità di produzione, la diversificazione economica, le esportazioni manufatturiere e l'integrazione nelle catene di valore mondiale. Quindi complimenti al Marocco e incoraggiamento al Sudafrica per riprendere un trend di economia, tra l'altro la più diversificata del continente. A parte questo indice di industrializzazione, in realtà la prima economia africana è la Nigeria, ma come abbiamo spiegato tante volte, il PIL della Nigeria è essenzialmente sugli idrocarburi e il gas, mentre il Sudafrica è una delle economie più diversificate del continente e vediamo che lo sta diventando anche il Marocco, che ha messo proprio che ha superato il Senegal. Noi andiamo a questo punto a continuare a parlare, rimaniamo Andiamo in Africa occidentale per dare una notizia che è una notizia importante. Rimaniamo nel sito di Anadolu per parlarvi del Burkina Faso e del Benin che rilanciano il loro partenariato in vari settori dell'economia. Al termine di una visita di lavoro e di amicizia del presidente beninese, nuovamente eletto Romualdo Adani a Ouagadougou, è andato anche in Niger, a Niamey, è andato in Nigeria e è andato anche in Burkina Faso. Al termine di questo viaggio, ci spiega qui Anadolu, il Burkina Faso e il Benin hanno concordato di rilanciare e di rafforzare il loro partenariato in molti settori, tra cui il settore economico e della sicurezza, e appunto una visita molto proficua, secondo quanto qui riferisce Anadolu Draman Traoré da Ouagadougou. Comunicato congiunto letto dal ministro degli esteri del Burkina, Karamoko Jean-Marie Traoré, indica che il presidente beninese Romualdo Adani e il suo omologo del Burkina Faso, il capitano Ibrahim Traoré, hanno espresso il loro convincimento che la visita di questo giorno segnerà una tappa importante nel rilancio e nel rafforzamento del partenariato tra il Burkina Faso e la Repubblica del Benin al servizio della prosperità condivisa, della stabilità regionale e dell'integrazione africana e del benessere dei popoli, così questo comunicato. E dal punto di vista bilaterale, le due personalità hanno riaffermato il loro attaccamento al rafforzamento del dialogo politico e l'approfondimento della cooperazione tra i loro paesi, e sottolineato la necessità di un partenariato rinnovato tra il Burkina Faso e il Benin. Dico una buona notizia perché sappiamo che i paesi dell'Alleanza del Sahel, Niger, Mali e Burkina, hanno lasciato la comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale per formare una loro alleanza e intensificare la integrazione tra di loro. Questa visita, questo dialogo ripreso tra il Benin e il Niger, tra il Benin e la costa e il Burkina Faso, fa intravedere un cambio di strategia e molto probabilmente anche un ritorno a quell'esercizio collettivo fatto in Africa occidentale di tentativi di libera circolazione di beni e di persone, che ha fatto dell'ECOWAS per tanto tempo come dire, si potrebbe dire un laboratorio interessante di integrazione economica e anche di cessione di sovranità su alcuni temi. Lasciamo anche il Burkina, andiamo in Africa orientale, andiamo in Tanzania per parlarvi della visita in Russia del presidente della Tanzania che ha incontrato Vladimir Putin. Samia Suluhu Hassan, così si chiama la presidentessa della Tanzania, in un articolo di Elena Teslova ci dice che Russia e Tanzania hanno innalzato da 20 a 25% i loro scambi, secondo Putin, all'occasione della visita della presidentessa tanzaniana a Mosca. Russia e Tanzania dispongono di un potenziale per rafforzare la loro cooperazione nei settori dell'energia, dei trasporti, della logistica, della salute e dell'educazione, ha dichiarato il presidente russo al suo omologo tanzaniano, alla sua omologa tanzaniana. Il capo del Cremlino ha messo anche in avanti il fatto che il 65esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra i due paesi, che qualificano questa visita, è un segnale positivo per l'avvenire delle relazioni bilaterali, quindi la Russia e la Tanzania che festeggiano i loro rapporti duraturi, 65esimo anniversario. Questa è una notizia, secondo me, molto, molto importante. Noi rimaniamo in questa parte del continente africano, ci spostiamo dalla Tanzania in Ruanda. In realtà poi è per parlare dei rapporti difficili tra il Ruanda e la Francia. Sappiamo, per i nostri ascoltatori che non lo sapessero, il ruolo che i soldati francesi hanno giocato nell'accompagnare, incoraggiare e comunque non fermare il genocidio dei Tutsi, favorendone anche la fuga degli Hutu da Ruanda quando c'è stata poi l'avanzata della ribellione Tutsi, che poi ha preso il potere con Paul Kagame. Ci sono stati molti processi, anche dichiarazioni da parte di capi di Stato francese per chiedere scusa, all'inizio con riluttanza, però sempre più con maggiore chiarezza. Che cosa è successo di nuovo? È successo che il presidente francese Macron ha inaugurato a Parigi un memoriale del genocidio dei Tutsi e ha salutato un lavoro di verità tra la Francia e il Ruanda. Era in questo accompagnato dal presidente Kagame, l'uomo forte di Kigali, la capitale, un memoriale sulle rive della Sena, scrive qua Anadolu, che ricorda che appunto quello che dicevamo, una relazione franco-ruandese piena di fratture, un andamento non costante. Il genocidio dei Tutsi in Ruanda ha fatto, ricorda Anadolu, 800.000 morti tra aprile e luglio del 1994, principalmente esponenti della minoranza Tutsi, secondo le Nazioni Unite. I massacri sono stati scatenati dopo l'attentato contro l'aereo del presidente ruandese Juvenal Habyarimana, orchestrata dagli estremisti Hutu, dice questo pezzo. E quindi continua un lavoro di memoria e un lavoro giudiziario sulle responsabilità francese nel genocidio del Ruanda. Noi chiudiamo con questa notizia, questa rassegna stampa, ringraziandovi di averla seguita, e vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale. Vi auguriamo una buona settimana e ci vediamo sabato per un altro viaggio nelle Afriche.
1: 16:12 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Tadi. Ed ora, proseguendo nella nostra programmazione pomeridiana, noi torniamo all'attività parlamentare e andiamo ad ascoltare il Question Time che si è tenuto in Senato il 4 giugno scorso.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro della Salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Furlan illustra l'interrogazione numero 2646 concernente le politiche in favore dei giovani. Per 3 minuti ne ha facoltà.
3: Grazie, signora Presidente. Buongiorno, Ministro. Portiamo l'attenzione del Governo su una questione che riguarda il nostro futuro, il futuro del Paese, ed è il numero impressionante di giovani che ogni anno lasciano il nostro paese ed emigrano in
1: Anna Maria
3: altri paesi,
1: Furlan di
3: spesso
1: Italia Viva.
3: europei, ma non solo, per creare il loro futuro. Abbiamo quasi 100.000 giovani che ogni anno lasciano l'Italia. Come con un aumento negli ultimi due anni che è quasi del 50%. E quello che più colpisce è che oltre il 42% di questi giovani sono anche laureati. È stato un costo per le famiglie che si sono fatte da sole, come sempre nel paese, carico anche di creare attraverso la cultura, la formazione, un avvenire per i propri figli. Dal 2011 al 2024 siamo a circa 630.000 giovani tra i 18 e i 30 anni che sono dovuti emigrare in paesi esteri. Le ragioni sono chiare: i giovani entrano nel mercato del lavoro con salari troppo bassi, insufficienti a costruirsi un progetto di vita, e lo dimostra anche il fatto che quelli che rimangono nel nostro paese fino a tardi età rimangono a vivere in famiglia. Spesso non è una scelta affettiva, è l'impossibilità, con gli stipendi che hanno, di potersi pagare una casa, le bollette, quindi costruire una propria autonomia. Di fronte a questa emergenza il governo non ha fatto nulla, anzi peggio, ha tagliato quelle risorse, peraltro non ingentissime, che avevano introdotto i governi precedenti, a partire dal governo Renzi. Noi crediamo che la prima cosa da fare sia una politica fiscale a favore delle nuove generazioni. Per questo abbiamo proposto la Start Tax, un disegno di legge chiaro, semplice nella sua portata, che si caratterizza proprio da questo: una drastica riduzione dell'IRPEF per i giovani lavoratori, giovani lavoratrici, un importo del 10% per le under 30, 20% per le under 40, un riconoscimento che vogliamo che stiano qua, che vogliamo che il costo di 16 miliardi che è costata al paese il fatto che in tanti se ne siano dovuti andare venga recuperato, che la loro intelligenza, la loro voglia di futuro rimanga nel nostro paese. Vogliamo sapere il governo che intenzioni ha.
2: Il ministro dell'economia e delle finanze, l'onorevole Giorgetti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie signor Presidente. Con riguardo all'interrogazione in merito alla politica fiscale di vantaggio sul modello della cosiddetta Start Tax, vorrei dire che il fenomeno della migrazione giovanile è un fenomeno complesso. Noi l'abbiamo affrontato con una strategia che combina politiche del lavoro, formazione, reddito e accesso all'abitazione, e con l'obiettivo di migliorare in modo strutturale le opportunità offerte alle giovani generazioni, rafforzare la capacità del paese di trattenere e attrarre capitale umano qualificato. È inutile qui ricordare la riduzione delle aliquote IRPEF e le varie misure fiscali introdotte a favore dei lavoratori dipendenti, come pure per il lavoro autonomo. Ricordo che nell'ambito della cosiddetta flat tax, fino a 85.000 euro di fatturato, l'aliquota è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Inoltre il governo è intervenuto nell'ambito del reddito d'impresa prevedendo misure, tra le tante, che incentivano le assunzioni, chi più assume meno paga, e cioè la maggiorazione del 20% della riduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevata al 30% per l'assunzione di under 35 e altre categorie. La cosiddetta IRES premiale, che riconosce una riduzione dell'IRES alle imprese che hanno accantonato una parte degli utili del 2024 per poi investirli in beni strumentali e nell'assunzione di nuovo personale. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti autonomi che trasferiscono la residenza in Italia, vorrei ricordare che non sono affatto calate le movimentazioni. Con riferimento al 2024, 8.500 nuovi soggetti sono rientrati in Italia in linea con gli anni passati, con un'età media che è concentrata appunto tra i 25 e i 44 anni, pari a circa l'80% del totale degli impatriati. Il governo inoltre ha confermato e aggiornato il bonus per chi assume giovani a tempo determinati, il cosiddetto bonus giovani 2026, infatti un incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare nel caso di assunzioni a tempo indeterminato al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile. In ultimo, sono state previste misure per l'accesso alla casa e l'autonomia anche tramite strumenti di garanzia per i mutui prima casa rivolti agli under 36 che hanno e stanno ottenendo grande successo. Tanto premesso, l'attenzione del governo ovviamente su un fenomeno così complesso e articolato e dalle mille motivazioni resterà vigile e sarà colta ogni opportunità per implementare misure come quella suggerita dagli interroganti volta a motivare i giovani all'impiego e al lavoro nel nostro Paese.
2: Grazie. Interviene in replica la senatrice Paita.
5: Grazie Presidente.
1: Raffaella Paita di Italia Viva.
5: Comunque prendiamo atto che c'è stato nel finale un'apertura a discutere di questo tema che noi reputiamo importante e su questo diciamo monitoreremo sicuramente diciamo lo reputiamo una priorità per il Paese. Quanto all'analisi, Ministro, che lei ha fatto, mi rendo perfettamente conto che non stiamo parlando solo di una sua responsabilità, però lei dice questo è un tema complesso, abbiamo una strategia complessiva, io le dico una strategia che però è un po' fallimentare, perché se tra il 2022 e il 2024 noi abbiamo avuto una perdita di 16 miliardi di euro in capitale umano e una perdita di giovani che se ne sono andati, 55.000 nel 2023 e 77.000, anzi quasi 78.000 nel 2024, evidentemente la strategia che lei ci ha illustrato non ha funzionato. E non ha funzionato per evidenti ragioni. La prima è che noi siamo in presenza di salari bassissimi. Il nostro Paese ha tra i salari d'ingresso dei giovani, anche con talenti particolari, bassissimo, tra i più bassi d'Europa. E il secondo motivo è che il piano della casa che lei ci ha appena raccontato, se partirà, partirà da quest'anno, perché prima non c'era un euro. Perché non avete, diciamo, voluto portare avanti la misura sul rientro dei cervelli, che ha determinato una contrazione, al di là dei dati che lei ha dato, a noi risulta del 70%, che non ci sono stati fondi, diciamo, adeguati per la gioventù, che questo Paese continua a essere in coda sul tema della digitalizzazione, quindi tutti quegli investimenti che potevano essere fatti per i nostri giovani non sono fatti. Che cosa propone Italia Viva? Propone di diminuire il tema dell'IRPEF in modo drastico per i giovani che hanno la possibilità di entrare nel mercato del lavoro con diciamo delle cifre precise sui trentenni e sui quarantenni. È una misura molto semplice che può essere fatta immediatamente con il prossimo bilancio e sarebbe un segnale di futuro e di speranza per i giovani di questo Paese che sono un patrimonio della collettività e che determineranno le scelte e anche la competitività del nostro Paese nel prossimo futuro. Non ci possiamo permettere un'emorragia simile. Bisogna che il Governo prenda atto che ci sono proposte buone dell'opposizione, in particolare del gruppo di Italia Viva, le faccia proprie e dia una speranza ai giovani in questo Paese, in questo continente. Grazie.
2: Il senatore Rosso illustra l'interrogazione numero 2641 concernente l'utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dalle regole di bilancio europee per affrontare la crisi energetica. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente Ronzulli. Ministro Giorgetti, come sappiamo l'Italia nel contesto macroeconomico...
1: Roberto Rosso di Forza Italia.
6: ...soffre il duplice shock energetico dovuto prima alla crisi ucraina e poi a quella medio orientale, per le quali auspichiamo tutti rapide e condivise soluzioni diplomatiche che portino alla pace, anche come fattore di stabilizzazione politica ed economica. In questo contesto la Commissione europea ha annunciato ieri una nuova flessibilità di bilancio per consentire ai paesi europei di rispondere a questo shock energetico. Questa flessibilità era stata fortemente chiesta proprio dal nostro governo, a partire dal Ministro dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, e proposta proprio da lei, Ministro Giorgetti, a margine dell'ultimo G7. Quindi, come annunciato dal Commissario europeo per l'economia, sarà possibile spendere fino allo 0,6% del PIL, cioè parliamo di circa 14 miliardi di euro, tra il 2026 e il 2028, con limite dello 0,3%, cioè circa 7 miliardi in un anno, per investimenti nel settore energetico, ambientale e climatico. Quindi non per spese correnti, ma per nuovi investimenti energetici. Il nostro quesito, ministro Giorgetti, è per capire in che modo verrà utilizzato, ottimizzandone il risultato, questo spazio di flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale dell'Unione Europea, che consente agli Stati membri di derogare temporaneamente alle rigide regole di bilancio per reagire, gestire circostanze eccezionali come questa, quella di una crisi energetica che pesa gravemente sulla produzione e sulla crescita e anche sulle famiglie italiane. Vogliamo anche capire quali altre strade ha ipotizzato lei, Ministro, per rendere meno pesante questo effetto della crisi energetica internazionale sulla nostra economia e quindi sui cittadini e sulle imprese. Grazie.
2: Grazie, Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giorgetti. Rispondo all'interrogazione illustrata, prego.
4: Sì, signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione europea, venendo incontro alle richieste italiane, nel pacchetto di primavera pubblicato il 3 giugno, ha riconosciuto il legame tra il tema della sicurezza energetica e quello più ampio e generale della sicurezza e della difesa. Ha inoltre preso atto del fatto che gli Stati membri stanno affrontando la crisi energetica in atto con misure che hanno costi fiscali non trascurabili, nonostante molti Paesi, inclusa l'Italia, abbiano finora gestito la situazione senza gravare sulla finanza pubblica, ovvero utilizzando coperture finanziarie per compensare le misure di contrasto al caro energia. La Commissione ha quindi riconosciuto la possibilità, su richiesta degli Stati interessati, e quindi ricordo che la clausola richiederà evidentemente un passaggio parlamentare in cui si discuterà il quantum e anche evidentemente la destinazione. Quindi questa richiesta da parte degli Stati interessati di estendere la flessibilità già prevista nell'ambito del quadro di governance fiscale per le spese volte a rafforzare la capacità di difesa alle misure volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo ed accelerare la transizione dei combustibili fossili, adottate a partire da febbraio 2026, quindi anche forse alcune delle misure che sono già state attuate. La Commissione fa riferimento nello specifico a misure strutturali che non alterino il segnale di prezzo e che pertanto non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Si tratta di misure quali il sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, interventi volti ad accelerare l'elettrificazione, investimenti nelle reti elettriche, nello stoccaggio dell'energia elettrica, nel risparmio energetico e nella espansione della capacità delle fonti di energia pulita. Ma la sostenibilità fiscale nel medio periodo dovrà essere salvaguardata e infatti all'interno del limite massimo di flessibilità già previsto dalla clausola di flessibilità nazionale per spese di difesa, che resta invariato all'1,5% del PIL in termini di spesa aggiuntiva, si applicherebbe un tetto annuo pari fino allo 0,3% del PIL, specificamente destinato a queste misure di sostegno energetico, sempre per il periodo 2026-28, con un limite accumulato dello 0,6%. Se quindi orientate verso spesa produttiva, investimenti, tali misure, oltre a sostenere la domanda aggregata attraverso effetti moltiplicativi, potrebbero contribuire a rafforzare il prodotto potenziale, fungendo da leva per una crescita più sostenuta nel medio periodo. È inoltre mia intenzione approfondire anche tematiche come fattori rilevanti nei prossimi incontri a livello europeo. Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto, sia appunto l'entità e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
2: Grazie. Senatore Rosso può intervenire in replica.
6: Grazie della risposta, Ministro Giorgetti. Siamo soddisfatti.
1: Roberto Rosso, di Forza Italia.
6: Stato importante ottenuto dal governo e dalla risposta avuta dall'Unione Europea. Cioè l'Italia ha chiesto, l'Europa ha risposto positivamente. Visto che lei ha parlato di poi un passaggio parlamentare, Forza Italia può cominciare a dire come vedrebbe spesi questi 14 miliardi. Noi auspichiamo che siano previsti finanziamenti agli investimenti in cui anche i privati possono aggiungere le proprie risorse, attivando in questo modo un moltiplicatore dell'investimento pubblico, e si possa agire in maniera strutturale sulle debolezze del sistema energetico nazionale. Molti sono i campi in cui potremo agire, tra questi ci sono l'efficienza energetica, le reti elettriche, le fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo di energia, gli interventi di efficientamento energetico e le opere infrastrutturali energetiche. E soprattutto ci auguriamo che vengano scelti gli investimenti che abbiano le procedure più veloci per portare a termine i progetti, potendo in questo modo avere un impatto immediato anche sul PIL, attraverso interventi che abbiano effetti duratori anche nel futuro sull'approvvigionamento, sulla sicurezza energetica e che tendano alla autosufficienza energetica nel nostro Paese. Sappiamo che questi fondi non potranno essere usati per tagliare le accise, ma ci sono investimenti che possono dare sollievo immediato o nel breve periodo a famiglie e imprese, ed è questo il nostro obiettivo.
2: Grazie. La senatrice Pirro illustra l'interrogazione numero 2642 concernente alcuni investimenti della Fondazione EMPAM nell'ambito del sistema bancario italiano. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. La questione è un po' più ampia che solo relativa a degli investimenti e mi fa piacere che sia già arrivato anche il ministro Schillaci, perché
1: Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle,
7: che poniamo al ministro Giorgetti, riguarda anche il Ministero della Salute, perché l'EMPAM, ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri, ha fatto delle azioni su tre campi diversi che sono oggetto di questa interrogazione di oggi. Il primo è quello delle modifiche statutarie alla Fondazione, che consentono di incrementare da 2 a 3 i mandati consecutivi che può svolgere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cosa che ai noi, oltre all'EMPAM, anche alcune federazioni, anche di professioni sanitarie, stanno pensando o mettendo in atto, e qualcuno in realtà di altri enti previdenziali l'ha già fatto. Questo confligge con la giurisprudenza costituzionale che, anche per quanto riguarda per esempio i presidenti di regione, si è pronunciata contro l'allungamento a 3 dei possibili mandati consecutivi dei presidenti. Questo per evitare fenomeni di cristallizzazione delle cariche, favorire il ricambio negli organismi rappresentativi e garantire il pluralismo, la trasparenza e piena partecipazione degli iscritti, a cui forse qualcuno è allergico. Oltre a questo, EMPAM, insieme ad altre casse previdenziali, negli ultimi mesi è stata al centro di alcune operazioni che hanno interessato il sistema bancario nazionale, nel cosiddetto risico bancario. Questo ha aumentato significativamente l'esposizione di EMPAM nei confronti di soggetti bancari, e ci domandiamo se questo non possa in qualche modo mettere a rischio o comunque inficiare i criteri di prudenza, diversificazione, trasparenza e sana gestione che un ente previdenziale dovrebbe avere. Terzo punto su cui le chiediamo dei chiarimenti, Ministro, è se sia vero che alcuni istituti bancari per conto di EMPAB abbiano fatto delle pressioni su parte politica rispetto ai cambiamenti della medicina territoriale, laddove si parla di far passare i medici di medicina generale dall'attività libero professionale alla dipendenza, perché da molte parti arrivano sollecitazioni per cui questa operazione, che dovrebbe essere fatta nel totale e completo interesse dei cittadini per garantire una migliore assistenza territoriale dopo i problemi che tutti ci ricordiamo durante il Covid, e quindi questa può essere una delle soluzioni anche per dare vita alle case di comunità su cui tanto abbiamo investito col PNRR, ecco, dal sistema bancario arriverebbero delle sollecitazioni a non procedere in questo modo, in questo senso, perché questo metterebbe ipoteticamente a rischio le casse del sistema previdenziale dell'ENPAM. Noi non siamo d'accordo, e anche se fosse, si potrebbero trovare delle soluzioni a un eventuale problema di natura economica, perché la nostra Costituzione prevede di tutelare sopra ogni cosa la salute dei cittadini, e quello dovrebbe essere l'unico interesse. Quindi su questi tre temi le abbiamo posto le domande a cui attendiamo la sua risposta.
2: Grazie, Ministro Giorgetti. Ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
4: Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento a questa interrogazione preciso che il Ministero vigilante di riferimento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che approva i bilanci e le delibere previdenziali dell'ente verificando la corretta gestione delle tutele pensionistiche. Inquadrato il sistema dei controlli, per quanto riguarda l'interrogazione e per quanto di competenza, rappresento che sul primo quesito riguardante la coerenza dello Statuto con i principi di ricambio e pluralismo sotto il profilo della stabilità e della legittimità degli assetti organizzativi, evidenzio che le casse di previdenza privatizzate godono di autonomia gestionale, organizzativa e statutaria ai sensi del decreto legislativo 509 del 94. La modifica statutaria richiamata è stata oggetto di approvazione sulla base dell'opportunità di assicurare una continuità manageriale e strategica nell'attuazione dei piani di sostenibilità a lungo termine della Cassa, senza intaccare il principio della democraticità e delle designazioni da parte dei competenti organi assembleari. In ordine al secondo e terzo quesito, concernente la verifica e gli approfondimenti in merito agli investimenti realizzati da INPAM nel sistema bancario nazionale e ulteriori approfondimenti per la tutela del patrimonio, appare utile evidenziare che l'attuale configurazione del sistema dei controlli, articolati in relazione alla rilevanza delle funzioni di gestione della previdenza obbligatoria, coinvolge diverse istituzioni, ciascuna in ragione delle distinte competenze necessarie a realizzare la vigilanza. Sull'attività di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei predetti enti si fa presente che le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legge 98 del 2011 hanno introdotto una disciplina che mira a estendere e approfondire i controlli sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo appunto 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 96 numero 103, attribuendo alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei suddetti enti, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi. Nel quadro legislativo delineato dal predetto decreto, gli enti previdenziali godono d'altronde di piena autonomia gestionale del proprio patrimonio immobiliare e immobiliare ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, in coerenza con l'esigenza di contenimento del rischio, in un'ottica di tutela degli interessi previdenziali e assistenziali degli iscritti alle casse stesse. In questo quadro è intento del Governo predisporre una disciplina quadro generale recante norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato, di cui il decreto legislativo 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 103 del 96, nonché di disciplina dei conflitti di interesse e degli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti anche in relazione agli investimenti e alla gestione del rischio. Gli ulteriori aspetti evidenziati dagli interroganti sotto di stretta competenza dei ministeri competenti per materia, fermo restando che il MEF valuterà gli effetti delle eventuali riforme di settore sulla sostenibilità del sistema previdenziale.
2: Grazie. Facoltà di intervenire in replica il vicepresidente Castellone. Prego.
8: Grazie Presidente. Ministro, chiaramente non possiamo essere soddisfatti di questa sua risposta, che in realtà non chiarisce nessuna delle tre questioni fondamentali che le abbiamo posto, e non può dire che è vigilante solo il Ministero del Lavoro, perché sugli investimenti ENPAM è vigilante il MEF, e se non lo sa glielo dico in questo momento. La prima risposta che non abbiamo avuto riguarda appunto la governance della Fondazione, in particolare perché i ministeri vigilanti, i due ministeri vigilanti, abbiano permesso all'attuale Consiglio di Presidenza modifiche statutarie che aumentano il numero dei mandati. Io le vorrei ricordare che l'attuale Presidente è Presidente da 14 anni, dal 2012, e prima era Vicepresidente, quando invece la Corte Costituzionale, come diceva la collega Pirro, chiede di non cristallizzare le cariche e favorire il ricambio e la trasparenza nei confronti degli iscritti. Su questo non ci ha risposto. La seconda domanda, molto pertinente, riguarda gli investimenti fatti nel settore bancario di Empam. Anche qui vorrei ricordare che non si parla di investimenti privati, si parla di contributi che i medici e gli odontoiatri, oltre 300.000, devono versare obbligatoriamente con un indirizzo, quello di garantire le pensioni. Noi vogliamo essere rassicurati sul fatto che questo risico bancario che ha coinvolto anche gli investimenti Empam non metta a rischio le pensioni dei medici, e le vorrei ricordare che c'è un'inchiesta in questo ambito aperta dalla Procura di Milano, quindi quello che le chiediamo non è campato in aria. Il terzo punto che ci inquieta e che viene da dichiarazioni politiche fatte da questa maggioranza è l'interferenza di fondazioni bancarie attraverso Empam rispetto a riforme che sono necessarie per il nostro Paese. Nessun ente previdenziale può interferire con riforme.
1: Maria Domenica Castellone del Movimento 5 Stelle.
8: Non solo per il Paese e per i cittadini, ma in questo caso per tutto il Servizio Sanitario Nazionale e per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
2: Grazie. Il senatore Misiani illustra l'interrogazione numero 2645 concernente gli interventi per contrastare l'aumento del costo dei carburanti. Prego.
9: Grazie Presidente. Oggi è il 4 giugno e mancano due giorni alla scadenza dell'ennesimo taglio delle accise. In questi tre mesi il Governo oggettivamente ha navigato a vista, decreti dopo decreti, misure a tampone, aiuti a tempo. Ieri invece, come è stato ricordato, la Commissione europea ha aperto alla flessibilità di bilancio sull'energia. Ministro, secondo noi è una scelta positiva, una scelta utile. Certo, leggere alcuni titoli di giornale oggi che sembrava avessimo vinto il derby Italia contro Europa fa un po' sorridere, e devo dire che probabilmente qualcuno a destra non ha letto le carte fino in fondo. Primo, perché non è un piano europeo finanziato con debito comune e ci sarebbe bisogno di questo per affrontare questa crisi. Stiamo parlando di debito nazionale, nostro debito. Ministro, lei sa che in Lombardia diciamo piuttosto che niente, meglio piuttosto, per l'amor di Dio. Però siamo lontani veramente tanto da quello che servirebbe per affrontare in Europa la crisi energetica. Secondo motivo per stare con i piedi per terra. La Commissione offre spazio di bilancio, sì, ma per fare investimenti, non per tagliare le accise. E per la precisione, diciamolo fino in fondo, offre spazio per gli investimenti di quel Green Deal che il suo governo ha combattuto per 4 anni. Questo è il punto, perché secondo noi questi investimenti servono, lo abbiamo sempre detto e lo diciamo anche in questa sede. Siete d'accordo anche voi? Bene. Benvenuti, non possiamo che essere contenti. Ministro, lei ha dichiarato poche ore fa, valuteremo con calma come usare la flessibilità. Va bene tutto, però datevi una mossa, perché la flessibilità può servire a tagliare le bollette di famiglie e imprese. Se questi investimenti si fanno, se si fanno davvero le rinnovabili, l'efficienza energetica e le reti, non chiacchiere o battaglie ideologiche come la destra ha fatto in questi anni. Detto questo, 3 rapide domande molto concrete. Primo, che cosa accade dal 7 giugno? Perché non abbiamo capito. Ha parlato di un decreto ministeriale, ma per fare cosa? Prorogare il taglio, prorogare solo per le accise mobili, non fare nulla? Secondo, chi pensate di aiutare con quali risorse per gli aiuti selettivi che tutti giustamente invocano? Non penserete, Ministro, di cavarvela dando 100 euro alle famiglie della social card, che ne hanno bisogno, ma sono 1 milione di famiglie su 26. La povertà energetica in questo Paese è arrivata al record storico, colpisce 3 milioni di famiglie. Questa è la scala minima sindacale di aiuti per le famiglie italiane. Terzo, dove trovare i soldi? E ho finito. E Ministro, io mi ispiro a lei. Il 4 di aprile di quest'anno lei ha firmato insieme a 4 colleghi europei una lettera per chiedere la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Ministro, noi siamo d'accordo, iniziate a farla in Italia e utilizzate questi soldi per aiutare davvero le famiglie e le imprese come è necessario fare. Grazie.
2: Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
10: Grazie signor Presidente.
4: senatori, senatore Milesiani, non è che si è vinto un derby. Io posso essere soddisfatto di aver lavorato seriamente, silenziosamente, aver girato mezza Europa per portare questo risultato a favore delle famiglie e delle imprese italiane. Sì, sono soddisfatto. È finita? No. E mi dice, fate in fretta. Ho detto con calma, non perché vorrei prendermi tempo, semplicemente perché questo è l'annuncio della Commissione, deve essere approvato al Consiglio europeo, ci sono altri passaggi da fare. Quello che ho detto e che ho ribadito è che dovremo usare saggiamente queste disponibilità e valutare nel modo migliore possibile le imprese che più soffrono questo shock, nonché le famiglie più vulnerabili. È chiaro che la durata e l'intensità dello shock causato dal conflitto in Medio Oriente, in cui ogni giorno speriamo arrivino buone notizie, condizionerà e anche l'evoluzione della dimensione dell'entità di questo, di questa possibilità. Per quanto riguarda le accise, io ho precisato e vorrei precisare, il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo per i motivi tecnici che lei conosce. E in base a quello vedremo in qualche modo, e in base anche alle condizioni di mercato, vedremo come prorogare queste forme di intervento. E poi è chiaro che questa crisi pone a tutti noi, prima di tutto all'Italia, che si è presa la responsabilità di porre un tema che altri paesi, pur condividendo, non osavano fare perché non volevano mettere, diciamo così, a rischio la reputazione del paese. La realtà è questa, e la realtà noi l'abbiamo in qualche modo portata in Europa, e sono contento che l'approccio da parte dell'Unione Europea, in questo caso della Commissione, non sia stato meramente burocratico. Dove prenderemo i soldi? È chiaro che come è chiara la definizione stessa della clausola di deroga, questo significa in qualche modo aumentare i livelli di deficit. Noi siamo tra i pochi paesi, confermato dalla raccomandazione ieri dall'Unione Europea, che ha rispettato, sta rispettando e sta più che rispettando il sentiero di spesa nel 2026. E quindi questo ci offre paradossalmente un'ulteriore possibilità per venire incontro ai problemi di famiglie ed imprese. E come ho avuto modo di dire, in risposta alla precedente interrogazione, questo non sarà fatto chiaramente nel chiuso delle stanze di un ministero del governo. La richiesta di una clausola di esclusione dal patto imporrà evidentemente anche un confronto col Parlamento. Io spero che quando verrà, e quindi quando sarà effettiva la decisione annunciata dall'Unione Europea, questo confronto in Parlamento sarà fatto e sarà ispirato dalle migliori, diciamo, intenzioni, dalle migliori prassi e delle migliori, diciamo così, intelligenze che con serietà si metteranno a lavorare su questo dossier. Grazie.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Misiani, prego.
9: Grazie Presidente. Ministro,
1: Misiani del Partito Democratico.
9: Il diritto di essere soddisfatto del suo lavoro, ci perdonerà, noi abbiamo il diritto di non essere soddisfatti dalle risposte che abbiamo ascoltato e più in generale dall'azione del governo. C'è un motivo preciso per cui l'Italia tra i grandi paesi europei è il più esposto a questa crisi energetica, perché siamo i più dipendenti dal gas e dal petrolio, che coprono l'80% dei nostri consumi. Dopo la crisi energetica del 2022, questo paese e questo governo doveva accelerare la transizione verde per ridurre il più possibile questa dipendenza. Avete fatto una battaglia ideologica, avete perso tempo oggettivamente, avevate a disposizione 200 miliardi di PNRR, avete preferito fare la guerra al Green Deal, tagliare gli incentivi per le comunità energetiche, indebolire gli incentivi per l'efficienza e adottare provvedimenti contraddittori, per essere gentili, sulle rinnovabili. Ora i nodi sono venuti al pettine. E quello che abbiamo ascoltato, quello che state facendo nell'immediato, non può vederci soddisfatti. C'è bisogno di maggiore determinazione, abbiamo indicato una strada, ve ne indichiamo un'altra, 4 miliardi di introiti da ETS che questo Stato incassa, che dovrebbero andare tutti alla transizione verde e finiscono invece nel calderone del bilancio pubblico, prendeteli e utilizzateli per quello che servono. Purtroppo oggi abbiamo ascoltato risposte reticenti, non bastano a noi, ma soprattutto non possono bastare agli italiani.
2: La Presidenza ringrazia il Ministro Giorgetti e passiamo alle interrogazioni per il Ministro Schillaci. Il Senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2643 concernente il contrasto alla diffusione della peste suina africana. Prego.
10: Grazie Presidente.
1: Giorgio Maria Bergesio della Lega, Salvini Premier.
10: Di Cuneo è stato recentemente accertato il primo caso di cinghiale positivo alla peste suina africana. Come confermato dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus, la peste

0: settori più rilevanti dell'agroalimentare nazionale, generando un valore economico, come lei ben sa, che rappresenta un asset strategico per l'economia e l'export del Paese. Il settore suinicolo ha un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola di allevamenti, 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per quasi il 6% sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Il Piemonte, soprattutto il territorio della provincia di Cuneo, rivestono un ruolo particolarmente importante, sia per la presenza di allevamenti, sia per il collegamento con aree ad alta densità suinicola, rendendo indispensabile un'efficace azione di monitoraggio e di contenimenti, e anche per la presenza di aziende importanti nel campo della trasformazione. È necessario dunque garantire la continuità dell'attività di coordinamento nazionale, rafforzando gli strumenti normativi, organizzativi e finanziari destinati alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza. Allora, signor Ministro, noi le chiediamo se non ritenga necessario intervenire ancora una volta per rafforzare il coordinamento operativo con tutti i soggetti coinvolti al fine di assicurare degli interventi rapidi, omogenei su questa emergenza, tutelando anche attraverso strumenti compensativi gli allevatori e le imprese della filiera suinicola. E se poi, soprattutto sul tema della biosicurezza degli allevamenti, sul monitoraggio, sul controllo della popolazione dei cinghiali attraverso l'implementazione dell'abbattimento selettivo, che cosa avete intenzione di fare? Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
1: Grazie. Il Ministro della Salute, il Professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Il caso di Cuneo non ci ha colto di sorpresa. Il sistema di sorveglianza nazionale ha rilevato la positività del cinghiale alla peste suina africana, ha attivato immediatamente le procedure previste. Seguiamo con la massima attenzione l'evoluzione epidemiologica in quella provincia. Sappiamo essere un territorio di straordinaria importanza per il nostro patrimonio suinicolo. Ma prima di parlare di Cuneo vorrei che i cittadini, gli operatori della filiera conoscano un dato. Nel 2024 i focolai degli allevamenti di suini domestici erano 31, nel 2025 1, nel 2026 1. Questo non è un risultato ordinario, è frutto di anni di lavoro coordinato, capillare, spesso silenzioso, che oggi ci permette di affrontare il caso di Cuneo con strumenti collaudati e con una catena di comando che funziona. Cosa stiamo facendo? Il Ministero opera in stretto contatto con il Commissario straordinario della PSA, la Regione Piemonte, le autorità territoriali competenti. Su Cuneo stiamo definendo una strategia dedicata che tiene conto delle specificità epidemiologiche, ambientali e produttive del territorio. Sul fronte operativo il Commissario straordinario ha attivato la collaborazione con l'ENCI per l'impiego di cani molecolari nella ricerca delle carcasse. È uno strumento prezioso per individuare in anticipo la circolazione del virus nella fauna selvatica. Sono stati chiusi i varchi critici lungo l'autostrada Aosti-Cuneo, uno dei principali corridoi di attraversamento dei cinghiali. Proseguono poi le attività di depopolamento del cinghiale selvatico, con 1 milione di euro già stanziato alle regioni per rafforzare questi interventi, e la sorveglianza negli allevamenti è stata ulteriormente intensificata. Vorrei essere chiaro su un punto politico fondamentale: la peste suina africana non è, come diceva lei, solo una questione veterinaria, è una questione di sovranità alimentare e di economia nazionale. Stiamo parlando di 8 milioni di capi allevati, quasi 23.000 allevamenti, un fatturato di 3 miliardi nella fase agricola e 8 miliardi in quella industriale. Stiamo parlando di prosciutti, salami, produzioni DOP e IGP che sono il simbolo del Made in Italy nel mondo. Un cedimento in questo fronte non sarebbe solo un danno sanitario, sarebbe una ferita all'identità produttiva della nazione. Per questo non ci limitiamo a gestire l'emergenza, la preveniamo. Quando l'emergenza colpisce comunque come a Cuneo, rispondiamo con tempestività, con risorse, con un sistema che negli ultimi anni abbiamo rafforzato. Sul fronte economico il Ministero dell'Agricoltura ha già stanziato nel corso del 2025 25 milioni di euro in favore delle imprese suinicole che hanno subito danni indiretti, e abbiamo chiesto alla Commissione europea l'attivazione delle misure eccezionali di sostegno al mercato previste per le emergenze da malattie animali. Gli allevatori quindi non sono soli, i numeri ci dicono che la strada imboccata è quella giusta, da 31 focolai a 1, non per fortuna ma per metodo. Continueremo su questa strada con la stessa determinazione anche nel caso di Cuneo. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Bergesio.
0: Grazie Presidente.
3: Giorgio Maria Bergesio della Lega Ministro Salvini
0: Schillaci,
3: Premier.
0: Ho avuto modo più volte di apprezzare il suo lavoro non solo su questo fronte, però questo in particolare voglio anche ringraziare con questo messaggio il commissario straordinario Filippini, che naturalmente sta svolgendo un grande lavoro col Ministero della Salute, coordinato con le regioni, col territorio. Ecco, di quegli 8 milioni di capi, 1.250.000 sono in Piemonte, 940.000 in provincia di Cuneo.

0: Ed è per questo che io credo che oggi la risposta che lei ha dato riesca anche ad aprire un varco importante, perché lei sa che noi 2/3 della suinicoltura italiana riescono a soddisfare il fabbisogno, ma non coprono totalmente il fabbisogno di carne suina, perciò dobbiamo proteggere i nostri allevatori, che noi definiamo anche custodi dell'ambiente e del territorio. Noi lo facciamo anche attraverso la modifica alla 157 del 92 per rendere più facile anche l'abbattimento selettivo degli ungulati, l'uso dei cani molecolari è sicuramente una forma importante, le ordinanze di ripristino dell'abbattimento sono sicuramente un altro strumento forte, insieme alle risorse per non lasciare soli gli allevatori, ma soprattutto una filiera straordinaria come quella italiana, che questo governo e questo Parlamento ha più volte sostenuto sia attraverso le leggi di bilancio, ma anche le misure idonee, come attualmente in fase di discussione il Coltiva Italia alla Camera dei Deputati, e credo che sarà un altro strumento di sostegno agli allevamenti e soprattutto agli allevatori come presidio straordinario, non dimentichiamocelo mai, delle aree interne del nostro Paese. Se non ci fossero loro, sarebbero deserte. Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
1: Il senatore Zullo illustra l'interrogazione numero 2644 concernente le misure per contenere la diffusione del virus Ebola e Hantavirus in Italia. Prego.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, nelle ultime settimane alcuni organi di informazione hanno riportato allarmanti notizie relative a due agenti patogeni, l'antivirus di tipo Andes e il virus Ebola nella sua variante Bundibugyo, alimentando in una parte dell'opinione pubblica timori di nuove emergenze sanitarie internazionali. Il 2 maggio del 2026 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto la segnalazione di un focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera MV Ondius nell'Atlantico, con 7 casi identificati, di cui 3 decessi. In Africa centrale si sta aggravando la situazione epidemiologica collegata al virus Ebola Bundibugyo a causa del focolaio registratosi nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda. Nonostante le autorità sanitarie internazionali valutino basso il rischio a livello mondiale per la popolazione e molto basso in Europa, il Ministero della Salute italiano, seguendo il principio della massima precauzione, ha allertato anche le compagnie aeree e marittime per fronteggiare il rischio di importazione dei virus. L'11 maggio il Ministero della Salute ha aggiornato le definizioni operative dei casi e dei contatti, definendo le strategie di testing e rafforzando le indicazioni per gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, mentre il 18 maggio ha emanato una circolare relativa all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, disponendo l'attivazione della sorveglianza sanitaria sul personale impiegato in attività di cooperazione e assistenza nelle zone interessate dal focolaio. A fine maggio 2026 non risultano casi confermati in Italia, dove il rischio resta contenuto come valutato dal Ministero secondo le indicazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Si chiede di sapere, signor Ministro, quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo in merito all'attuale livello di rischio per la popolazione italiana connesso ai focolai di antivirus e di Ebola in corso, e come valuta la capacità di risposta del Servizio Sanitario di Sorveglianza e Risposta Rapida alle minacce infettive emergenti attualmente monitorate a livello internazionale.
1: Grazie. Interviene il Ministro della Salute che risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
3: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti perché mi consentono di fare ulteriore chiarezza, di farlo in Parlamento nell'interesse dei cittadini. La risposta è netta, non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro e incontrovertibile. Questo non significa che siamo stati a guardare, tutt'altro. Partiamo dall'antivirus. Il focolaio è stato segnalato il 2 maggio a bordo della nave da crociera MV Ondius, monitorato dal primo momento. Appena ricevuto la segnalazione di 4 persone che erano su un volo dove è salita, seppure per poco, una persona contagiata, abbiamo immediatamente attivato le regioni competenti, avviato la sorveglianza attiva sui contatti presenti in Italia e emanato l'11 maggio una circolare dedicata. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e rimane molto basso, il capitolo è quindi sotto controllo. Su Ebola, anche qui voglio rassicurare, non c'è emergenza nella nostra nazione, poi voglio dare un'informazione ai cittadini che ritengo fondamentale, non è un virus respiratorio, non si trasmette per via aerea come il Covid. Questo non significa sottovalutare la situazione, significa averne conoscenza e trasmetterla. Ed è la differenza che passa tra chi gestisce la sanità pubblica con competenza e chi alimenta l'allarme senza informare. Su certe questioni lasciarsi andare a facili allarmismi significa usare le paure dei cittadini per tornaconto personale. Torniamo ai dati. Al 3 giugno si contano 344 casi confermati, 60 decessi in Congo, 15 casi e un decesso in Uganda. L'Italia ha risposto con ordine e con anticipo. Il 18 maggio abbiamo emanato una circolare di sorveglianza sul personale di cooperazione proveniente dalle aree a rischio. Il 29 maggio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera all'Unione Europea per sollecitare un coordinamento rafforzato nella vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Nello stesso giorno ho firmato un'ordinanza ministeriale valida 120 giorni che obbliga chiunque provenga da Congo o Uganda a segnalarsi alle ASL entro 24 ore dall'ingresso in Italia, vettori aerei e marittimi sono allertati. Abbiamo lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano che sono in grado di fare i test per patogeni di classe 4, i posti letto, le capacità diagnostiche dei laboratori su tutto il territorio nazionale sono state censite. Domani si svolgerà una riunione informale dei ministri europei della salute a cui prenderò parte in vista della riunione formale del prossimo 16 giugno in Lussemburgo. Questo si chiama prevenire, non rincorrere. La risposta a questi focolai non è improvvisata, è il frutto di un metodo che questo governo ha scelto sin dal primo giorno. Per troppi anni abbiamo visto piani a volte fotocopiati, procedure che erano già vecchie quando venivano firmati. Abbiamo cambiato rotta, siamo passati da una sanità pubblica che aspettava che il pericolo bussasse alla porta a una che quella porta la presidia sempre. Il Sistema Nazionale di Sorveglianza e Risposta Rapida è pienamente integrato con OMS, CDC e tutti i meccanismi internazionali di allerta. Non siamo spettatori di quello che accade altrove, siamo parte attiva di una rete globale. Continueremo a monitorare l'evoluzione sia su antivirus che su Ebola, pronti ad aggiornare le misure in funzione delle evidenze scientifiche disponibili, con la tempestività dimostrata fino ad oggi. Uno Stato serio non si misura da come gestisce la calma, si misura da come risponde quando il mondo intorno diventa imprevedibile. E noi stiamo rispondendo bene. Grazie.
1: Grazie, Ministro. Interviene in replica il senatore Zullo.
2: Sì, grazie, Presidente. Una replica per dichiarare la piena soddisfazione. È un giudizio che formulo, signor Ministro, non solo nella qualità di politico, ma anche sul piano professionale, perché lei sa qual è la mia formazione. Dico che questo nostro paese veniva fuori dalla pandemia Covid e quindi era facile innestarsi nella popolazione segnali di allarmismo, peraltro portate avanti, come lei ha detto, in maniera subdola. Però tutto l'apparato che ella dirige evidentemente ha risposto, ma non solo ha risposto, ma lei dice bene, ha presidiato prima ancora che rispondere. Quindi di questo noi la ringraziamo e saremo latori di questa tranquillità, nel senso che non è una tranquillità che ci lascia dormienti, ma tranquillità che il sistema è pronto e preparato per prevenire tutto quello che potrebbe accadere. Bene ha fatto con le circolari che ha emanato, soprattutto sulla segnalazione dei casi che rientrano da quei paesi a rischio, per poter intervenire precocemente e in maniera immediata su eventuali situazioni di casi che possano essere identificate o meno. Grazie.
1: Grazie senatore Zullo, la Presidenza ringrazia il Ministro Schillaci e si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Interventi di fine seduta, uno, senatrice Camusso, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Abbiamo chiesto questo intervento per ricordare Marajan Satrapi, che ci ha lasciato stanotte, che molti ricordano, come dire, essere in parte morta di dolore per la recentissima scomparsa di suo marito e, come dire, della dimensione di una famiglia. Ma vogliamo ricordarla soprattutto in realtà per ciò che fu lei: artista, regista, ma innanzitutto attivista, difensore della libertà del suo paese, da cui era in esilio da un tempo lunghissimo, costretta, come dire, a vivere in Europa come una straniera. È la prima artista che decide di fare un fumetto autobiografico in cui racconta che cosa voleva dire essere giovane donna a Teheran dopo la rivoluzione del 79. E forse le prime informazioni davvero su cosa stava succedendo in quel paese, sulla trasformazione del regime e soprattutto sul tema della libertà delle donne l'abbiamo avuta proprio da lei. Persepolis fu pubblicato in due volumi tra il 2000 e il 2001, diventa un film poi nel 2007, diventa, come dire, la conoscenza di tutti, in particolare dei giovani e delle giovani, di che cosa voleva dire essere in Iran, essere una donna in Iran, essere una giovane donna in Iran. Ma non ha mai abbandonato il rapporto col suo paese. È del 2023 un nuovo, in parte fumetto, in parte libro che racconta insieme ad altri 17 artisti, racconta Donna Vita Libertà, racconta il movimento, racconta la reazione del paese dopo la morte di Mahsa Amini, racconta, come dire, la sua sofferenza innanzitutto a un paese che continua a non trovare una risposta e una capacità di parola delle donne e di libertà delle donne. Era forte il suo dolore ed è evidente in quel libro il dolore di una donna che continua a vivere da straniera e che non trova risposte, ma credo sia fosse evidente anche il dolore in questi giorni di un paese che è stretto tra una guerra dichiarata da altri e la continua repressione del popolo, anche in nome del fatto che si difende, che i Pasdaran e i guardiani della rivoluzione pensano così di difendere il paese e continuare a sottrarlo alla libertà. La ricordiamo come una straordinaria artista, ma soprattutto come una che ci ha ricordato che cosa vuol dire donna, vita, libertà.
1: Grazie. Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi dalle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, martedì 9 giugno 2026 alle ore 16.30. 425esima seduta pubblica con il seguente ordine del giorno: ratifiche di accordi internazionali e discussione della sede redigente dei disegni di legge. Modifica dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 78, numero 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio, approvato dalla Camera dei Deputati. Modifica della legge 23 dicembre 1978, numero 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, alla relatrice Murelli. La seduta è tolta.
5: Ecco, terminava così due giorni fa, il 4 giugno, il question time del pomeriggio del Senato della Repubblica. Noi ci fermiamo qui con i programmi in convenzione di Radio Radicale. Restate con noi che torniamo tra pochissimo.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Ed allora, dopo aver seguito i lavori del Senato del pomeriggio del 4 giugno scorso, proseguiamo con la programmazione pomeridiana di Radio Radicale. Quello che vogliamo proporvi ora è un convegno che si è tenuto a Roma mercoledì scorso, il 3 giugno, organizzato da LUCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dal titolo Anticorpi Democratici, il DDL contro l'antisemitismo quando una società riconosce e respinge l'odio. Tanti i protagonisti di questo incontro, intanto i saluti istituzionali di Livia Ottolenghi, che è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, poi Noemi Disegni, l'ex presidente della stessa UCEI, ed ancora Lamia Kaddor, membro del Parlamento tedesco, Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, presidente del Comitato di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e promotore del DDL contro l'antisemitismo, e poi ancora Nazario Pagano, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio Interni della Camera dei Deputati, Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico, Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega e presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi, deputato di Italia Viva e presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, Lia Quartapelle Procopio, deputata del Partito Democratico, Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d'Italia, Stefano Parisi, presidente dell'Associazione 7 Ottobre, Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, Marco Lombardo, senatore di Azione, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, Aurelio Mancuso, coordinatore di Sinistra per Israele della sezione di Roma, Celeste Vichi, presidente dell'Unione dell'Associazione Italia-Israele, Cesare Pinelli, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi La Sapienza di Roma, Pasquale Angelo Santo, coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio. Questo è il ricco panel protagonista di questo convegno che ci accompagnerà nel resto del pomeriggio di quest'oggi. A moderare l'incontro, ed è la prima voce che ascolteremo, la nostra direttrice Giovanna Reanda.
7: Ringraziamo Lucei per questo dibattito, per questo momento di confronto. Anticorpi democratici, parleremo del DDL contro l'antisemitismo che, come sapete, è passato al Senato, dal Senato adesso arriva alla Camera. Si articolerà questo pomeriggio in una maniera un po' fluida, sicuramente adesso dopo l'intervento della Presidente penso anche un collegamento con un ospite che è collegato, e poi daremo la parola brevemente, una sorta di passaggio di testimone ai parlamentari, e poi ci saranno anche dei momenti di confronto. E io ovviamente vi ringrazio, questo poi lo ritroverete su Radio Radicale, e direi, Presidente Ottolenghi, molto molto contenta e felice di aver organizzato questo momento di dibattito, prego.
8: Grazie alla dottoressa Reanda, e la ringrazio anche per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a tutti, vedo tanti amici oggi, e a nome mio e dei rappresentanti anche delle comunità ebraiche italiane, soprattutto anche quelli presenti, ma anche quelli che ci seguono da remoto, e rivolgo a tutti un caloroso benvenuto. Desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento alle rappresentanti e ai rappresentanti delle forze politiche che ci hanno accompagnato in questo percorso e hanno sostenuto il dibattito nel Senato e all'approvazione del disegno di legge dell'antisemitismo, e che oggi continuano a sostenerne l'iter alla Camera. Siamo ora in attesa della calendarizzazione della discussione a Montecitorio. Si tratta di un provvedimento atteso, importante, necessario, una legge giusta e doverosa che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane auspica che venga approvata rapidamente e in modo il più possibile unanime. Lo richiede quanto sta accadendo nel nostro paese, con giornate non facili per noi. Ogni giorno, e ormai spesso anche più volte al giorno, vengono segnalati tramite i canali istituzionali, ma non solo, episodi di antisemitismo, di discriminazione contro gli ebrei italiani. Le prime elaborazioni effettuate dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea mostrano che nei primi 5 mesi del 2026 si registrano almeno 2 episodi al giorno certificati, e ciò che più preoccupa non è tanto il numero, che è già preoccupante di sé, ma è il cambiamento della natura di questi episodi, perché non siamo più soltanto di fronte all'insulto online, ma l'odio è entrato nella vita quotidiana, insulti per strada, aggressioni fuori dai supermercati, nel mondo, nella vita quotidiana. Quindi stiamo assistendo a una progressiva normalizzazione dell'odio verso le persone di religione ebraica o anche verso chi ne difende, o più semplicemente verso chi denuncia una polarizzazione che sta attraversando il dibattito pubblico. La logica è ormai quella per cui ogni voce critica viene delegittimata e se non è conforme a ciò che domina sui giornali, sui social o sulla TV, e quindi penso ai City Angel a Milano, penso a Henry De Luca, Francesco De Gregori, Vasco Rossi. Stiamo assistendo anche a una legittimazione dell'abuso di alcuni vocaboli che nell'immaginario collettivo vengono ormai automaticamente associati al conflitto in Medio Oriente, alimentando semplificazioni, pregiudizi e ostilità. E stiamo vedendo con crescente preoccupazione anche l'allontanamento degli ebrei italiani dalla vita pubblica quando non aderiscono a determinate letture ideologiche. È il caso dei Keshet per il Pride di Roma della scorsa settimana, ne è un esempio emblematico. Il nostro paese è uno dei pochi al mondo che può vantare una presenza millenaria nella comunità ebraica, proprio qui a Roma. Ce l'abbiamo, dico sempre, scolpito nel marmo a poche centinaia di metri da qui nell'Arco di Tito. Le comunità ebraiche italiane sono parte integrante della società. Nel nostro paese, a pochi passi da qui, anche si trova il Palazzo delle Generali, delle Assicurazioni Generali, che sono state fondate a Trieste nel 1831 da Giuseppe Lazzaro Morpurgo, oppure quest'anno ricorrono i 40 anni del Nobel di Rita Levi Montalcini, ma senza andare a cercare anche il Nobel, possiamo, non so, pensare al Corriere dei Piccoli, che è stata un'idea di Paola Lombroso. E tra i membri della Costituente, padri e madri costituenti di origine ebraica o ebrei, uno tra tutti Umberto Terracini. Per tutte queste ragioni, una legge di contrasto all'antisemitismo rappresenta oggi non soltanto una necessaria risposta normativa, ma anche un'affermazione chiara dei valori democratici del nostro Paese e del principio che nessun cittadino italiano debba essere discriminato, escluso o intimidito per la propria identità, per la propria fede o le proprie opinioni. E purtroppo nel 2026, a poco più di 80 anni dalla liberazione, dalla fine dei regimi nazifascisti, tutto questo oggi invece è necessario. Necessario per consentire agli anticorpi democratici presenti in Italia di svilupparsi e di difendere la democrazia e con questa le comunità ebraiche. Quello che è successo il 25 aprile a Milano, ad esempio, durante il corteo per festeggiare la liberazione del nostro paese, è gravissimo non solo per il fatto che un gruppo di cittadini italiani ebrei è stato allontanato in quanto tale, ma anche e soprattutto per quello che è successo intorno, famiglie, persone che con saluti fascisti o con urla siete saponette mancate, nazisti, nell'ambito di un corteo che doveva essere invece un'altra cosa. E sulla scia del fuori perché sei ebreo, quanto successo la settimana scorsa a Keshet, l'organizzazione per i diritti LGBTQ, è stato comunicato che non potevano partecipare al Pride di Roma di quest'anno in nome della non adesione a tesi ideologiche di quello, per quello che succede in Israele. Ora, non vorrei ricordare le violente contestazioni nelle università, Venezia e Napoli, dove è stato impedito di parlare rispettivamente a Lele Fiano e a Maurizio Molinari, che non sono riusciti a fare la lezione che avevano previsto, ma ci sono anche altri episodi, il caso di boicottaggio della Teva, che adesso in questo momento sta mettendo a rischio i posti di lavoro di 100 dipendenti, 100 famiglie che pagheranno per queste campagne di boicottaggio. Servono anticorpi democratici per evitare che in Italia e in altri paesi del mondo eventi di cultura ebraica finiscano nel dimenticatoio, vengano cancellati, per evitare le manifestazioni violente alle quali assistiamo quotidianamente da anni oramai e che queste creino danni a cose e persone. Ricordo solo l'ultimo episodio al British Museum. Nell'ambito del mese della cultura ebraica c'è stata pochi giorni fa la cancellazione di un evento proprio per evitare problemi legati all'ordine pubblico. Quindi non si può non si deve essere ostaggio dei violenti. Il disegno di legge sull'antisemitismo non è uno scudo per gli ebrei italiani, perché l'antisemitismo non è un problema degli ebrei, ma è un problema per la società italiana, ed è soprattutto quindi questa legge una possibilità di dare un anticorpo democratico al nostro paese. In conclusione, sento l'obbligo a nome dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di dare il sostegno e solidarietà a uno scrittore come Henry De Luca, che è stato allontanato dal Festival della Letteratura di Salerno, notizia di oggi, per aver espresso la sua libera opinione. Quindi con questo io concludo e vi ringrazio della massiccia adesione a questo nostro invito e vorrei prima di dare la parola alla dottoressa Reanda, perché vedo in sala c'è Noemi Disegni, che è appena rientrata da Buenos Aires, è appena rientrata da Buenos Aires, dove è stata all'AIRA. Possiamo darle un minuto per dirci che cosa è successo? Noemi, puoi dirci? Sì, grazie a tutti.
9: Allora, grazie, buonasera a tutti. Anzitutto un ringraziamento a tutti i senatori, deputati, onorevoli con i quali abbiamo avuto occasione di lavorare in maniera intensa e proficua in questi lunghi mesi. Non è ovvio e non è banale metterci la faccia e promuovere e ragionare con onestà intellettuale, che è forse la cosa più importante in questo momento. Dal punto di vista internazionale mi sento di condividere tre battute velocissime. Una, anzitutto, anche per capire dove si contestualizza il lavoro di cui parlerete lungamente e in maniera appunto attenta questa sera. Anzitutto perché sono, è vero, 35 i paesi dell'AIRA, ma 46 i paesi che hanno adottato la definizione operativa dell'AIRA. Quindi anche paesi che non l'hanno adottata, tra cui molto interessati, attenti e partecipi, segnalo l'Albania, che è osservatore, che ha scelto di partecipare in modo attivo. E l'Italia quindi è un paese che ha veramente l'orgoglio di unico ad avere una legge in corso di approvazione sull'antisemitismo basato sulla definizione dell'AIRA. E questo deve far capire quanto siamo un punto di riferimento, e lo possiamo essere anche a livello internazionale. Questo è per il modo in cui si è scelto di fare riferimento alla definizione, non come definizione legale, ma come riferimento per le attività fatte. Poi vi do un'altra buona notizia, che ci sono altre due definizioni operative dell'AIRA di cui ancora non si è tenuto conto. Una è una definizione operativa sulla memoria dell'Olocausto, sul negazionismo e sulla distorsione dell'Olocausto, di cui quindi tener conto, e stessa definizione operativa per quanto riguarda la Shoah, per la deportazione, lo sterminio dei Sinti e Rom. Quindi anche su questo è giusto che l'Italia abbia attenzione. Te vi lascio con queste brevissime annotazioni, ma per capire che questo lavoro non lo stiamo facendo solo per l'Italia, per dare una risposta alla democrazia italiana, ma anche per dare un bel esempio a livello europeo e internazionale. In questo momento ne abbiamo bisogno. Grazie e buon lavoro a tutti.
7: Grazie a Noemi Disegni. Una brevissimissima introduzione da parte mia per dire che non soltanto questo DDL contro l'antisemitismo serve per le persone di religione ebraica qui in Italia, quindi gli italiani di religione ebraica, ma serve anche a chi non è di religione ebraica, perché oggi la difficoltà che incontriamo, e adopero appunto il plurale nella prima persona, che incontriamo tutti, parlo anche per me nel lavoro che faccio, è proprio la difficoltà non soltanto di poter essere, come dire, in una forma di dialogo nei confronti di chi non la pensa magari come me, come noi, ma quasi come se il mainstream fosse diventato una sorta di obbligo per tutti, per cui se non sei d'accordo o sei portatore di un'idea che non corrisponde a quella della cosiddetta maggioranza, o taci oppure sei in una difficoltà che rasenta a volte, come succede appunto alle persone di religione ebraica che fanno difficoltà a poter portare i loro simboli religiosi per strada, oppure i ragazzi ad andare a scuola o i ragazzi ad andare nell'università. Ecco, io credo che questo sia un segno che vada, da cui bisogna tornare indietro, perché è vero che si dice che dopo il 7 di ottobre le cose sono peggiorate, ma in realtà l'antisemitismo viene da lontano. L'antisemitismo non nasce con il 7 di ottobre, non nasce con la guerra che Israele ha condotto successivamente contro Hamas a Gaza. È qualcosa che esisteva anche prima e che tra l'altro, ma questo è una mia idea, è nell'immaginario collettivo un po' come nel momento in cui i carnefici si trasformano in vittime e le vittime si trasformano in carnefici. Questo dà la possibilità a chi ha un senso di colpa che gli deriva dall'essere, come dire, avere tra i propri antenati quegli europei che della Shoah si sono macchiati, praticamente un po' una slatentizzazione di tutto un senso di colpa che oggi viene superato in questo modo, cioè l'antisemitismo non è più un problema. Si possono dire cose che prima non dico che non si pensassero, ma che si aveva un maggiore senso di pudore ad affermarle. Quindi grazie perché questi convegni, questi momenti di dibattiti, che non sono per niente così, come dire, magari ce ne fossero, sono veramente pochi, servono anche a chi appunto di religione ebraica non è come la sottoscritta. Quindi grazie, e io adesso volevo dire che diamo la parola a questo membro del Parlamento tedesco che fa questo suo breve intervento. Lo farà in lingua inglese e ci perdoneranno coloro che magari non capiranno perfettamente che cosa ci dice. La mia Kador, prego.
10: Thank you very much, your excellencies, dear colleagues and ladies and gentlemen. Thank you very much for your invitation and it's a pleasure to be here with you today. Before speaking about Germany's experience with the Bundestag resolution on anti-Semitism, I would like to begin with a simple point. Every initiative that seeks to protect Jewish life deserves our support. For Germany, this is not merely a political question, it is a question of historical responsibility, democratic commitment, and of social cohesion. As a member of the German Bundestag and as a spokesperson on religious affairs for the Green Parliamentary Group, I have spent many years working on issues of anti-Semitism, interfaith dialogue, and social cohesion. A few years ago, I also had the opportunity to visit the Jewish community here in Rome. What impressed me then, was the same thing that impresses me whenever I meet Jewish communities across Europe. Their resilience, their rich traditions, of course, and their indispensable contribution to our societies. At the same time, we know that Jewish communities across Europe are facing increasing pressure. Since the Hamas terrorist attack on October the 7th in 2023, anti-Semitic incidents have risen dramatically in many European countries, including Germany and Italy. Many Jewish citizens report feeling less safe in public spaces. Jewish institutions have had to strengthen security measures. And in many places, public debates have become increasingly polarized. In Germany, the Reporting Center for Anti-Semitism, called RIAS, documented more than 8,600 anti-Semitic incidents in the year 2024, an increase of around 77% compared to the previous year. These figures show very clearly why many of us felt that a political response was necessary. This is the context in which Germany adopted its Bundestag resolution on combating anti-Semitism in 2024. I was personally involved in the negotiations, which lasted almost a year. One thing is very important to highlight. The German Bundestag adopted a resolution, not a law. It didn't create new criminal offenses. It didn't prohibit political opinions. It did not establish legal restrictions on public debate. What it did was express a political consensus that anti-Semitism is a serious threat to our democracy and that combating it must be a priority. So the real question for us is whether the resolution helped create political awareness, strengthen democratic consensus, and trigger further action. In that regard, I think it has had an impact. It sent a strong signal that democratic parties stand together in defending Jewish life, and it helped initiate further measures, including a Bundestag resolution adopted in early 2025, focusing specifically on anti-Semitism and anti-Israeli hostility in schools, universities, and research institutions. At the same time, it is important to acknowledge that the resolution was and remains the subject of intense debates. In fact, it was the result of 1-year-long extensive negotiations and significant compromise across democratic parties, which also involved some of the issues we raised. One of the most, I think for you, most important point maybe, the most debated issues during the negotiations was which definition of anti-Semitism should be referenced in the resolution. The Central Council of Jews in Germany, Zentralrat der Juden, strongly advocated for the adoption of the IWO working definition. At the same time, many voices from academia and civil societies pointed to the Jerusalem Declaration of Anti-Semitism, JDA, which is often seen as providing additional guidance on distinguishing anti-Semitism from legitimate criticism of Israeli government policies. Our references or our preference was to draw on the strength of both approaches, but we were ultimately unable to secure support for that position. In the end, the IWO working definition was included in the resolution. At the same time, we were able to agree on wording that describes the resolution or the definition that describes it as a definition to be used just as a key point of reference. For us, it was important to make clear that the IRA definition does allow certain criticism of Israeli government actions and should not be interpreted as restricting legitimate political debate. Throughout the discussions, we as a Green Party argued that protecting Jewish life should not only mean fighting anti-Semitism, it should also mean making contemporary Jewish life more visible. Too often, public discussions about Jewish communities focus almost exclusively on persecution by Shoah and anti-Semitism. Of course, remembrance remains essential, but Jewish life is not only a history of victimhood. An issue was particularly important to us, and this was a really important point to me personally, was the question of contemporary Jewish studies. In Germany, there is still remarkably little academic research dedicated to the realities of Jewish life today. We have many institutions studying Jewish history and, of course, the history of persecution, but far fewer examining what it means to live as a Jew in Germany and Europe in the 21st century. I would like to see a stronger commitment in this area, including financial support for research and also academic structures dedicated to contemporary Jewish life. We need to discuss how Jewish life could become more visible in everyday society. How do we move beyond protection towards recognition? How do we ensure the Jewish traditions, culture, and contributions are seen as a natural part of our societies? Unfortunately, we were not able to reach agreement on all these ideas during the negotiations. But if there is one message I would like to leave with colleagues here today, it is this, the protection of Jewish life is, of course, essential. but it's not enough. Our goal should not only to be prevent anti-Semitism, our goal should also to be to ensure that Jewish life is visible, valued and understood as an integral part of our shared European present and future. And for that, we need schools, universities and also public spaces where also difficult conversations can take place without hatred. This is particularly important in the context of the highly polarized debate surrounding Israel and Palestine. We must create spaces in which people can express their fears, their grief, and of course their personal experiences without being met with suspicion or hostility. This includes people with family histories connected to Israel, as well as people whose biographies are connected to Palestine or the wider Middle East. So the suffering of one group must never be used to deny the suffering of the another. A democratic society must be capable of recognizing different experiences of pain and loss without turning them against one another. And we need a Europe in which Jewish life is not merely protected, but truly feels at home. So thank you very much, and I hope you will get a better luck to fulfill or to succeed this resolution in Italy. Thank you.
7: Grazie.
10: Grazie.
7: Grazie alla mia Kador, che è un membro del Parlamento tedesco, e allora entriamo un po' nel vivo. Allora, questo DDL sull'antisemitismo è passato al Senato il 4 marzo, è stato approvato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Hanno votato contro AVS e il Movimento 5 Stelle, si sono astenuti la maggioranza dei senatori del Partito Democratico e hanno votato a favore tutti i gruppi della maggioranza di centrodestra, Italia Viva, Azione e 6 senatori del Partito Democratico. Il nodo dell'astensione del Partito Democratico, ma anche il motivo delle divisioni nelle opposizioni, era proprio la definizione di antisemitismo di cui appunto ci parlava Noemi Di Segni, cioè la definizione di antisemitismo dell'AIRA. Noi adesso qui abbiamo soltanto un senatore ed è del Partito Democratico, il senatore Graziano Del Rio, che tra l'altro c'è anche... Ma non è senatrice, però stiamo parlando di senatori. Io ho parlato di senatori, no, la deputata Lia Quartapelle, poi diciamo adesso la facciamo parlare. Intendevo dire, visto che il senatore Del Rio, che appunto è stato tra i sei che hanno invece votato a favore di questo provvedimento, ovviamente non gli chiederemo tanto e non solo i motivi dell'astensione degli altri componenti del Partito Democratico, ma invece gli chiediamo i motivi del suo aver votato a favore di questo provvedimento, visto che è anche l'unico senatore, magari gli diamo un pochino più di spazio. Grazie senatore. Ecco.
11: Grazie, allora ringrazio molto la Presidente Ottolenghi, saluto l'Ambasciatore e Noemi Di Segni. Abbiamo 3 minuti e mezzo, quindi vabbè, vi libererete presto del Senato, perché sono tutti parlamenti deputati qua, quindi mi fanno iniziare così vi liberate del Senato. Allora, perché? Per un semplice motivo: l'antisemitismo non dipende dalle politiche del governo Netanyahu, non c'è bisogno di ricordare qui Esther e Mordecai, non c'è bisogno di ricordare qui che per esempio nel 1320, durante le grandi, io sono medico, le grandi epidemie di peste che colpirono la Germania, la Francia eccetera, venne fuori il complotto degli ebrei insieme al re di Granada, che avvelenavano e trasmettevano la peste avvelenando i pozzi, e forse qualcuno di voi ha visto Il nome della rosa, dove c'era Bernardo Gui, e quindi lui era uno di quelli che in quel periodo metteva ordine nelle cose, diciamo. Quindi non è una cosa di oggi, è una cosa, un fiume carsico che richiede, come ha detto benissimo la Presidente Ottolenghi, una presa di posizione netta, perché riguarda intanto, per quanto riguarda noi, perché riguarda cittadini italiani di origine ebraica, cittadini che hanno contribuito alla nostra democrazia, che sono parte della nostra, del nostro popolo, che hanno una loro identità che va difesa, perché nel momento in cui uno deve nascondere la propria identità tutta la democrazia va a rischio. E la seconda obiezione, credo molto importante, è che prendere parte per qualcuno non vuol dire togliere a qualcun altro, non vuol dire togliere i diritti degli altri, prendere parte per un diritto. E questo è molto importante sottolineare in un momento in cui sembra che tutta l'opinione pubblica e anche la politica sia innamorata di prese di posizione o bianco o nero. Si può essere dalla parte dei diritti dei palestinesi, dei legittimi diritti dei palestinesi, e si può essere dalla parte della lotta contro l'antisemitismo importante e seria. La definizione è stato oggetto di molta discussione. Io sempre da medico vi dico questo, io sono un diabetologo, ho studiato peraltro a Gerusalemme diabetologia, e i diabetologi hanno un consensus, cioè la definizione di diabete viene fatta da diversi esperti convocati da tutto il mondo e decidono a un certo punto che il diabete è 140 mg decilitro, poi è stato abbassato a 120, cioè cambia la definizione a seconda dei contesti storici, eccetera. Non sono mai cose religiose le definizioni, sono cose che si usano per poter dire che cosa è e che cosa non è. È come quando uno ha un linguaggio discriminatorio nei confronti, per esempio, del sesso femminile, non c'è nessuna sanzione che ti mette in galera se sei sessista, però c'è una cultura diffusa e una definizione di che cosa è sessismo e di cosa non lo è. Quindi bisogna accettare questa cosa con molta serenità e con molta tranquillità. Fa parte, siccome è stata adottata in gran parte dell'Europa, anche dal governo italiano nelle sue strategie contro l'antisemitismo. La questione che mi convince di più del disegno di legge è questa, lo dico ai colleghi deputati. Il fatto, io sono stato sindaco di Reggio Emilia, come sapete, è venuta la principessa Kate recentemente a visitare i nostri asili. Dicevo sempre da sindaco che l'educazione è il più potente elemento trasformatore della società. L'educazione conta più del denaro, conta più degli investimenti, conta più di tutto. Educate un bambino, un giovane, un adolescente a essere tollerante, a avere senso critico e la società diventerà migliore. Questo progetto di legge non ha sanzioni di nessun tipo, grazie anche al dialogo costruttivo fatto col centrodestra e alla disponibilità dei miei colleghi del Senato, che spero daranno a prendersi i loro meriti, quindi non ha nessuna sanzione, punta tutto sull'educazione, la formazione, il dialogo nell'università, nei luoghi dove l'arte, è stata citata questa cosa di Keshet e di Harry De Luca, sono due cose che dimostrano di quanto bisogno abbiamo di una legge contro l'antisemitismo. Che uno scrittore non venga più invitato a un evento letterario perché ha espresso la sua opinione è una cosa incredibile, che non si possa essere parte di una manifestazione è una cosa, perché ebrei, è una cosa che io ritengo incredibile. Quindi questo progetto di legge punta sull'educazione, e l'educazione è il pilastro della società, è quello che prepara il nostro che conserva il nostro presente e prepara il nostro futuro. E quindi io credo che questo sia il grande pregio di questo progetto di legge. E l'educazione anche impedisce che accadano cose peggiori. Noi siamo in presenza di un fenomeno che ogni giorno, ogni settimana, diventa sempre più preoccupante. È una palla di neve che sta rotolando a valle. Il 10 novembre del 38 ci fu la notte dei cristalli e partì lì, come sapete, una violenza antisemita senza precedenti, ma quei giorni il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer taceva. Dopo pochi mesi ha scritto una cosa molto molto rilevante, cioè ha detto: espellere gli ebrei, odiare gli ebrei ed espellere gli ebrei dall'Europa è espellere Gesù Cristo e il cristianesimo dall'Occidente. Vuol dire, perché Gesù era ebreo, ha detto queste semplici parole per dire che questo fenomeno è stato preparato col linguaggio, con i pensieri e con le azioni, ed investire su una legge che metta a sistema tutte le azioni delle strategie e le renda più forti, investire sull'educazione e la formazione, forse ci può impedire poi di reagire di fronte a fenomeni ben più gravi. Quindi buon lavoro agli amici della Camera e speriamo di avere presto una legge italiana contro l'antisemitismo.
7: Grazie, ringraziamo il senatore Graziano Del Rio del Partito Democratico. E Presidente, adesso passiamo, in questo momento ci sono attualmente soltanto esponenti della Camera, quindi Presidente Pagano, Forza Italia, 3 minuti, accoglie questo,
12: sì,
7: questo testimone che le ha passato.
12: Non parlo di lei solo a nome di Forza Italia, ma io direi per il ruolo che ricopro, che sono il Presidente della prima Commissione della Camera dei Deputati, dove questo testo che è stato già approvato in Senato è giunto, quindi ho ovviamente preso atto di questo provvedimento, ce ne sono tanti di provvedimenti che arrivano dal Senato, diciamo il merito mio personale è solo quello di averlo subito fatto mio e devo dire dopo un incontro molto cordiale, utile, per me importante con Livio Ottolenghi, che voglio ringraziare per allora e la ringrazio per oggi visto che mi ha invitato, ma anche Noemi Di Segni che l'accompagnava, che era la presidente precedente dell'UCEI, quindi ho voluto ascoltare la loro voce e subito mi sono prodigato affinché venisse incardinato in prima commissione questo disegno di legge. Ho ovviamente nominato il relatore, dopodiché ho anche subito fatto in modo che venissero acquisiti documenti scritti piuttosto che aprire una fase delle audizioni che ritenevo non solo poco utile ma addirittura potenzialmente dannosa, per evitare strumentalizzazioni che non fanno del bene, ma che purtroppo bisogna dirlo, soprattutto dopo l'intervento del senatore Del Rio che poco fa è intervenuto e che invece a me è piaciuto molto, perché io da presidente di commissione, guardate che in passato sono stato, ho già svolto un ruolo di diciamo di natura istituzionale quando ero in regione, quando sono stato appunto presidente del consiglio regionale, io credo invece tantissimo nel dialogo fra maggioranza e opposizione e la possibilità che dal dialogo vengano fuori delle cose utili per i cittadini italiani, non solo in questo caso per il popolo ebraico, perché io penso che questa legge, ringrazio voi senatori che l'avete sostenuta, l'avete votata, avete espunto alcuni aspetti, ma avete fatto secondo me un lavoro pregevole, pregiato, avete approvato un disegno di legge che posso assicurarvi, perché neanche a farla apposta 2 settimane fa ho ricevuto una delegazione tedesca che ha voluto incontrarmi perché voleva avere notizie, pensate un po', la regione Sassonia-Anhalt ha voluto incontrarmi per sapere i contenuti di questo disegno di legge, avrebbe dovuto forse incontrarsi con voi che l'avevate pensata, ideata, scritta, addirittura sono state 7 le proposte di legge in Senato, poi avete adottato un testo base, l'avete modificato, il senatore Gasparri del mio gruppo, del mio partito, mi ha più volte sollecitato a occuparmi di questa cosa, ma per me non è stato un peso, per me è stata anzi un'occasione per me di valutare l'importanza del mio impegno in politico e nelle istituzioni, cioè se noi svolgiamo il ruolo di parlamentari dobbiamo far di tutto per provare a lasciare un segno del nostro passaggio, cioè di quello che abbiamo fatto di utile, non farci trascinare dal momento, dallo scontro ideologico, dall'interesse di parte che talvolta spinge voglio dire, le parti politiche ad avere posizioni preconcette, perché io devo dire apprezzo a maggior ragione coloro i quali nel Partito Democratico hanno detto io non ragiono per posizioni precostituite e quindi valuto il disegno di legge per quello che è, per i contenuti che ha, ma soprattutto per le finalità che vuole raggiungere e lo voto. Anzi, contribuisco a renderlo migliore questo testo, a modificarlo se serve e magari anche a fare qualcosa di positivo per la comunità italiana. Allora, questo è un disegno di legge fondamentale per il nostro Paese, soprattutto in un momento nel quale, purtroppo, confondendo, voglio dire, un'azione diciamo di contrasto forte alle politiche di Netanyahu in Israele, si confondono le due cose. Ed è questo il tema sul quale si deve confrontare una classe politica matura, una classe politica che ragiona sulle cose che fa, e tutti gli approcci, anche gli episodi di cui ha parlato anche Del Rio poco fa, vergognosi, di cui dovremmo davvero vergognarci che avvengano in un paese democratico come il nostro, dove un professore, un politico, si è parlato di Fiano, mi pare, adesso non ricordo chi è che l'ha citato, cioè non possa partecipare ad un convegno piuttosto che ad una manifestazione sol perché ritiene che l'odio, in qualunque sia il comunque si manifesti, sia un fenomeno da combattere, a prescindere. E io credo che quindi in un paese che crede nella libertà delle idee, che ha una Costituzione che è basata anche su questo, sull'espressione dell'idea, ma anche sul fatto, come dire, della difesa delle proprie identità, della propria storia. Qui parliamo di difesa della storia del popolo ebraico. Io non so se è capitato mai a qualcuno di voi di fare un viaggio a Varsavia. Io ho visitato il museo, adesso non ricordo il nome,

0: che ti porta poi ad avere consapevolezza delle tue scelte. Un parlamentare cosa deve fare? Deve soltanto adottare iniziative per volontà del suo partito? Quando tra l'altro la nostra Costituzione dice invece che il parlamentare deve essere libero nell'espressione delle proprie opinioni e del proprio voto? Vogliamo, siccome ci riempiamo la bocca tutti quanti che dobbiamo difendere la nostra Carta Costituzionale, allora cerchiamo almeno che questa Carta Costituzionale nell'esercizio quotidiano da parlamentari della nostra iniziativa politica venga sottoscritta, perché io sto sventolare della Costituzione solo quando fa comodo, e poi quando è il momento di dimostrarlo nelle aule parlamentari vedo che talvolta questa cosa non avviene. Allora io concludo dicendo questo, ho fatto di tutto per avviare con una rapidità incredibile, la Presidente, la professoressa Ottolenghi, spero che apprezzi questa cosa, e anche il fatto che ho ridotto al massimo i tempi necessari per le audizioni e sostanzialmente imponendo documenti scritti, imponendo, perché poi un Presidente un minimo di potere ce l'ha, e quindi c'è un Presidente di Commissione, intendo, e quindi magari può cercare, ce n'è un altro qua di Presidente di Commissione, ovviamente inducendo tutti al buon senso, perché a me piacerebbe che su questa legge vi sia una convergenza di posizioni. Io sono convinto che ci sono, così come ci sono stati dei senatori del Partito Democratico che si sono distinti per il loro buonsenso e per la loro libertà di coscienza e di espressione del voto, ve ne siano anche di deputati. Vedo qui Lia Quartapelle, dove sei? Ecco, ti sei seduta, vedo che c'è anche, ma ce ne sono di parlamentari, c'è Maria Elena Boschi che tra l'altro è anche membro della mia commissione, quindi ci sono tante occasioni, opportunità per stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa è una legge giusta, un parlamentare a prescindere dalla propria posizione deve chiedere a se stesso cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi io con convinzione porterò avanti una legge giusta che introduce, adesso non entro qui, la figura, la strategia sull'antisemitismo, la nomina del coordinatore sull'antisemitismo, cose che poi se del caso ci sarà modo di spiegare. Però il tempo a disposizione è tiranno, io dico soltanto che farò di tutto perché questa legge venga portata in aula nel minor tempo possibile, tenete conto che io ho pure la legge elettorale in questo momento che si discute.
1: Quella aspetta.
2: Esatto.
0: Quella purtroppo non può aspettare manco quella, però sappiate che io farò di tutto perché possa arrivare in aula nel più breve tempo possibile. Grazie, scusatemi se dovrò allontanare.
2: Grazie al Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano. In rigorosissimo ordine di seduta, Luigi Marattin, Liberal Democratici. Vai.
3: Sì, grazie. Un saluto al Presidente Ottolenghi, all'ex Presidente Noemi di Segni, all'ambasciatore e a tutti.
2: Vi ricordo che avreste circa 4-5 minuti.
3: 3 e mezzo. E poi mi chiedo scusa, ma devo andare a votare alla Camera assieme a alcuni colleghi. Allora, è una legge necessaria, utile, che io voterò con una delle convinzioni più forti da quando sono in questo Parlamento, però ricordatevi, in Italia sono molte poche i problemi che vengono risolti tramite l'approvazione di una legge. Se qualcuno pensa che questa legge, che come ricordava Graziano, non ha sanzioni, fra l'altro, lui lo metteva in chiave positiva, forse ha ragione in realtà, se voi pensate che questa legge risolva questo problema, Non è così. Il problema di cui stiamo parlando sarà risolto quando noi, anche grazie all'attività educativa che questa legge comunque facilita, le leggi facilitano la risoluzione, creano le condizioni per risolvere i problemi, non risolvono i problemi, soprattutto in questo paese. Il problema sarà risolto quando affronteremo 3 cose. Prima, un minuto a testa, a cosa? Perché io mi definisco liberale? Una tradizione strana in questo paese, eh? Il liberalismo non ha attecchito tantissimo, perché il liberalismo mette l'enfasi sulla persona. Qualcuno dice individuo, io preferisco persona. Quando noi impareremo ed educheremo i nostri figli al fatto che le persone non pesano diversamente a seconda della loro religione, a seconda del loro orientamento sessuale, a seconda di tutto quello che volete, ma sono persone e vanno trattate come persone. Le

0: persone nel nord Israele sotto i razzi di Hezbollah da anni non pesano meno delle persone innocenti, innocenti palestinesi. Cioè, quando non sei parte di una formazione armata, perché se lo sei è un'altra cosa, le persone contano allo stesso modo e vanno difese allo stesso modo. Le 1200 vittime del 7 ottobre, i 250 rapiti del 7 ottobre pesano come i cittadini innocenti palestinesi che hanno sofferto in questi anni. Quando noi impareremo a trattare le persone come tali e non come simbolo di qualcos'altro, avremo iniziato a risolvere i problemi. Seconda cosa. A me, e credo anche ai colleghi qui presenti, capita spesso che da parte della vostra comunità ci ringraziate. E io rispondo sempre, ma io non lo faccio mica per voi. Io lo sto facendo per me, perché in questo momento essere dalla parte delle comunità ebraiche e dello Stato di Israele, precisando che si possono contestare le politiche dello Stato di Israele come quelle di qualsiasi altro Stato, non significa difendere una confessione religiosa, non significa difendere uno Stato, significa difendere i valori di libertà e democrazia dell'umanità, che sono sotto attacco da varie parti. E il fronte medio orientale è soltanto una di questi fronti. Essere dalla parte dell'ebraismo e dello Stato e del diritto all'esistenza, diciamo così, in pace, dello Stato di Israele è una battaglia che io faccio per me e per i valori di libertà e democrazia in cui credo. Terza e ultima cosa, guardate, avete citato Henry De Luca, ma c'è un altro caso che a me, io non mi spavento facilmente, non avrei fondato un partito altrimenti, ma io mi sono spaventato su quello che è accaduto a Francesco De Gregori. Cioè, Francesco De Gregori ha detto: io non mi sento di esprimere un'opinione sulla vicenda. È stato lapidato ancor peggio che De Luca. E io mi sono spaventato quando ho pensato che vivo in una società in cui se tu non esprimi un'opinione contraria, che già sarebbe un problema, ma se dici io su questo non lo so, può darsi che abbiano ragione gli uni e gli altri, io non mi esprimo, vieni considerato colpevole dal tribunale del popolo. Non so voi, ma io ho un sol modo per chiamare questo atteggiamento e si chiama nazismo. E allora io concludo, ce l'ho fatta nei 3 minuti e mezzo, dicendo questo: io e i tanti colleghi a questo tavolo, quando ci esprimiamo su Israele o sul tema dell'antisemitismo, spesso ci dicono: ma chi ve lo fa fare? C'è da perdere voti, pensate a un partito come il nostro che già ne ha pochi, cioè già ne hai pochi, ma perché le vuoi perdere? Perché noi viviamo in una politica in cui conta seguire ciò che è popolare, non ciò che è giusto secondo i tuoi principi. Allora io vi dico, anche di fronte a queste manifestazioni di fascismo, perché io così le chiamo, io e tanti di noi ne facciamo uno in più di post sui social, una in più di dichiarazione, perché se c'è una cosa che ci hanno insegnato tutti quelli che hanno perso la vita prima di noi per difendere la libertà, è che non bisogna mai avere paura di combattere per ciò che è giusto. Quindi, di fronte alla violenza verbale e talvolta purtroppo anche non verbale, ecco, quella no, ovviamente non la dobbiamo seguire, ma neanche la violenza verbale, ma di fronte agli attacchi non abbiamo mai paura di smettere di combattere per ciò che riteniamo giusto, perché sul piatto non c'è il destino di una confessione religiosa, ancorché millenaria, come quella dell'ebraismo, non c'è la carriera politica di qualche politico israeliano, in ballo sul piatto ci sono i valori di libertà e democrazia che da sempre sono l'essenza del nostro stare insieme e non cerchiamo di non smettere mai di difenderla. Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie Luigi Martin. Presidente Giulio Vigna della Lega, ciao. Tra l'altro, siccome dovete tutti andare, immagino, a votare, sì, esatto, dovete tutti andare a votare, quindi penso che da soli come dire, vi autoriducete un po' il numero di minuti. Prego.
2: Grazie. Grazie per questo importante momento. Grazie per questo importante momento. Grazie Presidente, grazie Ambasciatore, grazie colleghi e grazie a tutti. Questo è il secondo dibattito, momento di confronto a cui ho l'onore di partecipare a nome del mio gruppo politico. Infatti sono stato anche ospite a Torino della comunità ebraica, una serata veramente bella e importante. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla Presidente, se vorrà poi indirizzare i miei complimenti alla comunità di Torino. Ma guardate, la posizione del mio partito, del gruppo che io rappresento, anzi colgo l'occasione per portarvi i saluti di Molinari, di Romeo, i nostri capigruppo alla Camera, al Senato e del Ministro Salvini. Dicevo, la posizione del mio gruppo politico in realtà è molto semplice e molto lineare. Dal nostro punto di vista non esiste una differenza fra antisemitismo e antisionismo, e siamo il gruppo politico Ambasciatore, lei lo sa perfettamente anche per i continui contatti con il collega vicepresidente Formentini, che si occupa però degli aspetti esteri di questa vicenda. Siamo il gruppo politico che più si spinge, ancora oggi si sta spingendo nel dire che lo Stato di Israele si sta in effetti difendendo da un attacco e da attacchi multipli. E partendo da questo presupposto, capite che per noi la questione è molto semplice. Noi siamo assolutamente contenti di questo disegno di legge, tant'è che al Senato il testo base, il cosiddetto testo base, era a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo. Siamo assolutamente contenti del lavoro che è stato fatto al Senato da parte di tutti i gruppi politici e dell'apertura che c'è stata anche verso i gruppi o parti di gruppi di opposizione. Ovviamente, come tutti gli altri gruppi politici, anche la Lega si aspetta e auspica tempi rapidissimi per l'approvazione di questo disegno di legge. Certo è che noi abbiamo bisogno di ribadire alcuni punti all'interno di questa discussione, seppur rapida, che ci sarà alla Camera dei Deputati, che per noi, come gruppo politico della Lega, sono importanti. La definizione di antisemitismo, non è stato detto, di solito viene bypassato in questi dibattiti, io vorrei ribadirlo: il centro di tutto è l'articolo 4, ovvero la creazione del coordinatore all'antisemitismo, quindi una figura di nomina governativa che andrà a cercare di fare un censimento di tutti quelli che sono i fenomeni di antisemitismo e a creare poi tutte quelle politiche contro l'antisemitismo. Quindi il centro di tutto è il punto 4. Questo è un dato quasi, diciamo, a mo' di nozione, che mi sembra doveroso ribadire. La definizione di antisemitismo si basa sulla definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria all'Olocausto, e questo è un altro punto importante. La definizione di questa organizzazione internazionale, di questa prestigiosa organizzazione internazionale, sono degli esempi, è un elenco di esempi. All'interno di questo elenco di esempi c'è anche la propaganda verso la distruzione totale dello Stato di Israele. Ora, è chiaro che se antisemitismo vuol dire anche distruzione totale dello Stato di Israele, quando vi sono delle manifestazioni pro Gaza, delle manifestazioni pro PAL, dove vi sono degli striscioni che dicono Palestina dal fiume al mare, per noi come gruppo Lega quello è un momento di antisemitismo, e con questo DDL, con questa legge, noi andiamo a ribadire che quello è un momento di antisemitismo, cioè la distruzione della casa del popolo ebraico, dello Stato di Israele, per noi è un momento di antisemitismo. Allora, noi chiediamo, ovviamente, lo ribadisco, un rapido passaggio alla Camera, ma vogliamo mettere qualche punto sulle i, ovvero vogliamo ribadire che grazie a questa definizione il nostro gruppo politico prevede dei momenti futuri di dibattito, di discussione, in cui per esempio spazi universitari, bandiere della Palestina fuori dagli edifici municipali, sale comunali, loghi di università o loghi di comuni o di città metropolitane su manifesti pro-PAL, fino a finanziamenti di manifestazioni pro-PAL, a nostro punto di vista, dal punto di vista della Lega, sono sbagliati, e quindi vorremmo sfruttare questo importante dibattito, visto che c'è già un seme all'interno di questa futura legge, per sviluppare un dibattito futuro, ma futuro nell'immediato, per andare a pensare anche ad altri dispositivi che vadano in quell'ottica, ovvero non nel vietare, ma nel togliere ogni momento di patrocinio a delle manifestazioni che sono contro la distruzione dello Stato di Israele, contro le comunità ebraiche, e per noi quindi che sono momenti di antisemitismo. Io vi ringrazio per l'attenzione, e mi fanno notare che sono andato ampiamente fuori dai tempi, ma togliere la parola ai presidenti di commissione è la cosa più difficile, perché essendo noi che di solito
1: presidenti di commissione non parlano mai, quindi grazie presidente Alessandro Gigliovigna del gruppo della Lega. Maria Elena Boschi d'Italia Viva, prego. Anche lì mi deve scusare, però sono costretta a chiedervi di essere un pochino più...
3: Ci proviamo. Buon pomeriggio e grazie per l'invito ad Ucei, alla Presidente Ottolenghi, e soprattutto per aver promosso questo incontro in una fase di passaggio tra Camera e Senato, e qui penso sia giusto tenere alta l'attenzione, e scusandomi poi con i relatori della seconda parte, diciamo, dell'incontro, che non potremo ascoltare a causa dei lavori d'aula, utile anche fare riferimento a giuristi illustri per così sfatare anche dei dubbi, delle criticità che possono esserci sul testo approvato al Senato e che magari possono invece uscire rafforzati dall'incontro di oggi, e quindi tranquillizzare anche chi avesse dei dubbi sulla correttezza del lavoro che è stato fatto al Senato, e quindi sulla possibilità poi di poter procedere speditamente alla Camera, come io mi auguro. Il gruppo di Italia Viva, il nostro gruppo, ha votato convintamente a favore di questa legge al Senato, e quindi chiaramente lo faremo anche alla Camera. Anzi, il nostro collega Ivan Scalfarotto è stato tra i più attenti, diciamo, parlamentari che hanno seguito questo provvedimento, perché aveva anche depositato un suo testo che andava nella stessa direzione, e anzi ne abbiamo parlato anche con la Presidente di Segni. È un po' un peccato che non ci sia stata l'opportunità di avere un testo bipartisan in Senato, perché secondo me avrebbe dato un significato e un valore ancora più forte a questa legge. Però comunque, diciamo, l'importante è la sostanza, e quindi noi convintamente la sosteniamo e continueremo a farlo. Per noi è anche in qualche modo l'evoluzione di un percorso di questi ultimi 10 anni, perché 10 anni fa, quando eravamo al governo, abbiamo approvato la legge sul negazionismo, con il governo Conte 2 c'è stata l'adozione da parte del governo italiano della definizione di antisemitismo dell'IRI, adesso con la legge sull'antisemitismo si completa secondo noi anche un percorso legislativo. Ha ragione Luigi Marattin quando dice che le leggi non bastano, però sono una pietra miliare e un punto di riferimento poi anche per i magistrati che devono andare ad applicare quelle leggi, quindi hanno un valore importante. Vado subito al nodo anche dei punti più critici, essendo l'unico partito del campo progressista che ha votato questa legge, al netto ovviamente di colleghi che a titolo personale come collega Del Rio o la collega Quartapelle hanno sostenuto questa proposta di legge pur in partiti magari che avevano una linea diversa. Noi l'abbiamo fatto come forza politica e sapendo però che c'erano anche, secondo alcuni, delle criticità su questa legge, perché poteva comprimere il diritto di esprimere una propria opinione anche negativa sull'operato del governo Netanyahu. Ora, che è una critica che è venuta da alcune forze politiche, ma anche da parte del mondo dell'associazionismo, io lo dico sinceramente, se pensassi che questa critica fosse fondata non voterei questa legge, perché io voglio rivendicare il mio diritto a poter anche criticare il governo Netanyahu. L'ambasciatore lo sa bene, perché nell'amicizia che ci unisce c'è anche la franchezza delle posizioni. Prima Luigi Marattina ha detto che essere amici di Israele oggi fa perdere voti, fa perdere anche amicizie, non solo voti, perché è un tema di discussione molto acceso e molto sentito, insomma lo sappiamo tutti noi che siamo qui oggi, ma lo facciamo convintamente. E io rivendico il diritto a poter criticare alcune scelte del governo Netanyahu, come lo fanno i cittadini israeliani, che democraticamente possono esprimere il loro dissenso e possono democraticamente alle elezioni scegliere il futuro del loro paese. Questa legge non impedisce di farlo, questa legge impedisce di fare un qualcosa di diverso, impedisce di negare il diritto di Israele ad esistere e a difendersi ed impedisce che le posizioni del governo Netanyahu diventino una posizione che generalizza gli israeliani e legittima una sorta, no una sorta, un vero e proprio pregiudizio che poi diventa anche a volte minaccia, a volte insulto, a volte violenza nei loro confronti, semplicemente per la loro cittadinanza o per coloro che sono di fede ebraica, a prescindere dalla cittadinanza. E questo secondo me invece deve essere un punto chiaro, a maggior ragione in questo momento storico è necessario che ci sia questa legge. E dico di più, c'è un'altra critica che viene rivolta a questa legge, non serve, perché non serve una legge ad hoc sull'antisemitismo quando noi sappiamo già che è una delle forme di razzismo che possono esserci. Per me non è così, peraltro questa non è una legge che cambia il codice penale, è una legge che comunque mantiene l'impianto della legge Mancino, ma ci dà uno strumento in più con la definizione dell'IRA. Perché non è così? Non è così perché non succede ad altri cittadini, se non a quelli israeliani, di non poter sedere a un ristorante in Italia o non poter essere accolti in un hotel in Italia, a meno che non esprimano una posizione politica di dissenso rispetto al loro governo, e non viene chiesto ai cittadini di altri paesi le cui politiche del governo possono essere altrettanto magari criticabili e contestabili da parte di alcuni. Io non l'ho mai visto fare nei confronti di un cittadino cinese, che pure occupa il Tibet. Allora, è un tema che ha delle specificità. E se i nostri bambini che vanno alle scuole ebraiche, io dico i nostri bambini che vanno alle scuole ebraiche in Italia, sono gli unici che hanno le camionette della polizia davanti, perché non succede alle scuole di altre confessioni religiose o magari a scuole straniere di altri paesi, vuol dire che c'è una specificità. E dobbiamo farci conti, perché purtroppo sono 2000 anni che va avanti anche nella nostra Italia e che va avanti purtroppo nella città di Roma, e lo sappiamo bene, e che ha in questa legge, secondo me, un punto importante. E vado a chiudere perché ho passato il tempo, scusate, due flash. Uno, è particolarmente attuale se ancora oggi a Roma al Gay Pride verrà impedito alla comunità LGBTQ+ ebrea di partecipare al Gay Pride con il proprio carro. È anche questo antisemitismo, anche perché il Gay Pride a Tel Aviv si fa, in altri paesi della religione islamica non si fanno i Gay Pride e non vengono riconosciuti quei diritti. Anzi, vengono perseguite le persone che fanno quelle scelte che hanno un orientamento sessuale. Due, fondamentale la parte però sull'impegno nelle scuole, a maggior ragione in scuole che oggi sono multiculturali, per fortuna, dove si incontrano anche culture che non hanno magari riconosciuto la Shoah, che non vivono la Shoah come la viviamo noi, a maggior ragione in un incontro che per me è prezioso nelle nuove scuole multiculturali, sia per chi viene da altre culture, sia per gli italiani, è fondamentale continuare a conoscere la storia, perché purtroppo i testimoni diretti saranno sempre meno e allora dovremo vivere grazie alla scuola, ai ricercatori, alle università e al lavoro di educazione. Grazie.
1: Grazie. Grazie a Maria Elena Boschi di Italia Viva. Allora, noi abbiamo un problema. I parlamentari devono andare a votare. C'è qualcuno come Stefano Parisi che deve andare via. L'unico modo per far parlare tutti è inevitabilmente c'è una contrazione sui tempi. Altrimenti, ve lo dico, qualcuno rischia di non parlare. Io so, stanno anche arrivando altri due senatori, sono mortificata, ma abbiamo anche iniziato un po' in ritardo, la sala poi chiude, quindi tanto avete tutti lo stesso problema, no? Ok. Grazie, Lia Quartapelle, Partito Democratico.
4: Sarò anch'io rapida, scusandomi con gli altri esponenti del panel perché andrò a votare, e ringraziando molto Lucei, Livia Ottolenghi, Noemi, Di Segni per il lavoro fatto e tutti voi per essere qui. Questa legge non avviene in tempi ordinari, non stiamo vivendo tempi ordinari, non stiamo vivendo tempi ordinari a livello internazionale. Viviamo dei tempi molto agitati, molto pericolosi, in cui la questione del diritto e dei diritti è al centro delle grandi contrazioni internazionali. E proprio perché io penso che in una situazione come questa sia necessario ribadire la forza del diritto sul piano internazionale e sul piano interno, penso che questa legge ci aiuti a fare questo tipo di ragionamento. Proprio come sul piano internazionale noi richiamiamo tutti i governi, e in particolare i governi di paesi che ci sono vicini, come il governo di Israele, al rispetto del diritto internazionale, a maggior ragione internamente noi dobbiamo dotarci di tutti quegli strumenti che servono a proteggere i diritti delle minoranze, a partire dalla minoranza ebraica. Le due cose, secondo me, non sono in contraddizione, si tengono, e si tengono in una logica che è una logica articolata e complessa come le risposte che richiedono questi tempi. Questo è il primo punto. Il secondo punto, noi non stiamo facendo questa legge in un momento neutrale neanche per la nostra Repubblica. È un momento di anniversari, è un momento di riflessione della storia e della strada che ha fatto l'Italia. Ieri, proprio ieri, abbiamo festeggiato gli 80 anni della Repubblica. Proprio ieri sera Paola Cortellesi qui sopra leggeva delle parole molto belle di Irma Bandiera, che è stata fucilata a 29 anni. Le rileggo perché credo che abbiano molto a che fare col senso di questa legge. Lei scriveva alla mamma dicendo: ditele che sono caduta, perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho voluto tanto io stessa. E questo tema della libertà e del tipo di Stato che noi costruiamo dentro questa libertà credo sia un elemento estremamente importante della natura della Repubblica. E dentro questa libertà c'è anche la responsabilità di proteggere la democrazia e quindi i diritti delle minoranze. Sappiamo bene come la questione della situazione delle minoranze ebraiche in Europa, ce lo ricordava anche la deputata tedesca che ha parlato prima, è un po', diciamo il canarino in una stanza, no? Se c'è un problema con le minoranze ebraiche vuol dire che c'è un gas nocivo che è entrato in quella stanza della democrazia, e su questo noi dobbiamo essere estremamente attenti. Quindi ringrazio davvero i colleghi senatori che hanno fatto un lavoro politico, ed è questo l'ultimo punto. Al Senato è stato fatto un lavoro politico per avvicinare le posizioni, è stato fatto un lavoro che purtroppo in questa legislatura abbiamo visto pochissime altre volte, se non nessun'altra volta, per cercare di tenere insieme posizioni molto diverse in una situazione appunto di grande tensione. Ringrazio chi si è reso protagonista di questi tentativi di dialogo, di mediazione, e mi auguro che alla Camera, senza riaprire una discussione sul testo, però si possa provare a usare la forma parlamentare di discussione, di ragionamento su quello che è avvenuto, su quello che stanno facendo gli altri paesi europei, eventualmente per allargare sul testo già approvato al Senato un pochino ancora lo spazio politico, perché la bontà dell'atto parlamentare che viene compiuto è soprattutto nel sostegno trasversale che questa legge può avere. Spero davvero che si possa ragionare, a maggior ragione, espandere il sostegno politico a questa legge. Grazie.
1: Grazie. Grazie al Dia Quartapelle del Partito Democratico. Sono arrivati altri due senatori, c'è il senatore Gaspari, la senatrice Gelmini, perfetto. Allora, Mauro Maraguti, che tra l'altro è arrivato prestissimo, di Fratelli d'Italia, prego.
5: Grazie, buon pomeriggio. Ringrazio dell'invito al Presidente Ottolenghi, saluto l'ambasciatore e consentitemi di portare i saluti anche della senatrice Esther Mieli, che purtroppo non è potuta essere qua. Io ho presentato il PDL alla Camera, analogo a quello del Senato, quindi quello del Senato è stato licenziato, adesso il nostro è incardinato in prima commissione, per cui quando arriverà al voto della Camera sicuramente verrà approvato, e il mio verrà assorbito da quello in discussione. L'ho presentato in collaborazione con la Presidente Celeste Vichi dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Voglio dire che trovo molto appropriato il titolo di questo convegno, Anticorpi Democratici, che fa quasi riferimento a una terminologia medica, perché io ho sempre associato l'antisemitismo a un virus. E voi sapete che i virus mutano per adattarsi alla società in cui si trovano. E anche l'antisemitismo, se noi andiamo a vedere nel corso della storia, muta con motivazioni, anzi direi pretesti, diversi nel corso dei secoli. Mi voglio allacciare all'intervento che ha fatto prima il senatore Del Rio, che parlava dei perseguitati in Spagna, perché dicevano che gli ebrei avvelenavano una parte di ebrei sefarditi che scappavano dalla Spagna. Sono arrivati a Ferrara, che è la mia città, dove sono stati accolti dagli estensi, e gli estensi gli hanno concesso alcuni banchi feneratisti, che erano quelli per praticare il prestito. E se noi andiamo a vedere con una piccola ricerca storica, troveremo che c'erano più non ebrei che ebrei a praticare il prestito nei banchi feneratisti. Eppure l'usura è stata etichettata solamente agli ebrei. Questo per dire che nel corso della storia i pretesti sono cambiati. Se arriviamo addirittura alle ideologie del Novecento, dove Marx e Nietzsche avevano sicuramente letto Engels, troviamo che lo Stato al di sopra dell'uomo è quello che poi ha provocato le persecuzioni sia di Hitler che di Stalin. Pensate che io ho trovato una copia originale dei protocolli dei Savi Anziani di Sion in un mercatino del libro a Ferrara, originale del 1936, e basterebbe uno studente delle scuole medie per poter affermare che evidentemente è un falso storico, perché è completamente privo di fonti. Tizio ha detto Caio, che gli ha riportato Sempronio. Su questo falso storico sono stati fatti purtroppo milioni di morti, milioni di perseguitati. Allora, questo PDL, una delle principali accezioni che vengono contestate a questo progetto di legge, che limiterebbe il diritto di opinione, il diritto di manifestare, ma in realtà è completamente, l'ha detto qualcuno prima di me, privo di un impianto sanzionatorio. Quindi come può limitare il diritto di manifestare o il diritto di opinione? Ma l'antisemitismo non è un'opinione, è una discriminazione, e la discriminazione, la nostra Costituzione combatte tutti i tipi di discriminazione, per cui io credo che sia evidente che oggi come oggi E siamo arrivati a dei livelli davvero preoccupanti, perché nel corso della celebrazione del 25 aprile alcuni manifestanti hanno cacciato dei componenti della Brigata Ebraica, dimenticando probabilmente che la Brigata Ebraica ha combattuto con gli alleati. Quindi voglio dire, non ci si ricorda più neanche della storia, o forse non la si è letta abbastanza, per arrivare a trovare nuovi pretesti per l'antisemitismo. Quindi credo che sia fondamentale, adesso anch'io non voglio rubare più tempo di quello che è dovuto, però credo che sia fondamentale questo progetto di legge, che è una prima base di partenza su cui si potrà lavorare ancora eventualmente con emendamenti su altri decreti, ma intanto è un progetto che ha recepito la risoluzione che 9 anni fa, il 1 giugno di 9 anni fa, è stata approvata all'unanimità al Parlamento europeo, che indicava ai paesi componenti della definizione dell'IRA, i 34 paesi componenti della definizione dell'IRA, indicava di adottare questa definizione di antisemitismo. Quindi non è una questione partorita in Italia, è una questione che ci viene dall'Europa, noi non facciamo altro che recepirla. Allora anche qua io credo che non si possa essere a corrente alternata favorevoli o sfavorevoli all'Europa a secondo di come uno la pensa politicamente o di altre situazioni. La coerenza ci dice che dobbiamo seguire questa linea che ci è dettata dall'Europa, e quindi approvare sicuramente questo progetto di legge e portarlo avanti. Non credo di non avere altro tempo, per cui ringrazio dell'invito e passo la parola.
1: Grazie a Mauro Malaguti di Fratelli d'Italia. Allora, Parisi, se vieni e dici, fai il tuo intervento, lo puoi fare al volo? No, se no ciao. No, dai, a parte cosa. Lo so, però tu devi andare via. Mi è stato anche detto. Vai, mi è stato detto, vai a sederti. Dai, non ti dispiacere, fallo e via. Ora là, se no puoi anche metterti. No, là non troppo. Stefano Parisi, Sato.
6: No, perdonatemi moltissimo, ma alle 7 ho l'assemblea di approvazione del bilancio dell'associazione 7 ottobre, di cui molti di voi sono soci, e quando si approva il bilancio il presidente, se non c'è, è un guaio. E quindi è un problema di codice civile, quindi non è colpa mia. E ringrazio ovviamente Lia per questo invito e anche per l'importantissima discussione a cui abbiamo assistito, stiamo assistendo, e veramente mi dispiace interromperla, perché penso che l'organizzazione dell'economia del momento di riflessione divisa tra riflessione politica e riflessione, diciamo così, di società civile, sarebbe stato importante garantirlo. Però sono molto veloce, perché non voglio rompere troppo. Primo, la legge è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. È stato detto, avete detto anche che con le leggi non si risolvono i problemi, ma le leggi porgono le basi perché i problemi si vengono risolti. Allora però i problemi vanno chiamati col loro nome. Se noi usassimo l'AIRA e usassimo una nuova strategia per l'antisemitismo, adottando gli strumenti vecchi, faremmo un fallimento. Non perché è dato oggettivo, dopo tanti anni, sotto la retorica del mai più, del 27 gennaio, si è nascosto, ha soffocato un antisemitismo profondo che, per i motivi che sono stati detti già poco fa, è esploso il 7 di ottobre, cioè quando si è potuto dire adesso sono loro che fanno ai palestinesi quello che noi abbiamo fatto loro. Questo è un nuovo antisemitismo per due motivi di fondo, secondo me. Uno, perché è coltivato nelle scuole. Quello che ha detto, credo Maratin di De Gregori, cioè che De Gregori è stato massacrato perché non ha voluto dire che in Israele c'è un genocidio, è quello che succede a tutti i ragazzi nelle scuole italiane oggi. Se tu non ti esprimi, sei espulso dalla chat, sei messo all'angolo, se non hai un'opinione. Allora, le due caratteristiche di fondo dell'antisemitismo nuovo, a mio avviso, sono queste. Uno, si racconta una storia nelle scuole, nei giornali, nelle università, totalmente falsa rispetto alla nascita di Israele. Si racconta una storia falsa. Questo vuol dire che c'è una diffusa formazione a un odio antisemita con radici recenti, cioè che imputano la responsabilità alla nascita di Israele, che va capita, perché è vero, è importante, questo disegno di legge può essere uno strumento per le scuole, ma di che stiamo parlando? È possibile noi oggi portare dei ragazzi ad Auschwitz e non dirgli che quel fenomeno è ancora vivo ed è successo il 7 di ottobre? Possiamo portarli a parlare soltanto del passato e non parlargli del presente? L'antisemitismo che noi conosciamo, di tante persone che dicono io sono antisemita, perché hanno pietà per gli ebrei morti, ma non tollerano che gli ebrei cerchino di non essere più sterminati. Questo punto è un punto politico fondamentale, e lo dico alla politica. Il secondo punto fondamentale è che questo strato, substrato di antisemitismo è alimentato e trova un forte terreno fertile dalla propaganda dell'Islam radicale. Io non ho sentito parlare oggi di questo dalla politica. L'Islam radicale è una minaccia che c'è in Europa, in tutti i paesi europei, è finanziato dalla droga, è noto quanto è potente, è quello per cui oggi stanno combattendo Israele e gli Stati Uniti in Medio Oriente. L'Islam radicale è quello da cui si difende Israele. Israele è consapevole del rischio. Perché la politica italiana non rende consapevoli i cittadini italiani che c'è questo rischio? E allora oggi parlare di antisemitismo e parlare di una politica per l'antisemitismo, con tutte le conseguenze, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, che è una minaccia per la nostra libertà, ma è una minaccia per la nostra libertà non solo perché è la libertà degli ebrei e la nostra libertà, ma perché è una minaccia per la nostra libertà il movimento potente, militare e organizzato che sta penetrando nelle nostre organizzazioni e che porta per cui a dire gli studenti intorno, i giovani, i bambini che sono intorno, che hanno cacciato gli ebrei dal corteo del 25 aprile, sulle spalle dei genitori, a dire dal fiume al mare e a dire saponette mancate. Perché prende piede quelle parole d'ordine, che sono le parole d'ordine di Hamas, di Hezbollah e del regime dell'Ayatollah, oggi sono le parole d'ordine dei movimenti europei, composti da europei e che penetrano nelle nostre scuole, nelle nostre città e non ci fanno fare. Allora, questo ragionamento avrebbe bisogno di una serie di conseguenze pratiche che ovviamente non ho tempo di declinare. Però io credo che su questo dobbiamo fare una piattaforma, invito Lucei, ma non solo Lucei, perché non può essere soltanto che sono le organizzazioni ebraiche che se ne occupano, ma tutti coloro, e sono tanti, che tengono a quello che stiamo dicendo, dalla politica alle organizzazioni degli attivisti sociali, dobbiamo avere una nuova piattaforma per l'antisemitismo e sapere che questa legge deve essere accompagnata da una nuova piattaforma nelle scuole, nell'università, negli organi di informazione, senza nessuna voglia ovviamente di limitare la libertà di nessuno, ma pretendendo che i valori democratici della verità storica tornino a essere fondamentali nel nostro ordinamento. Altrimenti questa norma rischierà di essere un manifesto che nessuno poi utilizzerà, con l'aggravante che c'è un pezzo del Parlamento che neanche l'ha approvata. E il fatto che un pezzo del Parlamento non l'ha approvata è un messaggio molto chiaro di conforto a quelli che urlano nelle piazze saponette mancate. Grazie.
1: Grazie a Stefano Parisi. 7 ottobre, ringraziamo anche il senatore Iva Scalfarotto che è arrivato, non parlerà adesso, deve andare tra l'altro in aula a fare la dichiarazione di voto finale, quindi intanto segue un po' i lavori. Lui c'è comunque. No, allora poi è arrivato anche il presidente Gasparri, è arrivato Ettore Rosato, è arrivata la senatrice Gelmini, è arrivato Benedetto Della Vedova, è arrivato il senatore di Azione Lombardo. Allora, proseguiamo, vi prego, cerchiamo di essere conciti. Sono molto contenta che siete arrivati anche voi senatori, perché appunto c'era prima soltanto il senatore Del Rio. Ettore Rosato, Azione.
7: Grazie, io proverò a tornare nei 3 minuti, come c'è, 4, grazie.
1: Se ci riesce,
7: ci provo.
1: Veramente.
7: Intanto sentitemi di ringraziare anch'io il presidente Ottolenghi, la presidente di Segli, il signor ambasciatore che è qui oggi con noi, ci fa molto piacere questo. Io credo che la discussione che stiamo facendo è una discussione molto complicata, perché chi è qui non ha dubbi sulla necessità e sull'utilità di questo provvedimento che abbiamo approvato in aula. Noi l'abbiamo sostenuto, naturalmente lo sosterremo anche nei passaggi alla Camera. Il problema però non è solo legislativo, perché lo sappiamo benissimo il valore che possono avere le norme. Hanno un grande valore simbolico in questo caso, hanno alcuni aspetti pratici, ma quello su cui noi abbiamo bisogno di lavorare è un lavoro più in profondità nella nostra società, perché se oggi il tema si presenta con tutta la sua crudezza è perché c'è un dibattito che è viziato tra quello che accade, il legittimo dissenso che si può avere o non avere per un governo o per un altro. Israele è una democrazia e questo è un grande valore, e nella democrazia si accetta il dissenso e si accetta il consenso, e si confonde questo con una esasperazione dei toni quando va bene, per episodi di violenza quando va male, e con tutte le sfaccettature che ci sono in mezzo e che sono state descritte, che penso di non dover descrivere qui a voi oggi, che abbiamo visto in Europa e nel nostro paese. E i problemi di carattere culturali non vanno affrontati solo con i testi di legge, vanno affrontati più in profondità nei luoghi dove la coscienza dei cittadini si forma, a cominciare dalla scuola. E io credo che questo debba essere una responsabilità che noi dobbiamo riuscire a condividere in maniera più ampia possibile all'interno della classe dirigente del nostro paese. E non riguarda solo chi è favorevole a questo testo di legge, ma riguarda anche chi non è favorevole a questo testo di legge. Alcuni per motivazioni ideologiche, alcuni per motivazioni incomprensibili. Comunque, come dicevo prima, in una democrazia è normale che ci siano posizioni diverse. Quello che non è normale in una democrazia è che ci sia un pezzo della comunità italiana, un pezzo delle persone che vivono in questo paese, che non si sentano a casa loro. E questo non è normale in una democrazia. E essendo noi una grande democrazia, dobbiamo lavorare perché questo non succeda, e questo non può essere una responsabilità solo di chi approva questa legge, deve essere una responsabilità che tutte le forze politiche sentano sul loro carico. Dopodiché non è questa la sede del dibattito su come il governo israeliano sta facendo male alla causa israeliana, io lo penso e quindi lo dico con chiarezza, ma questo non toglie nulla alla valenza di quello che stiamo qui discutendo e dei passaggi parlamentari che dovremo fare, io mi auguro, rapidamente nelle prossime settimane per approvare la legge prima della pausa estiva. Grazie.
1: Grazie, grazie anche per essere stato nei tempi a Torre Rosato. Presidente Gasparri.
8: Abbiamo lavorato tenacemente al Senato perché questo disegno di legge fosse approvato. C'era stata una forte disinformazione, come sanno le persone che ci hanno sostenuto, rispettando l'autonomia del Parlamento, e ringrazio la Presidente Ottolenghi anch'io per avere promosso questo incontro con questa formula di pubbliche dichiarazioni di voto, così io lo interpreto. Ovviamente la Presidente Di Segni, che è stata Presidente precedentemente, saluto l'Ambasciatore Pelete e tanti amici che vedo in sala. C'è stata una disinformazione di quelli che, essendo antisemiti, non hanno il coraggio di dichiarare una loro ostilità ideologica, culturale, razzista, inaccettabile, e quindi usano argomenti pretestuosi. Primo argomento, il disegno di legge impedisce le critiche al governo israeliano. Ma io ho detto tante volte in Senato, ma in Israele in questi anni hanno fatto le manifestazioni davanti alla casa di Netanyahu mentre c'era una situazione di guerra, perché questa è la situazione che si vive anche in Israele. Quindi se in Israele fanno le manifestazioni davanti a casa di Netanyahu, Si potranno fare anche a Roma, a Parigi o da un'altra parte. Il problema è che non si possono fare quelle manifestazioni violente di alcuni gruppi dei centri sociali che sfasciano negozi, incendiano automobili, e quello è un altro discorso, quello non si può fare. E abbiamo fatto delle norme italiane anche per, come dire, rendere più severa la sanzione, il fermo per quelli che fanno queste cose. Quindi non era vero che impedisce. Poi ci sono state delle mediazioni, io ho presentato un testo, c'erano anche delle ulteriori sanzioni penali, ho accettato una mediazione, quindi il testo del Senato, lo dico ai colleghi della Camera, è già frutto di una forte mediazione, perché io avevo fatto delle proposte anche più decise, ma ho accettato di eliminarne alcune proprio per favorire una convergenza che è andata al di là della maggioranza di governo, perché molti colleghi di schieramenti diversi hanno votato. L'altra questione che poi non si può diciamo sottovalutare è che si contesta la dichiarazione, la definizione dell'antisemitismo che è stata tratta dalla International Holocaust Remembrance Alliance. È stato già detto, non faccio perdere tempo, è una definizione precisa, votata in organismi parlamentari europei, che l'Italia in parte ha già recepito con governi di altra legislatura, con altre maggioranze. Quindi io credo che il testo uscito dal Senato sia un testo che ci ancora a una definizione internazionale riconosciuta dell'antisemitismo, e quindi ci fa uscire dalla vaghezza, e non ha inserito altre questioni di natura penale di cui si continuerà a discutere in altri contesti. È un segnale politico e morale necessario di fronte al ripetersi di episodi e di comportamenti, e quindi io mi auguro che la Camera lo possa varare rapidamente. Noi abbiamo faticato abbastanza, abbiamo avuto manifestazioni, denigrazioni, minacce, io ne ho avute e ne ho sui social e non solo. Noi siamo venuti a fare delle manifestazioni sotto la sede del mio partito, che è Forza Italia per chi non lo sapesse, perché volevamo impedire il diritto di manifestare. Questo è un paese dove tutti possono manifestare quello che vogliono, purché lo facciano pacificamente, in maniera serena. Il razzismo non è ammesso, è vietato dalle leggi, dai principi fondamentali dello Stato. Abbiamo festeggiato ieri sera gli 80 anni della Repubblica Italiana, che proprio sulla democrazia, sul voto, sulla partecipazione popolare, sulla messa al bando di ogni forma di razzismo, che pure nei periodi precedenti aveva funestato l'Italia e la sua legislazione. Quindi ecco, io ho già consumato il mio tempo, non la mia volontà e la mia determinazione, che è stata forte. Mi dispiace, Presidente Ottolenghi, che alla Camera posso fare il tifo dall'esterno, sollecitare i colleghi, i relatori, ma non ne hanno bisogno, ne sono convinti. Però sono stato anche deputato a lungo, oltre che senatore, quindi vedrò se c'è una facoltà morale che io possa esercitare come già membro della Camera dei Deputati, oggi del Senato della Repubblica, per far sì che questa legge venga approvata e ci sia un segnale chiaro, e che non venga utilizzato il dibattito sulle guerre, su altre questioni, su cui pure potremmo aprire il dibattito, ma non è questa la sede, il tempo si è esaurito, perché vedete, molte volte ci si lamenta di tante cose gravi, però poi non si contano i missili lanciati verso Israele che non hanno ucciso solo perché l'Iron Dome li ha distrutti prima, e quindi forse l'Iron Dome ha impedito stragi ancora più vaste e grandi. Ma noi vogliamo fare una legge sull'antisemitismo, del resto continueremo a dibattere, io lo farò anche da Presidente della Commissione Esteri e Difesa, che al Senato unisce due temi molto importanti. Senza la difesa non c'è vita, e senza grandi relazioni di libertà non c'è democrazia nel mondo. Quindi portiamo a compimento quest'opera legislativa. Grazie per questa occasione che ci avete offerto.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Maurizio Gasparri, e per motivi sempre legati a voti, spostamenti e quant'altro, senatrice Germina, prego a lei.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti, saluto l'ambasciatore Pelé, della Presidente Ottolenghi, tutti voi che siete qui, e vado rapidissimamente al punto. Porto il saluto di Maurizio Lupi e di Mara Carfagna, che seguirà il provvedimento alla Camera, delegata proprio su questo provvedimento che ben conosce. Io credo che qui non ci sia nessuno da convincere rispetto alla necessità di reagire di fronte ai tanti casi e ai tanti episodi di antisemitismo, almeno con una proposta di legge che deve vedere la luce prima della fine della legislatura. Ora manca un anno, forse qualche mese in meno rispetto alla chiusura di questa legislatura, e io penso che ci siano tutte le condizioni per approvare rapidamente questa proposta, che rappresenta un atto dovuto, non un esercizio di memoria, perché l'antisemitismo purtroppo non appartiene al passato, ma un atto culturale e politico, una reazione forte con la schiena dritta rispetto a quello che sta succedendo. E penso anche che non solo gli atti di antisemitismo dal 7 ottobre in avanti sono aumentati, e questo però dobbiamo dire con chiarezza che rappresenta odio, discriminazione, ma non è un qualcosa che riguarda solo gli ebrei. Tutto ciò riguarda ognuno di noi, riguarda la natura stessa della nostra democrazia, dei nostri principi costituzionali, della nostra convivenza civile. All'interno di questa legge ci sono pochi articoli chiari. Da un lato la definizione ormai ampiamente condivisa di che cosa è l'antisemitismo con tutti i criteri. Ma quello che a me sta più a cuore è che c'è un messaggio chiaro che riguarda le giovani generazioni. E quindi, come giustamente ha sottolineato la Presidente Ottolenghi in un'intervista di oggi, qui dentro c'è una cornice, si dà una cornice a tutte le attività culturali, educative contro l'antisemitismo. E quello che, secondo me, è l'aspetto più importante di questa legge non sono tanto le sanzioni, ma è una battaglia culturale che dobbiamo fare tutti insieme. Perché prima Stefano Parisi si lamentava del fatto che non si parla di terrorismo né di Islam radicale, ma non c'è proprio, come dire, non c'è proprio una mentalità, non c'è proprio, non, mancano gli anticorpi per affrontare l'Iran, il ruolo dell'Iran. Perché questo paese sia così responsabile del finanziamento delle diverse forme di terrorismo, come dobbiamo reagire anche all'interno dell'Italia di fronte ad ambasciate che sul sito della propria ambasciata fanno l'appello alla Jihad. Cioè stanno succedendo anche queste cose, e mi riferisco all'Iran, perché se andate sul sito dell'Iran lì c'è un appello alla Jihad. Io credo che tutto questo sia inaccettabile e la dica lunga dei rischi che anche noi come italiani corriamo rispetto al mainstream prevalente, che purtroppo corre veloce anche all'interno delle scuole italiane e che rende i nostri giovani non sempre edotti e consapevoli della postura che bisognerebbe assumere per contrastare la radicalizzazione dell'Islam, per contrastare il terrorismo. Quindi noi, come noi moderati, ci siamo. Con Mara Carfagna seguiremo il provvedimento alla Camera e auspichiamo e lavoreremo perché questo provvedimento, prima della legislatura, della fine della legislatura che è prossima, possa andare in porto. È una reazione che dobbiamo alla nostra coscienza, alla tutela della nostra democrazia, e anche chi in Occidente sta combattendo una battaglia enorme contro il terrorismo e contro l'Islam radicale. Quindi noi nei confronti di Israele abbiamo gratitudine per il lavoro che si sta facendo e vogliamo non solo essere solidali, ma dimostrare questa solidarietà con atti concreti. Grazie, grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie senatrice Gemmini, come appunto ricordava un attimo fa anche la Mara Carfagna, che appunto non ci ha potuto raggiungere, ha mandato un messaggio di appunto ringraziando non soltanto chi aveva organizzato, ma anche appunto per le motivazioni sottese, e quindi formulava insomma i migliori auguri per un buon andamento dei lavori. Iva Scalfarotto, senatore di Italia Viva, ha detto che insomma riesce forse a fare un... Stavo salutando la senatrice Maria Stella Gemmini.
7: Sì. No, ma va benissimo. Ciao
1: senatore, senatrice, arrivederci.
7: No, mi scuso anche per la fretta, ma purtroppo in Senato stiamo votando e tra l'altro devo parlare alla fine tra tre oratori, tocca a me. Però ci tenevo moltissimo a prendere la parola, a salutarvi anche da primo firmatario di uno dei testi che sono stati portati all'esame del Senato. Io trovo che questa legge sia fondamentale. Dico subito, prima Maria Stella diceva al di là delle sanzioni, in realtà nella legge non c'è alcuna sanzione. La legge ha uno scopo meramente educativo, mi viene da dire, nel senso che io credo che sia arrivato il momento di dire alle persone, ai nostri concittadini, l'antisemitismo che è, perché si tratta di una malattia
9: che fa parte profondissima della nostra storia e della nostra cultura. Io dico sempre che l'antisemitismo non è mica cominciato con la Shoah, che la parola ghetto ce la siamo inventata noi nel 1315 a Venezia, abbiamo cominciato a chiudere gli ebrei dentro a un posto, a buttare la chiave la sera. Ed è però una cosa che è talmente, ahimè, parte dell'aria che abbiamo respirato per secoli, anche in questa città, che bisogna che lo Stato scriva nero su bianco l'antisemitismo cos'è. Io ve lo dico da appartenente a un'altra minoranza, io sono circondato dall'omofobia e ogni qualvolta dico a qualcuno che un commento è omofobo, poi si offendono con me. Cioè io devo scusarmi per aver detto a uno che è omofobo a me. Dico, guarda, non ti offendere. Se tu non sei omofobo io non te lo faccio notare, no? Tutti mi dicono, ma io ho tanti amici gay. Benissimo, no? E figuriamoci come siamo messi.

0: internazionale, perché noi a nessun altro, chiaro che arriva un gruppo di iraniani al Pride e gli dice: scusate, ma spiegateci chiaramente, ma voi siete iraniani amici degli ayatollah o contro ayatollah? Tra l'altro i ragazzi e le ragazze ebrei di Keshet sono pure italiani di nazionalità, di cittadinanza, sono italiani, per cui perché chiedere loro ragione degli atti di un governo estero? Con chi altro lo facciamo? Ecco, questa richiesta della prova di fedeltà è una cosa che noi facciamo agli ebrei in Italia e nel mondo da sempre, e quello è antisemitismo. E uno può dire: ma io ho tanti amici ebrei, ma io te lo voglio scrivere in una legge che non ti punirà per essere antisemita, ma che almeno ti dirà che lo sei, perché la consapevolezza di un problema è il primo passo per la presa di coscienza ed eventualmente per la risoluzione di quel problema. E quindi a chi mi chiede a cosa serve questa legge, io dico: non serve a punire nessuno, perché non c'è nessuna sanzione, nessun divieto, nessuna norma penale. C'è scritto che se chiedi a un ebreo o un'ebrea una cosa che non chiederesti a nessun altro, se applichi loro il doppio standard, fermati un attimo e chiediti cos'è. Grazie, io scappo.
1: Grazie a Iva Scalfarotto. Grazie ancora. Allora, Marco Lombardo, senatore di Azione, vai. Anche tu, quando...
2: Grazie, un ringraziamento alla Presidente Ottolenghi, alla Presidente precedente Di Segni, un saluto all'Ambasciatore, ma io ho interpretato questo invito come appunto la volontà di rendere trasparente ciò che ciascuno di noi ha fatto in Senato. E io come senatore di Azione, insieme al senatore Calenda, sono stato cofirmatario del disegno di legge Delrio, e mi sono battuto in commissione perché non venissero usate tecniche dilatorie, ahimè anche da parte del partito di appartenenza dello stesso senatore che prima avevo visto qui, ma è giusto dirci le cose così come stanno, perché il rischio era quello di non arrivare all'approvazione del disegno di legge. E oltre alla preoccupazione che hanno espresso tutti i miei colleghi, cioè la preoccupazione per il fatto che oggi bisogna partire dalla consapevolezza che l'antisemitismo si copre dietro l'antisionismo, che l'antisionismo non è una teoria ma un fatto, perché abbiamo avuto il 400% in più di atti, e che non si sta parlando della posizione che ciascuno di noi ha sul conflitto tra Israele e Palestina, si sta dicendo che in Italia non è ammissibile che non si possa vivere la propria libertà di culto in libertà e sicurezza. Questo era il tema oggetto della discussione, in cui i miei colleghi non hanno voluto comprendere. Allora la preoccupazione che io vi riporto, oltre a quella che voi conoscete, è il fatto che il dibattito politico in Senato non è stato all'altezza del compito e del dovere che ciascuno di noi deve avere. Lo dico perché la difesa della comunità ebraica non può essere una bandiera da sventolare per opportunismo politico. Quando fallito il disegno di legge Delrio, c'è stato proposto il disegno di legge Romeo della Lega, io che sono all'opposizione avrei dovuto votare contro semplicemente perché era un testo presentato da un partito a me lontano? No, perché dobbiamo entrare nel merito delle questioni, dobbiamo uscire dallo scontro ideologico se vogliamo capire la gravità della situazione che affrontiamo. E consentitemi, noi rischiamo di correre lo stesso rischio anche alla Camera, perché, e qui c'è l'onorevole Benedetto Della Vedova che so essere sempre molto sensibile, dobbiamo fare battaglia comune perché non si utilizzino le stesse tecniche dilatorie che sono state utilizzate in Senato per non portare all'approvazione della legge entro la fine della legislatura. E non ho nessun problema a dire che sono pronto a confrontarmi con chiunque nel ritenere che l'approvazione di questo disegno di legge non compromette la libertà di manifestazione né il pensiero critico nei confronti del governo di Netanyahu, ma dice che chi esprime un culto e una fede ebraica nel nostro paese non deve essere posto nelle condizioni di nascondere la propria libertà di culto.

0: di non essere libero, di non sentirsi sicuro. E anche qui voglio ribadirlo con chiarezza: il crimine internazionale di genocidio non è che si misura sulla quantità delle persone che vengono uccise. Richiede la volontà di sterminio del popolo, ecco perché ha a che fare con la specificità della Shoah. E nessuno può chiedere a una comunità, per esempio come quella LGBT, di partecipare a una manifestazione come il Pride a condizione di riconoscere, perché questo significa imporre una visione che uno può avere la libertà di non esprimere. E su questo dobbiamo avere chiarezza anche nel dire che oggi, sentivo citarlo dal Presidente Parisi, esiste una disinformazione organizzata che mira, fateci caso, sotto i nostri social, sotto i nostri post, se noi prendiamo, se io e l'onorevole Benedetto La Vedova oggi facciamo una conferenza in Senato parlando contro le ingerenze straniere, subito veniamo attaccati rispetto alle nostre posizioni su Israele. Io rivendico il mio diritto di esprimere anche un pensiero critico nei confronti del governo di Israele, ma rivendico il sacrosanto di diritto di difendere il diritto di Israele a vivere in sicurezza nei propri confini. È questa la capacità di discernimento che vogliono comprimere. Ecco perché di fronte alla radicalizzazione, e l'odio è frutto della radicalizzazione, noi dobbiamo riportare la capacità di discernimento, la capacità di critica e anche, se mi consentite, un equilibrio, un respiro, e così concludo, che era l'appello che la senatrice a vita Liliana Segre aveva chiesto in aula. Quindi, oltre alla preoccupazione per i crescenti atti di antisemitismo, io sono preoccupato dal fatto che nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, non si respiri trasversalmente alle forze politiche la serietà rispetto al compito che la storia ci sta affidando.
1: Grazie. Grazie al senatore Marco Lombardo di Azione. Intanto direi i partecipanti dell'altro panel, se vogliono cominciare a sedersi, quindi generale, quindi avvocato Vichi, professor Pinelli e il dottor Mancuso. Ecco, adesso vi... E per quanto riguarda i politici, Benedetto Della Vedova.
2: Ma grazie. Io ringrazio Lucei, Livia Ottolenghi per questo invito. Saluto l'ambasciatore, non dirò quello che penso del governo Netanyahu, Ben-Gvir, eccetera, visto che l'ambasciatore non c'è, perché sono tra quelli che sono cresciuti anche politicamente, avendo alcuni punti di riferimento, insieme a Marco Pannella, uno dei punti di riferimento era la difesa non solo del diritto di esistere, ma insomma di Israele, di essere nel novero dei paesi democratici, stato di diritto, eccetera. Dopodiché nella storia anche dei grandi paesi liberi e liberali, penso in questo caso agli Stati Uniti, arrivano le iatture come quella di Trump. Però io voglio sottolineare una cosa: l'importanza di una questa legge, e io personalmente non sono mai stato un fan della legge Mancino, di tutte queste tipizzazioni, perché penso che poi a un certo punto valgono i principi e nelle norme già c'è tutto, ma nel momento in cui invece si è scelto tanti anni fa di seguire quella via in qualche modo delle tipizzazioni, delle discriminazioni, io credo che oggi ci sia l'esigenza e l'urgenza di questo tipo di normativa. Non torno, l'hanno specificato quali siano i confini di questo intervento normativo. E lo penso cose un po' diverse da quelle che qualcuno ha detto, a partire da quello che succedeva e che è successo in Europa, prima del 7 ottobre, di tutto quello che è successo e quello che ha scatenato le guerre di propaganda. Poi uno dovrebbe tener conto che quando fa una guerra la propaganda è un pezzo della guerra, ma da sempre, non dall'altro ieri, e che con quello dovrà confrontarsi. Ma io voglio citare un dato di un'analisi della FRALA, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è stata presentata in una grande conferenza sull'antisemitismo a cui io ho partecipato a Vienna nell'autunno del 2024, organizzata dall'allora presidente del Parlamento di Vienna, un popolare che ha dedicato al tema dell'antisemitismo in Austria e in tutta Europa un pezzo importante della sua carriera politica. Ecco, in quella sede fu presentato, oltre a tutte le testimonianze di tantissime comunità ebraiche dei paesi europei, eccetera, un rapporto della FRA sull'antisemitismo basato su una survey fatta nel 2023, prima del 7 ottobre, quindi prima di tutto quello che si è scatenato, su cui probabilmente possiamo anche discutere e litigare per tempo. Prendo solo un punto, non so se lo faceva Ivan Scalfarotto, il legame profondo tutto politico che c'è tra alcuni movimenti islamici in Europa, l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto nel Regno Unito, le moschee dei fratelli musulmani, la loro capacità di inserirsi anche nella dinamica elettorale e tutto quello che ne consegue. Ma io voglio solo dire questo, prima del 7 ottobre la situazione in Europa era questa, una survey seria e fatta da un organismo serio. Ritieni che rivolto alle comunità ebraiche, ritieni che l'antisemitismo sia aumentato nei 5 anni precedenti? 80% diceva di sì. Avete sperimentato antisemitismo nell'ultimo anno? 96% diceva di sì. Considerando l'antisemitismo un problema serio al proprio paese? 84%. Hanno incontrato antisemitismo online nell'ultimo anno? 90%. Cioè, questa è la fotografia di quello che accadeva in Europa nel 2023, prima del 7 ottobre. E quindi c'era bisogno di questa legge in Italia e di queste iniziative, a prescindere da quello che è successo dopo, che ha fatto esplodere tutto e non so se poi e come la discussione si ricomporrà. Perché l'antisemitismo per me è... noi siamo alla ricerca degli anticorpi. Per me l'antisemitismo è la cartina di tornasole, perché se in Europa, come sta succedendo, ripeto, e stava già succedendo, un ebreo in quanto tale diventa a rischio, sente a rischio se stesso, i propri figli, sono state citate le scuole, è l'Europa che perde la propria anima fondativa del dopoguerra, della tolleranza, della libertà. E questo è l'elemento che ci deve portare in uno sforzo che oggi è totalmente controcorrente per tutte le cose che non ci piacciono ma che esistono nella discussione pubblica anche in Italia, che una legge come questa può servire. Io mi auguro che alla Camera, poi vedremo che discussione ci sarà, non sia una legge elettorale monopolo, perché non c'è un monopolio e quindi non dovrebbe essere una legge monopolo, e spero che ci si riesca. Poi ci sono tanti aspetti della legge su cui discutere, ma a me interessava fare questo punto. È vero che tutto è cambiato, siamo dentro un frullatore che parte da Trump, eccetera, però teniamo anche questo tipo di informazione, cioè l'antisemitismo dilagante non è un fenomeno conseguente al 7 ottobre e a tutto quello che è successo. E questo rende questo tipo di reazione che possiamo fare con una legge ancor più necessaria, e questo va spiegato, perché a mio avviso è un punto che si sta totalmente perdendo nella discussione pubblica, cioè che era una roba che c'era già in atto. Chiudo anch'io, perché vedo gli amici, quest'idea che al Pride di Roma si sanzioni la partecipazione, che era pacifica l'anno scorso, c'era già stato tutto, io ho fatto un pezzo del carro con gli amici di Cachet, non può essere accettato, poi magari finirà così. reagiamo anche a quello, perché Pride è una cosa dell'inclusione, è una cosa libertaria, non può diventare un luogo di sommari giudizi politici che colpiscono le persone incolpevoli. Grazie.
1: Grazie a Benedetto Della Vedova di Più Europa. E a proposito, continuiamo, diciamo, aprendo il secondo panel, che poi in realtà, come avete visto, è già entrato nel primo, no? E ovviamente sviluppare questo concetto di libertà, il limite, se la libertà ha un limite, e qual è il limite di questa libertà, e se con questo disegno di legge la libertà effettivamente è stata compressa. Abbiamo sentito il parere dei politici che lo hanno approvato, i senatori, e della Camera, appunto, che adesso vedrà l'iter in commissione. Io volevo chiedere ad Aurelio Mancuso di Sinistra per Israele se il rapporto con la sinistra e il mondo ebraico, lo so che è una domanda di quelle che, diciamo, che potrebbe tranquillamente essere il tema di un altro convegno, e non ho detto che non lo faremo, se c'è una, diciamo, una rottura che rischia di diventare definitiva e soprattutto non colmabile, o se invece questo è soltanto, diciamo, un passaggio che poi passerà alla storia e si andrà avanti.
3: Grazie a tutti voi e a tutte voi e agli organizzatori e organizzatrici di questo interessantissimo convegno. Certo, la domanda che mi è stata posta è di una pesantezza, è un macigno che pesa soprattutto sul popolo della sinistra, perché guardate, la novità politica di questi ultimi anni, non è che l'antisemitismo a sinistra non ci sia mai stato, anzi, diciamo, qui affiderei agli storici il compito di analizzare il rapporto molto complesso tra le sinistre, perché la sinistra non è un fiume che viaggia e che naviga nella stessa direzione, ma il rapporto tra antisemitismo e sinistra è un rapporto in questo momento molto, molto preoccupante. Preoccupante perché? Intanto perché coinvolge innanzitutto le giovani generazioni, che, come è evidente in tutte le manifestazioni popolari di questi ultimi 2 anni e mezzo, sono assolutamente affascinati, trascinati da un nuovo internazionalismo rimodellato sui modelli di antichi dei decenni passati, che ha trovato nella bandiera del riscatto del popolo palestinese in modo strumentale, poi possiamo discutere, lo sappiamo bene tra di noi, penso che siamo d'accordo, ha trovato sotto quella bandiera la ragione per avercela con l'Occidente, con le sue stesse libertà, con il suo stesso modo di vivere, i modelli. D'altronde sono correnti di pensieri che trovano forza già dagli anni 90, dal Wok e la sua, messa in campo nelle università americane, che poi si sviluppa in tutto l'Occidente, l'odio verso se stessi e quindi poi naturalmente l'odio verso chi può rappresentare al peggio quel tipo di vizi e di difetti che ha l'Occidente. E Israele, guardate, è l'esempio perfetto, perché Israele non è visto nella sua cartina reale come un piccolissimo paese attorniato da decine di milioni di persone arabe, di stati molto potenti islamici, è visto come se fosse un grande gigante che ha tentacoli e, diciamo, ramificazioni in tutto il mondo. Ritorna il complotto giudaico, eccetera, eccetera. Allora, questo tipo di cultura su cui si sta fondando la non volontà di discutere, perché questa è la ferita grande che c'è dentro la sinistra in questo momento. Cioè la non volontà di discutere né del conflitto israelo-palestinese, né della complessità della storia del Medio Oriente, né tantomeno, e anzi si cerca ormai platealmente di negare, dell'esistenza stessa di Israele in quanto Stato. Questo voi chiamatelo come volete, ma diciamo molto sinteticamente, è chiaramente un tipo di antisemitismo politico molto preoccupante. Allora, io chiudo, però due cose le devo dire. La prima è questa, sulla legge, perché voglio che si sappia che Sinistra per Israele ha appoggiato la legge al Senato e la appoggerà anche alla Camera, così come è uscita dal Senato. Se poi naturalmente in quel Parlamento si trovano convergenze per arrivare a un accordo più vasto per correggere anche alcune cose, va bene, ma non per perdere tempo. Non per perdere tempo, perché questo è un po' quello che si diceva. L'altra questione è come affrontare questo tema. Io credo che bisogna, e questo lo crediamo noi come si sa per Israele, non confondere l'islamismo, i regimi totalitari, barbari, ispirati all'Islam, eccetera, con tutto il complesso dell'Islam. Perché noi dobbiamo assolutamente cercare di continuare e coltivare un dialogo, se vogliamo, una pace in Medio Oriente.
1: Grazie, grazie ad Orario Mancuso di Sinistra per Israele. Avvocato Vichi, ma i rapporti con Israele sono cambiati o comunque, diciamo...
4: Indubbiamente i rapporti con Israele...
1: Anche a lei devo chiedere di essere inevitabilmente
4: lo
1: breve.
4: Allora, però non posso esimermi chiaramente dal ringraziare Lucei per questo invito che onora la mia associazione. Io sono qui e rappresento l'Unione Associazioni Italia-Israele. Ci tengo a sottolineare questo aspetto. Noi siamo un'associazione, questo è il panel della società civile, che vuole rappresentare una realtà della società civile che è laica, che non è legata al mondo ebraico, ma vuole rappresentare quel mondo della società civile che dice no all'antisemitismo e che già da diversi anni, già in un percorso che è risalente a partire dal 2020, ha ritenuto che questo dovesse essere un problema da affrontare attraverso uno strumento normativo, quando ancora, diciamo, lei era definito, non occupava ancora il centro del dibattito politico. Noi come associazione l'avevamo già proposto diciamo proponendo questa definizione anche a livello locale, nei singoli comuni, nelle regioni, proprio perché riteniamo che questo processo, questo contrasto debba partire dal basso, e abbiamo attuato una best practice, proponendo questa definizione AIRA proprio all'interno del tessuto delle realtà locali, che poi di fatto saranno quelle che andranno ad applicare in fase, diciamo, di implementazione questo testo di legge. Quindi grazie anche a questo lavoro molto capillare siamo intervenuti sul territorio, abbiamo fatto approvare la definizione all'unanimità in alcune regioni. Io, lo sentirete dal mio accento, io sono toscana. Abbiamo aperto un'interlocuzione trasversale con varie forze politiche di orientamento e di sensibilità diversa, per cui in Regione Toscana venne approvata l'AIRA definition all'unanimità, e così in altre regioni dove noi siamo presenti, come la Regione Piemonte, Liguria e anche in alcuni comuni italiani, tra cui Firenze, Prato, Livorno, Asti e via dicendo. Questo per dirvi quanto è importante il radicamento con il territorio, è importante importante che questa consapevolezza e questa campagna all'antisemitismo parta dal basso. Poi dopo il 7 ottobre questa è diventata una necessità ancora più evidente, perché di fronte a un conflitto complesso e doloroso il dibattito pubblico ha spesso cercato spiegazioni semplici, come è stato detto prima, dividendo il mondo tra buoni e cattivi e trasformando una tragedia storica e geopolitica in uno scontro identitario. E troppo spesso infatti l'ostilità nei confronti di Israele ha travalicato il confine della critica politica per trasformarsi in ostilità degli ebrei in quanto tali. E diciamo, quello che noi vogliamo portare con la definizione di antisemitismo e con questo disegno di legge, perché la nostra associazione, questo lo vorrei ricordare, ha promosso già all'indomani del 7 ottobre questa proposta, portandola a diverse forze politiche, e penso oggi ne abbiamo viste tante, ma il primo ad averla, diciamo, aver accettato questo disegno di legge che noi abbiamo elaborato era stato proprio il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Si sono aggiunti poi Maurizio Gasparri, Andrea Orsini, la Carfagna, la Gelmini, Graziano Del Rio. Ecco, quindi abbiamo avuto la possibilità di interloquire, di avvicinare, questo lo dico anche con un po' di orgoglio, diverse sensibilità politiche. È importante dire che perché l'AIRA definition, perché è importante questa legge, l'hanno già voluto dire gli altri, perché l'antisemitismo non è un problema solo degli ebrei, è un problema, questo è il panel sulla società civile, che riguarda noi, che riguarda il mondo non ebraico. Per questo abbiamo sentito la necessità di introdurre la definizione. Questa definizione dice, e bisognerebbe anche che fosse un pochino più conosciuta, che cosa è, che cosa non è antisemitismo, pone 11 indicatori o esempi, ma l'aspetto più importante è quello che riafferma il diritto di Israele ad esistere, direi anche difendersi, vivere in sicurezza, e di abolire quello che è il sistema del doppio standard. Io vi voglio leggere, visto che devo fare una sintesi.
5: Eh sì, anche perché siamo proprio in chiusura. Come
4: questo aspetto si dice: accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione, e negare agli ebrei il diritto all'autodeterminazione, per esempio sostenendo l'esistenza dello Stato di Israele, è un'espressione di razzismo. Oggi solo agli ebrei è chiesto di prendere distanze da Israele, non viene fatto assolutamente nei confronti di altre confessioni. E quindi, per esempio, ai correligionari musulmani non viene mai chiesto di prendere le distanze dall'Iran, non viene mai chiesto di prendere le distanze chiaramente dai massacri, dal massacro che ha fatto Hamas. Ecco, e questo è il doppio standard, è ciò che noi,
5: avvocato, devo chiederle di chiudere, mi dispiace.
4: Quindi io chiedo qua alle forze politiche, sì, di accelerare l'iter e di veramente arrivare ad adottare il prima possibile, direi, la vera prima legge, si può dire, antifascista dal 1938, adottare uno strumento concreto che è in grado di porre una pietra miliare e che può introdurre una nuova stagione nella formazione e nell'educazione di questo paese, che può costituire un argine a questa idra dalle mille teste che sta crescendo e che sta invadendo le nostre piazze, le nostre città, i nostri media. Grazie.
5: Grazie, avvocato Celeste Vichi dell'Associazione Italia Israele, professor Pinelli, e poi le conclusioni al generale Angelo Santo. Lei, professore, è un costituzionalista. Questo pomeriggio il concetto e anche, come dire, l'espressività della parola libertà è stata, diciamo,
1: usato, molto usata la parola libertà, ma questa libertà ha dei confini, e questo disegno di legge questi confini li demarca in maniera troppo difficile oppure no?
6: Allora, io comincio col dire che quando veniamo a sapere che democrazie di antiche democrazie, famiglie ebree si trovano costrette a fare le valigie e a lasciare il paese per andare in Israele come unica soluzione per la loro sopravvivenza, beh, questa è una tragedia per quelle famiglie, è una notizia dolorosissima per tutti noi, credo, come esseri umani, ma è una sconfitta per quella democrazia, è una grande sconfitta. Allora, come evitare che questo accada anche in Italia? È un compito che ha molto a che vedere con questo disegno di legge. Naturalmente è stato detto più volte nel corso di questi lavori, e sono d'accordo anch'io, che la legge da sola non risolve tutti i problemi, ma è anche vero che se non si passa per questo snodo, evidentemente tutto diventa molto più difficile. Dall'altra parte c'è quello che lei mi ha chiesto espressamente, e cioè il fatto, l'obiezione, una delle obiezioni fondamentali è che repressione dei discorsi di odio, tra cui il discorso contro l'antisemitismo, è una forma di repressione della libertà. Beh, non ci siamo proprio da questo punto di vista, e vorrei, ma è un secondo, quindi non vi preoccupate. La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa già nel 2017 precisò che le forme di espressione che offendono, urtano o inquietano non possono essere assimilabili per questa unica ragione al discorso dell'odio, e che le misure adottate contro l'utilizzo di tale discorso dovrebbero servire a proteggere persone e gruppi di persone e non particolari convinzioni, ideologie o religioni. Io credo che questo disegno di legge si muove in questa direzione. Io credo che anche il discorso, tutti i discorsi che si fanno sul genocidio, possono rientrare nell'ambito delle opinioni che offendono, urtano o inquietano, fin quando naturalmente si parli di genocidio dal punto di vista, se vogliamo, scientifico, se lo si guardi dal punto di vista anche della definizione giuridica di genocidio, perché ci sono delle definizioni. Io non penso affatto, ne parlavamo, che ci sia stato genocidio da parte del governo israeliano, però lo ritengo legittimo come discorso, ma il discorso contro l'antisemitismo è del tutto diverso, è un'altra cosa, i discorsi di odio sono cosa diversa. Certo, poi si dovrebbe approfondire, ma mi rendo conto che i minuti corrono, una differenza molto importante che c'è nel testo, perché è vero che il testo non comprende sanzioni, però il testo è composto di misure di contrasto e di misure che tendono a favorire in positivo la coscienza, diciamo, democratica, che è contro l'antisemitismo. Queste due cose, naturalmente, come si combinano tra loro? In particolare, cosa significa esattamente la possibilità per il coordinatore nazionale di prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete internet? Questa è una bella domanda, perché qui d'accordo che non ci sono sanzioni, ripeto, però certo qui c'è uno spazio discrezionale piuttosto ampio, e quindi è un tema da trattare. Io non credo che siamo nell'ambito di una illegittimità costituzionale solo per questo, quindi io non credo che ci siano aspetti di illegittimità costituzionale in questo disegno di legge, non lo credo affatto, però certo ci sono dei problemi che meriterranno una particolare attenzione. Grazie.
5: Grazie professore. Grazie al professor Cesare Pinelli, costituzionalista, e quindi per le conclusioni diamo appunto la parola al generale Pasquale Angelo Santo, che appunto è coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo. Proprio ricollegandoci alle parole del professore, no? Cioè gli strumenti che effettivamente il ruolo che lei ricopre le consentono, fermo restando che per un cambio di mentalità la storiografia francese ci ricorda che è difficile, devono passare delle generazioni affinché i cambiamenti diventino effettivamente radicati, però c'è qualcosa che si può fare.
7: Beh, grazie, buonasera a tutti, saluto innanzitutto la Presidente di Gattolenghi per questo invito e a quale ho partecipato e con molta attenzione, ho sentito tutti gli interventi, quindi pomeriggio molto interessante. Allora, gli strumenti, sì, io sono coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo e il principale strumento che noi oggi abbiamo per impostare le attività di contrasto all'antisemitismo, quando uso il termine contrasto faccio un riferimento a tutti gli aspetti che vengono esaminati nel ricercare soluzioni al problema, e quindi non solo quelli repressivi ovviamente, ma anzi dando una posizione di primissimo piano a quelli sono aspetti culturali, della formazione, della conoscenza dell'ebraismo, della conoscenza del culto ebraico e così via. Quindi noi abbiamo una strategia nazionale, la strategia nazionale che poi ha un particolare valore come strumento operativo, perché è passato in Consiglio dei Ministri il 19 febbraio del 2025 ed è stata trasmessa a tutti i gabinetti dei ministeri, quindi a tutti i ministri del governo per la sua attuazione. Quindi noi siamo oggi in una piena fase attuativa della strategia e devo dire che anche con un po' di soddisfazione, a parte il quadro di situazione che è preoccupante, però con un po' di soddisfazione posso dire che sono stati fatti molti passi avanti, siamo nella attuazione di tante linee di azione, forse abbiamo superato la metà delle linee di azione. Ricordo qui, per chi non ha avuto modo di vedere, di leggere la strategia, che è un documento che si rinviene nel sito del governo del coordinatore nazionale antisemitismo, abbiamo pubblicato in diverse lingue, anche quella ebraica, alla fine, e proprio per consentire la massima diffusione. E la strategia contiene 5 linee strategiche alle quali abbiamo dato dei nomi di sintesi, no? Che sono lo scenario, la formazione, la tangibilità, la protezione, la comunicazione. Poi ognuna di queste linee strategiche ha una definizione un po' più articolata. Però questo dà la sintesi dell'ambito nel quale ognuna di queste linee si muove e abbraccia. Poi ci sono gli obiettivi e le azioni strumentali a conseguire gli obiettivi. Quindi noi abbiamo fatto per la prima volta un'operazione di concretezza, come la posso definire, amministrativa, cioè noi abbiamo individuato nell'ambito nell'ampio concetto di pubblica amministrazione chi deve fare cosa, e quindi noi oggi siamo in grado, a proposito dei tempi, no? Lei parlava prima dei tempi, a proposito dei tempi, siamo in grado di dire che molte di queste azioni, alcune le abbiamo già fatte, assolte e sono state definite, e sono quelle del breve periodo, altre del medio periodo sono in corso di sviluppo, ma ci sono alcune che prevedono un traguardo di qui a qualche anno. Ecco, quando noi pensiamo alla formazione, ovviamente i risultati qui li raccoglieremo da qualche tempo, noi li raccoglieremo subito nella cultura. E allora tutto questo rappresenta una bussola per orientare le attività di contrasto all'antisemitismo. Però, e qui quindi entro nel tema che è stato affrontato a questo tavolo e soprattutto a quello precedente, e c'è un'affermazione notevole nella strategia. E quindi in questo senso la strategia anticipa un po' le cose, no? L'affermazione notevole, richiamo qui una tecnica della topica giuridica, cioè una premessa riconosciuta che è la definizione laica. Cioè, allora noi non possiamo contrastare l'antisemitismo se non condividiamo in partenza la definizione laica. e questo è scritto chiaramente nella strategia, per cui la strategia parte dalla definizione dell'area. Ma che significa? Non è un'affermazione di principio e basta, è un'affermazione concreta, perché quando noi definiamo la prima linea dello scenario, cioè il quadro di situazione, cioè definiamo il contesto italiano nello scenario europeo e in quello più ampio internazionale. Allora noi facciamo riferimento ai dati che raccogliamo, e questa è una preoccupazione, e io mi confronto più volte all'anno con i miei omologhi degli altri paesi europei, in ambito OSCE, in ambito ancora più ampio, ed è una problematica, ed è un problema sentito da tutti, e che noi ci confrontiamo con questi altri attori, altri interlocutori, sulla necessità di disporre di un sistema che consente di raccogliere i dati in maniera sicura, perché dalla correttezza della raccolta dei dati dipende l'affidabilità e dipende la correttezza dell'analisi che noi facciamo. Ecco, noi siamo riusciti a introdurre negli organi che già fanno la raccolta di dati, questo è anche compresa l'UCEI, l'OSCAD della Polizia, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Dipartimento Interforze, il CEDEC di Milano, l'UNAR, e ecco, questi enti che raccolgono i dati, ormai raccolgono i dati in maniera omogenea, e li classificano, questo è un passaggio fondamentale, importantissimo, e li classificano sulla base degli 11 esempi dell'AIRA. Allora, noi oggi possiamo dire, come risultato di analisi, che le condotte antisemite, i discorsi d'odio, le discriminazioni antisemite sono catalogate perfettamente, questo ci consente di confrontarci anche con i nostri omologhi all'estero, sono catalogate secondo gli 11 esempi, ma sono catalogate in maniera rigorosa. Quindi noi possiamo dire oggi, sulla base di questi dati, che visto che gli esempi dell'AIRA, come se li vogliamo assimilare delle fattispecie, sono ricorrenti soprattutto quelli che sono alla fine dell'elenco, noi possiamo dire oggi che la questione medio orientale influenza pesantemente l'antisemitismo in Italia. Allora, dico questo perché gli esempi dell'area che sono maggiormente ricorrenti sono l'8, il 10 e l'11, cioè tutte queste condotte sono maggiormente racchiuse in questi esempi, cioè applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele, fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti, considerare gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni. Quindi questi qua sono i fatti ricorrenti. Allora non è semplicemente dire vabbè, ma noi abbiamo adottato la definizione, no, noi applichiamo questo, e questo per quanto riguarda lo scenario. Per quanto riguarda invece la formazione, anche lì il punto di partenza è la dichiarazione dell'area. Abbiamo fatto i corsi per le forze di polizia, ma non i corsi sull'antisemitismo per le forze di polizia nella formazione di base, ma soprattutto i corsi destinati alle forze che sono in servizio. Quindi parliamo di una platea ampia, perché abbiamo ricompreso anche la polizia municipale, di 300.000 utenti che oggi si possono formare sulla piattaforma SISFOR del Dipartimento di Pubblica Sicurezza su cos'è l'antisemitismo, e lì il punto di partenza è la definizione dell'AIRA. Quindi perciò la ritengo un'affermazione notevole, un'affermazione importante, e tutto ruota attorno a questo, tant'è che io con soddisfazione devo dire anche che recentemente il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha adottato un decreto con il quale ha nominato i componenti italiana presso AIRA, e a mia richiesta, sono contento di questo, il Ministro ha inserito il coordinatore nazionale come membro di diritto che parteciperà ai lavori dell'AIRA, e anche perché questo consentirà, come dice lo stesso decreto, il raccordo tra l'AIRA e il tavolo tecnico che fa capo al coordinatore, composto da 20 membri più tutti gli esperti che ci ruotano attorno, che sono importanti, sono figure importanti nel mondo della cultura, dell'ebraismo in Italia, e per cui avremo la possibilità di raccordare un contesto internazionale con quello italiano. Quindi questi qua sono passi importanti che sono stati fatti, e vorrei a questo punto chiudere, perché altrimenti potrei parlare ancora, però siamo proprio alla fine. La definizione AIRA è una definizione, come dice la stessa AIRA, definizione operativa, cioè ci deve consentire di poter agire. Ecco, non serve soltanto evocarla, serve per poter porre le basi, come dicevo, per portare avanti le attività. Ecco, poi ci sono tanti altri aspetti da prendere in considerazione, ma il tempo è quello che è. Per esempio per la comunicazione, vi ho sentito parlare, stiamo lavorando tantissimo sulla comunicazione, perché noi riusciamo in qualche maniera a intercettare i discorsi d'odio che sono nella rete.
1: Fate anche dei corsi come per i giornalisti?
7: Sono tanti procedimenti. Allora, per quanto riguarda i giornalisti, è previsto nella strategia che si faccia anche questo, però lì dobbiamo coinvolgere istituzioni, come l'Ordine dei giornalisti e altri che al momento non abbiamo ancora coinvolto, però nella strategia è indicato anche questo obiettivo.
1: Ma si potrebbero fare dei corsi di aggiornamento, sono obbligatori per i giornalisti, corsi di formazione.
7: Sì.
4: La lettera F della legge lo prevede.
1: Esatto.
4: Prevede promuovere sul canale del servizio pubblico radiotelefonico televisivo la formazione.
1: I corsi di formazione sono obbligatori per tutti, quindi non soltanto per il servizio pubblico, ma comunque per tutti coloro che lavorano sul campo. Ma vabbè, visto che parlavamo di informazione, insomma, è anche un coinvolgimento che poi dà la possibilità, come dire, di una maggiore, almeno dovrebbe avere di una maggiore diffusione, no? di questi step a cui faceva riferimento lei. Grazie al generale Pasquale Angelo Santo, presidente.
8: Un unico intervento per ringraziare Giovanna Reanda per la sua magistrale conduzione della serata. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti voi, lo ritrovate anche sul sito di Radio Radicale.
9: minuti, Radio Radicale, questo era il convegno intitolato Anticorpi Democratici, il DDL contro l'antisemitismo, quando una società riconosce e respinge l'odio, convegno che si è tenuto a Roma il 3 giugno scorso. Avete sentito la moderatrice, era la nostra direttrice Giovanna Reanda, organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e abbiamo sentito anche la voce di Livia Ottolenghi, la presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, nonché Noemi Di Segni, già presidente della stessa Unione. E poi abbiamo ascoltato ancora gli interventi di Lamia Kador, membro del Parlamento tedesco, di Graziano Del Rio, senatore del PD, di Nazario Pagano, deputato di Forza Italia, di Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico, del Gruppo Misto, ancora Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, Lia Quarta Pelle Procopio, deputata del PD, Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d'Italia, e Stefano Parisi, presidente dell'Associazione 7 Ottobre. Ancora è intervenuto Ettore Rosato, deputato e vice segretario del Gruppo di Azione, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, senatrice del gruppo dell'UDC, e Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, Marco Lombardo, senatore del gruppo di Azione, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, e Aurelio Mancuso, coordinatore di Sinistra per Israele della sezione di Roma. E tanti altri veramente gli interventi. Noi proseguiamo, ringraziamo alla regia Iva Radicev, e proseguiamo con l'intelligenza artificiale e la scuola, una risorsa o un rischio, ed è un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi al professor Patrizio Bianchi.
10: Radio Radicale in collegamento con Patrizio Bianchi, economista, è stato ministro dell'istruzione nel governo Draghi, oggi direttore del Centro dell'Accademia Nazionale dell'INCEI per la cooperazione scientifica Italia-Cina. Buongiorno professore e bentrovato.
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
10: So che lei è a Bari per una riunione dell'International Academy of Education, si parlerà naturalmente anche lì di intelligenza artificiale e io vorrei interpellarla oggi proprio su questo, a proposito dell'intelligenza artificiale e dell'impatto che avrà sul modo di insegnare e apprendere. Intanto, se questo impatto lo ha già avuto o insomma lo sta avendo o è ancora da verificare.
11: Ah, guardi, innanzitutto l'intelligenza artificiale non è una tecnologia, ma sono una varietà di tecnologie anche in concorrenza fra di loro, che hanno già avuto una penetrazione molto vasta nella vostra vita quotidiana. Lei pensi come usando il nostro telefonino noi possiamo andare a scegliere fra ChatGPT o altri provider. La cosa importante però è essere consci di questo. Io ho l'impressione che noi non siamo oggi sufficientemente consci, cioè informati e responsabili di quanto stia avvenendo. E allora quello che è stato messo in evidenza, in questa giornata, in questa accademia che è un'accademia, diciamo, della punta del sistema che si occupa di questo, venendo da diverse professioni, dagli psicologi, ai pedagogisti, agli economisti. L'idea di fondo è innanzitutto educare non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie, a essere consci che questo è uno strumento e quindi che bisogna essere umanamente solidi per poterlo usare e non essere usati. Io credo che questo sia un punto importante anche per il futuro, perché oggi siamo in una fase straordinariamente delicata e pericolosissima. Tutte le grandi compagnie stanno comprando dati, dati sulle persone, dati ad esempio sulla sanità, che rischiano di essere un nuovo modo per un controllo di massa della vita di tutti noi. Per questo bisogna essere molto solidi, bisogna essere umanamente consci, responsabili, che ogni volta che si usa il telefono di fatto si trasmette qualcosa di noi. Dall'altra parte, certo che vi è il rischio che questa intelligenza artificiale sostituisca del lavoro, ma del lavoro che non è conscio di sé, del lavoro che non è responsabile. E questo io sostengo che bisogna avere una scuola aperta, inclusiva e affettuosa, cioè una scuola che è capace di unire, di costruire comunità e che è capace anche di usare anche questi strumenti senza essere usati.
10: Quindi diciamo che è un rischio, non solo una risorsa. Questo è interessante anche perché noi veniamo da una settimana in cui si è discusso molto delle considerazioni finali fatte dal governatore della Banca d'Italia Panetta, e ha detto per un paese insomma che ha difficoltà di crescita come il nostro, l'intelligenza artificiale è una condizione decisiva, si apre una finestra che non è anche temporalmente molto grande e dunque dobbiamo raccogliere questa sfida.
11: Sì, no, ma io sono convinto. Guardi, la settimana scorsa abbiamo avuto le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia e l'enciclica del Papa.
10: Certo.
11: Si è discusso molto, ma perché il Papa si occupa di questo? Perché l'umanità passa proprio di lì. Io però le faccio una cosa che abbiamo già detto ancora e che amo ripetere. Quando io ero un bambino, per ogni bambino che nasceva c'erano 5 adulti, diciamo 5 vecchi che campavano mediamente, erano vecchi di 60 anni che campavano mediamente quando gli andava bene altri 10 anni. 4 mesi fa, quando è nata la mia nipotina, intorno alla mia nipotina, alla Flora, ci sono già 5 vecchi che campano 85 anni. Allora il discorso è: che salto di produttività deve fare la mia piccola Flora per poterci mantenere tutti? Allora, questo è il senso delle cose che dice Panetta. Bisogna fare un grande salto di produttività, che vuol dire creazione di valore, e poterlo distribuire anche a tutte quelle persone che sono vissute di più e che vivranno di più, e questo è un grandissimo risultato, ma che non lavorano. Allora, io credo che sia assolutamente vero che bisogna essere in condizione di usare questo strumento, avendo chiaro che è uno strumento, e quindi essendo capaci, ad esempio, di formulare le domande esatte, di interrogarsi su quali sono non solo i benefici dell'intelligenza artificiale, ma a noi e che cosa effettivamente serve. Io credo che sia importante quello che ha detto Panetta, ma anche quello che ha detto il Papa. Attenzione che ci sono, da una parte, le singole persone, ma ci sono però anche i paesi, le responsabilità collettive, le comunità, e quindi bisogna, come ha detto anche, come stanno dicendo in tantissimi, ad esempio il premio Nobel Parisi, che l'Europa si riappropri di queste tecnologie per essere assolutamente indipendente.
10: Sì, ora veniamo anche ai paesi. Volevo solo farle una domanda a proposito dei problemi etici che pone l'intelligenza artificiale. Uno dei padri dell'intelligenza artificiale, che negli anni 70 aveva progettato uno dei primi bot, perché poi fondamentalmente quando parliamo di intelligenza artificiale oggi ci riferiamo a ChatGPT o a Claude, quindi dei chatbot, e diceva: noi non dobbiamo chiederci cosa potrà fare l'intelligenza artificiale, ma cosa dovrà fare, nel senso che dobbiamo essere noi a spingerla in una certa direzione o in un'altra. Lei è d'accordo con questa?
11: No, infatti la frase giusta non è anche cosa dovrà, è che cosa potremo. Cosa noi potremmo fare con l'intelligenza artificiale, che vuol dire che bisogna fare più ricerca, più studio, più educazione sui bisogni delle persone. Questo è il vero problema. Mentre oggi c'è questa enfasi quasi sacrale nei confronti dello strumento. Bisogna che tutti gli studenti sappiano più matematica, sappiano più informatica. E io dico, guardate, bisogna avere anche la capacità di un sistema educativo che faccia più ricerca sui bisogni delle persone, perché se noi sappiamo di più su che cosa hanno bisogno le persone, allora possiamo usare anche lo strumento. Però le faccio un esempio ancora una volta. Guardi che oggi il mondo è diviso in due, proprio l'equatore divide in due. Da una parte del mondo la popolazione cresce perché si fanno più figli, dall'altra parte del mondo, quello nord, perché si vive di più. Sono quindi problemi molto diversi tra di loro, che però vanno coniugati insieme. E allora ci vuole tanta ricerca sulle persone, sui bisogni delle persone, sulle comunità, e quindi credo che sia necessario avere la capacità di mettere insieme le due esigenze. Questo è il lavoro che stiamo facendo come Accademia dei Lincei, che come lei sa è divisa in due classi, le scienze umane e le scienze naturali. È il tempo di lavorare di più insieme.
10: Professore, un'ultima domanda sugli stati. Diciamo, noi siamo di fronte a una guerra dell'intelligenza artificiale, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina. Diciamo, si dice, analisti insomma hanno sottolineato come dietro il caos di Trump, le sue dichiarazioni erratiche, ci sia però un piano preciso, lo Stato che torna nell'economia per vincere quella guerra. Lei è d'accordo con questa valutazione?
11: Ci sono tre questioni. Io ho sempre sostenuto, lei lo sa, che Trump non è un matto, Trump è uno speculatore, ragiona sostanzialmente sull'idea che creando incertezza ci si possa guadagnare, anche personalmente. All'interno di questo creare incertezza è il suo modo di fare questa nuova guerra, però ad un concorrente, la Cina, con quale però bisogna concordare qualcosa. Tant'è vero che il nucleo centrale del viaggio di Trump in Cina, che non è stato messo in sufficiente evidenza, non era soltanto che lui e quell'altro si parlavano, ma era il fatto che lui si è portato dietro i vertici della grande impresa americana e quell'altro della grande impresa cinese, e lì c'era un problema grande come una casa, che è il diritto di proprietà delle informazioni. Ora, su questo loro devono trovare assolutamente un accordo, cioè bisogna ristabilire a livello internazionale delle regole che Trump ha distrutto. Allora, adesso Trump si trova in questo cul-de-sac, in questo vicolo chiuso. Da una parte lui ha distrutto tutte le istituzioni internazionali, e dall'altra parte ha bisogno di qualcuno al di sopra delle parti, riconosciuto sia dagli uni che dagli altri, e ritrovare la via di regole condivise proprio per la proprietà dell'informazione e dei dati. Senza questa regola sarà una guerra devastante. Su questo però c'è uno spazio per l'Europa. L'Europa ha molto di più quanto noi stessi immaginiamo, se giochiamo insieme. Se non giochiamo insieme siamo marginali su tutto, e quindi a questo punto siamo anche vittime noi di questo conflitto. Però ancora una volta mi permette di tornare sulla scuola. Chiaro che la scuola non è la soluzione di tutti i problemi, questo sia molto chiaro, però attenzione, per la scuola passano molte opportunità, cioè, e non soltanto per l'università, perché noi siamo soliti dire: ma che cosa fa l'università per? Guardi che in queste tematiche, quando si arriva all'università, è già troppo tardi. Bisogna partire dalle scuole, bisogna partire dalle scuole elementari, e ricordo che le nostre scuole elementari sono le migliori al mondo perché hanno superato la trappola delle materie. Una scuola che deve unire e non deve dividere, una scuola che deve essere affettuosa. Per questo, come è chiaro, c'è una marea di diversità fra quanto si sta dicendo da questo governo e quello che è il mio pensiero.
10: Professore, si sta riferendo al disegno di legge appena approvato dal Senato sul consenso informato, cioè quello che prevede che l'educazione...

0: sulla violenza, oppure è un progetto di vita, di una vita affettuosa di cui la parte di condivisione sessuale è una parte fondante per costruire delle vite insieme. No, sono proprio visione della scuola diversa, così come diversa è la visione della scuola per quanto riguarda le violenze che abbiamo assistito anche nei confronti dei docenti. Anche in questo caso non sono casi isolati, sono cose che devono essere ben conosciute dalla scuola, tutti i servizi sociali, se c'è bisogno anche i servizi di sicurezza devono agire prima che avvengano le cose, non semplicemente aspettare che le cose avvengano e poi alzare la paletta della presunta sicurezza. No, è una scuola diversa quella che noi abbiamo in mente, una scuola aperta, inclusiva e affettuosa, dove l'affettuoso vuol dire coinvolgere tutte le fasi della vita e tutte le fasi della vita comune insieme.
1: Allora, grazie a Patrizio Bianchi e ci risentiamo presto. Buon lavoro intanto.
0: Grazie a tutti voi, buon lavoro.
1: A presto.
2: 19:53 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Patrizio Bianchi. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rubrica Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angioli.
3: Eccoci a Radical Nonviolent News per una puntata che sarà dedicata a Cuba. Il 4 giugno scorso, infatti, al Senato si è tenuto un incontro al quale ho partecipato tra il senatore Giulio Terzi, presidente della quarta commissione per le politiche dell'Unione Europea e presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella e una rappresentanza di diverse associazioni e organizzazioni cubane. Sono tre in particolare: Cuba Decide, Democracia y Libertad e l'Osservatorio Cubano sobre los Derechos Humanos. L'incontro è stato organizzato per informare il Senato di cosa sta avvenendo sia sull'isola sia nella diaspora, nella comunità cubana all'estero, soprattutto in America e in Europa, con l'auspicio che questo incontro, come altri fatti a livello europeo, possano essere condivisi in ambito parlamentare e governativo. Incontri quindi che hanno al centro la situazione sull'isola, che è sempre più grave per i blackout, la mancanza di acqua, la mancanza di medicinali e anche incontri per presentare l'accordo di liberazione per la transizione democratica a Cuba, che è stato raggiunto tra le varie forze democratiche cubane. In questo incontro erano presenti Rosa Maria Payà, la figlia del defunto attivista per i diritti umani Osvaldo Payà, morto in un discutibile incidente di automobile più di 10 anni fa, Yaxis Dallan, Alejandro Sebastián González e Lourdes María Argueta e Colette Rodríguez Marcano. Questi i nomi delle personalità cubane che hanno partecipato all'incontro. La delegazione riflette la maggioranza delle organizzazioni politiche, dei movimenti e delle associazioni civiche che hanno sottoscritto questo documento e che è stato illustrato. E dai vari interventi è emerso come i cittadini cubani stiano subendo da almeno 2 anni, ma fin dal Covid si può dire, una vera catastrofe umanitaria, una crisi fatta appunto di blackout costanti, mancanza di risorse a partire dal cibo e dall'acqua, che genera massicce proteste contro il regime. A dimostrazione della gravità della situazione, basti pensare che in pochi anni la popolazione cubana è diminuita di circa 3 milioni di persone, passando da circa 11.300.000 a 8.500.000 circa. Questo è dovuto sia alle fughe continue verso gli Stati Uniti o altre destinazioni e anche a causa del numero elevato di decessi. Sfidando la repressione, dunque, i manifestanti chiedono la fine del potere, manifestazioni che sono sempre in aumento, almeno 3.300 nel corso di questi 2 anni, chiedono la fine del potere della famiglia Castro, il rilascio

0: dei prigionieri politici, attualmente circa 1200, e le possibilità di decidere attraverso elezioni democratiche. In questo senso, la disperazione creata dalla crisi umanitaria, hanno spiegato i rappresentanti cubani, fornisce una finestra di opportunità per un'alternativa democratica da realizzare attraverso una pressione internazionale che veda anche la presenza dell'Europa, che su questo ancora non ha fatto sentire la propria voce. Cuba è infatti il primo paese, tra l'altro, in termini di cittadini stranieri arruolati nell'esercito russo e inviati a combattere in Ucraina. Si stima che siano almeno 5.000. Un dato che si accompagna, hanno proseguito gli interlocutori cubani, con la propaganda russa che viene diffusa in tutte le capitali europee tramite il canale Cuba Vision International, che rilancia contenuti direttamente da Russia Today. È una tecnica di disinformazione rodata e adattata anche dal canale latinoamericano con sede a Caracas, Telesur. E a questo si aggiunge un terzo canale, un canale iraniano che trasmette in lingua spagnola, Hispan TV. Per questo, dunque, l'accordo di liberazione costituisce un importante strumento di iniziativa politica di cui i cittadini cubani e i membri della diaspora negli Stati Uniti e altrove vogliono avvalersi per una sorta di chiamata a raccolta per percorrere l'ultimo chilometro in una battaglia di liberazione da una dittatura di stampo marxista-leninista che dura dal 67 anni. Ecco, questo è quanto abbiamo potuto ascoltare nell'incontro con i rappresentanti cubani il 4 giugno scorso. Andiamo a vedere adesso che cosa dice questo accordo di liberazione. Con fede in Dio, ispirati dagli ideali e dai valori fondanti della nazione cubana e dall'accordo per la democrazia, l'Assemblea della Resistenza Cubana e la Coalizione per il Cambiamento proclama questo accordo di liberazione e promuove un piano globale per il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto a Cuba. Noi, organizzazioni civiche di opposizione e di resistenza cubane, sia sull'isola che in esilio, ci uniamo con un obiettivo comune: restituire al popolo cubano la sua sovranità, che è la somma, senza eccezioni, delle sue libertà e dei suoi diritti. Coordineremo sforzi, risorse e strategie per ottenere la massima mobilitazione popolare a favore della liberazione, l'isolamento internazionale ed economico dei dittatori. Un appello a tutti i cubani che non hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, ovunque si trovino, affinché si uniscano allo sforzo per liberare il popolo cubano e la fine dell'impunità per i responsabili di crimini contro l'umanità. Siamo uniti nell'obiettivo di porre fine alla dittatura a Cuba e smantellare il sistema comunista, ripristinando la leadership civile in tutte le questioni di Stato. Il piano di transizione prevede la liberazione, la stabilizzazione, la ricostruzione e la democratizzazione del Paese, nonché lo smantellamento dell'organizzazione criminale rappresentata dal Partito Comunista di Cuba e di tutti i suoi meccanismi e organizzazioni repressive. Si fonda sui seguenti pilastri trasversali. 1. Riunificazione nazionale dopo decenni di esilio e separazione forzata. Prosperità e benessere umano, garantendo i diritti, la dignità e le libertà di ogni cittadino. 3. Smilitarizzazione ed eradicazione del potere politico di tutte le dottrine antidemocratiche, comuniste o totalitarie. 4. Siamo uniti dall'urgente necessità di porre fine alla catastrofe umanitaria e di affrontare immediatamente i bisogni primari, avviando un periodo di transizione limitato che conduca a elezioni libere, durante il quale il Paese sarà amministrato da un governo provvisorio. 5. Siamo uniti nella priorità dell'immediata liberazione di tutti coloro che sono stati incarcerati per motivi politici e del ripristino della libertà di espressione, di stampa, di associazione e di religione, del diritto dei cubani di stabilirsi ovunque nel nostro paese, di entrare e uscire liberamente da Cuba, di avere attività commerciali e imprese private nel nostro paese, del diritto dei cubani di eleggere ed essere eletti a cariche pubbliche e della fine di ogni discriminazione contro i cubani nel loro paese. 6. Come primo passo annunciamo la creazione di commissioni di lavoro per la stabilizzazione, tra cui quelle per l'emergenza umanitaria, la sicurezza, la difesa, l'ordine pubblico, la ripresa economica, lo sviluppo sociale e le infrastrutture, la sanità, l'istruzione, il potere legislativo, il potere giudiziario e l'esilio, la riunificazione, nonché una commissione costituzionale. Ultimo punto, una volta scaduto il mandato del governo provvisorio, saranno indette le elezioni generali, le prime elezioni libere, eque e multipartitiche della nuova era repubblicana di Cuba. Questo dunque l'accordo presentato il 4 giugno scorso. 4 giugno, che ricordo, è stata anche la data e la ricorrenza del massacro che ebbe luogo in Cina, a Pechino, a piazza Tiananmen, quando nel 1989 i carri armati furono inviati in piazza per sgomberarla dalle manifestazioni e dalle migliaia di studenti che chiedevano riforme democratiche per il paese. A Hong Kong, dove da alcuni anni è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza e è tornata sotto la giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese, le veglie, le manifestazioni abitualmente tenute ogni anno per ricordare questa tragica ricorrenza sono state vietate, e quest'anno anche le poche persone, i pochi individui che a livello personale hanno voluto ricordare questa data con piccoli gesti come mantenere una candela accesa in mano con un piccolo cartello, sono state arrestate e trasferite in stazione di polizia, dove sono state detenute per qualche ora. A proposito di ricorrenza, invece, oggi è il 6 giugno, data in cui 82 anni fa sulle spiagge della Normandia veniva effettuata l'operazione Overlord, lo sbarco delle truppe alleate che, con il sacrificio di migliaia e migliaia di soldati, di giovani soldati, in una sola giornata, consentì l'inizio della liberazione dell'Europa dalla Germania nazista. Con questo ricordo, dunque, Radical Nonviolent News termina qua. L'appuntamento è alla settimana prossima.
1: 24 minuti, Radio Radicale, questa era Matteo Angioli con la rubrica Radical Nonviolent News. Noi proseguiamo e andiamo ad ascoltare il bandolo, come sempre a cura di Valeria Manieri.
2: Ben ritrovati e buonasera a chi ci ascolta qui su Radio Radicale. L'appuntamento è con il bandolo, chi vi parla Valeria Manieri, una serie di ospiti come di consueto qui e con noi per questa lunga mezz'ora insieme. Grazie per essere con noi ai miei compagni di viaggio, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, economista, e Giorgio Alfaras, saggista, economista del Centro Einaudi della Fondazione CERM. Ben ritrovato a entrambi, e grazie ai nostri due ospiti di oggi, Oscar Giannino, che ritroviamo davvero con piacere, giornalista.
3: Grazie, un saluto a chi ci ascolta.
2: Analista politico-economico, e grazie alla giornalista Camilla Conti del giornale Moneta. Ben ritrovata.
4: Buonasera a tutti.
2: Parliamo di rapporti Italia-Unione Europea, di crescita italiana, di conti appunto, conti pubblici italiani, e del fatto, come si è letto in questi giorni sui giornali, della Commissione Europea, che ha concesso all'Italia una flessibilità sui conti pubblici pari allo 0,3% del PIL all'anno, fino a un massimo cumulativo dello 0,6% del PIL per il triennio 2026-2028, quindi insomma da quest'anno fino al 2028. Questa concessione è stata inserita nel quadro delle raccomandazioni del pacchetto di primavera della Commissione Europea e permette di sbloccare risorse diciamo equivalenti più o meno a circa 14 miliardi di euro da destinare specificamente, questa è una delle condizioni, alla transizione verde e all'energia, con una serie di vincoli. Io partirei proprio appunto dal bicchiere mezzo pieno e dalle questioni che appunto i vincoli europei che ci vengono dettati, e parto e diciamo mi avvalgo di Camilla Conti per partire proprio da qui.
4: Allora, intanto, come dicevi tu, c'è stato questo via libera alla flessibilità, che però non è un assegno in bianco, diciamo che è una nuova corsia
2: Per
4: preferenziale.
2: fortuna, direi,
4: Per
2: diciamo anche.
4: fortuna, fra l'altro, fino a qualche giorno prima, tutti i principali quotidiani hanno detto no, l'Europa alza le barricate, diranno no, invece c'è stata un'apertura. Il vero test però adesso è un altro, cioè non è più chiedere flessibilità perché una qualche flessibilità è arrivata, però il problema sarà dimostrare di saperla usare ed è lì che poi si giocherà la credibilità del governo nei prossimi mesi. Tu parlavi di condizioni perché chiaramente nessun pasto è gratis e nessuna flessibilità è gratis e la prima è che non si tratta di una nuova flessibilità aggiuntiva, cioè il tetto complessivo resta quello già previsto dalla clausola nazionale di salvaguardia che è pari all'1,5% del PIL. Però all'interno di questo spazio una quota potrà essere destinata all'energia, come già succede per la difesa. La seconda condizione è quantitativa, cioè per gli investimenti energetici viene fissato un limite specifico che è pari allo 0,3% del PIL all'anno fra il 2026 e il 2028 e lo 0,6% poi cumulato nell'intero periodo. E questo vuol dire, diciamo, garantire un margine teorico per l'Italia che può arrivare più o meno attorno a circa 6 miliardi l'anno e fino a 12-14 miliardi, come dicevi tu, nell'arco del triennio. E poi però c'è la terza condizione che è quella più importante, cioè che la flessibilità, dice la Commissione europea, deve essere utilizzata per investimenti e interventi strutturali sulla sicurezza energetica, soprattutto, quindi non per fissare altri sussidi, soprattutto generalizzati e non mirati. Quindi vi diamo la possibilità di stare un pochino più larghi, però non assolutamente per dare altri sussidi. E a questo punto, oltre alla domanda che ci facevamo prima, cioè è capace il governo, come riuscirà a saperla usare questa flessibilità? L'altra domanda appunto è che cosa farà l'Italia, perché il tema è politico, ma il tema è anche e soprattutto economico e questo poi chi è su questo palco virtuale accanto a me ne sa molto molto più di me.
2: Intanto grazie Camilla Conti, passo ad Oscar Giannino per un suo commento rispetto ai vincoli, al fatto che appunto non è un assegno in bianco e come ce la caveremo questa volta e soprattutto anche dalle note positive. Questa notizia è stata presa con positività soprattutto dalle parti del MEF, quindi del ministro Giorgetti, visto che comunque davanti a noi ci sarà un anno, forse più anni complicati, sia sul piano della crescita che insomma è molto, molto fiacca, sia sul piano, diciamo, di un contesto che non è dei migliori, appunto la fiacca dovuta anche dalla fiammata sul prezzo dell'energia, sulla crisi con Iran e Hormuz, ma anche sull'andamento dell'inflazione che appunto torna a crescere ed è di queste ore e sarà ancora in autunno l'idea della BCE ancora di alzare i tassi di interesse. Insomma, ci aspetta un'estate, un autunno, un inverno molto complicato.
3: Ma insomma, io per evitare di essere troppo lungo faccio tre osservazioni. La prima riguarda come era stata accolta in generale, l'ha già accennato Camilla, in Italia la richiesta inviata dal governo italiano, su pressante richiesta anche di Confindustria, ma alla Commissione europea. La seconda invece riguarda, come hai detto tu, la prospettiva. La terza riguarda il nodo dell'energia. Allora, cominciamo dalla prima. Purtroppo, cosa volete che vi dica? L'impronta di come molti media continuano a seguire ogni vicenda economica, eccetera, eccetera, è quella della stessa partigianeria accesa, barbarica della curva, delle curve opposte allo stadio. E si è visto anche in questa vicenda, perché ho visto pochissime analisi incentrate sul fatto. Ha senso che in un patto di stabilità europea, che anche quello nuovo, secondo me, ha un vizio di fondo. Io l'ho scritto, ho detto tante volte quando si stava elaborando il nuovo patto di stabilità. Il nuovo patto di stabilità non prevede meccanismi automatici, anticiclici in caso di fortissimi rallentamenti dell'economia, prevede solo a recessione conclamata che si intervenga. È un errore sia per i keynesiani che gli anti-keynesiani, però è stata così la decisione assunta. Ed è possibile che l'unica deroga a questa sia per le spese militari per la difesa, quando si vede dagli andamenti economici, vedi il rapporto OCSE ultimo sugli aiuti di Stato cinese e così via, quanto molteplici siano i fronti della caduta, degli errori storici fatti dall'Europa negli ultimi 20 anni e che testimoniano poi il fatto che siamo l'area del mondo che perde di più per effetto della crisi nel Golfo Persico. Questa era la domanda centrale, al di là di tutti gli addenda tecnici. Però pare che questa roba non interessasse a nessuno. Il punto era, se lo chiede il governo perché vuole lavarsi le mani dicendo che è tutta colpa dell'Europa, non passerà. E invece passa. Passa, ma non è questo il punto che mi interessa. Quello che mi interessa è che evidentemente la consapevolezza pubblica delle strette in cui continuiamo a essere, sia dal punto di vista dell'economia reale che dal punto di vista della finanza pubblica, non è molto diffusa evidentemente nel nostro paese. E anche i media, la mia opinione è questa, fanno con tutte le debite eccezioni, come è ovvio, ma nella media aderiscono al rumore di fondo dello scontro politico, non all'analisi fattuale. Seconda osservazione, che riguarda invece esattamente la finanza pubblica. Io apprezzo la prudenza di Giorgetti, che non si è messo neanche a inneggiare. La Meloni, secondo me, ha sbagliato un po' a dire ancora una volta: l'Italia mostra la strada all'Europa. Calma e sangue freddo, no, non è tanto questo punto. Giorgetti, che cosa continua a dire in questi giorni? Primo, ha fatto capire che le aliquote, l'abbassamento delle aliquote temporanee e universalistico, che secondo me è un errore clamoroso. Anche questo, io ho iniziato a dirlo quando fu Draghi ad adottarle, non è che come lo dico adesso. Ecco, è un reclamo spettante ragioni, bah bah bah bah, però ha iniziato a dire sommessamente, Giorgetti, vedrete che alla fine qualcosa faremo comunque per no, perché scadono adesso, no? Scadono il 6, cioè
2: Esatto,
3: domani.
2: domani,
3: Perché ha fatto capire che
2: cioè oggi,
3: esatto,
2: sì,
3: cioè
2: oggi.
3: attingeremo all'extragettito IVA che abbiamo avuto per via dell'innalzamento del prezzo. Credo che sarà così, e dopodiché qualcosa possono pescare anche dall'ultima rimodulazione del PNRR che hanno fatto 3 giorni fa, che è 2,2 miliardi. Quindi senza attingere nemmeno a questa cosa che la Commissione europea ha detto ieri. E però fa anche capire che non saranno più, e bisognerà vedere quindi cosa fanno davvero in concreto, la conferma di tutte i sostegni universalistici. Quindi vedremo. Però,
2: Oscar, un altro minuto, poi così
3: fine del
2: continuiamo a
3: secondo
2: dire.
3: punto, io approccio perché continua a dire: guardate che punto è che noi dobbiamo ficcarci in testa una cosa con l'andamento del nostro debito pubblico. Noi siamo all'interno dei paesi europei quello che vedo vede continuare a salire per altri 4 anni, fino a quasi al 140% del PIL. Noi dovremo per forza avere una crescita nominale della spesa inferiore a quella dell'inflazione. Questo è il punto. Cioè significa, per i prossimi anni, una crescita nominale, significa una crescita dell'1, qualcosa per cento l'anno della spesa pubblica, non oltre, perché altrimenti il debito continua a salire, vista la nostra bassa crescita. Questo mi sembra il vero punto su cui tutti dovrebbero riflettere, maggioranza e opposizione. Terzo punto, e ho finito, bene investimenti. Perché non mi aspetto grandi cose? Ci sono più di 150 gigawatt di richieste di impianti di rinnovabili che o non vedono svolte le procedure fino alla oltre la via, oppure hanno opposizione territoriale. Questo dato dell'Unione Europea ci fa cambiare idea? No, perché se non cambia idea la politica, questa cosa tutti si dicono per le rinnovabili, tranne che poi a livello territoriale dicono il contrario. Perché servono impianti di grande taglia, qui non stiamo parlando dei fotovoltaici sui tetti, stiamo parlando di impianti di grande taglia. Su impianti di grande taglia ci sono regioni come la Sardegna, sappiamo, che è amministrata, ma ci sono anche regioni come la Calabria, che è amministrata da altri, che continuano a dire non vogliamo fare la batteria dell'Italia. E vabbè, se andiamo così continueremo ad andare a sbattere. Quindi il problema dell'energia è il mix energetico nazionale, oltre alla CIS troppo alta. Per cambiare il mix, errore mostruoso fatto da decenni, per cambiare il mix ci vogliono anni. Ma questa è la strada da battere. La mia opinione è, per esempio, che bisognerebbe commissariare l'autorizzazione degli impianti alimentari del rinnovabile. Cioè, queste cose vanno fatte perché sono strategiche a livello nazionale. Mi fermo qui per dire, non è che non è un toccasana quella, la cosa della Commissione europea, è un atto di realismo. Sulle banche centrali ne parliamo dopo, perché su
2: Sì,
3: questo ho parecchio
2: in
3: da dire.
2: coda perché è un altro tema ancora. Intanto grazie Oscar Giannino, ci ha raggiunto ed è collegata, ma non la vedete, ma la sentirete tra poco, anche Monica Frassoni che saluto, presidente dell'EU ASE, appunto European Alliance to Save Energy, visto che anche un po' di energia appunto parleremo. Giorgio Alfaras, il tuo commento rispetto a questa notizia che è stata salutata molto, molto positivamente dal governo italiano, in particolare dicevamo da Giorgetti al MEF su questa flessibilità in più, appunto non un assegno in bianco però. Audio, altrimenti non ti sentiamo. Giorgio, prego.
5: Che sia una flessibilità in più va bene, che sia anche, diciamo, sotto vincoli va altrettanto bene. L'aspetto quantitativo mi sembra di modesti, di entità, sai, modesta, quindi non è che poi cambia qualcosa nel dibattito intorno alla spesa e al debito pubblico. Quindi la domanda è di natura psicologica. Ogni qualvolta c'è un problema, ci sia un problema, ecco che ci si rivolge al potere politico, che come un papà buono elargisce. Quindi c'è la crisi energetica, ecco che la Confindustria va verso il governo. Ecco che l'opinione pubblica attraverso i giornali chiede che si aiutino i nostri concittadini meno fortunati a fare il pieno di benzina. Il meccanismo maggiore di tutte queste storie è che c'è questa idea per cui la società civile sostanzialmente è un'emanazione della spesa pubblica che a sua volta è un'emanazione del sistema politico. Questo è il punto. Si discute solo di questo. Sia che la Meloni dice adesso io vado a negoziare. Negozio una cosa ragionevole, sembra chissà che sia la vittoria di Vittorio Veneto, dove appunto sono in questo momento. E via andando,
2: Collegamento torinese avrete
5: no? Sì,
2: intuito,
5: sì,
2: ecco.
5: sì, sì. Ecco, quindi è così, e questo è il punto della questione, cioè non si dibatte seriamente di politica, nel senso di dire come facciamo a far crescere le piccole e medie imprese, le piccole imprese sono troppe, come il settore dei servizi è tutto sbilanciato verso le cioè, queste robe qui bisognerebbe discutere. Invece si discute di la spesa che arriva alla popolazione grazie alla benevolenza del sistema politico, che è composto di papà buoni che si occupano di voler bene alle diverse lobby. E secondo me, fino a quando staremo in questo tipo di discussione, non ne usciamo. C'è dei problemi del paese, infatti quello che si diceva prima, nessuno parla dei problemi del paese. Eh sì, certo, il problema del paese non è che Bruxelles ti vuole più o meno bene, oppure tu alzi o abbassi un'aliquota di qua, una di là. E la domanda è perché è così? Cioè, sembrerebbe una sorta di masochismo. Per cui, siccome non parli mai seriamente degli argomenti, finisce che nemmeno inizi ad affrontarli. Io non ho molto da dire su questo, perché allora c'è una crisi energetica, tutti a dire aiuto, aiuto il governo, aiutami dalla Confindustria a tutti quanti gli altri. A questo punto il Presidente del Consiglio sente il dovere di dire vi porterò io i soldi, e dove vado? A Bruxelles a chiedere i soldi. E Bruxelles te li dà in maniera assolutamente
2: Beh,
5: ragionevole,
2: esattamente un bancomat, insomma,
5: una
2: appunto.
5: specie di, sì, però un bancomat cattivo stavolta, non è che ti ha dato dei soldi, ti ha detto fai quello che vuoi, no? Però così sono tutti contenti. Cioè lei ha fatto il suo lavoro, intendo la Meloni, che è quella di aiutare il proprio paese, e le diverse lobby hanno detto noi abbiamo fatto gli interessi dei nostri adepti. E la storia finisce così. Avrei
2: Ecco,
5: finito.
2: no, ho capito, diciamo che era
3: Chiaro e forte, mi permetto di dire.
2: lo lasciamo ai portici torinesi intanto. Arrivo a Giuseppe Russo, appunto. A lui chiedo non solo appunto un commento rispetto a quanto è emerso, questa flessibilità, come usarla, ma anche rispetto al periodo verso il quale andiamo incontro, così diciamo iniziamo anche a bozzare il secondo tema di questa puntata, e cioè appunto crescita bassa, inflazione che torna a crescere, BCE che rialza i tassi, diciamo, anche questo margine di flessibilità in più, come lo dobbiamo usare e se alla fine basterà per tirare un minimo il fiato, oppure, cioè, insomma, è pannicello caldo, come si dice.
5: Allora, proviamo a separare il piano congiunturale dal piano strutturale. Allora, la crisi energetica è una crisi che, diciamo, riguarda la congiuntura, ma è basata, come ha detto Oscar Giannino, su un mix energetico di fonti che è, diciamo, estremamente rischioso, e per di più anche estremamente costoso. Quindi, diciamo, Bruxelles ci autorizza, non ci dà neanche un euro, cioè ci autorizza a indebitarci, per cui, cioè, sostanzialmente dice, potete tassare i vostri figli e nipoti un po' di più di quanto già li abbiate tassati, per fare che cosa? Per, diciamo, fare degli investimenti strutturali nel settore energetico in modo da migliorare questo benedetto mix, in particolare migliorando la quota di energie rinnovabili. Questa è una, diciamo, operazione che sta tutta sul bilancio pubblico italiano, quindi Bruxelles non c'entra assolutamente nulla, nel senso che non esistono degli olandesi che saranno costretti a, diciamo, a che saranno tassati in futuro per rimborsare i prestiti che sottoscriverà il governo italiano per usare la flessibilità, perché usare la flessibilità significa sostanzialmente aumentare un po' di più la spesa pubblica fatta in deficit. Al netto di questo, il fatto che, e quindi diciamo che, immaginiamo che questa cosa funzioni, io vedo un ostacolo in generale su questa cosa, di tipo strutturale, e mi chiedo se il settore della produzione energetica debba essere un settore regolato dallo Stato ma operato da privati, come mi immagino dovrebbe essere, oppure è un settore regolato dallo Stato e operato dallo Stato, perché questi benedetti soldi, se devono finire negli impianti, alla fine diventeranno, e siccome gli impianti non li farà lo Stato ma li faranno delle aziende private, e anche lei è un'azienda privata alla fine, no? Non è un'azienda, dire, è una SPA quotata in borsa, e quindi deve agire secondo il codice che le compete, sostanzialmente finiranno per essere degli incentivi, finiranno ad essere incentivi, sussidi, cose di questo genere. E allora a questo punto io qua dico che, visto che era necessario per ottenere qualche decimale di PIL di incentivi in più, perché mi sembra che sia poco più di un punto però in 2 o 3 anni, quindi diciamo un importo basso, era necessario andare a scomodare la Commissione europea, o non si potevano trovare spazio nei 5 punti di PIL che investiamo negli altri tipi di bonus e che esistono? Cioè, la
2: Potevamo
5: manovra
2: efficientare
5: sarebbe.
2: altre cose meglio anziché andare a chiedere un po' di flessibilità in più
5: No,
2: all'8%.
5: l'esatta manovra che sarà quella di erogare sussidi e incentivi a operatori privati che chiederanno di creare, diciamo, impianti su larga scala, speriamo che glieli facciano fare, avrebbe potuto essere fatta tranquillamente all'interno dei conti nazionali, semplicemente riducendo l'enorme quantità di bonus che vengono erogati. Da un punto di vista, e quindi, e tra l'altro, il fatto che un settore come quello della produzione di energia, che è un settore sostanzialmente che è o dovrebbe essere di privati con regolazione pubblica, debba per qualunque cosa, cioè pazienza a chiedere l'autorizzazione, pazienza, diciamo, sottostare alle regolazioni, ma anche che per fare gli investimenti, no, non esista il mercato finanziario, ma esista il mercato del finanziamento fiscale, è una distorsione. E ve lo posso, voglio dire, e su questo io sono molto preoccupato, perché ho fatto un conto, sono andato sul sito del MEF, non ve lo nascondo, sul sito del MEF sono riemersi, dopo essere spariti per alcuni anni per effetti di una riorganizzazione, i conti pubblici territoriali. Da lì si riesce a capire quanto lo Stato spende per ogni funzione, ma il bello è che si possono isolare la spesa del settore statale, delle amministrazioni locali, delle amministrazioni regionali, ma anche delle aziende pubbliche locali, delle aziende pubbliche regionali. Ecco, questa, se tu la consideri tutta in Italia, questa spesa che diciamo 15 anni fa era il 55% del PIL, adesso è il 64%.
3: Esatto.
5: Quindi, allora, quando noi, voglio dire, quindi siamo in un paese in cui, e pongo l'accento sul fatto che si considerano anche le aziende pubbliche locali, le aziende pubbliche nazionali, quindi arrivi al 64%. E tu arrivi al 64% del PIL e non è ancora abbastanza, cioè, e non è ancora abbastanza. Quando diventerà abbastanza? Cioè, quando sarà, tra virgolette, soddisfacente tutti, cioè quando tutte le amministrazioni saranno contente, tutte le lobby saranno contente, tutti
2: Certo.
5: i cittadini saranno contenti di un'operazione di questo genere? Perché l'effetto che produce questa cosa, che mi preoccupa, non è soltanto quello che, voglio dire, abbiamo stretto ancora di più la corda attorno al nostro collo che si chiama debito pubblico, no? Soprattutto al collo dei nostri figli, perché poi noi a un certo punto lo oltrepasseremo e però glielo lasciamo lì. Ma l'altra cosa è che tipo di economia lasciamo e qui vengo alla crescita, come possiamo pensare che possa esistere una crescita quando la spesa pubblica e quella del settore pubblico allargato vale il 64% del PIL, e non ci sono più spazi perché la crescita, adesso qui io rubo il mestiere a Giorgio Fass, la crescita, voglio dire, se non viene dalla domanda per effetti demografici e dalla domanda non viene più perché la demografia sostanzialmente è morta e nel corso dei prossimi 20 anni solo un consumatore su due sarà rimpiazzato da un consumatore di pari reddito, eh? Se no sarà rimpiazzato da un consumatore con meno reddito da nessun consumatore. Allora, come si può pensare di avere crescita se viceversa non c'è, voglio dire, non c'è innovazione, non c'è creatività, non c'è invenzione, non c'è scoperta? Non c'è scoperta. Questa spesa scopre delle cose nuove, propone degli oggetti nuovi. La risposta è no, sostanzialmente questa è una spesa che per bene che vada rimedia ad errori del passato. Ecco, non è che non si debba fare, non è che non si debba fare, ma secondo me non bisogna farla girando ancora, facendo ancora un giro attorno al collo del nostro cappio, ma bisognerebbe cominciare a pensare che bisogna mettere ordine in questa gigantesca abbuffata di spesa. Ah, negli ultimi 10 anni, passare dal 55 al 64% di spesa del settore pubblico allargato non si è visto sul PIL. Non si è visto. Quindi, che la spesa pubblica non produca crescita è normale perché lo produce l'innovazione. La spesa pubblica funziona quando, essendoci un vuoto di domanda, temporaneamente spende nel mercato quello che i consumatori in un certo momento hanno paura e non spendono più. Ma passata questa cosa qua, l'idea che aggiungo spesa pubblica, quindi da 55 a 56, a 57, a 59, a 61, a 64, la crescita c'è o non c'è? No, perché non la posso aspettare da lì, può venire soltanto dal resto dell'economia, cioè dall'economia che
2: Certo.
5: crea, inventa e innova. E questa in realtà, voglio dire, noi abbiamo nuovamente fatto una operazione di bassissimo profilo.
2: E allora, no, grazie a Giuseppe Russo. Io arrivo a Monica Frassoni per un commento rispetto a quello da cui siamo partiti, cioè appunto l'ottenimento da parte dell'Italia di maggiore flessibilità sui conti di questo 0,3 nel triennio sostanzialmente 2026-2028, 27-28, quindi diciamo in realtà poco più di 2 anni e mezzo, di 0,6 punti percentuali. Di PIL con i vincoli che l'Unione Europea ha messo, la Commissione Europea ha messo all'Italia. Siccome ci sei tornata su questi temi anche recentemente su fanpage, in alcuni commenti che abbiamo, insomma, ti abbiamo letto, volevo chiederti appunto la tua chiave di lettura.
6: Allora, prima di tutto sono Forse in modo abbastanza sorprendente, abbastanza d'accordo con Beppe Russo e anche Oscar Giannino per sui ragionamenti che hanno fatto sul debito e sul cappio, eccetera. Sono perfettamente d'accordo, penso che sia la mia anima liberale che si
2: Che si
6: manifesta e si
2: impossessa di Brassoni.
6: esprime.
2: Cioè,
6: Però
2: quella più
6: ecco,
2: liberale e meno verde, però adesso ho dato una quella
6: esattamente, per
2: verde,
6: una
2: andiamo.
6: volta sono più liberale e meno verde. No, le due cose vanno assolutamente insieme in realtà. Dunque, abbiamo detto, e voi l'avete anche spiegato, e anche in occasioni passate, che il nodo strutturale, diciamo, dell'Italia rimane la dipendenza dal gas, tanto per collegarlo al tema che abbiamo della Commissione, di come ha suppostamente, diciamo così, vincolato il fatto di liberare queste risorse, perché, apro una parentesi, già si dice a Bruxelles che si aprirà un negoziato per la definizione di queste aperture e che queste aperture potrebbero, visto che la signora von der Leyen adora la signora Meloni, potrebbero in realtà riassumersi in una specie di liberatoria o maggiore tolleranza su questioni meno coerenti con il Green Deal e con le condizioni che sono state poste. Quindi anche su questo bisognerà vedere. Però dicevo, la questione strutturale è la questione di dipendenza dal gas, i ritardi super meeting che voi avete già citato, la mancanza di integrazione fra efficienza energetica, stoccaggio, reti, elettrificazioni riguardo ai consumi finali e il fatto giustamente di mettere tutte queste leve. Sono quelle che poi ti permettono di fare la rivoluzione energetica di cui tu hai bisogno e che peraltro spingono anche la tua industria, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia, tanto per fare un esempio, è campionessa europea per economia circolare, quindi per produzione dell'economia circolare, di prodotti che servono per l'economia circolare. È campionessa europea di pompe di calore ed è anche campionessa europea per i sistemi di accumulo. Quindi noi non siamo proprio zero. Il problema è che tutti questi settori non vengono né sentiti, né valorizzati, né particolarmente ascoltati quando si deve definire che cos'è la politica industriale dell'Italia. Tant'è vero che attraverso tutta una serie di strumenti che l'Unione Europea ha messo a disposizione e ne ha messe a disposizione varie e ce ne saranno di nuovi, quasi sempre il nostro paese non, e soprattutto le imprese, non arrivano ad accedere a questi famosi strumenti finanziari di sostegno. E questo è un problema enorme perché tutte le industrie si lamentano perché non hanno abbastanza spazio di azione per trasformarsi, per cambiare. E allo stesso tempo, come hanno ha perfettamente detto Beppe, il punto dei sussidi e anche Alfarassi, il punto dei sussidi diventa un punto centrale che in realtà non risolve niente perché è praticamente uno spreco. Quindi che cosa penso? Io penso che dovremmo cercare di capire, di fare, cioè, fare in modo che l'Unione Europea mantenga fermi, ma anche molto più chiari e molto più esplicite le condizioni di questa apertura di bilancio, che ci siano queste azioni di carattere strutturale e per quanto riguarda tutto il tema delle rinnovabili c'è un lavoro enorme da fare anche da parte dell'opposizione per fare in modo di razionalizzare la discussione sulle rinnovabili, che ormai è diventata una roba come possiamo dire, da trincea. Io per anni mi sono battuta duramente, in modo assolutamente convinto, contro la pazzia del tunnel della Valsusa, piuttosto che altre decine di infrastrutture inutili imposte, però ci sono dei modi e modi di discutere anche con le persone che se un'infrastruttura si può fare o no. È assurdo fare delle pale eoliche dove non c'è vento, cosa successa in anni passati, perché venivano dati soldi senza considerare se ci fosse vento o no. È anche altrettanto completamente assurdo considerare che il 90% di una regione non sia idonea. Però questo è un lavoro politico da fare, non è un lavoro di, diciamo così, imposizione ed è una cosa che coinvolge sia ovviamente le associazioni ambientaliste, bla bla bla bla bla, ma anche i partiti loro stessi. Quindi penso che ci ci sia un lavoro, tra l'altro è una cosa urgente, non è che possiamo aspettare per decenni, ed è una cosa che deve essere fatta in modo razionale, organizzato, avendo però l'Europa che ce lo chiede, diciamo, perché se poi dopo si fanno degli accordicchi e degli accordi e dei compromessucci per mettere d'accordo Dombrovski, la von der Leyen, la Ribera e poi anche la Meloni, credo che tutto questo si risolverà come una parte importante del PNRR in uno spreco che non ci aiuta a crescere e che fa arrivare quello che diceva Russo prima, e cioè spesa pubblica che non crea PIL.
2: E l'abbiamo visto già in passato, appunto, infatti l'effetto anche del cosiddetto PNRR, ahimè, si è già riassorbito e si riassorbirà ancora peggio. Infatti sarà interessante, diciamo, dopo questa coda del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, capire anche poi come stiamo sulle nostre gambe, perché questo si verificherà letteralmente nei prossimi mesi e le proiezioni sul PIL, appunto, da questo punto di vista non sono rose. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Camilla Conti, Oscar Giannino, Monica Frassoni, Giorgio Alfaras e Giuseppe Russo per essere stati con noi. Grazie a voi che ci ascoltate. Alla prossima puntata. Grazie ancora.
1: 20 e 37 minuti, Radio Radicale, questo era il bandolo curato da Valeria Manieri. Noi a questo punto apriamo il nostro terzo notiziario, l'ultima edizione dei nostri notiziari. Io ringrazio la regia di Iva Radicev per quanto riguarda il nostro sommario. Andremo ad ascoltare cosa ci ha raccontato padre Roberto Ligeri sulla nascita di un nuovo studentato a sud di Roma. Andiamo a vedere in breve le notizie del giorno, usando come sempre i sommari dell'Agi e dell'Ansa. L'Ansa apre con l'Ucraina e invece l'Agi apre con il Libano. Con le parole del primo ministro Nawaf Salam sull'incidente avvenuto a causa dell'esercito israeliano, sono stati uccisi due ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. L'uccisione, dice Nawaf Salam, l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo da parte dei terroristi di Hezbollah, parlano di crimine deliberato, raid aereo su un veicolo e gli israeliani parlano di un errore. E poi ancora dell'attacco portato, si parla dell'attacco portato da Israele a Gaza City. La questione invece con cui apre l'Ansa, vi dicevo, l'Ucraina, Zelensky dai volenterosi dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino. Se la vedano Putin e Zelensky, dice il presidente americano da Kiev, pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca, sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia indica la forza come unica garanzia alla pace e sollecita l'Europa al riarmo. Intanto in Medio Oriente gli USA colpiscono stazioni radar iraniane, è successo nella notte, una violazione del cessate il fuoco, sostengono da Teheran, che rispondono attaccando il Kuwait e vado a memoria anche il Bahrain. Il regime imputa agli Stati Uniti la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. E poi si parla anche del Libano. Ancora sia l'Ansa che l'Agi ci ricordano la visita di Papa Leone a Madrid. Il Santo Padre è stato ricevuto dal re di Spagna Felipe IV, dalla regina Letizia e dal premier spagnolo Sanchez. Poi l'appello a rifuggire agli approcci identitari e la denuncia agli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta. È stato prorogato il taglio alle accise, prorogato fino al 3 luglio, il taglio alle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani, naturalmente siamo tornati in Italia, resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio che era a 10 centesimi. Sullo sconto sul gasolio interviene l'Unione Consumatori sostenendo che il diesel salirà da domani a 2,1 euro, una stangata da 17,1 milioni a settimana, così la Codacons. Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, sostiene il provvedimento. Meloni difende i soldi degli italiani. E poi in realtà si passa a parlare della cronaca. È crollata una palazzina dopo un'esplosione, ci sono stati 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. 3 morti e 2 ferite per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sono sotto le macerie, sono state 3 persone, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, la 89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti di 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne Savino Pieroni di 89 anni e Vittoria Lanciotti di 70 anni. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo, l'ipotesi è quella di una fuga di gas. E poi si parla della ferocia dei Latin King, li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli contro sassi e bottiglie. Infine, in un crescendo di ferocia, si sono accaniti su uno dei 3 giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 coltellate, in 17 contro uno, su cui hanno infierito anche con cocci di bottiglia. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuto alla Stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. In tutto gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione, gli aggressori sarebbero della gang Latin King, il possibile movente un rito di iniziazione. Così sull'Ansa, naturalmente questa fa parte di una delle notizie del giorno, e poi la questione dei migranti uccisi ad Amendolara, corteo della CGIL contro il caporalato, Schlein dice una vergogna che riguarda tutti, e Landini che ne danno uno stralcio, naturalmente un passaggio del suo intervento, e dice va cambiato il sistema di fare impresa. Questo è il quadro delle notizie di questa giornata. Come sempre ne approfondiremo alcune, ma intanto andiamo ad ascoltare cosa ci ha raccontato padre Roberto Ligeri sulla nascita di questo studentato al Serafikum. Radio Radicale, siamo in collegamento con padre Roberto Ligeri per parlare di uno studentato che è stato presentato il 4 giugno scorso alla presenza del cardinal Gambetti con degli interventi istituzionali, dei saluti dell'onorevole Mollicone e anche dell'onorevole Silvia Costa e dello stesso padre Roberto Ligeri, a cui intanto diamo il benvenuto. Buonasera, benvenuto a Radio Radicale.
7: Buonasera. Buonasera a tutti quanti, grazie dell'invito.
1: Allora, questa presentazione era intitolata Abitare e Sapere. Intanto io posso dire, nel vostro comunicato, voi l'avete scritto, questa è un'iniziativa nata con il concorso pubblico, ma anche con il concorso privato. Ci spiega intanto effettivamente come funzionerà questo studentato e a chi è rivolto?
7: Sì, ecco, diciamo, dal punto di vista strutturale. Il nostro studentato non è nulla di così rivoluzionario, è una struttura che prevede 173 posti letto, spazi comuni, aule studio, cucine e sale da pranzo autogestite. La vera novità, che è quella che cerchiamo, speriamo di riuscire a portare, è il fatto che questo studentato nasce all'interno di un complesso già esistente, appunto il complesso del Serafikum, dove c'è una facoltà teologica, una realtà francescana, luogo di incontro culturale dove viene fatto un cineforum da tanto tempo, quindi uno spazio residenziale, ci troviamo nella zona di Roma Sud, verso, cioè la zona Eur, diciamo, certo, Laurentina, però ben collegata con la città, e allo stesso tempo la nostra idea è che questo luogo sia il luogo stesso dove sia possibile l'incontro per i ragazzi. E si tenga conto che appunto di questi 173 posti letto, 52 già sono assegnati tramite Discolazio agli studenti meritevoli, che quindi possono essere qui con un prezzo molto molto basso, cioè pagato attraverso la borsa di studio, e il resto invece appunto sono ragazzi che possono venire da qualunque facoltà, da qualunque realtà, appunto ovviamente parliamo di studenti fuori sede, e il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente che possa essere per noi francescani un ambiente di dialogo e di fraternità, proprio per permettere a tutti di non prendere solo una stanza, ma vivere una comunità con uno stile preciso, laico, aperto, inclusivo, e che punta appunto a permettere ai ragazzi di trovare degli spazi anche di ascolto, perché la nostra idea è quella di creare anche un piccolo centro d'ascolto all'interno. Stiamo già lavorando con la preparazione proprio di un team di laici che collaboreranno con noi, proprio perché anche chi arriva magari così all'improvviso, abbiamo parlato con dei ragazzi proprio durante l'incontro, c'erano dei rappresentanti degli studenti che siedono nel consiglio d'amministrazione di Discolazio e ci spiegavano le difficoltà che spesso ci sono proprio all'arrivo, quindi nella prima fase di arrivo, e noi vorremmo proprio puntare su questo, farli sentire un po' a casa, cercare di creare un ambiente. Per noi la parola fraternità, diciamo, un po' di casa, ma è quello che speriamo di riuscire a trasmettere. La cosa bella è che noi abbiamo sempre proprio qui anche una parte dove vivono i nostri frati studenti, quindi frati che stanno giovani, che si stanno preparando alla vita consacrata. Quindi speriamo che questa commistione tra laicità, tra il mondo dei frati, e appunto è una presenza che, come dicevo, non è assolutamente religiosa, ma anzi noi speriamo che sia qualcosa veramente di inclusivo e più aperto possibile, possa creare uno spazio nuovo, del quale magari può beneficiare anche la zona, ecco, questo è il nostro sogno, possiamo mettere.
1: Lei sarà io non l'ho detto all'inizio, lei sarà proprio il responsabile di questo studentato. Sa bene quante polemiche ci sono state per la questione degli alloggi per i ragazzi, soprattutto per i fuorisede, perché spesso pagano queste case moltissimo. Che tipo di spazi darà lo studentato, oltre banalmente alla stanza da letto, insomma?
7: Sì, no, allora a livello, diciamo, banalmente a stanza dei letti, come dicevo, le stanze sono doppie e singole, siamo abbastanza confortevoli, devo dire, stiamo facendo un lavoro anche l'obiettivo è di dargli comunque uno spazio di vita agiato, nel senso di piacevole, di vivibile, perché purtroppo sappiamo che i ragazzi, noi anche con la pastorale giovanile ne incontriamo tanti, e spesso arrivano qui a Roma e si trovano a vivere appunto anche in delle situazioni non particolarmente buone, certo, anche come tipo di case, come luoghi che vengono dati a prezzi oggettivamente troppo alti rispetto a quello che viene offerto. E noi appunto quello che stiamo cercando di fare sono degli spazi proprio di incontro all'interno, nel senso che oltre alle stanze ovviamente ci saranno queste aule studio, e in più c'è tutta la struttura proprio del Serafico, con l'auditorium, con il bar, con tutta una serie di servizi che verranno dati a loro. E in più anche stiamo, diciamo, adibendo una sala dove sarà possibile anche poter ricevere pasto, almeno per la sera stiamo lavorando, perché immaginiamo che durante, diciamo, il pranzo saranno all'università o nei luoghi di studio, però per la sera permettere di avere anche questo. Ma come dicevo, più che gli spazi in sé, che saranno appunto degli spazi abbastanza tradizionali, per quanto appunto spazio qui ce n'è per fortuna, però l'obiettivo è proprio creare un ambiente di relazione,
1: un dialogo,
7: permettere ai ragazzi di incontrarsi e di avere anche dei referenti, delle persone che li possono un po' guidare, aiutare, soprattutto all'inizio, no, del loro arrivo a Roma, o magari, ecco, trovare dei posti migliori rispetto a quelli dove si trovano in questo momento. Le polemiche sì, sono tante, lo sappiamo, perché purtroppo gli spazi a Roma mancano, e poi durante il Giubileo sappiamo che anche, diciamo, quello che erano i luoghi privati molto spesso erano difficili da trovare anche per i ragazzi,
1: certo,
7: trovare proprio un posto letto. Ma noi diciamo, abbiamo cercato di rispondere attraverso una logica di collaborazione con il pubblico, perché poi alla fine l'investimento del PNRR copre un terzo diciamo, dell'investimento totale che noi abbiamo fatto, che per noi ovviamente non ha una logica di profitto. Noi lavoriamo con una logica ovviamente di sostenibilità economica, quindi penso ci sono dei costi da coprire.
1: Certo, certo.
7: La nostra logica ovviamente non è il profitto, e questo pensiamo possa essere una buona collaborazione, un servizio che noi cerchiamo di dare alla collettività, e allo stesso tempo aprire uno spazio dove appunto poter trasmettere un po' di questo nostro carisma, che come dicevo appunto è un carisma che si fonda prima di tutto sulla fraternità e non sull'evangelizzazione, no? Sul cercare appunto di trasmettere qualcosa di religioso necessariamente. Ovviamente ci potranno essere anche ragazzi credenti e cristiani,
1: certo.
7: che noi faremo da questo punto di vista, però non è quello il nostro obiettivo. L'obiettivo è proprio quello di dare appunto un apporto anche, no? Alla collettività, questo è provare a metterci a servizio anche noi e rispondere a questa esigenza attraverso appunto questa collaborazione pubblico-privato, che noi riteniamo possa essere valida, ecco, se ovviamente fatta per il bene degli studenti e non per lucrare sugli studenti, cosa che purtroppo sappiamo a volte invece avviene, ma non solo a livello di strutture, anzi le strutture, devo dire, finanziate

0: dell'onorevole Costa, del cardinale Gambetti, ha parlato anche la nostra nuova direttrice che da poco abbiamo selezionato, la dottoressa Capretti, che viene poi da un'esperienza particolare perché lei viene dall'esperienza, diciamo, delle case per rifugiati, case famiglia, quindi diciamo, porterà un know-how particolare che
1: sì.
0: però per noi è importante. E lei proprio diceva questa cosa: dobbiamo cercare di aiutare i ragazzi a staccarci dagli schermi. Perché questo? Perché sicuramente, questo ripeto, noi lo vediamo anche nelle attività di pastorale giovanile, nelle nostre parrocchie, i ragazzi hanno fame di relazione. Nel momento in cui noi riusciamo a trasmettere la possibilità di esprimersi, di stare insieme, ovviamente l'obiettivo principale dello studentato è quello di farli studiare, se qui vengono per quel motivo, però se nel tempo libero trovano la possibilità di vivere dei momenti di relazione, anche molto semplici, non bisogna inventare chissà quali grandi cose, forse tornare un pochino più a quello che c'era prima dell'arrivo di questi mezzi, che validissimi per tante cose, ma sicuramente tendono a isolarci, no?
1: Sì.
0: A farci passare attraverso un filtro che non aiuta la relazione. Diciamo, lì ci metteremo un po' appunto la nostra esperienza pastorale insieme con l'esperienza di persone preparate, appunto come la dottoressa Capretti e come altre persone che stiamo proprio selezionando proprio per questo tipo di lavoro. Per noi, ribadisco, l'importante è non fare un dormitorio, noi vogliamo un luogo che possa essere appunto un po' casa per loro in questo periodo molto delicato, perché comunque l'uscita da casa, l'inizio dell'università è una fase molto importante nella crescita del ragazzo. E se non trova la forza di costruirsi relazioni, può essere un momento un po' traumatico, ecco.
1: Senta, lei spiegava all'inizio che il Serafico si trova nella zona sud di Roma. Che tipo di relazione avrà con il quartiere questa struttura? O come la immaginate, naturalmente?
0: Allora, ecco, è difficile da dire. Allora, la struttura già collabora un po' con il quartiere, perché appunto noi ci troviamo vicino alla metro Laurentina, è una zona molto residenziale,
1: sì,
0: diciamo medio borghese, insomma sicuramente non è una zona problematica, anche se vicino ci sono delle aree tipo Laurentino 38
1: più popolari,
0: complesse,
1: sì,
0: assolutamente. Però ecco, diciamo, noi già abbiamo un po' una relazione con il quartiere, sempre c'è questo storico Cineforum che si è interrotto per un pochino, ma che adesso deve ripartire, e ci sono state tante attività proposte anche nell'ambito, quello che ovviamente è la nostra proposta nell'ambito teologico, con convegni o cose legate più alla cultura, concerti, cioè qualcosa avevamo già iniziato a fare. Per noi l'arrivo dei giovani potrebbe essere qualcosa di ancora più significativo, perché la nostra idea è proprio quella di ragionare magari insieme con loro, con le loro esigenze, per pensare anche delle attività, degli eventi, dei convegni che possono, come dire, aprirsi anche al quartiere, che è un quartiere, ripeto, dove poi la risposta c'è, perché l'abbiamo già visto un paio d'anni fa, facemmo nell'ambito del Cinefano questa rassegna che chiamava proprio Fratello Cinema, che era proprio tutta sulla fraternità, nella quale abbiamo avuto anche delle presenze importanti, perché vennero le donne da Srebrenica, delle, diciamo, sopravvissute,
1: sì,
0: insomma, al genocidio, per la presentazione di Sincova di Saida, e lì ci fu tanta gente che venne ad ascoltare questa testimonianza molto forte. Eppure in collegamento dal Libano avemmo la regista Nadine Labaki con un film che parlava proprio di questioni purtroppo molto attuali anche adesso. E ecco, questo è un po' il nostro obiettivo, quello di creare un ambiente che sia culturale e aperto, e pensiamo che la presenza dei ragazzi, che possono essere veramente dei grandi promotori, noi lo vediamo nelle nostre realtà parrocchiali, anche qui vicino San Pietro e Paolo e altre realtà con cui collaboriamo, e i ragazzi poi nel momento in cui noi cominciamo, diciamo, a stimolarli, vengono con tante idee, quindi in un certo senso noi speriamo di creare un po' un laboratorio con loro, anche per creare qualcosa che di cui possa beneficiare anche il quartiere e chi è intorno a noi, proprio in una logica virtuosa dove più ci incontriamo, più stiamo insieme, più attiviamo percorsi di fraternità, come diceva Papa Francesco, e più è facile attivare anche logiche di pace, come direbbe oggi Papa Leone. È fondamentale, ecco, stare insieme tanto. Però ecco, la nostra partenza non è quella già di progettare degli eventi, già pensare dei percorsi. La nostra logica è quella dell'ascolto, cioè partire dall'ascolto dei ragazzi che verranno, insieme con loro veramente cercare di capire quali possono essere anche delle risposte da dare, prima di tutto a loro, ma poi con attività che non necessariamente siano chiuse a chi vive qui all'interno,
1: certo,
0: della struttura del Serafico.
1: Le faccio una domanda un po' tecnica. Come

0: Nel senso, come si può contattarvi, accedere a questa struttura? Quando partirà?
1: Allora, sì, la struttura partirà a settembre. Diciamo, noi inizieremo già, per chi vuole, a fare delle visite per far vedere gli spazi e tutto quanto, però l'apertura proprio effettiva, la possibilità per i ragazzi di arrivare sarà dalla fine di settembre, anche perché più o meno all'inizio dell'anno
0: Certo,
1: accademico
0: certo.
1: è in quel momento. Al momento c'è già una pagina, diciamo, la chiamano landing page, poi non sono un esperto di siti web, però c'è una
0: Allora
1: landing
0: siamo in
1: page.
0: due.
1: Una landing page che si chiama studentatoseraficum.it. La cosa migliore è andare su questa pagina, studentatoseraficum.it, nella quale è possibile già prenotare delle visite per il mese di agosto. E la struttura è praticamente ultimata, i lavori sono stati già ultimati, però ovviamente sono le ultime rifiniture e collaudi, e quindi fino a metà luglio non possiamo far entrare le persone per motivi di sicurezza.
0: Certo.
1: Però già da, insomma, noi immaginiamo, speriamo, insomma, che già da fine luglio, però per sicurezza abbiamo messo da agosto in modo che così siamo sicuri che chi prende l'appuntamento potrà già venire ad agosto a vedere la struttura, ecco.
0: Padre, allora, io spero di averla ancora nostra ospite, così ci racconta come sta
1: Io
0: andando,
1: spero proprio.
0: magari più in là. Tanti auguri, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie,
0: Io
1: grazie a
0: ringrazio
1: voi.
0: padre Roberto Ligeri, che ricordiamo è responsabile dello studentato al Serafico. Grazie.
1: Grazie, arrivederci, grazie mille.
0: Così, padre Roberto Ligeri, noi proseguiamo. Allora, andiamo a vedere alcune notizie dall'Italia. Intanto, scusate. Andiamo a vedere quanto dichiarato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a margine, scusate, dell'incontro Francesco e le istituzioni. Il disegno di legge, dice Mantovano, sulle tossicodipendenze è un insieme di norme che punta al recupero di chi ha commesso reati spinto dalla morsa della dipendenza e quindi attraverso un percorso di recupero che è alternativo al carcere, elimina la causa che l'ha portato a commettere i reati medesimi. È qualcosa che realizza la fuoriuscita dai circuiti criminali utilizzando e valorizzando al massimo il ruolo delle comunità di recupero e di tutto il sistema anche per il servizio pubblico. È qualcosa che è venuto fuori come proposta nell'ultima conferenza nazionale sulle dipendenze che si è tenuta a Roma nel novembre dello scorso anno e da essa deriverà certamente un beneficio per tanti giovani e meno giovani per i quali il carcere non può essere la risposta alla condizione nella quale si trovano. E come effetto riflesso, conclude Mantovano, ci sarà anche, se l'istituto funzionerà, un alleggerimento del carico della popolazione carceraria, penitenziaria. Ancora per quanto riguarda l'Italia, è intervenuto Orsini, Emanuele Orsini, il presidente di Confindustria, parlando di energia, dice sull'energia bisogna cambiare la narrazione nazionale e ovviamente regionale e fare quadrato quindi sulle rinnovabili che devono essere messe a terra velocemente, quei 14 miliardi che arrivano dall'Europa devono essere usati, così il presidente di Confindustria, così sulle decisioni della Commissione europea per quanto riguarda, diciamo, tra virgolette, la crisi energetica. Vediamo le notizie che arrivano dall'estero. Dall'esercito israeliano fanno sapere di aver eliminato nel sud di Gaza un comandante della cellula di Hamas, Muhannad Othman Yassin Farwana, comandante di una cellula terroristica dell'ala militare di Hamas, secondo la nota dell'esercito israeliano. Durante l'intera guerra e anche negli ultimi giorni, Farwana è stato coinvolto nella pianificazione e nella promozione di numerosi attacchi terroristici contro l'esercito e contro Israele. E altrettanto, fanno sapere da Israele, da parte dell'esercito israeliano, sono state colpite in questo fine settimana 150 strutture di Hezbollah nel Libano meridionale, tra cui depositi di armi, centri di comando, lanciatori di razzi, le infrastrutture venivano usate dal gruppo terroristico di Hezbollah per pianificare ed eseguire attacchi contro i soldati dell'esercito israeliano. I paesi della NATO stanno discutendo di un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro, l'avevamo vista in breve come notizia, che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara, il 7 e l'8 luglio, lo riferiscono alcune fonti. Solo 40 miliardi del totale sarebbero nuovi stanziamenti. Così per aiutare l'Ucraina. Exit in Normandia, esorta gli europei al riarmo. L'America deve mostrare la via e noi lo faremo, ma i nostri alleati devono stare con noi al nostro fianco. Così il segretario americano alla difesa. E ancora, intanto, per quanto riguarda la questione ucraina, la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, dalla Russia fanno sapere, dalle truppe russe fanno sapere di aver preso il controllo del villaggio ucraino di Shevchenko nella regione di Kharkiv, lo ha annunciato il Ministero della Difesa russo. Intanto, a proposito degli aiuti, si parla dall'Italia di 60 tonnellate di rete, di reti da pesca. Le reti da pesca come barriera contro i droni russi. Da almeno un anno l'Ucraina si difende anche così, e per questo motivo negli ultimi mesi l'Italia ne ha inviate a Kiev per circa 30 tonnellate, spiegano fonti del governo, inquadrando l'azione nel meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, che tra l'altro copre il 75% dei costi di trasporto del materiale. Abbiamo visto, sono sicura che i nostri ascoltatori avranno visto anche quei tunnel che costruiscono per far passare le persone e per non farle vedere dai droni. Torniamo in Medio Oriente, andiamo in Iran. Da alcuni giorni gli studenti delle scuole superiori iraniane stanno inscenando proteste di massa in circa 20 province diverse del paese contro le modifiche al calendario e alle regole degli esami, che secondo loro potrebbero influire negativamente sulle loro possibilità di ammissione all'università. Lo afferma, l'Iran International, un'organizzazione affiliata all'opposizione, aggiungendo che alcune manifestazioni sono state represse con violenze e arresti da parte delle autorità. Dalla fine di maggio le proteste si sono svolte a Teheran e a Isfahan, così come in altre province dell'Azerbaigian occidentale. Così per quanto riguarda l'Iran, e chiudiamo, tornando in Europa e parlando ancora di Ucraina. L'Ucraina avrà un posto d'onore quest'anno alla sfilata militare per la festa nazionale francese del 14 luglio, secondo quanto anticipato oggi dalle Figaro, che parla di un'edizione spettacolare e molto militare, lontana dalle contaminazioni dei tempi di pace. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario serale. Torniamo a ringraziare la regia di Iva Radicev, e proseguiamo con lo speciale Giustizia questa sera a cura di Bruno Ruggero. Buon ascolto.
1: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale Giustizia. Con la seconda puntata a nostra disposizione per questo fine settimana, torniamo su un processo che abbiamo seguito fin dall'inizio, che si svolge davanti alla Corte d'Assise di Roma. Si tratta del processo nei confronti di Salvatore Nicitra, un pregiudicato siciliano, originario della Sicilia occidentale, ma trapiantato da decenni nella capitale. Con lui altri coimputati, e i fatti risalgono in alcuni casi anche a molti anni fa, perché l'obiettivo del processo era quello di ricostruire la dinamica della faida ferocissima e sanguinosa che ha opposto nel corso di decenni il clan di Salvatore Nicitra a quello della famiglia della malavita romana dei Belardinelli. Una faida nel corso della quale
2: anche un socio fondatore della famiglia Pelardinelli è caduto sotto i colpi degli avversari e con lui diversi altri suoi sodali. Questo è l'obiettivo dell'accertamento dei fatti da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e del Lazio, anche sulla scorta di dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Siamo arrivati alle battute finali con in particolare la requisitoria in aula del pubblico ministero Rosalia Affinito. E questa requisitoria si è svolta nella giornata del 3 giugno e di questo ci occupiamo nella puntata di questa sera. Ricordiamo per inciso che nei confronti dello stesso Nicitra si è già concluso un altro dibattimento di primo grado davanti a una sezione del Tribunale Penale per il racket del gioco d'azzardo e reati collegati. Processo di primo grado al termine del quale Nicitra e diversi suoi complici sono stati condannati. Il processo è richiamato per quanto riguarda alcuni atti in particolare, anche all'interno di questo processo parallelo, ma i fatti in questo caso sono molto più gravi, tanto da essere arrivati all'attenzione della Corte d'Assise. Buon ascolto.
3: Siamo alla fine di un processo che ha visto l'acquisizione di moltissimi elementi di prova, sia documentali sia legati all'audizione dei testimoni. Occorre oggi mettere a sistema tutte le prove che voi avete acquisito e avete ascoltato nel corso di questa istruttoria e verificare, valutarle secondo quelli che sono i dettami del codice, quindi i criteri stabiliti quindi dal codice nella valutazione delle prove, in particolare di quelle testimoniali e di quelle rese dai collaboratori, per valutare e verificare se questo compendio probatorio sia sostenga quindi un giudizio di condanna per gli imputati, al di là di ogni ragionevole dubbio, come dice quindi il codice. La sottoscritta, diciamo, parte da un punto di vista diverso dalle tutte le altre parti processuali, perché come vedete sono, diciamo, arrivata come solo per questa discussione e diciamo, questo mi consente di aver potuto leggere tutti gli atti del processo come sostanzialmente fanno i giudici di secondo grado, come fanno i giudici di Cassazione, quindi senza aver il condizionamento a volte di quello che è l'audizione di alcuni testimoni, l'empatia anche naturale che si crea. Ci sono letterature intere sulla psicologia della testimonianza. La prima volta che mi capita in un processo, capita frequentemente di arrivare sulla discussione, in cui devo dire che non c'è stato nessun elemento non esplorato. Cioè è stata fatta una istruttoria approfondita al massimo su ogni aspetto di questa vicenda. È una vicenda significativa, molto importante, è comunque una vicenda che si riferisce a quasi 30 anni fa. Questo ovviamente ha reso, 88, quindi siamo 26 anni fa, ha reso l'istruttoria da certi punti di vista più complicata, perché
0: 36, pubblico ministero, la correggo.
3: 38 anni fa, esatto.
0: No, ma è qualcosa anche
3: 38
0: di più.
3: 38 anni fa, questo, diciamo, ha reso l'istruttoria da certi punti di vista più gravosa, perché occorre, diciamo, riportarci indietro a quegli anni, quindi a quella realtà delinquenziale e della Roma di quegli anni. In primo luogo voglio fare una premessa sul perché si è arrivati a processo soltanto dopo tutti questi anni, quindi perché il procedimento in procura è iniziato nel 2015, quindi a distanza già di molti anni dai fatti. Faccio questa premessa perché, sebbene la Corte ha già risolto quindi le questioni giuridiche che le difese hanno prospettato con un'ordinanza in cui del 18 maggio 23, è bene però ricordare qual è stata la scansione, diciamo, anche fattuale e storica che ha portato a questo processo dinanzi alla Procura di Roma, al Tribunale di Roma. Sono sottoposti al vostro giudizio 3 episodi di omicidio. 1 commesso ad Aversa, provincia di Caserta, 2 commessi a Roma. Tutte e 3 vedono quindi coinvolto il soggetto principale di questo quindi procedimento, che è appunto Nicitra, quindi Salvatore. Nella nota che è stata depositata dal Pubblico Ministero il 23 gennaio del 2024 è esplicitata in maniera chiara perché, diciamo, si è arrivati soltanto nel 2014 ad riaprire quindi questi procedimenti. Questi 2 episodi, in particolare quelli in danno dei fratelli Bernardinelli, semplifichiamo così, erano stati inizialmente quindi definiti con richiesta di archiviazione, perché le indagini, poi lo vedremo nel corso dell'istruttoria, non avevano, diciamo, portato a nessun concreto quindi risultato. Quindi l'indagine si chiude per ben 2 volte, riaperta a seguito di alcune dichiarazioni, una prima volta nei confronti di soggetti ignoti, una seconda volta nei confronti di soggetti noti. Nel svolgere attività di indagine nei confronti del Nicita Salvatore per altri fatti, che sono quelli che poi sono stati oggetto appunto del separato procedimento, quindi fatti che riguardavano l'associazione delinque finalizzata al riciclaggio, al gioco clandestino, alle intestazioni fittizie, alle estorsioni, il Pubblico Ministero si imbatte attraverso quindi la consultazione della banca dati Sidena in questo procedimento molto importante, Letto Croce più 77, di cui avete acquisito la sentenza. Nelle dichiarazioni del test Chimera, che pure avete sentito, ispettore Chimera, che avete sentito in questo dibattimento, e nei verbali di Calafato Giovanni, e scopre, ahimè, che Calafato Giovanni aveva reso delle dichiarazioni autoindizianti ed eteroaccusatorie il 18 novembre 1994 e il 26 aprile 1995 dinanzi al procuratore del assessore procuratore dell'epoca, Teresi, Vittorio Teresi, della DDA di Palermo. Questi verbali, ahimè, non sono stati mai trasmessi alla Procura di Roma. È chiaro che il portato narrativo di questi 2 collaboratori, Benvenuto e Calafato, per la Procura di Palermo è stato un portato enorme. Sono collaboratori che hanno consentito di ricostruire delle vicende riguardanti Cosa Nostra e la Stidda agrigentina importantissime, addirittura appunto l'omicidio del collega Livatino. Questo ovviamente ha impegnato evidentemente la Procura di Palermo su tanti versanti, tanti filoni investigativi legati a omicidi di grande importanza, e questi verbali non erano stati mai trasmessi alla Procura di Roma, e neppure la verifica che era stata delegata, pur delegata dalla Procura di Palermo alla Polizia e al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, a cui appunto faceva riferimento nel test Chimera. Questo ha portato poi immediatamente il Pubblico Ministero di Roma a richiedere la riapertura delle indagini su questo quid novi, e quindi l'apertura delle indagini è stata autorizzata al GIP del 4 marzo del 2014. La scansione di questi documenti allegati da questa nota, quindi ancora una volta si ribadisce l'infondatezza di quelle che erano state le eccezioni della difesa, eccezioni che devo dire dai verbali di quell'udienza sono state una volta di improcedibilità dell'azione penale, un'altra volta di inutilizzabilità delle dichiarazioni, sotto profili processuali diversi. Lo dico a beneficio dei giudici che non hanno le competenze quindi processuali, però ci sono dei temi processuali quali l'improcedibilità, l'inutilizzabilità, che a volte possono condizionare, e quindi è importante chiarire quello che è il portato di una prova. È chiaro che se in questo processo gli avvocati avessero messo fuori gioco per regole processuali i 2 collaboratori, non ci troveremmo qui, ma non è questo il caso, perché quelle eccezioni le avete già respinte, e si ribadisce la correttezza di quella ordinanza anche alla luce di una sentenza di una sentenza relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori del 2024 numero 4541. Perché in quell'udienza, e lo dico in premessa prima di andare poi all'esame di tutta l'istruttoria dibattimentale, il problema che si era posto era da un lato dell'improcedibilità legata alla tardività dell'iniziativa processuale, tardività che è stata spiegata, non è dipesa dalla Procura di Roma, la Procura di Roma non aveva mai aperto un procedimento a carico di Nicitra, non c'è un problema di ne bis in idem, e quindi richiamare in causa il 414 è proprio un fuoropera, perché 414 riguarda i casi in cui il pubblico ministero non chiede le aperture di indagini e fa indagini. Non è questo il caso. Il pubblico ministero correttamente, appena acquisisce contezza di quello che è l'elemento nuovo di quei fascicoli, ne richiede la riapertura e comincia le indagini. In quell'udienza si è affrontato un altro tema, il tema della utilizzabilità di questi verbali dei due collaboratori, che sono i testi principali di questo processo, Calafato e Benvenuto, legato al fatto che non c'era da un lato un verbale illustrativo della collaborazione e dall'altro il problema riguardava Benvenuto, il fatto che Benvenuto nella sua collaborazione cominciata inizio anni 90 non aveva mai fatto riferimento a questi episodi omicidiali, cioè a quello che riguardava la sua partecipazione alla ideazione di questi episodi. E quindi anche, si è sostenuto da parte della difesa inutilizzabilità di questi verbali, perché per la prima volta viene sentito chiamato in causa da Calafato dinanzi alla Procura di Roma, viene sentito Benvenuto su questi specifici atti, riscontro delle dichiarazioni appunto di Calafato. Anche queste eccezioni sono state rigettate e sono prive di fondamento dal punto di vista della giurisprudenza consolidata della Cassazione. Sono state richiamate diverse sentenze, ma il fatto è stato già più volte quindi affrontato dalle sezioni della Cassazione. Richiamo questa sentenza da ultimo perché mi sembra questa sentenza 4541/2024 ripercorre esattamente il problema che si è posto in questo processo di collaboratori che avevano reso dichiarazione ante 2001 e di collaboratori che avevano reso dichiarazione oltre 180 giorni, quindi abbiamo due situazioni differenti. La prima situazione è quella del Calafato, cioè un soggetto che nel corso della sua collaborazione a Palermo rende quelle dichiarazioni, 94-95, ma la Procura nulla fa, l'organo che aveva in mano quelle dichiarazioni non le trasmette, e quindi è l'altra situazione, quella di Benvenuto, che invece non le aveva rese e le renderà solo successivamente. Rispetto alla situazione di Calafato si è detto manca il verbale illustrativo. Bene, è giurisprudenza consolidata che per le collaborazioni antecedenti al 2001, qual è quella che è stata di Calafato, non è necessario il verbale quindi illustrativo, che è un adempimento che è stato introdotto dalla prima volta la legge 45 del 2001. Si è posto più volte questo problema, perché poi è stato invalso nell'abitudine delle procure di richiamare i collaboratori e farlo questo verbale illustrativo, ma non era un obbligo di legge, e la Cassazione ha ribadito che più volte, sentenza 32366 del 2003, che i soggetti che abbiano concretamente ed effettivamente dato avvio alla collaborazione con la giustizia sotto il vigore della normativa previgente alla legge 45 del 2001 non sono tenuti alla relazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, atteso che l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni, al pari della concedibilità delle attenuanti conseguenti alla collaborazione, come pure dell'eventuale proroga delle misure tutoriali ed assistenziali, sono sinallagmaticamente legate alla già prestata collaborazione. Quindi eccezioni completamente infondate sul piano proprio giuridico alla luce dei dettati della Cassazione. Del pari Con riferimento invece alla posizione di Benvenuto, cioè colui che ha reso queste dichiarazioni a distanza di molto tempo, anche su questo la Cassazione è intervenuta più volte a partire dalla sentenza Das Gupta del 2013, laddove ha ribadito che le disposizioni introdotte dalla legge 45 del 2001 sono finalizzate primariamente all'appunto regolazione del trattamento premiale e alla riutilizzabilità in fasi diverse del dibattimento, ma quindi in epoca le collaborazioni tedesche in epoca significativamente successiva rispetto all'avvio della collaborazione e alla sequenza degli interrogatori non determina un'invalidità genetica della fonte dichiarativa, ma impone soltanto una più rigorosa verifica di attendibilità alla luce dei criteri di riscontro esterno di coerenza complessiva del narrato. Questo per sgombrare subito il campo di eventuali questioni ed eccezioni legate processuali alla utilizzabilità di queste dichiarazioni. Occorre ora affrontare quello che è stato lo sviluppo dibattimentale. Faccio un rapido elenco di tutta quella che è la documentazione che è stata quindi acquisita e delle prove assunte, anche perché le richiamerò nel corso della mia illustrazione. L'istruttore quindi ha previsto, innanzitutto sono stati acquisiti i fascicoli concernenti i rilievi tecnici eseguiti il 24 novembre 88 e il 12 novembre 88 sui luoghi dei due agguati. I verbali tecnici poi sono serviti successivamente anche per fare la consulenza ai sensi del 507 e la consulenza di parte. Sono stati poi acquisiti i decreti di perquisizione e sequestro eseguiti nell'immediatezza dell'agguato del 12 novembre 88 ai danni di Bellardinelli Roberto, Angelo Paoloni, Martinelli quindi Franco, le persone appunto che sono state attinte in occasione di questo agguato. È stato poi acquisito le relazioni medico-legali della morte sulle cause della morte di Valentino Bellardinelli, Roberto Bellardinelli, Angelo Paoloni. Avete sentito a dibattimento la dottoressa Ranelletta che ha fatto una consulenza autoptica su incarico della Procura di Roma nel 2015 per escludere in alcun modo che la morte di Roberto Bellardinelli potesse essere dipesa anche da non una corrette adeguate cure da parte dei sanitari, mentre la dottoressa Ranelletta che avete appunto ascoltato ha messo in collegamento sicuro, certo, quindi c'è un nesso di causalità certo tra quello che è l'agguato e la morte avvenuta a distanza di oltre un mese presso l'ospedale Gemelli di Roberto, quindi Bellardinelli. Poi sono stati acquisiti i verbali, perché irripetibili ovviamente, dei soggetti alla data attuale morti, quindi Roberto Bellardinelli Valentino ha sentito nell'immediatezza dell'agguato al fratello, i tre verbali di Bellardinelli Roberto e i verbali di Angeli Antonio, Fabri Antonio, che erano soggetti, Angeli Antonio era il fratello della vittima, Fabri Antonio era il soggetto che al bar aveva appena servito un caffè alle vittime. E poi sono stati acquisiti verbali dei barellieri, cioè di coloro che avevano prestato i primi soccorsi, d'Ottavio Claudio, Codone Giuseppe, Cutini. E poi è stato acquisito, elemento molto importante, l'identikit elaborato sulla base della relazione di servizio dei carabinieri Campobasso Vito, Forte Vito e Gagliardi Pasquale in servizio presso la stazione carabinieri Montespaccato, relativo al soggetto che avevo notato in via Bernardo Bibbiena, a poco distanza, quindi una strada parallela vicina a quella in cui poi è avvenuto l'agguato a Valentino Bellardinelli, soggetto di cui parleremo dopo. È stata acquisita l'informativa di reato il 27 novembre 88 del reparto operativo, quindi dei carabinieri. Sono state poi acquisite le documentazioni, quindi fotografica, allegata alla nota del 10 giugno 25, a riscontro ulteriore di quelle che erano le dichiarazioni rese da Calafato e da Benvenuto. Innanzitutto il complesso immobiliare, le foto in cui abitava

0: Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo seguendo lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero. A seguire poi manderemo una intervista di
1: Sì.
0: Sergio Scandura a Paolo
1: Il complesso
0: Natale
1: immobiliare
0: di
1: dove abitava
0: Ipsos. E
1: la madre di
0: allora
1: Roberto
0: torniamo sullo
1: Pirandinelli,
0: speciale Giustizia di
1: l'immobile
0: questa
1: in cui era
0: sera.
1: ubicato il negozio di Filati della madre di Bruno Angelucci, Marini Liana, sempre a riscontro dichiarazione di Calafato, le abitazioni di Salvatore Nicita in via Vittorio Ascoli con la veranda, a cui fanno riferimento entrambi i collaboratori, l'immobile della villa in costruzione, e qui si riferisco ai fotogrammi dell'11 luglio 95 attribuita quindi a Nicita, a cui fa riferimento un benvenuto, la villa in via Boccea venduta Anni Citra Francesco, detto Mimmo, fratello di Salvatore, dalla moglie di Basaglia Nevio, e quindi documenti che attestano questo trasferimento di proprietà, l'elenco dei veicoli in uso ai soggetti citati ai collaboratori vicino Anni Citra, la posizione giuridica dei fratelli Bernardinelli nell'88 e, importante, la sottoposizione di Roberto Bernardinelli agli obblighi di libertà vigilata, compreso l'obbligo di firma presso il commissariato Aurelio. Il periodo di codetenzione di Calafato e San Vito Vincenzo presso il carcere di Agrigento, la sentenza della Corte d'Assise al letto più 77, dove sono state appunto acquisite le dichiarazioni fondamentali di Benvenuto e Calafato, la sentenza della Corte d'Assise di Roma passata in giudicato, che si sofferma sulla posizione di Nicita come soggetto legato a Renato De Pedis e che si conclude in primo grado con un'associazione per appartenenza all'associazione, quindi criminale, ma poi successivamente con una condanna soltanto per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in sede di appello. Molto importante il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di Nicita, Salvatore e degli altri soggetti a lui vicini, i verbali di prova del procedimento collegato 9177-2020, ivi comprese trascrizioni di alcune delle telefonate che sono state versate quindi in atti, e le consulenze tecniche dell'accusa rivolta al DIS di Roma e della difesa dell'ingegner Lima, relativa alla ricostruzione dell'omicidio di Valentino Bernardinelli. E poi abbiamo tutti i verbali dei testimoni. Ho fatto questo elenco perché bisogna avere innanzitutto chiaro qual è il materiale probatorio a disposizione e perché c'è molto materiale probatorio. Perché è importante l'acquisizione delle sentenze all'Eto più 77, così come quella relativa alla Corte di Assise di Roma, relativa alla famosa sentenza quindi Colosseo che riguardava la banda della Magliana, come con i provvedimenti di applicazione di misura di prevenzione? Perché qui parliamo di un soggetto, Salvatore, quindi Nicita, che è importante andare ad collocare in quello che è l'attività criminale che si svolgeva a Roma nei quartieri in particolare di Roma Nord, quindi Roma Montemario e dove operava quindi Nicita, anche per capirne appunto la caratura quindi criminale. Anche perché qui abbiamo appunto a confronto le dichiarazioni di un soggetto che si accusa di un omicidio, che dice che l'ha fatto su richiesta di Nicita e insieme ad un altro soggetto che è Farrugio, e i due coimputati che invece negano questa circostanza. Quindi è importante andare a delineare anche la personalità di Nicita e dell'istruttore dibattimentale, in particolare dalla documentazione e dalla testimonianza del luogotenente Michele Di Laroni, è emersa la caratura criminale di Nicita, che va calata però non al momento attuale, ma al momento in cui sono avvenuti i fatti, quindi 83. Cosa ci dice Di Laroni? Ma questo è emerso in modo piano, diciamo, sono circostanze assolutamente non in contestazione. Salvatore Nicita, originario di Palma di Montechiaro, figlio di Francesca Eguanta, imparentata con la famiglia dei Ribisi. Guardate che questo processo, i rapporti quindi familiari sono molto importanti. Imparentato perché le sorelle della madre di Nicita, di Francesca Eguanta, avevano sposato due fratelli Ribisi. Rimasta vedova e trasferiva a Roma nel 61 con i due figli minori, Salvatore e Francesco, ed era dipendente del Comune di Roma, risultata dipendente del Comune di Roma, svolgeva attività di bidella. Questo l'ha confermato anche Nicita in sede di interrogatorio, ce l'ha detto però innanzitutto Calafato. Fin da giovane, questo lo vedete anche dai certificato del casellario giudiziario, Salvatore Nicita accumulava una serie di condanne fin da minorenne per fatti gravi, tentati omicidi, detenzione di armi, rapine, ma per lungo tempo ha beneficiato dell'assoluta quasi impunità per questo vizio totale di mente che gli ha portato di trascorrere solo pochi anni nel manicomio giudiziario di Aversa. Nel 1990 arriva però, diciamo, la prima provvedimento nei confronti di Nicita, perché i carabinieri del reparto operativo, avendo quindi accertato una consistenza di patrimonio immobiliare assolutamente sproporzionata rispetto a quelle che erano le attività lecite di Nicita, lo proponevano per l'applicazione di una misura personale e patrimoniale, ed è molto importante in questo provvedimento a chi è unito, diciamo, Nicita, perché questo provvedimento riguarda non solo Nicita, ma riguarda anche i parenti, i cugini di Nicita, i Guanta Francesco, Rosario Zarbo, Basaglia Nevio, Serafino Eugenio, Farrugio Calogero, che è un cugino acquisito. Il Tribunale di Roma si ferma sul contesto criminale nel quale Nicita operava, accoglie la proposta e gli applica sorveglianza speciale per 5 anni, confiscando numerosi beni ritenuti acquisti con proventi delittuosi. Nel frattempo viene coinvolto nell'indagine, appunto, quindi Colosseo, quello sulla banda della Meliana, perché è ritenuto quindi vicino, appunto, ad Enrico, quindi De Pedis. Altro dato che emerge inconfutabile e che però, diciamo, dimostra anche la pericolosità e lo spessore criminale è questo evento gravissimo che è successo, per cui nel giugno 1993 scompaiono nel nulla il figlio di 10 anni di Nicita e il fratello di Nicita, Francesco, detto quindi Mimmo. Quindi, grazie alle le ricostruzioni fatte in quel procedimento, Nicita viene però poi condannato in una sentenza della Corte d'Assise d'Appello, e troverete infatti anche nel casellario il riferimento, per un'associazione a delinque finalizzata al traffico di stupefacenti. Ora, l'elemento fondamentale di questo processo è capire il momento dell'azione, perché, diciamo, Nicita voleva la morte di questi due fratelli. Ovviamente sono omicidi quindi volontari, e quindi qual è il movente? Il movente è uscito in maniera chiara dal processo da una serie di plurime fonti di informazioni. Ci sono le dichiarazioni di Calafato e Benvenuto, che collocano appunto Nicita nella gestione del gioco d'azzardo, le bische clandestine, del toto nero, dell'usura, nelle operazioni di riciclaggio, dell'investimento di proventi quindi illeciti, ma le stesse dichiarazioni provengono da altri due collaboratori, Giuseppe Marchese e Sebastiano Cassia, che avete sentito qui al dibattimento. Il primo, con riferimento a Nicita, lo ha ricordato come ritenuto appartenente a una batteria di rapinatori attiva su Roma, pur essendo originario di Palma di Montechiaro, e avendo quindi poi trascorso un periodo nell'ospedale di Aversa, racconta questo episodio significativo, perché è importante anche per come veniva percepito Salvatore Nicita nell'ambiente siciliano da cui proveniva, e cioè che lui aveva fatto sapere a Salvatore Riina il fatto che Nicita, circostanza che ha negato in sede interrogatorio, Nicita aveva un forte risentimento per l'uccisione del padre. Ora, questo particolare non è di poco momento, perché vi dà l'importanza di Salvatore Nicita. Se un soggetto come Giuseppe Marchese sente il bisogno di far sapere all'esterno e in ambienti siciliani che c'è a Roma un personaggio che, pur allontanatosi da tantissimo tempo dalla Sicilia, però ne continua a conservare i legami e ad avere questo risentimento. Quindi, su plurimi, fonti diverse, ma lo stesso Salvatore Nicita poi ha ammesso che in quegli anni, ma emerge anche dalle intercettazioni che sono state quindi depositate, svolgeva questa attività illecita del toto nero, del picchetto, della gestione di bische clandestine e anche dell'usura. Questo è, il personaggio Nicita. Andiamo adesso in concreto a verificare la ricostruzione dei due dei tre omicidi. Partiamo da quello del 12 novembre 88, dove un gruppo armato a bordo di una moto e di un'auto alle ore 17:20 esplodevano più colpi di arma da fuoco in piazza Clemente II, che cagionava appunto l'immediata morte di Angelini Paolino, il ferimento di Martinelli Franco e di Bernardinelli Roberto, che morirà 35 giorni dopo presso il Gemelli. La dinamica dell'aggressione fu ricostruita nell'immediatezza dei fatti dalle dichiarazioni rese dallo stesso Bernardinelli Roberto in ospedale. Avete acquisito tre verbali, 16 novembre 88, 25 novembre 88, 2 dicembre 88. Dalle dichiarazioni dei soggetti che hanno prestato immediati soccorsi, si tratta però di circostanze che non sono utili alla individuazione, né lo furono all'epoca, ma tuttora non hanno portato elementi nuovi, aggiuntivi di quello che è necessario per arrivare alla individuazione dei mandanti e degli esecutori. Quello che però il dato che emerge, che è significativo ed è importante, è il fatto che l'azione viene posta in essere da tutti i testimoni feriscono, di cui avete acquisito i verbali, che è avvenuto a bordo di una moto di grossa cilindrata da parte di due soggetti che si trovavano a bordo appunto di questa moto. Sono stati sentiti i familiari anche di una dei feriti, Martinelli Franco, Marotta Angelo, Martinelli Marina, Martinelli quindi Claudio, che sono rispettivamente il genero, il figlio e la figlia. Anche qui testimonianze che però hanno un carattere indiretto e forse sono rilevanti allo solo scopo di dimostrare come a distanza di ancora 30 anni si è ancora reticenti su alcuni punti. I figli di Martinelli, quindi Franco, Martinelli Marina e Martinelli Claudio, hanno riferito di non aver mai parlato col padre dei motivi dell'aggressione, di chi potevano essere quindi i mandanti, e addirittura non sapevano saputo dare neanche una spiegazione perché in sede di perquisizione a casa del padre fosse stata rinvenuta una pistola e perché c'erano le schedine del Toto Nero. Anche presso l'abitazione di Bernardinelli di Roberto fu eseguita quindi una perquisizione e anche lì, avete verbali, fu trovata una cospicua somma di denaro per l'epoca, assegni, agendine e agendine. Rispetto a questo episodio è stato poi sentito il luogotenente Malgotti, che è colui che ha fatto le attività tecniche di sopralluogo e repertazione in occasione dell'omicidio di Bernardinelli. Avete acquisito il verbale. Ritengo che le sue dichiarazioni non abbiano apportato un contributo diverso, ulteriore rispetto a quello che è già stato quindi acquisito, anche perché su questo poi ci sono le ampie relazioni dei consulenti della difesa e dell'accusa. 12 giorni dopo, presso l'abitazione di Labrozzi Loredana, viene poi ammazzato Bernardinelli Valentino. E sebbene emergesse in modo chiaro il collegamento tra i due fatti criminosi e il contesto criminale in cui erano maturati, le indagini non portarono ad alcuna individuazione dei colpevoli. Avete sentito Campobasso Vito all'udienza del 14 settembre 24. Chi è Campobasso Vito? È il carabiniere che insieme agli altri due che erano in pattuglia con lui, Gagliardi Pasquale, avevano sostanzialmente erano intervenuti nell'immediatezza del fatto e poi avevano redatto un identikit di un soggetto che gli aveva addestrato quindi sospetto. Infatti il carabiniere dichiarato che mentre era in pattuglia alle 19:30 nella via Bernardo da Bibbiena, che è vicino al luogo dove poi è avvenuta l'aggressione, via Bonelli 20, avevano notato un soggetto sconosciuto, perché conoscevano i soggetti di zona, sconosciuto, in atteggiamento di attesa. Questo li aveva insospettiti e quindi avevano immediatamente fornito una descrizione di questo giovane di circa 20-25 anni, alto 1,75 m, corporatura snella, e sulla base di tali indicazioni fu elaborato un identikit. Avete sentito il luogotenente Buttarelli, l'interesse Buttarelli Mauro, che ha redatto questo identikit sulla base di queste dichiarazioni. È stato quindi all'udienza dell'8 luglio 24 acquisito l'identikit della foto comparata alla foto di Calafato, quindi Giovanni. Potete quindi apprezzare anche visivamente come quell'identikit corrisponda in molte parti a quella che è la fisionomia di Calafato, quindi Giovanni, ma all'epoca in realtà questo viso, l'identikit che fu redatto, fu associato ad un altro quindi soggetto. È un soggetto che si chiama Angelo Cassiani, detto il Ciletto. Questo perché Angelo, quindi nell'immediatezza dei fatti, le indagini svolte dal reparto quindi operativo dei carabinieri furono indirizzate verso un altro contesto. Sebbene fu individuato, diciamo, le ragioni dell'aggressione, perché le indagini si diressero verso gli esponenti della banda della Magliana, sempre legati a questioni di traffico e di toto clandestino, di bische e quant'altro, tuttavia avete quindi sentito il tester Giovanni Carlo Melli, all'epoca che comandava la seconda sezione del reparto operativo di Roma, che ha diciamo, svolto quindi le indagini, sentito più volte quindi Roberto Berardinelli, e che indirizzò le indagini su un componente della banda della Magliana, inizialmente dicendo di aver riconosciuto come uno dei soggetti a bordo della moto la statura di questo Angelo Cassani, detto quindi il Ciletto, così come aveva Roberto Berardinelli ricondotto questo grave episodio di aggressione ad un litigio addirittura risalente del 74 con esponenti della banda della Mediana, e collocato tra i presenti a questo litigio con Pernasetti Raffaele questo Cassani. Ma queste dichiarazioni sono state rese da Berardinelli completamente ritenute poi non riscontrate, infondate, perché Cassani era detenuto all'epoca dell'aggressione ai fratelli Berardinelli, quindi non poteva essere il soggetto dell'identikit e non poteva essere il soggetto che aveva partecipato all'aggressione. Peraltro Cassani nel 74 era un bimbetto, era piccolo, e lui stesso poi, quando i carabinieri dopo la morte del fratello tornano in ospedale e gli fanno notare che questa indicazione non poteva essere corretta, lui stesso quindi ammette che effettivamente si è sbagliato, perché non poteva essere che a quella discussione, e comunque si stiamo parlando di un fatto che era accaduto oltre 10 anni prima. Quindi quello che è rilevante è che nell'immediatezza dei fatti l'attività investigativa aveva già colto quale poteva essere il movente dell'azione, e quindi sempre legato a ragioni di gioco, d'azzardo e quant'altro. L'identificazione però non fu resa, non fu possibile. Ed è stata acquisita la nota informativa del reparto operativo dei carabinieri, appunto, che del 27 novembre del 88. È importante delineare anche la personalità dei fratelli Berardinelli, proprio per capirne i motivi anche del contrasto con Nicitra. E su questo, appunto, sono stati acquisite dichiarazioni dei testi di PG, che descrivono appunto gli stessi poi collaboratori, ci dicono che Roberto Berardinelli era detto Bebo, avevano intrapreso fin da giovani un percorso criminale legato ai quartieri di Prima Valle e Monte Mario. In particolare Roberto Berardinelli era stato in carcere per molto tempo, era appunto anche presso l'OPG di Aversa, avete acquisito i periodi di detenzione insieme al stesso periodo in cui si trovava Nicitra, ed è la scarcerazione è avvenuta nel novembre del 86. All'uscita dal carcere, insieme al fratello, quindi Valentino, aveva provato ad riprendersi, diciamo, la sua zona quindi di influenza, che però era la zona di influenza di altri soggetti, ivi compreso quindi Nicitra. Questo Roberto Berardinelli, ci dicono poi i collaboratori, dava un po' fastidio, perché era un soggetto molto violento, che quindi dava fastidio perché commetteva rapine, estorsioni in danno di quelle bische, di quei soggetti che frequentavano le bische clandestine gestite dal Nicitra e dagli altri suoi sodali. È stato sentito da gennaio del 2026 il prefetto quindi Napoli, perché agli atti del fascicolo è stata quindi trovata una nota che nell'immediatezza dell'episodio del ferimento di Roberto Bellardinelli lo aveva messo in collegamento con una sparatoria che era avvenuta, cioè con una degli spari che erano stati diretti in una delle bische gestite dal Nicitra. Ora, questo dato, come ci ha detto a distanza di 40 anni il prefetto Napoli, che all'epoca dirigeva la sezione omicidi della squadra mobile, era diciamo fondato solo su quelle che ipotesi quindi investigative, cioè da accertamenti diciamo di controlli del territorio, da quelle che erano state poi diciamo acquisizioni, quelle che si chiamano info investigative, dati info quindi investigativi. Sta di fatto che diciamo, il contesto in cui sono maturati questi due quindi, omicidi emerge in maniera quindi chiara. Ma si arriva alla contestazione nei confronti di Nicitra a seguito e di Farrugio, a seguito appunto delle acquisizioni delle dichiarazioni di Calafato e poi di quelle di Benvenuto. Prima di diciamo, esaminare queste dichiarazioni nel dettaglio, perché sono diciamo, l'aspetto fondamentale e più delicato diciamo, di questo processo, occorre brevemente che voi sappiate, mi rivolgo ovviamente ai giudici non togati, perché sono diciamo, questioni processuali molto delicate, sicuramente i giudici che vi togati queste cose le sanno molto già bene perché le hanno affrontate, sono cose che diciamo nelle aule di giustizia si affrontano da anni, ma è bene un po' chiarire anche per il pubblico ministero quello che è il percorso che bisogna fare nell'esame, nell'analisi della dichiarazione dei collaboratori, perché i collaboratori che si accusano di fatti di reato, autoaccusano o accusano altri di fatti di reato, non sono dei testimoni qualsiasi. Sono soggetti che a loro volta sono imputati, come in questo caso Calafato, nello stesso processo, oppure sono soggetti che sono imputati in altri processi, quindi che possono essere anche investigativamente collegati, come nel caso appunto di Benvenuto, e che quindi assumono diciamo una veste particolare, tant'è vero che voi li avete sentiti con l'assistenza del difensore, proprio perché non hanno, diciamo, non, il codice, il sistema non riconosce a questi soggetti una attendibilità diciamo, di prima, in prima battuta, ma richiede dei controlli e degli accertamenti ulteriori. L'articolo 192, il comma 3, infatti prevede che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, in questo caso appunto Calafato, e l'imputato di un procedimento connesso, devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Il portato della norma è molto sintetico. Su questo si sono scritte fior di sentenze. Occorre quindi ben capire e comprendere cosa significa altri elementi di prova, cioè cosa ci deve essere nel processo, cosa il pubblico ministero vi deve aver provato per dire che Calafato dice la verità. Cosa vi dobbiamo diciamo, segnalare e far emergere per dire che Benvenuto è attendibile. Questo ce lo dice la Cassazione, ci dice che la chiamata si chiama chiamata in correità, quando io accuso qualcun altro di un reato che ha commesso con me, chiamata in correità. Per avere un valore probatorio, perché voi possiate dire quel test è attendibile, bisogna che ricorrano tre condizioni: la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità intrinseca della narrazione, valutata alla luce della sua spontaneità, coerenza, precisione, costanza, assenza di contraddizioni significative, la presenza di riscontri esterni, anche di natura logica, purché certi e idonei a confermare in termini individualizzanti il nucleo essenziale dell'accusa. Queste non sono formule vuote, queste sono formule che vanno riempite di contenuto e che quindi occorre illustrare esattamente nel percorso argomentativo che adesso proverò a fare, perché noi dobbiamo ritenere i due collaboratori credibili soggettivamente, perché la loro narrazione è intrinsecamente attendibile, quali sono gli scontri esterni che sono stati delegati ed effettuati sulle loro portato dichiarativo. Quello che però occorre avere presente è che esista una libertà di riscontri, cioè il codice non dice esattamente cosa è un riscontro. Qualsiasi elemento può essere quindi un riscontro. Su questo le sezioni unite hanno infatti ribadito che deve ritenersi che la genericità dell'espressione altri elementi di prova, utilizzato l'articolo 192,3, legittimi l'interpretazione secondo cui in questa materia...

se ci fosse l'elemento perderebbe la funzione di riscontro e diventerebbe quindi prova. L'unico dato certo e vincibile dall'articolo 192,3 è costituito dall'esigenza che i riscontri devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità, cioè devono essere esterni alla dichiarazione stessa. Il riscontro estrinseco alla chiamata in coerenza o in realtà può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura tese da uno o più altri soggetti indicati dalla norma, come in questo caso. Un riscontro al portato delle dichiarazioni di Calafato può venire dalle dichiarazioni di Benvenuto. In tale prospettiva, il riscontro di qualsivoglia chiamata, sia essa indiretta o indiretta, può essere ricostituito una seconda chiamata, anche se è delelato. Ciò in quanto la norma processuale prevede tale limitazione, il principio del libero convincimento del giudice. Nessuna norma prevede una tale limitazione. Qualora però l'elemento di riscontro sia costituito da un'altra chiamata, il giudice, al fine di evitare quella che si dice la mutua corroboration, cioè che siano state concordate delle falsità tra i collaboratori finalizzati a incolpare una persona estranea, è tenuto a procedere a una verifica rigorosa dell'attendibilità di ogni singola dichiarazione, e quindi l'attitudine di una di più esse affunge da riscontro estrinseco dall'altra. Quindi quando una chiamata, quando un chiamante in coerenza viene riscontrato da un'altra chiamata in coerenza, occorre che il giudice proceda a verificare la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, l'indipendenza da suggestioni o condizionamenti inquinanti, la specificità, la cosiddetta convergenza del molteplice. Allora, cerchiamo di semplificare tutte queste belle parole. Convergenza del molteplice. Cosa significa? Più elementi che vengono da più fonti indipendenti tra di loro, che però convergono rispetto a un dato oggettivo e ne dimostrano l'esistenza. Andiamo allora ad esaminare innanzitutto le dichiarazioni di Calafato e tutti quindi la coerenza interna del racconto. Questo è il motivo per cui il Pubblico Ministero vi ha prodotto i verbali di prova anche dell'altro procedimento, per dimostrare questo racconto come è stato, e i verbali di prova dinanzi al Pubblico Ministero di Palermo, per dimostrare la coerenza del racconto, per dimostrare che c'è linearità nel racconto, quindi credibilità intrinseca del racconto. Personalità dei collaboratori di giustizia. Anche se sotto il profilo soggettivo il collaboratore di giustizia, quindi le dichiarazioni di Calafato e Benvenuto, sono state ritenute attendibili dalla Corte d'Assise di Agrigento, proprio perché fondamentali per ricostruire gli assetti e le alleanze di quel contesto quindi criminale, quindi sono sempre state dichiarati attendibili, questo non vi esime da farne quindi comunque un particolare vaglio anche in questo quindi procedimento. Le dichiarazioni che sono state acquisite sono appunto più fondamentali per questo processo di Calafato, sono quelle rese alla Procura di Palermo il 26 aprile del 95 e poi il verbale reso alla Procura di Roma l'8 ottobre del 2014. Posso chiedere se si accende un attimo la... Grazie, tempo.

Andiamo ad esaminare le dichiarazioni di Calafato e la personalità di Calafato. Calafato, dopo un lungo percorso delinquenziale, deciso di collaborare con la giustizia alla fine del 94. Nelle sue dichiarazioni, molteplici dichiarazioni, aveva riferito in modo sintetico di Nicita del contesto quindi criminale, ma quelle che vengono in rilievo appunto sono quelle del 26 aprile del 95. È in questa sede che, oltre a descrivere gli interessi di Nicita nel settore del gioco delle scommesse, Calafato chiamava in coerenza se stesso e gli altri soggetti in ordine agli omicidi dei fratelli Bernardinelli. Cosa ci dice Calafato?

0: Conosco Salvatore Nicitro, originario di Palma di Montechiaro, da svariati anni residenti a Roma. Il Nicitro si è trasferito nella capitale in età giovanissima perché la madre, rimasta vedova dopo l'omicidio del marito, fu assunta come bidella. Primo riscontro che vi dicevo effettuato. È vero, perché ce l'hanno detto quindi i carabinieri che hanno fatto questi riscontri, ma è lo stesso dato acquisito, che Nicitra aveva una madre che era stata, svolgeva la bidella. Con il passare degli anni, riscontro esterno, con il passare degli anni in paese ho preso tramite il cugino Rosario Zarbo che il Nicitra era dedito a Roma ad attività illecite. Vero. Rosario Zarbo è il cugino di Nicitra, questo è provato da tutte le relazioni quindi familiari. Giovanni ha sposato il padre di Zarbo Rosario, ha sposato il Guanta Calogia che è la madre di Nicitra. Vero che era dedito all'attività di Totonero bische clandestine. Anzi, all'inizio della sua attività capeggiava una banda di rapinatori che agiva anche in città diverse, quindi da Roma. Troverete quindi nel casellario giudiziario le condanne di Nicitra per questi fatti. Nel 1988, tenete presente che lui esce dal carcere, questo è un dato documentato a luglio dell'88, mi sono recato a Roma ed ho preso contatto con Nicitra perché dovevo aiutarlo ad individuare due persone, i fratelli Berardino e Berardinelli, uno dei quali abitava le case popolari di Prima Valle. Documentazione fotografica che vi è stata depositata è allegata alla nota del 2015 per tutto il complesso delle case di Prima Valle dove abitava Roberto Berardinelli e i fratelli di Roberto, quindi Berardinelli. Riscontro esterno. Per l'incarico mi era stato conferito al Palma di Montechiaro da Lillo Calogero Faruggio, che era molto amico di Nicitra. Successivamente Faruggio ha sposato una sorella di Saro Zarbo, qui c'è un errore, qui c'è una sorella di Nicitra, precisamente la sorella di Saro Zarbo, in realtà è la sorella di Saro Zarbo, ma a dibattimento lui lo dice bene, Giuseppa Zarbo, che è la sorella di Saro Zarbo, e quindi sposa quindi una cugina di Nicitra. Preciso che sono andato per la prima volta a Roma da Nicitra insieme a Lillo Farrugio e Franco, quindi il Guanta, perché dovevamo eseguire un attentato quindi con l'esplosivo. Dichiara anche di aver portato quindi l'esplosivo in parte procurato da Farrugio, in parte da lui attraverso Giuseppe Montanti ed Antonio Gallea. Ci dice ancora che non era stato possibile effettuare questo attentato quindi con l'esplosivo perché i due soggetti, in particolare lui non chiarisce in questo primo verbale a chi fa riferimento, se a Roberto o a Valentino, ma questo dipende anche dalle modalità, ma poi è stato quindi chiarito nel corso dell'istruttoria anche dibattimentale. Il detto esplosivo si presentava confezionato in candelotti e non fu possibile perché l'autovettura della vittima adoperava non era stato possibile individuarla con certezza. Si trattava di un soggetto quindi guardingo che cambiava abitudini, abitazione, che usava quindi truccarsi, si era fatto costruire addirittura una stanza blindata. In questa prima occasione, perché parla appunto di diversi incontri a Roma, per circa un mese e tutto questo tempo ho cercato di studiare la vittima per portare a termine quindi l'omicidio. Queste sono le sue prime quindi dichiarazioni che poi ha ampliato dinanzi quindi alla procura quindi di Roma e poi anche a dibattimento. Rispetto a questi suoi primi, le sue venute a Roma, prima di commettere quindi l'omicidio, perché c'è una distinzione. Lui fa riferimento sia a quando è venuto per commettere l'omicidio, sia ai primi mesi dell'89 successivi, quando ha continuato a passare per Roma, come lui diceva, e a frequentare comunque Nicitra e i soggetti vicini quindi a Nicitra. Quindi ha dato delle indicazioni molto precise anche su quelli che erano i soggetti collaboratori di Nicitra. E che avevano quindi interessi quindi convergenti, criminali convergenti quindi con lui. ha dato delle indicazioni molto precise in relazione ai luoghi, ai soggetti coinvolti, perché dopo questo interrogatorio il procuratore di Palermo aveva delegato degli accertamenti appunto al teste, quindi Chimera, che è stato sentito anche qui a dibattimento. Ora, diciamo prima in maniera sintetica e poi per poi passare quindi ad illustrare quali sono quindi i riscontri alle dichiarazioni di Calafato. La prima fondamentale riscontro è che lui appunto fa riferimento a Francesco Nicita, ha detto però che lui conosce col nome di Mimmo perché Mini Cooper, perché così appunto lo veniva chiamato, e a Salvatore Nicitra appunto, e al fatto di aver poi saputo, ma questo lo sa poi in carcere, lo dice, che sia il fratello che il figlio erano scomparsi. Fa poi riferimento a Bruno Angelucci, cosiddetto Bruno, quindi il Nasone, che era stato coinvolto insieme a Rosario Zarbo in una vicenda giudiziaria di sequestro di persona. Che Nevio Basaia, che era nominato, soprannominato, che lui chiama Oluongo perché effettivamente alto 1,95 m, presentava una cicatrice alla gola per una figlia d'arma da fuoco, anche questo quindi riscontrato. Altro riscontro, di aver fatto un incontro presso una villa venduta da Basaia Nevio a Francesco Nicitra, in via Boccea 102, anche questo riscontrato, perché i carabinieri effettivamente hanno acquisito e abbiamo depositato l'atto di vendita con Francesco Nicitra, e poi l'immobile che è stato poi rivenduto ai genitori di Basaia Nevio. In prima battuta venduto dalla moglie di Basaia Nevio a Francesco Nicitra e successivamente invece rivenduto ai genitori di Basaia. Nelle sue dichiarazioni che ha fatto fa riferimento ad un soggetto molto importante, perché presentato da Nicitra come una persona di una certa caratura criminale, che è Maurizio Massaria. E lui dice che era un soggetto che era stato arrestato per un sequestro di persona ed è stato per lungo tempo in carcere, e questo pure corrisponde alla verità, perché Maurizio Massaria era stato arrestato per sequestro di Giovanna Amati, figlia di un industriale quindi romano, fa riferimento ad una villa in costruzione in via Barduzzi nella quale avrebbe quindi pernottato. E poi fa riferimento al fatto che Angelucci Bruno era sottoposto all'obbligo di firma nell'88 e anche questo è stato riscontrato. Riguardo agli investimenti di Nicitra, nel verbale di dichiarazione reso alla prova di Roma, fa riferimento agli investimenti in attività di pescheria, cioè una pescheria che lui avrebbe acquistato perché la vittima, persona offesa dell'usura, non era in grado di pagare il prezzo usurario e quindi era subentrato in questa attività. E nel decreto della misura di prevenzione voi troverete sottoposte quindi a confisca queste società suddittica e bolli pesca. Altro riscontro. Ha riferito di Calafato di essersi allontanato dall'Italia per andare a lavorare in un ristorante Nuova Italia esistente a Monaco in Germania. Anche questo è stato riscontrato, che esiste questo ristorante a Monaco. Che Bellardinelli Lorbetto era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel periodo di interesse. Effettivamente questo anche è stato quindi riscontrato. Ha dichiarato e ha confessato una rapina di cui si è accusato nel 95, commesse ai danni della Cassa Rurale Artigiana, anche questo riscontrato. Ha fatto riferimento a Farrugio come un soggetto che si è trasferito a Roma alla fine degli anni 80, anche questo è stato oggetto di riscontro, perché Farrugio dal 29 luglio dell'89 è risultato residente quindi a Valmontone. Il test Chimera ha riferito di aver proprio fatto dei sopralluoghi insieme al collaboratore per individuare i luoghi dell'attentato e dell'abitazione del Nicitra. Rispetto anche alla figura di Calogero Farrugio, Calafato appunto ha attribuito un ruolo centrale a Farrugio Calogero, detto Lillo, proprio perché fungeva da raccordo tra la criminalità palmese e il gruppo facente capo a Nicitra. Ci sono anche un po' dei riferimenti, possiamo dirli, peculiari nelle sue dichiarazioni, fa riferimento a questi a questo parracco, diciamo, che sono cose un po' sconosciute a Roma ma molto importanti appunto in Sicilia, cioè questi gruppi di giovani che insieme alle attività ludiche univano appunto le attività criminali, rapine, estorsioni, omicidi, ecco, e quindi fa riferimento a questi parracchi per dire che lo stesso Farrugio Calogero faceva riferimento, poi hanno, diciamo, il parracco è diventato la Stidda, ma diciamo questo sono fatti che riguardano altra autorità giudiziaria. E descrive appunto Farrugio come un soggetto comunque a lui vicino e nello stesso tempo come legato a Nicitra proprio per questi suoi rapporti di amicizia e poi di parentela con Rosario Zarbo, di cui sposa appunto la sorella. Veniamo al, diciamo, nel dettaglio a quello che è l'affidamento dell'incarico omicidiario. Nel descrivere l'affidamento dell'incarico, Calafato riferisce di essere stato inviato a Roma nell'88 per individuare i fratelli Bernardinelli. L'incarico gli era stato conferito a Palma di Montechiaro da Calogero Farrugio. Ora, su questo a dibattimento c'è stata la contestazione dell'avvocato di Farrugio, che ha appunto contestato al Bernardinelli una certa discordanza, perché non aveva appunto detto di aver ricevuto il mandato quindi omicidiario da Calogero Farrugio, lo ha detto quindi successivamente, ma sta di fatto che questo elemento, stiamo parlando di dichiarazioni che sono state rese nel 2015, più nel dettaglio, perché le prime dichiarazioni del collaboratore, in particolare quelle del 95, diciamo, hanno un po' lambito la questione di Nicitra, proprio perché nella attività di indagine quindi palermitana questa era una vicenda che sostanzialmente era rimasta un po' ai margini di tutta quella che era la vicenda molto più importante e significativa della lotta tra Cosa Nostra e la Stidda. Quindi le precisazioni vengono fatte nel verbale delle dichiarazioni ed è ben possibile che a distanza di 30 anni quindi un soggetto possa su questo specifico quindi dettaglio non essere quindi lineare. Quindi lui ci dice in queste dichiarazioni davanti a PM di Roma che l'incarico gli è stato conferito da Calogero Farrugio, strettamente legato a Nicitra, e in quella prima fase Calafato giungeva a Roma insieme a Farrugio e Francesco Iguanta, anche lui cugino di Nicitra. Ha descritto con precisione la provenienza quindi del materiale, il fatto che glielo aveva appunto procurato Montanti e Gallea, che effettivamente anche Montanti e Gallea voi trovate come apicali della Stidda di Canicattì nella sentenza al letto 77, quindi lui fa riferimento a due soggetti che effettivamente erano inseriti nel contesto quindi criminale a cui lui stesso quindi partecipava. Questo però, diciamo, questo tipo di attentato non andò a buon fine. Ha poi riferito di aver compiuto ulteriori viaggi, non è stato particolarmente dettagliato su questi viaggi, quanti ne ha fatti, ma come si può pretendere da un soggetto che viene sentito dopo 30 anni, che tra l'altro faceva una vita di un soggetto che commetteva reati, omicidi, che andava quindi all'estero per sottrarsi a eventuali quindi indagini, che possa essere poi dettagliatissimo e precisissimo sul numero di viaggi fatti a Roma. Ci dice appunto che aveva quindi era stato per periodi anche prolungati a Roma prima di commettere quindi l'omicidio, proprio per studiarne quindi le abitudini. Come dicevo in precedenza, ha descritto bene anche i nomi con cui erano conosciuti i soggetti vicini a Nicitra, appunto questo Bruno detto Nasone, Bruno Angelucci. Avete acquisito le fotografie, effettivamente potete vedere come nome nomen, cioè ha effettivamente un naso pronunciato. E poi ha descritto la macchina di Mancini Ruggero come altro soggetto che affiancava quindi Nicitra, e un'auto Autobianchi Y10. Avete acquisito tutta la documentazione che riguardava le auto in uso a questi soggetti, vi è la Y10. Fa poi riferimento ad altri soggetti, appunto Mancini Stefano, Ruggero Mancini, Stefano Pirani, e altri soggetti vicini appunto a Nicira, che tra l'altro tornano nel decreto della misura di prevenzione. Allora, la cosa importante è che Calafato ci dice che dopo aver cercato per molto tempo Bernardinelli, non riescono a trovarlo e quindi fanno questa e ci dice anche ci riferisce anche del fatto che Nicitra gli aveva raccontato, ma questo lo dice anche l'altro collaboratore, che aveva sostanzialmente subito anche lui un attentato, perché avevano sparato nella veranda di quell'abitazione di via Ascoli 28, dove conviveva con la moglie Croce Andreina. Effettivamente nel sopralluogo e nelle foto che voi trovate agli atti, questa abitazione ha una veranda. Racconta anche, ma questo glielo ha, la fonte è Nicitra, perché glielo dice quindi Nicitra, del tentativo compiuto di ammazzare Roberto Bernardinelli già quando era presso quindi l'OPG. Appunto avevano fatto saltare, secondo quello che riferisce quindi Nicitra a Calafato, la stanza dove si trovava Bernardinelli, ma lui si trovava lontano in quel momento, e quindi muore il Taddeo che occupava la stanza quindi confinante. Su questo avete quindi come riscontri i periodi di detenzione presso l'OPG di Aversa di Bernardinelli insieme quindi a Nicitra. Poi ci torniamo. Andiamo all'episodio del 12 novembre dell'88. Ci dice appunto Calafato di questo incontro presso questa villa di Francesco Nicitra, acquistata da Basaglia, dai genitori di Basaglia, dove concordano praticamente di formare due gruppi. Ce lo dice nelle dichiarazioni rese alla Procura di Palermo, lo dice anche a Roma, a dibattimento, quindi un primo gruppo in che era formato perché c'era un interesse quindi convergente anche dei soggetti romani citati, del Mancini, del Bruno e Lasone, ad ammazzare quindi i fratelli, quindi Bernardinelli. In questa riunione appunto decisero, presso la villa di Mimmo Nicitra, Domenico Nicitra, che si trovava in località fuori Roma, nel quartiere Monte Mario, che appunto individuato. Alla riunione erano presenti i fratelli Nicitra, Bruno Il Nasone, Ruggero Mancini e due suoi amici, Peppe Capoccione, Saro Zarbo e Nevio. A questa riunione lui non fa riferimento nel verbale a Farrugio. In sede di audizione poi qui invece fa riferimento anche a Farrugio come soggetto che partecipa a questa riunione. Alle contestazioni del difensore del perché non aveva detto che c'era anche Farrugio, ha dato una spiegazione a parere pubblico lineare, cioè dice: io avevo detto che ero salito con Farrugio a Roma, che con Farrugio avevo saputo che avevamo questo mandato omicidiario, che insieme avremmo dovuto commettere quell'omicidio. Sostanzialmente è chiaro che davo implicitamente alla riunione partecipa anche quindi Farrugio. Nel corso della stessa analizziamo le modalità di individuare e uccidere i fratelli Bernardinelli e proposi di fare appostare due persone presso una strada di loro abituale percorrenza con una motocicletta, portando una borsa con le armi, ma nessuno si rese disponibile perché erano soggetti conosciuti. Attenzione però, l'omicidio poi l'attentato di piazza Clemente XI avviene proprio con queste modalità, cioè avviene con due soggetti a bordo di una moto, quelle modalità che erano state quindi prospettate nel corso di quella riunione a cui fa riferimento quindi Calafato. Poi ci dice che c'era stato questo disponibilità a pagare una somma di denaro che però Nicitra rispetto agli altri quindi romani di Cosotta le offerte, dicendo che si trattava di una questione che si riguardava quindi lui sostanzialmente, che interessava soltanto quindi lui. Fa fa riferimento, ma questo anche Calafato, ad un altro particolare importante in questo verbale, l'ha ribadito anche a dibattimento, al fatto che questa abitazione di Monte Mario, che poi è stata individuata, è stata vicino alla pasticceria Dolce Cassia, e effettivamente i carabinieri hanno verificato che rispetto all'abitazione di Monte Mario occupata da Nicitra, dove è avvenuto, quindi sarebbe avvenuto questo attentato, si trova quindi un'attività quindi commerciale che non si chiamava più al momento del sopralluogo dei carabinieri, quindi Dolce Cassia, ma era appunto un ristorante. Andiamo nel dettaglio all'omicidio di cui si è accusato quindi Calafato. L'episodio è quello del 24 novembre dell'88, è l'omicidio di Bernardo Valentino. Posso che l'omicidio del fratello, dell'altro fratello, i fatti del 12 novembre dell'88 sarebbero opera, secondo quello che dice Calafato, dell'altro gruppo che si erano appunto divisi in due gruppi per cercare entrambi quindi fratelli. Questo è, il fatti che lui ha commesso e quindi rispetto ai quali la narrazione è particolarmente dettagliata e coerente. Dice di aver svolto, insieme a Calogero Gaffarruggio, ripetuti appostamenti nei pressi dell'abitazione della compagna della vittima, Loredana Labrozzi, sita in via Michele Bonelli 20. La compagna della vittima era incinta. Ed effettivamente questo è un dato quindi che è emerso in maniera chiara al dibattimento. Labrozzi Loredana era incinta e poco dopo i mesi è stata sentita la Loredana Labrozzi, aveva appunto poi partorito quindi Valentina Berardinelli. Loredana Labrozzi peraltro era anche titolare di un esercizio quindi commerciale che fu dato alle fiamme, incendiato poco tempo dopo la morte del compagno. Secondo il collaboratore, i due si nascondevano in prossimità dell'androne, mentre Bruno Lasone, li attendeva a distanza con un'autovettura pulita, perché loro si erano recati sul posto con un'autovettura quindi che era stata quindi rubata. Al momento del rientro Berardinelli Valentino, Farrugio si avvicina e lo colpisce per primo con una pistola calibro 7,65. Dice attingendo probabilmente solo di striscia la testa, mentre Calafato, lui dice, vede che il soggetto si muove e lo raggiunge subito dopo, avvicinatosi alla vittima che era a terra, esplodeva ulteriori colpi con un pistola, un revolver calibro 38. Questa sequenza quindi trova rilevantissimi quindi riscontri. Gli scontri sia legati ai rilievi fatti dalla squadra mobile sul momento, della polizia scientifica sul momento, sia a quello che sono le consulenze poi del RIS, che sono state quindi fatte ad riscontro, a prova contraria della consulenza della difesa.
1: Però vi devo chiedere gentilmente, se Nicitra vuole parlare col difensore può anche mettersi vicino all'avvocato, perché si sente un brusio, io sto cercando di seguire il PM e penso che forse il PM è anche più fastidio. Si può sedere vicino a lei, avvocato, se ha bisogno di parlare con lei, perché magari davanti e dietro uno è costretto a parlare a voce più alta. Prego.
0: Allora, occorre soffermarci attentamente su quello che è proprio la dinamica così come è stata ricostruita, l'uso delle armi e riferite quindi dal collaboratore, perché questa dinamica è stata messa quindi in discussione dal consulente quindi la difesa, proprio per dimostrare la sostanziale inattendibilità del Calafato. Ed è quindi importante quindi soffermarci attentamente su tutti i passaggi. Allora, Calafato dice nelle sue quindi dichiarazioni di essere andato insieme quindi a Farrugio nelle dichiarazioni rese a dibattimento dice in auto alla contestazione però del pubblico ministero, che gli fa notare che nel verbale reso davanti alla procura della Repubblica di Roma aveva detto che siamo appostati dietro un muro, Calafato quindi corregge questa dichiarazione, dice sì, eravamo dietro, quindi eravamo arrivati con una macchina rubata, un'Alfa, ma poi ci siamo messi dietro un muro ad aspettarlo. E questo, diciamo, è il primo punto della consulenza della difesa che va analiticamente analizzato, perché il consulente si limita soltanto a riprendere nella sua relazione solo la prima parte del portato dichiarativo di Calafato, solo quando dice siamo arrivati in macchina, per poi dedurre quindi come conseguenza il fatto che in macchina, nel parcheggio della dell'immobile dove si trovava dove è avvenuto quindi il fatto, non era possibile avere una visione completa dell'arrivo della vittima. Ma questo dato, ripeto, è smentito sia dalle correzioni che lo stesso Calafato fa subito dopo, sia anche dalla ricostruzione poi fatta dal RIS, perché Calafato dice eravamo appostati dietro a un muro. E il RIS accerta, attraverso i sopralluoghi che vengono fatti, che effettivamente mettendosi quindi sul corridoio antistante l'ingresso dove è avvenuta l'aggressione, si aveva una piena visibilità dell'ingresso, potevano avere una piena visibilità dell'ingresso da parte della vittima. Altro punto fondamentale è per cui la consulenza e la difesa parte da presupposti che sono per il proprio ministero fallaci, e che dà per scontato il fatto che diciamo due opzioni: che Belardinelli fosse arrivato con la macchina e posizionato nel posto che era assegnato dopo 30 anni alla compagna, ma questo lo ricava, lo dice il dibattimento, da indicazione di un che era presente all'interno quindi del condominio, ma questo è un dato non oggettivo né attendibile, si tratta di una indicazione, quella del posto auto della compagna, che è stata ricavata 30 anni dopo. Non possiamo sapere all'epoca dei fatti qual era la distribuzione dei posti, non possiamo sapere all'epoca dei fatti quale fosse l'illuminazione, sono tutti dati che incerti, sui quali non è possibile fondare una consulenza di tipo scientifico. Fa anche un'altra ipotesi, ma questa la consulenza della difesa, questa è ancora più inverosimile, e cioè che poiché non c'erano sulla persona dei Bellardinelli le chiavi dell'auto, e siccome non c'era, aveva invece in tasca un foglio, il verbale del foglio rosa, poteva essere arrivato con un motociclo, con una Vespa di quelle parcheggiate, poteva essere una di quelle parcheggiate all'interno dell'androne antistante, quindi il vano, quindi ascensore, l'ingresso dell'ascensore. Ma questa diventa veramente verosimile nella misura in cui un soggetto che gli hanno aggredito il fratello, quasi ammazzato il fratello 10 giorni prima, che sa di essere quindi esposto, se ne fa in giro con una Vespa, comunque non trova alcun tipo di scontro. Ma i due punti sui quali la consulenza della difesa è per il punto davvero deficitaria e stata sostanzialmente demolita, smentita dalla ricostruzione del RIS, è dato proprio dalla dinamica della posizione dei sparatori e dal problema quindi delle armi. Quindi, le consulenze sono molto elaborate, piene di dati tecnici. Ma gli aspetti più interessanti rispetto a quello che ha raccontato Calafato sono due: il tipo di arma utilizzata, una o due armi, e che tipo di arma è, e poi riguarda proprio la traiettoria degli spari e quindi la posizione degli spari, perché lui dice eravamo appostati, Farrugio lo vede, arriva, gli spara, ma lo colpisce quindi di striscio, quindi lui si accascia, arrivo io e gli sparo altri colpi. Questa dinamica è fondamentalmente quindi confermata innanzitutto dall'esame quindi autoptico, perché l'esame quindi autoptico fatto quindi all'epoca effettivamente quindi ricostruisce come il primo colpo, si tratta quindi sostanzialmente, viene quindi attinto da quattro quindi colpi. Il primo quindi colpisce, quindi evidentemente è quello che fa accasciare il Bellardinelli e lo colpisce sostanzialmente alla testa, ma di striscio. Infatti voi vedrete nella consulenza, ma anche nella autopsia, che vi è questo colpo, quindi di striscio sul cranio. Questo colpo, che dire del calafato sparato dal Carrugio, determina il fatto che il Bernardinelli si accascia, e questo è confermato dalla traiettoria degli spari, perché anche il medico legale e poi il RIS, per le traiettorie degli spari, quella in particolare che attinge il Bernardinelli dal lato dell'orecchio destro, e poi esce il colpo dalla narice sinistra, e sulla base di quelle che sono anche lo studio delle macchie di sangue fatte dal RIS, è un colpo che viene sparato dall'alto verso il basso. Ecco, questo è un accertamento che invece la consulenza della difesa completamente non fa, cioè lo studio che è fondamentale ormai delle macchie di sangue, perché ricostruire quindi la dinamica. Il fatto che queste macchie di sangue e che quindi il tipo anche di inclinazione dello sparo attestano che il soggetto era caduto, costituisce quindi, conferma quello che dice Calafato: il primo colpo che spara quindi Farrugio non determina l'immediata morte, che lui lo vede muoversi, e tant'è vero che dice abbiamo pensato che avesse una pistola. Effettivamente viene trovata una pistola vicino quindi al cadavere, e dallo studio delle macchie di sangue si vede che aveva provato ad estrarre quindi di questa pistola, che viene appunto trovata, ma con colpi non esplosi, vicino quindi alla vittima. Primo colpo sparato da Farrugio al cranio, conferma nella reazione medico-legale. Poi si parla di altri quindi tre colpi. Lui dice, l'ultimo dei quali attinge sull'osso sacrale la vittima. Anche questo, lui dice, arrivo e a terra gli spara più colpi, altri tre colpi. Uno, quello poi al cranio, e che è quello che poi determina quindi la morte, in base a quello che ci dice appunto la consulenza quindi medico, quindi legale. E il secondo è quella che lo attinge in corrispondenza quindi dell'orecchio, e poi quello definitivo, e poi il quarto colpo, quello che riguarda quando la vittima ormai quindi a terra, e quindi lo attinge quindi all'osso quindi sacro. Questa dinamica, ripeto, descritta quindi dal Calafato, trova quindi conferma anche dallo studio delle macchie di sangue. E dagli esiti dell'autopsia. La posizione degli sparatori. Si fanno due, ipotesi da parte della consulenza della difesa. In una ipotesi in cui uno degli sparatori doveva stare nascosto nelle scale, che portano al sottoscala, che poi davanti all'ingresso dell'ascensore. Quindi il Bernardinelli arriva, uno gli spara, il primo gli spara, e l'altro sparatore arriva da sotto. Ma questa ricostruzione viene criticata dalla RIS perché determina una traiettoria degli spari che è pericolosa per gli stessi aggressori, perché il rischio del fuoco amico. Quindi è una traiettoria che gente esperta, abituata a fare omicidi, quali erano Benvenuto quindi Calafato, sicuramente non avrebbero utilizzato, oltre al fatto che nascondersi in un sottoscala avrebbe determinato ben poca possibilità di via di fuga se qualcuno avesse scoperto che c'era lì. Quindi la consulenza di parte redatta dall'ingegner Lima a favore del Pubblico Ministero rileva plurime e significative criticità, e quindi ne inficia complessivamente l'affidabilità sul piano logico e scientifico. C'è il tema poi delle armi, che è stato dibattuto anche a, qui davanti a voi a dibattimento, perché Calafato fa riferimento appunto al fatto di alle armi che aveva, lui dice di avere avuto addirittura indosso due armi, e l'arma che aveva, il 9 parabellum che aveva il complice, e poi fa riferimento, ecco qua, si fa riferimento, questo punto è importante, perché colpi, cioè è una calibro 38, una pistola 7,65 e una calibro 38. Effettivamente sul posto furono ritrovate e recuperate un proiettile defermato 7,65 e poi un frammento di piombo, su cui si è molto discusso sulla compatibilità con un calibro 38 qui davanti a voi, tra i due quindi consulenti. Cosa ci dice il consulente della difesa sul punto? Il consulente della difesa dice che poiché non sono stati trovati dei bossoli, e questo significa che venivano, sono state utilizzate non pistole semiautomatiche, come invece ci dice il Calafato, che parla appunto di una pistola semiautomatica Parabellum 7,65, ma delle revolver che appunto diciamo, conservano all'interno quindi il bossolo, non consentono quindi l'esplosione, l'espulsione, e solo successivamente questa poi viene quindi espulsa. Su questo punto, diciamo, il capitano Lertua, che è stato sentito, è stato, diciamo, molto preciso. Ci ha detto una frase che forse rimane impressa: l'assenza di una prova non è la prova dell'assenza. Cosa significa? Significa il fatto che non è stato trovato quindi il bossolo, non significa che i bossoli non ci potessero essere. E questo può dipendere da tanti elementi. Uno dei principali, come spesso accaduto nella sua esperienza professionale, dal fatto che questi bossoli non sono stati repertati sul momento, per una repertazione quindi non sufficiente, non idonea. Può darsi che il bossolo quindi sia stato anche recuperato, cioè non, la circostanza che un bossolo non è stato trovato non significa che l'arma non avesse quindi espulso quindi il bossolo. Ma quello che è importante ed è significativo sono due cose. La prima cosa è che le armi utilizzate sono senz'altro due. Questo, diciamo, è vero che Calafato dice: io portavo due armi sempre con me perché non mi fidavo, ma quindi ne portavo due. Però è chiaro che nel momento in cui si fa un attentato omicidiario e si ha pochissimo tempo, pur sapendo tra l'altro che l'altro è armato, ha utilizzato una sola pistola. E questo trova riscontro nella ricostruzione fatta dalla polizia scientifica dell'epoca e poi successivamente anche dai consulenti. E dice la polizia scientifica, nel verbale di dichiarazioni rese da Lertua il 1 dicembre 25 davanti a voi, dice il proiettile C, quello classificato C nelle foto, è un calibro 7,75 Rowing. Quindi mi trovo concorde con questa valutazione andando a vedere i dettagli della foto C, che effettivamente ci sono. Le foto che ritraggono il proiettile estratto invece in regione coccigea sono meno di dettaglio, meno precise, perché poiché si era rovinato è più difficile ricostruire che tipo di arma di calibro è. E dice: per morfologia questo proiettile noi lo riconduciamo alternativamente a due calibri. Se volete un calibro 7,65 Parabellum, che è quello conforme a quello poi tra l'altro appunto diceva Calafato, e un altro il 32 Smith Wesson. Vi potete chiedere perché, dice, io non sono certo se un calibro 7,65 Parabellum a cui ho fatto riferimento Calafato o 32 Smith Wesson. La spiegazione dice, e a pagina 81 della mia relazione, dove metto in comparazione due cartucce. Vi è infatti la foto di queste due cartucce, un calibro 7,65 Parabellum e un calibro 32 Smith Wesson Long. Ora la cartuccia di destra è la revolver, la cartuccia di sinistra è una cartuccia semiautomatica. Su questo si è molto discusso perché Calafato dice di aver portato pistole, cioè armi semiautomatiche, laddove il consulente di parte dice non sono pistole semiautomatiche ma sono revolver, perché i revolver non lasciano quindi bossole. Però potete vedere, dice lui, che i due proiettili sono estremamente simili nelle dimensioni, quasi inconfondibili, ragion per cui la semplice visione di una foto è scientificamente onesto, ed è l'unica valutazione che mi sento fare, di condurre questo proiettile a tutti e due i calibri. Quindi lui dice che è ben possibile che sia compatibile anche col 7,5 Parabellum, cui fa riferimento Calafato. Inoltre, sul discorso quindi dei frammenti, ci dice quindi il capitano Lertua che i frammenti sono assolutamente quindi deformati, non consentono di vedere la superficie del proiettile e quindi non si può, quindi il frammento pesa 10 grammi ma esclude che sia un 7,65, quindi Browning può essere, riesce soltanto ad escludere, non riesce quindi ad, dice, il frammento non si riesce quindi a ricondurre bene a quale tipo quindi di arma quindi fosse. Quindi l'affermazione fatta dal consulente della difesa, e cioè che le armi utilizzate fossero necessariamente delle revolver, questo non trova conferma in quella che invece è l'accertamento del RIS. E anche dal fatto che la comparazione di questi quindi revolver, di questo proiettile che è stato poi trovato nella sede di autopsia, è compatibile appunto con 7,65 Parabellum, cui fa riferimento quindi il Calafato.

Ci dice il consulente, il capitano Letta del RIS, e quindi nella relazione che è stata riposta dagli atti, che la consulenza di parte evidenza i rilevanti incongruenze della lettura dei dati balistici. L'interpretazione dei segni di impatto GHL risulta caratterizzata da oscillazioni e contraddizioni anche con riferimento alla direzione delle traiettorie. Le ipotesi avanzate non tengono adeguato conto di elementi negativi emergenti alla scena, quale l'assenza di ulteriori tracce coerenti invece con la traiettoria ipotizzata dal calafato e la presenza di ostacoli fisici. Altro aspetto importante è, diciamo, la distanza dello sparo. Perché un'altra delle critiche alla plausibilità complessiva dello scenario ricostruttivo offerto quindi dal consulente della difesa riguarda proprio la sequenza delle condotte dei soggetti agenti. Il fatto che si ipotizza una distanza ravvicinata per il primo sparo, eppure questo primo sparo non cagiona la morte del Bellardinelli. E quindi questo è implausibile rispetto a soggetti di quella caratura, quindi criminale. Un altro aspetto negativo, diciamo, di critica alla consulenza, che si rivela metodologicamente incompleta perché omette ogni integrazione con gli esiti della medico-legale, cioè si limita a fare un sopralluogo, ad analizzare il reperto della polizia scientifica dell'epoca, a fare quindi delle ipotesi, ad ipotizzare che lo stato dei luoghi non sia neanche cambiato, perché ci dice che il posto dell'auto è quello, che l'illuminazione è la stessa, che addirittura i paletti sono quindi gli stessi, e questo lo ricava da cosa? Dando per presupposto e per scontato una serie di elementi che non possono essere scientificamente fondanti. La ricostruzione poi non raccordata con quelle che sono gli esiti della consulenza medico-legale è certamente parziale, perché come si fa a ricostruire la dinamica di questi spari se tu non guardi i colpi come hanno attinto il corpo della persona, così come il mancato studio delle macchie di sangue che invece ha consentito di capire che i successivi colpi dopo il primo hanno attinto il Bernardinelli quando era già a terra. Ci sono due elementi che delle dichiarazioni del calafato che non hanno trovato riscontro rispetto a quello che diciamo il dato della consulenza medico-legale, cioè dell'autopsia. Il dato del giubbetto antiproiettile e il dato dei capelli, quindi diciamo colorati, perché lui dice queste due cose in tutte le sue dichiarazioni, cioè che dice che aveva un'arma, questo è riscontrato, che aveva avuto l'impressione che aveva i capelli colorati e che aveva quindi un giubbetto. Il discorso dei capelli colorati è una valutazione soggettiva che fa quindi il calafato, rispetto alla quale non è da ritenere che si tratti di una smentita il fatto che i capelli non fossero colorati. Peraltro, se voi vedete le foto a colori, effettivamente il colore di questo Bellardinelli dà l'impressione di essere un colore non omogeneo, e in ogni caso, considerando il contesto e il fatto che il calafato ha detto più volte che questi soggetti, per sottrarsi alle ricerche, utilizzavano parrucche o decolorare quindi i capelli, è possibile che il suo impatto visivo fosse, diciamo, suggestionato da queste conoscenze che aveva quindi pregresse. E il discorso del giubbetto antiproiettile, non c'era un giubbetto antiproiettile, ma questo calafato in sede di esame davanti a voi l'ho anche spiegato. Certo, non c'era il giubbetto, però dopo il primo colpo la vittima si muove e addirittura ha la forza di tirar fuori la pistola, che viene infatti trovata accanto quindi al cadavere, e questo ha dato l'impressione a calafato che avesse un giubbetto quindi antiproiettile. Consideriamo che la vicenda si è verificata, ce lo dice lui stesso, c'era l'adrenalina, sono momenti quindi concitati, pochi momenti. Sa di fatto che comunque ha trovato riscontro anche il dato dell'auto che loro hanno utilizzato per allontanarsi, e che lui dice noi abbandoniamo
perché deve essere data dicendo che deve essere quindi incendiata, effettivamente il carabiniere ci hanno riferito che era stato trovata a distanza di qualche giorno dal fatto, sebbene lontano dal luogo dove Calafato indica di aver lasciato l'auto, un'auto incendiata, e che lui attribuisce appunto questo incendio poi a Nicetra. C'è il dato ultimo che è stato contestato a Calafato, del sostiene di essersi liberato dell'arma smontandola mentre quindi fuggiva. E questo è un dato che la difesa quindi contesta, e consente la difesa sconfessa, perché dice ipotizzando che si trattasse di una pistola non semiautomatica ma di un revolver, e lo smontaggio, addirittura mi hanno prodotto un video YouTube, lo smontaggio di questa pistola non può essere fatto agevolmente, ma ha bisogno di arnesi per poter essere quindi smontati, ma questo presuppone, dà per scontato che queste pistole fosse quindi una pistola del tipo di quello ipotizzato dal consulente di parte, ma questo non è assolutamente stato accertato nel corso del dibattimento. Le dichiarazioni del Calafato dunque sono state quindi oggetto poi di contestazione da parte della difesa, ma a parere del pubblico ministero queste contestazioni non inficiano attendibilità. Una prima contestazione ha riguardato la genesi della collaborazione di Calafato, cioè gli è stato ricordato che lui ha cominciato quindi a collaborare soltanto dopo che Giuseppe Benedetto Croce, il Benvenuto Croce, gli aveva l'aveva chiamato in corretà per alcuni quindi omicidi. E poi è stato contestato il fatto che, a domanda del pubblico ministero rispetto ai suoi trascorsi quindi criminali, Calafato afferma che nel momento in cui decide di collaborare lui aveva a suo carico condanne di poco momento, di poco rilievo, laddove invece gli viene contestato che aveva una condanna a 13 anni. Ma questa non è una vera e propria contraddizione, discrasia, per un soggetto che ha commesso decine di omicidi e che rischia decine di ergastoli, ma cosa saranno mai 13 anni? Quindi il fatto che lui abbia detto in prima battuta io avevo condanne di poco momento, di poco rilievo a mio carico per rapine, estorsioni e quant'altro, associazione a delinquere, non è smentito dalla circostanza che gli viene contestata che invece era stato condannato al momento della collaborazione con sentenza passata in giudicato a 13 anni. Un'altra contestazione che gli viene fatta rispetto gli viene detto è che appunto questa collaborazione, come nasce la collaborazione? Gli viene contestata la collaborazione, non è stata quindi un percorso spontaneo come lui aveva accreditato, ma nasce dal fatto che era stato tirato dentro in alcuni omicidi da Giuseppe Benvenuto Croce. Anche su questo Calafato ha dato una risposta. Ha detto: guardate che Giuseppe Benedetto Croce non sapeva nulla dell'omicidio Livatino. Sono io che ho contribuito a far individuare chi erano poi gli esecutori dell'omicidio quindi Livatino. Anche su questo ha dato una risposta quindi coerente alle dichiarazioni contestazioni del difensore. Contestazioni fatte dalla difesa sulla divergenza tra dichiarazioni dibattimentali, verbali precedenti in ordine ai soggetti saliti a Roma prima di Calafato, che riguardano appunto la circostanza che lui ha dichiarato alla Procura di Roma e poi al dibattimento di aver quindi saputo, da qui poi nasce la chiamata anche di Benvenuto, di aver saputo in carcere da San Vito del fatto che prima di lui, mentre lui era detenuto, Nicitra aveva fatto salire a Roma Giuseppe Benvenuto Croce e il San Vito conferendogli il stesso incarico quindi omicidiario.
Anche questo però trova riscontro, perché effettivamente il Sambito e il Calafato sono stati detenuti nello stesso carcere di Agrigento, avete acquisito i periodi di detenzione ed è possibile effettivamente, quindi trova riscontro il fatto che, poi, che lo ha saputo all'interno quindi del carcere. Contestazione sulla presenza di Farrugio Calogero, l'ho già accennato, alla riunione presso la villa di Mimmo Nicitra, laddove si evidenzia che Calafato nel dibattimento colloca Farrugio tra i partecipanti all'incontro mentre nel verbale dell'aprile 95 il suo nome non compare. Calafato spiega di non averlo detto perché lo dava per scontato, essendo lui arrivato a Roma con Farrugio, e dice esattamente questo. Vuole dire che vado a memoria che non mi hanno fatto questa domanda, mi hanno fatto la domanda a chi c'era come gente di Roma. Questo dipende dal fatto che i verbali, dice lui, sono fatti in modo abbreviato, dipende ovviamente dalle domande che vengono poste al collaboratore. Così come gli vengono fatte contestazioni riguardo al trasporto dell'esplosivo, volto a evidenziare che il Calafato non ha dato indicazioni precise del tempo né sa indicare quando è venuta la trasferta, ma stiamo parlando di dichiarazioni che lui non ha dettagliato e come faceva quindi a dettagliare a distanza di tanto tempo. Le dichiarazioni di un testimone come di un collaboratore dipendono anche dalle domande che vengono fatte. Se nessuno gli ha chiesto in queste prime dichiarazioni rese nel 95 alla Procura di Palermo di dettagliare i viaggi, come si può pretendere che possa avere una vivida ricordo di tutti questi viaggi fatti quindi a Roma? Applicando dunque i parametri di cui l'articolo 192, di cui abbiamo parlato quindi in premessa, ritiene il Pubblico Ministero che ricorrono tutti e tre requisiti per valutare il Calafato come attendibile. Ha reso dichiarazioni sì dal 94-95, ha ribadito nel tempo il medesimo nucleo narrativo senza contraddizioni sostanziali, ha offerto un racconto dettagliato dell'episodio e l'omicidio che lo ha riguardato, si è autoaccusato della partecipazione all'azione, così esponendosi a responsabilità penale ovviamente, e a distanza appunto di tanto tempo lui è qui imputato. Rispetto al capo 5, cioè quello che riguarda l'attentato al Piazza Clemente, le indicazioni di Calafato ovviamente non possono essere così precise e dettagliate come quelle dell'omicidio che lui ha commesso. Sa di fatto però che sono dichiarazioni può rendere perché ha partecipato all'incontro quindi organizzativo e perché dice che si trovava in compagnia di Nicitra quando viene avvisato che Bebo Berardinelli era stato ammazzato, addirittura dice che avevano pensato di andare in ospedale ad ammazzarlo, ma questo non era possibile perché Bebo Berardinelli era piantonato. Anche su questo quindi le dichiarazioni sono attendibili. Tra l'altro queste dichiarazioni di

Giuseppe è stato tirato dentro in questa storia quando era poco più che un ragazzino, poco più di 18-19 anni. Ha addirittura dichiarato di aver cominciato a detenere armi per conto di questi mafiosi all'età già di 10 anni. Quindi era completamente compenetrato in quella che era la realtà quindi criminale di quegli anni. Nel corso delle sue pregresse collaborazioni aveva fatto riferimento a Nicita solo come soggetto che aveva quindi interessi nel settore del gioco e delle scommesse. In questo procedimento viene chiamato a rendere dichiarazione il 28 ottobre 2015 dalla Procura di Roma, e poi l'avete sentito appunto qui a dibattimento, proprio perché è chiamato in causa dal Calafato, che dice che ha saputo da San Vito che prima di lui, quando lui era detenuto, avevano chiamato questi due ragazzini, di cui il San Vito era addirittura minorenne, per compiere questo incarico, quindi omicidiario. Benvenuto dichiara di conoscere quindi Nicitra per i legami di parentela, dice di essere appunto che erano parenti, questo però non è stato quindi accertato se c'era effettivamente o no una parentela, ma quello che è importante è anche lui colloca la conoscenza diretta nel contesto dei rapporti intrattenuti con Di Confarrugio e con i Guanta e con Zarbo. Anche lui sa della storia di Nicitra, il trasferimento quindi a Roma. E quindi sono dettagli completamente collimanti con quelli di Calafato, ma che hanno trovato appunto riscontri esterni, come abbiamo precedentemente detto. Nel descrivere il primo proprio viaggio a Roma, Benvenuto riferisce di essere stato chiamato da Nicita all'inizio dell'87 e di essere stato prelevato dall'aeroporto e portato all'abitazione nella zona di Cassia Montemario, anche via Ascoli, corrispondente all'immobile di via Cassoli 28, e che appunto anche lui dà riferimento di questa pasticceria che esisteva all'angolo della strada. Nicitra gli racconta che gli ha prospettato il grave problema rappresentato dai fratelli Bellardinelli, che erano tornati in libertà e che volevano prendersi con forza il territorio. Riferisce che riceve appunto in quella fase l'incarico di contribuire all'eliminazione dei due fratelli. Incarico che lo colloca appunto in un contesto di riunioni operative con altri sodali, di progressiva organizzazione delle possibili modalità esecutive. La ricostruzione trova riscontro soprattutto nei luoghi che lui indica. Perché lui dice tante cose, ma che non è stato possibile riscontrare, come per esempio che era stato organizzato un incontro presso un bar simulando l'acquisto di droga per consentire a lui e a San Vito di individuare chi fosse questo Roberto Bellardinelli, visto che lui non lo conosceva. E racconta appunto che in questo bar era pronto ad ammazzare Bellardinelli, anche perché era appena diciottenne, quindi era pronto a dimostrare il coraggio di ammazzare questo soggetto, ma gli fanno segno di non farlo perché la persona che aveva poi provocato questo incontro sarebbe stata altrimenti accusata appunto a sua volta di essere complice. Questi eventi non sono stati riscontrati perché non c'era possibilità di riscontrarli, ma quello che è stato riscontrato è l'indicazione dei luoghi che lui fa. È il fatto che poi trova conferma successiva che non era riuscito, nonostante era rimasto per molto tempo a Roma e andava in giro a cercare questi fratelli, non era riuscito quindi a individuare perché spesso cambiavano abitudini, cambiavano orari. E fino a quando poi decide di tornare in Sicilia perché gli viene proposto di fare una rapina, torna in Sicilia e effettivamente il 16 gennaio 88 viene arrestato. Questo ce lo dice il test di Laroni. Quindi questo dato per cui lui viene a Roma nella primavera dell'88, poi risale, ma il 16 gennaio torna, all'inizio di gennaio 88 torna in Sicilia per commettere la rapina e poi è arrestato, questo trova quindi riscontro. Anche Benvenuto quindi riconduce il movente quindi del mandante, il movente dell'azione criminosa alle stesse dinamiche criminali che ci ha riferito quindi il Calafato. Teniamo presente appunto che Benvenuto viene chiamato a riferire dopo che lo stesso quindi Calafato aveva iniziato quindi la collaborazione. Un altro elemento di riscontro, di chi è Benvenuto, è dato proprio dalle indicazioni che lui dà
sul patrimonio immobiliare di Nicea.

0: sinistra, perché dice di aver frequentato la villa della Giustiniana, effettivamente villa Giustiniana che è stata poi anche confiscata, e che poi la villa di San Felice al Circeo, effettivamente è stato riscontrato che la moglie di Nicitra aveva un appartamento a San Felice al Circeo. Cioè, questo soggetto come fa a essersi inventato tutti questi dettagli che riguardavano il patrimonio immobiliare di Nicitra? Deve conoscerlo, ci è stato, perché ha frequentato questi soggetti. Dice di essere stato appunto alla villa del Circeo, insieme quindi al fratello quindi di Nicitra, e anche che Nicitra era in quel periodo agli arresti domiciliari, in realtà era sottoposto appunto alla sorveglianza. Altro elemento importante sono gli esiti di individuazione fotografica che riguardano perché è Benvenuto, nel verbale che è stato quindi acquisito, è riconosciuto con un certo grado di precisione, nonostante il tempo trascorso, numerosi soggetti che lui aveva incontrato, lo stesso Nicitra Salvatore, Rosario Zarbo, Francesco Iguanta, Callogero Farrugio, Basaglia Nevio, Bruno Angelucci, Andreina Croci e persino Rita Nicitra, dice la figlia, dice un particolare importante, era una bambina, aveva l'apparecchio ai denti, ma nonostante la foto sia quella di adulta, lui la riconosce. Quindi è un soggetto che conosceva perfettamente tutti quelli che gravitavano intorno alla sfera personale di Nicitra. Le principali contestazioni mosse dal difensore alla dichiarazione di Benvenuto riguarda il fatto che nel corso del suo precedente percorso lui non aveva mai fatto riferimento a Nicitra e questi all'ideazione di questi quindi omicidi, e lo fa soltanto dopo che viene chiamato in causa da Calafato e lo rende al PM quindi di Roma. Questa circostanza è stata spiegata quindi da Benvenuto e si è posto tutto il problema anche di come sentire quindi Benvenuto, se come 197 bis, come 210, perché aveva sostanzialmente quindi confessato di essere stato assoldato per commettere quindi un omicidio che poi non ha commesso, ma qua stiamo parlando, come giustamente poi è stato risolto l'ordinanza della Corte, di un progetto che poi non è stato quindi concretamente quindi attuato, e quindi siamo anche in una fase antecedente a quegli atti idoni e diretti mononivoco di cui parla il tentativo. Altro elemento diciamo che è stato contestato al Benvenuto è che nel verbale del 2005 del 15 di Anza Propria di Roma il dichiarante esclude di aver appreso in Sicilia della finalità della convocazione, viene soltanto da Farrugio invitato a Roma perché il Nicitra deve parlargli, e di aver scoperto solo dopo l'arrivo a Roma di questo incarico. Nelle dichiarazioni che renderà invece qui davanti a voi nel 2023 dice di aver saputo del mandato omicidiario da Farrugio fin da quando si trova quindi in Sicilia, ma questi sono dettagli che non possono inficiare la dichiarazione del collaboratore, perché sono dettagli che vengono quindi chiesti a distanza di 30 anni dai fatti, quasi 30 anni dai fatti. È chiaro che nelle dichiarazioni del 2023 rese davanti alla Corte Assise ha più difficoltà mnemoniche, e lui stesso che più volte dice sono passati tanti anni e fa riferimento alle dichiarazioni che aveva reso nel 2015. Quindi queste divergenze piccole sono anzi assolutamente fisiologiche e si ne dimostrano ancora di più la attendibilità. Il confronto infatti tra i verbali, quello reso in dibattimento, fa emergere come il nucleo essenziale della storia è rimasto quindi immutato, quindi linearità e logicità nelle dichiarazioni. Richiede quindi il Pubblico Ministero che anche rispetto al Benvenuto le dichiarazioni possono essere ritenute pienamente attendibili alla luce dei riscontri esterni e rispetto sia ai luoghi che ai soggetti che sono stati quindi frequentati.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 3 giugno scorso davanti alla Corte d'Assise di Roma, che si occupa del processo nei confronti del pregiudicato siciliano Salvatore Nicitra, trapiantato nella capitale da decenni, per la ricostruzione della sanguinosa faida che nel corso degli anni, anche di molti anni, ha opposto il clan dello stesso Nicitra a quello della famiglia malavitosa romana dei Belardinelli, faida sanguinosa quindi scandita da numerosi omicidi. Nell'udienza del 3 giugno ha preso la parola per la requisitoria finale il pubblico ministero Rosalia Affinito.
2: 23 e 4 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero. Noi proseguiamo con un focus di Sergio Scandura con Paolo Natale di Ipsus, dedicato alla curva Vannacci e al resto della politica.
3: Parliamo della curva Vannacci, non tanto nell'accezione giornalistica della tifoseria, quanto dell'indice di crescita del suo nuovo soggetto Futuro Nazionale. Lo facciamo con Paolo Natale, professore di sociologia politica all'Università Statale di Milano e consulente scientifico di Ipsos. Ben trovato, anzi ben ritrovato, Paolo Natale, ai microfoni di Radio Radicale.
4: Buongiorno a tutti voi, benemerita radio.
3: Allora, ultimo lavoro, perché Natale ha prodotto diversi libri, sempre molto istruttivi, Obiettivo 52%, costruire una maggioranza di sinistra, istruzioni per l'uso, a quattro mani con Luciano Fasano per Feltrinelli, ma questo lavoro è stato preceduto anche da Schede Bianche, perché gli italiani votano sempre meno, con Lewis University Press come editore nel 2025. Poi c'è un altro libro che citeremo, collegandola a un'altra domanda, perché ovviamente non possiamo certo fare una puntata monografica su Vannacci, che però fa inevitabilmente parlare di sé. A quanto sta adesso, a oggi?
4: Beh, le stime danno, insomma, a seconda degli istituti di ricerca, comunque sono tutti intorno al 4-5%, abbastanza diffuso, insomma, come risultato.
3: Quindi una curva, diciamo, abbastanza rapida in ascesa. Senti Paolo, correggimi se sbaglio, credo che forse la pubblicità comparativa che va fatta anche, diciamo, per vicinanze tematiche, diciamo così, con Futuro Nazionale e quella di Alternative für Deutschland. E la cosa che, diciamo, almeno per uno come me fa impensierire, è il range temporale ristrettissimo di impennata, no? Di queste percentuali che conquista Vannacci. Cioè, Alternative für Deutschland si è presa un po' di tempo per salire su nelle percentuali, diciamo, odierne, e insomma ha dovuto macinare un po' di anni, ecco, in Germania. E qui invece c'è proprio, vabbè, qualcuno parla di volo di Vannacci. In 3 settimane, al 3 giugno scorso, ha maturato più di un punto, mentre tutti stanno, no, sullo 0,1, 0,2, 0,3, perché siamo sui decimali. È sbagliato usare una pubblicità comparativa di questo tipo o no?
4: Ma un pochino sì, in realtà ci sono diverse situazioni, come sappiamo, in tutta Europa, di partiti di estrema destra, insomma, populisti, chiamiamoli come vogliamo, che si sono rivelati abbastanza di appealing per l'elettorato. Parliamo di Vox, sappiamo, in Spagna, lo stesso Farage in UK, per non parlare ovviamente del Front National, del Rassemblement National in Francia. Quindi ci sono diverse esperienze abbastanza diversificate, cioè alcune effettivamente hanno avuto un parto abbastanza difficile dal punto di vista dell'appealing presso l'elettorato, come dicevi tu stesso, appunto, Alternative per la Germania, che è nata tipo 10 anni fa più o meno, e ci ha messo un po' per diventare, non dico, beh, in questo momento è maggioranza del paese, però per diventare comunque competitiva. In questo momento è Farage, il primo partito dell'UK, e anche il Rassemblement National di Bardellau, della Le Pen, è il primo partito anche lui in Francia, quindi Vox invece sta un po' peggio. E quindi fare una comparazione è abbastanza difficoltoso, tutto sommato. In particolare,
3: io diciamo, mi concentravo sulla pubblicità comparativa nella lunghezza temporale della crescita.
4: Sì, sì, no, infatti, dicevo che in particolare il tema legato a Futuro Nazionale Vannacci è abbastanza differente dagli altri, perché è sostanzialmente nato per sovrapposizione, cioè di fatto le parole d'ordine, i messaggi che sta dando Vannacci negli ultimi mesi sono, come dire, gli stessi che dava un po' la Lega non di governo. Ecco. Quindi nel momento in cui la Lega non era al governo dava questi messaggi sulla remigrazione, sul problema degli sbarchi, sulla sicurezza delle città, delle grandi città, eccetera, e sulla problematicità appunto dei cosiddetti perdenti della globalizzazione. Ecco, Vannacci si è sostanzialmente inserito nella strada, diciamo così, che stava percorrendo Salvini, con la differenza che Salvini, essendo al governo ormai da 4 anni, in realtà deve sottostare un po' di diktat del resto della coalizione, cioè il fatto di moderare i linguaggi, moderare i toni nei confronti del problema dell'immigrazione, eccetera, a patto appunto di rimanere dentro. Lui cerca disperatamente, per così dire, di diversificare il
3: Scattaiolare.
4: proprio messaggio, di sgattaiolare, però comunque è costretto per forza di cose a restare dentro, perché sennò non sarebbe più nessuno. E quindi tutti i messaggi che erano stati prerogativa di Salvini e della sua Lega sono stati in parte presi appunto da Vannacci, dal suo futuro nazionale, con la possibilità di essere totalmente libero rispetto invece alle posizioni del governo. Quindi non rischia il fatto di essere abbandonato dalla sua situazione. Questo fa sì che appunto l'elettorato attuale di Futuro Nazionale, insomma, di Vannacci, sia sostanzialmente l'elettorato precedente di Salvini e in parte anche di Fratelli d'Italia, diciamo del Fratelli d'Italia di prima maniera, quando anche se era anti-europeista, anti-migrazione, eccetera. L'attuale governo è diventato troppo europeista e quindi tutti quelli della Lega che erano contro l'Europa, contro gli immigrati, eccetera, le cose che sappiamo, ovviamente sono andati verso un messaggio più duro e puro, potremmo dire, che è quello appunto di Vannacci e del suo nuovo partito. Ora, questo è il motivo per cui non si può del tutto paragonare agli altri stati nascenti degli altri paesi, perché allora erano vergini, nel senso che erano loro quelli che sostanzialmente avevano iniziato questo percorso e questa tradizione, insomma, populista, eccetera.
3: Chiaro,
4: In Italia
3: cosa che non
4: invece.
3: si può dire per Bardellà, per esempio.
4: Sì, esatto, perché Bardella, vabbè, sta sulla storia
3: Abbastanza storica,
4: dei Le
3: certo.
4: Pen, eccetera. Sì. E invece Vannacci è proprio uno che di fatto ripercorre il percorso che ha fatto la Lega, però, come dicevo, in maniera molto più pura, diciamo così, perché non deve sottostare ai diktat eventuali dei suoi partner di coalizione di governo.
3: Questo balzo di indice su Vannacci è un motore d'opinione o influiscono, per esempio, già si stanno palesando i primi parlamentari transeunte, come si usa dire, no?
4: Sì, beh, certo che ovviamente cioè, il problema di Vannacci, adesso tanto per dirla chiaramente, sarà nel prossimo futuro, perché ha davanti due strade possibili. La prima è quella di rimanere solo, presentarsi in solitaria alle elezioni, facendo il pieno di tutti questi voti che in questo momento gli stanno piovendo da una parte e dall'altra. Però col problema di non essere più particolarmente rilevante, perché insomma se si presenta alle elezioni, supponiamo anche che migliora ancora un po', arrivi al 6-7%, in realtà con la nuova legge elettorale che si prefigura la sua presenza è del tutto ininfluente, perché se il centrodestra arriva al 42% avrà il premio di maggioranza, o comunque se non ce l'ha ce l'avrà il centro-sinistra, eccetera. E quindi lui rimane lì, vabbè, senza contare molto. L'altra possibilità invece, che probabilmente è molto più produttiva, però rischia di nuovo di fare lo stesso percorso della Lega di Salvini, è quella di unirsi alla coalizione di centrodestra. In questo modo è abbastanza certo che il centrodestra dovrebbe rivincere, perché insomma, avendo il 4, 5, 6% in più, ovviamente ce la farebbe, però di nuovo correrebbe il rischio che ha corso Salvini, cioè quello di diventare comunque un pesce fuor d'acqua, perché anche in
3: Quindi stai
4: questi
3: suggerendo che è
4: reali.
3: meglio che si coalizzino per neutralizzare Vannacci?
4: E non lo so, perché poi lì il problema è capire cosa succede da qui alle prossime elezioni, cioè cosa fanno tutti l'elettorato leghista. Se passa in massa su Vannacci significa che la Lega conta sempre meno e quindi sicuramente non vincerà le elezioni. E quindi coalizzarsi appunto con Vannacci servirebbe per ritornare vincitrice alle prossime elezioni, con un Gannacci che dovrebbe essere come fosse la controfigura di Salvini, farebbe esattamente le stesse cose che sta facendo Salvini, e quindi alla fine sì, avrebbe un buon successo politico e anche governativo da un certo punto di vista, e questo gli permetterebbe di crescere, gli permetterebbe anche di avere molti attuali dissidenti del centrodestra che si uniscono. Questi sono, diciamo, i due corni possibili del suo futuro, della sua tattica o della strategia futura. Cioè stare insieme diventando meno ficcante, meno incisivo, oppure restare pure, dure pure, però contando abbastanza poco nel panorama politico nazionale.
3: Secondo i destini delle cooptazioni politiche. Prima di arrivare all'oscuro oggetto del desiderio, capiremo poi perché definirlo tale, una domanda a Paolo Natale. Domenica e lunedì ci stanno i ballottaggi di quest'ultima tornata amministrativa, quindi i ballottaggi andranno a completare un quadro. Vale la pena tenere conto di quanto è accaduto in queste elezioni amministrative, oppure il dato è, premesso che già più volte, ogni volta che ci siamo sentiti, diciamo sempre che delle elezioni amministrative non si deve tener conto chiaramente come dato nazionale.
4: Direi che vale anche la stessa cosa attualmente. È già passato il tema Venezia, perché in realtà quello era l'unico momento in cui probabilmente ci avrebbe potuto esserci una svolta anche dal punto di vista della comunicazione del centro-sinistra.
3: Lì c'è stata una polemica nei confronti degli istituti di sondaggio sul caso
4: Sì,
3: Venezia.
4: è vero, infatti noi non abbiamo fatto niente per fortuna. No, lì il problema è stato da una parte il fatto che il centro-sinistra reputava come ormai, come dire, automatica la vittoria a Venezia, perché già nel referendum è andata bene, anche nelle regionali comunque non aveva avuto la maggioranza di centrodestra, ma e quindi ha sottovalutato del tutto la candidatura di questo giovinotto 38enne, che adesso non mi ricordo come si chiama, che comunque sembra che fosse molto ben voluto dalla popolazione. Era uno un po' centrista che si occupava del sociale, quindi era assessorato al sociale, quindi era molto conosciuto in tutta Mestre, soprattutto anche a Venezia. E quindi contro un burocrate che gli sono messo questo Martella, che era abbastanza una figura molto, così, molto fredda e poco appealing, anche se molto bravo dal suo punto di vista, però è ovvio che poi la gente ha scelto la persona più giovane e più simpatica, insomma. E lì l'errore è stato quello di non contrapporre appunto una candidata che c'era, che era stata anche eletta nel Consiglio regionale da poco e ha ottenuto la seconda posizione in termini di preferenze dopo Zaia, quindi era una molto, molto in gamba, quarantenne, una donna molto brava, e invece hanno preferito la burocrazia, e quindi la sconfitta è stata quella. Però il vero problema è stato che è stata in qualche modo troppo enfatizzata la possibilità di vittoria, per cui ha avuto buon gioco il centrodestra a puntualizzare come il centro-sinistra non è mai pronto nel momento in cui serve. Questa è stata l'unica scintilla, per così dire, che ha visto le amministrative rivelandosi un pochino più rilevanti, appunto più importanti del solito. Nel turno di ballottaggio ci sarà qualche città probabilmente che passerà dal centro-sinistra al centro-destra, mi sembra forse Lecco perché è molto in bilico. Però non ci saranno certo grandi, grandi problemi. Il vero problema per le amministrative invece sarà l'anno prossimo, quando si va a votare in tutte le grandi città. E
3: Infatti.
4: qui poi si apre il vero problema, se è meglio, che giudicherà appunto il governo, se è meglio farle votare dopo le politiche oppure in contemporanea, e certamente non prima, perché le grandi città sono un po' in mano tutte al centro-sinistra e probabilmente rimarranno tali. E quindi fare votare prima le amministrative vuol dire dare un abbrivio troppo, così, un vantaggio competitivo anche di partecipazione troppo forte per il centro-sinistra, quindi è molto probabile che Meloni cercherà di anticipare ancora un po' le elezioni, come elezioni politiche, quindi probabilmente verso febbraio-marzo, insomma.
3: Allora, veniamo al preannunciato oscuro oggetto del desiderio, il bacino del no al referendum. Che dire? Perché è chiaro
4: Esatto.
3: che quella roba lì, Potremmo ricondurla al titolo dell'ultimo libro, Obiettivo 52%, costruire una.
4: Direi proprio di sì, perché l'idea di fondo è proprio quella, cioè riuscire a fare in modo non tanto di arrivare alla maggioranza elettorale, che vabbè, ovviamente comunque potrebbe essere una cosa utile, però il problema è il 52% perché vuol dire una maggioranza molto solida. Ci ricordiamo di Prodi che vinse con lo 0,1. Allora l'idea di fondo è capire se nel nostro paese ci sia la possibilità di costruire una maggioranza non tanto e non solo elettorale, ma proprio di opinione, di pensiero, di idea di società che vada oltre la metà della popolazione, cioè convincere tanta gente che un altro mondo è possibile. Un po' quello che ha cercato di fare Mamdani a New York, certo, ovviamente New York non è l'Italia, per carità, però l'idea era
3: Stavo per
4: quella. Cioè.
3: dirlo, stavo per dirlo. Sì, ma anche
4: Però
3: perché
4: l'idea.
3: sei autore di un altro libro che però è scritto in inglese, se non sbaglio, The Italian Democratic Party and the New Labour. Ma c'è un futuro per quest'area socialista nel senso forse più appunto americano?
4: A me sembra di sì, nel senso che appunto il no referendum, che è stato favorito, come sappiamo, da una larga partecipazione, soprattutto giovanile, che di solito non c'è, cioè i giovani si sono astenuti se quasi sempre negli ultimi anni, perché? Perché non hanno nessun referente politico in grado di soddisfarli, cioè in grado di parlare a loro, di fargli proposte e di portare avanti le cose che a loro
3: Però
4: interessano,
3: aspetta, aspetta,
4: l'ambiente.
3: io ti volevo interrompere su questo perché chiaramente il referendum costituzionale sulla giustizia ha avuto il suo perché come entità, ma c'era anche una quota di giovani significativa pure nel referendum costituzionale Renzi, o è cambiato qualcosa?
4: Secondo me non tanto, cioè il referendum di Renzi è stato un referendum che ha vinto appunto il no, ma sostanzialmente era un no alla troppa personalizzazione che ha fatto Renzi su se stesso. Renzi inizialmente, come sappiamo, era molto simpatico, poco alla volta invece è diventato arrogante, eccetera. E quindi in quel caso era come se gli dicessero stai calmino, perché invece tutti i temi che sono stati portati in quel famoso referendum, dove c'erano dentro 4-5 cose abbastanza diversificate, comunque singolarmente tutti i temi erano molto apprezzati dalla popolazione, però il pacchetto completo con Renzi a capo è diventato invece il motivo per cui ci sia stata una grande sconfitta da parte sua. Questo referendum invece ha una storia abbastanza differente. La storia è quella che si cerca di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza senza avere nessun rapporto con l'opposizione, cosa che invece non era accaduta con Renzi, perché molte di quelle le leggi, insomma, costituzionali che aveva fatto, le aveva fatte insieme al centrodestra. Poi dopo c'è stato un litigio con Berlusconi per cui si è
3: Sì, no,
4: andato al
3: vabbè,
4: referendum.
3: diciamo la cronaca politica da questo punto di vista è pacifico, no, ma mi chiedevo proprio sul dato anagrafico rispetto ai due
4: No, appunto,
3: referendum.
4: mentre allora non c'è stata una grande mobilitazione giovanile,
3: Quindi questo
4: in
3: giro
4: questo
3: hanno
4: caso.
3: fatto capolino alla grande, diciamo, i cosiddetti
4: Sì,
3: giovani.
4: i cosiddetti giovani che in realtà sembrano sempre poco impegnati politicamente, ma in realtà sono poco impegnati nel teatrino della politica, cioè con i partiti che continuano a dirsi facciamo o diffiamo
3: Certo.
4: alleanze, contiamo quel partitino, senza dare nessun segnale di rinascita della politica nel senso alto, ecco.
3: Sì, hanno
4: E i
3: dimostrato di
4: giovani
3: avere
4: sono
3: anche un
4: quelli.
3: senso militante, no, della politica, più che per la Palestina, per la manifestazione No Kings, secondo me.
4: Sì, no, Kings, oppure anche su tutte le cose di Greta Thunberg, insomma, che erano molto presenti.
3: Certo.
4: Io ho parlato spesso con loro perché siamo andati a presentare il nostro libro sull'astensionismo anche in diverse scuole superiori e licei, e tutti dicevano, ma no, a noi la politica interessa molto, ma non ci interessa il teatrino della politica, le cosiddette politics, cioè i rapporti tra un partito e l'altro, ci interessa la politica come costruzione di un futuro, l'ambiente, la pace nel mondo, insomma, temi alti o la Costituzione stessa. Allora, nel momento in cui c'è la richiesta di dire la loro su un tema come la riforma costituzionale, loro dicono no, la facciamo tutti insieme, non si fa, questa è l'idea di fondo. Poi, successivamente alle elezioni successive, le amministrative, sono tornati a astenersi, perché di fatto quella politichina lì non interessa particolarmente, quindi quindi circa il 20% in meno che aveva votato no, tra l'altro all'ultimo referendum si è astenuta di nuovo e quindi siamo ricaduti nella solita
3: trappola. Mi stai facendo venire in mente una domanda all'istante, ma a questo punto, considerato l'approccio che i giovani hanno, non di indifferenza politica, ma di indifferenza al teatrino, come lo hai definito, l'istituto del referendum abrogativo ha ancora un futuro?
4: Ma non lo so, potrebbe anche esserlo, cioè, dipende anche qui di messaggi che si danno e del tipo di abrogazione che si chiedono, cioè, se facciamo appunto l'abrogazione dell'aborto come della legge, come si chiama, la 185, quella 184, è molto probabile che la gente vada a votare no all'abrogazione, quindi ci sono, però il vero problema è fare qualcosa che tocchi tasti rilevanti della società e anche del vissuto dei giovani in questo caso.
3: Certo.
4: Se invece non tocchiamo questi tasti, i giovani non interessano. Insomma, se facciamo il telegiornale, appunto, che cosa ha detto quello di centrodestra, cosa ha detto quello di centrosinistra, cosa ha ribadito il pastore, dove ognuno dice pastore per 10 secondi la sua scemenza, questi cambiano canale e vanno a fare altre cose. Così come i messaggi che provengono appunto dai partiti, in particolare di centrosinistra, dove non sono d'accordo su nulla, non hanno un'idea su che cosa succede nel mondo. Non
3: e con
4: parlano
3: poca autoreferenzialità.
4: Sì, infatti, parlano solo di loro e vabbè, oppure dei micro litigi che hanno, ma nessuno che dice, guardate, citavo Mamdani per quello, perché lui aveva da una parte la concretezza degli interventi che faceva, cioè diceva dobbiamo cambiare queste cose qui a New York, eccetera, dall'altra anche qualcosa di più alto, cioè dobbiamo rendere la società più democratica, più egualitaria, eccetera. E la commistione tra queste due cose ovviamente favorisce la partecipazione, perché uno pensa di costruire qualcosa per il futuro.
3: E anche una sua agilità e abilità comunicativa.
4: Cosa che da noi non penso che ci sia da nessuna parte.
3: No, diciamo c'è ci sono un bel po' di deficit.
4: C'era stato Grillo, tanto è vero che il Movimento 5 Stelle, nel bene e nel male, adesso non stiamo a giudicarlo, però è stato un grande un movimento molto appealing per i giovani. Cioè, più del 50% dei direttori 5 Stelle erano sotto i 35 anni.
3: Senti, gli istituti di sondaggistica fanno ovviamente rilevazioni anche sui temi. Tema migratorio, che poi è il tema principale del generale Vannacci. E come siamo messi? Perché l'ultima volta, diciamo, il tema migratorio era sceso parecchio nella classifica e insomma, non è facile oggi spiegare alle persone che magari la crisi di Hormuz è dovuta ai migranti.
4: No, infatti, quando ci sono dei temi molto più rilevanti, come quando c'è stato il Covid, per esempio, il problema dell'immigrazione era andato al 3%. Quando ci sono stato il problema delle Lehman Brothers, insomma, della crisi finanziaria, ovviamente questa cosa non importava più nessuno. Quando invece ci sono quando non c'è niente di specifico, allora rientra come problema, uno dei problemi principali, il tema dell'immigrazione. In realtà è vero che sta un po' crescendo questa rabbia, ma questa un po' insofferenza, perché non è gestito per nulla, è un tema che proprio, cioè gli immigrati rimangono lì un po' a casaccio, vanno un po' in giro, ma non c'è nessun, cioè non c'è un ministero che si occupa dell'immigrazione, questa è una cosa senza senso. Per cui poi appunto Salvini, se ricordate, abolite queste prime passaggi quando arrivavano, quindi che erano anche utili per avere una certa integrazione con la cultura locale, eccetera. Adesso sono un po' tutti sbandati, vediamo poi che ci sono i caporalati pazzeschi che li fanno fuori, insomma, per cui è un problema che non viene gestito da nessuno e la popolazione ogni tanto così inizia a essere un po' insofferente, perché ci sono un po' bande, cioè ci sono tanti buoni, però ci sono anche un po' di bande di malfattori, come dovunque peraltro. E quindi se vede una cosa non gestita e inizia ad avere un po', insomma, un po' di insofferenza, se non paura in certi casi. E quindi è ovvio che questo è un tema che diventerà importante da qui ai prossimi anni.
3: Allora, io chiuderei con due domande che spesso ci facciamo sui metodi di indagine, no? Eravamo fermi al CATI, CAPI, CAWI. Come stiamo messi adesso? Cioè, ci sono delle implementazioni o È sempre un mix di vari sistemi.
4: È sempre un mix, in particolare appunto il CATI sta un po' scendendo come misura di utilizzo perché i telefoni fissi ce ne sono sempre meno.
3: Chiaro.
4: Ci sono sempre i cellulari e ovviamente fare un'intervista al cellulare diventa un po' problematico perché non si sa mai dove è la gente, se in tram, se in autobus, o al lavoro da qualche altra parte, per cui è difficile anche fare interviste un po' più lunghe di 4-5 minuti, per cui si utilizza molto spesso il CAWI, cioè le interviste senza intervistatore, cioè si mandano delle domande e questi rispondono quando vogliono. Anche quello è un altro problema perché ovviamente un conto è fare un'intervista vis-à-vis o voice to voice come stiamo facendo adesso e quindi c'è un'interazione importante.
3: Diretta,
4: Mandare un
3: certo.
4: questionario a casa e farlo compilare, cioè, diventa una cosa un pochino poco coinvolgente, quindi probabilmente
3: Chiaro.
4: diventa molto freddo anche.
3: L'ultima domanda, quella diciamo, altrettanto importante, fonti mediatiche, informazione, voto e opinione. E noi l'ultima volta ci eravamo lasciati che era un 50-50 tra la televisione analogica e la rete internet, i social soprattutto. Come stiamo messi adesso?
4: Sta ancora crescendo, hanno fatto adesso la presentazione di un'indagine che ha fatto Auditel insieme a Ipsos sui consumi appunto mediatici, mediali o mediaci, non so come si dice, e è emerso appunto, soprattutto per i giovani, una larga maggioranza che utilizza sì la televisione, ma attraverso il PC o il cellulare oppure il tablet. Quindi diventa una fruizione come ci sono gli italiani di seconda generazione, qui c'è la televisione di seconda generazione, cioè si arriva alla televisione ma mediata da altri strumenti. Dove, tra l'altro, la cosa interessante è che si iniziano a parlare, gli utenti iniziano a parlare tra loro anche sui programmi che vedono, quindi è una sorta di interattività che fa bene anche a favorire l'interazione e le discussioni sui vari temi che stanno guardando, insomma. E questo, secondo me, è una bella cosa per il futuro, insomma. È una fruizione non più passiva, ma molto interattiva, per così dire.
3: Bene, grazie a Paolo Natale, consulente Ipsos.
4: Grazie a voi, speriamo a presto.
2: 23:31 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista di Sergio Scandura con Paolo Natale di Ipsos. Ed ora andiamo ad ascoltare Visto dall'America, come sempre con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna.
5: Visto dall'America con Anna Guaita, edizione oggi speciale per me perché Anna Guaita non è dall'altra parte dell'oceano, ma è di fronte a me negli studi di Radio Radicale. È proprio il caso di dire, ben trovata Anna, come stai?
6: Grazie. Sto bene dopo un terribile raffreddore preso in aereo.
5: Vedi, il viaggio sono diciamo così, i lati negativi, però insomma, averti qui è anche un'occasione per parlare di tanti argomenti che abbiamo toccato nel corso di questi mesi. Quindi faremo una trasmissione un po' diversa dal solito e vediamo che cosa ne penseranno poi i nostri ascoltatori. Toccheremo diversi argomenti, insomma, di politica interna statunitense e poi ovviamente anche di politica internazionale. Volevo cominciare su questo perché noi qui ormai siamo ridotti a, dico ridotti perché per quanto riguarda il lavoro giornalistico ce n'è poco, a riportare delle frasi scritte su un social di proprietà del Presidente degli Stati Uniti che dice una cosa e il giorno dopo o qualche ora dopo la contraddice. Insomma, la guerra sembra vicina alla pace, secondo Trump, ma non sembra essere così.
6: Allora, io ho contato le volte in cui Trump ha detto che la guerra era finita o stava per finire e l'accordo era raggiunto o stava per essere firmato. Secondo i miei calcoli, dal 28 febbraio lo ha detto 37 volte. Credo che siano anche di più le volte. Io sono stata un po' rigida nel
5: Nel
6: scegliere proprio il
5: conteggio.
6: conteggio. Il che vuol dire che in realtà, come sospettano oramai molti americani, Trump stesso non sta più gestendo bene la crisi e sta procedendo in modo abbastanza improvvisato. Il fatto è che nel frattempo l'opinione pubblica, ma anche i repubblicani che all'inizio erano assolutamente schierati con lui, adesso c'è una sensazione di essere caduti nella solita trappola in cui cadono sempre gli americani, che sono le guerre d'attrito. Cioè, ricorda Afghanistan, beh,
5: lunga serie, però diciamo gli ultimi, gli ultimi, esatto,
6: no, partiamo Corea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, e certo non aiuta il fatto che Trump continuamente ricordi quanto sono durate tutte queste altre guerre, le tira in ballo proprio lui stesso,
5: diciamo, fa un autogol,
6: esatto, si dà la zappa sui piedi, per dirla proprio così.
5: Quattro repubblicani hanno votato con i democratici, quattro traditori.
6: Lui li chiama traditori, io li chiamo persone che rispettano la Costituzione. Si hanno votato contro, a favore del War Powers Act, cioè del controllo da parte del Congresso della guerra, come dice la legge. Dopo i primi 60 giorni di una guerra il presidente dovrebbe chiedere l'ok della Camera e del Senato, del Congresso, cosa che non ha fatto, non intende fare. Sostiene che questo cessate il fuoco, che è un cessate il fuoco di Pulcinella, come vediamo, perché ogni giorno si sparano, si bombardano, eccetera. In realtà ha fermato la guerra, è come se la guerra fosse in pausa, quindi non si contano più i giorni. Però il fatto che tu hai citato questi quattro, guarda che è un segnale molto importante, sono nella Camera, perché sono uno è Massey, che Trump ha silurato e quindi anche nelle primarie, e quindi ha le sue ragioni per votargli contro, ma gli altri tre sono tutti deputati che rischiano di non essere rieletti in seggi, in collegi
5: in bilico, diciamo, contendibile.
6: E questo ti dà la misura di come il pubblico si stia,
5: della temperatura,
6: esatto,
5: diciamo, della...
6: che cominciano ad aver paura di non essere rieletti.
5: Due secondi, la benzina costa tanto ancora?
6: Sì, beh, la benzina è scesa a $4.22 l'ultimo che ho controllato, che però siccome aveva promesso di portarla a $2 è più del doppio
5: ancora
6: di quanto, sì. E quindi voglio dire, per molti americani è vero che gli americani spesso si disinteressano della geopolitica, però si interessano del portafoglio, e soprattutto quando il portafoglio è la benzina, perché l'ho detto e lo ripeto 100 volte, gli Stati Uniti sono un paese che viaggia su ruota, e viaggia anche su ruote grosse, quindi quando la benzina costa così cara c'è gente che non ce la fa. E non è che vai in macchina per andare a fare una gita, vai in macchina per andare a lavorare, perché a differenza che in Europa i mezzi pubblici sono pochi, e soprattutto per chi, per motivi economici, è andato a vivere nei sobborghi dove le case costano
5: meno, bisogno del,
6: ha bisogno
5: dell'automobile,
6: dell'automobile
5: per spostarsi.
6: E se la benzina costa caro, che fare un pieno all'automobile costa quasi un quinto dello stipendio, capisci che la gente si arrabbia.
5: Tra un mese circa si festeggiano i 250 anni dell'indipendenza. Intanto avevamo parlato dei lavori nella West Wing, questa enorme sala da ballo, lui dice bellissima. C'è anche l'idea di far la lotta, il wrestling sul prato della Casa Bianca. Era un po', appunto, anche questa è tra la violenza e la fiction, sembra un po' il modo di Trump di fare le cose. Questa festa unirà il paese, secondo te?
6: Ma no, perché parte dividendolo, perché nessuno dice, nessuno vuole ricordare che c'era già una commissione America 250 creata nel 2016 in previsione dei 250 anni, una commissione bipartisan con deputati, senatori di tutte le parti, professori universitari, intellettuali, eccetera, per festeggiare in modo bipartisan i 250 anni degli Stati Uniti. Arriva Trump e che cosa ti fa? Ti crea una sua commissione che si chiama Freedom 250, che è chiaramente pro domo sua, tutta popolata di personaggi fedeli a lui, che farà tutta una serie di feste che puzzano veramente, odorano di basso impero, perché quando tu dici il wrestling, l'incontro di wrestling sul prato della Casa Bianca, che tra l'altro lui vorrebbe rendere questa orrenda costruzione che sta costruendo sul prato della Casa.
5: Non ti piace?
6: No, come mai lo pensi? È una cosa mostruosa, sembra veramente i film di post-apocalyptic, quelli di Mel Gibson, sapete, con questa, ci sarà questa arena centrale.
5: Mancano solo gli alieni che arrivano.
6: Ma davvero, mentre tra l'altro cosa fa? Per finanziare le iniziative della sua Freedom 250 ha bloccato i fondi che erano già stati stanziati per i festeggiamenti ufficiali di America 250, quindi America 250 non ha i fondi adesso per fare quelle feste molto più belle secondo me, perché erano state previste tante feste di quartiere in tutte le città americane, finanziate da Washington, ma per creare questa idea che la festa non è solo a Washington, ma è di tutto il paese, nei paesi più lontani, negli stati più lontani, tutti uniti in queste feste di quartiere, che adesso non ci sono i soldi per farle, poi i concerti, poi le mostre, tutte queste cose che la commissione bipartisan doveva organizzare, e invece lui si sta prendendo come al solito, come fa
5: questi eventi.
6: Questi eventi, sì.
5: E parliamo di luglio. Novembre, elezioni di midterm. Secondo te i Dem capitalizzeranno questo calo di popolarità del presidente? Si stanno organizzando?
6: Come no, stanno facendo del loro meglio per fare una campagna. Guarda, mi devo correggere, perché i Dem hanno capito che loro devono cavalcare l'elemento più caro agli americani in questo momento, quello che dicevo su i costi, l'affordability, la parola che ha lanciato tra l'altro il nuovo sindaco di New York, Mamdani, il costo della vita, che unisce tutti trasversalmente, e quindi l'ordine di scuderia del Partito Democratico è di parlare in modo semplice, di evitare la elite speak, il parlare,
5: quello che si direbbe qui della ZTL, diciamo un tipo sì. di
6: esatto,
5: di politica per la gente.
6: Beh, una politica, sì, c'è una concreta probabilità che i democratici riconquistino la Camera. Quello è probabile, nonostante i repubblicani abbiano fatto, e noi ne abbiamo parlato a lungo, abbiano buttato questi ostacoli, che è il ridisegno dei collegi elettorali, grazie al fatto che la Corte Suprema, così come adesso tutta spostata a destra, ha ridimensionato la legge elettorale del 1965 che proteggeva le minoranze. Con questo ridimensionamento i repubblicani stanno ridisegnando a metà del decennio, perché in genere si fa ogni 10 anni, quindi si doveva fare nel 2030 quando c'è il censimento, lo stanno facendo adesso, di ridisegnare i collegi, ed è stanno quindi cancellando dei collegi che, essendo a maggioranza afroamericana, sarebbero stati sicuramente un voto democratico. Lo hanno fatto già in Texas, lo stanno facendo anche in altri degli stati. I democratici hanno risposto tentando di farlo anche loro, ma qui il discorso è molto lungo. I democratici sono su questo fronte un partito più virtuoso, bisogna dire, ahimè, purtroppo in questo momento, perché negli stati democratici hanno passato delle leggi per cui il ridisegnamento dei collegi elettorali deve avvenire solo attraverso voti, stravoti, interpellanze, eccetera, per cui si sono loro stessi legati
5: le mani. Quindi,
6: e quindi l'unica strada forte che hanno i democratici per combattere contro il redistricting dei repubblicani è di portare ai voti il numero massimo di elettori possibili. Ed ecco quindi la campagna fondata su argomenti meno identitari, come sono state le campagne precedenti, che sono elementi che allontanano, per esempio, dal voto gli uomini bianchi con poca istruzione, per esempio quelli che non sono laureati, allontanano le mamme anziane. Stanno cercando di concentrarsi su proprio i temi che si chiamano della tavola della cucina, dove la famiglia discute come pagare l'elettricità, come pagare la benzina, come pagare la scuola dei figli, le scarpe, il dentista, eccetera. Questi sono i temi su cui puntano, per cercare di portare al voto il numero maggiore di elettori democratici, ma di convincere anche il numero maggiore possibile di elettori indipendenti, e magari scalzare anche un pochino di repubblicani più moderati.
5: Quindi anche negli Stati Uniti è importante portare le persone al
6: voto.
5: C'è tutto il discorso delle liste elettorali, no? Sono un tesoro, tra virgolette,
6: sì,
5: per un partito.
6: Devo dire che purtroppo negli Stati Uniti abbiamo un sistema infame, cioè che il voto non è considerato un diritto naturale, è un diritto che ti devi conquistare, come te lo conquisti andandoti a registrare. sta a te registrarti, andare. Io mi sono registrata, sono andata dopo che ho preso la cittadinanza e sono andata a registrarmi perché voglio.
5: Se non c'è questa registrazione,
6: se
5: non
6: tu
5: voti.
6: Non ti registri, non voti.
5: Questa presidenza, ma già la campagna elettorale, è stata caratterizzata dagli attentati, ne abbiamo raccontato purtroppo tanti. Poi abbiamo iniziato a seguire l'inizio delle indagini per fare luce sui fatti, sui eventuali mandanti, sul movente, eccetera, ma su questo diciamo è calata un silenzio, direi, inquietante, almeno visto da qui.
6: Allora, in realtà, e questa è una domanda molto interessante che mi fa Antonello, perché c'è una percezione pubblica, è una realtà documentata. Ci sono stati tre attentati, quello più grave, quello di Butler in Pennsylvania, dove tra l'altro è morto un membro del pubblico e dove Trump fu ferito all'orecchio, e poi c'è stata quella Palm Beach, dove un folle ha tentato di sparargli ma è stato visto prima che lo facesse, e poi quello della festa dei corrispondenti all'albergo di Washington, che è stato fermato in tempo. Allora, noi in realtà delle indagini tecniche, della parte logistica,
5: c'è la dinamica precisa,
6: ecco, la parola che cercavo era proprio questa. Dalla dinamica sappiamo tutto, i nomi dei colpevoli li sappiamo. Quello di Butler, c'è un'inchiesta che credo che sia di 1500 pagine addirittura, che ha un rapporto ufficiale molto interessante, che ha dato delle colpe chiare e nette
5: precise
6: al servizio segreto, perché ha fatto degli errori logistici, perché ha dimostrato della negligenza, eccetera eccetera. La questione qual è? Che rimane un mistero il motivo che ha spinto questi tre attentatori, perché dietro non c'è una cospirazione.
5: Cioè non sono personaggi, no, esponenti di una certa opposizione,
6: no, movimento,
5: o sinistra.
6: Non,
5: esatto.
6: Non hanno dietro dei mandanti, non hanno dietro un'associazione, non hanno dietro un'organizzazione, sono persone che si sono auto radicalizzate da soli. Per esempio il primo, quello di Butler, che si chiama Thomas Matthew Crooks, se tu leggi la sua documentazione, inizialmente subito vennero fuori che era uno di Antifa, che era uno che odiava Trump, eccetera. Poi invece nelle indagini che sono state fatte, pubblicate in modo bipartisan, qui non è che viene fuori che lui cercava un bersaglio, difatti aveva gli appuntamenti di Trump, ma anche di Biden e addirittura dei reali britannici.
5: Voleva colpire un bersaglio grosso.
6: Voleva fare un gesto eclatante, in realtà chi beccava non gli importava.
5: Questo quindi non fa chiarezza poi su un momento che...
6: Non fa chiarezza. Sono tutti questi giovani bianchi, soli, che cercano di sfondare in qualche modo. Anche quello di Palm Beach, Ryan Wesley Routh, mi sono scritto i nomi perché me li dimentico subito, anche lui viene fuori che voleva semplicemente fare un gesto clamoroso di protesta. Ma dietro di sé, di lui, non è che c'era... Prima di tutto questa benedetta Antifa non esiste come associazione coesa, è un movimento generico di gente che normalmente, prima di tutto in gran parte pacifica, è antifascista.
5: E rischia di essere bollata come terrorista?
6: Sì, perché Trump l'ha bollato come terrorista, Trump sostiene che sono dei terroristi senza nessuna prova, senza niente, perché questo l'ho detto tempo fa in puntate passate di Visto dall'America. È successo che durante le manifestazioni di protesta di Black Lives Matter era successo che c'erano state delle forme delle casi di violenza, di gente che aveva attaccato negozi, sfondato vetrine, derubato, eccetera. Ma era stato dimostrato nelle indagini bipartisan, di cui c'è scritto che tutti possono andare a leggere, che si era trattato quasi sempre di bande criminali. che si erano accodate alle manifestazioni.
5: Avevano sfruttato l'occasione.
6: Erano criminali. Criminali che devono andare in prigione, naturalmente, ma non terroristi. Così, criminali, ladri, violenti, gente che si merita di essere processata e essere messa in prigione. Però era stata definita come Antifa perché era in coda a queste manifestazioni.
5: Allora, intanto racconto ai nostri radioascoltatori, siamo con Anna Guaita, un po', formula un po' diversa dal solito, che stiamo toccando vari argomenti, perché Anna Guaita è qui negli studi di Roma, quindi le abbiamo chiesto un po' di fare il punto della situazione, delle tante cose che abbiamo toccato in questi mesi, e l'argomento, uno degli argomenti principe di questi mesi è il caso Epstein. Ne abbiamo parlato tantissimo, poi in Italia soprattutto, devo dire, è calato un velo, diciamo così, i giornali non ne parlano quasi più. L'ultimo argomento sui giornali è finito, era l'excusatio non petita di Melania Trump, e poi più nulla. Che succede? Diciamo, il fatto di avere questa grandissima mole di documenti sta narcotizzando il fatto?
6: Sta succedendo che i giornali italiani sono disinteressati, perché stanno succedendo un sacco di cose. La notizia di due o tre giorni fa, la deposizione di Sarah Kellen. Sarah Kellen è una delle quattro donne, ci ho fatto un Instagram su questo, quelle donne che non si sa bene se siano vittime o complici, che da vittime sembrano essere diventate complici, ma complici perché erano vittime e non potevano uscire da questo girone di violenza e di repressione che era questo demonio che era Epstein. Allora, la deposizione di Sarah Kellen è venuto fuori, per esempio, c'è prima di tutto, premetto, c'è una commissione della Camera guidata da un repubblicano, Comer, che continua a indagare, a interrogare personaggi. Tra l'altro il 10 giugno, fra pochi giorni, interrogeranno Bill Gates, lo interrogeranno a porte chiuse, ma interrogeranno Bill Gates. Hanno interrogato il ministro del commercio Lutnick, hanno interrogato l'ex ministro della giustizia Pam Bondi, ma con questa Sarah Kellen è venuto fuori che lei ha denunciato altri due nomi che non si sapevano, denunciato di essere stata personalmente violentata dal parrucchiere delle dive Frederick Fekai e dall'imprenditore Philip Levine, che era stato sindaco di Miami, quindi due VIP, perché Frederick Fekai è famosissimo in America, i suoi negozi sono dappertutto, è il parrucchiere delle grandi passerelle, e quindi questa donna ha sotto giuramento ha tirato fuori questi altri due nomi. Ascolteremo a giorni anche queste altre donne, quelle che dicevo sono Leslie Groff, Adriana Masinski-Ross e la pilota del famoso jet Lolita, Nadia Marcinkova,
5: che faceva la spola con le isole di Epstein.
6: Questa Nadia Marcinkova, da tenere presente, Trump l'aveva letteralmente comprata dai suoi genitori a 17 anni.
5: Epstein. Chiariamo, perché
6: Epstein, sennò... se l'era portata negli Stati Uniti, l'aveva usata come alcuni,
5: come potete immaginare,
6: esatto. Dopodiché però, quando lei era cresciuta e non gli piaceva più, perché oramai non era più ragazzina, l'ha mandata a scuola di pilotaggio, le ha fatto prendere il diploma di pilota e le ha affidato la guida, il pilotaggio del suo jet che portava lui e i suoi amici all'isola Little St. James nei Caraibi, dove faceva quel che sappiamo. Voglio dire, inoltre, ci sono altre inchieste ancora aperte. È aperta l'inchiesta sul Ranch Zorro in Nuovo Messico, che è un'inchiesta indipendente questa, gestita da una commissione indipendente, che sta andando avanti lentamente, potrebbe portare brutte sorprese, perché si sospetta che ci siano almeno dei cadaveri sepolti lì, e sta andando avanti l'inchiesta delle commissioni di controllo sulle banche. Questo, per esempio, scusate se uso questa parola che mi rendo conto di cattivo gusto in questa conversazione, ma non è abbastanza sexy come notizia, ma questa è una notizia grossa, è una storia grossa che le ricordiamo prima di tutto che Bank of America, Deutsche Bank e JP Morgan Chase hanno negoziato risarcimenti centomilionari con le vittime di Epstein per le agevolazioni che avevano dato a questo pedofilo, imprenditore pedofilo, ma sono sotto indagine da parte delle commissioni di vigilanza perché si sta cercando di capire come quest'uomo poteva muovere tutti questi suoi patrimoni da una banca all'altra.
5: Questa è una sorta di impunità, nonostante appunto, diciamo, le inchieste, dopo le condanne.
6: Dopo la sua condanna del 2008 e l'anno di mezzo di prigione. Cioè, quindi è roba che non se ne scrive perché, come titoli, non è un titolo attraente, i giornali hanno poco spazio, ma questo per

0: Diciamo che l'American Dream è in una fase di crisi, però ricordiamo anche che l'American Dream è sopravvissuto ad altre grandi crisi, alla guerra del Vietnam, alla caccia alle streghe, anticomunista, alla guerra del Vietnam, è sopravvissuta alla grande crisi del 2008. Insomma, io penso che in questo momento, con questa presidenza, il Dream stia dormendo, perché l'essenziale del Dream che cos'è? Che gli Stati Uniti siano un paese aperto ai talenti, un paese dove se tu hai talento e lavori, il paese ti premia, ti dà la borsa di studio. Non è vero, per esempio, che Harvard, Yale, Princeton sono solo università dei privilegiati, perché ragazzi che vengono dai sobborghi più poveri, che però abbiano studiato e si siano impegnati, quasi sempre
1: Possono farsi strada.
0: possono farsi strada, e queste università prendono i soldi dai ricchi per fare le borse di studio, per permettere l'accesso anche a questi ragazzi non privilegiati. Ora, questo per esempio è un sogno che in questo momento sta soffrendo, perché Trump ha penalizzato tutte queste università perché le odia, perché sono tutte essenzialmente di tendenza liberal, progressista, quindi questa è una parte del sogno che sta soffrendo la parte del sogno dell'America aperta ai talenti di tutto il mondo, perché entrare negli Stati Uniti adesso è difficile, avere il visto per l'ingresso è difficile, gli immigrati si sentono sotto
1: L'osservazione, diciamo.
0: l'osservazione continua, e quindi io so che tante persone, per esempio, stanno cercando di andare in Canada, per esempio, o di andare in Germania. Sia la Germania che il Canada, tra l'altro, stanno assumendo molti ricercatori americani che non hanno avuto i loro contratti rinnovati, proprio perché questo grazie a Elon Musk, quando ha tagliato e stratagliato finanziamenti, soprattutto ai programmi di uguaglianza,
1: Diciamo, è stata una scure che ha fatto
0: sì, ha
1: danni.
0: fatto molti danni, sì.
1: In 30 secondi, questa fiducia che hai nella Remy Andrin è una fiducia anche nelle istituzioni americane, cioè reggono?
0: Allora, io ho avuto una grande delusione nel vedere come checks and balances siano fragili. La verità è che la nostra Costituzione americana, che è bellissima, ripeto sempre a tutti di leggerla perché è bella, è un documento che fu scritto fra dei gentiluomini del Settecento, che avevano schiavi, tra l'altro, che però proprio non si immaginavano che una volta data la propria parola qualcuno avrebbe potuto violare quella parola. Non si immaginavano che dovevano mettere dei paletti di ferro, d'acciaio, per cui adesso abbiamo la Corte Suprema, che dovrebbe essere il nostro salvagente, che è stata deviata da questo presidente, tutta a destra. Non, co questo, queste sono cose che la Corte Suprema non prevedeva. Allora, io ho fiducia ancora, perché come tu hai detto, hai visto, quattro repubblicani hanno votato contro Trump, perché questo presidente sta veramente esagerando, sta veramente creando un colpo di reni, una reazione di nausea quasi, direi, nell'opinione pubblica. E dalla base, io in questo momento ho più fiducia nella
1: Nella
0: base che
1: base che
0: nelle
1: possa
0: istituzioni.
1: condizionare.
0: Sì.
1: Ancora una cosa, insomma, il tuo lavoro, il nostro lavoro, com'è cambiato? Adesso noi inseguiamo i social,
0: Sì.
1: vediamo i fatti. Ma è possibile ancora fare i cosiddetti cani da guardia del potere?
0: Qua c'è un gravissimo problema che abbiamo, Antonello, è che l'immediatezza sembra al pubblico una realtà più vera. Cioè, il pubblico non vuole più la mediazione, vuole avere la notizia diretta e immediata. Allora, ed ecco, come abbiamo prima parlato degli attentatori, giusto? La prima notizia immediata che è esplosa su tutti i social, qual era? Che Brooks, l'attentatore di Butler, aveva usato delle pallottole in cui c'erano delle frasi, ora non me le ricordo.

0: Esattamente, comunque, delle frasi di tono anti-Trump. E quindi doveva essere un anti-Trump, doveva essere Antifa, doveva
1: essere... Ma l'immediatezza non è garanzia di verità.
0: Appunto, questo è quello che io dico a tutti gli ascoltatori.
1: Dovremmo dirlo anche ai nostri direttori.
0: Ai nostri direttori, sì. L'immediatezza non è sempre la verità. E oltretutto, siccome sappiamo che l'algoritmo premia ciò che causa indignazione, che causa reazione immediata, che grida...
1: Diventa un
0: circolo vizioso. Allora, noi che cerchiamo di spiegare le cose, spesso ci accusano: ah, ma tu sei hai un pregiudizio,
1: prevenuta, certo.
0: Sei prevenuta. No, io non sono prevenuta. Io voglio sapere veramente cosa c'è dietro prima di dire a te, mio lettore,
1: e
0: mio
1: questo è il nostro, dovremmo fare analisi, questo sì. È il nostro lavoro. Ci dobbiamo fermare,
0: sì,
1: Anna. Allora, un abbraccio, adesso io darò, perché Anna è qui di fronte a me.
0: Abbraccio.
1: Abbiamo anche, siamo in tre perché c'è anche tuo marito, questo poi lo
0: sì.
1: Raccontiamo, Bob.
0: Ecco qua, Bob.
1: Allora, grazie Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York, che ritroveremo tra 7 giorni,
0: esatto,
1: faremo
0: sì.
1: Edizioni solite con argomenti più approfondite. Grazie a Carmine Corvino in regia, la linea può tornare allo studio.
0: Ciao a tutti.
2: E questa era Visto dall'America, la trasmissione Visto dall'America con Anna Guaita, come sempre curata da Antonello De Fortuna. Dunque, noi come sempre andiamo a vedere i giornali di quest'oggi, di questa domenica 7 giugno. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:30 come ogni domenica, curata da Marco Cappato. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, che apre con le partite IVA su redditi e affidabilità fiscale, aumenta la distanza tra nord e sud. Il concordato aumenta piano la quota di partite IVA fuori dal rischio evasione secondo gli indici di affidabilità fiscale, ma al sud il miglioramento è più leggero che nel resto del paese. Nonostante una crescita più alta della media nazionale negli ultimi anni, anche nel 2025 i redditi degli autonomi del Sud si sono mossi meno degli altri. La quota di dichiarazioni a rischio è scesa dell'1,7% contro il 2,1% del Nord-Est. Solo in 11 province su 107 i voti superiori a 8, la sufficienza nelle pagelle ISA, sono la maggioranza, e ci sono diversi approfondimenti metti nelle pagine interne firmati da Mobili, Parente, Trovati. C'è una foto al tavolo del risico bancario, consolidamento, da sinistra va Giuseppe Castagna, Philippe Donet, Philippe Brassac, Leonardo Maria Del Vecchio e ancora Andrea Orsel e Luigi Lovaglio. Questo per quanto riguarda le banche italiane. Rischio Italia nelle partite bancarie, ce ne parla Fabio Tamburini, che scrive in prima pagina: 30 anni fa il sistema bancario italiano era molto frammentato, gestito spesso secondo logiche poco imprenditoriali, con una presenza prevalente di fondazioni, in buona parte dei casi troppo vicine al mondo della politica. Poi la legge Amato nel 1990 ha messo la parola fine o quasi al rapporto fondazioni-banche, e pochi anni dopo, nel 1994, il testo unico bancario ne ha sancito la trasformazione in imprese. Così è cominciato il grande cambiamento che, attraverso privatizzazioni, aggregazioni e qualche pesante crisi bancaria, ha permesso di guadagnare in efficienza, passando da foresta pietrificata, la famosa definizione di Giuliano Amato, a settore più efficiente di molti altri in Europa. Ancora sulla prima del Sole 24 Ore, Orsini: far funzionare il paese, i partiti abbiano il coraggio. Così dai giovani di Confindustria al Rapallo: bisogna far funzionare il paese e la politica abbia il coraggio, dice il presidente di Confindustria Orsini. Bene la flessibilità per l'energia, aggiunge ora modello Energy Release 2.0 per usarla, se ne occupa Picchio. Poi si parla di accise per quanto riguarda i carburanti, riduzioni prorogate fino al 3 luglio, dimezzato il taglio al diesel, ce ne parla Lorenzo Pace. Nel taglio basso si parla di Medio Oriente e poi di spalla andiamo a vedere cosa scrive Sergio Fabbrini e Marcello Minnenna. L'articolo di Sergio Fabbrini è intitolato Destra-Sinistra e i riflessi sull'Europa e Fabbrini scrive: il sistema partitico italiano è in strutturale disequilibrio sia sulla destra che sulla sinistra. Uso questi termini in senso spaziale. Un nuovo partito si è formato sulla destra, esponenti politici di rilievo hanno messo in discussione le appartenenze partitiche sulla sinistra. Il fenomeno non è solamente italiano, altre democrazie consolidate stanno sperimentando instabilità e frammentazione. Vale la pena di capire quali siano le cause strutturali di tale squilibrio politico. I partiti sono stati stabili fino quando hanno rappresentato divisioni permanenti della società. Studiosi come Stein, Rokan o Arendt Lippert e Giovanni Sartori hanno elaborato il concetto di frattura, cleavage, per spiegare il loro ruolo storico. Il compito dei partiti è stato quello di dare rappresentanza a sezioni distinte delle società nazionali, generalmente caratterizzati da divisioni di classe e in alcuni casi di religione. Poi si continua. Fabbrini, questo interessante articolo di Sergio Fabbrini continua nella foliazione interna. Marcello Minnenna, il suo articolo è intitolato La trappola del dollaro digitale, si parla del caso Iran. Il paradosso iraniano è che la fuga dal dollaro passa ancora per il dollaro. A metà maggio un'agenzia vicina ai Pasdaran ha presentato Hormuz Seif, presunta copertura per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Premi in Bitcoin, polizze su blockchain. Non sappiamo se una sola nave abbia comprato questa protezione. Il punto non è l'assicurazione, è l'ambizione di trasformare un pedaggio geopolitico in un canale finanziario sottratto a Washington. Qui l'esperimento iraniano diventa una lezione per tutti. Il potere del dollaro non sta nella banconota, ma nelle tubature, banche corrispondenti, messaggistica, compensazione e regolamento delle transazioni. Così inizia Marcello Minnenna in prima. Passiamo oltre, vediamo il giornale. Islamisti a scuola, bufera sul PD e il sindaco si sfila, chiedono scusa. Modena, lo scoop del giornale, l'indagato per terrorismo fra i bimbi indigna tutti e la politica si divide. Il caso di Jazi, braccio destro di Annun, indagato per terrorismo, finito in una scuola di Modena a far cantare Free Palestine ai bambini, scuote la politica. Anche il sindaco Massimo Mezzetti, in quota PD, si sfila, pensavo fosse l'interprete, i responsabili si scusino con le famiglie. Poi si parla di Silvia Salis, diteci prima le domande, lo stile Salis con la stampa, se ne occupa Diana Alfieri. Nel taglio alto ci sono diversi approfondimenti, uranio e visti per i mondiali, colpo all'Iran, allarme 007, il Mossad sta spiando gli USA, se ne occupano Luigi Guelpa e Valerio Robecco. E poi per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, altri droni su Pietroburgo e scatta il coprifuoco Kiev, ecco le sanzioni. Se ne occupano Matteo Basile e Francesco De Remigis. E poi Leone a Madrid, contro i conflitti, non un mondo di nemici, l'integrazione è una risorsa, ce ne parla Nico Spuntoni. E l'editoriale firmato da Vittorio Feltri è intitolato Berlusconi l'immortale, vediamo che cosa scrive. Avevamo sbagliato il conto, dicevamo che Silvio Berlusconi aveva 7 vite e i più generosi gliene attribuivano 9 come ai gatti, perché lo avevamo visto schiacciato come un gatto sotto un corteo di tir e rialzarsi ogni volta, scrollarsi la polvere di dosso e ripartire come se niente fosse. Adesso mi tocca correggere. Ne aveva una in più, la decima, ed è quella che non si conta perché è eterna. Non parlo dell'aldilà, dove spero stia raccontando barzellette ad un pubblico che non può più cambiare canale. Parlo dell'aldiqua, la prova è arrivata in questi giorni e non da un teologo ma da un tribunale, anzi da due notizie nello stesso giorno. La GIP di Firenze ha archiviato per la sesta volta in 30 anni l'accusa secondo cui Berlusconi e il suo Dell'Utri sarebbero stati i mandanti esterni delle stragi del 1993, le bombe che insanguinarono Firenze, Milano, Roma, dopo il sangue di Falcone e Borsellino. L'assurdità di quel teorema l'ha già spiegata in questi giorni Tommaso Cerno e non sto a rifarne il conto. 6 archiviazioni? Scrivo bene, 6. Conviene intendersi sulla parola perché archiviato non significa assolto in un talk show e non significa santificato in piazza, significa che per la giustizia su quella pista non c'è sostanza per andare avanti e non c'era mai stata. Resta un dettaglio, il signor Berlusconi è morto il 12 giugno di 3 anni or sono e il codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato. Un cadavere non si processa, non si assolve e non si archivia, se non nelle finzioni teatrali. Eppure il nome di un morto è rimasto inchiodato e poi Vittorio Felti prosegue nella foliazione interna. Anche qui accise, sconti sui carburanti, 5 centesimi per diesel e benzina, la crociata della PM Notav, blocchi stradali, un diritto, se ne occupa Pasquale Napolitano. E poi Oara Borselli ci parla dei processi senza fine, il caso Minetti e i gatti. Vi racconto tutto con l'intervista a Carlo Nordio, il ministro naturalmente della giustizia. Il Secolo d'Italia, caccia grossa a 79 ricchi, la sinistra già una blacklist da stangare con la patrimoniale, il nemico è nel mirino. L'editoriale firmato da Luca Maurelli, i consueti 3 argomenti in prima pagina, sul caso Minetti, querele e giudici non fermano Travaglio e Il Fatto, consenso informato dei genitori, Val di Tara applica la Costituzione e poi Prodi getta la spugna, ce l'avessimo noi una come Meloni. Vediamo Libero, ma chi crede di essere, nel taglio centrale la reginetta Dem perde la testa, questo è il titolo d'apertura. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate tre giorni prima e su quello che dice lei se lo facesse Giorgia ... e se ne occupa Andrea Muzzolon. L'editoriale è firmato da Alessandro Sallusti, ne vediamo solo l'inizio, molto lungo. All'inizio ci furono i lavavetri ai semafori, fastidiosi ma a volte utili, poi arrivarono i Vucumpra sulle spiagge, insistenti quanto illegali. Ora siamo alle prese con i Maranza, termine dall'origine incerta che indica le bande formate soprattutto da giovani immigrati di prima o seconda generazione, che nate nei quartieri di periferia delle città spadroneggiano un po' ovunque, spesso in trasferta, nelle notti italiane, il più delle volte con intenti poco amichevoli. I sindaci delle località turistiche sono in allarme anche perché a corto di mezzi efficaci di contrasto. Il fenomeno dei Maranza è lo specchio impietoso di un'Italia che sta abdicando alla legalità e alla sicurezza e quest'estate rischia di deflagrare. Non parliamo di ragazzini esuberanti e chiassosi, ma di un vero e proprio esercito di strada che, armato di coltelli, si muove secondo le regole del branco. Accerchiare coetanei per estorcere denaro, seminare il panico o rapinare passanti. Si sentono padroni di un paese che li ha accolti o che ha semplicemente dato loro i natali, ma verso il quale non mostrano un briciolo di riconoscenza o senso civico. Le loro gesta poi diventano un trofeo da esibire sui social network, trasformando la violenza in uno spettacolo virale. È qui che casca l'asino del buonismo ideologico. La sinistra ha per anni predicato l'accoglienza incondizionata e il multiculturalismo a costo zero e ha chiuso gli occhi davanti a evidenti fallimenti di integrazione. Abbiamo paura a chiamare le cose con il loro nome. C'è chi minimizza questo degrado parlando di disagio sociale, come se la povertà giustificasse la violenza, i furti e le aggressioni. aggressioni a mano armata, ma la giustizia sociale non si fa permettendo a bande di teppisti di spadroneggiare, le forze dell'ordine fanno il possibile, ma non è pensabile che arrivino dappertutto. La giustizia si scontra con leggi che da una parte tutelano e dall'altra non puniscono severamente i minorenni. Non possiamo tollerare che le nostre vacanze siano condizionate da branchi di adolescenti annoiati e aggressivi. È ora di finirla con le scuse e le giustificazioni sociologiche. Servono tolleranza zero, certezza della pena, la libertà dei cittadini per bene non può essere calpestata dalla tracotanza di chi pensa di poter fare il bello e il cattivo tempo. Alla fine ve l'ho letto tutto, adesso giù le tasse a ceto medio e giovani e sulle tredicesime. Così l'intervista di Fausto Carioti, il titolo dell'intervista di Fausto Carioti ad Antonio Tajani, il vice premier e ministro degli esteri, e naturalmente il titolo è un passaggio delle risposte di Tajani. Tassatori folli, non solo patrimoniali, i progressisti vogliono colpire pure le case, se ne occupa Tommaso Montesano. E poi nel taglio medio-basso il Mossad sta spiando i vertici USA, ce ne parla Andrea Morigi. La verità, il titolo d'apertura, gli inglesi sottomessi all'Islam, danno dei mafiosi agli italiani, rosicano, hanno perso un patrimonio da 268 milioni. Nella Gran Bretagna, dove l'imam apre i consigli comunali e si uccidono bianchi per strada, hanno il coraggio di insultarci perché la cantante Dua Lipa si sposa in Sicilia, tra l'altro nella villa di una paladina antimafia. C'è una grande foto che ritrae la Salis, ecco perché la Salis ha quasi sempre la risposta giusta, chiede prima le domande, ce ne parla Giacomo Amadori. Via Churchill dalle banconote, poco inclusivo, meglio gli animali, il crollo della sterlina, se ne occupa Alessandro Rico. E poi ancora Travaglio contro i suoi giudici, e ce ne parla il direttore Maurizio Belpietro. Anche qua troverete la ricetta della Schlein per i lavoratori sfruttati, espropriare le aziende. Io mi fermo qui, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.30 a cura di Marco Cappato. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, una programmazione in cui andremo ad ascoltare quasi integralmente un convegno del 3 giugno scorso a Napoli, 80 anni di Repubblica, giornata di studi in onore di Sandro Staiano, organizzato dall'Università degli Studi Federico II di Napoli. Questo appuntamento, questo evento, questo convegno ci accompagnerà sino alle 6 del mattino, sino al momento in cui troverà spazio 15° emendamento con Simone Santucci, alle 6.30 poi le prime pagine dei quotidiani, alle 6.45 parleremo del caso Minetti, lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Paolo Armaroli, alle 7 la rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo, alle 7.30 stampa e regime con Marco Cappato. Ma veniamo al convegno che occuperà l'intera programmazione notturna di oggi di Radio Radicale, 80 anni di Repubblica, organizzato dall'Università degli Studi Federico II di Napoli il 3 giugno scorso, mercoledì scorso, con gli interventi di Niccolò Zanon, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, Carla Masidoria, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa università, Lorenza Violini, la professoressa Lorenza Violini, la professoressa Antonella Sciortino, il professor Renato Balduzzi, il professor Enrico Grosso, il professor Luigi D'Andrea, il professor Massimo Cavino, Roberto Di Maria, che è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Enna Core, Andrea Piraino, il professor Piraino, il professor Mario Gorlani, la professoressa Francesca Biondi, la professoressa Ines Cioli, il professor Alessandro Sterpa, il professor Alberto Lucarelli, il professor Franco Vittoria, il professor Fulvio Pastore, il professor Piero Ciarlo, il professor Emanuele Rossi, il professor Antonio D'Andrea, il professor Fortunato Musella, la professoressa Federica Fabrizi, il professor Mario Midiri, il professor Corrado Caruso, il professor Vincenzo Tondi della Mura ed ancora il professor Claudio Panzera, il professor Roberto Mastroianni, Giovanni Pitruzzella, che è avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il professor Nicola Lupo, la professoressa Adriana Ciancio, il professor Andrea Morrone, la professoressa Elisabetta Catelani, il professor Michele Belletti, il professor Fabrizio Politi, il professor Giuseppe Chiara, l'avvocato Massimo Luciani, la professoressa Anna Maria Poggi, la professoressa Giovanna De Minico, il professor Andrea Patroni Griffi, la professoressa Carla Acocella, il professor Andrea De Fenu, la professoressa Anna Maria Nico, la professoressa Lara Trucco, il professor Roberto Cherchi, il professor Giuseppe Arconzo, il professor Massimo Luciani e infine Sandro Staiano, presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti. Buon ascolto.
1: Dedicata al nostro amico Sandro Staiano. Il mio compito è, scusate per favore, scusate perché dicono che noi giuristi siamo indisciplinati, non possiamo fare di fronte al rettore questa figura. Allora il mio compito è semplicemente quello di dare il via ai lavori, dare la parola. Lasciatemi però dire una cosa sola su Sandro Staiano. Se avete guardato con calma e con occhi che vedono il suo curriculum accademico della sua vita intellettuale, associativa, vi rendete conto che lui ha attraversato tutte le fasi più importanti della vita costituzionale degli ultimi 40 anni, almeno 40 anni, adesso sembra che tu sia, gli 80 anni non sono i tuoi, sono della Repubblica, ma questo è bene precisarlo. Però quel curriculum è pieno di eventi, di partecipazioni, di scritti che ripercorrono esattamente tutte le fasi salienti della nostra vicenda costituzionale. Quindi è un grande piacere, un grande onore per me aprire questa celebrazione dando immediatamente la parola al magnifico lettore Matteo Lorito. Grazie.
2: Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, è un piacere e anche un onore essere qui stamattina a portare i saluti dell'Ateneo. Allora, parliamo di due temi molto importanti. Il primo sono questi 80 anni della Repubblica che per noi rappresentano, e quando dico noi intendo Federico II, rappresentano un aggiuntivo elemento di orgoglio rispetto al contesto nazionale. Un orgoglio perché naturalmente la nostra giurisprudenza, che è qui c'è il secondo tema, la celebrazione del percorso professionale di Sandro Staiano, ha avuto un ruolo importante, lo sanno tutti, sarebbe facile ricordare ai colleghi non napoletani che insomma questa facoltà, questa università ha laureato 3 presidenti della Repubblica, incluso colui che ha firmato la nostra Costituzione. Quindi, come dire, c'è la nostra Repubblica si basa anche su quello che è stato trasmesso in queste aule, mettiamo in questo modo, un po' di orgoglio, diciamo, federiciano. Ma poi perché noi sappiamo bene che, insomma, questa università e i docenti di questa università, i grandi maestri del passato, del presente e quelli che saranno anche nel futuro, sono stati attori fondamentali nel trasferire quei valori che hanno reso possibile il mantenimento di questa casa comune che è la nostra Repubblica. Una casa comune che ci ha accolto tutti in questi 80 anni, che è stata una grande scommessa, non ce lo dimentichiamo, perché in quel giugno del 46 tanti votarono per un'altra cosa, non per la Repubblica. Tanti anche qui a Napoli, anche al sud, eccetera. E per fortuna poi in più decisero che l'Italia doveva autodeterminarsi, che non volevamo più un sovrano, ma volevamo autodeterminarci in un futuro, diciamo, magari incerto, per molti a volte anche incomprensibile. Ieri alla festa della Repubblica vedevo queste immagini di questi bianchi e nero, di questi nostri concittadini dell'epoca che in fila a votare su questo referendum con il volto di chi lo fa con speranza, magari con poca consapevolezza, perché per molti neanche capivano bene cosa significava realmente, però con la voglia di cambiare e con la voglia di essere, avere una casa comune determinata da noi italiani. E su questo il nostro Ateneo, come dicevo, ha dato e continua a dare decisamente il suo contributo, perché poi la Repubblica si basa sulla consapevolezza, perché la Repubblica è fragile. O può essere davvero fragile, ma si basa sulla consapevolezza che nasce anche e soprattutto, secondo me, nelle aule scolastiche, nelle aule universitarie. Su questo il nostro Ateneo ovviamente ha preso questo impegno e continuerà a tenere questo impegno per i prossimi anni. E poi io sono qui per un saluto particolare al direttore Staiano. Lui dice che io sarò sempre il suo rettore perché ha iniziato con me, lui allora sarà il mio direttore perché ho iniziato con lui. Devo dire, con Sandro io ho avuto ci siamo conosciuti, diciamo, nel momento del mio ingresso nel rettorato, un po' prima in realtà, ma insomma quello è stato il momento di maggiore interazione, perché vedete l'interazione, e lo sa bene anche la direttrice Masi, l'interazione del rettore con i 26 dipartimenti, diciamo, un'interazione continua, ma col Dipartimento di Giurisprudenza è un'interazione complessa, diciamo così, ma lo dico in senso positivo, in senso virtuoso, nel senso che c'è, anche perché siamo vicini, basta salire un piano e interloquiamo molto facilmente. In fin dei conti il rettorato è all'interno dell'area, diciamo, quella della giurisprudenza. Quindi, e devo dire, nonostante le nostre differenze culturali, io sono un biochimico di formazione, lui è un grande costituzionalista, potete immaginare, siamo quasi agli antipodi delle scienze, però ci siamo sempre intesi perché in un modo o nell'altro abbiamo sempre cercato di trovare le soluzioni. Non sempre le abbiamo trovate, molto spesso le abbiamo trovate, molto spesso le abbiamo indotte, ma, come dire, abbiamo sempre cercato le soluzioni, abbiamo sempre cercato una valorizzazione non solo della giurisprudenza, perché poi con Sandro abbiamo interloquito anche su tanti temi, diciamo, dell'Ateneo, che non riguarda solo la giurisprudenza, e credo che diciamo, la direzione di Sandro sia stata una direzione davvero importante in un percorso di questo Dipartimento, come dicevo, storicamente ha una grandissima tradizione. Adesso ci avviamo tutti e due a fare cose diverse, lui sicuramente si divertirà più di me, temo, come al solito, diciamo, io gli dico sempre questo, io un po' di meno, però una cosa, diciamo, mi mancherà, non so se possiamo mantenere questa lezione, bisogna dove vederci, la visita di Sandro Staiano 1 o 2 giorni prima di Natale, questo, diciamo, era che arrivava puntualmente con un libretto da leggere, un libro non troppo grande, perché sai, dice, tu sei biochimico, se ti porto un tomo poi non lo finisci, non lo assimili. Erano libretti piccoli con titoli, non li posso dire, molto intriganti, sulla leadership, sul comprendere le persone, erano un po' degli, come dire, quasi come se fosse un maestro che dice all'allievo, leggiti questo che potrei fare meglio se ti leggi questo libro. E quindi c'era sempre una sottile ironia, ma poi si vedeva chiaramente che erano libri scelti ad hoc, diciamo, cioè a Matteo gli porto qui, questo è per lui, poi magari. Quindi questo devo dire, li conservo tutti, naturalmente li ho letti la maggior parte, non tutti, abbi pazienza, ma purtroppo le emergenze in Atene non si fermano con il Natale, naturalmente, però li conservo tutti e sicuramente questo è un ricordo importante. Credo che sia questo anche parte del ricordo, e finisco subito, parte del ricordo che Sandro lascia ai suoi allievi, perché gli allievi sono quelli, coloro che ci portano poi, come dire, nel futuro, e questo, in questo credo che Sandro ci abbia messo molto impegno, lo sappiamo tutti, ne siamo tutti quanti consapevoli, tutti quanti viviamo un po' questa speranza come docenti universitari, che insomma dopo di noi ci sarà qualcuno che continuerà a portare avanti il nostro percorso con i suoi modi, con la sua personalità, ma Sandro ha fatto anche questo, quindi da questo punto di vista anche lui assurge al ruolo di maestro, qui da professore diventi maestro quando poi, come dire, riesci a creare una scuola. Quindi io, Sandro, veramente ti ringrazio a nome di tutto l'Ateneo, il tuo è stato un contributo, insomma, non di 80 anni, ma insomma lungo, intenso, come dire, formativo e significante, significativo, e insomma, naturalmente questo rimane il nostro Ateneo, questo rimane la nostra casa, la tua casa, quindi sono sicuro che non farai mancare ancora a tutti quanti noi la tua presenza e soprattutto i tuoi interventi, che sono sempre così straordinariamente affascinanti. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie, magnifico lettore. Ora la parola alla professoressa Carla Masidoria, direttrice del Dipartimento Giurisprudenza.
4: Grazie Presidente, buongiorno a tutti e tutte, benvenuti. Per me è un motivo di grande e di particolare orgoglio portare il saluto del Dipartimento di Giurisprudenza che mi onoro di rappresentare in apertura di questa giornata di studi dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana. Un appuntamento che il nostro Dipartimento ha voluto promuovere non soltanto come occasione di riflessione scientifica, ma anche come momento di confronto civile sul significato e sull'attualità dell'esperienza repubblicana. Rivolgo un caloroso, un sentito, un particolare ringraziamento ai numerosi studiosi che hanno accolto il nostro invito, contribuendo con la loro autorevole presenza alla qualità di questo incontro. E questa giornata assume un significato ancora più speciale, ancora più particolare, perché è dedicata al carissimo collega Sandro Staiano, al quale la comunità scientifica e accademica riconosce un contributo importante allo studio del diritto costituzionale delle istituzioni repubblicane. Attraverso il suo magistero, la sua attività di ricerca, il suo costante impegno nella vita universitaria, Sandro Staiano ha formato generazioni di studiosi e arricchito il dibattito pubblico sui temi della democrazia costituzionale. E l'incontro di oggi ci offre una grande opportunità, l'opportunità di riflettere su una delle più alte conquiste della nostra storia, la nascita della Repubblica, espressione della volontà democratica di un popolo che all'indomani delle tragedie del Novecento ha saputo affidare il proprio futuro ai principi della libertà, della rappresentanza, il pluralismo e della dignità della persona. 80 anni costituiscono un arco temporale sufficientemente ampio per consentire un bilancio storico, ma anche sufficientemente vicino per ricordarci che il progetto repubblicano non appartiene soltanto alla memoria, perché continua a coinvolgere la nostra responsabilità civile e scientifica. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, siamo quindi chiamati ad interrogarci sulla capacità delle nostre istituzioni di rispondere anche alle sfide del presente, mantenendo saldo il patrimonio di valori e principi che la Costituzione ci ha consegnato, ci ha portato. E le sessioni previste nel corso della giornata affrontano questioni centrali: il ruolo dei corpi intermedi, il rapporto tra Repubblica e Europa, le garanzie dell'ordinamento repubblicano, temi che testimoniano la vitalità del pensiero costituzionale e la sua indispensabile funzione nell'interpretazione dei cambiamenti sociali e politici contemporanei. Non è dunque casuale che questa riflessione si svolga nel nostro Dipartimento e sia dedicata a una figura che ha rappresentato e continua a rappresentare uno dei più autorevoli interpreti della cultura costituzionale italiana, Sandro Staiano, che ha saputo coniugare rigore scientifico e passione civile, offrendo un contributo determinante agli studi costituzionalistici. La sua opera testimonia come il diritto costituzionale non sia mera tecnica normativa, ma riflessione critica sulle condizioni della democrazia e sulla tutela delle libertà. Auspico che il confronto di oggi, sarà sicuramente stimolante, possa offrire nuovi spunti di riflessione e contribuire a rafforzare quella cultura costituzionale che rappresenta uno dei fondamenti della convivenza democratica. Nel ringraziare ancora tutti i presenti e coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, in particolare tutti gli allievi di Sandro Staiano, auguro a tutti buon lavoro. Grazie.
5: Bene, grazie alla direttrice. Ora inizia, diciamo, la relazione generale dedicata a questa celebrazione di Sandro con l'intervento della professoressa Lorenza Violini, a cui do volentieri la parola.
6: Grazie al collega e amico Nicolò Zanon che mi ha introdotto. E sento particolarmente forte la responsabilità di questo compito che mi è stato dato, ma cercherò di fare del mio meglio, come si dice. Magnifico rettore, carissima direttrice del Dipartimento,
7: caro Sandro, cari colleghi, cari amici della Scuola Napoletana. Ho dato un titolo breve a questa mia relazione che penso possa aiutarci a vederla nel suo complesso. Per me Sandro Staiano è uno di noi. Brevi cenni storici introduttivi. Sandro Staiano è uno di noi. Noi che siamo i primi dei moderni. Una generazione cresciuta con i grandi maestri del Novecento, figli del fascismo, della guerra, della Costituzione. Noi invece nasciamo con una Costituzione che era entrata in vigore da meno di un decennio, una bambina. Cresciamo con la Costituzione, respiriamo con lei, lavoriamo per lei, per conoscerla, per attuarla, per riformarla, per fare convegni in suo onore. Ci siamo affacciati alla carriera accademica tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Era la Prima Repubblica che poi è andata in crisi. E poi sono venuti le grandi innovazioni dell'ultimo secolo, degli anni 90, la Seconda Repubblica e infine il nuovo secolo, con le sue crisi che si vanno via via moltiplicando. Sandro è uno di noi, dunque, parte di una generazione accademica che ha conosciuto un'era di pace che sembrava non smettere mai, non finire mai. Uno con un cursus honorum portato avanti con determinazione, secondo tutte le tappe, non sempre scorrevoli, dei nostri percorsi e alla fine con risultati solidi e brillanti che sono sotto gli occhi di tutti. Da par suo, Sandro, con le sue doti fuori dal comune, è stato un nuovo inizio, un capostipite, un riferimento dell'area geografica, ma con vicinanze scientifiche e assonanze amicali in tutta Italia, che oggi non a caso si celebra, si raduna per celebrare lui e la nostra Costituzione e lui. Due compleanni, ma una sola grande bella storia. 25 anni come professore ordinario in una tra le più prestigiose università italiane, per vari anni e vari mandati direttore di dipartimento, membro del senato accademico, svariate esperienze nell'ambito di importanti istituzioni scientifiche, tra cui cito la presidenza dell'Ente Nazionale delle Opere di Costantino Mortati, particolarmente importanti per chi si occupa di diritto costituzionale. Oggi presidente della Fondazione per la Formazione nelle Amministrazioni Pubbliche e più di recente anche a capo del CESPAM, che sta coinvolgendo molti di noi e delle nostre sedi universitarie a ragionare di parlamentarismo nell'area mediterranea. Che volete, dice Sandro con il suo stile, quando sei vecchio ti fanno presidente di tutto. E tuttavia, diciamolo in sintesi, un percorso perfetto, ogni cosa al suo posto e al suo tempo. Da professore ordinario di diritto costituzionale ha presieduto l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, del cui consiglio direttivo aveva già fatto parte in precedenti mandati, dopo aver partecipato anche al direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa. Forte senso istituzionale, come ci ha testimoniato il magnifico rettore e la vostra direttrice. Grande capacità di servizio alla comunità accademica. Un servizio di grande utilità, quando a compierlo sono persone esperte, equilibrate, attente agli studenti e alla crescita dei giovani talenti. Non auto-orientate, ma autoironiche, libere, insomma, dai condizionamenti che vengono dalla natura umana e dal contesto. Con lo stesso tratto e la stessa intensità ha svolto e svolge compiti direttivi in riviste scientifiche di rilievo nazionale a cui ha dato un apporto sostanziale, aprendo ai contributi di tutti coloro che fossero interessati e capaci di far sentire la loro voce. Eccelsa la qualità della sua produzione scientifica, innumerevoli convegni, congressi, seminari in Italia, all'estero, insomma, niente da desiderare di più e di diverso. Un vero e proprio vertice di eccellenze. Eppure Sandro, nella sua eccezionalità, rimane sempre fedelmente uno di noi. È un noi che non sminuisce, appiattendo le diversità di peso e di valore che esistono e di cui tutti siamo consapevoli. Del resto, ognuno ha la sua storia. Come dice Chesterton, è il diavolo che crea i simili, Dio crea gli unici. Ed è per questo che qui oggi si può dire noi senza enfasi, ciascuno con la sua individualità, per sottolineare e riconoscere una consanguinità, delle sintonie, un idem sentire che ci mette tutti pari, soprattutto quando ci ricordiamo di chi non è più tra noi, pur restandoci in forme strane, diverse per ciascuno di noi. La mia, la tua e la nostra generazione, di noi qui riuniti, ha tanto in comune. Con orgoglio possiamo dire che noi a scuola abbiamo studiato il francese, la lingua della diplomazia, alcuni anche il tedesco, ma quelli più solerti, un po' secchioni, e solo in università. La storia della filosofia, la matematica, la fisica, anche la chimica, quando ancora di DNA non si parlava, quel DNA che regge tutto l'umano, lo dico da giurista, un po' timorosa di fronte a un biochimico, e che non si vede, neppure col microscopio, non si vede, eppure tutto il mondo lo sta studiando, cercando forse ancora una volta la chiave per l'immortalità. Abbiamo telefonato con i telefoni attaccati al muro, ma appena sono arrivati i cellulari li abbiamo comprati e governavamo le nostre famiglie e le nostre squadre lavorando anche da lontano. E così potevamo essere sempre in movimento, ma sempre presenti. La tecnologia l'abbiamo dominata, anche se ad alcuni di noi, quando scrivevamo la tesi, hanno detto: non fotocopiate le massime, meglio copiarle a mano, si ricordano di più. Italo Calvino sostiene, cito: il primo libro bisognerebbe non averlo mai scritto. Noi invece l'abbiamo scritto con la macchina da scrivere, alcuni con il correttore e poi benedetta la fotocopiatrice. Quando sono arrivati i word processor li abbiamo amati da subito e via col vento e con internet. Adesso c'è l'intelligenza artificiale e se ne occupa persino il Papa. Ma credo, interpretando il tuo e il nostro sentimento, che si abbia qualche dubbio, un dubbio così a specifico. Sotto sotto, senza dirlo troppo in giro, ci chiediamo: ma perché la chiamano intelligenza? Per te e per noi l'intelligenza è qualcosa di sacro, un dono al servizio di tutti, speciale, un segno di preferenza, di una predilezione del destino. Che possa essere artificiale, in fondo ci pare un sacrilegio. Abbiamo avuto grandi maestri, li abbiamo visti, li abbiamo frequentati con assiduità, alcuni più stringenti, altri più tranquilli, poco impositivi. Con gli uni e con gli altri non c'era bisogno di parole, sapevamo già che cosa c'era da fare ed era naturale obbedire e seguire. Poi ci hanno lasciato. Gratitudine, sì, ma il lascito è ben più profondo. Li abbiamo guardati vivere, lavorare, curare rapporti, stringere relazioni. Sguardi, mai freddi, sempre coinvolti. Una strana familiarità fatta di piccole cose e di grandi distanze, ma non il nulla. Piuttosto un peso specifico dentro di noi di cui portiamo la responsabilità. Anche noi siamo stati e siamo, come veniva detto, maestri. Quando ci chiamano così, maestro, o peggio ancora maestra, non ci sentiamo direttamente chiamati in causa. Tremendo. Resta l'appellativo, ma ci è impossibile non sentire la gravità di questo termine e pensare a quelli che sono stati i nostri maestri. Da Sandro, in quanto maestro, ammiriamo la capacità di dare tutto agli allievi, alla scuola, senza cedere alla tentazione di fare da padroni. Non è questo che ci interessa. Il mondo è diventato grandissimo e sarebbe puerile pensare di governarlo da una cattedra universitaria. Per fare questo basta un po' di senso di responsabilità e quel tanto di capacità manageriale che tu ci hai sempre fatto intravedere. A governare il nostro mondo universitario ci ha pensato il legislatore, che da quando ci siamo laureati ha cambiato idea e legislazione troppe volte e ogni volta si era da capo, ogni decennio una sorpresa, pomposamente chiamata col nome del ministro di turno. Il castello dei pensieri e dei programmi distrutto con un soffio, con una pagina della Gazzetta Ufficiale. E poi mille decreti attuativi, sempre in ritardo, commissioni nazionali, locali, terne, bine, one shot, punti organico, bandi, pacchi da portare in giro per l'Italia quando non c'era Amazon. Ci vuole pazienza e una forte dote di ironia. E in questo, Sandro, sei davvero stato maestro nella scuola e nella vita. Del resto, basta leggere i titoli dei tuoi studi e si capisce subito di che stoffa sei fatto. Chi parlerà dopo di me è qui per celebrare due ricorrenze e a loro spetterà sviscerare la produzione scientifica di cui ho già detto, tutta imperniata sulla Costituzione, come ci ha ricordato Niccolò Zanon, forse anche amata. Come quando si scrive per celebrare uno dei suoi articoli, il 5 in questo caso. E, se non ho mal inteso, anche questa celebrazione è nata soprattutto per celebrare la Costituzione, per celebrare lei, l'ottuagenaria, il nostro immortale punto di riferimento. In fondo però le due ricorrenze si intrecciano, si ricomprendono, uno studioso da celebrare insieme all'oggetto del suo paziente, continuo, profondo lavoro. Non siamo in molti ad avere la tua capacità di sviscerare questo oggetto, né possedere una penna sapiente che sa rimodularlo e reinventarlo, e tu, con i tuoi scritti, ce l'hai documentato. Ora, lasciando al seguito del convegno di entrare nei dettagli di questo felice connubio, mi permetto solo qualche riferimento personale, una sorta di parallelo che è emerso qua e là leggendo il tuo curriculum e che mi piace ricordare. Il primo articolo Sandro lo ha scritto sul decentramento degli enti locali. Io sulle città metropolitane europee, da Napoli a Milano, in fondo, gli stessi livelli di governo. Non ci eravamo messi d'accordo. Poi Sandro è decollato con le fonti del diritto, indimenticata e indimenticabile la monografia sulla delegazione legislativa del 1980. A seguire il tema della forma di governo, il sistema dei partiti, forse il tema più amato, se posso avanzare un'ipotesi, il suo vero tema di elezione, che fa emergere preveggenza ed equilibrio, soprattutto politico. Senza trascurare tutta la restante gamma dei temi costituzionalistici sotto l'aspetto delle riforme, tormentati come siamo stati tutti in questi decenni dalle diverse ondate di proposte per lo più fallite. Abbiamo fatto un paio di progetti insieme, abbiamo un comune interesse per la sussidiarietà, molte volte abbiamo discusso di regionalismo e alla fine in questi ultimi anni di regionalismo differenziato, con tutto il peso degli osservatori che sono fioriti in tutta Italia. Qui ancora un breve accostamento tra Napoli e Milano. Caro Sandro, ci siamo divertiti ad essere su due sponde opposte, ma nella consapevolezza che siamo nella stessa barca, nella barca di un'Italia che sta in piedi per miracolo, quei miracoli a cui credi anche tu, un credo battezzato dalla tua sempre giusta misura, il giusto rispetto, non scevro di distacco per il soprannaturale, niente fanatismi per carità. A Cesare quel che è di Cesare e a Dio, vabbè, non c'è bisogno di nominarlo ogni piezo spinto. Basta guardare una sera d'estate il cielo, le montagne, il mare, nella faccia di chi ci vuol bene. Ma a qualcosa bisogna pur credere e a che altro potremmo credere se non ai miracoli per la sopravvivenza dei nostri giovani dopo la fine del PNRR? Forse un miracolo anche questo, ma forse più prosaicamente una polpetta avvelenata che tante aspettative ha destato realizzandone davvero poche. Insomma, come ho cercato di far comprendere, non è stato facile rispondere in maniera esaustiva alla domanda di chi sia Sandro Staiano. Però una cosa dobbiamo dire, è un collega, un amico che ha lavorato davvero assiduamente per la nostra comunità accademica, gruppo di Pisa, AIC, PRIN, riviste, convegni, eccetera, e per la governance dell'Ateneo, commissioni, direzioni, governance, rettori che si avvicendano, senza mai cercare altro fuori dalle mura dell'università, ma stando dentro, senza smettere di pensare, di scrivere, di impegnarsi con tutto quello che c'è fuori, per passione, per quella curiosità che una volta assecondata non ne mai paga, apre a nuovi orizzonti, a nuove ricerche, a nuove idee. Il fascino inesausto della scoperta, dell'idea perfetta, della definizione calzante. E se non è per questo, perché questo mestiere ci piace infinitamente, ti piace infinitamente e non ti lascia smettere, non ti lascia riposare. La quiescenza non mi pare essere nel tuo DNA. Ci saranno tante belle cose fuori da questo lavoro, ma possono aspettare. Bene, concludo, parafrasando il poeta, che visse a Napoli e che qui scrisse, tra le sue cose migliori, ispirato dall'ineguabile bellezza di un luogo, molto più bello di Recanati in effetti. Perché, Sandro, so bene cosa stai pensando in questo momento e so che anche tu, come il poeta, potresti dire: sempre caro mi fu quest'ermo colle. Ah no, scusa, quest'ermo luogo e queste scale che si salgono pensando all'orizzonte anche senza vederlo. E insegnando interminati spazi nella mente hai aperto a chi ti ascolta senza cercare sovraumani silenzi e profondissima quiete. Tu, come tutti noi, siamo appassionati del qui ed ora, appassionati di questo chiasso, degli schiamazzi di chi si laurea e delle loro numerose famiglie, e non ci punge vaghezza d'altro. Però devo essere sincera fino in fondo. E ora, per concludere davvero, abbandonare la celebrazione, la lirica verso di te e verso tutti quelli che qui ti affiancano e ti vogliono bene, non manca, oltre al mio e nostro affetto, una solenne, franca, invincibile invidia, perché solo voi potete, quando siete stanchi, dolcemente naufragare in questo vostro mare. Grazie.
5: Bene, adesso grazie Lorenza, penso che Sandro possa essere contento di queste parole, sono state davvero gradevoli e interessanti. Ora passiamo alla seconda sessione, quindi io abbandono la presidenza che cedo alla collega Antonella Sciortino.

Buongiorno a tutte, a tutti, amiche, amici, colleghi. È per me un grande onore, oltre che un grande piacere, presiedere questa prima sessione di questa giornata di studio e ringrazio di cuore per questo Sandro Staiano, che mi ha rivolto questo graditissimo invito. Sandro, con cui ho avuto e ho il privilegio di collaborare in numerose iniziative scientifiche. Ringrazio anche i suoi allievi che hanno organizzato questa giornata di studio in suo onore con cura, attenzione, con grande affetto. E il mio ringraziamento è duplice perché sono stata chiamata a presiedere una sessione dal tema estremamente affascinante, i corpi intermedi nella democrazia pluralista. Un tema che non soltanto sta al cuore del diritto costituzionale, ma che attraversa in profondità una consistente parte della produzione scientifica di Sandro Staiano e ne restituisce uno dei tratti.

politica anche interrogarsi sui meccanismi attraverso i quali la Costituzione ha tentato di trasformare la pluralità delle appartenenze e degli interessi in integrazione democratica. Nella riflessione di Stajano, il sistema delle autonomie, la sussidiarietà, l'articolazione pluralistica della Repubblica non vengono mai trattati come problemi di ingegneria istituzionale e si rinviano piuttosto alla struttura materiale dell'ordinamento costituzionale e alla necessità di evitare che la concentrazione del potere produca una riduzione degli spazi della mediazione democratica. È in questa linea di pensiero che si colloca per esempio lo scritto sull'articolo 5 della Costituzione, dove il principio autonomistico viene sottratto alle torsioni ideologiche che ne hanno accompagnato anche storicamente, diciamo, l'attuazione. L'autonomia, sottolinea Stajano, non è semplicemente un principio, è un processo che è costantemente esposto alla tensione tra unità politica e pluralismo territoriale. Una delle costanti della riflessione di Sandro Stajano è ciò che egli stesso ha definito, con un'espressione particolarmente efficace, una forma di antimitopoiesi, cioè la scelta di sottrarre i grandi temi del dibattito costituzionale alle semplificazioni ideologiche e alle narrazioni identitarie per ricondurli appunto all'analisi delle concrete implicazioni sull'istituzione dei principi costituzionali. È una formula che descrive molto bene non soltanto quel saggio, ma anche il suo metodo scientifico. È molto significativo, infatti, che nella ricostruzione nella sua ricostruzione il pluralismo delle autonomie non venga mai pensato in termini antagonisti rispetto all'unità della Repubblica. Al contrario, Stajano insiste molto sul fatto che la Costituzione repubblicana abbia tentato di costruire una forma di integrazione politica capace di articolare differenziazione e coesione, decentramento e solidarietà. Da questo punto di vista appare centrale anche lo studio sulla sussidiarietà orizzontale. Nel noto saggio del 2006 sulla sussidiarietà orizzontale, Stajano mette proprio in guardia contro ogni riduzione semplificata di questo principio a formula di arretramento dello Stato. La sussidiarietà è un principio appunto relazionale, quindi un criterio di organizzazione dei rapporti tra pubblici poteri, autonomia e società civile. Se si guarda oggi alle trasformazioni contemporanee, il tema dei corpi intermedi acquista una rilevanza che va ben oltre il dibattito sulle autonomie territoriali. Investe una questione un po' più generale, e quindi che è quello di come preservare spazi di mediazione e di partecipazione in una fase storica che è caratterizzata da processi di concentrazione del potere. Non è casuale che la recente enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV abbia individuato proprio nella contrapposizione tra la Torre di Babele e la ricostruzione di Gerusalemme due paradigmi alternativi della convivenza contemporanea. L'enciclica infatti contrappone simbolicamente la logica di Babele fondata sull'omologazione, sull'accentramento e sull'illusione dell'autosufficienza rispetto all'immagine della ricostruzione di Gerusalemme legata all'immagine di una comunità costruita attraverso relazioni, responsabilità condivise, in cui ognuno è chiamato a costruire una parte, un tratto, diciamo, di muro. Quindi i corpi intermedi costituiscono uno dei luoghi in cui si manifesta proprio una delle intuizioni più profonde del costituzionalismo democratico, cioè la convinzione che la libertà politica non possa essere custodita né da individui isolati né da poteri concentrati, ma soltanto attraverso una società che è capace di organizzarsi, di articolarsi, di rappresentarsi e soprattutto di mediare i propri conflitti. La Costituzione del 48 nasce nella consapevolezza che la democrazia non possa esaurirsi nelle istituzioni rappresentative, quindi la centralità del Parlamento deve convivere con il riconoscimento delle autonomie territoriali, delle formazioni sociali, delle sedi associative, delle comunità, diciamo, intermedie. Dietro questa scelta c'è una precisa antropologia costituzionale. L'individuo non esiste soltanto come cittadino davanti allo Stato, ma vive dentro le relazioni, le appartenenze, i legami sociali, le istituzioni che contribuiscono a formare la sua, appunto, personalità, ma anche a costruire, diciamo, la sfera pubblica. Oggi questa architettura costituzionale è sottoposta a profonde tensioni, lo sottolinea per esempio Amato in una introduzione ad un bel libro, Comunità Intermedia, Occasione per la Politica, che già dal titolo particolarmente evocativo affronta proprio il tema dell'illusione che la democrazia immediata, quella del cittadino che si esprime attraverso un click in solitario, ignorando appunto gli altri, questo è molto sottolineato dal suo scritto, possa ritenersi davvero tale. Ma la democrazia appunto è

0: partecipazione, confronto e dibattito, e quindi in questo senso i corpi intermedi costituiscono, tra cui i partiti politici, diciamo un ruolo diciamo fondamentale, anche se oggi sono in profonda crisi. La crisi dei partiti, infatti, la trasformazione delle forme della rappresentanza, la crescente influenza di poteri economici e tecnologici hanno indebolito molte delle strutture che tradizionalmente svolgevano queste funzioni di mediazione. Il risultato è un paradosso: mentre le società diventano più complesse, aumentano le spinte verso la semplificazione del processo democratico; mentre crescono le differenze, si diffonde la tentazione di ridurre il pluralismo ad una relazione immediata tra leader e opinione pubblica; mentre nuovi centri di potere, si indeboliscono proprio quelle sedi collettive che storicamente ne hanno limitato l'influenza. È in questo scenario che il tema dei corpi intermedi acquista una centralità teorica e politica che va ben oltre appunto la riflessione sulle autonomie e sulle formazioni sociali. A questo punto concludo, cedo volentieri la parola al professore Balduzzi per la sua relazione, che interviene da remoto. Io non so se il collegamento è già pronto.
1: Spero lo sia,
0: è già pronto.
1: Spero che voi riusciate a sentire anche me.
0: Sì, benissimo.
1: Parto naturalmente dal rammarico di non essere lì con voi, vedo parte il viso dell'esercito argentino, vedo le vostre nuche di amici, di amiche, persone care, ecco, avevo già da tempo i biglietti aerei, ma insomma la vita a volte ti fa degli scherzi. E, tuttavia c'è un vantaggio, perché avevo preparato un testo molto lungo, sono obbligato anche in forza del fatto di collegarmi da remoto a riassumerlo. Il sottotitolo ovviamente è in dialogo con Sandro Staiano, il titolo è I corpi intermedi della nuova democrazia pluralista. Appunto questo tema, in particolare dialogando con un pensoso tuo lavoro, Sandro, ma quali sono i tuoi lavori che non siano pensosi? Proprio quello che anche Daniela Scioltina ha menzionato di 20 anni fa sul principio di sussidiarietà orizzontale. Questo perché il tuo contributo si presta bene allo svolgimento del mio ragionamento, in quanto si colloca all'incrocio tra l'analisi giuridico costituzionale e la comprensione dei mutamenti sociali politici profondi che attraversano le democrazie contemporanee, e anche questo aspetto non costituisce, Sandro, una novità per te. Richiamando in ragione, ecco, della continuità associativa che ci lega quanto riproposto al recente seminario di Catania dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, circa il metodo del diritto costituzionale, potremmo dire che il diritto costituzionale conserva la propria funzione specifica nella misura in cui sa declinare i problemi sociali e tecnici in le questioni di legittimazione, di garanzia e di responsabilità pubblica, al tempo stesso evitando di affidare il governo delle società ad azionalità puramente tecniche, economiche, algoritmiche, amministrative, conservando così sia la dimensione propriamente politica sia quella personalistica del costituzionalismo. Il tema proposto in questa sessione si presenta naturalmente in modo diverso oggi rispetto a 80 anni fa, eppure dall'approccio costituzionale adesso, e con approccio costituzionale vorrei ricomprendere sia le suggestioni emerse sul punto in assemblea costituente, sia quanto di quelle suggestioni in Costituzione sia stato accolto, si ricavano indicazioni ancora oggi di qualche utilità. Divido perciò l'intervento in due parti. Nella prima riprendo i tratti principali di quello che potremmo definire il modello costituzionale di democrazia pluralistica e cosiddetta mediata. Nella seconda, come queste principali forme di mediazione, partiti, sindacati, associazioni di categoria, comunità familiare, per non parlare della Chiesa e delle Chiese, si trovino oggi immersi in un contesto caratterizzato evidentemente da una disintermediazione digitale, dalla personalizzazione spinta dalla vita politica. E poi cercherò di trarre alcune conclusioni di prospettiva anche facilitato dal dialogo con i tuoi lavori, caro Sandro. Le suggestioni in Assemblea Costituente e il loro esito in Costituzione. Ovviamente dovremmo muovere dall'ordine del giorno Dossetti, perché nonostante non sia stato votato, ricordiamo tutti le riserve di natura ideologica di Lelio Basso, in realtà anche in forza poi di un confronto molto forte tra Doriato e Dossetti, proprio sul punto dell'ideologia, del rilievo ideologico, delle affermazioni che si svolgevano a conforto di questa o di quella soluzione normativa, noi da quell'ordine del giorno dobbiamo muovere. Quella precedenza sostanziale della persona rispetto allo Stato, nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali, chi restituisce una persona, non la persona astratta del vetero individualismo, ma appunto la capacità di andare oltre all'enunciazione di principio, di cogliere, di attingere la realtà effettuale. Ecco, questo sforzo che nei Costituenti e nella Costituzione è molto chiaro, e Sandro, io l'ho sempre ritrovato anche nei tuoi scritti. È chiarissimo nella Costituzione, ma sono tutte cose che sappiamo, che però non sempre, ecco, li mettiamo in correlazione tra di loro, no? Articolo 3,2, limitando di fatto l'effettiva partecipazione, le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro dell'articolo 4, l'effettivo esercizio della libertà democratica nell'articolo 10, l'effettività del diritto allo studio nell'articolo 34, un approccio addirittura che è questo di cercare di cogliere la effettualità, no? Sarebbe arrivato alla revisione costituzionale del 2001, la complessa, la problematica nei tuoi lavori, spesso questa complessità e problematicità è sottolineata nella misura in cui in quella legge costituzionale si fa riferimento appunto all'effettivo esercizio dei diritti della persona nel nuovo testo dell'articolo 119. E questo è il nucleo di quel famoso compromesso costituzionale, proprio una promessa comune cristianamente, ecco. I corpi intermedi di questo compromesso sono la vertebrazione istituzionale fondamentale, quindi non l'ideologia, che ha ricordato il dialogo tra Togliatti e Dossetti proprio su questo punto, ma il realismo sta alla base del riconoscimento delle loro funzioni e del loro ruolo. L'architettura costituzionale, cioè, sarebbe incomprensibile senza i corpi intermedi. Perché nei corpi intermedi la partecipazione è elemento essenziale, vorrei dire, se l'aggettivo non avesse tante implicazioni, naturale. La partecipazione innerva tutta la convivenza civile, in famiglia, nel matrimonio, l'eguaglianza morale, la base democratica dei sindacati, il metodo democratico dei partiti, ma anche, articolo 46, il diritto a collaborare alla gestione delle aziende. Di questa rete di comunità intermedie, per i profili economico-sociali, il terminale è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Avrebbe dovuto nelle proposte di Mortati, di Lapia, di altri, essere con il Senato della Repubblica, in quell'accezione ampia di Repubblica che poi Costantino Mortati ha più volte avuto modo di riprendere. In fondo, anche qui, no, con un salto di decenni, lo è in fondo la stessa legge costituzionale 3 del 2001, la più vigilata legge costituzionale 3 del 2001, quando l'articolo 11 introduce quella integrazione, ahimè, la possibilità di un'integrazione, forse la doverosità dell'integrazione sarebbe stata più forte della commissione parlamentare per le questioni regionali. Ecco, c'è un filo di continuità in tutto questo. Certo, l'esito minimalista della dottrina dei corpi intermedi, quale alla fine accolta nella Costituzione, ha influito sull'ancora più ridotta attuazione della medesima dottrina negli anni successivi all'entrata in vigore della Carta Costituzionale. E noi non possiamo in questa sede neanche accennare, ecco, a questo lungo percorso. Certo, ci sono delle obiezioni, a partire dalle obiezioni tecniche sui corpi intermedi, no? E sul loro ruolo nella vertebrazione istituzionale, quella kelseniana, relativa agli ostacoli nel definire i pesi politici, territoriali e sociali della rappresentanza, e poi obiezioni di natura ideoculturale, a partire da quella per cui se il criterio di relazione tra i corpi intermedi, la sussidiarietà appunto, è inteso come criterio soltanto formale, esso appare suscettibile di applicazioni anche antitetiche, ma se per contro è inteso come criterio sostanziale, se è troppo rigido e fatalmente attratto in derive organicistiche. Nel tuo lavoro di 20 anni fa tu leggi questo percorso in modo ancora adesso utile. Quanto alle obiezioni tecniche, la loro confutazione per verità non può che passare attraverso la prova dell'esperienza empirica. Sotto questo profilo sarebbe utile tuttora attuare la sperimentazione costituzionale del già richiamato articolo 11 della legge costituzionale 3 del 2001. Per le obiezioni ideoculturali, io preferisco questa espressione a quella di ideologiche, vale sempre il caveat di evitare la riduzione caricaturale delle opzioni meno vicine alla sensibilità di ciascun interprete. Così, a proposito del principio di sussidiarietà, qui il dialogo con te, Sandro, entra maggiormente nel vivo, vale la pena di ricordare il maggiore equilibrio e anche la maggiore utilità dell'approccio prevalente della dottrina tedesca, che fa del principio di sussidiarietà un tutt'uno con quello di solidarietà, al punto che le sfumature di diversità tra le varie accezioni del principio stesso finiscono per corrispondere alla differenza tra solidarische Subsidiarität e subsidiarische Solidarität. Un intreccio, quello tra sussidiarietà e solidarietà, che, lo dico sommessamente, ma il punto è cruciale, quando si discute ad esempio della matrice cattolica del principio di sussidiarietà cosiddetto orizzontale, non può essere trascurato in quanto esso deriva da quell'opzione preferenziale per il debole e per il povero, che costituisce il criterio ultimo per valutare la bontà di una decisione politica, economica e sociale secondo un'impostazione appunto della dottrina sociale della Chiesa. Non a caso quest'ultima opzione campeggia nella recente enciclica che è già stata menzionata almeno due volte, Magnifica Humanitas. Oggi, corpi intermedi e nuova democrazia pluralista. Non è il caso naturalmente di sottolineare più di tanto quanto il disegno costituzionale dei corpi intermedi sia oggi sotto tensione, i partiti hanno perduto massa associativa, radicamento sociale, i sindacati rappresentano fasce decrescenti di lavoratori, soprattutto tra i giovani nei nuovi settori produttivi, le associazioni di categoria si moltiplicano, attenzione, ma frammentano la rappresentanza. Se alla base di ogni tecnica di rappresentanza c'è un minimum di fiducia, ci deve essere un minimum di fiducia tra rappresentato e rappresentante che lo rende presente, tra il rappresentato e il rappresentante che lo rende presente, e questo minimum manca perché ciascun consociato è portato a fidarsi quando va bene soltanto di sé e a diffidare invece dell'altro, è chiaro che anche la rappresentanza di meri interessi economici si fragilizza e anche i nuovi soggetti, movimenti fluidi, piattaforme digitali, comunità online, che aspirano a svolgere quelle funzioni di aggregazione che le forme tradizionali non sembrano più in grado di garantire, vengono a essere interessati dalle medesime dinamiche iperindividualistiche. Qui soccorre allora il nostro mestiere di costituzionalisti, la fatica del nostro lavoro. La crisi opportunità dei corpi intermedi non è un fatto conoscibile attraverso gli strumenti dell'indagine sociologica che si pone come esterno al diritto costituzionale, ha implicazioni normative e importanti ricadute sulla qualità della vita democratica e sulle possibili risposte istituzionali, senza indulgere a nostalgismi che non si confanno mai a chi vuol fare opera di scienza. Oggi ci è chiesto di tenere insieme ancora di più due piani che spesso sono artificialmente separati: la fedeltà al testo costituzionale, veniva richiamato negli interventi precedenti, e l'apertura al mutamento reale. La democrazia pluralistica odierna, la nuova democrazia pluralistica, oltre a essere appunto nuova sotto tanti profili, chiede di essere altresì rinnovata, così da non lasciare annegare le nuove forme di aggregazione e di rappresentanza dentro il rischio dell'autoreferenzialità e dell'individualismo atomistico. Richiede insomma di non abbandonare il ruolo di vertebrazione che la Costituzione assegna ai corpi intermedi. Già, perché i corpi intermedi sono il luogo delle capabilities, cioè il luogo dove si svolge la personalità. Da ciò traggono la loro legittimazione democratica, nella misura in cui riescono a essere il luogo delle capacitazioni. Dialogo così con quel passaggio cruciale del tuo scritto di 20 anni fa, Sandro, relativamente a questo punto. E vorrei, andando verso la conclusione, sottolineare due profili: il controllo del potere e la tutela dei diritti economici. Controllo del potere è già stato richiamato da Antonella Sciortino. L'articolo 49 della Costituzione prevede, quanto sappiamo bene, tutti i cittadini hanno diritto, eccetera. Sappiamo anche le difficoltà, tempo per tempo, di regolare gli sregolati, fino ai giorni nostri, nei quali un intreccio perverso tra profili della legislazione elettorale, almeno nel nostro paese è così, e personalizzazione della politica conduce a una sorta di perennizzazione di quella in attuazione costituzionale. La tutela dei diritti economici e della democrazia economica. Per i costituenti la democrazia economica e sociale, dunque il buon funzionamento di quei corpi intermedi che la strutturano, non è l'esito della democrazia politica, è la base della democrazia politica, a partire naturalmente dalla proclamazione per cui lavora il fondamento della Repubblica. L'inattuazione del 39 sotto questo profilo va di pari passo con l'inattuazione dell'articolo 46. Invertire la linea che antepone i bisogni dell'economia, li mette a fondamento delle politiche economiche e che prende in considerazione i diritti dei lavoratori soltanto residualmente, in terza posizione, quasi come effetti riflessi delle politiche economiche, è possibile soltanto a partire da un rinnovato tono costituzionale dei corpi intermedi. Dopo la legge Mattarella sul CNEL, la 936 del 1986, che parlava del CNEL quale organo di razionalizzazione del rapporto tra le forze sociali e il potere politico, richiamare questo oggi può sembrare impietoso nei confronti del CNEL. La legge 76 del 2025, no? La legge di attuazione, per dir così, dell'articolo 46, nonostante le debolezze di impianto, nonostante un contesto di disunione sindacale, potrebbe segnare l'occasione per ristabilire quel legame tra le istituzioni e la democrazia economica, muovendo dal ruolo della Commissione Nazionale per la Partecipazione dei Lavoratori, ex articolo 13 della legge, costituita presso il CNEL. E allora alcune conclusioni brevi in prospettiva, conclusioni di carattere generale, in dialogo, Sandro, un po' con te, e vediamo se il dialogo funziona anche stavolta. una crisi dei corpi intermedi non è soltanto una crisi di organizzazione, ma una crisi di culture politiche e civili. Perché partiti, sindacati, associazioni non sono soltanto strumenti di aggregazione di interesse, ma sono anche palestre, occasioni, scuole di democrazia, luoghi in cui si forma la capacità di mediare, di costituire compromessi, di esercitare il potere con responsabilità. Allora il diritto costituzionale, la nostra passione, certamente non può supplire da solo a questa crisi, ma poi devi creare le condizioni affinché nuove forme di associazionismo e di partecipazione possano svilupparsi nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. E questo chiede non solo riforme normative, ma una nuova cultura costituzionale, capace appunto di valorizzare le forme intermedie di auto-organizzazione sociale come risorse per la democrazia e non come minacce per l'unità dell'ordinamento. Termino con una citazione, tratta da una lettura di questi giorni che mi ha molto coinvolto, appunto Magnifica Humanitas al numero 181, dove in corpi intermedi si dice, corpi intermedi che ricostruiscano fiducia e legami. Ecco, fiducia e legami. Tu Sandro ci hai sempre provato. Quello che mi sento di augurarti, da remoto ma non da lontano, è di non smettere. Ti ringrazio.
0: Ringrazio Renato Balduzzi per la densità, diciamo, delle riflessioni che ci ha proposto. Mi pare che la sua relazione abbia messo a fuoco alcuni dei temi destinati ad attraversare l'intera sessione: il problema delle mediazioni, la trasformazione della forma della rappresentanza, il ruolo delle autonomie e più in generale la persistente attualità del tema del pluralismo costituzionale. Tutte questioni che diciamo ci rimandano ai significativi scritti di Sandro Stajano. Prima di aprire agli interventi programmati, due informazioni organizzative. Nel piano di sopra, in corrispondenza di questa stanza, c'è un coffee break permanente aperto dalle 10.30 in poi. E poi vorrei dire che questa sessione deve chiudersi in tempi strettamente, diciamo, bisogna rispettare i tempi strettamente previsti, quindi alle 11.30 dovrà necessariamente chiudersi questa sessione. Chi non riuscirà ad intervenire presenterà poi il suo scritto per il volume che riguarderà appunto i contributi in onore di Sandro Stajano. Allora, io comincio seguendo l'ordine che è dato in locandina. Paolo Ridola non c'è, quindi è Enrico Grosso, pregherei tutti gli interventori di mantenersi entro 5, massimo 7 minuti. Grazie.

0: Grazie, buongiorno a tutti. Sono veramente contento di essere qui a celebrare il pensiero ricco e molto stimolante di Sandro Staiano sul tema in particolare dei partiti. Io, diciamo, il mio intervento sarà un po' a metà tra la sessione sui corpi intermedi e quella successiva sulla forma di governo. Staiano appartiene a quel novero di costituzionalisti per i quali la indiscutibile influenza che i corpi intermedi in generale e i partiti politici in particolare esercitano sul funzionamento delle istituzioni in generale e sul funzionamento concreto delle relazioni tra organi costituzionali titolari di potere politico in particolare, ecco, per quelli che ascrivono caratteristiche e qualità che io dico essere giuridicamente qualificabili, cioè il condizionamento che i partiti esercitano sull'assetto materiale e quindi poi sulla forma di governo, osserva Staiano, non si manifesterebbe soltanto di fatto attraverso il ruolo naturale che i partiti in quanto corpi intermedi esercitano nella intermediazione tra società e istituzione, cioè attraverso meri comportamenti materiali. Quel condizionamento si manifesterebbe invece sotto forma di regolarità, regolarità idonee ad assumere forma giuridica. Questo mi sembra che sia il punto centrale della riflessione di Sandro Staiano sul rapporto tra partiti e funzionamento della forma di governo. E in particolare egli assegna quindi un ruolo fondamentale alle convenzioni costituzionali, convenzioni che si sono formate nei reciproci comportamenti concreti tra quei soggetti e che alle quali andrebbe ascritto un inevitabile carattere di giuridicità, sia in quanto correlate alla funzione propriamente costituzionale, ancorché non istituzionalizzata, attribuita ai partiti dall'articolo 49, che ne valorizza in particolare, no, la funzione costituzionale, sia in quanto a loro volta produttive di norme regolatrici dei rapporti tra gli organi costituzionali e in particolare delle norme che disciplinano poi le relazioni tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. Si tratta di posizioni, e qui cito in particolare Staiano, un articolo che per me è fondamentale, Democrazia dei partiti e forma di governo, che fu pubblicato 3-4 anni fa, mi sembra, su Quaderni Costituzionali. Si tratta di posizioni che sono polemiche nei confronti di una pretesa ideologia dell'ontologica separatezza del mondo della produzione della norma giuridica dal mondo delle relazioni politiche fattuali, per effetto della quale il discorso giuridico incentrato su quella grande metafora che è la fonte normativa si restringe ai comandi scritti nelle sedi politiche a Conce. Fine della citazione. Quali sarebbero gli strumenti che garantiscono questa implicazione così stretta dei partiti nel funzionamento concreto delle relazioni istituzionali e in particolare della forma di governo? Le convenzioni costituzionali che infatti, logicamente, nella riflessione di Staiano diventano norme giuridiche ascrivibili al genus delle consuetudini. Le convenzioni sarebbero veri e propri vincoli giuridici all'azione politica, cito di nuovo, il veicolo che trasporta la fattualità delle dinamiche politiche nella sfera della rilevanza giuridica. Aggiungo io, questo ovviamente, se i partiti sono in grado di produrre e finché restino in grado di produrre tutto ciò. Questo è avvenuto nella storia d'Italia sicuramente fino alla grande crisi degli anni 90. È avvenuto non perché i partiti che scrissero la Costituzione non furono in grado di delineare una forma di governo giuridicamente più precisa, ma perché vollero lasciare quelle norme a fattispecie aperta. Fu una scelta consapevole. perché vollero che quelle norme fossero oggetto di integrazione mediante convenzioni, che gli stessi partiti, nelle loro reciproche relazioni, progressivamente assestatesi in base ai rapporti di forza che di volta in volta emergevano, avrebbero provveduto a formare. Tutto questo ovviamente è saltato quando, appunto, dopo i primi 40 anni della vita della Repubblica, è venuta meno la presa non del sistema dei partiti, di quel sistema dei partiti, quello presupposto e integrato nel sistema costituzionale dai partiti storici che avevano fatto la Costituzione, sulle regole formali e sul loro concreto funzionamento. La profonda trasformazione storica che quel sistema ha subito a partire dalla fine degli anni Ottanta e che ha portato entro il decennio successivo non soltanto alla totale scomparsa dei partiti storici che avevano dato origine alla Repubblica, ma al declino irreversibile del modello di organizzazione politica che quei soggetti avevano concepito e presupposto, ha avuto un impatto, direi profondo, qualcuno potrebbe dire devastante, sul funzionamento complessivo delle istituzioni. La crisi dei partiti storici è stata una crisi che ha fatto sì che si smettesse di integrare efficacemente, quindi stabilizzare mediante convenzioni, quelle regole giuridiche che appositamente erano state lasciate vuote. Si badi bene, appunto, non sono morti i partiti, sono morti quei partiti, ma quelli che li hanno sostituiti non sono stati in grado di generare un sistema alternativo e altrettanto efficace rispetto a quello che i partiti precedenti avevano saputo costruire. E quindi che cosa fare oggi? È chiaro che i partiti in un certo momento storico sono quello che sono, non sono quello che noi vorremmo che fosse. Però è altrettanto vero che i sistemi parlamentari oggi sono in crisi, e non certo solo in Italia, perché è in crisi il modello di democrazia che, sulla base di un condiviso sistema di convenzioni integrative, diciamo elaborate all'interno del sistema dei partiti, era stato edificato a partire dal secondo dopoguerra. La crisi irreversibile di quel modello non ha potuto che produrre effetti negativi anche sul rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche e sulla rappresentazione che i primi avevano elaborato delle seconde. Oggi è sempre più difficile catturare ed esprimere la complessità delle relazioni sociali, e la politica, ho finito, che non sa più governare il conflitto con gli strumenti tradizionali che dovrebbero essere le proprie, e quindi tentata di intraprendere la scorciatoia di illusioni semplificatrici. A mio giudizio, qui, vorrei dialogare con con l'opinione di Sandro. Ecco, a me sembra che faccia parte di questa illusione la fuga verso l'elezione diretta, verso gli strumenti istituzionali di semplificazione. A me sembra che qualunque sia lo strumento di semplificazione attraverso la modifica delle regole costituzionali non servirà a nulla, perché sono stati sempre gli equilibri sostanziali del sistema politico a rappresentare il fattore realmente costitutivo del funzionamento di una forma di governo. Se esso è autonomamente forte, stabile, ben radicato nella società, è lui a condizionare e a conformare il funzionamento delle istituzioni. Se invece è debole, poco può fare per guarirlo una qualsiasi semplificazione normativa. E poco, infatti, hanno saputo fare nell'ultimo trentennio le più volte mutate regole elettorali. E sul terreno della ricostruzione del rapporto rappresentativo, più che su quello delle scorciatoie ingegneristiche, che si potrà giocare la vera scommessa per la rilegittimazione delle nostre istituzioni. Questa è ovviamente un'altra storia. Mi piace concludere tornando alla riflessione di Sandro Staiano sul rapporto tra sistema politico e forma di governo, quando dice che la relazione tra le regole e l'assetto politico è sempre stata una relazione al massimo biunivoca, e le prime non sono mai state in grado da sole di condizionare il secondo fino al punto di dominarlo. L'assetto politico sociale che esiste in un dato momento storico, se fortemente legittimato, è in grado di esprimere una consistenza profonda che struttura nel tempo il funzionamento degli assetti formali, mentre la spinta alla modifica di quegli assetti formali ha sempre rappresentato il sintomo della perdita di peso del, di presa del primo. Direi che come costituzionalisti non dovremmo mai dimenticare questa lezione. Grazie.
1: Grazie, per non sottrarre tempo all'ascolto procedo con l'elenco. Luigi D'Andrea.
2: Antonella ha cominciato minacciandomi 5 minuti e io cercherò di essere nei tempi, facendo riferimento nei minuti che mi sono concessi per onorare l'amico, lo studioso che è davanti a me in questo momento, facendo riferimento a un suo saggio grossomodo dell'inizio nei primi anni 2000 sulla sussidiarietà orizzontale, quindi un saggio che guarda il cardine dei rapporti tra società civile e istituzioni pubbliche. In genere mi dicono di abbassare la voce. Va bene, sì. Stavo dicendo sulla sussidiarietà orizzontale, profili teorici, uscito su Federalismi, sul numero 5 del 2006. Si tratta di un saggio denso, e denso perché restituisce la complessità del principio di sussidiarietà, espressamente solo della sussidiarietà orizzontale, ma ci sono notazioni penetranti sulla sussidiarietà anche verticale. Innanzitutto, guardando, questo mi pare significativo, io metto in luce gli aspetti che mi sembrano significativi non solo rispetto al tema che stiamo della sussidiarietà, ma più in generale del modo di guardare il panorama costituzionale da parte di Sandro Staiano, per come almeno io lo leggo, è significativo per noi che questo mestiere facciamo. Ecco, Sandro è attento alle radici culturali complessive di quel principio, illumina il radicamento nella dottrina sociale della Chiesa a partire dalla Rerum Novarum e poi la 40° anno, che poi come ultimo anello ha la Magnifica Humanitas richiamata poco fa dal presidente Balduzzi, guarda la tradizione liberale, sa bene, lo dice rapidamente, che si può anche risalire indietro, c'è chi ha guardato ad Aristotele, San Tommaso. Si tratta naturalmente di un principio che ha davvero valore di archetipo, e nel quale convivono, come è chiaro da questo saggio, molte istanze: un'istanza di astensione del potere da parte rispetto ad ingerenze nella dinamica sociale, ma anche l'istanza solidarista, l'istanza, chiamiamola così, tecnocratica, la tutela del pluralismo, la garanzia di quelle manifestazioni della spontanea socialità che poi ha richiamato più volte la Corte a partire dalla famosa sentenza del 92. A fronte di questa ampiezza, come dire, teorica, culturale, Sandro osserva che c'è una difficile concretizzazione storica e positiva di questo principio, soprattutto per l'oscillazione che è dato riscontrare sia nelle analisi sia nelle dinamiche concrete tra astensione, diciamo, del pubblico potere e viceversa istanza di forte intervento. Mi pare particolarmente significativi due profili di lettura sistematica dell'articolo 118 quarto comma, su cui Staiano è molto attento. Per un verso il rapporto con l'articolo 2, col centrale articolo 2, con i diritti fondamentali, la dignità umana e per altro verso anche l'eguaglianza, e d'altro lato la democrazia, nella quale convivono, osservo rapidamente, convivono quel profilo di astensione, quel profilo di partecipazione. Senza questi due profili di liberal democrazia non potremmo parlarne. Sandro su questo è sempre stato molto attento. Ecco, rispetto all'articolo 118, a me pare importante sottolineare un punto che è centrale nella ricostruzione di Sandro, che riprende una bella immagine, se non ricordo male, di Datena, laddove sottolinea che, lungi dal esaurirsi nella ricerca del soggetto titolare del potere, chi fa cosa, che è certamente profilo relativo alla sussidiarietà, ma lungi dal risolversi in questo sì o no del pubblico, ecco, la dico così come la riferisce Sandro riprendendo Datena, è centrale il pubblico come, cioè è centrale chiedersi quale conformazione del potere pubblico viene richiesta, una conformazione reticolare, una conformazione capace di sostenere e di assecondare la dinamica sociale, la dinamica della società civile. E da questo punto di vista esemplare a me paiono le pagine che concludono il saggio, come io sto concludendo il mio intervento, con lo sguardo benevolo di Antonella, che evidentemente non mi sanzionerà, spero. L'equilibrio, dico, che Sandro delinea nelle ultime pagine, tra, riprendo le sue parole, tra il rifiuto di una purezza logica formale, solo la forma giuridica ci serve, ma anche il rifiuto del cedimento al dato sociologico, anche perché, osserva con grande realismo Sandro, le formazioni sociali, le strutture, i soggetti della società civile ai quali ci si può riferire guardando alla sussidiarietà sono diversi, ce ne sono forti, deboli, sono conformati in modo diverso. Dunque nessun cedimento, ma nessuna chiusura nella torre munita del diritto che vive della purezza, della sua purezza formale, ma piuttosto un principio elastico che deve essere letto dinamicamente, capace di, cito ancora una volta Sandro, seguire il dinamismo sociale e che perciò si affida alla lettura saggia della giurisprudenza, naturalmente una giurisprudenza che sappia fare il suo lavoro tra la lettura del sistema e l'attenzione alla discrezionalità del potere politico, che deve tenere conto della relazione sociale. E infine osserva, con un riferimento che non può non interessarci in prima persona, Sandro richiama il ruolo della comunità degli interpreti, un riferimento, diciamo, che sa di Eberle, il riferimento alla comunità degli interpreti del diritto, una comunità che egli definisce ontologicamente autonoma e che è chiamata, diciamo così, a seguire, monitorare, tallonare senza supini, diciamo, accostamenti in direzione delle istituzioni, ma con capacità critica, il lavoro appunto dei diversi soggetti che articolano e inverano il principio di sussidiarietà orizzontale. Avremo modo ancora tanto di confrontarci con Sandro e tra di noi su questi temi, che sono temi naturalmente che sono classici del diritto costituzionale e perciò anche della nostra attualità. Un mondo di auguri al nostro amico festeggiato e grazie dell'ospitalità.
3: Luigi, grazie. Massimo Cavino.
4: Sì. In primo luogo un ringraziamento per gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di essere qui oggi a celebrare la figura di Sandro Staiano. E vorrei riprendere la parte conclusiva della relazione introduttiva di Renato Balduzzi, che faceva riferimento come episodio emblematico alla legge che dichiara di essere attuativa dell'articolo 46 della Costituzione, perché ritengo sia una vicenda particolarmente significativa. Anche Renato ha sottolineato le debolezze strutturali di quella legge, che però nella loro debolezza, appunto, nella loro anche approssimatività rispetto ad esempio ai profili di organizzazione aziendale, tradiscono una attenzione proprio a un cambiamento dei rapporti organici tra sindacati e partiti politici. La struttura che immaginano appunto con le forme di compartecipazione tra sindacati e in particolare enti bilaterali, ci dice che il legislatore ha pensato a un governo delle imprese di orizzonte distrettuale, cioè distretti economici piccoli. Il governo delle dinamiche aziendali non viene più considerato come un'occupazione di respiro nazionale, ma che debba essere lasciata appunto a dinamiche di distretto. Questo per due ragioni essenziali. La prima è che le grandi decisioni di politica industriale non sono più un appannaggio del governo nazionale. Il processo di integrazione europea ha sottratto al governo nazionale le grandi decisioni politiche sulla politica industriale. E quindi c'è un arretramento rispetto alla possibilità di co-decisione nelle politiche industriali che dall'orizzonte nazionale si sposta nelle dinamiche di distretto. Da questo punto di vista, una delle ricerche che ha guidato Sandro Staiano, suggerendo l'analisi di network come strumento per comprendere lo sviluppo del sistema dei partiti, riesce particolarmente interessante, perché con quella proposta di analisi molti dei temi che appartengono alla riflessione di Sandro Staiano vengono coniugati, quindi l'attenzione per le dinamiche territoriali, ma anche l'attenzione per le dinamiche di integrazione politica dietro la riflessione sui partiti. Ebbene, la mancata attuazione dell'articolo 46 dipende proprio da una scelta dei sindacati, così come ovviamente la mancata attuazione del 39. Forse, come ci ha suggerito nella sua relazione Renato Balduzzi, questo tentativo del legislatore, che ha accolto, pur modificandola strutturalmente, la proposta CISL, che ha di nuovo prodotto una grande spaccatura rispetto a questo profilo nell'unità sindacale, ci dice però che forse sta maturando una nuova consapevolezza sulla necessità di costruire dei rapporti organici tra rappresentanza politica e rappresentanza nel sistema produttivo. Da questo punto di vista forse è davvero un segnale sul quale noi dovremmo riflettere come costituzionalisti e non lasciare il terreno solo alla riflessione dei giuslavoristi, perché le categorie con le quali noi riusciamo a leggere questi dati hanno una capacità di approfondimento diversa. In conclusione, io naturalmente rinviando al testo scritto, ritengo che dal punto di vista della metodologia la proposta di Sandro Staiano di utilizzare gli strumenti dell'analisi per network sia in questa prospettiva estremamente utile, proprio perché ci permette di andare a ricavare delle implicazioni di natura territoriale rispetto al mondo produttivo non irrilevanti. Concludo ricordando che l'articolo 46 della nostra Costituzione, con grande stupore di tutti, è immediatamente successivo al 45, che non è irrilevante. Il nostro paese, la nostra Costituzione riconosce il valore dell'impresa artigiana. Noi abbiamo una riscoperta della necessità della collaborazione del lavoratore alla gestione dell'impresa con una legge che dal punto di vista strutturale è in Italia destinata a un'applicazione davvero residuale, posto che il 90% delle imprese italiane sono piccole imprese, per cui quella legge di fatto non si applicherà. Però è appunto sintomatica di un'attenzione nuova rispetto all'esigenza di ricostruire un legame stretto tra sistema sindacale o sistema della partecipazione aziendale, meglio, e forme di integrazione politica. Vi ringrazio molto.
3: Grazie. Roberto Di Maria. Roberto Di Maria. Mi raccomando.
5: Grazie. Antonella si è raccomandata, ma visto il rapporto di antica amicizia che ci lega, non ho problemi a che lei mi dia un calcio negli stinchi nel momento in cui io dovessi leggermente. Non accadrà, per me non accadrà, perché mi sono scritto due paginette, quindi sarò velocissimo e mi autodisciplinerò come normalmente mi capita di fare. Soltanto un ringraziamento rapidissimo ma sentito da Alfonso a Fulvio, a Gennaro per l'invito davvero gradito per essere qui. Due suggestioni e una considerazione soltanto nella mia brevissima relazione sul tema partiti politici e lobby, anche se so che questa seconda parola quando pronunciata in Italia crea un certo sgomento, però in questo contesto mi sento più garantito, anche se è andato via Tommaso Frosini. Due suggestioni sul tema dei partiti. La prima, che ricavo da due scritti di Sandro Staiano, uno è già stato citato, nella rete dei partiti, dove Sandro scrive: il partito personale ha vinto la propria ventennale competizione con il partito tradizionale, poiché quest'ultimo, nel suo assetto strutturalmente e organizzativamente rigido, si è incrinato alla prova del governo, le sue oligarchie si sono differenziate e contrapposte, e soprattutto il partito tradizionale ha mancato l'obiettivo dal quale dipendeva la sua sopravvivenza: darsi una nuova forma, dar vita a un modello organizzativo corrispondente al principio democratico. E un'altra, contenuta nell'introduzione a partiti politici e dinamiche di governo, come è annuale del gruppo di Pisa del 2019 tenutosi qui, in questa stessa aula, dove gli afferma che quel che più rileva dal punto di vista sistemico, l'arretramento dei partiti dalla regolazione convenzionale della forma di governo, avviene assecondando un sentimento di estraneità alla Costituzione, che è la faccia istituzionale della mentalità populista. La seconda suggestione, ma solo cronologicamente perché l'accostamento non sembri irriguardoso, è invece ricavata dalla già citata Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Renato Balduzzi ha citato il punto 181, io ne cito altri due. La ricerca della verità è un elemento essenziale per la democrazia, che è essa stessa uno strumento di partecipazione al bene comune. Quando la domanda su ciò che è vero perde di interesse e prende piede un pragmatismo che si accontenta di ciò che appare utile o efficace, la vita democratica si indebolisce. Essa infatti non vive soltanto di regole e procedure, ma innanzitutto di un rapporto leale con i fatti. In tale prospettiva, prosegue il Pontefice, la dottrina sociale della Chiesa propone una responsabilità condivisa, ossia che i relativi processi di regolazione siano governati con lungimiranza, tra gli altri, da corpi intermedi e comunità educative che ricostruiscano fiducia e legami. Ora, cosa c'entrano queste due suggestioni con il tema delle lobby? Per me c'entrano molto, perché da qualche tempo ormai, io ma non soltanto io fortunatamente, si sostiene l'opportunità di procedere ad una regolazione di questo fenomeno, il lobbying, anche in Italia, e di farlo considerando i rappresentanti e i gruppi di interessi alla stregua di formazioni sociali. L'avrei detto con molta timidezza di fronte a Emanuele Rossi, ma per fortuna in questo momento è uscito. Funzionali cioè ad assicurare il pieno ed effettivo esercizio dei diritti inviolabili, e ritenendo quindi che la regolamentazione dell'attività di tali soggetti a tutti gli effetti soggetti politici possa contribuire ad elevare da un lato la trasparenza del processo decisionale, nonché dall'altro lato anche la qualità dell'attività normativa e conseguentemente il livello di tutela dei diritti. Considerazioni che per fortuna oggi si possono leggere in un passaggio pur breve ma molto significativo contenuto nella sentenza 185 del 2025 della Corte Costituzionale, che a questo punto, Sandro, probabilmente sarà l'oggetto del mio contributo agli atti. Un commento ad una sentenza in cui inequivocabilmente la Corte Costituzionale richiama il legislatore ad una regolamentazione di questo fenomeno. In questo momento, come probabilmente sapete, c'è alla Camera dei Deputati pendente un disegno di legge, peraltro di iniziativa parlamentare, peraltro ancora licenziato a valle dell'attività svolta da un comitato di esperti, vedo Federica Fabrizi che ne faceva parte, non so se ce ne sono altri fra i colleghi che l'hanno composto, che ha coadiuvato il legislatore nella stesura di un testo che auspicabilmente, questa è la considerazione finale e l'auspicio, possa finalmente condurre ad una regolamentazione, seppur soft, di questo fenomeno. Naturalmente quello che si vuole sostenere non è affatto che i gruppi o rappresentanti di interessi possano sostituire l'attività dei partiti, ammesso e non concesso che si possa immaginare in Italia non soltanto una democrazia senza partiti. Quello che si vuole sostenere è che in Italia probabilmente è arrivato il momento di disvelare quel velo, citando indirettamente l'amico e collega Pierluigi Petrillo fra i primi che si è occupato del tema, che ha coperto l'attività l'incidenza, il condizionamento che i rappresentanti dei gruppi di interessi hanno di fatto avuto nel processo decisionale e che una forma di regolamentazione potrebbe portare almeno in parte a galla, garantendo per l'appunto quella trasparenza che dovrebbe, potrebbe auspicabilmente essere a 80 anni dall'entrata in vigore, dalla nascita, dall'elaborazione della carta, dalla nascita della Repubblica Italiana, a rappresentare forse finalmente uno degli strumenti di svecchiamento del nostro sistema democratico. Grazie.
3: Grazie Roberto. Andrea Piraino.
6: Sì, l'ho scritto. Grazie innanzitutto a Sandro per aver determinato questa occasione di incontro e di riflessione comunitaria sugli 80 anni della nostra Costituzione e naturalmente auguri per futuri lavori che lo vedranno impegnati, insomma, che lo vedranno impegnato in più campi. Anch'io purtroppo, insomma, farò una riflessione, avevo preparato una riflessione sui partiti politici. Un po' per i partiti politici, ma un po' è colpa tua, insomma, che naturalmente su questo tema hai stimolato molto. Leggerò per cercare di guadagnare tempo. Le epocali trasformazioni culturali, sociali, politiche e tecnologiche che siamo chiamati a registrare in questi 80 anni di Repubblica nelle nostre comunità indicano, con riferimento all'evoluzione

dell'irrompere della logica europea negli spazi una volta riservati agli stati nazionali, dell'arrancare dei governi politici di fronte al finanzcapitalismo, dell'enorme avanzata del potere tecnocratico e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, la democrazia ha fatto registrare un cambiamento di paradigma. Tende a non riconoscersi più nei propri rappresentanti, considerati degli uomini di potere sempre più screditati e corrotti, e a configurarsi su una nuova base costituita dal popolo, non più diviso in partiti politici, ma ritenuto unitario portatore di un interesse generale. Non si tratta però, come si potrebbe intendere, del passaggio da una vecchia democrazia rappresentativa ad una altrettanto superata democrazia diretta, magari con un nuovo modo di declinare i suoi tipici istituti di partecipazione. Deve intendersi invece come una dimensione completamente diversa del sistema di governo democratico, dove i partiti politici, che storicamente hanno interpretato la funzione di mediazione tra la società e le istituzioni, sono sempre più marginalizzati o addirittura cancellati. Vedi da ultimo i casi di De Luca, di Crisafulli e quant'altro. E le nuove tecnologie prendono il sopravvento, perché consentono di intervenire in modo permanente nella vita pubblica, di ergersi ad esperti su tutte le questioni, anche le più complesse, di criticare i responsabili politici, di sbeffeggiarli addirittura o denigrarli, dando così un vigore nuovo e una dimensione esplosiva sia ai media tradizionali che a quelli digitali, costituendo una vera e propria sfida per la democrazia, che viene messa di fronte a una sorta di automatismo sociale simile a quello dei sondaggi di opinione o dei rilevamenti dell'audience televisiva, che sottrae il potere ai partiti politici, dall'impressione di restituirlo al popolo, mentre lo affida invece alle macchine, o più precisamente a coloro che le programmano, facendo emergere dietro questo schermo di protagonismo popolare una subdola democrazia plebiscitaria, i cui caratteri principali sono la personalizzazione della politica e la semplificazione della comunicazione. Insomma, non sono più i partiti, le associazioni, le organizzazioni di rappresentanza, i corpi intermedi in generale a gestire l'intermediazione con le istituzioni pubbliche, ma ora tale funzione si concentra esclusivamente nei leader, determinando così una frattura irreversibile fra Demos e Kratos. Non solo, ma gli attuali attori politici, per contrastarsi e cercare di annullarsi reciprocamente, tendono ad improntare il discorso pubblico alla retorica dell'antipolitica, fatta di dichiarazioni piuttosto che di programmi, e sottoscrivono i ragionamenti impegnativi e sostituiscono i ragionamenti impegnativi e complessi con slogan e semplificazioni che si rivolgono ai sentimenti della gente, cercando di sollecitarla emotivamente e di trasformarla nel loro battibeccarsi piuttosto che coinvolgerla in un dibattito pubblico serio. Oltre alla perdita della capacità di guida e di orientamento dell'elettorato da parte dei partiti, il risultato di questo modo di fare politica è il grave pericolo che dietro l'apparente partecipazione popolare della gente si nasconda un potere personale e autarchico di leader che hanno la pretesa di rappresentare la vera volontà del popolo. Si delinea cioè una tendenziale egocrazia, che è la concentrazione del potere politico nelle mani di soggetti individuali, che per un verso pretendono di imporre la propria autorità e la propria morale e per un altro verso esigono di dominare su tutto e su tutti, in ogni caso mostrando insofferenza alle regole e alle leggi della democrazia, che spesso impongono lo snervante e complicato logorio dei ragionamenti e delle mediazioni politiche. In definitiva, il precipitare di una tendenza egocratica pericolosissima, alla quale è veramente arrivato il momento di sbarrare la strada e fare invertire la direzione. Ma come? Attraverso una rigenerazione dei partiti politici, oltre che evidentemente di tutti gli altri corpi intermedi, dai sindacati alle organizzazioni imprenditoriali, dalle cooperative alle associazioni professionali e a tutti gli altri organismi religiosi, culturali e del volontariato. Ma innanzitutto, dicevo, i partiti politici che della nostra democrazia repubblicana sono stati i fondatori e i garanti dopo la triste stagione del fascismo. Ma dobbiamo capire